0: negano un calcio di rigore netto. Non è che si possa discutere quel fallo di mano di Serena. C'è. E quindi Bagnoli, come facciamo noi, dando dei ladri agli altri, lo dice apertamente, quella battuta diventa una delle sue battute importanti. È evidente che quando si va a ricordare un personaggio del genere si vanno a ricordare tante altre fasi, come può succedere per qualsiasi altro personaggio. Ma io non ci trovo nulla francamente di scandaloso, cioè fa parte della storia, fa parte di una vicenda passata. Non è che dobbiamo farci dei ragionamenti sui io avessi dovuto scrivere un articolo su Bagnoli, avrei scritto anche quella cosa lì, perché fa parte della vita di Bagnoli, ha fatto parte della storia di Bagnoli, per i quali io nutro grande stima e soprattutto grande considerazione per un'impresa memorabile che ha fatto. E posso anche capire che in quella partita gli sia scappata quella frase, senza che, perché l'ha detta a caldo, non l'ho mai sentito poi dopo ripeterla e considerare la Juve ladra, eccetera, eccetera. L'ha detta a caldo in un contesto in cui aveva le sue ragioni. Non è che possiamo sempre vedere, fare la tara su ogni battuta, a maggior ragione, perdonatemi, quando si parla di una persona appena scomparsa che aveva 91 anni. Cioè, non io capisco tutto, capisco fare le battaglie contro i media anti-juventini, ma non su questo, che è storia, e ripeto, non va a inficiare nulla sulla figura di un gentiluomo del calcio. Di un gentiluomo del calcio, perché Bagnoli è stato questo, a prescindere dal fatto che quella volta a caldo abbia detto una cosa che in quel momento lì lui aveva ragione a pensare, perché quel fallo di mano di Serena c'era, e quindi capisco che di fronte, lo disse anche amaramente, ironicamente, di fronte ai carabinieri che entravano allo spogliatoio, disse: guardate che ladri sono dall'altra parte. Frase che avesse detto Prisco o Gianni Agnelli: ah, quanto sono bravi, quanto sono simpatici. E l'ha detto giustamente un allenatore arrabbiato in quel momento. Alberto da Corridogna: buongiorno Paolo, un centrocampo a tre composto da Douglas Luiz, che sì, e McKennie. Se ti piace, come lo posizioneresti in campo? E sarebbe, guardate, non so se McKennie è davvero una mezzala, non l'ho ancora capito. Mentre so che invece è ottimo nel 4-2-3-1 come trequartista centrale, già solo per come va a fare anche la pressione sul loro regista, che sia un giocatore che può giocare ovunque. Io l'ho visto nel campionato arabo addirittura giocare nella difesa 3 e con grande qualità, giocatore di enorme intelligenza nel leggere bene i suoi movimenti, nel saper fare bene i suoi movimenti ovunque lo metti. Su Douglas Luiz è un'incognita, cioè ripeto, io Douglas Luiz vorrei, mi piacerebbe che Spalletti ci puntasse, pur essendo un giocatore che a me tante volte ha irritato proprio per questo atteggiamento di lentezza, di sufficienza che gli riconosco e che Spalletti sta notando anche egli, però non ho capito qual è il vero ruolo. Come vi ho detto prima, sarebbe opportuno provare a metterlo in situazioni in cui, come dire, occorre. Ecco, Douglas Luiz può stare davanti alla difesa? Questo io non lo so, perché la sua capacità di recupero palla non mi sembra eccessa. Può fare a mezzala, cioè può giocare a tutto campo, ce l'ha il passo? Questo non lo so, però non sta scritto da nessuna parte che la Juve debba avere dei ritmi enormi. Si può giocare con dei ritmi più bassi ed essere più tecnici. La Juve di Cappello non era una squadra veloce, aveva Emerson davanti alla difesa, che era un giocatore magari veloce di pensiero, ma anche abbastanza lento, eppure aveva la capacità, attraverso altri giocatori, di valorizzare quella tecnica, e quindi staremo a vedere, però indubbiamente che sì, mi piacerebbe averlo, non saprei rispondere con perfezione rispetto a un trio del genere come metterli. Tutto sommato ti direi che sì, davanti alla difesa, Douglas Luiz e McKennie mezzali, ma potrebbe anche non essere giusto. Certamente non McKennie davanti alla difesa. E ripeto, se dobbiamo metterne uno davanti alla difesa, penso che Locatelli sia ancora il migliore. Vocali!
1: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, io parto dal tifo e siamo diventati un po' polemici su tutto, bisogna avere pazienza, io lo dico sempre, bisogna avere pazienza, non ci aspettiamo dei colpi stile Osimhen, eccetera, eccetera, dei buon colpi di giocatori anche di prospettiva, bravi, non ancora al top, ma ci possono arrivare, anche perché noi ragazzi facciamo l'Europa League, puntiamo per il prossimo anno, no allo scudetto, ma di dare noia, poi pallone tondo non si sa mai. E più che altro sono fiducioso perché secondo me con Massara e Cannavali possiamo avere un progetto che va avanti per 2 o 3 anni per far arrivare al top. Noi bisogna arrivare come eravamo prima e ora in questo momento non ci siamo, però bisogna avere pazienza, noi tifosi in primis. Io sono fiducioso, secondo me la Juve farà una buona squadra. E per poi ogni anno migliorare sempre di più. Su Locatelli lo ritengo un buon giocatore, è uno che dà l'anima, ovviamente ha dei limiti e quindi ovviamente se facciamo confronto ai centrocampisti che avevamo una volta, ovviamente sono dell'idea che Locatelli poteva essere una riserva, sicuramente, però non lo posso criticare. Io sinceramente Locatelli ovviamente non è Modric, ma è un buon giocatore. Secondo me per la Juve dall'anima, per me questo è molto importante. Va bene, grazie di tutto. Forza Juve sempre.
0: Grazie a te Simone, se ben capito il nome, guarda, io perdonatemi, ma la dico in maniera brutale, io ho l'impressione che se noi prendiamo questa Juve e andiamo a paragonarla a quella di 10 anni fa, francamente non ne metto uno titolare, ma neanche Yıldız. Quindi non è questo il punto. Il punto, anzi, noi dobbiamo proprio evitare di fare questi giudizi perché questi giudizi pesano e rischiamo solamente di vivere la frustrazione. Hai detto bene, ci vuole pazienza. So benissimo che i tifosi della Juve non sono abituati a passare stagioni senza vincere e ormai da tanto tempo. Io credo che il progetto, e sono convinto che bisogna fare un progetto. Cosa intendo per un progetto? Qualcosa che anno dopo anno ti dà l'idea che stai migliorando. Che è quello che ci dicevamo l'anno scorso con Domenico Marocchino all'inizio dell'anno, quando lui diceva con molta acutezza, secondo me, basta con la retorica, basta con dobbiamo vincere, se la Juve è l'unica cosa che è, perché la Juve non competerà per la vittoria. Poi lui diceva, noi dobbiamo dirci a fine anno siamo migliorati. Siamo pronti per andare a vincere, non lo siamo invece, non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto quella percezione, poi i risultati sono un elemento che ti fa pensare e la Juve, come si è sgonfiata, ti fa pensare che questa forma di malattia non sia una febbre passeggera, sia qualcosa che si accompagna a questo gruppo ormai da anni e quindi bisogna correggerla. Dopodiché, certo che è importante, molto importante, riuscire a fare in modo che il progetto ti offra la sensazione di essere sulla strada giusta. E si può essere anche sulla strada giusta senza vincere. Cioè, perché? Perché hai la percezione, attraverso alcuni elementi, che stai costruendo delle basi. Ecco, io spero che quest'anno, per tutto l'anno, si abbia questa percezione. E guardate, abbiamo un'opportunità fantastica, un'opportunità vera, che è quella dell'Europa League. Perché l'Europa League ci può ridare uno status europeo, ci può far vivere una sensazione di ambizione alla vittoria che ci manca da tanto tempo. E quindi quella per me è una competizione. Io sarò, guardate, lo dirò alla nausea, sarò noioso, sarò molto arrabbiato se non sarà così, ma quella è il vero banco di prova per costruire un elemento del progetto che no, noi dobbiamo uscire dalla logica prettamente italiana. Se la Juve davvero ha un gioco di livello europeo, e quindi l'aggressione, quindi il possesso palla non in maniera ideologica, ma per cercare verticalizzazioni, quindi una squadra dalla mentalità offensiva, una squadra in grado di interpretare le partite, l'Europa League è il luogo dove farlo vedere e dove ottenere dei risultati. Quindi io non sto dicendo che giudicherò Spalletti dalla vittoria dell'Europa League, ma almeno arrivare, per me è il minimo, ai quarti di finale dell'Europa League, dando, ricreando un certo tipo di entusiasmo per partite dove Possiamo competere? Sì, questo io lo chiedo assolutamente. Enrico da Prato, buon pomeriggio. Vorrei fare una domanda su Pirlo. Quando Pirlo arrivò a Juventus, aveva il passo da mezzala o un recupero palla importante giocando davanti alla difesa? A Pirlo, quando arrivò alla Juve, arrivava da un anno in cui Allegri al Milan lo aveva derubricato a mezzala. Pirlo aveva una tale intelligenza che ha saputo giocare benissimo nel 4-2-4 e nel 4-3-3 e nel 3-5-2, perché Pirlo, guardate che davanti alla difesa di palloni ne recuperava tanti. Pirlo non era uno come del resto Pjanic, magari non andava a contrasto, ma andava a intercettazioni del pallone, andava a letture del pallone, e questo per Pjanic ad esempio era straordinario in questo. Però Pirlo è stato grande anche nella misura in cui aveva vicino dei giocatori che correvano per lui, che avevano un'intelligenza tattica, che avevano un certo tipo di intensità, che potevi mandarli in profondità attraverso i lanci. Quindi quel che è certo è che i grandi giocatori sono giocatori che non sanno fare solo una cosa, questo è evidente, e bisogna fare in modo che tutto questo risulti da qualche parte. Credo che forse, ecco, la Juve riuscirà a essere grande quando avremo almeno tre giocatori in grado di cambiare, da questo punto di vista, la loro modalità di intervento all'interno della partita. Almeno tre. Non, come dire, specialisti almeno in due cose. Ecco, se avremo tre giocatori così, penso, ad esempio, uno potrebbe essere Yıldız. Se Yıldız mi diventasse un giocatore estroso, in grado di saltare l'uomo, eccetera, ma che mi chiudesse in doppia cifra, tanto in gol quanto in assist, inizia ad avere un giocatore davvero molto importante. Decisivo, altrimenti ce n'hai uno a metà, e questo non va bene, insomma. E bisogna arrivare ad avere figure di questo genere. Ma io su Yıldız, se sta bene, penso che appunto il miglioramento ci potrà essere. Chiedo alla regia di Roma se c'è ancora un vocale.
2: Salve a tutti, Stefano. Anche io tifo la nazionale, ma la federazione italiana gioco calcio ha affossato la Juve e ha affossato la nazionale, perché la nazionale è sempre stata piena di giocatori della Juventus. Quando la Juve va bene, la nazionale va bene. È un dato di fatto. Nell'82 erano 8, 7, non mi ricordo, nel 2006 erano 11 tra le due nazionali, quindi è la federazione che ha voluto questo. Quindi sì, tiferò la nazionale quando vedrò in campo i giocatori della Juve fino alla fine.
0: Scusatemi, ma anche qui io sono sapete, magari sono impopolare, ma certe cose non riesco proprio a non dirle. Se voi andate al museo della Juve, una parte del museo è dedicata ai successi della nazionale. Perché? Perché la Juve ha l'orgoglio di essere la squadra che nel mondo, non so se alla luce delle statistiche di ieri cambia qualcosa, cioè dei giocatori che hanno vinto il mondiale ieri cambia qualcosa, ma penso di no, nel mondo ha dato più giocatori alle nazionali vincenti un mondiale. È un orgoglio pazzesco, ed è un orgoglio che ha permesso alla Juve di essere una società appetibile per grandi campioni stranieri. Perché se la Juve, se noi pensiamo che la Juve sia appetibile per i suoi successi europei, ragazzi, siamo una squadra del passato, perché noi non vinciamo un trofeo dal 96. Molti di voi che ci ascoltate non hanno visto la Champions League del 96. Hanno visto finali perse, ma non la vinciamo dal 96. Quindi la Juve ha anche una forma di prestigio enorme, perché ha avuto grandi giocatori in grandi nazionali e in gran parte nell'Italia che vinceva, nell'Italia del 34, nell'Italia del 38, nell'Italia dell'82 e nell'Italia del 2006. Ma mi spiegate cosa c'entra la federazione col fatto che oggi la Juve sia sottorappresentata in nazionale? Cioè, oggi la Juve, i pochi giocatori bianconeri in nazionale che ci sono, sono Locatelli, sono Gatti, sono Cambiaso. Non c'è nessuno, cioè, se noi dovessimo mettere 5 italiani, dobbiamo mettere Miretti in nazionale, aggiungo. E poi perdonatemi, vogliamo andare avanti con i luoghi comuni o vogliamo andare avanti con la ricerca della realtà? Nel 2006 la Juve fa le due, praticamente mette 11 giocatori con le due nazionali, benissimo. Nel 2014 l'Italia esce al mondiale al primo turno ed è piena di juventini. Nel 2018 l'Italia non si qualifica per il mondiale ed è piena di juventini, perché quello è il grande ciclo dei 9 scudetti. Nel 2021 l'Italia vince l'europeo ed è piena di juventini. Cioè, per intenderci, Bonucci e Chiellini hanno fatto parte dell'Italia che ha saputo vincere l'europeo, ma sono stati anche dentro un'Italia che è uscita al mondiale dal primo turno con la Costa Rica e non ha partecipato al mondiale del 2018 perché è uscita con la Svezia. E in Italia e Macedonia c'è Chiellini. Quindi, in realtà, ok, quando siamo stati grandissimi, ma c'eravamo anche quando non siamo stati più grandi. E quindi e adesso non è che si può fare l'equazione federazione anti-juventina e quindi non convocano i giocatori. La Juve non ha più gli italiani adeguati. Oggi la squadra che ha più italiani forti è l'Inter. Quindi qualcuno dire: guarda, curioso che l'Inter con alcuni forti italiani non riesca a portarci i mondiali. Questo è il vero elemento. Ma cosa c'entra la federazione? Cioè, il prossimo commissario tecnico che arriverà, che sia Guardiola, Pirlo, Mancini o Conte, si troverà un materiale italiano della Juve ridotto per numero e per qualità. Questo è. Perché se oggi noi mettessimo i 5 italiani, la Juve del 2006 dà 5 italiani alla nazionale di Lippi. Se oggi si facesse la stessa operazione, sarebbero in nazionale Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Locatelli e Miretti. Questi sarebbero i 5 italiani. E dove andiamo a finire? Non partecipiamo al mondiale. Quindi, ok tutto, però guardiamo la realtà. Se no, viviamo nel passato. E nel passato è bene un attimo dal passato bisogna uscirne per leggere meglio che cosa succede, per migliorarci. Speriamo che fra 4 anni si dica: oh, l'Italia è una nazionale che partecipa al mondiale con ambizioni e il nucleo duro è di nuovo della Juve. Ma non sono certo che la Juve voglia fare questo. Vedremo. Per adesso non lo so. Diciamo che abbiamo fatto 2 acquisti, uno in italiano. Ecco, vedremo se saremo in grado di ricostruire questo e se saremo in grado di farlo così bene che la nazionale ne avrà dei benefici. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani, sarò qua tutta la settimana prima delle mie vacanze, quindi avremo modo di proseguire alcuni discorsi. Ciao a tutti, buona giornata!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. L'unica che conta.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
1: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe, lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
2: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
1: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
2: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
1: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
7: Vamos, vamos, la Juve del lunedì, il 20 luglio, 14:07 minuti, Luigi Schiffo per servirvi, bentornato a Manuel in regia, il nostro salvatore direi nel vero senso.
8: Io aggiungerei un olè.
7: Un olè, olè, olè. No, devo dire che io sono sempre contento quando non c'è l'Italia, ovviamente, quando vince la Spagna, perché tanti bei ricordi di vacanze, amici, persino un testimone di nozze così disperso verso Castellón de la Plana, quindi diciamo che quando vince la Spagna io sono sempre contento che questo succeda.
8: È
7: ancora lì disperso a Castellón de la Plana, sì. E bon, poi ieri se lo sono proprio meritato. Ho apprezzato molto anche il gesto elegante con cui Rodri ha detto a Trump: senti gentilmente che noi dobbiamo fare la foto, levati da davanti. Addirittura, visto che Romero non gli ha stretto neanche la mano a Trump, quindi diciamo non sta simpatico forse a tanti. E poi questo discorso della Spagna con gli Stati Uniti, anche politico, però la politica ci sia stata troppo in questo mondiale, quindi direi che la Spagna se l'è strameritato anche per il percorso che ha fatto rispetto a quello dell'Argentina. Direi che è stato a ostacoli decisamente superiore, non ha preso mai gol la squadra spagnola, è un record di imbattibilità anche quello del portiere Unai Simón, quindi tante belle cose per il progetto della Federazione Spagnola, che è un progetto intelligente, perché come dicevamo il CT in realtà prima era quello delle giovanili, poi ha fatto crescere questo gruppo di ragazzi, a cui se ne sono poi aggiunti altri tipo Yamal, per carità, che fanno tutta la differenza del mondo, però intanto il fatto che giochi così a memoria questa squadra e che abbia una prospettiva importante anche dal punto di vista anagrafico è legato a un progetto serio e duraturo nel tempo, come si suol dire. Mentre leggo con un po' di stupore, devo dire la verità, che a Barcellona, sempre in Spagna andiamo, c'è stato un incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola, a cui è stato proposto il ruolo di CT. Vediamo se accetta, se non accetta, anche se credo che il ruolo di CT sia sicuramente importante. Nel caso fosse Guardiola, forse avrebbe anche un peso specifico significativo, per cui poi se chiede di fare degli stage le società magari non si osano a mettergli tanto i bastoni tra le ruote, anche perché penso che l'ingaggio non sarà di due soldi per Guardiola, quindi la FIGC avrebbe interesse a farlo lavorare nel miglior modo possibile, ma credo che i problemi del calcio italiano al di là del commissario tecnico siano ben altri, che sono insomma intanto un campionato da rivalutare e da riportare a certi livelli, perché poi i giocatori te li trovi, l'Argentina è la Spagna, le due finaliste, hanno tutti i giocatori che giocano in squadre importanti, che giocano competizioni importanti. Le squadre italiane purtroppo giocano un campionato che ormai è diventato un campionato tra virgolette minore nella prospettiva europea e anche mondiale naturalmente, e questo dal 2006 in avanti. Ci sono tutta una serie di ragioni, che anche di politica diciamo sportiva, che sicuramente vanno messe in conto. Poi c'è da ricostruire anche a livello giovanile la capacità di sfornare talenti, perché dalla generazione del 2006, quelli che hanno vinto il mondiale, in avanti di grandi talenti ce ne sono stati davvero pochi, e quindi anche arrivasse Guardiola, che ha questo modo di vedere il calcio, di imporre il proprio gioco agli avversari. Non so con chi potrebbe farlo, onestamente, guardandosi intorno nel campionato italiano, poi magari lui ha la bacchetta magica e ci riesce. Ma poi ovviamente parliamo soprattutto di Juve, perché c'è stato questo infortunio di Ekator, che peraltro è stato infilato in questa prospettiva di scambio con Pellegrino, uno scambio di prestiti con il Parma per far crescere Ekator con la maglia del Parma e allo stesso tempo assicurare un centravanti già rodato in Serie A come Pellegrino alla Juventus, e farlo anche in tempi brevi, possibilmente già prima della partenza per la tournée di inizio agosto. Quindi vediamo, sabato c'è una nuova amichevole. L'amichevole giocata a Basilea, dal mio punto di vista, non ha tolto e non ha aggiunto nulla a quello che si diceva alla fine della scorsa stagione, salvo il fatto che ovviamente mancavano ancora tanti giocatori a disposizione di Spalletti, a partire da Ildiz, che oggi inizia il suo lavoro alla Continassa, così come il nuovo arrivato suo connazionale. Quindi insomma pian piano rientrano dai giocatori della nazionale, e il prossimo dovrebbe essere Cop Mainers, se non mi ricordo male, e poi via via arriveranno anche gli altri. E bisogna capire poi, a proposito di nazionali, cosa sarà di Nico Gonzalez con l'Atletico Madrid, che potrebbe appunto portare altri soldi dopo quelli di Muaremovic, che è stato presentato ufficialmente, ho visto, al Leeds. E quindi queste sono le cose che potrebbero sbloccarsi a breve. Poi su tutto il resto non mettiamo becco, perché ormai vale tutto. Colomuani, Vlahovic, basta, tormentoni, cercheremo di parlare il meno possibile finché non ci saranno discorsi definitivi su entrambi. Do il benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
8: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
7: Allora, ovviamente dicevo adesso che la Spagna è che ha vinto il mondiale, non so se i ascoltatori se ne sono accorti, ma credo di sì, insomma. Ha messo in piedi un progetto interessante con un commissario tecnico che prima nelle giovanili ha avuto modo di far crescere questo gruppo di giocatori, l'ossatura, diciamo, di questa squadra, su cui poi si sono aggiunte delle gemme tipo Yamal, eccetera, che naturalmente fanno tutta la differenza del mondo. Quindi un progetto a lungo termine che secondo me è destinato a durare ancora. Grande differenza rispetto all'Italia, che la Spagna vince l'Europeo, poi vince il Mondiale, l'Italia vince l'Europeo e poi sparisce per due mondiali, diciamo. Questa è un po' la differenza tra un progetto a lungo termine e uno basato sul, forse anche il momento particolare del dopo Covid, va a sapere che cosa è scattato anche nella testa dei giocatori in quei momenti, è andato anche tutto bene in quell'Europeo, ci sta, insomma, però da lì in avanti si è persa un po' la nazionale. Ti chiedo se questa ipotesi di Guardiola, che leggo con un po' di stupore, fonte Sky Sport, incontro tra Maldini, Leonardo e Guardiola, weekend di lavoro a Barcellona, proposto il ruolo di CT, secondo te se ne viene a capo così, o Guardiola, diciamo che sì, va bene, dà sicuramente visibilità, ma poi chi ci va in campo, diciamo?
8: Intanto anche a me mi stupisce, anche perché aveva detto Guardiola, no, che non gli interessava nulla, anzi, poi adesso, ma non lo so, guarda Gigi, io tutte queste pseudo notizie le prenderei col beneficio di inventario. Io quello che è sicuro è che siamo arrivati oggi, che giorno di luglio?
7: 20.
8: Ecco, con senza avere ancora un commissario tecnico. E si era detto, arriva Malagò, mette tutto a posto, in fretta, qua, ribalta l'Italia. Io prendo atto della realtà. Cioè, fino a questo momento non c'è nessuno. E quindi altro che progetto a lungo termine, modello spagnolo. Io sono molto pessimista, te l'ho già detto, su questo. Sul calcio italiano in generale, sul fatto che non c'è più una lira, non ci sono più società che investono su nulla, e quindi tutto questo a me mi sembra quasi una barzelletta. Poi se invece non sarà così sarò contento, ma credo che la decadenza del calcio italiano sia troppo profonda e nessuno abbia la forza, la voglia e la voglia soprattutto di andare oltre il proprio orticello, come ti ho sempre detto, per migliorare una situazione che ormai si è incancrenita.
7: Sì, assolutamente, diciamo che lo ribadiamo spesso, l'anno di svolta è negativo, è il 2006, che è quello in cui l'Italia vince il mondiale, ma è anche quello in cui finisce un'epoca del calcio italiano con Calciopoli, Farsopoli, noi la chiamiamo più spesso così, quello delle sette sorelle, no? Che comunque avevano consentito al calcio italiano di stare ai vertici in Europa. È iniziata una nuova era di 20 anni, che è durata fino ad oggi, ma penso che possa ancora durare, in cui la sorella è una sola, è inutile girarci intorno. A me fanno ridere abbastanza le ricostruzioni che sento in questi giorni in giro per le televisioni e per i giornali. Cioè, è chiaro quello che è successo negli ultimi 20 anni. Cioè, si sono, la Juve i suoi scudetti li ha vinti nel ventennio, esattamente come è successo nel ventennio precedente. Si sono spostati gli scudetti da una parte all'altra di Milano, fondamentalmente come numero, se uno va a vedere i dati. E soprattutto si è costruito un sistema, perché poi le intercettazioni, e qui volevo portarti un attimo, che abbiamo sentito di Rocchi, al di là del fatto che possono costituire magari anche illecito sportivo, se uno legge bene l'articolo del codice di giustizia sportiva, il numero 30 per la precisione, ma questo magari parliamo poi con l'avvocato, al di là di quello fanno capire che c'è proprio un sistema interista, è inutile stare lì a raccontarsi, perché Butti che fa i calendari è noto interista, è Viglione che è diciamo il braccio destro, o meglio il funzionario gran capo della federazione, nonché capo dell'ufficio legale, è rinomato interista pure lui. E tutte e due agiscono come interisti, cioè non è che dice vabbè adesso sono in un ruolo istituzionale quindi faccio altro. Allora che credibilità ha un campionato così? Io mi chiedo, non si può iniziare di nuovo con gli stessi uomini allo stesso posto? Tanto ormai il calendario l'ha fatto e Butti il suo l'ha fatto ormai. Però mi pare davvero che ci sia un problema innanzitutto di credibilità, che poi si ripercuote anche sul livello del campionato, perché se tu fai in questo modo non funziona tanto bene, diciamo.
8: Ma assolutamente sì, Gigi. L'abbiamo sempre detto anche questo, c'è gente che non sa stare neanche al suo posto e ha delle cariche istituzionali di rilievo. E poi che questo prefiguri un illecito o non un illecito, sportivo o non sportivo, non importa. Cioè la moglie di Cesare deve apparire anche, no? Sincera, onesta e non qualcos'altro, oltre che esserlo. E invece in Italia ormai è tutto così, ma non solo nel calcio. e chi ha il potere lo usa e punto, e cerca di non farsi beccare, cioè diciamola proprio tutta. E probabilmente
7: o se lo beccano di non volta. Farsi punire, diciamo, in linea di massima, ecco.
8: Ma sì, ma cioè, è tutto talmente così. Poi sai, io ti ripeto una cosa che ti dissi qualche puntata fa: adesso no, l'Inter non sarà, perché poi non è solo l'Inter, comunque l'Inter non sarà punita, abbiamo comunque letto le intercettazioni, ci siamo fatti un'idea, ma le intercettazioni, come ti dissi già, sono riferite agli ultimi 2 anni, se non sbaglio.
7: Sì,
8: giusto?
7: Sì, sì.
8: Te lo dissi già una volta, gli ultimi 2 anni, se proprio te la devo dire tutta, l'Inter non ha avuto vantaggi, ok? I media che seguono di solito supinamente l'Inter hanno cominciato a essere leggermente più critici, ok? Allora mi fermo qui, perché già l'altra volta ti ho detto un po' troppo di come la penso, no? E siccome non c'ho le prove, mi fermo qui.
7: Io lo so, ma non ho le prove, come disse anche Pasolini, diciamo così. Ecco, così.
8: No,
7: così,
8: perché sai, poi in Italia le cose escono, magari un'indagine che doveva essere segreta, parlo per ipotesi così in generale, qualcuno magari però ha saputo qualcosa e l'ha riferito a chi doveva riferirlo.
7: Certo.
8: No? Ma anche nel mondo dei media, soprattutto forse nel mondo dei media, perché io ho visto che alcuni organi di informazione sono stati comunque più critici, per quanto potevano esserlo, nei confronti dell'Inter, nei confronti anche della cassa arbitrale, ma non adesso, ti parlo proprio negli ultimi, se non 2 anni, 1 anno e mezzo, e a me questo mi aveva un po' stupito, no? Chissà
7: cosa
8: però provava, però non ne ho, quindi
7: lasciamolo lì, il pensiero in sospeso,
8: sì.
7: E torniamo anche un po' alle vicende della Juve. Direi che l'ultima amichevole ci ha detto esattamente quello che sapevamo, cioè che se l'organico rimane così, è una squadra che gioca anche bene, che ruba l'occhio in alcuni momenti, ma poi se non segna alla prima occasione gli altri ti possono pulire. Stavolta Perin ha parato il rigore. Parliamo di un amichevole di inizio stagione con un avversario più avanti nella preparazione, con tutti i limiti dell'organico della Juve di questo momento, però mi pare che le caratteristiche e Cator non le ha risolte di sicuro queste problematiche, poi tra l'altro si è pure fatto male, e quindi siamo sempre allo stesso punto. Celik aggiunge una rotazione, no, direi, per quanto riguarda la difesa, però sostanzialmente secondo me in questo momento Spalletti senza Vlahovic e con Cator a una squadra più debole rispetto all'anno scorso, fino adesso, poi vediamo.
8: Beh sì, certo, adesso ti ripeto, come ho detto l'altra volta, ancora troppo presto, bisogna avere un'infinita pazienza quest'anno più che mai. E succede che io aspetterei un attimo, perché io quest'anno l'ho visto diverse partite alla Roma, è vero che lui è stato avvantaggiato dal fatto che Gasperini ha avuto diversi infortuni anche in quei ruoli, e quindi ha giocato molto, ha giocato abbastanza bene. E se ha accettato di venire alla Juve andandosene dalla Roma, probabilmente, non dico che qui qualcuno gli ha promesso qualcosa, ma
7: prima
8: di definirlo una riserva aspetterei un attimo.
7: No,
8: perché
7: infatti
8: lui è capace di fare più ruoli.
7: È quello che dico, quindi, che nelle rotazioni sicuramente poi finirà tipo McKenny, che alla fine gioca sempre, magari in ruoli diversi, e tanti saluti. E quindi questa può essere una spiegazione. Ci sarà da gestire Yıldız, che inizia oggi, perché Spalletti l'ha detto chiaramente che c'è questo problema del ginocchio che da gestire, da capire in che modo dovrà essere gestito. Però ti leggo anche un paio di messaggi. Dai, Luca da Terni ci dice: ho sperato nel vero colpo di mercato che invece ha fatto la Fiorentina. In Aulai è quel giocatore che ti elude la pressione avversaria con una facilità raramente vista. Lui è che sì, più Turam sarebbe stato un centrocampo devastante, ci dice il nostro amico Luca da Terni. Sì, può darsi, non lo so, io credo che adesso la Juve sta cercando i parametri zero fondamentalmente, quindi che sì, se trovano l'accordo economico può arrivare, lo stesso vale per Goretzka e altri. Credo che, lo ribadisco dall'inizio, da tanto tempo insomma, che c'è da fare la spina dorsale, l'ha detto anche Spalletti, il portiere lo dobbiamo prendere intanto, un mediano di sicuro e il centravanti, questi tre sono i perni fondamentali. Diciamo
8: sì,
7: che
8: soprattutto,
7: qui
8: soprattutto portiere attaccante, sì, per forza. Poi se centrocampo si riuscirà a fare qualcosa meglio, io ti ripeto, io sono molto prudente, non avevo mai condiviso chi diceva ci sarà una rivoluzione in casa Juve, per fare le rivoluzioni devi intanto vendere un sacco di giocatori, oppure avere tanti soldi e poterli usare, cosa che la Juve non è in nessuna di queste tre condizioni, quindi io sarei molto cauto, Sicuramente il portiere sì, anche se l'altra volta ho detto Di Perin, hai visto, è entrato, ha parato un rigore, quindi secondo me adesso Spalletti si è fissato che non va bene neanche Perin. Però,
7: o forse è arrivata qualche offerta per Perin e non per Di Gregorio, perché poi alla fine il calcio avanza
8: sì.
7: Così.
8: No, Di Gregorio

0: anche qui vediamo.
1: Oh, senti che bel messaggio che ci manda Valerio dal Gran Canaria. Lo show di Madonna ha fatto durare l'intervallo di Spagna-Argentina 27 minuti. Sì. Ma non è record, quello di Collina Juventus-Perugia era arrivato a 71 minuti. Forza Spagna, ci dice Valerio, ovviamente da Gran Canaria. Sì, 71 minuti, adesso Collina.
0: L'abbiamo pensato in tanti, sì, però era un'altra cosa lì a Perugia. Lì fu proprio un qualcosa di fuori dal mondo. Questa è stata, diciamo, un'americanata, che però è durato solo 26 minuti, va bene così, tanto
1: sì, tanto il calcio, ormai le regole le fanno, le
0: dicono. Credevo peggio, ti dico, è stata una piccola americanata, no?
1: Sì, come la conferenza del prepartita dove hanno anche litigato, hanno fatto arrabbiare Della Fuente che se n'è andato, sì. Insomma. Quelle robe tipo wrestling, no? Dei due che si sfidano davanti al pubblico, queste cose.
0: Ma poi il fatto delle conferenze a pagamento, lì proprio stiamo
1: raccontando,
0: cioè il turbo capitalismo americano ormai è l'ennesima potenza, e lì lo fanno senza più porsi il problema.
1: Se è giusto, non è giusto, non importa. Se io faccio un prezzo e qualcuno lo paga.
0: Esatto, qui ci poniamo ancora il problema, ma durerà poco e finirà come lì, punto.
1: Assolutamente così, ma non lo so, perché qua bisogna fare i conti anche con delle piazze un po' più calde rispetto a quella degli Stati Uniti, dove se ne fregano fondamentalmente del calcio e quindi puoi fare un po' come ti pare. Già in Messico, secondo me, avrebbero storto un po' il naso ai tifosi, però, che sono un po' più calienti.
0: Sai, però i tifosi un po' come la Superlega quando dissero faceva per i tifosi con la birra in mano, la salamella,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Cioè, non
1: calcio
0: era
1: del
0: quello.
1: Popolo, è questo qua.
0: Era
1: calcio del
0: il
1: popolo.
0: Premier inglese disse no, ed era no, e punto, è finito lì. È fine della più fine. Ricco, più potente, ed è sempre più ricco e sempre più potente.
1: Certo, se hai fatto i suoi conti in tasca, gli altri fessi che ci sono cascati, diciamo, in linea di massima.
0: Certo,
1: però il calcio del popolo è questo qui, Infantino, è l'alfiere del calcio del popolo che abbiamo visto. D'altra parte Collina è stato premiato per quei 71 minuti di intervallo, è un record che andava premiato, un po' come è stato premiato La Penna, no? Come migliore arbitro della stagione. Io veramente, ce lo dice il nostro amico Claudio La Bergamo, quando ho letto questa notizia ho pensato uno scherzo, ho detto no dai, una barzelletta, lo fanno apposta.
0: Ma perché i tifosi della Juve, ovviamente, è rimasto impresso quell'episodio, non solo i tifosi della Juve, ma se andiamo a vedere bene l'operato degli arbitri, cioè chi dovevano premiare quest'anno? Secondo me nessuno.
1: Ecco, bravi, non davano il premio.
0: E non solo per colpa loro, perché erano diretti in maniera imbarazzante, perché l'altro, il presidente, dove era nelle patrie galere, capito? Tutto
1: sì,
0: così.
1: Sì. Ma anche perché, allora, Sozza non potevano perché abbiamo capito che non piaceva qualcuno. Doveri, per carità, porta sfiga. E quell'altro non puoi premiare, quest'altro non puoi premiare, allora diamola La Penna che almeno, diciamo, ha avuto il merito di spostare gli equilibri in una partita dalla parte giusta, mettiamola
0: sì,
1: in questo
0: modo. Poi tanto loro dicono, si incazzeranno i tifosi juventini.
1: Ma tanto quelli si incazzano sempre.
0: E chi se ne frega come al solito, esatto.
1: Tanto così. si incazzano, poi vanno allo stadio, paga gli abbonamenti, compra le maglie, quindi chi se ne frega, tutto sommato.
0: Esatto.
1: E questo è il concetto.
0: Ma se poi la società Juve, ovviamente, non dice niente. Va bene così, no?
1: Sì, almeno un comunicativo, diciamo,
0: da anni di questo sistema.
1: Ma adesso io non lo so se questa di La Penna è una provocazione, una presa in giro, potrebbe anche essere quello, oppure un dire ok, c'è stata l'inchiesta, ma ricordatevi sempre bene come vanno le cose, che potrebbe essere quello il messaggio di base. Oppure la battuta che mi è venuta in mente, che faceva sempre anche mio nonno e mio padre, dice: hanno premiato lui, figurati gli altri, cioè figurati gli altri,
0: esatto,
1: come erano, diciamo.
0: Ma esatto, quello che ti dicevo prima, tanto che a chi toccava forse era meglio non fare un premio, ecco, questo sì.
1: Quest'anno
0: però
1: lascia perdere
0: premio,
1: con quello che sta succedendo, lascia
0: sì,
1: perdere.
0: Però ti ripeto, se fai un premio, fai investire i tifosi juventini, non gliene frega assolutamente nulla.
1: Anzi, almeno
0: molto
1: così ne parlano del premio.
0: Sì.
1: Così
0: molto peggio si fa arrabbiare i tifosi del Napoli, dell'Inter,
1: della Roma, della Lazio.
0: Allora succede il finimondo, ma fin lì nessun problema. Il problema se lo fanno solo i tifosi juventini. Ecco,
1: esatto, ma tanto voglio dire, la cosa è abbastanza palese ormai. La nostra Terry ci scrive, per cambiare sono tutti tifosi della squadra di Milano, dimentichiamoci le penalizzazioni, semmai Guardiola la Juventus, chiede Terry. Sì, cara Terry, non ci sono i soldi per un portiere, figuriamoci per Guardiola, che poi vorrebbe certi giocatori, eccetera eccetera. Cioè, se vai a fare selezione di una nazionale, sai che prendi quel pacchetto lì, ma se arrivi alla Juventus credo che poi ci vai solo se hai certe garanzie.
0: No, poi soprattutto Guardiola verrebbe la Juve, cioè, non lo so.
1: No, non credo, non in questo momento, diciamo.
0: Non mi sembra poi che sia mai stato così simpatico tenero nei confronti della Juve, tra l'altro.
1: Sì, tra l'altro, tra le altre cose.
0: Questo non vuol dire nulla, perché neanche Spalletti lo è stato,
1: sì,
0: però.
1: Anche Capello mai alla Juve, eccetera, eccetera, ne abbiamo già visti.
0: Ma Capello, sai, almeno era stato giocatore della Juve.

0: Juve, io andavo in un ristorante a Torino dove c'erano ancora le sue foto con la maglia
1: Della
0: della
1: Juve, certo,
0: Juve,
1: sì.
0: no? Invece in questo caso, secondo me, no.
1: Direi che no, non sa da fare questo matrimonio, Caratterri, direi che ci sono motivi
0: No, ma poi
1: personali, economici e di...
0: soprattutto Gigi, perché adesso poi gira anche la voce, no? Siccome Conte è fermo, ha detto che non andrà, gira la voce, no? Il Conte diventerà l'avvoltoio, no? Appena Spalletti. Ma se Spalletti dovesse saltare nei primi mesi, sarebbe nuovamente un disastro, no? Perché nuovamente vorrebbe dire che il progetto l'hai
1: Ricominciare, certo.
0: fallito, che devi pagare, perché Spalletti non è che se ne va via
1: E
0: gratis,
1: poi
0: eh?
1: guadagna
0: Gli
1: 6
0: devi
1: milioni
0: pagare
1: all'anno,
0: tutto.
1: certo.
0: E quindi figurati che disastro, no? Secondo me se c'è una cosa che i tifosi della Juve devono augurarsi è che Spalletti rimanga fino al termine del suo contratto,
1: Perché vuol
0: perché
1: dire che le
0: vorrebbe
1: cose
0: dire,
1: che sono andate nella
0: è
1: strada
0: certo.
1: giusta, ma io ribadisco che con un portiere, un mediano, un centravanti di qualità e di esperienza, questa
0: Magari.
1: squadra può fare il salto di qualità, però bisogna prenderli e cercare di prenderli anche un po' in fretta, perché poi devi provare le cose, non puoi pensare di iniziare il campionato così alla carlona, come si dice, sperando che vada bene. Il nostro Maurizio 897 ci scrive: non prendere il Dibu per 10-12 milioni sarebbe un errore da principianti, quindi apriamo il borsellino. Ah, fosse per noi, guarda, caro Maurizio, anche 15 per me, tanto non sono miei, però bisogna prima prenderli da un'altra parte. Quindi, se magari Nico Gonzalez viene riscattato una cifra interessante dall'Atletico Madrid, o se Cabal si accasa da qualche parte, come leggo, ecco che fai il tesoretto per poter prendere Dibu Martinez e magari anche qualcun altro, insomma. Quindi, questo così funziona, caro Maurizio. Io spero che lo facciano in fretta, perché sennò poi si accasano da altre parti e i giocatori, non è che ci vuole tanto. Questi qui che hanno poi questa visibilità, mi pare che sia abbastanza ovvia la cosa.
0: Sicuramente sì, ma poi è la solita storia, se non vendi non acquisti,
1: Esatto.
0: però vendere è difficilissimo nelle condizioni in cui la Juve, l'abbiamo detto mille volte, puoi svendere, ma per vendere allora tanto vale che te li tieni, cerchi almeno qualcuno di, cerchi di valorizzarlo, no? Adesso si parla di Douglas Luiz,
1: Ecco, per esempio.
0: impresa difficilissima, mission quasi impossible, però questa qui deve essere l'idea, cioè tanto non li potrai vendere tutti i 10 o 15 quelli che vuoi far fuori, quindi qualcuno te lo devi tenere. E quel qualcuno che ti dovrai tenere, devi cercare di valorizzarlo, basta forza,
1: Che
0: perché
1: sia
0: tanto ti
1: utile in
0: starà lì.
1: qualche
0: In
1: modo, diciamo.
0: qualche
1: Quindi,
0: modo, esatto, che sia funzionale il tuo progetto, se non da titolare, da riserva, ma in qualche maniera, cioè non puoi, come ti ho detto l'altra volta, cioè all'inizio sentivo rivoluzione in casa Juve, 20 partono, 20,
1: Sì.
0: cioè, ma ragazzi,
1: Calma e
0: questo
1: sangue
0: è,
1: freddo.
0: va bene giocare, Luna Park dei sogni, calciomercato, ma poi c'è la realtà, e la realtà è quella che abbiamo detto fino ad oggi.
1: Caro Roberto, la realtà è che siamo arrivati all'ora del notiziario, quindi ti saluto, ti do l'appuntamento al prossimo lunedì, poi ci prenderemo un po' di riposo anche noi. A presto, ciao Roby.
0: Grazie a te, Gigi, un saluto a tutti.
1: Oh, caro Manuel, allora andiamo col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnole al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: E rieccoci con la Juve del lunedì del 20 di luglio, il giorno dopo la finale del mondiale, mondiale che ha lasciato dietro di sé un po' di macerie, diciamo così, sul calcio, così come lo intendiamo in tanti. Però alla fine diciamo che la vittoria della Spagna credo che abbia fatto contenti in tanti, anche perché diciamo che forse Infantino si era un po', senza forse, si era sbilanciato un po' troppo dalla parte dell'Argentina. Sicuramente diciamo questo paragone che ha fatto lui tra Argentina e Inter, visto che lui è tifoso dell'Inter e anche dell'Argentina, ci può stare. Se voi guardate i cammini in Champions per arrivare in finale dell'Inter, quanti avversari difficili trovano l'Argentina, qualche cosina così, ci può stare come paragone. Invece sempre Maurizio ci dice: lascerei così la difesa al netto di eventuali cessioni, centrocampo che sì, e rilancio di Douglas Luiz, in attacco Pellegrino e Richarlison, che preferisco a Colomoni. Se resta qualcosa, o cediamo bene o pensierino anche per un trequartista di ruolo, e così faremo una buona squadra. Sono d'accordo con te, l'unico dubbio su Douglas Luiz, anche Spalletti ha provato a dargli fiducia, anzi ho visto che i compagni l'hanno cercato molto nell'amichevole che hanno giocato a Basilea, tra l'altro Basilea in cui la Juve ha vinto una coppa delle coppe, magari iniziare a Basilea la stagione di Europa League, chissà che non porti bene, chi lo sa. Però ecco, il grande dubbio di Douglas Luiz è se fa quel passaggio che quel passo in avanti che Spalletti gli chiede, che tutti noi gli chiediamo in pratica, di capire quando è ora di metterci un po' più di garra, diciamo così, e di essere più incisivo nel gioco, perché le cose diciamo semplici le fa benissimo lui, tecnicamente nessuno discute, è uno che tiene bene il ritmo della giocata eccetera eccetera, però manca un po' di incisività e di cattiveria, questo Non so se è una cosa che si può allenare, eppure insomma quando giocava in Inghilterra mi pare che ce l'avesse, evidentemente nella sua testa sarà scattato qualcosa, chissà che non gli scatti qualcosa al contrario quest'estate. Poi Leonardo ci dice: iniziativa da lodare della Juve di trasmettere in chiaro le amichevoli, si potrebbe pensare un abbonamento per tutte le partite in modo da non farraggiare altre piattaforme, ovviamente a pagamento. Questa potrebbe essere una bella idea per la Juve, per far soldi, e per i tifosi della Juve per appunto fare una forma di protesta, come molti intendono comunque fare, visto che la giustizia sportiva continua sul suo doppio binario, eccetera, eccetera, come sappiamo, però allo stesso tempo appunto poter vedere le partite su qualche piattaforma amica, diciamo così. Chissà che la Juve non ci pensi, non so però se tu prendi dei soldi da Sky e da DAZN, è difficile che poi gli fai concorrenza interna trasmettendo le partite a pagamento. Questo però non lo so onestamente se sia tecnicamente possibile. Diamo benvenuto a Nicola Gallo. Ciao Nicola.
6: Ciao Gigi, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Allora, partiamo dal mondiale ovviamente. Che cosa ci racconta questa Spagna? Così giovane, così bella, così solida. Che si può fare o non si può fare qua questa cosa?
6: Ti dirò questa cosa, purtroppo quando intervengo io si va sempre un po' nel passato. A me questa Spagna, purtroppo in meglio, ha ricordato l'Italia di Vicini.
1: Eh sì, perché il percorso della Fuente e di Vicini alla fine sono,
6: esatto,
1: simili. Sì, sì, sì.
6: Esatto. Io quello che sostengo da tempo, ma io sono nessuno, che serve davvero un CT federale. Qualcuno che rimetta la chiesa al centro del villaggio, qualcuno che non sia tentato da telefonate che arrivano, perché tutti gli allenatori ci hanno raccontato questo, che arriva qualcuno, offre dei soldi e te li porta via, e quindi il progetto può essere finalmente di lunga portata, e quindi a me sinceramente piacerebbe questo. Ci racconta che se tu costruisci una squadra non hai necessariamente bisogno dei migliori, anzi che i migliori possono essere magari deleteri, perché vanno a squilibrare un equilibrio che tu hai trovato e costruito. Io credo che nessun'altra squadra o Oyarzabal possa giocare centravanti puro, no?
1: Sì, sì.
6: E invece qua l'abbiamo visto, una squadra che senza il suo miglior giocatore ha fatto bene ugualmente, se mi riferisco a Yamal, una squadra che gioca insieme da anni, gioca insieme nell'Under 19, ha fatto le Olimpiadi di Tokyo, ha vinto l'Europeo. Se esce qualcuno lo aggiungi su un'intelaiatura già ben collaudata. E a me è piaciuto molto, ma mi sembra anche, Gigi, che questo sia stato un po' il mondiale degli allenatori federali e non degli allenatori di club. Forse solo Tuchel,
1: sì,
6: ne è uscito bene. Ancelotti purtroppo non è uscito bene. Deschamps possiamo dire che oramai è un allenatore federale, no? O ha intrapreso questa carriera,
1: certo,
6: perché quanti anni è?
1: Adesso smetterà, 15, però insomma,
6: 16,
1: ormai
6: eccetera.
1: Sì, sì, sì.
6: Anche Scaloni,
1: certo,
6: è sostanzialmente un allenatore federale, è stato preso che non aveva sostanzialmente allenato, e quindi non lo so, facciamoci un pensiero. Io credo che ci voglia stabilità, rigore e calma, e che l'obiettivo non sia un europeo a cui ci qualifichiamo anche io e te, perché si qualificano anche le terze. E non ci si deve arrabbiare se adesso che siamo nel girone, mi sembra, con Francia, Belgio e Turchia nella Nation League, arrivano schiaffoni, perché è una cosa possibile, insomma il girone è anche un po' proibitivo.
1: Sì, e poi d'altra parte, diciamo, più scendi, diciamo, la gradatura internazionale, più ti troni poi i gironi difficili. Questo è un po' è il gioco delle parti.
6: Però Gigi, diciamo una cosa, perché a noi interessa poi alla fine il mondiale, diciamo,
1: certo,
6: ormai siamo in digiuno. Il prossimo mondiale, se sarà 48 squadre, come sembra probabile, ma non certo, ha già 6 squadre qualificate, perché ci sono 6 paesi ospitanti, 3 paesi ospitanti che ospitano una partita, che sono Paraguay, Uruguay e Argentina per via del centenario, pensa te, e quindi le qualificazioni in Sud America saranno una giungla. È vero che restano 7 squadre, ma ne passano 3 o forse 4, 3 più uno che fa spareggi, e qui diventano più difficili, hai il 50% di qualificarti, prima avevi il 70%, e 3 che sono le vere ospitanti, ovvero Marocco, Portogallo e Spagna. Ecco, il fatto che due teste di serie conclamate come Spagna e Portogallo non ci siano, per noi rende tutto, secondo me, un po' meno complicato.
1: Sì, dopodiché bisogna fare un progetto, però, perché come dicevo prima, anche l'Italia ha vinto un europeo come ha fatto la Spagna, però poi la Spagna è andata a vincere il mondiale e l'Italia è stata fuori da due mondiali dopo, quindi diciamo che i progetti, wow, vanno un po' tarati anche, diciamo, lì quello che dico sempre è che l'europeo vinto dall'Italia è diverso da quello della Spagna, perché quello della Spagna è un progetto, come si vede, destinato anche a durare, perché sono tutti giovani, tra l'altro, la maggior parte dei giocatori. Quello dell'Italia è un po' l'episodio, come è capitato alla Grecia, come è capitato alla Danimarca, almeno io l'ho vista così, e nel momento eccezionale del dopo Covid, eccetera, eccetera, una particolare compattezza, sei riuscito a dare solidità difensiva, eccetera, eccetera, hai trovato Chiesa in stato di grazia, che poi dopo di quello praticamente non abbiamo più visto.
6: Sì, hai trovato Donnarumma, perché poi certo, l'Europa certo. Te l'ha vinto Donnarumma, e ed è il motivo per cui tutti, quando siamo andati ai calci di rigore con la Bosnia, dicevamo, beh, noi partiamo un gol avanti, perché almeno uno lo para.
1: Infatti ne abbiamo sbagliati due nel dubbio.
6: Esatto.
1: Tanti saluti.
6: Esatto.
1: Oh, mercato Juve, caro Nicola, dunque leggo di possibilità di Cabal in uscita a breve al Besiktas, mi pare di aver visto, João Mario alla Fiorentina e Ekator che si ferma per un paio di settimane adesso per i problemi muscolari, forse anche 3 settimane perché è uno stiramento, infilato in uno scambio con il Parma per portare Pellegrino alla Juve. Ti risulta altro? Ti risulta che queste siano cose corrette? Dimmi tutto.
6: Allora, mi risulta che l'obiettivo principale per cui si vuole fare uno sforzo importante, Gigi, è Colomoni.
1: Ok.
6: E si vuole provare a fare un'ultima offerta per avvicinare, e non assecondare, ma avvicinare le richieste, le pretese del Paris Saint-Germain, aumentando di molto i premi, perché lui è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è che non chiude le porte a Pellegrino, perché Pellegrino è il giocatore fisico che permette alla Juve di alzare la palla e di salire quando invece indietro e di crossare quando avanti, per quelle partite che sono costate care alla Juve quest'anno. Io penso a Lecce 1-1, derby col Toro che è la peggior difesa, non puoi fare 0-0, piuttosto fai 2-2 come ritorno, se proprio deve essere. Verona, ecco, e queste erano le tre che mi venivano in mente, ma sicuro ce ne sono altre in cui si è fatta troppa fatica in casa, ma anche fuori, no? A sbloccarle. Quindi per Pellegrino però si lavora su un prestito, magari oneroso, con un riscatto però da effettuare l'anno prossimo, perché la Juve deve fare di conto quest'anno, certo. Lo sai bene, lo sai meglio di me, quindi è ovvio che i prestiti, i parametri zero, sono opportunità che vengono rincorse in maniera ghiotta. La verità è che mi dicono anche che, a prescindere dal piccolo problema muscolare, Ekator non scalda il Parma, che mi hanno detto essere, insomma, la contropartita che la Juve ha provato a inserire.
1: Prima si è parlato anche di Miretti, ma adesso mi pare un po' scomparso dai radar anche questa ipotesi. Invece, per quanto riguarda il capitolo portiere, si va per le lunghe perché l'obiettivo era Dibu Martinez e quindi si aspettava che finisse il mondiale, oppure perché fondamentalmente non ci sono soldi e quindi si aspetta a capire che cosa si può fare e allora, che esca prima qualcuno?
6: La volontà è quella, da fare uscire qualcuno, più di uno, e tanti ce ne sono, e quindi bisogna provare a farlo il prima possibile. Il Dibu Martinez non c'è troppa fretta, perché si aspettava che finisse il mondiale, tanto se prendi il Dibu Martinez prima di 3 settimane non può essere in
1: ritiro.
6: Poi deve andare in vacanza.
1: Giustamente.
6: Ed è ovvio che la Juve ora, contando sulla volontà del giocatore, qui era stato promesso che sarebbe stato ceduto, la Juve ci prova, no? La Juve ci prova a forzare un po' la mano. Devo dire però che la posizione della Juve mi sembra una posizione, mi permetti di dirlo, questa volta sbagliata, perché un portiere che ha fatto la finale del mondiale, 4 anni fa ha vinto il mondiale, 6 mesi fa ha vinto l'Europa League, anzi 3, nel frattempo ha vinto 2 Coppa America, e insomma un portiere che ha fatto la finale del mondiale, ti hanno chiesto 10 milioni di sterline, non ti hanno chiesto una cifra incredibile. La Juve vuole arrivare alla metà, ci sta che la controparte si irrigidisca. Dall'altra parte c'è un portiere che arriva dal Tottenham e che già conosce il campionato italiano come vicario, per cui si potrebbe trovare l'accordo in prestito. Abbiamo detto proprio un attimo fa quanto sia vantaggiosa questa operazione per la Juve. Continuo a pensare che però 11 milioni di euro non mi sembrano troppi per il Dibu Martinez, e soprattutto sollevo una perplessità. Forse tutti noi non ci siamo accorti che Ekator può diventare il nuovo Balotelli, non lo so, meglio, il nuovo
1: Christian Vieri. Vai.
6: Esatto, il nuovo Vieri. Però spendere 20 milioni con dei soldi contati per un'alternativa quando ti mancano i titolari, secondo me possiamo discuterne, non so se sei d'accordo con me.
1: Sì, no, io credo che lì fosse solo una questione di bilancio, perché Genoa garantiva di prendere il ragazzo lì con la plusvalenza, eccetera, eccetera. Quindi in quel momento lì la Juve doveva per forza fare due plusvalenze entro il 30 giugno, le ha fatta una col Genoa e credo che si rientri in questa orbita qui, più economica che non calcistica, però sono d'accordo con te, nel senso che metti prima i tasselli in quello che serve, poi dopo i giovani, va bene. E tra l'altro ti leggo questo messaggio di Nicola da Aversa che ci scrive: mentre in Spagna vengono mandati in campo ragazzini di 17-18 anni, e non parlo solo di Yamal e Williams, mentre noi prendiamo Hecatord dal Genoa già con 2 anni di esperienza in Serie A, per farne cosa? Per darlo probabilmente in prestito perché è ancora giovane. Parliamo sempre di valorizzare i giovani, ma alla fine il modo di fare è sempre lo stesso. Sì, ci sono giovani e giovani, nel senso che comunque in linea di massima Yıldız lo spazio l'ha trovato,
6: è
1: anche
6: vero,
1: a 19 anni.
6: Non so se Hecatord ha il livello della Juve, lo dico sinceramente. Però il discorso che fa l'amico d'Aversa ci sta, perché ti dico una cosa: Palestra non poteva rimanere all'Atalanta?
1: Ah, certo.
6: Un esempio. Insomma, no? Sì, c'è sempre un po' di reticenza in Italia. Sono d'accordo. Tra l'altro, poi diamo una statistica: mettere in campo un ragazzino porta bene ai mondiali, perché i 4 diciottenni che hanno raggiunto le finali mondiali hanno sempre fatto vincere. Pelé, Bergomi e Mbappé. E buon ultimo Yamal. Insomma, conviene metterli i ragazzini. Anche
1: certo, per Bergomi stare in questa compagnia è una bella cosa, diciamo così, in linea di massima. Lui è un diciottenne anomalo.
6: Io quello non lo ricordo, purtroppo. Anche se mi va.
1: No, io me lo ricordo, col Baffi.
6: Gli ho procurato un dolore saltandogli sulle gambe in uno dei tre di Paolo Rossi col Brasile. No, l'ho colpito a zone franche, però... non me lo ricordo perché ero veramente minuscolo, però Bergomi, rivedendolo poi, insomma, fece un bel mondiale.
1: Sì, no, poi i 18 anni per sembrare più grande si era fatto crescere i baffi, tra l'altro, poi in quella difesa lì, insomma, bastava fare il tuo, però è proprio anche emblematico dell'Italia, nel senso che tu cosa costruisci? I difensori, fondamentalmente. Perciò che quando io leggo Guardiola,
6: tristezza, anche lì basta guardare la lista dei palloni d'oro, nessuno ne ha pochi come noi. Sì. Cosa abbiamo avuto? Baggio, attaccante Baggio e Rivera, perché Sivori non lo conterei come attaccante.
1: Sì,
6: poi Cannavaro, un difensore.
1: Esatto. Buffon non gliel'hanno dato per motivi ignoti, Baresi neanche, Maldini neppure, però erano sempre difensori, voglio dire. Questi sono stati i nostri grandi.
6: Cioè, appunto, un po' di tristezza viene.
1: Sì, qualche numero 10 importante ce l'abbiamo avuto, Del Piero, Totti, Baggio, appunto, che il pallone d'oro l'ha vinto, però rispetto ad altre nazionali la nostra identità è più quella lì, non c'è niente da fare.
6: Però può cambiare, Gigi.
1: Può cambiare,
6: proprio la Spagna, fino agli anni 90, 80, cioè dal 1990 comincia a cambiare qualcosa nella Spagna, diventa un'altra squadra. Prima era una squadra veramente di picchiatori, intensità. E loro bisogna dire grazie, forse soprattutto a Cruyff, che a Barcellona portò quella filosofia, però la Spagna è cambiata.
1: Sì, tra l'altro le filosofie stanno bene tutte e due in Spagna, perché c'è quella dell'Atletico Madrid, che è un po' più basata su vecchia maniera, e Barcellona, che invece è un'altra scuola, e quindi mettendole assieme si possono fare delle belle cose, diciamo. D'altra parte credo che la nazionale spagnola sia soprattutto... No? Barcellona, Atletico Madrid e poco altro.
6: Ieri non c'era solo Yamal, c'era anche Cubarsí, signori, che difensore.
1: Che ha vinto il premio per il giocatore più giovane, più forte,
6: meritatissimo,
1: del mondiale. Oh, l'ultima che ti faccio, così, previsione tua personale: prossimo arrivo alla Juve, chi ci metti, così?
6: Ma che brutta domanda, difficile.
1: Ma tanto vale tutto. Io dico sempre, metto che i nostri ascoltatori, che in questo momento diciamo una cosa, poi tra 2 giorni è tutta un'altra e va bene lo stesso. Non
6: ma
1: ve
6: io
1: la
6: mi
1: prendete.
6: Auguro che questa telenovela dannatissima con Lomoni possa finire. Da un anno e mezzo, ci sono cambiati 3 allenatori e 3 dirigenti.
1: Ce la possiamo fare.
6: Perché, insomma, Motta, Tudor e Spalletti, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e siamo sempre fermi a Lomoni. La verità è che la Juve non si sta dimenando troppo nella ricerca di un'alternativa, quindi vorrei dire che saranno convinti che si possa chiudere, e quindi io mi auguro che, visto che lui non era impegnato al mondiale, può arrivare il giorno dopo l'accordo, che sia Colomoni.
1: Ecco, fino adesso però, ecco, una considerazione che facevo l'altro giorno, cioè che si parla tanto di tanti nomi, poi alla fine i 2 che sono arrivati nessuno li aveva detti. È una strategia, secondo te, di Carnevali questa, che non avevamo più abituati a vedere alla Juve, in linea di massima, dai tempi forse Marotta, Moggi, eccetera.
6: Non sono tanto d'accordo, perché Open Da fu
1: un lampo, last minute, sì.
6: Fu un lampo che nessuno conosceva, no? È vero, però così, insomma, io devo dirlo, Selic è stato veramente un ratto operato da Massara in tempi rapidissimi, insomma, molto molto bravo, e di cui nessuno era a conoscenza, quindi questo sì. Carnevali ha abituato tutti, mi hanno detto, a essere uno che ciarla
1: così,
6: poco, eh.
1: Sì. Oppure che parla di quello che gli interessa parlare, ma poi
6: esatto,
1: gli obiettivi li tiene nascosti, ma giusto così. E ce lo dice anche il nostro amico Lorenzo da Albano Laziale, che dice: bellissimo che Carnevali lavori senza far filtrare nulla all'esterno, ma la Juventus in tutti i reparti servono giocatori di esperienza e ovviamente di grande personalità, cosa che Spalletti diceva già l'anno scorso, e ti chiedo se secondo te basterebbe, almeno la mia idea è, se la Juve si fa portiere, mediano e centravanti con queste caratteristiche, esperienza, grande personalità, può
6: mancano
1: alzare
6: gli esterni, però Gigi.
1: Dici che non bastano quei tre.
6: No, mancano gli esterni. Sì, è arrivato Selic, però a sinistra manca qualcosa che possa quantomeno supplire Cambiaso.
1: Mm-hmm.
6: A sinistra manca proprio.
1: C'è sempre McKennie, buono per tutte le stagioni, ma non è il suo ruolo.
6: Ah,
1: diciamo,
6: vabbè. Allora, ben venga. Sì, no, McKennie.
1: Dove lo metti sta, però non è il suo, lo togli da davanti più che altro, sì, se sì, lo metti sì, lì. No, sicuramente lì a sinistra uno ci vorrebbe. Ma è vero che Celic, o Selic, adesso non so più bene come si dice, forse mi dicevano Celic, può giocare forse anche a sinistra, però sarebbe un adattato, col suo posto a destra, linea di massimo.
6: Sì, no, poi, però adesso bisogna essere sinceri, è ovvio che si parla di chi arriva perché interessa quello, però quello che dobbiamo capire è chi esce.
1: E chi esce, certo.
6: E chi esce di quelli che genereranno una plusvalenza e saranno venduti bene. Non so, qualcuno deve uscire, qualcuno anche di un po' corposo, e bisogna capire chi, e sperare che sia quello che tutti desideriamo e non qualcuno che riteniamo indispensabile.
1: Grazie Nick per essere stato con noi anche oggi, alla prossima, ciao, buona estate, ciao. Caro Manuel, abbiamo dei vocali, allora ascoltiamoli, direi, se non ti offendi, se ti offendi no, ma se non ti offendi mentiamoli.
7: Salve. Come sarebbe bello se la Juventus provasse a offrire Cambiaso più Conguaglio al Chelsea per Enzo Fernandez. Ma resterà un sogno. Ciao a tutti, forza Juve, Emanuele dall'Abruzzo.
1: Caro Emanuele, magari lo fanno anche, bisogna vedere se quegli altri accettano, però c'è sempre l'altra faccia della medaglia, perché nessuno obbliga il Chelsea a vendere giocatori che vuole tenersi, naturalmente. Cambiaso, diciamo, ha avuto il suo momento di gloria quando l'aveva cercato il Manchester City di Guardiola, e poi da lì è iniziata una parabola che secondo me ha tolto un po' di valore di mercato al giocatore, e quindi sicuramente questo è un problema per la Juve, perché ha un giocatore che sembrava dovesse garantire certe cose, non le garantisce, e allo stesso tempo perché è un valore che si è un po' deprezzato con il rendimento dell'ultimo periodo. Ancora vocali, caro Manuel, vai, ascoltiamoli.
8: Tutto un'altra, va bene lo stesso.
9: Ciao Gigi, sono Donato da Sassuolo.
1: Ciao Donato.
9: Il pallone d'oro lo vinse anche Paolo Rossi.
1: Bravo.
9: Ciao, forza Juve sempre.
1: Quindi qualche attaccante ce l'abbiamo messo con Paolo Rossi e Roberto Baggio, sono gli attaccanti italiani che hanno vinto il pallone d'oro. Però ciò non toglie che nella storia d'Italia, diciamo, i giocatori che hanno fatto più risultati, cose importanti, sono quelli che giocavano in difesa, anche nell'82, nel 2006, insomma, quando l'Italia ha vinto i mondiali o gli europei, lo ha fatto fondamentalmente basandosi sulla difesa. Poi nell'82 era venuto fuori Paolo Rossi, nel 2006 è stata una vittoria con gol segnati da tanti giocatori importanti che l'Italia aveva in organico. Però insomma, il super bomber, il grandissimo campione che tutti ammirano, quello che poteva essere Platini della Francia, poteva essere Maradona, poteva essere Falcao, poteva essere Zico, quelli lì sono un po' mancati nella storia del campionato italiano, proprio anche forse per come si gioca, per come si giocava e per come si gioca nel campionato italiano rispetto ad altri campionati. Ancora un vocale, vai.
7: Salve, sono Emanuele dall'Abruzzo, tifoso juventino dai tempi di Omar Sivori. Beh, sì, c'è un po' di anni. E come tifoso mi riconosco il diritto al sogno. E come sarebbe bello se quella squadra inglese che trattava col Real Madrid per Enzo Fernandez.
1: Ah, ecco, forse abbiamo già sentito. No.
7: E che si era interessata a
1: Cambiaso. Forse era lo scambio Cambiaso Hernandez che ci diceva già prima il nostro amico Emanuele. Oh, vediamo un po' se ci sono ancora dei messaggi da ascoltare, caro Manuel. Forse ce n'è ancora uno, vedi un po', se no leggiamo un po'.
10: Ciao Luigi, Roberto.
1: Carmelo.
10: Ah, per quanto riguarda le nazionali, dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, perché io mi ricordo quando abbiamo vinto gli europei, quasi quasi non ci abbiamo creduto neanche noi, perché abbiamo vinto, perché i giocatori, perché Mancini, perché e poi dopo la Juve deve cambiare, cioè deve sbrigarsi, perché insomma adesso veramente tutte le scuse ci stanno abbandonando. Dobbiamo rafforzare la squadra, golo non golo. Insomma, spero che ci sbrighiamo per rafforzarla e vedere di vincere qualche cosa.
1: Sì, diciamo che è chiaro che bisogna dare tempo e fiducia, però è anche chiaro che se Spalletti riesce a partire per la tournée di inizio agosto con un'ossatura di squadra perlomeno imbastita, e sarebbe importante, perché poi quando inizi il campionato con la squadra ancora in divenire, magari finisci di completarla a campionato già iniziato, diventa tutto molto complicato, anche perché la Juve ha fissato un sacco di amichevoli quest'estate. Tra l'altro, adesso sicuramente l'infortunio di Catore è anche legato a quel fallo che ha subito poco prima, e probabilmente lui, per rialzarsi velocemente, ha avuto quel contraccolpo muscolare, potrebbe essere quello, magari la tensione. Però insomma, giocare così tante partite durante la preparazione a volte può avere anche qualche controindicazione, come dal punto di vista degli infortuni. Speriamo che non sia così. Per adesso una partita, un infortunio, speriamo che finisca qua, insomma, la storia. Però avendo fissato così tante amichevoli, per provare chi alla fine, nel senso che in questo momento è chiaro che non è la Juve che poi inizierà la stagione, quindi visto che ci sono queste amichevoli fissate, iniziare a metterci dentro qualcuno in più che possa veramente poi far parte del progetto, sperando che Yıldız le possa giocare, perché rimane anche questo punto interrogativo sulla sua condizione fisica, così come su quella di Thuram. E quindi queste potrebbero essere sicuramente delle difficoltà supplementari. Sento la base che si alza, quindi notiziario e poi torniamo ancora in diretta.
2: La Juve del lunedì.
5: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
5: Sono le 15.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
14: Sono 6 le persone iscritte nel registro del...
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbano e Argento, con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
16: dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
18: Tanto fino al primo settembre, cari ragazzi, dobbiamo inevitabilmente parlare di mercato, perché chiude il primo settembre, quindi magari parliamo di Sorloth. Qui leggo, per esempio, si sta allontanando l'interesse per Sorloth. Io, può darsi, ci mancherebbe altro, su questo non c'è dubbio, però magari se ti vanno male alcuni altri ipotetici affari che tu hai messo nel mirino, poi alla fine sei costretto invece a ritornare su questo norvegese, che però insomma non te lo regalano, non te lo regalano sicuramente. Allora leggo qualche audio prima, tra poco ci colleghiamo con Jacopo, almeno insomma Jacopo Volpi, mi fa anche piacere che un po' che non lo sento. Sono dell'idea che se c'era Moggi era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal, il Diz è diventato semplicemente un indossatore. Beh Luca, secondo me un po' troppo cattivi, siete tu in questo caso con il Diz. Vi ricordo sempre che ha giocato diverse gare, l'ultima parte soprattutto dell'ultima stagione l'ha giocata con questo dolore. Vado a salutare, lo ringrazio, lo ritrovo con piacere, Jacopo Volpi. Ciao Jacopo.
19: Ciao, buonasera a tutti.
18: Anche tu sei d'accordo con questo amico che ci scrive, se ci fosse stato Moggi a quest'ora il Diz sarebbe già in Premier League con 100 e rotti milioni nelle casse della Juventus.
19: Addirittura un vecchio nostalgico, no, direi che bisogna trovare un po' di equilibrio, una via di mezzo. Voglio dire, sicuramente Izzoz ha il suo valore, è ancora un giocatore che secondo me ha un margine di miglioramento enorme, quindi secondo me sarebbe bene che restasse dove sta, insomma, o no.
18: Anche perché tra l'altro è stato sulla carta, insomma è stato il primo ad essere rinnovato, quello che percepisce più di tutti a livello di ingaggio, 7 milioni netti, e tra l'altro la Juventus l'ha tra virgolette nominato l'uomo attorno al quale costruire il futuro, che però diciamo così la costruzione dello stesso futuro è un po' difficoltosa per i motivi che sappiamo di natura economico-finanziaria. Credi che alla fine, Jacopo, poi parleremo anche ovviamente di mondiali, alla fine del nostro collegamento, credi che alla fine Carnevali insieme a Massara ovviamente riescano a districarsi bene anche in un mare di difficoltà?
19: Allora, io ho una stima enorme sia di Carnevali che di Massara, per me sono entrambi bravissimi. Carnevali, sono un po' influenzato anche dal rapporto di amicizia, lo trovo un grandissimo professionista e credo che da questo punto di vista la Juve abbia fatto un bel colpo. Poi è chiaro che Carnevali non va in campo, non fa i gol, però ha una grande lucidità, una grande esperienza, è una persona molto per bene, saprà parlare bene ai calciatori. Massara è uno che ha una bella agenda, conosce bene i giocatori, sa capire soprattutto chi è bravo e chi non è bravo. Poi da qui a riuscire a prenderli chiaramente ci passa il fair play, i soldi, tanta economia eccetera. La coppia è forte, secondo me, credo che siano anche molto ben affiatati perché si divideranno le cose, però avere anche per Carnevali avere l'occhio di Massara quando devi andare a comprare un giocatore credo che sia molto molto importante.
18: Esattamente. A proposito di occhi, la Juventus ormai da troppo tempo, dallo scorso anno bisogna dire, ha messo gli occhi su Colomani per riportarlo alla Continassa, ma è una trattativa molto complicata, il Paris Saint Germain vuole tanti soldi, una cifra superiore ai 40 addirittura. Non so come la pensi tu su questo calciatore, sulla necessità, diciamo così, di prenderlo, non dico a tutti i costi, ma quasi. Io non so se Spalletti, lo conosco un po' come lo conosci anche tu, non so se abbia detto prendetemelo a tutti i costi, boh.
19: Questo non lo so, quel che ricordo io, le due società l'anno scorso non si sono lasciate benissimo, quindi questo sicuramente complica un pochino e complicherà un pochino la trattativa. Come tipo di giocatore, chiaramente, voglio dire, il giocatore a qualità è bravo, a numeri, può fare tanti gol, e poi quando comincia a salire con queste cifre in uno spogliatoio in cui tu mi stai dicendo prima che Yildiz guadagnerà 7 milioni all'anno, sono contento per lui, però è come giocare con un armadio sulle spalle, capito? Certo. Perché poi ogni giorno devi dimostrare qualche cosa di importante, ogni partita devi far vedere che tu sei il migliore, altrimenti nello spogliatoio si comincia a lavorare male. Spalletti poi, insomma, lo conosciamo, tecnicamente e tatticamente è un fuori classe autentico, sul carattere poi se lui comincia a vedere qualche ombra, qualche disturbo, qualche problema da un giocatore all'altro, è facile che perda un pochino la trebisonda anche lui. Detto questo, credo ci siano delle alternative a Colomoni, voglio dire, teoricamente, ma capisco che non è un'operazione percorribile, ci sarebbe ancora Vlahovic.
18: Esatto, e tanto ci arrivavo, ecco. Com'era, perché Spalletti, molto ironicamente, venerdì durante la conferenza stampa pre-Basilea, gli è stato chiesto, tu lo sai che è il suo preferito, il suo titolare, poi purtroppo si è infortunato e quindi non l'ha avuto quasi mai. A domanda precisa, lui ha chiesto tanto, soprattutto il papà Milos, che di fatto ormai è diventato il suo agente, e Spalletti ha detto: le porte degli uffici mi pare siano aperte, però bisogna citofonare, no? Viene da ridere, Jacopo, lo conosciamo bene Spalletti, cioè come a dire, caro Dusan, se vuoi tornare, torni al... mi pare di aver decifrato così, alle nostre condizioni o no?
19: Ma non credo che, voglio dire, uno possa pretendere di guadagnare quei soldi senza offesa per nessuno, dati un po' irresponsabilmente a Vlahovic quando da Firenze andò a Torino, voglio dire. E io credo che ci siano, lui debba sapere che questi soldi se li deve guadagnare, ma se gli danno la metà di quelli che ha preso l'anno scorso, dovrebbe firmare subito, voglio dire. Non so cosa sta aspettando ad andare in Turchia, ma pure in Turchia mi pare che stiano chiudendo un po' le porte. C'è un giocatore così pesante dal punto di vista dell'ingaggio, c'è, mi piace moltissimo come tipologia di giocatore per il campionato italiano, perché è uno che poi fa gol importanti in momenti importanti, insomma, abbastanza cinico in area, però poi c'è anche il problema che ha cominciato ad avere diversi infortuni.
18: Esatto.
19: E uno dovrebbe accontentarsi nel calcio di oggi, nel campionato di oggi, della metà dei soldi che guadagnava prima, e sarebbero sempre tanti se fate conto, perché voi sapete meglio di me quanto guadagnavo.
18: Sì, sì, esatto. E tra l'altro hai detto bene, Jacopo, la metà la Juventus gli ho offerto 6, forse con più qualche bonus. Il problema, e ormai anche questo lo sappiamo tutti, che questi parametri zero sono solo virtuali parametri zero, perché ti chiedono questa, io chiamo una sorta di tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma. Loro volevano 8 più bonus più 8 più bonus come ingaggio, più eventuali oneri, bonus, chiamiamoli come vogliamo, alla firma. E la Juventus ha detto: no, mi dispiace, arrivederci, addio.
19: Una società che io ho andato, che Carnevali, alla testa è stato chiamato Carnevali proprio perché c'è da mettere a posto un bel po' di roba in questa società, da questo punto di vista, più Massara, non faranno mai queste pazzie. Piuttosto giocano con un giovane della primavera.
18: No, no, certo.
19: Ma è giusto che sia così. Dai,
18: esatto,
19: è chiaro,
18: sono d'accordo.
19: I sogni di tutti i tifosi di qualsiasi squadra è di avere centravanti da 40 gol, eccetera. Questo non può più avvenire se non in 5 squadre d'Europa, no? Mi pare. E il resto non si dota, no. Può camminare, infatti stavo pensando, i 7 milioni di lire sono tanti, ragazzi.
18: Sì.
19: Allora mi piace da impazzire, perché a me i giocatori che saltano l'uomo, che sanno fare sia gol che assist, per me sono decisivi in campo, però insomma la cifra non è
18: sono roba. Tanti, perché comunque sia vero che il talento è il miglior talento della Juve, però giustamente forse vuoi dire tu devi ancora dimostrare tanto. Tra l'altro il tetto ingaggio è quello, sopra 7 non andrà la Juventus. Dopodiché, questione esatto, anche perché non potrebbe, diciamola tutta, per questioni economico-finanziarie, c'è il fair play finanziario da rispettare nei prossimi 3 anni, già è stata multata per gli scorsi 3 anni e quindi c'è anche un 14 milioni, diciamo così, eventualmente ulteriore multa nel caso in cui sforasse, insomma c'è il fair play finanziario, non si è qualificato in Champions League.
19: Io credo che i giocatori che potrebbero guadagnare più di 7 milioni, secondo me oggi hanno smesso tutti di giocare. Bertotti, un Baggio, l'altro Del Piero.
18: Almeno in Italia dici tu, poi all'estero è un altro.
19: Secondo
18: modo.
19: Me hanno smesso, se gli altri, poi dopo uno può, ognuno è responsabile, certo, di quello, certo, che spende, certo, di come li spende, però poi dopo se si crea una frattura, perché se tu guadagni 7
18: e uno spogliatoio, sì, sì,
19: e io guadagno 2, io poi vengo da te e ti dico: oh, tu sei un fenomeno alla radio. Io sto lì e te guardo. Se invece guadagniamo 3,5 per uno, può darsi che ci
18: aiutiamo. Sì, esatto. No, no, sono d'accordo. Gli equilibri, i famosi equilibri. Equilibri. Esatto.
19: Chiaro che Messi va pagato in maniera diversa, però insomma.
18: E invece, per quanto riguarda il, sai che Spalletti la scorsa stagione, quando la Juventus poi non si qualificò, al di là della richiesta di qualità, no? Disse anche, anzi era diventato quasi un mantra il suo, disse comunque servono dei calciatori di personalità, di esperienza, e ha messo gli occhi su due in particolare. Uno è il portiere Dibu Martinez, che ieri, poi ne parliamo, ha perso la finale dei mondiali, però anche lì l'Aston Villa vuole qualche soldo in più rispetto a quello che gli offrirebbe la Juventus. L'accordo con il giocatore già c'è. Intanto ti chiedo, sarebbe secondo te l'uomo giusto per la Juve in porta?
19: Allora, è un portiere forte, secondo me non è fortissimo, è di grande carisma, quindi sicuramente avere un portiere che sa dirigere la divisa, la difesa, scusami, nel campionato italiano diventa importante. Non è un portiere fuori classe, capito? Capisco anche che con l'attuale portiere della Juventus ormai,
18: certo,
19: io ho letto una dichiarazione che era forse oggi di Spalletti, che dice: voglio competizione in tutti i ruoli, nessuno meglio di Spalletti, sa. Un tempo, se tu ricordi, c'era portiere libero e centravanti, che erano i tre, no?
18: Sì, sì.
19: La famosa asse, e non si cambiamo. Se leviamo libero e centravanti, perché non esistono più, sì, centravanti esiste ancora, il libero un pochino meno, ma comunque chi ce l'ha è bene se lo tenga. Secondo me il portiere, tu lo sai che c'è un titolare e poi c'è un altro, quindi il portiere che c'è adesso non deve neanche fare il secondo e mettersi in competizione, secondo me deve andare dall'altra parte. È un buon portiere, ha giocato abbastanza male l'ultimo campionato, ha fatto diversi errori. Quindi se tu prendi Martinez, poi prendi secondo me prendi un giovane e lo metti come secondo. Ma queste cose le sa Cannavale, sa molto meglio di me.
18: Esatto. Sicuramente. Infatti Di Gregorio è sul mercato. L'altro invece, in questo caso, riguarda il centrocampo, è una vecchia conoscenza del nostro calcio, cioè che si è liberato e a zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Diciamo così, è stata fatta una verifica sullo status fisico durante le tre partite della Costa d'Avorio. Sembra che stia bene, anche lì. Diciamoci il discorso dell'ingaggio, però potrebbe convincersi, anche perché Massara con lui vinse lo scudetto del Milan targato Pioli. Mi pare di capire che tu non lo riprenderesti, giusto? Non lo prenderesti.
19: Allora, a me che sì, piaceva moltissimo quel giocatore, veramente gran giocatore, l'anno del Milan dello scudetto, Massara ha giocato bene, eccetera. Quando tu vai in Turchia, ti faccio un esempio. Retegui, che non era un fuoriclasse, ma un giocatore che come toccava la palla faceva gol,
18: sì,
19: Mancini, bravissimo, eccetera. È andato in Arabia, quando è tornato era già molto meno forte, si vedeva, era meno cattivo, meno senso della porta, si era allenato peggio in un campionato di livello troppo più basso, e già sappiamo che il campionato italiano non è il miglior campionato del mondo, ma il campionato arabo sicuramente ti crea problemi. Quando è tornato con la nazionale, secondo me non ha fatto, si è visto che era un po' un altro giocatore. Quanti anni sono passati? Questo, tre?
18: Nemmeno. Tu dici di che sì, esatto. Tre anni in Arabia Saudita.
19: Il famoso scudetto del Milan, eccetera, eccetera, c'era ancora il Covid e via dicendo. Tre anni di Arabia Saudita, tanti soldi, meno motivazioni. Io credo che il giocatore tatticamente è stupendo, però fisicamente secondo me non può stare ancora in quel tipo di condizione, altrimenti io lo prenderei al volo. Se poi tu mi dici che c'è anche un ingaggio alto, allora
18: si sta discutendo,
19: diciamo,
18: su quello.
19: Il dolore è doppio, non lo so. Poi magari invece questo è uno dei rari casi che torna dall'Arabia fresco come una rosa e si è riposato. A me piaceva impazzire come giocatore, che anche, giocava,
18: esatto,
19: la difesa,
18: tu dici,
19: 30 metri, sapeva fare tutto, mediano,
18: esatto, molto duttile, sì. Tu dici non sono più abituati a certe temperature agonistiche, io le chiamo così,
19: sì,
18: no?
19: Quando che noi abbiamo scoperto che con grande dolore campionato italiano non è tra i migliori, perché infatti quando andiamo poi nelle coppe andiamo tutti in sofferenza, però il campionato arabo è molto più basso,
18: di
19: una delle poche certezze che abbiamo.
18: Però sto anche pensando, no, Jacopo, chi potrebbe essere un centrocampista? Per esempio, sai che insomma Spalletti ha in mente il regista tipo Pizarro e tipo Lobotka, che potrebbe essere un'opzione nel caso in cui il Napoli andasse su Gatti, per esempio. Invece Lobotka potrebbe essere, no, diciamo, il regista spallettiano.
19: Lobotka mi piace moltissimo, un po' inserito con Anguissa e con McTominay, hanno fatto un centrocampo quando i tre stavano tutti bene, mi pare che hanno dato 16 punti alla seconda.
18: Sì.
19: È un centrocampo forte. Lobotka è intelligentissimo, gira bene palla, fa con un tocco delle cose che gli altri fanno con tre tocchi, è un buon giocatore. Pure lui, non mi ricordo quanti anni ha Lobotka, però insomma
18: mi pare una 27-28, mi pare qualcosa del genere.
19: C'ha solamente la faccia d'anziano, allora.
18: Sì, sa la fisionomia.
19: Però sì, è un giocatore intelligente. Io che poi uno che con Spalletti, voglio dire.
18: È stato lui a lanciarlo, eh. È stato lui a lanciarlo, Jacopo, perché lui era quasi dimenticato.
19: No, ti ho fatto l'esempio degli altri due per dirti che.
18: Sì, certo.
19: Che non può giocare con me, insomma, capito? Deve giocare con due, non dico di livello, di McTominay e di Anguissa del primo scudetto, però qualcosa di simile.
18: Guarda, a 31 anni, gli ho dato meno anni, vedi? a 31 anni. Però comunque sempre.
19: Vabbè, può fare 4 anni al terzo livello.
18: Guarda, ti faccio esatto, ti faccio questa domanda per te, tu radioascoltatore, così parliamo, diciamo, abbiamo l'assist per parlare di mondiali. Buonasera Quinti, per Jacopo, grazie per le sue telecronache e professionalità. Una domanda: quanto mancano i giocatori della Juve alla nazionale per il concetto di gruppo che la Juve un tempo riusciva ad accomunare, Marco?
19: Quanto mancano? Mancano tutta la vita, perché poi Gentile, Cavrini, Scirea, Tardelli, Zoff e qualcun altro, grande, dimenticato, mio grande amico Paolo Rossi, quelli mancherebbero, chiunque mancheranno per sempre, anche se l'Italia dovesse rivincere un mondiale,
18: sì.
19: Questi non li trovi più. Se pensi che stavamo uscendo questa squadra nel girone iniziale, con tre pareggi, poi gli altri erano Bruno Conti, Antonioni, non erano proprio scarsissimi, con Lovati. Quindi questo è un altro calcio.
18: Sì, esatto.
19: Tecnicamente ci sono 10 categorie tra queste, e c'è anche a livello di personalità,
18: che è una cosa fondamentale.
19: Questi era gente che in campo la sentivi tanto.
18: Sì, sì, esatto.
19: Giocare contro Tardelli, secondo me.
18: Era a Gentile stesso, cioè, che ha marcato tutti, marcatura, strappando marcatura, magliette, però ragazzi, insomma, alla fine li fermava gli avversari.
19: Ma poi adesso non si può più fare questa operazione, perché voglio dire, ci sono troppi stranieri nelle squadre, quindi non c'è più il gruppone. Il gruppo dei 7 juventini, ultimo dell'Inter o del Milan, non si può più fare. Non si può più fare, ci sono squadre che non hanno manco un italiano. Che
18: esatto,
19: fai?
18: Esatto.
19: Fai il gruppo che si ritrova 4 giorni prima della partita importante.
18: E invece chi riesce a fare molto gruppo ormai da anni è la Spagna, che ieri ha cancellato l'Argentina, ha vinto meritatamente questo mondiale. E fammi dire, Jacopo, si parlava fino a qualche settimana fa di un mondiale in cui stesse prevalendo il singolo, no, al gioco. Invece la Spagna ha dimostrato che l'organizzazione di squadra invece alla fine ha avuto la meglio, proprio sui singoli, se vogliamo dirla tutta, no?
19: Allora, la Spagna, pur non avendo un centrante di ruolo, però c'ha dei giocatori che sanno fare i centranti molto bene, tipo Ferran Torres quando è entrato, e avendo una squadra e mezzo, voglio dire, ha un centrocampo pazzesco. Quando tu giochi la palla in quel modo a centrocampo, con quella qualità, facendo tutte le cose con un tocco solo, va benissimo, voglio dire. Molti si sono fatti portare un po' fuori strada, perché tu passavi da 24 gradi a 40 gradi, ha voglia di idratarti, voglio dire. Però il livello, io tra i tanti mondiali che ho fatto l'Olimpiade, il mondiale del 94, il ritmo era basso. Se Maradona non viene firmato per doping, quel mondiale lo vince l'Argentina.
18: Sì, me lo ricordo.
19: Nel Brasile, ma sicuro, questa è una gara, lo possiamo dire senza tema di smentire.
18: Sì,
19: e
18: sì.
19: Mi ricordo le partite, io poi spesso andavo proprio in campo per fare l'intervista al volo appena finita la partita. Il ritmo non poteva essere alto, il ritmo era basso, perché c'era un caldo, si giocava a mezzogiorno, alle 2, 3 pomeriggio. Se calcoli che la finale per farla alle 9 di sera in Europa è stata fatta alle 2, alle 3.
18: Sì.
19: Alle 3 di New York, 3, 6, 9, e quindi fatti i conti. Io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% d'umidità, insomma, voglio dire, stravi qui in questo tipo di prima qui. Quindi
18: esatto.
19: Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
18: È vero, altrimenti, è vero, sì, altrimenti, sì.
19: Meno decisivo perché gli hanno preso un po' le misure. Però alla fine l'assist è importante, la cosa importante è il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
18: Esatto, è sempre un 19enne.
19: Il titolo strameritato.
18: Senza se e senza ma. Una cosa che diciamo negativa è stato l'atteggiamento.
19: Una sola.
18: vabbè, una
19: no,
18: delle.
19: No, ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però se.
18: Sì, no, quella lasciamo perdere. Guarda, non ci voglio tornare perché poi entreremo in altre. Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
19: Però attenzione,
18: quella è una cosa grave.
19: Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
18: No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
19: No, ma sai perché ti ho fatto la battuta?
18: Sì.
19: Ho letto che vale 50 milioni
18: sì, di euro. Sì, sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto: ma questi sono matti. Sono matti. Non esiste, anche perché boh, vabbè, con tutto il rispetto del gioco,
19: esatto. Dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo,
18: esatto.

0: ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata: quando l'arbitro fischia alla fine è finito tutto.
1: Esatto.
0: Se tu non puoi fare la reset a partita finita, finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbyisti chiamano il terzo tempo, se no
1: sì, esatto.
0: Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che io ben conosco, è stato sicuramente provocato, però prima di essere provocato Paredes
1: ha fatto quattro falli da giallo, quasi tutti.
0: Ma il primo fallo l'ha fatto dopo un minuto,
1: sì, subito
0: l'arbitro
1: sì,
0: l'ha lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo,
1: esattamente, poteva
0: finire 9, non 10 l'Argentina.
1: Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza, sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare, ma questa
0: con orgoglio.
1: Già hai capito quale la questione ad anima, veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache? Perché qui sta dividendo proprio.
0: Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però, se ce l'hai.
1: 2 e mezzo ce n'ho, per prima di andare
0: perché?
1: In pausa.
0: Allora provo a spiegarti se ce la faccio da vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che a me, lui se l'è dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti i miei nomi, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente, quindi, in piccola carenza ce l'ha. Professionalmente, devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere. Bravissimo, aggiornato, non legge, e quindi per me funziona. All'85esimo ha buttato al vento un campionato del mondo che aveva fatto, secondo me, bene, professionalmente bene, perché comunque lui ti dà sempre qualcosa in più, pur essendo divisivo, perché ha fatto degli strilli che hanno quasi, non hanno fatto capire più niente al televisore. Si capiva che era un'emozione finta, si capiva che era tutto costruito, e lì, scusa parolaccia, ha fatto una frescaccia enorme, perché lui doveva emozionarsi, come mi sono emozionato io per la pallavolo e Galeazzi per il canottaggio, ma erano emozioni vere. Salivamo di ritmo perché ci emozionavamo, come faceva Bruno Pizzul quando Baggio con la Cecoslovacchia ha saltato di 4 e ha fatto gol. Lui lì ha fatto un errore clamoroso, e qualcuno gli avrebbe dovuto dire prima, perché già c'era stata qualche avvisaglia nella partita prima. Strillare così non ha senso. Peccato, perché io ribadisco che la coppia, quella ci ho messo io, quindi se mi volete venire a menare, se sono responsabile, sono io. Però io ogni settimana alzavo il telefono e gli facevo: questo va bene e quest'altro non va bene. Purtroppo, e qui dovremmo fare tutto un dibattito sui social e non c'è tempo, il personaggio dei social, io gli ho spiegato mille volte, non può essere quello di Rai 1. Ho notato che sia la stessa persona che comporta. Peccato, perché io le telecronache sue, pur divisivo, lui è sempre stato bravo e ha sempre dato qualcosa in più rispetto ad altri mille che fanno 0-0 e non ci faccio niente.
1: Allora ti saluto.
0: Però lì ha fatto un errore clamoroso.
1: Ti saluto perché siamo veramente in pausa. Secondo me, che più o meno è sulla scia della tua idea, lui, io la vedo così, lui è molto bravo, ma al di là di questo mondiale, ad un certo punto della sua, tra virgolette, carriera, il personaggio ha superato il tecnico.
0: Bravo.
1: Lui, questo
0: è
1: noi,
0: diventato prigioniero del suo personaggio.
1: Del suo personaggio. Siamo d'accordo.
0: Però secondo me, se fa mezzo passetto indietro, ritorna fuori classe.
1: Speriamo, vediamo.
0: Ma speriamo per lui poi. Cioè, noi
1: certo, grazie mille.
0: Guarderemo su DAZN. Un abbraccio a
1: esatto.
0: tutti.
1: Grazie Jacopo, un abbraccio a te.
0: Ciao,
1: grazie
0: ragazzi,
1: mille.
0: Ciao
1: grazie, grazie.
0: Ciao,
1: allora, siamo giunti a break. Tra l'altro era in vacanza, è intervenuto lo stesso, aveva detto la verità, quello che pensa, insomma, l'aveva preso lui ad anima, è stato molto duro poi, quando ha detto quello che io penso. Personaggio ha superato il tecnico. Siamo giunti al break, a tra poco.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, Daniele da Brunico la pensa un po' come me, quello che io vado raccontando.

0: Sto cercando di dire da tempo, non conto nulla, però non decido io. E scrive: buonasera Quintiliano, io mi auguro che Carnevali dia un ultimatum al Paris Saint-Germain. Giusto dire che la nostra dirigenza è cambiata, ma loro no. Puzza di ripicca. Daniele, questa è la sensazione che abbiamo un po' tutti. Ecco perché dico, sono sorpreso dal fatto che la Juventus insista, peraltro, a quelle cifre. Perché se fossero delle cifre, diciamo così, normali, visti i tempi, vista la situazione storica della Juventus, ma non solo la Juventus, vale un po' per tutto il calcio italiano, ma noi pensiamo ovviamente alla società bianconera, ci potrei anche stare, ma veramente per me sono cifre, è una cifra quasi folle. Vi dico, uso questo aggettivo, 40, ma anche oltre, per Colomani. Allora, Jonathan David sarà la sorpresa della prossima stagione, Gianluca. Perché pensi che rimanga? Sicuramente sul mercato, guarda Gianluca. Poi, se la Juventus riuscirà a piazzarlo o meno, questo non è dato saperlo. Non è dato, lo dobbiamo vedere. Così come poi ci chiede Di Gregorio rimane. Guarda, sul fronte del mercato tutto può accadere, sapete che le vie del mercato sono infinite. Quello che oggi diciamo io e Latini sul mercato, domani magari viene smentito. Tipo che, per esempio, Lorenzo Pellegrini pare che abbia difficoltà a rinnovare con la Roma. Non so quali notizie abbia lo stesso Latini. Magari oggi pensi che sia così, o anche una fonte stessa, ragazzi. Attenzione, il mercato è strano. Anche una fonte che è solitamente affidabile, ma certamente ha delle notizie o delle indiscrezioni, e ti dice: guarda che la Juventus sta per prendere Rossi, ok? Non Federico Rossi, un Rossi qualsiasi. E il giorno dopo invece salta tutto. Non è che la fonte, lasciamo perdere quelli che mettono dei titoloni per cercare di prendere click, per cercare di vendere giornali, eccetera. Però se tu anche hai una fonte di mercato, parliamo, attenzione, io poi il resto, cioè le fonti devono essere ovviamente affidabili, autorevoli soprattutto, che poi spesso coincidono questi due termini, magari il giorno dopo salta tutto per qualcosa che era imprevisto, imprevedibile. E quindi non lo so, Di Gregorio, per risponderti, per me non sarà il portiere della Juventus, ma nemmeno il secondo portiere il prossimo anno. La vedo molto molto dura, perché già Di Gregorio era sul mercato qualche tempo fa, anzi, ve la dico tutta, appena è finito il campionato, perché lui purtroppo ha fatto degli errori gravi. Ora, non sto condannando solo Di Gregorio per la mancata qualificazione in Champions League, ma due o tre errori sempre gli stessi, sul tuo palo ci insegnano, ci hanno insegnato alle scuole calcio che il portiere non può mai prendere gol. Tra l'altro, alcune volte al primo tiro, se non unico di tutta la partita. E quindi, per dirvi che Di Gregorio per me non solo sul mercato, andrà via, salvo non so cosa. Salve, invece, ci dice Nino, il nostro amico Quintiliano. Sono Nino, Juventino a San Benedetto dalla South Carolina. Ma perché Hector al Palma con obbligo di riscatto? Non possiamo solo prestarglielo pagandogli anche lo stipendio, così da invogliare il Parma a darci Pellegrino? Ogni volta che troviamo qualcosa di buono lo diamo via. Se l'anno prossimo Hector risultasse migliore di Pellegrino al Parma, lo dovesse riscattare. Guarda, Nino, io adesso devo dirti la verità, l'ho letta al volo venendo qui in radio. Mi pare di capire, ma poi vi informo e domani magari lo spieghiamo meglio, che la Juventus però poi, riscatto sì, ma anche un controriscatto si inserisca nell'affare Ecator. Ora non mi chiedete con quale dinamica, perché le devo leggere, ho letto solo su un giornale, ma al volo mentre venivo qua. Però pare ci sia un controscatto, cioè, per fartela breve, la Juventus non è che cede Hector e lo perde, perché sostanzialmente non vuole perderlo. Vi ricordo sempre che la Juventus l'ha pagato 16 e credo anche più 2 di bonus, non l'ha pagato poco, quindi evidentemente crede in questo ragazzo e credo io che voglia tenerlo. Quindi ci sarà un accordo in modo tale che la Juventus possa controriscattarlo, ok? La questione Pellegrino dovrebbe viaggiare separatamente da quella Hector, perché Pellegrino sembra che si possa trovare un accordo valutazione 30 milioni, un prestito con obbligo, eccetera eccetera. E quindi Ecuador, credo la Juventus però si voglia tenere la possibilità di riprenderselo. Allora, Pino da Sesto San Giovanni ci scrive: io mi vergognerei di avere in squadra Bastoni, non Miretti. Sì, ma guarda, vergognarsi di Miretti no, ora magari il nostro amico Pino, tu rispondi al nostro amico, a Giuseppe mi pare, che ha citato un po' di calciatori. Effettivamente vergognarsi no, perché devi vergognarti di Miretti? Sul discorso Bastoni sono d'accordo con te, forse vorrà dire più che vergognare, insomma non lo voglio, evidentemente non vuole più Miretti, ma vergognare effettivamente è un termine un po' forte. Lui vuole dire che non è all'altezza della Juventus e quindi va ceduto, però da qui a vergognarsi no, vergognarsi, le cose per cui vergognarsi sono altre nel calcio, ma anche nella vita direi. Ciao Quintiliano, noi abbiamo, si spera, l'opzione A, la B, la C, eccetera eccetera, per Vlahovic la Juve che opzione ha? È tra la R e la Z? No vabbè, ha girato ovunque pur di non restare con noi, il citofono lo può suonare a vita per quanto mi riguarda, Vincenzo da Formia. Però non ho capito il tuo discorso opzione eccetera eccetera. Allora, Vlahovic aveva chiesto tanti soldi e questo è vero, la Juventus ha detto: caro Vlahovic, se vuoi questa è l'offerta, altrimenti addio, ok? Lui sperava che qualche club, vi faccio i nomi, si facevano i nomi di Barcellona, Bayern Monaco, l'Arsenal, che pare che insomma sia rimasto innamorato di Vlahovic, perché voi ricorderete che a gennaio 2022, quando poi lo prese la Juventus dalla Fiorentina, di fatto lo soffiò all'Arsenal. Ok, tant'è che il compianto patron commisso dopo qualche mese disse: sono un po' arrabbiato con Vlahovic perché l'Arsenal mi offrirà più soldi. Ok, Vlahovic invece non ha trovato nessun acquirente di livello, soltanto il Besiktas. Prima Jacopo Volpi citava il Besiktas. Il Besiktas in effetti gli ha fatto un'offerta importante, 10 milioni, ma lui, il giocatore, vuole restare in un campionato competitivo. Ok, ora lasciamo perdere la Serie A rispetto agli altri top campionati, è il meno competitivo sostanzialmente, ma rispetto invece alla Turchia certamente sì. Quindi non è una questione di opzione A, B, C. La Juventus gli ha fatto questa battuta a Spalletti, che non parla mai, Spalletti non parla mai a caso, ragazzi, ok? Con ironia, magari con un sorrisino o senza sorrisino, se dice una cosa evidentemente c'è un motivo. Se lui gli ha detto le porte, ha detto, non se, l'abbiamo ascoltato anche noi in conferenza pre-Basilea, le porte degli uffici della dirigenza sono aperte, ma bisogna citofonare. Gli ha voluto dire: caro Dusan, tu sei il mio preferito, con me giocheresti titolare, la società è anche disposta a risedersi attorno a un tavolo, ma primo, devi tu bussare alla porta. Secondo, e questa è una mia idea, ma credo sia così, attenzione, perché tu conosci benissimo l'offerta della Juventus, e quindi se tu ti siedi attorno al tavolo di nuovo, tu, Papa Milos, che ormai è il tuo agente, con la Juventus, sappi che il contratto è quello, e quindi devi firmarlo, non ti può offrire più di quello che già ti ha proposto, cioè 6 milioni. Forse più bonus come contratto, e certamente non puoi venire con la richiesta di 10-12, cioè deve essere molto molto inferiore la richiesta del bonus. Questa è la sostanza, poi se si farà o non si farà non lo so. Poi abbiamo qualche altro audio, vai Gabri, mancano 10 minuti almeno.
1: Ciao, quindi Bruno, buona serata.
0: Oi Bruno.
1: Bah, io adesso sento che voglio portare Guardiola in nazionale, ma secondo te Guardiola è un allenatore nazionale o da club? Cioè non devi segnare il tiki tiki tiki qua, tiki di là, se il nazionale è un selezionatore, non devi essere un allenatore. Io tenevo Baldini tutta la vita e andava benissimo, però o meglio nazionale per me ne frega niente, adesso per parlare così. Tornando a chi interessa a noi, cioè la Juve, qui bisogna che prendiamo un attaccante, un centravanti, non si può andare avanti così, aspettiamo che inizia il campionato per decidere se prendere un attaccante o no. Prendiamo sto Pellegrino, proviamolo in questi giorni qua, così vediamo se ha futuro o dobbiamo ancora prendere qualcun altro. Cioè aspettiamo gli ultimi giorni, che poi magari tutto a caso non andasse bene, ma speriamo di no, e ci troviamo di nuovo in brutti momenti. Perciò io direi di svegliarsi, Pellegrino si deve prendere, non è che sia un miracolo prendere Pellegrino, credo, no? Che se ne dici?
0: Guarda Bruno, hai ragione sul fatto che debba prendere Pellegrino, secondo me a prescindere lo può prendere, sia che prenda Vlahovic, sia che riprenda Vlahovic, sia che invece chiuda con Kolomani, che non dovrebbe lo ridica per l'ennesima volta, io basta, cioè non si può fare, troppi soldi. Però hai ragione, però Pellegrino, ti dico, a prescindere, perché no, secondo me, Bruno, poi perché ognuno ha le sue idee, non può essere l'attaccante sopra il quale devi far pesare tutto l'attacco, appunto tutto il fronte offensivo, deve essere un secondo attaccante che magari poi, se la gioca, non lo possiamo sapere, magari diventa titolare perché va bene, però ci deve essere il primo attaccante della Juventus, cioè il centravanti in particolare, in questo caso, nella fattispecie, appunto, deve essere uno di livello. Ora Pellegrino magari diventerà un ottimo centravanti, però finora ha giocato soltanto con il Parma, sarebbe proprio un nome certo. Ecco, questo è un po' il discorso, Bruno. Però sul fatto che la Juventus debba tra virgolette sbrigarsi, certamente non c'è, su questo non c'è dubbio. Io, da quello che sto capendo, la Juventus è a livello di trattative per l'attacco attualmente su due fronti, Kolomani e Pellegrino, e credo che uno sia, non dico legato, però il fatto, cioè solo uno può prendere a titolo definitivo, per intenderci. Allora, ha parlato Trump, ragazzi, dei mondiali, vediamo cosa ha detto, perché già vedo il nome di Infantino. Allora, il presidente degli Stati Uniti dice: mondiale è un successo spettacolare, parola di appunto di Donald Trump, che ieri è venuto un po' da ridere, perché qualche giocatore della Spagna l'ha un po' evitato, lui voleva dare la mano, poi insomma l'hanno un po' evitato. Lui dice, il presidente sui social è tornato a parlare dopo la finale di ieri sera, ha voluto sottolineare il successo della manifestazione. Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte, soprattutto le nostre eccezionali forze dell'ordine. Il rispetto di cui godono, unito al loro amore per il nostro paese, ha reso questo grande torneo, la Coppa del Mondo, più sicura e spettacolare della storia di gran lunga. Ecco, il più sicura forse interessava a lui. Un ringraziamento a tutti gli altri protagonisti, in particolare al giovane e dinamico Giuliani, al fantastico presidente della FIFA Gianni Infantino, per l'ottimo lavoro svolto. Pochi riusciranno mai a eguagliare i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile. Un assist non da poco al numero uno della FIFA, non molti mesi ormai dalla sua possibile rielezione. Infatti, secondo me invece la penso al contrario di Trump, cioè speriamo che basta Infantino, ma del resto se non si oppone, se non si presenta, se non si candida un nome di livello, la vedo un po' dura. Tra l'altro vi ricordo che Infantino i prossimi mondiali sembra che voglia farli a 64 squadre, una cosa di, durerà 3 mesi credo, vai Fede, Gabri.
2: Buonasera Quintiliano, Roberto da Salerno. Ma per Pellegrino, sì, se come contropartita il Parma vuole Miretti, perché non glielo diamo subito? Lo vale 15 milioni per Miretti, che facciamo plusvalenza, e diamo altri 10 milioni e lo prendiamo a 25 con 3 milioni di bonus, prendiamo a Pellegrino, che sicuramente è più forte di Openda e David.
0: Vabbè.
2: Poi per il restante prendiamo Vlahovic, io non lo prenderei, ma per non spendere tanti soldi lo prenderei a cifre fatte dalla Juve, così ci teniamo uno tra Openda e David, e abbiamo Vlahovic, Pellegrino e rigenerato Milik, se il Dio lo assiste. Per il resto a noi urge un difensore centrale, Quintiliano, perché la difesa che ho visto sabato, l'amichevole con Basilea, è stata imbarazzante e imbarazzante. Si vede che non vuole stare più alla Juve e bisogna venderla più presto. Andiamoci a prendere Kim, grazie, sempre forza Juve.
0: Allora, grazie a te, un abbraccio. Kim costa tanti soldi, Gatti secondo me non è che non vuole rimanere alla Juventus, ha capito che invece la Juventus l'ha messo sul mercato, tant'è che lo vuole il Napoli, o meglio Allegri. Per quanto riguarda l'attacco, tu hai detto ci teniamo uno tra Openda e David. Openda, ti prego, no, David solo se non riesce a cederlo, questo è un po' il punto del discorso. Però non so se, ripeto, adesso prima si parlava per Pellegrino della contropartita Miretti, che invece mi pare stia tramontando questa ipotesi, e quindi c'è il discorso Ecator che ti ho fatto prima, probabilmente oppure possibile che invece Meretti venga inserito in un'altra trattativa. Mi viene in mente per esempio quella che potrebbe portare alla Juventus Lukumi, anche perché lo stesso Bologna si è detto interessato a questo giocatore, cioè a Meretti. Quindi le cose non credo che si facciano così per caso, ci mancherebbe altro, c'è sempre un altro, qualche altro discorso dietro. Buonasera, mi chiamo Francesco, vi scrivo da Montreux in Svizzera. Secondo me già da questa stagione il Diz dovrebbe assumersi maggiori responsabilità, dovrebbe calciare, questo è vero, le punizioni e anche i rigori, sono d'accordo con te. Lo stesso vale per Francisco Consesao, che ha la tecnica e la qualità per essere decisivo sui calci piazzati, boh, non ne sono sicuro. L'anno scorso mi ha sorpreso vedere punizioni battute da giocatori come Locatelli, che hanno altre caratteristiche. Non ho mai capito perché il Diz e Consesao non siano stati utilizzati di più in queste situazioni. Quest'anno dovrebbero prendersi queste responsabilità. Sono convinto che con loro la Juve segnerebbe molti più gol. Vi auguro una splendida serata e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, Francesco da Montreux, grazie a te intanto e ben arrivato qui a Fuori di Juve. Speriamo che tu interagisca sempre. Ma hai ragione, su questo ho ragione, soprattutto il Diz, le punizioni devi tirarle, cioè se il Diz è l'uomo tecnicamente più valido di tutta la rosa, il talento migliore, le punizioni invece di Consesao non sono certo, però più responsabilità su questo fronte è vero. Buonasera Quinti, per Jacopo, questo Jacopo gliel'avamo fatta la domanda, chi ti dà 45 milioni per Bremer che ha avuto due interventi al ginocchio, prende 5,5? Claudio, questo è un problema, lo so, perché poi ripeto, in realtà erano 58 la clausola rescissoria, però la Juventus non credo che trovi, io spero qualche club che sia disposto, ma non credo che tirerebbero nel caso in cui fossero interessati 58 milioni di clausola, però 45 già sarebbe una cosa diversa. Magari qualche acquirente lo trovi, sì, l'ha detto bene, 5,5 di ingaggio. Guardate che gli ingaggi rispetto agli esuberi, Bremer non è un esubero, ma è un possibile partente per gli altri motivi, perché comunque incasseresti una cifra superiore a quella degli esuberi. Però in generale il problema degli esuberi e quindi delle cessioni degli stessi è proprio legato agli ingaggi, perché al di là del cartellino guadagnano troppo. Buon inizio di settimana Quintiliano, guardando la prestazione di sabato mi sa tanto che anche nella prossima stagione faticheremo a raggiungere il quarto posto. Un abbraccio, grazie Terry. Guarda Terry, io ti dico, intanto bisogna aspettare sicuramente il mercato e vedere i rinforzi, come si rinforzerà la squadra, ma darei il giusto peso alla partita di sabato dal punto di vista della prospettiva per la prossima stagione e quindi delle ambizioni. Ecco, più che altro a qualcuno gli tirerei le orecchie, perché è vero che è la prima uscita, è vero che siamo in piena estate, ma qualcuno secondo me doveva dare subito un segnale: voglio convincere l'allenatore affinché mi tenga, l'allenatore, la società. E invece purtroppo alcuni non hanno dato questo segnale qui. Povero Spalletti, spero che per lui che abbia fissato un deadline, perché non può lavorare con una squadra e con dei giocatori così scarsi e sopravvalutati. Vabbè Luca, già ho capito, tu sei il classico radioascoltatore ormai che tutto negativo, tutto è finita, come dice un amico mio qui dentro, è finita. Qualche messaggio un po' più incoraggiante credo serva. Per me Martinez non è da prendere, un investimento fallito, e me lo auguro se lo prendiamo. Ma fallito perché? È duro dirlo, ma la Juve che voglio deve essere una Juve che non prenda campioni ormai in età avanzata. Non siamo il Bologna, Marco Moretta, che però non c'entra nulla adesso il discorso, non siamo il Bologna, cioè Martinez avrebbe preso invece proprio per il motivo per il quale tu non lo prenderesti. Ciao Quintiliano, per me sono tutti vendibili, solo Calulla e Daiu, io Colomani e Pellegrino li prenderei entrambi se vuoi lottare per il posto Champions. Questi attaccanti vanno presi. Alessandro da Taormina. Guarda, invece sul discorso Calulu, caro Alessandro, io adesso sono un po' non preoccupato, ci mancherebbe, però sto notando che da quando la Juventus ha preso Çelik sono già 2-3 articoli in cui leggo tutti cedibili, anche Calulu, visto che la Juventus ha preso Çelik. Ragazzi, la Juventus ha preso Çelik, ma siccome Çelik non è più forte di Calulu, cioè che Çelik può essere, l'ho detto, ci ho fatto un podcast, figuriamoci, in cui ritengo un ottimo affare, ma come opzione, come alternativa, come panchina, non al posto di Kalulu. E quindi tanti che adesso scrivono della possibilità che Kalulu vada via, io credo che non sia vero, vi dico la sincera verità. Certo, se arrivasse un'offerta indecente la Juventus, ma questo vale per tutti, l'ultima e poi ci salutiamo, Gabri, dai.
3: Buonasera a tutti, Andrea da Varallo. Ma allora, ciao. La mia domanda è questa: ma può una squadra come la Juventus, che deve riscattare una serie di stagioni abbastanza in ombra, definiamole così,
0: sì,
3: il primo acquisto è Cator, per carità, un giovane di prospettive e tutto quanto, ma perché 16 milioni per Cator? Non conveniva aspettare di avere un tesoretto e prendere poi effettivamente un attaccante che effettivamente ci servisse? Adesso noi ci ritroviamo con 16 milioni in meno, aver preso questo ragazzo che poverino si è anche fatto male, adesso parlano di prestito, dico, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io poi massima fiducia dei nuovi dirigenti, non bisogna essere catastrofisti e tutto quanto, ci mancherebbe, ma la prima mossa mi sembra sbagliatissima. Poi questo Selic è un giocatore di quantità, però non è che sposta gli equilibri, non lo so, mi sembra che le idee siano poche e abbastanza confuse. Su Colomboanì non mi esprimo neanche più, tanto ormai sono noi seguiamo come se fosse Godot, beh, così. Buona serata.
0: Grazie Andrea, però al di là che sia la prima, la seconda o la terza, aspettiamo, perché magari c'è stata la possibilità di prendere questo ragazzo, Cator intendo, poi Çelik, che lo ripeto per l'ennesima volta, è un'ottima alternativa, aspettiamo per i colpi importanti, no? Il mercato ancora è alle prime fasi. Certo, sul fatto che la Juventus debba comunque sbrigarsi nel fare uno o più colpi importanti, questo sono d'accordo certamente con te e anche con altri amici. Invece d'accordo sicuramente Gabriele Latini a chiudere la trasmissione, caro Gabri. Ci vediamo domani, ti ringrazio, grazie a tutti voi. Domani 19:21, fuori di Juve, stesso posto e stessa ora. Ciao.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Le annotazioni preliminari della Procura di Bologna: si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
6: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
5: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
6: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
5: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente FGC Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La Juve del lunedì.

0: Eccoci qua, pausa caffè, ogni tanto ci vuole in questo caldazzo, dica.
1: Stava macinando.
0: Stava macinando, sì, facciamo tutte cose. Dicevamo adesso che noi della generazione X, che non siamo proprio i boomer, siamo quelli un po' prima, siamo nati senza la tecnologia o con una tecnologia risibile rispetto a quella attuale, poi ci siamo adattati a questo mondo, ma diciamo partire... Dicevamo prima dal cambio della 500 o della 127 e arrivare alla situazione attuale elettronica, diciamo così, è molto meglio che non partire direttamente con la macchina elettronica. Poi trovi difficile quella. Come fa a trovarla difficile? Non fa tutto
1: perché
0: lei.
1: Noi abbiamo vissuto l'evoluzione.
0: L'evoluzione, bravo, siamo darwiniani noi. Oh, dunque, Franco da Pescara, oh, grazie intanto per i complimenti. E poi ti posso chiedere per quale motivo Andrea Agnelli non viene richiamato con tutti gli onori in società? Allora, intanto ho visto che ha già messo il musetto a Parma a trovare Cherubini, quindi per dire occhio che sto tornando, sono venuto in Italia perché prima se ne stava ad Amsterdam, eccetera, eccetera. Credo che sia necessario comunque attendere, o almeno lui voglia attendere, il pronunciamento del TAR, che credo arriverà entro la fine dell'anno, perché è vero che la Corte di Giustizia Europea gli ha dato ragione, ma gli ha dato ragione, caro Franco, in che senso? Dicendo che, ok, tu puoi far ricorso al TAR per farti togliere la squalifica, fondamentalmente per annullare il provvedimento nei tuoi confronti. Quindi una volta poi che sia diventato pulito, se il TAR accoglierà definitivamente il suo ricorso, credo che possa tranquillamente tornare in azione, speriamo, ai vertici della Juventus, perché... Ribadisco, con tutto il bene che possiamo volere a John Elkann, che mette un sacco di soldi nella Juventus, che la segue, che ha i figli appassionati, però poi ci sono i fatti e i trofei di Andrea Agnelli in 10-11 anni non sono minimamente paragonabili a quelli dei 7 anni di gestione di John Elkann tra dopo Calciopoli e dopo Plusvalenze. Tra l'altro c'è questo fatto che lui deve sempre arrivare alla Juve dopo qualche tragedia di vario genere. Oh, diamo benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
2: Ciao Luigi, ciao a tutti.
0: Oh, dunque, caro Vincenzo, ma come mi spieghi il premio alla penna? Dai, partiamo da questo per divertirci un po'. Miglior arbitro della stagione, la penna che in Inter-Juventus nell'ordine sbaglia 2 cartellini gialli su 2 a Calulu, perché uno era per Barella e l'altro era per Bastoni, per simulazione, e più tutto quello che ha fatto dopo, che tutti se lo dimenticano perché dicono che Calulu ha allungato il braccio, ma non è quello il concetto. Lui ha simulato, poi ha chiesto il cartellino, poi ha esultato e bla bla bla, insomma tutta quella serie lì. Non dà rigore a McKenny, ma lì anche il VAR poteva aiutarlo, per carità. E anche nel gol del 3-2 dell'Inter all'inizio c'è un contratto sospetto su Openda. Se questo è il miglior arbitro italiano, poi tra l'altro dopo l'hanno tolto dalla circolazione, l'ha mandato in Serie B, non ha più arbitrato nulla, quindi c'è una forma di bipolarismo, direi, dal punto di vista dell'AIA.
2: Sì, piuttosto grave, perché insomma i fatti tutto dovevano consigliare tranne che premiare questo arbitro così discusso e così insomma poco adatto ad arbitrare partite importanti, addirittura premiato. E io non me lo spiego razionalmente, diciamo che è un simbolo che si vuole dare del fatto che anche il più scarso un giorno può avere un premio, quindi sai, come quei bambini che dicono non ce la farò mai, dicono vabbè guarda, hanno premiato pure la penna,
0: ce l'ha fatta la penna, ce la puoi fare anche tu. Dici.
2: Se ce l'ha fatta lui.
0: Ah, quindi tu non sei cattivo come me che ci vedi il retropensiero, che dice vabbè, adesso vi dimostriamo noi chi comanda anche se ci sono indagini, eccetera, eccetera. No, non è quello. Sono
2: lo
0: io.
2: Dico da una vita che è così, e allora preferisco pensarla
0: come premio
2: più bonariamente
0: educativo. Educativo.
2: Sì, sapendo che a pensare male no, si fa peccato, ma si indovina, e quindi è chiaro che è così, è una manifestazione di arroganza e di prepotenza. Facciamo come ci pare.
0: Mi pare così, a occhio così, perché sì. Con tutto quello che poteva anche non assegnarlo il premio per un anno, non succedeva niente, ma in generale piuttosto premio uno giovane che è al primo anno di Serie A, che magari così, perché sicuramente alcuni non li potevano premiare perché non andavano bene a qualcuno, che i nomi li hanno detti chiaramente, chi sì, chi no. Però per esempio Colombo l'avessero premiato, nessuno avrebbe detto niente, però magari avevano interesse che si parlasse del premio, quindi diciamo diamolo alla penna, così sicuramente tanto si incazzano gli juventini, quelli sono sempre già incazzati, quindi non ci perdiamo niente in linea di massima, no? Perché
2: sì,
0: poi alla fine è così, no?
2: Oppure si cambia la regola e si premia magari uno di quei ragazzi che sono stati malmenati nei campi.
0: Anche, per esempio.
2: Delle categorie, prima, seconda e terza categoria. Si può fare una cosa del genere, perché loro prendono un botte per gli altri. C'è qualche arbitro che meriterebbe, insomma, uno scappellotto.
0: Diciamo di essere chiuso negli spogliatoi, come disse una volta qualcuno.
2: Sì, cosa che poi non è
0: mai avvenuta, certo.
2: E invece poi le botte le prendono ragazzini che non c'entrano nulla e che sono esposti alla violenza piuttosto imbelle e cieca dei tifosi di quarto ordine, perché insomma uno che prende a calcio un arbitro, che tifoso è, ma che uomo è, direi.
0: Ma sì, perché poi a volte anche addirittura nelle partite dei ragazzini, neanche quelle di prima, seconda e terza categoria, che sono tra adulti, magari si menano tra loro lì più che non con l'arbitro, quelle sono cose diverse. No, ti chiedo invece, urge un ulteriore chiarimento, perché io continuo a sentir dire da più parti, a leggere persino dal vice direttrice della Gazzetta dello Sport, che se una cosa è archiviata dalla giustizia ordinaria, basta, cioè cosa stiamo lì a parlarne? È archiviata e basta, che c'entra con la giustizia sportiva? La giustizia sportiva non può mica ribaltare la giustizia ordinaria. Oppure, se non si è consumato il vantaggio, cosa stiamo lì a discutere del fatto delle intercettazioni o non intercettazioni? Ora, ribadisco per l'ennesima volta, nel 2006 tutto è partito da un'indagine archiviata dalla Procura di Torino, poi atti trasmessi alla Procura Sportiva, la Procura Sportiva ha fatto il diavolo a 4, dal diavolo a 4 è nato il processo di Napoli, dal processo di Napoli tutto il resto, insomma, così è andata la sequenza in linea di massa, quindi non è vero questa prima cosa. Seconda cosa, io inviterei semplicemente a leggersi, almeno leggere, forse la comprensione del testo non è il forte di qualcuno, ma si può leggere e capire, l'articolo 30 del codice di giustizia sportiva, basterebbe quello per capire che cosa significa illecito sportivo, perché mi sembra che è un concetto difficile da far passare, non so cosa ci sia di difficile però, caro Vincenzo.
2: Ma a seconda dei casi, a seconda di chi è coinvolto, diciamo che io preferisco studiare, leggere appunto libri di diritto, di giurisprudenza e anche i codici che comunque ora andranno cambiati. La cloaca dello sport non è per me una fonte né di informazione né di riflessione. Se scrivono queste cose meritano di non essere acquistati, meritano la fama che ha. Però è chiaro che no, non è così. Voi ci avete tanto tenuto ad avere l'ordinamento sportivo separato dagli altri ordinamenti? Bene, per un po' sarà così, ora non sarà più così dopo la sentenza della Corte di Giustizia, però diciamo ad oggi è così. Beh, allora se è così è separato, e quindi ciò che viene improvvisamente peraltro deciso in sede penale non riguarda quello che deve essere deciso nella sede sportiva. La sede sportiva deve andare avanti proprio perché si tratta di due sedi diverse, quindi magari il comportamento dell'Inter secondo Viola e Ielo, Viola noto non solo tifoso interista ma amico di Marotta, e quindi doveva dimettersi secondo legge, ma nessuno qua lo sta dicendo, ma è una cosa evidente, doveva dimettersi, lo impone la legge. Comunque secondo questi due PM il comportamento dell'Inter non ha una rilevanza penale, però può averla dal punto di vista sportivo, come è successo nel caso della Juventus, almeno secondo i giudici sportivi, dove non c'era rilevanza penale neppure sportiva, però hanno così velocemente agito. Invece nel caso dell'Inter non succede nulla, oppure se succederà vedrete che chi ne prenderà gli atti farà la solita farsa, come è stata una farsa l'inchiesta di Milano sugli arbitri, come io, se ti ricordi, l'avevo detto da molto tempo.
0: Mi ricordo bene le tue parole. Sì.
2: È una foglia di fico dove solo un PM, Ascione, è un vero PM, un vero giudice, gli altri invece cercano solo di dire di dare la prova che hanno persino indagato. Ma per molto peggio, l'Inter doveva essere cancellata, non retrocessa, cancellata dal panorama calcistico. debiti, 'ndrangheta, insomma, cioè, li sappiamo tutti. Comunque, vogliamo azzerare tutto? Beh, però su questa cosa ci sono quattro partite, almeno quattro partite, dove l'Inter ha preteso a determinati arbitraggi. Questa è una chiara, è un chiaro illecito sportivo. Poi l'arbitraggio può essere il più sfavorevole possibile all'Inter, ma solo tentare di avere un arbitro se favorevole è già un illecito sportivo, e in questi casi si prevede la retrocessione. Cosa fa chi ne è? Il solito nulla, e non farà il solito nulla. Ci si scandalizza? No, ne stiamo parlando solo noi, non se ne parla, appunto la cloaca dello sport non ne parla, ne parlano pochissimi, però questa è una cosa gravissima, perché cambiate i soggetti, cambiate l'argomento e vedrete che non siamo più in uno stato di diritto.
0: Oltretutto risulta agli atti che uno dei cambi di arbitro richiesti per Inter Verona poi è avvenuto veramente, cioè non è che... E chi fa i paragoni con Calciopoli, secondo me da un certo punto di vista correttamente, perché anche lì erano in ballo le pressioni sui designatori, che però all'epoca erano due, che però all'epoca potevano parlare con i dirigenti, che però all'epoca non decidevano l'arbitro, ma la griglia di cinque nomi, tra i quali veniva poi sorteggiato l'arbitro della gara, ok? Quindi ovviamente se tu mettevi cinque nomi che ti piacevano, d'accordo, però era difficile tutte e cinque, voglio dire, poteva sempre uscire un arbitro che... Mentre qui c'è la designazione diretta, e quindi il peso specifico delle richieste è diverso, quindi questo è un altro discorso che va fatto, che sento fare poco, diciamo. Poi fondamentalmente la grande differenza è che lì hanno preso Moggi uguale Juventus, qui hanno preso altri uguale Inter, e quindi il trattamento mediatico è diverso, come sempre successo tra Juve e Inter. Però quell'altro argomento che non viene trattato è la posizione di Viglione e Butti, perché che a me sinceramente iniziare una stagione con due che noi prima lo dicevamo, ok, sono tifosi dell'Inter, adesso è conclamato, perché anche nelle intercettazioni sanno che Butti è interista e lo tratto da tifoso, Viglione è interista, però hanno dei ruoli istituzionali, si devono dimettere, se ne devono andare loro due, o qualcuno li deve dimettere, diciamo così, spintaneamente, ecco.
2: Sì, io spero che si arrivi a far diventare tutti questi casi, che già uno solo è grave, ma ne stiamo assommando, ma sono tutti gravi. Anche uno solo basterebbe a far scatenare un putiferio, ma qua in più sono pure tanti casi. Beh, io spero che arrivino pure le altre tifoserie ad avere quel senso di disgusto che possiamo avere noi. E io ti assicuro che il disgusto ce l'ho, non come juventino, perché tanto la Juve sta pensando da qualche anno da sola a farsi male, non vincerebbe comunque la Juventus anche senza questi episodi, ma io ce l'ho come cittadino oltre che come giurista, perché è veramente un profondo senso di disgusto, perché a me sembra veramente delle cose inenarrabili. Cioè, se a me qualcuno l'avesse raccontate qualche tempo fa, io avrei detto: ma mi stai dicendo delle fesserie, non si verificherà mai una cosa del genere in Italia, sia pur con tutte le stranezze che ci sono in Italia. E invece vedo che si verificano. Però le altre tifoserie che fanno? Io ci voglio sempre sperare che ci possa essere una vera e propria ribellione da parte dei tifosi. Quando l'Inter scende in campo dovrebbe essere accolta con delle parole, con quello che ricorda un po' la dinamica dell'Inter. Non voglio dire la parola, però comunque
0: d'ordine che anche solo i fischi tifosi, a volte potrebbero andare bene,
2: o che siano i fischi come quelli a bastoni, ecco.
0: Sì, diciamo che anche disertare lo stadio nell'occasione della partita dell'Inter potrebbe essere una soluzione interessante, anzi, perché rimarrebbe più dei fischi che sono normali nel calcio. Vedere uno stadio vuoto, sì, anche a livello internazionale, dice: ma che cavolo sta succedendo? Com'è che i tifosi della Juve non sono andati a vedere Juve-Inter, che è una partita così importante? Quello potrebbe essere una forma di protesta, al di là delle disdette, di tutto quello che vogliono fare i tifosi. Un po' di messaggi su questi argomenti. Allora, Alfredo da Torino: la penna premiato, bastoni premiato, questo deve entrare in testa alla società Juventus, che dovrà fare la guerra anche quest'anno contro arbitri, istituzioni calcistiche e politiche. Ma quello che mi fa più rabbia è che le altre squadre italiane non si accorgano del predominio della squadra di Milano, sia in campo politico-istituzionale e non calcistico. Caro Alfredo, non lo so se non se ne accorgano o se ognuno abbia il suo orticello che bene o male viene tutelato, o se abbiano paura, perché magari uno si mette contro poi ha delle controindicazioni pesanti, diciamo così. Non so qual è la lettura più corretta, caro Vincenzo.
2: No, il caso Danieli dimostra. Quindi colpirne uno per educarne 100. È stato colpito Danieli che appena si è messo contro un certo tipo di sistema e si è visto come è stato colpito. Ci sono voluti anni per sentirsi dare ragione e ancora ci vorrà qualche mese. E qui è chiaro che tutto questo mette paura. A questo aggiungi il fatto che ognuno pensa al suo orticello, però se qualcuno vuole vincere lo scudetto non si può più accontentare dell'orticello, perché l'orticello non prevede il campionato, non prevede lo scudetto, perché questo deve andare all'Inter, anche perché l'Inter, avendo questa situazione finanziaria gravissima, solo vincendo titoli può ripianarla, si è capito? Cioè non lo può ripianare da un punto di vista commerciale, perché l'Inter non la vuole nessuno, non vale nulla, è piena di debiti, chi si compra i debiti? Nessuno. E quindi sta perseguendo la politica del ripianare il debito con i premi derivanti dalle vittorie. Ecco perché il sistema calcistico italiano tiene tanto a far vincere l'Inter, per non farla fallire, ma è una via malata, perché è una via innanzitutto che produce delle irregolarità enormi, dei favori arbitrali, politici, calcistici, di cui ora non ne possiamo più. E scredita l'intero calcio italiano, cioè per salvare una società noi stiamo screditando l'intero calcio italiano. Non sarebbe meglio controllare? Io dico, l'Inter è un nome famoso, ci mancherebbe, però un qualche anno di sanificazione ci vuole, una specie di fallimento controllato,
0: un'amministrazione controllata, diciamo così, sì, dall'esterno,
2: sì. Con una soluzione pure politica, però uscire da questo.
0: Poi tra l'altro voglio dire, ci sono state fior fior di società, Torino, Fiorentina, Napoli, che hanno addirittura dovuto cambiare nome per sì, poter andare in Serie B e non da un'altra parte, insomma. Quindi sì, anche nei confronti della storia di quello che è successo in Italia, perché devi tutelare sempre una parte sola con gli altri? No, io credo che ci vada di mezzo la credibilità del campionato, del calcio italiano e anche il livello del calcio italiano comunque, e quindi della nazionale. Oh, Fabrizio dalla Spezia: Bastoni premiato, La Penna premiato e Kalulu disgraziato, nel senso di privato della grazia. Sì, no, adesso manca solo più che chiedano a Kalulu di chiedere scusa, perché ormai tutto il resto l'hanno fatto, hanno premiato l'arbitro, hanno chiesto di premiare Bastoni. Penso che qualcuno prima o poi chiederà a Kalulu di chiedere scusa ufficialmente per aver creato questa gogna mediatica, come dicono, no?
2: Ma magari potrebbe andare in carcere al posto di Mario Roggero, grazie a Roggero, e Kalulu va in carcere, ecco, una cosa del genere, ovviamente cospargendosi il capo di cenere, scusandosi di aver indossato la maglia bianconera, di aver contribuito a creare il caso che ha messo così in cattiva luce un bravissimo ragazzo come Bastoni.
0: Poi ancora su questo tema, Alfredo, abbiamo scatenato i nostri amici. Dopo tutto quello che è successo in Inter-Juve con Bastoni, la simulazione, ma anche i falli non fischiati alla Juventus, non dato il cartellino doppio a Bastoni e il casino che c'è stato dopo la partita, premiare La Penna è un altro schiaffo alla società Juventus, che non reagisce, come ormai abbiamo capito. Rosanna dalla Sardegna: La Penna è stato premiato perché è stato il peggiore. Abbiamo letto male noi che è stato il migliore. Vergognosi, dice lei. Poi invece, chi è? Domenico o Giuseppe? Non so. Giuseppe da Sant'Agata di Militello. Sant'Agata di Militello era quella di Pippo Baudo? No. Era da quelle parti lì, sì, anche lui, vero?
2: Sì. Militello in Val di Catania era Pippo Baudo, ma penso che
0: siamo lì,
2: molto vicino, sì.
0: Bisognerebbe denunciare l'illecito sportivo dell'Inter nelle opportune sedi e non solo parlare tra di noi, ma è possibile che non ci sia nessuno che lo faccia? Non è che, allora, l'illecito sportivo, caro Giuseppe, non lo possiamo denunciare io, Vincenzo, Identità Bianconera o qualcun altro. Ci sono le carte che la Procura di Milano ha girato a Chinè, e Chinè che deve leggere le carte e decidere se ci sono gli estremi per l'illecito sportivo oppure no. Dipende come le legge queste carte e cosa decide di fare, perché quelle che le avevano mandato sulla doppia curva erano di una gravità inaudita e il risultato è stato multa e squalifichine, diciamo così, una giornata, qualche 30 giorni di squalifica a fine stagione, quindi ininfluenti per qualche dirigente, eccetera, eccetera. Se il metro di giudizio è quello, capisci che se no? Dipende come legge le carte Chinè, no, Vincenzo? Noi non possiamo farci niente, nessuno può denunciarla.
2: No, purtroppo cosa, non è che possiamo denunciarla a livello mediatico. Il Chino Chinè riprenderà, non ha mai smesso.
0: Sannaca lui.
2: Ad annacarsi e a mantenere la posizione china.
0: Si chiama china per quello, dici tu? Ma può darsi.
2: Penso, sì.
0: Spiegazione. Poi io
2: nel nome spesso c'è il destino.
0: Vabbè. Nel mio caso spero di no, ma non importa. Poi
2: no,
0: dopo.
2: Vabbè.
0: No, cambiando argomento.
2: Ti salva una F in più,
0: esatto. No, perché tra l'altro mio padre aveva fatto poi una richiesta, perché un'indagine insomma sull'albero genealogico, perché dice, ma sto cognome, da dove è saltato fuori? Pare che sia stata una sfortunata italianizzazione di un cognome inglese, che era SKIFF Skiff, che ancora esiste qua a Torino, una regata che si chiama così, Silver Skiff, che è un'imbarcazione, diciamo così, di legno. Poi, sapete che in certe epoche storiche non piacevano i cognomi che non finivano per vocale, e quindi ce l'ha messa una. E uno se la tiene, come si dice, tanto è inutile star lì. Anzi, così se mi prendono in giro, a volte leggo sui social delle cose, finché mi prendono in giro per i cognomi vuol dire che argomenti pochini, diciamo così.
2: Però, sì.
0: No? Tanto dall'asilo che sono abituato, non è che mi preoccupo di questo. Invece io prima dicevo che John Elkann, mi auguravo un pronto ritorno di Andrea Agnelli, visto che ha messo il naso a Parma, visto che adesso il TAR dovrà pronunciarsi su di lui, perché comunque se fai pesi, gestioni Agnelli, gestioni Elkann, a livello di titoli non c'è paragone ovviamente, pro Andrea Agnelli. E c'è il nostro amico su Twitch, Viserion, si firma lui, che dice: Elkann è sempre stato proprietario anche quando c'era Andrea Agnelli. Agnelli era presidente, sono due figure differenti, quindi paragone totalmente senza senso, dice lui. Beh, però no, perché la gestione di John Elkann adesso, prima la gestione di Andrea Agnelli della Juventus, cioè chi gestisce la Juventus adesso è John Elkann. Prima John Elkann metteva i soldi, ma la gestione era di Andrea Agnelli, no Vincenzo, è così.
2: Sì, Elkann non se n'è mai andato. Quando noi abbiamo vinto i 9 scudetti, certo. Elkann c'era lo stesso. Solo che c'era
0: cacciava i soldi,
2: Agnelli,
0: diciamo,
2: che gestiva e Agnelli che faceva delle scelte.
0: Certo.
2: Quelle che invece ora fa Elkann tutte o quasi tutte sbagliate. Cioè finora tutte sbagliate, mo vediamo, ma non ho molte illusioni. E il ritorno di Andrea Agnelli è nelle cose. E nei fatti ci vuole tempo. Anche su questo, guarda, io pochissime cose anticipo perché poi non ho il titolo, ma non è che sono un giornalista che deve dare le notizie in anticipo e dire guardate come sono bravo che l'ho detto per primo io. Però quelle poche cose che io so le dico qua a Radio Bianconera. Dissi di Motta che arrivava, lo dissi con mesi di anticipo ed è successo. Dissi della procura di Milano, ma lì bastava solo mettere i fatti, non c'erano
0: conoscere un po' l'ambiente in generale, esatto. Capire un po' che aria tirava, ecco.
2: Dissi della Corte di Giustizia Europea sì. E si è verificata esattamente la stessa cosa. Io sto dicendo da più di un anno che Andrea Agnelli ritornerà, non vi so dire quando, forse non lo sa bene neppure lui e in che modalità, probabilmente non da presidente, ma chiusa tutta la vicenda giudiziaria e si chiuderà con la pronuncia del TAR, che non può che essere favorevole, perché la sentenza della Corte di Giustizia l'ha scritta il TAR, perché chi ha letto come me la rimessione del TAR Lazio alla Corte di Giustizia ha letto tutto quello che poi la Corte di Giustizia ha riscritto,
0: okay.
2: Proprio copia e incolla, perché
0: cioè in pratica loro hanno detto noi possiamo annullare la squalifica per questo motivo e esatto. L'Europa ha detto sì in sì. Pratica ok.
2: E quindi immagino che se non accadrà qualcosa e possiamo sempre aspettarci di tutto, il TAR annullerà la squalifica con risarcimenti e tutto quanto. Quindi Andrea tornerà in una posizione forte. Ora è in una posizione già più forte di prima, ma non così forte come sarà tra un bel po'. Quando tornerà Andrea Agnelli, torneremo a divertirci. Questa è una mia speranza, questa non può essere una mia previsione di certezza. Però lo spero, perché è quello più appassionato, più visionario, più juventino. Lì in mezzo di tutti ci sarebbe Lapo, ma c'è qualche perplessità su di lui, anche se io mi sarei divertito più con Lapo che
0: di sicuro non mancherebbe il divertimento,
2: a dire la verità
0: bisogna vedere se poi la squadra diverte però, i tifosi della Juve o quegli altri, diciamo questo è un po'. Luca da Pesaro ci ricordo
2: Andrea.
0: In tanti vogliamo Andrea. Luca da Pesaro ci ricorda un altro premio, il premio Gentleman per Lautaro Martinez dopo la bestemmia. Sì, hai ragione, anche questo ci eravamo dimenticati. Invece,
2: a proposito, tanti complimenti a Lautaro per l'ottima partita giocata
0: Ma dopo ieri, la finale, se prima valeva 120 milioni, quanto vale dopo la finale? 150, no? Adesso. Credo
2: 280 minimo. 280. Luigi, che fai dicendo?
0: Hai ragione. Spariamo la grossa. No, devo dire che ho molto apprezzato la signorilità, lo dicevo anche prima, con cui Rodri ha gentilmente fatto sfilare Trump, sì, prima della foto, perché è stato un gesto signorile, cioè deciso, sì, ma signorile. Ecco quello che dovrebbe fare la Juve in certi. Prendete, caro John Elkan, prendi esempio da Rodri. Gentile, signorile, ma bravo, deciso. Signorile, ma deciso. Così bisogna, sì, essere con certi personaggi. Trump a chi non piace, ma nel calcio italiano ce n'è tanti che hanno fatto vedere che primo obiettivo è rompere le scatole alla Juve, almeno con quelli, voglio dire, no? Non mi sembra un'impresa.
2: Ben altra schiena dritta hanno avuto gli spagnoli ieri, anche altri. Che
0: anche i loro politici, certo.
2: Prettamente, un po' tutti, persino Infantino, che ieri c'erano il leccatore e il leccato, ma persino il leccatore era in imbarazzo
0: per la foto.
2: E ha dovuto spostare. Sì, sì, ma la Juve in questo momento non è. Certo, Rodri, il nostro mito è Rodri, anche per altri motivi che conosciamo bene.
0: Oh già, certo. Caro Vincenzo, siamo arrivati al notiziario, grazie per essere stato anche con noi oggi e ti do appuntamento la prossima volta, poi ci prendiamo una pausa estiva di Ferragosto, diciamo così.
2: La meritiamo.
0: A per poco, ciao ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao Vincenzo. Notiziario, poi torniamo.
3: La Juve del lunedì.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo, dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC, abbiamo una condivisione totale delle scelte su nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi. Ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randal Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mário per rinforzare la fascia destra in caso

0: 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Sei stato abituato al meglio,
3: ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
5: E rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì per oggi, 20 luglio. Bastato dire La Penna e Inter, vi siete scatenati. Allora leggiamo un po' dei vostri messaggi anche su Twitch.
6: La Penna è stilografica.
5: La Penna è stilografica, sì. Non farmi dire niente su questa cosa. Allora, Marco ci scrive su Twitch: non si può mica colpire l'Inter per queste faccende, come disse qualcuno di abbastanza importante, il calcio, nello specifico l'Inter, è fatto di emozioni, mica si può badare alla finanza, anche questo è vero, dobbiamo ricordarcelo sempre. Poi Michele da Gorizia: il premio all'arbitro La Penna è un chiaro messaggio a tutto il mondo Juve, a firma del sistema Inter della Marotta League, dice lui. Direi che sono propenso a credere che anche quest'anno ce ne faranno di ogni. Poi invece Fra da Roma: perché ne parliamo solo noi? Perché altre tifoserie contro l'Inter non protestano, ignorano tutto questo? Evidentemente, come dicevamo prima, sono impegnate ad altro, non essendoci la Juve, diciamo, l'anti-interismo non è così forte come l'anti-juventinismo, e soprattutto non esiste, nel senso che poi alla fine i tifosi di altre squadre sono prima anti-juventini e poi tifosi della loro squadra. Questo non accade, diciamo, con altre realtà. Poi Alfredo da Torino: in pratica verrà premiato ogni arbitro, guardaline, varista, dirigente che andrà contro la Juventus. Questo è il messaggio, secondo te, Alfredo? Inquietante come situazione. Antonio da Nola invece si chiede: ma chi le sa leggere? Se non le sa leggere le carte, gliele posso mandare in file audio, diciamo, con un bignave, diciamo, un riassunto di quello che delle cose importanti magari sottolineate, evidenziate.
7: Ma è del mestiere questo?
5: Ecco, questa è la domanda che dovremmo fare. È del mestiere quando c'è la Juve, lui il mestiere se lo inventa anche quando non c'è. Quando non c'è la Juve, tendenzialmente se ne dimentica del suo mestiere. Poi finalmente sento le spiegazioni più logiche di tutte queste porcherie. La paura che incutono e che impedisce di reagire e di difendersi, la necessità di non distruggere chi non vale niente perché da solo non sarebbe in grado di salvarsi, come invece è capace di fare la Juve, che quando vince è capace sul campo di far fallire le altre società. Questo è il pensiero di Gianluca da San Marino. Poi ancora altri messaggi. Stefano da Ciampino: si può fare una petizione per non fare più arbitrare questo soggetto la Juve, sia a Torino che in trasferta? No, il problema è che se tu magari fa una telefonata o l'ha detto agli arbitri della Juve e poi, diciamo, squalificano la Juve per dire: ah no, fanno pressioni, mentre adesso le pressioni si possono fare. Caro Manu, abbiamo dei vocali, credo, vedi un po' tu che cosa possiamo fare.
6: Il signor Chinè che vuole mandare un vocale.
5: Ah, c'è il vocale di Chinè, dai, ascoltiamo. Dalla spiaggia, credo.
8: Bisogna vedere pure chi è, dopo tutto questo scandalo l'anno scorso, ha premiato La Penna. Bisogna vedere pure questo, chi l'ha premiato, quindi è questa mettere in discussione. Che poi l'Inter a me non mi dice più niente, perché so già che sono dei cartonati, degli indagati, degli aiutati, fanno parte

0: A me non mi fa più niente, lo so già condannato questa cosa qua.
1: L'ha premiato l'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri, naturalmente. Ma adesso, al di là di tutte le battute che possiamo fare sull'Inter, quello che interessa è che, allora, un calcio credibile, un calcio che dà parità di condizioni a tutti, in campo e fuori dal campo. Finché non passa questo concetto, che sia la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, il Torino, il Sassuolo, chi volete voi, finché non passa questo concetto che ci devono essere parità di condizioni dentro e fuori dal campo, anche a livello economico, a livello di gestione del VAR, a livello di regolarità delle iscrizioni, a livello di interventi della giustizia sportiva, a qualunque livello, finché non passa questo concetto molto semplice, è inutile chiedere alla maggior parte, almeno dei tifosi della Juve, di scordarsi sul passato, perché quello non fa parte della tradizione, diciamo, dei tifosi della Juve, soprattutto dopo tutto quello che alla Juve invece è stato fatto. Non stiamo neanche a discutere se giustamente o giustamente, ma in situazioni analoghe rispetto a quelle di altre società a cui invece non è stato fatto nulla. Questo è il concetto di base, che evidentemente è difficile da far passare. Vai pure, Manuel, con un altro vocale.
2: Ok, sono d'accordo Luigi.
1: Vai.
2: E invece gli addetti ai lavori? Le tifoserie, ok. E gli addetti ai lavori perché non ne parlano? Cioè tu intervenivi in una radio romana, io sono di Roma, non so se intervieni ancora, perché non ne parlano? Ci sono illustri direttori, vice direttori di giornali, colorati, perché non ne parlano loro? Francesco da Roma sempre.
1: Lì diciamo che le linee editoriali mi sembrano abbastanza chiare, a parte tutto sport, che è l'unico che ha tenuto un po' vivo l'argomento. Mi pare che negli altri giorni è il Corriere della Sera che ha avuto lo scoop, e quindi diciamo che in linea di massima sono state le due voci che hanno dato un po' a tratti il Fatto Quotidiano, una volta la Repubblica, però sono singole situazioni. Invece, quando le cose riguardano la Juve, c'è un coro generale dei media, anche quando non c'entra niente, come nel caso Suarez, si arriva sempre a dire, dopo mesi, settimane di intercettazioni, di cose, di teoria, cosa rischia la Juve? Invece questo cosa rischia l'Inter, evidentemente interessa di meno. Lì le linee editoriali, perché? E questa è la domanda che dovremmo fare. Magari prima o poi gliela faccio, diciamo, quando intervengo a Radio Radio, se c'è qualcuno glielo chiedo, ma perché? Perché quando c'è la Juve fate in un modo e quando ci sono altri fate in un altro?
3: Visto il periodo, io chiederei perché.
1: Perché mi piace, perché? Vai ancora con un vocale, vai.
4: Bentrovati dalla
5: Da
4: redazione
5: quanto leggo,
4: sportiva in primo piano,
5: non
4: intanto
5: esiste
4: con la nazionale del cavallo del Giovanni
5: un'intercettazione
4: Paragoi, intervenuto
5: in cui.
4: Sky Sport, ha risposto a domande relative.
1: Beh, penso che lui si riferisse al fatto che non ci sono intercettazioni dirette dei dirigenti dell'Inter, e questa è un po' un'analogia con quello che era già successo in passato. Queste intercettazioni non si sa perché non ci siano, ma anche ammesso che sia un problema tecnico per cui non sono riuscito ad averlo, quello che c'è è già indicativo. Qua c'è un arbitro che dice a un altro arbitro che ha ricevuto pressioni che gli hanno rotto i cabasisi, come avrebbe detto il buon Montalbano, per cambiare una designazione. Quindi magari per quella partita lì mettiamoci un altro, così non li facciamo troppo scontenti, mettiamoci uno pulito con l'Inter. Questa è la frase che dice. Poi ci sono altre intercettazioni che riguardano specifiche partite. Poi c'è sempre un incontro, diciamo, avvenuto a San Siro, di cui non si parla più, ma che c'è stato. Ci sono state intercettazioni, ci sono stati pedinamenti. Cioè non è che questo pubblico ministero un giorno si è alzato e ha deciso così. Si è basato su alcune cose importanti. Poi, queste intercettazioni, che ci siano o non ci siano, vedremo, perché quelle dell'Inter, vi ricordo, nel 2006 sono venute fuori, nel 2010-2011, perché i legali di Moggi le hanno trovate, perché se no non si sarebbero mai sapute. Ora, non voglio dire che sia la stessa cosa, però l'esperienza insegna che bisogna aspettare un attimo prima di capire esattamente cosa c'è dietro un certo movimento da parte della giustizia ordinaria,
6: Si fidi
1: perché
6: ciecamente.
1: si fida ciecamente. Bravo, mi sembra una bella cosa. No, noi ci fidiamo ciecamente della magistratura italiana, quello che ci fidiamo meno è dei rapporti tra la magistratura e la carta stampata, diciamo così, che a volte sono un po' più lascivi, altre volte sono molto più stretti. Cioè, quando ci sono intercettazioni che riguardano la Juve, arrivano anche sui cartelloni delle autostrade, invece quando ci sono altre circolano molto molto di meno, e questo è un problema dei rapporti tra magistratura e giornali. Abbiamo ancora un vocale, vai pure.
5: Buongiorno, sono Carlo Variano. Ma io faccio una domanda a voi. Ditemi come un tifoso juventino può fare l'abbonamento allo stadio o alle TV. Ditemelo voi. Datemi, ma pure col mondiale che Trump con questa cosa del centravanti degli Stati Uniti. Cioè, che farsa è sto calcio? Sto calcio è una farsa, è una farsa, è una farsa. Sono soldi rubati a tutta l'Italia.
1: E allora qui sono scelte che devono fare le persone, nel senso che io non mi sento di giudicare. Se uno giudica come te che questo calcio non sia più meritevole di spendere neanche un euro, fa bene a non spenderlo, nel senso che alla fine tanto Radio Bianconera è gratis, non mi risulta, quindi quella la potete ascoltare tranquillamente. Se non decidi, se decidi di non fare più abbonamenti alla TV e non andare allo stadio, liberissimo di farlo. Dall'altra parte però ci sono tante persone che hanno innanzitutto una passione smodata per il calcio e per la Juve, che quindi hanno proprio quasi un'esigenza, quella di andare a vedere la partita allo stadio. È una passione che uno si porta dietro e che non riesce a essere intaccata neanche da cose così clamorose come quelle che stanno succedendo. Sono due modi diversi di vedere le cose. Diciamo che si possono trovare delle forme di protesta che siano magari le disdette TV, come qualcuno ha fatto, potrebbe essere una soluzione, ma dare anche segnali tipo: se una cosa non la digerisci proprio, non digerisci per esempio la disparità di trattamento con l'Inter, non dico lasciare vuoto lo stadio per tutta la partita con l'Inter, entri, tutti i tifosi della Juve entrano 10 minuti dopo allo stadio per dare un segnale che quella cosa lì non piace. Cioè ci sono dei modi per cui si può protestare, anche la società Juventus, abbiamo già invitato prima anche con Vincenzo, a prendere esempio da Rodri, decisi ma eleganti nei modi di protestare ci sono. E soprattutto comunque i tifosi della Juve sono tanti, se si unissero in qualunque forma di protesta credo che qualcosa dovrebbe cambiare per forza, perché sono davvero tanti e si rischia, come si dico, quando si colpisce la Juve sui tifosi da parte della federazione o di altri, di segare il ramo su cui sei seduto, e non è una cosa molto molto intelligente. Invece il nostro Gianni ci scrive: ho un sogno, Andrea Agnelli quando arriverà la sentenza del TAR, che sarà sicuramente un risarcimento, che lo cambiasse con i due scudetti. Ah, tu dici così, che alla fine dice vabbè mi dovete un miliardo, ma facciamo così, ve lo lascio ma in cambio mi date due scudetti, e quello non sarebbe male. Io comunque prenderei magari anche un po' di soldi, perché comunque quello che hanno fatto lui, ma soprattutto anche ad Arriva Bene, che neanche era alla Ferrari quando è stato quando venivano fatte le plusvalenze, e questo è una cosa incredibile. Dunque abbiamo Mario Gago, andiamo, ciao Mario, andiamo in Spagna, vai, campioni del mondo, campeones, eccolo qua, ciao Mario.
6: Ecco. Dai. Ciao, ciao, mi sto preparando per andare alla Plaza Cibeles, perché tra poco inizierà la Rua dei Campioni. Prima devono andare a visitare il re, poi devono andare al presidente del governo, poi ci sarà un Rua per il centro di Madrid, e poi alla fine grandi concerti alla Plaza Cibeles, grande celebrazione. Ecco, una giornata. Non si è dormito molto, Luigi.
1: Ma infatti volevo farti raccontare la noce buena, no? Si dice quella di Capodanno, sarà stata un'altra noce buena anche questa, no?
6: Sì,
1: quella di Natale.
6: Noce vieja, Capodanno.
1: Noce vieja, hai ragione.
6: Sì, esatto, sì. La vigilia di Natale,
1: noce buona.
6: È stata molto sofferta la partita, perché nonostante ciò l'Spagna ha dominato. Cioè sul piano futbolistico non c'è stata partita, l'Argentina non ci ha provato nemmeno. Ora ricordo un tweet di Kroos che ha detto: ha vinto il calcio, no? Perché all'Argentina non è uscito dal suo campo, non ha fatto niente, però passavano i minuti e il gol non arrivava. E poi che hanno annullato il gol a Nico Williams per quella pseudo falta di Mikel Merino che non capiva nessuno, già qualcuno si poteva aspettare il peggio, non so, un rigore ripetuto, qualsiasi cosa, no? Quindi su quel punto di vista, cioè, c'era la sofferenza di perdere quando hai meritato.
1: Tanto di vincere.
6: Quando...
1: Sì. Poi soprattutto io personalmente ho temuto quando si è mangiato il 2-0, che ha voluto fare quella giocata un po' strana, diciamo così. Ho detto: aia, adesso arriva la beffa. Infatti negli ultimi minuti sono stati quei palloni in area della Spagna, per fortuna sono andati fuori tutti e va bene così. Però lì 2-0 sarebbe stato... La giusta chiusura, secondo me il risultato giusto era il 2-0. Comunque sì, va bene anche uno.
6: Doveva vincere Spagna prima anche del tempo supplementare, sì, cioè, sì, ne ha avuto occasioni, soprattutto nel secondo tempo, i cambi De La Fuente con Ferran Torres, che ha segnato poi, però con Nico Williams, con lo stesso Pedri quando è entrato, ci ha provato di più, però cioè, io non mi ricordo, Luigi, io sono più giovane di te, sicuro tu hai più conoscenza anche calcistica, di una finale del mondiale così dominata da una squadra. Cioè, non... nessuna finale di un mondiale che sia,
1: assolutamente,
6: sul punto di vista calcistico, non risultato, però stradominata di una squadra, una di un mondiale così non ricorda nessuno.
1: Adesso faccio una battutaccia perché siamo su Radio Bianconera, mi ricordo una finale di Champions che è stata dominata, è finita anche 5-0 però quella lì, quindi ma va bene, dai, non infieriamo più di tanto.
6: Sì, parlo del mondiale.
1: No, il mondiale no, in mondiale di solito le finali sono tiratissime, magari finiscono anche con due gol di scarto, ma difficile che ci sia una che domina completamente l'altra. No, andando un po' sul campo, ma anche un po' extracampo, so che in Spagna ha dato molto fastidio l'atteggiamento dell'Argentina, che durante la premiazione si è girata di schiena verso i suoi tifosi, no? È così questo, poi c'è stata la rissa di Paredes, poi c'è stato, secondo me, lo dicevo prima, il gesto elegante di dire a Trump grazie, arrivederci, la foto però ce la facciamo da soli. Insomma, ci sono tanti spunti anche nel dopo partita, no?
6: È stato molto intelligente Rodri, perché sì, sapeva già che Trump, come l'anno scorso, era rimasto accanto a Cole Palmer, e quindi ha aspettato e se le ha detto fuori finché ha capito che già se ne stava andando, ha alzato la coppa. Secondo me è molto molto,
1: è stato elegante,
6: intelligente
1: anche,
6: perché esatto. È anche elegante perché non le ha detto, cioè sa che è Trump, però comunque c'è, cioè, la foto della storia che vuoi rimanere nella storia con il tipo Trump che alza, sto alzando il mondiale e accanto quel tipo là, quindi secondo me è stato, c'è un'immagine che rimarrà per la storia del calcio spagnolo, anche la società spagnola, quello che volete, e l'ha fatto molto bene. Rodri è più intelligente anche fuori dal campo, diciamo così. E poi sì sul punto di vista del calcio argentino devo dire che, cioè, anche qualche forma di stoppare la partita, di provare a che non si giocasse niente, sì, al limite, però questo si sapeva, e infatti i giocatori della Spagna hanno detto che cioè, si aspettavano un po' quello, però non hanno detto che non sono sportivi, che non... secondo me Spagna è stato molto elegante su quella. C'è stato qualche giocatore che non ha saputo perdere, come hai detto te dopo la partita, che vai a Gabi a colpirlo,
1: sì. E poi anche a terra, sì, l'ha senza, colpito, insomma, sì, proprio violento è stato quello,
6: senza motivo, senza sì. motivo. E poi continuano a fare questi meme, perché ieri in Spagna c'era tantissima gente in giro, però una certa ora, cioè, in Europa quando si vince un mondiale, quando si vince una partita importante, purtroppo il giorno dopo non è festivo, cosa che succede in Argentina. E quindi dicevano, sono le 4 di notte, comunque non c'è tantissima gente già come a Buenos Aires 4 anni fa, no? La gente dice, guarda, scusa, cioè,
1: domani faremo la lavoro. È vero, però, che iniziamo magari alle 9.
6: Provano, però... provano a fare questo sfotò, provano a fare questo sfotò, però... sì, c'è tanto, cioè, io avevo tanti amici che dicevano, io voglio più vincere la partita, no, solo quasi per questo sfottò di argentini, che se no durerebbe 4-3 anni, non lo so.
1: Vabbè, intanto comunque l'importante è aver vinto la Coppa del Mondo, poi dicano quello che vogliono, che tanto fa parte del gioco. Esatto. No, tra l'altro c'è stato anche il pre-partita, che è stato un po' particolare, questa americanata, diciamo, di questa conferenza stampa show a pagamento eccetera, e lì già secondo me la Spagna ha iniziato a dire questa qui la dobbiamo un po' far pagare, perché non c'è stata par condicio, come si dice, parità di condizioni tra il trattamento di Argentina e Spagna in quella conferenza lì, non c'è stata parità di condizioni, lo dico chiaramente, neanche nel cammino delle due squadre, no? Perché mi sembra che l'Argentina ha giocato
6: Egitto, Capoverde, Svizzera, e poi sì, l'Inghilterra, però Spagna ha dovuto eliminare la Francia, poi il Belgio, poi il Portogallo e l'Austria.
1: Quindi c'è stato, secondo me, anche questa voglia in più dovuta a questi fatti o no? Oppure il motivo era talmente grande, la Coppa del Mondo, che tutto il resto viene in secondo piano?
6: Secondo me quello che è prevalso è che la Spagna era molto unita, nel senso, abbiamo parlato io e te anche qua, la Spagna è una famiglia, la Spagna ha dei valori come squadra molto importanti, per quello anche quando è finita la partita, tutto conferenza stampa, non hanno detto niente sul comportamento dell'Argentina, loro premiano la solidarietà, ragazzi, una squadra insieme, sono tutti uguali, 26 sempre dicono che quello che vuole giocare di più di qua di là in una nazionale spagnola non avrebbe spazio. Quindi su quel punto di vista ermetico, vabbè, che loro sono più argentini, che fanno la cosa più mediatica per Messi, che vogliono dare più attenzione a loro, che c'erano molto di più argentini di spagnoli normale, allo stadio.
1: Cioè in America.
6: Però noi siamo sui nostri valori, tranquilli, giovani anche che hanno una personalità e soprattutto un saper fare dentro fuori del campo eccezionale, e quindi secondo me quello è prevalso, e questo è stato diciamo il rispetto per continuare a fare le cose bene, di essere signori diciamo fuori del campo, che gli ha aiutato a essere in partita e non contagiarsi molto di queste cose che facevano gli argentini.
1: Eh sì, dovremmo imparare molto di questa maturità dei giovani spagnoli, perché in Italia sai che i giovani vengono sempre detti, sì, è come fosse un difetto, è bravo ma è giovane, quindi lo mando in prestito qua. Invece i giovani fatti maturare possono portare anche a vincere un europeo mondiale velocemente uno dopo l'altro.
6: L'Italia ne ha dei giovani che hanno vinto campionati, l'Under 17 se non sbaglio, sì, poco tempo fa.
1: Fino all'Under 20 sono fortissimi, giocare. Under 21 anche, diciamo. Poi
6: devono
1: dopo,
6: giocare.
1: Se non gioca,
6: Spagna ne ha.
1: Devi giocare nelle grandi squadre.
6: Sì, no, perché Spagna con De La Fuente, Under 19, campione d'Europa, Under 21, campione d'Europa, giochi olimpici a Tokyo 2020 hanno fatto l'argento, e De La Fuente già in quella Under 19 aveva Unai Simón, Mikel Merino e Rodri, e gli ha fatto crescere. Questo è il punto, questo secondo me dove gli italiani in quel punto di vista devono crescere un punto.
1: E poi anche il commissario tecnico è lo stesso che li ha visti crescere, quindi ha già creato una mentalità, un modo di stare insieme. Invece ti leggo questa notizia che in questo momento campeggia un po' ovunque in Italia, cioè che c'è stato questo incontro a Barcellona tra Maldini, Leonardo e Guardiola per farlo diventare prossimo commissario tecnico della nazionale. Io non so se questa cosa andrà in porto oppure no, però ti chiedo un commento. Personalmente io ritengo un Guardiola più uno da club che non da nazionale, però poi è bravissimo, per carità, e soprattutto che il conta è poi
6: perché
1: giocatore.
6: Sì, è un sogno, si è parlato molto, no? Perché Guardiola comunque conosce l'italiano, conosce la società italiana e potrebbe fare anche una rivoluzione dal punto di vista che i club e tutti gli estamenti del calcio italiano aiutino a crescere la nazionale. Però mi sembra che ad oggi la nazionale italiana non ha dei giocatori per fare il gioco che vuole.
1: È quello
6: volesse.
1: Che dicevo io, perché se devi imporre il gioco devi avere quelli bravi, perché se no se lo fai con Locatelli, con Barella e con Tonali, cioè quelli sono.
6: Pensate cosa ha fatto al Manchester City in questi anni, cioè ogni anno faceva un sacco di acquisti di più di 100 milioni, cioè anche giocatori che poi non hanno giocato, gli ultimi Marmoush, Nico González da centrocampo, Doku, tutti giovani, Stones, cioè cambiava la squadra, non dico ogni anno, però ogni estate tre o quattro acquisti grossi, di più di 100 milioni faceva. In una nazionale non puoi farlo, secondo me Guardiola su quel punto di vista ha bisogno di dei giocatori molto adatti al suo profilo di gioco per voler farlo. Io personalmente, cioè, magari Guardiola prendesse, perché secondo me è un sinonimo di successo, però secondo me il calcio italiano ora deve rifondarsi delle sue basi, e per me la scelta giusta è Antonio Conte.
1: Che tra l'altro è libero, è lì che aspetta, ha detto che non l'hanno chiamato perché magari ci andrebbe anche volentieri. Tra l'altro, però lì c'è un discorso più profondo, perché tutto quello che dicevi tu a proposito dei giovani da crescere eccetera, da inserire, è una cosa che va fatta a prescindere da qualunque commissario tecnico, perché poi lui è un lavoro che si trova fatto da altri, nel senso che il commissario tecnico poi seleziona, ma deve avere un conto se uno gioca nel Barcellona, nell'Atletico Madrid, nel Real Madrid, un altro conto se gioca in una squadra magari di seconda divisione, quindi questo fa tutta la differenza del mondo. Caro Mario, ti lascio andare a seguire la Spagna, il Pullman scoperto, la grande festa, divertitevi, tanto so che in Spagna lo sapete fare benissimo, e ci sentiamo prossimamente, a presto.
6: Grazie Luigi, e grazie per supportare la Spagna, che so che tanti italiani hanno supportato la Spagna,
1: sì.
6: Quindi ci sentiremo presto, andiamo, oggi sera a festa anche grande a Madrid con tanti concerti, tanto da festeggiare, grazie mille,
1: grazie a te. So che tanti italiani, quando non c'è l'Italia, preferiscono, se devo sceglierne una nel mazzo, scelgono la Spagna, anche perché siamo un po' cugini, tutto sommato, da tanti punti di vista. Oh, chiudiamo ancora con qualche vostro messaggio che vado a leggere. Dunque, Gianluca di Ladispoli mi invita a non intervenire più in una certa radio. Eh no, dai Gianluca, su, perché dici così? Ho iniziato lì praticamente la mia carriera, quindi sono legato anche affettivamente. Poi Gianluca da San Marino, che dice che ha disdetto 2 anni fa in via definitiva quest'anno. Poi invece Gianluca ci dice: 3 dirigenze cambiate per star dietro a Colomoni, siamo diventati una barzelletta. Diciamo che lui è pessimista su questo affare. E poi ancora dice, vabbè, sempre Gianluca: ennesimo grande acquisto di Elkan, della Juve di Elkan, e Cator si è subito ambientato al J-Medical. Vabbè, dai, adesso non esageriamo, è successo un infortunio, vediamo un po', un ragazzino di 19 anni magari ha pagato anche la tensione, magari torna utile sul mercato, inserire in qualche scambio, perché come dicevamo all'inizio, una delle ipotesi è che Cator possa andare, se il Parma accetta, come parziale contropartita per portare Pellegrino alla Juventus. Noi invece portiamo la trasmissione alla fine, perché arriva già Camillo, lo vedo là oltre il vetro, con lui tutte le ultimissime dalla Continasse e dal mercato. Grazie a Manu in regia, grazie a voi per essere stati con noi numerosissimi, noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, ciao a tutti.
7: La Juve del lunedì, snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
8: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
3: Gli Yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
2: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
2: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
3: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
0: Buon pomeriggio, buon lunedì 20 luglio. Ritroviamo in regia il nostro Manuel Moroni, tutto abbronzato e rilassato da meritate vacanze, meritatissime vacanze.
8: Ero rilassato fino a stamattina.
0: Esatto, poi ti abbiamo rovinato la giornata. Ma questa è un'altra storia, dai ragazzi, parliamo un pochettino oggi di anche calcio giocato, poi ovviamente parleremo di mercato, parleremo un po' di roba, però cerchiamo di spostarci verso l'attualità. Se qualcuno vuole anche, non so, dirmi un punto sul mondiale, sulla finale, assolutamente fatelo pure, perché in questo momento qua credo sia giusto parlare anche di attualità, perciò vedremo cosa poi succederà nel corso di questa settimana. Senza il mondiale, diciamo che due situazioni, Dibu Martinez e Nico Gonzalez, sono abbastanza importanti per il mondo Juve, quindi da questo punto di vista credo sia giusto, no, aspettarsi qualche novità, però vedremo, siamo soltanto a lunedì. La prima novità è Cator, che ha riportato una lesione di basso grado nella sfida contro il Basilea, si pensava potesse essere qualcosina di peggio, quindi da questo punto di vista una notizia meno brutta di quanto si potesse immaginare, anche se comunque stare fermo 3 settimane in piena preparazione non è eccezionale, anzi è una cosa negativa, però poteva andare peggio, ecco, da come era venuta fuori sabato poteva andare anche peggio. È tornato Kenan Yıldız, però vorrei parlare insomma un po' della partita contro il Basilea, dove la Juventus si è ritrovata a giocare contro una squadra che tra una settimana sarà in campo per la prima di campionato, con pochissime facce nuove e insomma solo i giovani mi hanno rubato un po' l'occhio, non certo Douglas Luiz, non certo Zegrova. Mi aspettavo di vedere qualcosa, ma ho visto niente. Per la velocità con cui ha giocato Douglas Luiz, potevo giocare pure io, e Zegrova malissimo, e quindi da questo punto di vista sono un po' deluso. Poi le conferme di qualche giocatore ormai in enorme difficoltà, da Cambiaso, Gatti, insomma direi che da questo punto di vista non ho visto nulla di eccezionale, se non la difesa a 4 sia nel primo che nel secondo tempo. Sono contento di aver visto Baudo e Licina bene nel corso del secondo. Peccato, ennesima delusione, ennesima situazione dove ha fatto vedere di non essere all'altezza, invece Miretti non avrei mai voluto vedere, questo ve lo dico in maniera onesta e sincera. Arthur con la maglia della Juve è appesantito, è in una situazione secondo me anche dal punto di vista fisico pessima, e vederlo con la maglia della Juve è brutto. Ecco, io non farei mai giocare Arthur, farei giocare molto di più altri giocatori, Owusu, avrei fatto giocare un tempo a Owusu e non ad Arthur, perché insomma piuttosto che vedere una roba del genere voglio provare i miei ragazzi. Allora, vi chiedo, visto e considerato che ho visto che adesso la chat si è un pochettino risvegliata, se qualcuno vuole intervenire, quindi candidarsi per un post gara, quindi parlare, analizzare il momento della Juve, assolutamente scrivetemi e con Manuel poi ci metteremo in contatto con voi. Allora, leggo qualcosina. Fabio da Como, il tuo messaggio è molto provocatorio nei confronti di Miretti, però è totalmente privo di ogni senso, però lo leggo così siete tutti contenti. Non si può portare Licina in prima squadra e Miretti miracolato in next gen. Fabio, no, lo vendi Miretti, devi svalutarlo, cioè fai del male della Juve con questo messaggio, no? Spero tu ne sia consapevole. Ecco, sicuramente Miretti ha sbagliato, e Miretti non è un giocatore da Juve in questo momento. Io, come vi ho sempre detto, ho guidato il carro in maniera importante, però a una certa bisogna anche essere consapevoli degli errori e dirlo, e Miretti non ha fatto quel salto di qualità per essere un giocatore da Juve. Non puoi neanche svalutarlo e metterlo in next gen, devi venderlo, devi provare a venderlo nel miglior modo possibile e ottenere dei soldi, però andare a sbattere ancora con Miretti è in enorme difficoltà. Il gol che non ha fatto l'altro giorno è l'emblema, secondo me, di un giocatore che ad oggi non è all'altezza, perché tutti, da quando abbiamo 5 anni, credo che in quella situazione lì, sono pronti ad aprire il piattone, a buttarla dentro. È il gol più semplice del mondo se sei destro. Lui incredibilmente ha incrociato, e questa è una roba che onestamente è grave, è molto grave, perché vuol dire che non senti la porta, non sei tranquillo, e allora quando ci sono queste avvisaglie devi andare via. Questa è, secondo me, l'unica soluzione. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
9: Ciao, Alfredo da Torino. Credo che sia stata una finale mondiale, se non la più brutta, ci siamo vicini. Credo che abbia vinto il calcio ragionato, il calcio tecnico, contro la ruvidezza e interventi a dir poco scorretti di alcuni giocatori argentini non puniti dal cartellino, ancora graziati dall'arbitro. E viva il calcio e viva la Spagna.
0: Ma la Spagna, l'avevo detto tante volte, la Spagna poteva rovinarsi, complicarsi la vita solo a ottavi, sedicesimi, perché poi in semifinale, finale, è una squadra troppo forte, allenata divinamente, con una mentalità, una filosofia, sanno cosa fare da quando sono bambini. Questa squadra qua che ha vinto era stata tutta allenata nel corso delle giovanili da De La Fuente, solo Yamal e Cubarsí per età, perché erano troppo giovani, e Laporte perché ha fatto il settore delle giovanili con la Francia, non erano stati allenati da De La Fuente. Giocano così da quando hanno 8 anni, sono abituati a gestire la palla sulla pressione, di non buttarla mai via, e quindi crescono così, vengono fuori questi giocatori perché crescono così. In Italia, caro Alfredo, noi ce la prendiamo con questo tipo di gioco. In Italia, e tanti di voi lo fanno, alla difesa alta del Barcellona apriti cielo. Difesa alta della Spagna, un gol subito. 1. 120 minuti con l'Argentina, 0 tiri in porta subiti. Questa è la situazione, quindi è una squadra che accetta determinate cose, una squadra che ha sempre una sua mentalità, una sua filosofia. Noi in Italia pensiamo di scimmiottarla ogni volta, solo che poi questi progetti durano 3 mesi, perché non abbiamo il coraggio di farli. Quindi viva la Spagna, ma perché la Spagna ha una mentalità che noi non avremo mai, non avremo mai, mai, mai. Allora, beato te, Cisco, dalla Sardegna, goditi il riposo, Cisco, goditi la Sardegna, tempo meraviglioso, acqua cristallina. Insomma, se qualche altro nostro ascoltatore è al mare in questo momento, come sempre, condividete con noi la vostra fortuna di essere in vacanza. Quindi goditela, Cisco, goditela. Se poi ogni tanto ci vuoi salutare, ci fa sempre piacere. Allora, poi, ciao Cami, fare previsioni è difficile, ma secondo me si prenderà Pellegrino e Vlahovic rinnoverà. Ekator, se non piazziamo Opendai, David andrà in prestito. Vabbè, no, uno tra Opendai e David deve assolutamente andare via, e credo sia fattibile un attacco del genere, Valerio, non lo escludo, ma in questo momento qua io so che l'obiettivo numero uno resta sempre Colomuani, perché la cosa che non entra in testa a qualcuno, no, perché qualcuno critica ma non ascolta, critica ma non ascolta. Quindi in questo caso voglio soltanto dirvi che Colomuani è l'obiettivo della Juve perché l'ha chiesto Spalletti, e Spalletti la scorsa anno non c'era. Perciò qua a criticare, a dire però quello, quell'altro, Colomuani non è l'attaccante giusto, lo vuole lui. Se no, forse per Cannavali, ragazzi, ma tutta la vita andava da un altro giocatore. Sta cercando di smussare gli angoli del Paris Saint-Germain per cercare di chiudere questa trattativa, sta cercando di riallacciare dei rapporti rovinati da Comolli. Ma chi glielo fa fare? Cioè, nel senso, glielo chiede l'allenatore. Glielo sta chiedendo l'allenatore, ed è per questo che sta continuando a ogni giorno cercare di avvicinarsi a Colomuani. Poi arriverà una certa dove dirà basta. Se dobbiamo andare avanti tutta l'estate a 50 milioni, noi 50 milioni non li tiriamo fuori. E allora andremo su un altro obiettivo, ma numero uno resta sempre Colomoni, perché Colomoni è richiesto da Spalletti. Questo è un particolare che non tutti forse hanno capito. Manu, vengo da te.
10: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio e forza Juve. Io sul mondiale sono contento che sia finito, sono contento che abbia vinto la Spagna e non l'Argentina, per fortuna. E poi sulla partita che ha fatto la Juventus maschile mi aspettavo nettamente di più, però d'altronde c'era una differenza di preparazione atletica anche abbastanza importante rispetto al Basilea. E Miretti si è mangiato un gol clamoroso, clamoroso, e per cui giustamente io pretendo molto molto di più, ma tanto ci sarà tempo. E per il resto brave le ragazze invece che hanno fatto un bel 2-0 e sono stato molto contento per il gol di Sarturini.
0: E Luca ci ha fatto il suo punto, no, su tutte le amichevoli della Juventus, ma Luca è sempre contento, cioè Luca raramente è scontento a prescindere della Juve, è sempre abbastanza contento. Allora, non abbiamo ancora iniziato e già ci sono tre giocatori e KO. Yıldız si allenerà un po' in gruppo, un po' fuori, ma non è KO. Thuram viene dalla scorsa stagione, quindi anche qua la narrazione va sempre a caso. E poi c'è Ekator. Ekator si è fatto male sabato, però Thuram e Yıldız non sono due cose da mettere in questa stagione, ragazzi. Ci sono dei giocatori che hanno delle scorie rispetto all'annata passata, e proprio per evitare di compromettere una stagione si sta cercando di gestirlo in maniera diversa. Queste sono cose però normali, cioè, se no davvero, ragazzi, qua non si può più fare nulla nel calcio di questo momento. Allora, mi meraviglio che in finale, addirittura in semifinale, l'Argentina si sia dimostrata una squadra di rissaioli che hanno praticato il non calcio, mentalmente antisportivi, inqualificabili. Alberto Albino da Morciano. Ma in verità quello che voglio dirvi io è che nelle telecronache io la semifinale ho vista una parte, la finale ieri l'ho vista da un'altra, molto più equilibrata, devo dire, la telecronaca della finale, perché in semifinale mi era bastato. E onestamente però ho sentito da tutte e due le parti esaltare la difesa bassa, esaltare il blocco basso, esaltare la totale non produzione di palle gol, il carattere, la grinta, la lotta di chiudere tutti gli spazi, di non giocare minimamente ma di spezzare solo il gioco. Visto che veniva esaltata, tipo soltanto il cuore dell'Argentina sta fermando la Spagna. Ecco, quando è simpatica una nazione o una squadra, si racconta sempre il calcio in maniera diversa. Se la partita di ieri l'avesse fatta la Juventus, ma anche dai tifosi della Juventus, purtroppo a noi capita anche questa cosa, mamma mia, apriti cielo, ragazzi, apriti cielo, non si può giocare così, non si può fare zero tiri in porta in 120 minuti, quello cammina, quello non fa niente, quello è un sopravvalutato. Cioè, questa è la situazione, e quindi in questo momento penso onestamente che la narrazione sia sempre, no, a favore di qualche squadra, perché è simpatica qualche squadra, è simpatico qualche giocatore, si vuole raccontare qualcosa in un modo, e si toglie secondo me però un po' di credibilità a tutta la narrazione. Ecco, questa è la mia idea. Leonardo, non è che secondo te arriverà una sorpresa come Pavlidis se Cola non si sblocca? Tu te lo auguri, non mi prendere in giro, sto scherzando, Leonardo, sto scherzando, però con te me lo posso un po' permettere. Tu vuoi Pavlidis, non che secondo te arriverà una sorpresa, tu vuoi Pavlidis, punto. A me non la fai, caro Leonardo, non la fai. È vero che la Juve era assegnata a Tenessi Di Gregorio e venderà Perin? Speriamo arrivi il Dibu. No, non è così. Stanno cercando di trovare una soluzione per Di Gregorio. Stanno cercando, no, di proporlo un po' a qualche squadra. In questo momento comunque il messaggio è chiaro: Di Gregorio non sarà il giocatore titolare della Juventus, e con il sorriso sulle labbra, perché stanno cercando di non arrivare alla rottura. Però l'idea è quella di non andare avanti con Di Gregorio, ecco, questa è la soluzione. Poi su Dibu Martinez io ho un parere un po' discordante, credo sia un ottimo portiere, ieri senza di lui probabilmente l'Argentina ne avrebbe presi 3 o 4, però a me fa molta paura, mi fa molta paura quella mano con quel dito, perché ho paura che poi alla fine debba operarsi, mi fa paura perché comunque a fine carriera e anche questa delusione può essere vista, no, magari con la voglia di imporsi ancora una volta, ma al tempo stesso magari anche un vabbè io ho dato tutto, e prendere i giocatori a quell'età lì è un rischio perché poi non li vendi mai, costa tanto di ingaggio, tantissimo, quindi onestamente sono un po' spaventato dal Dibu, però a livello di portiere è il nome migliore che possiamo permetterci, quindi capisco anche chi in questo momento ha voglia, no, di prenderlo e non vede l'ora magari di dargli il benvenuto, però io non sono così team Dibu, cioè lo rispetto, è un portiere forte, però più passa il tempo e più mi spavento di questo tipo di operazione, ecco. Però è un pensiero totalmente soggettivo, eh. Magari sono pessimista io e sto sbagliando, ecco, questa potrebbe essere una cosa. Allora, ma non capisco come si possa dire che Colomoni non sia un attaccante da Juve, sono tutti allenatori? Posso dire che a me non piace, preferisco altro, ma non fare sentenza a prescindere. Vabbè Massimo, ma qua stiamo ragionando con il pensiero dei tifosi, come il pensiero tuo, il pensiero di qualsiasi altro nostro ascoltatore, il pensiero che deve interessarvi è uno. Spalletti piace? Sì. Spalletti lo vuole? Sì. Per Spalletti la prima scelta? Sì. Boom. Poi è ovvio che non possiamo rispondere così a tutte le domande degli ascoltatori, se a te non piace e ne vorresti vedere un altro lo comprendo, tipo Leonardo adesso se lo libero da Pavlidis mi va a citare tutti gli attaccanti di tutti i campionati di primo, secondo, terzo livello, perciò onestamente il calcio, il dibattito del calcio deve essere anche comunque così, non è matematica, a me il Dibu Martinez un po' fa paura, tanti di voi invece non vede l'ora di vederlo, è il bello della dinamica e apro sempre una mezz'ora a voi con tutti i vostri messaggi proprio per questo. Sto leggendo Guardiola nazionale italiana, è solo un colloquio, se viene come dicevi tu la Spagna si allena così dalle giovanili, così potrà fare i nostri giocatori. La mia speranza è questa, è che si torni a lavorare dai ragazzini di 10-12 anni fino alla nazionale maggiore. La mia speranza è quella, perché tanto adesso puoi prendere Guardiola, no? Io me lo auguro per tutto, perché prendere Guardiola è una cosa eccezionale, non solo per la nazionale, qualcuno dirà a me non me frega niente la nazionale, no, fa bene al sistema calcio italiano, cioè con Guardiola mandare i giocatori in Italia a giocare è un bene, imparano tanto, proprio tanto, però devi cercare di costruirti i calciatori, devi cercare di farli salire dal settore giovanile, perché non è un numero dire ok facciamo giocare un 2007, no, loro fanno giocare due 2007 perché sono due fenomeni, Yamal che non ha fatto un mondiale eccezionale, Cubarsia ha fatto un mondiale eccezionale, ma sono due fenomeni, giocano a Barcellona, titolari, Barcellona ha comprato Gordon per 80 milioni di euro, cioè non è una squadra che non ha budget. Perciò quando giocano i giovani è perché giocano i giovani bravi, non i giovani perché sono giovani. Con noi invece viviamo di questi slogan, ma perché non facciamo giocare i giovani? E dobbiamo tirarli fuori bravi, se no non gioca nessuno. E questa è la situazione. Quindi vediamo, sarebbe una bellissima notizia per tutto il mondo del calcio italiano e a quel punto vorrei vedere tanti giocatori della Juventus italiani allenati da Guardiola, ecco. Quello sì, sicuramente... Insomma, vivrei con meno ansia le soste e considererei un momento importante per i giocatori di imparare. Lavorare con Guardiola è un privilegio per tutti. Ho visto una Juve basica con Arthur e Douglas Luiz inadatti. Poi mi dispiace per gli infortuni di Arkadiusz Milik, quanto ci poteva servire Matteo. Milik purtroppo va gestito Milik, però sono d'accordo con te, tocca la palla in maniera divina, però ai quei ritmi lì, ripeto, Milik è un presidente, io temo che durante una stagione a quei ritmi lì nemmeno nell'allenamento del martedì, perché ripeto, io ero lì a Basilea, ragazzi miei, potevo giocare quella partita, potevo giocare anche abbastanza senza troppa fatica quella partita lì, e non faccio il calciatore professionista, i ritmi erano veramente bassi bassi bassi, e questo è una cosa che va detta, ma per la Juventus è normale, 5 giorni di allenamento, non è che potevano fare la maratona di New York a ritmi altissimi. Il Basilea non l'ho visto benissimo, mi dispiace per un grande della storia della Juve come Lichtsteiner, ma non ho visto proprio una bellissima squadra. Manu, vengo da te.
11: No, sono Paolo da Ferrara. Beh, Ecator, secondo me, da quello che si sente, doveva essere la mossa per arrivare a Pellegrino. Si faceva lo scavo, ma adesso si è fatto male ed è un problema, è un grosso problema. Vabbè, adesso vediamo, all'inizio ci terremo il ragazzo. Per quanto riguarda la nazionale, la finale, ho visto una supremazia totale, ho visto solo dei picchiatori, ho visto la prestazione di Nico Gonzalez inqualificabile, dico inqualificabile perché non è stato orrendo, quindi se doveva darci una mano per essere venduto, mamma mia. Per quanto riguarda il resto, spero nel Dibu, che mi è piaciuto non tantissimo, ha sbagliato molto ma ha anche parato molto.
0: Hai detto un po' tutto, ma su Ecator Pellegrino io direi di andare con calma. Con calma su queste ipotesi, si può arrivare a Pellegrino anche senza mettere Ecator, e in questo momento Ecator mettiamolo in stand by, visto e considerato che comunque ha 3 settimane di stop, 20 giorni almeno, e su Nico Gonzalez io non cambio di una virgola il mio pensiero, ve l'ho sempre detto, non mi piace, è uno dei giocatori che mi ha più deluso nell'anno alla Juve, in una stagione poi si fa sempre male, gestisce la palla in maniera terribile, noi non abbiamo bisogno di questi giocatori, cioè noi abbiamo bisogno di gente che tocca la palla in maniera diversa, che sa giocare sotto stress, che sa essere lucido e capire i momenti. A me sembra solo un giocatore che ormai è diventato corsa, corsa, corsa e poi fisicità. È bravo nell'andare a battagliare la palla alta e poi una volta che batte, però Pedro Porro, che ha una tecnica superiore a quella di Nico Gonzalez, l'ha divorato, cioè Pedro Porro l'ha divorato tutta la partita, e insomma, quindi da questo punto di vista credo non ci sia stato nessun problema per il terzino della Spagna a marcare Nico Gonzalez, quindi per me Nico Gonzalez va venduto a qualsiasi cifra per evitare una plusvalenza, ma va venduto, non sono qua a parlare di Nico Gonzalez come un possibile una possibile soluzione importante per la Juve. Se dovesse rimanere, per me è un ridimensionamento, nel senso che comunque non alzi il livello della squadra, metti un giocatore che non ti hanno chiesto e che non hai venduto. Questa è la situazione. Ciao Cami, ieri ha vinto il calcio che amo, il calcio con dei valori, il calcio di 11 uomini che difendono e attaccano insieme, che si aiutano, che non fingono, che non sbraitano. Onore alla Spagna, ha vinto la tradizione europea a dispetto del calcio del popolo. Anche Romero secondo me è un rimpianto? No, secondo me non è un rimpianto Romero. Ha fatto delle belle cose, l'hai venduto forse male, però non è un difensore che a me piace. Cioè, per me un rimpianto è Hausen, che non è stato convocato dalla Spagna, che però ha potenzialità, tecnica, ha uscita dal basso, ha una visione, cioè intravedi qualcosa in Hausen. Io in Romero vedo solo un sacco di calci, cioè, gioca a prendersela con tutte e tutti, a provocare tutte e tutti, ogni tanto fa un golletto, però è un difensore che mi piace, è un difensore che imposta, no, è un difensore con una bella grinta che picchia abbastanza, e insomma ha fatto una stagione pessima quest'anno, ha fatto una stagione pessima, perciò io onestamente vado in controcorrenza. A me Romero non è quasi mai piaciuto, anche in quella bella stagione all'Atalanta è stato assolutamente comunque sempre tutelato dai cartellini, perché è un giocatore che ogni qualvolta insomma, ogni partita rischia il rosso. Per me, ogni partita rischia il rosso. Sì, su Milik va reciso, va gestito, nel senso, ragazzi, Milik ha delle difficoltà, poi capirà lui che percorso vorrà fare. Io non mi fido di Milik, però cerco di avere una sensibilità, caro Federico. Cerco di utilizzare sempre dei toni e dei termini molto rispettosi per una persona che ha sofferto, che ha avuto difficoltà e anche extracampo, perché non giocare a pallone, e lo so anche per esperienza personale, quando gli altri, la tua squadra va forte, la tua squadra è lì che si sta allenando, che prepara la partita e tu sei lì da parte, fa male, perché vorresti giocare, sei un leone in gabbia, e credo che quello che ha vissuto per tanti anni Arek Milik, poi non mi fido, non lo terrei rosa, perché ho paura che poi possa veramente di nuovo fermarsi, quando si ferma Milik sono mesi, e allora a quel punto lì sì, anch'io vorrei una separazione molto signorile da parte di tutti. Però insomma, ecco, Milik cerco sempre di usare una sensibilità più importante, perché se la merita. Ecco, del gruppo che ho visto l'altro giorno, uno dei pochi che mi ha trasmesso voglia di giocare a pallone è stato Milik. Il resto della squadra a me ha trasmesso niente. E io ho visto uno stadio con 24.000 persone, di cui almeno 20.000 della Juve, con la maglia della Juve, e ho visto una squadra che non ha la più pallida idea dell'amore che c'è per questa società. Però spero che si possano togliere determinate figure per inserirne qualcuna di migliori. Ecco, questa è la mia speranza per il calciomercato di questa stagione. Manu, vengo da te tra poco.
7: Il club degli inviati.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo, dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte su nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi, ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Ulai, i viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina,

0: di oro grande. Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, leggo un po' di messaggi. Allora, ragazzi, su Hamilton è tutto bello, però parliamo di Juve. Io sono aperto a ogni cosa. Sapete bene che è uno dei miei più grandi idoli. Veramente uno dei più grandi idoli che ho. E il mio sogno è quello di conoscerlo. Però non lo so, in questo momento mi sembra che la Mercedes stia abbastanza volando, poi vediamo. Vorrei un attaccante vero per la Juventus, uno tra Osimhen e Icardi. Osimhen costa troppo, Icardi con Spalletti diciamo che non c'è grosso feeling, se no sarebbe arrivato già a gennaio, ecco. Icardi sarebbe arrivato serenamente alla Juventus se Spalletti non avesse fermato completamente la trattativa. Quindi, caro Fabri Leon, sulla nostra chat Twitch, mi sa che rischi di non essere accontentato. Tra l'altro, una brutta notizia di cronaca del mondo del calcio: è morto all'età di 75 anni Kevin Keegan, vincitore di 2 palloni d'oro. Era malato da tempo, quindi ovviamente mi stringo al dolore della famiglia e mando le più sentite condoglianze. Una brutta notizia per il mondo del calcio. Io me lo ricordo da selezionatore dell'Inghilterra, Keegan, credo, però magari mi sbaglio, ma credo di sì. Perciò, insomma, una brutta notizia. Il dovere di cronaca ci impone di passare da un argomento un pochettino più delicato e brutto a qualcosa invece più leggero, e leggo invece il messaggio di Antonio, che è molto, vedo subito, molto, sai Manu, ti sei perso, ci sono stati dei momenti di picchi di grande entusiasmo durante le tue vacanze, dei picchi di grande entusiasmo. Anzi, ti racconto, giovedì, quando sapevo che la Juventus era in procinto di chiudere una trattativa ma non avevo il nome, quindi non ho detto il nome, ho detto solo ragazzi l'area frizzantina, mamma mia, non ho trovato un messaggio ma positivo manco per sbaglio. E allora, buonasera Camillo, ormai la Juve è diventata la barzelletta d'Europa. Meno risulta, però vabbè, la barzelletta d'Europa, mi sembra che sia un po' esagerata questa definizione. Dico io, ma come si fa a stare dietro un giocatore 2 anni, manco fosse Haaland? Ma lo scout

0: come altre squadre tipo Atalanta, Napoli, lo stesso Como non è capace di trovare un attaccante serio in questi ultimi anni, Antonio da Napoli. Ragazzi, non possiamo però fare questo tipo di ragionamento così leggero, cioè senza un briciolo di struttura. Perché questo, caro Antonio, mi spiace, ma non c'è struttura in questo messaggio. E non arrivi a una punta, non ti piace Colomonino, lo compri subito, è lo scouting. Ragazzi, lo scouting è stato abbattuto negli ultimi 2 anni. Lo scouting della Juve è stato letteralmente abbattuto negli ultimi 2 anni, da Giuntoli prima e da Comolli poi. Lo scorso anno abbiamo appaltato lo scouting a un'agenzia esterna, spendendo il doppio rispetto a quanto invece si faceva prima dell'arrivo di Comolli, ed è uno anche dei motivi per cui poi è andato via, anzi è stato mandato via. Ma non, è il discorso che facevo prima, Antonio, però bisogna sapere un po' ascoltare. Magari di me puoi anche non fidarti, non ho nessuna pretesa di essere ascoltato da tutti, però da qualcun altro magari sì. E ti dico, ma perché la Juve vuole Colomoni? Perché lo voleva Tudor prima e lo voleva pure Spalletti adesso, lo vuole Spalletti adesso. E quindi cercano di andare a prendere Colomoni. Ma ragazzi, ma vi assicuro che Carnevali mica ha voglia tutti i giorni di sentire Paris Saint-Germain e sentirsi dire sono 50, sono 50, sono 50, o di veder rifiutare tutte le sue offerte. Non ha mica tutta questa voglia, ma l'allenatore dice, visto e considerato che possiamo permetterci tot, e in questa linea no, economica di attaccanti, Colomoni è quello che mi piace di più, voglio Colomoni, fino a quando non sarà impossibile dire prendere Colomoni, io voglio Colomoni, cioè non è qua lo scouting Tizio Caio Sempronio, vuole quello e stanno provando a prenderglielo. Poi non so se andremo avanti in eterno con Colomoni, ma non c'entra niente lo scouting. Non c'entra niente. Anche se non siamo messi sicuramente bene anche a livello di scouting. Vocale.
1: Camillo, buonasera, Graziano da Catania. Io volevo sapere cosa ne pensavi tu dell'ultimo nome fatto, che sarebbe quello di Richarlison, come lo vedi come giocatore in ambito Juventus e per la nostra Serie A. E volevo sapere da te, inoltre, se c'era qualche novità a livello di mercato e volevo parlarti di Douglas Luiz. Per me la sua prova in amichevole è stata positiva, ma io sono un fan del giocatore e quindi faccio poco testo.
0: Allora, partiamo da Douglas Luiz. Per me la prova è stata negativa. Andava ai 2 all'ora, non ha intensità, non ha corsa, non ha linea di passaggio, non ha intercetto. E queste sono cose che poi ti spingono a essere titolare o non essere titolare. Ha una qualità enorme col pallone nei piedi, ma il pallone nei piedi ce l'hai a questi livelli qua, bendato. Al ritmo di sabato, però, se mi dici la prova è positiva da un punto di vista del gioco, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista dell'intensità, dal punto di vista del sacrificio, dal punto di vista del ritmo, ragazzi miei, vi accontentate proprio di niente. Cioè, vi basta un bello stop di suola e una gestione della palla non terribile per dire ah, bene, no, cioè, per me non c'è un segnale positivo. La prova è nulla, è piatta, non c'è uno spunto, non ho visto niente, non ho visto niente di un giocatore di alto livello, sabato. E come ho visto male Zegrova, ecco, Zegrova se non riesce ad avere impatto e dribbling ai 2 all'ora è un problema. E queste sono cose, cioè, se Gatti difende male e sbaglia in impostazione, non prende la personalità nel cercare di guadagnare campo, è un problema a questi livelli. Se Cambiaso sbaglia tutto, è un problema. E quindi onestamente io non posso giudicare positiva la prova di Douglas Luiz. E su Richarlison è un attaccante che di per sé stesse bene dal punto di vista fisico, non trovo neanche così male, però non credo sia un nome da Juve, non credo sia una pista da Juve, non credo che possa arrivare alla Juve, ecco. Quindi in questo caso penso sia un nome proposto, un nome che è in uscita sicuramente dal Tottenham, però non credo possa essere una priorità della Juventus in questo momento. Ci sono tanti giocatori che vengono proposti e tante trattative che possono nascere, però ecco, non le ritengo l'attaccante titolare della Juve, non lo comprerei per metterlo al centro del nostro attacco. Questo è il mio pensiero, però vediamo. Ciao Camillo, credo che questa dirigenza alla fine farà un'ottima squadra e faremo un gran campionato, chiunque arrivi. Bravo Maurizio, va, vediamo, vediamo. Allora abbiamo invece il nostro ospite, come quasi tutti i lunedì, Cristiano Corbo di Tutto Sport. Ciao Cri.
2: Ciao Cami, un saluto a tutti.
0: Cri, allora partiamo dai temi di sabato e da Douglas Lewis. Il nostro ascoltatore ha detto: secondo me la prova è stata molto, no, è stata positiva. Tu pensi che questa amichevole abbia dato spunti positivi? Io ho fatto fatica a trovarne.
2: Direi che uno 0-0 con un rigore parato, se ci limitiamo soltanto solamente agli episodi, faccio fatica anch'io a trovarne. Credo che la Juve abbia detto qualcosa comunque, almeno dal punto di vista tattico, con questa difesa a 4, che per carità non è una grossa novità, però il fatto che Spalletti pare desideroso di ricominciare da lì, insomma, anche questo è un elemento di discussione. Più che altro ha evidenziato i vuoti della rosa, vuoti che vengono a maggior ragione adesso sottolineati con l'assenza di Ekator. Cioè serve una punta oggettivamente a questa squadra. Il ritorno di David non è che va a colmare quella lacuna lì, la presenza di Openda sicuramente non la colma. Quindi abbiamo capito che alla Juve serve un centrocampista di costruzione, che Douglas Luiz, per quanto fuori forma, in questo momento non possa essere la soluzione a tutti i mali del centrocampo. E poi per quanto riguarda anche appunto gli esterni offensivi, è vero che siamo all'inizio, ma qualcosa di più sostanzioso secondo me ci vuole.
0: Sì, diciamo che abbiamo bisogno di tante cose,
2: Sì.
0: anche perché io quando ho visto lì dal vivo la partita, per quanto Locatelli a me non piaccia, però ha un'altra struttura a livello di corpo nella partita che lo fa comunque essere il miglior centrocampista e questo è già un problema. Kalulu è un fuoriclasse, quando lo vedi, perché sa stoppare la palla, sa passare la palla e sa muoversi. E noi non siamo abituati a tutto questo, perciò il problema è cercare di trovare altri giocatori come Kalulu e dare ruolo giusto a Locatelli, che non deve essere quello di regista. Ecco, sono d'accordo da questo punto di vista. Cri, oggi avete scritto di Pellegrino, che piace tanto, eh? Piace tanto. Non so se anche a voi durante le live di Tutto Sport piace, avete feedback positivi di Pellegrino. La gente vuole sapere delle novità, vuole sapere anche le tempistiche, insomma, tutto quello che vi risulta su Pellegrino.
2: Bisogna partire da un presupposto non banale, cioè Juve e Parma in questo momento non sono ancora d'accordo. Il giocatore vuole fortemente la Juve, il Parma si è deciso comunque a cederlo perché deve rifinanziare il proprio mercato. Ha capito che c'è margine di trattativa con la Juve, ha abbassato un po' le pretese rispetto alle 30, addirittura 35 iniziali. Quindi, insomma, le parti parleranno evidentemente anche oggi, nei prossimi giorni. Stanno cercando di capire come limare le distanze, e credo che possa essere un affare che potrebbe andare addirittura in definizione in questa settimana. L'idea della Juve, però, è quella di prendere subito l'attaccante centrale in ogni senso possibile, ma soprattutto centrale nei piani di Spalletti. Quindi si spingerà in avanti per Colomoni anche nelle prossime ore, e chiaramente si intrecciano anche le due situazioni, perché se la Juve va all-in per Colo non può andare all-in per Pellegrino, e a quel punto bisognerà anche che arrivi un'uscita che può essere sicuramente Openda, ma in prestito, oppure più concretamente David, che non è però ancora rientrato alla Continassa. Quindi si va avanti giorno dopo giorno. La Juve, se capirà nelle prossime ore che per Colo ci vuole ancora qualche passo in avanti, ed evidentemente ci vuole, allora a quel punto potrebbe stringere per Pellegrino. Diciamo che siamo nei momenti decisivi, ma perché sono i momenti delle decisioni, che non sono banali, anzi, vanno centellinate non al milione, ma al centesimo.
0: Cri, ieri è finito il mondiale e si aprono due piste. Adesso deve, anche qua dobbiamo arrivare al momento clou. Nico Gonzalez e il Dibu Martinez. Uno ieri ha salvato l'Argentina, l'altro invece ha giocato una partita, insomma, in stile Juve. Io me lo ricordavo esattamente come ieri sera, ecco. Nico Gonzalez, pensi si possa avere sapere qualcosa già in questa settimana? E se sì, chi prima dei due?
2: Penso più per Nico, ma perché l'intenzione dell'Atletico non è mai cambiata su di lui, perché il Ciolo con cui ha parlato, anche lo stesso Nico, perché era il seguito dell'Argentina, vuole confermarlo a tutti i costi, un pensiero leggermente diverso rispetto all'Atletico che ha deciso comunque di non riscattarlo per provare a risparmiare qualche milione. Però Juve Atletico sembrano destinati a trovare alla fine un accordo. Certo, Spalletti lo valuterebbe volentieri, anzi, lo terrebbe volentieri con sé da quello che sappiamo. Però davanti a un'offerta importante, più importante, vi dico, dai 25-28 milioni, a quel punto la Juve potrebbe pensare di cederlo, anche perché sull'esterno destro comunque la Juve in questo momento è in overbooking, se non dovesse uscire Zegrova, considerando appunto la certezza con Cesao. Quindi io credo che arriveranno prima notizie su Nico Gonzalez. Su Dibu va valutato anche il problema alla mano di cui ha parlato negli scorsi giorni. È vero che per il mondiale ha stretto i denti, è vero che magari anche l'adrenalina ha fatto sì che non gli facesse più male, però un po' di valutazioni e visite supplementari deve farle. Da lì si capirà effettivamente l'entità del problema. All'inizio si parlava anche di una possibile operazione, però chiaramente aspettiamo in questo caso i test fisici e poi anche la Juve tornerà a sedersi al tavolo con l'Aston Villa, ma lo farà con un alleato in più che è lo stesso portiere, perché il Dibu ha deciso di vestire la maglia della Juve sia perché ha la sensazione che manchi un grande club per coronare una carriera di grandissimo spessore, di grandissimo livello, sia perché gli potrebbe banalmente anche allungare la carriera, cioè un'esperienza di 3-4 anni con la Juve, almeno da contratto, potrebbe fare la differenza anche in termini di motivazioni.
0: Cri, ti aspetti invece anche qualche cessione questa settimana? Qualche
2: Sì.
0: accelerata?
2: Sì, oltre alle aspettative c'è anche l'augurio, perché anche questo potrebbe sbloccare il mercato della Juve. La sensazione è che, soprattutto nei primi giorni di questa settimana, la Juve si muova tanto, tantissimo sulle cessioni, che possono essere anche quelle più, tra virgolette, passano il termine, banali. Quindi va a dire che potrebbe andare, non lo so, a Piace al Cagliari per fare un esempio, giocatori magari anche di seconda fascia che però a quel punto libererebbero spazio sia dal punto di vista della rosa sia dal punto di vista salariale. Quindi iniziare a piazzare un po' di pedine qui e lì per far sì che poi la Juve abbia appunto la possibilità di portare a casa qualche colpo.
0: Cri, grazie come sempre.
2: A voi, a presto.
0: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per il suo consueto appuntamento e intervento qua al Club degli Inviati. Manu, vengo da te e ascoltiamo un vocale.
3: Ciao carissimo, allora io vedo troppo negativismo intorno a Douglas Luiz. Non mi è dispiaciuta la sua partita per 45 minuti, lascia il tempo che trova, però comunque almeno testa alta, qualche passaggio, qualche idea in più, un po' di pressing, cioè secondo me lo Spalletti può fare bene. Tu che ne pensi? Un abbraccio Gerry da Pomezia.
0: Ciao Gerry, io tendo ad essere pessimista invece, cioè a quei ritmi volevo vedere di più, a quei ritmi lo voglio vedere dominare, a quei ritmi voglio vederlo incisivo, ma perché stimo il giocatore, cioè io credo che stia vivendo una fase della carriera molto complicata, forse la più difficile, perché uscire da 2 anni così negativi non è per niente semplice, perché poi vengono fuori delle incertezze, vengono fuori delle paure, vengono fuori tante cose anche dal punto di vista fisico, perché lui non è stato bene negli ultimi 2 anni e ha una situazione muscolare non eccezionale. Per il resto, quello che posso dire è che contro una squadra che ti aspetta bassa, che non ha la forza di ripartire, una squadra con delle difficoltà, onestamente mi aspettavo che Douglas Luiz facesse qualcosa in più, cioè non il compitino, perché ho stima nei suoi confronti. Perciò lo valuterò partita per partita. Mi piace comunque più di Comeiners, però non posso dire che puoi costruire una squadra su Douglas Luiz. Cioè, io da quello che ho visto col Basilea non posso minimamente pensare di poter costruire una squadra su Douglas Luiz. Ecco, questa è una cosa che oggi mi sento di poter dire, domani non lo so, magari mi stupirà, ecco. Però ad oggi non sono molto positivo su Douglas. Altro vocale, Manu.
4: Camillo, Giuseppe da Catania, ti volevo chiedere, ad oggi, prendendo i giocatori che stiamo puntando, Colomani, il portiere, a che livello siamo rispetto ai nostri concorrenti? Ciao e grazie.
0: Quindi con l'arrivo di Dibu Martinez e Colomani, se a che punto siamo della classifica? Spero di aver capito bene. A parte che dobbiamo farli arrivare, perché insomma ad oggi non, nessuno dei due è vicino. Però eventualmente con loro due, che sono gli obiettivi principali, quello che posso dire è che secondo me siamo in lotta per il quarto posto. Siamo in lotta per il quarto posto e oggi va così. Poi se riusciranno a vendere altri giocatori e si riuscirà a mettere qualcosa di importante a livello di tecnica, di tre quarti, di ruoli, allora magari si potrà puntare a qualcos'altro. Però con solo portiere attaccante per me puoi lottare per il quarto posto. Puoi lottare per il quarto posto e le altre sono più forti. Le altre sono più forti, però questi discorsi qua spostiamoli a settembre, ecco, perché adesso sono abbastanza, ci sono ancora due mesi, un mese e mezzo, quindi insomma si può ancora fare qualcosina, ecco, direi che si può andare da quella parte. Allora voglio leggere un messaggio di un nostro ascoltatore. Carissimi Radio Bianconera, ho voluto aggiungervi ai contatti per avere piacere di mandarvi ogni tanto qualche messaggio che soprattutto gratifica a me, che sono juventino dal 46, dai tempi Sentimenti quarto e terzo, e poi Carletto Parola al mitico Boniperti. Sono sempre sul pezzo Juve, aspetto e spero, finito il mondiale, che il nuovo management sportivo possa portare al meglio gli elementi che Spalletti chiede. Buona serata, a sentirvi. Intanto Carmine, non ti eri firmato, e mi fa molto piacere leggere il tuo messaggio, la tua positività, e insomma mi fa molto piacere che tu voglia scrivere qualche messaggio a Radio Bianconera. Io ti aspetto tutti i pomeriggi quando vorrai. L'importante è tenerci tanta compagnia insieme, quindi sono molto contento che tu abbia scritto il primo messaggio qua su Radio Bianconera, e per qualsiasi analisi e qualcos'altro scrivici, noi ti aspettiamo. Poi leggo altri messaggi sul post, sull'intervallo a 30 minuti, non sono un grande fan, ma sono sfere molto superiori alla mia. Ciao Cami, dopo Cilic sei il mio riferimento per operazioni di mercato, troppo buono Daniele da Como, ho solo avuto una buona imbeccata, nulla di più. Ciao Camillo, buon pomeriggio, volevo dirti, secondo me il mercato della Juventus potrà riservare colpi a sorpresa come Celik, ma parlo in generale, può essere un attaccante, un centrocampista, oppure si continuerà a trattare i giocatori di cui si parla da tempo? Poi a che punto sono le trattative in generale per i nostri obiettivi? Allora, ci sono delle situazioni dove magari si potrà fare una trattativa così repentina come per Celik, dove vi ho raccontato venerdì comunque la mossa è stata coordinata perfettamente da Ricky Massara, che sapeva benissimo e conosceva il giocatore, conosceva anche le richieste, sapeva che potevi prendere il calciatore con il decreto crescita. Questa è una cosa importante, perché con il decreto crescita lo stipendio di Celik pesa meno di Di Gregorio, esempio. Quindi tu hai comprato un giocatore a poco, perché ha 1 milione di euro di oneri accessori, e ti costa sostanzialmente a livello annuo sotto i 5 milioni di euro, quindi vuol dire netti. Quindi in questo caso vuol dire che lo stipendio di Celik per la Juventus è 2,5 più o meno, e con il decreto crescita arrivi a un costo annuo di 4,9. perciò questa è una situazione che, insomma, Di Gregorio invece piglia 2,5 e diventano 5, quindi capite bene che è una cosa che è produttiva per la Juventus, è stata un'operazione intelligente. Poi invece a livello d'attaccante io non mi aspetto una mossa repentina ora, perché stanno aspettando Colomani, poi magari tra 5 giorni si saranno stufati di Colomani e andranno a prenderne un altro, però ad oggi aspetto ancora Colomani. Dipende sempre molto da determinate sfaccettature, Francesco, il mercato della Juventus. Non è che puoi, quando hai tanti soldi puoi dire senti io arrivo, pago, esco, e quando hai pochi soldi conti centesimi, quindi l'apertura del PSG può cambiare una strategia della Juventus, cioè ci sono tante cose che vanno viste. E a che punto siamo? Siamo in questo momento non al momento degli accordi, ecco, stanno trattando sia per il Dybu, stanno trattando anche per Colomoni, sono gli obiettivi principali, però non siamo ancora vicinissimi a entrambi i giocatori. Grazie per il vostro supporto e sostegno, grazie a Manuel per essere tornato dalle ferie e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera, e domani io raddoppierò dalle 3 alle 5. Ciao!
5: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova settimana di appuntamenti con la nostra trasmissione, oggi dedicata per forza di cose alla Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano nel Mondiale 2026, battuta l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari, gara decisa da Ferran Torres, ma praticamente a senso unico perché la nazionale di De La Fuente ha praticamente dominato l'ultimo atto del Mondiale americano, l'Argentina non ha praticamente mai tirato in porta. Per Messi una prestazione così e così, ma rimane dal suo punto di vista un Mondiale clamoroso, giocato a 39 anni comunque su livelli stratosferici, trascinando una nazionale comunque forte, ma non quanto la Roca, che ha dimostrato di essere superiore fino all'ultimo atto e addirittura ai tempi supplementari, in cui la selezione ha ceduto anche con un uomo in meno. Scaloni a fine partita in lacrime ha detto di essere disposto a rimanere fino a dicembre come CT dell'Albiceleste, ma poi di volersi fare da parte. Da capire se per Messi sarà stata, e probabilmente sarà così, l'ultima gara in una Coppa del Mondo. Dall'altra parte festeggia la Spagna, noi ne parleremo in lungo e in largo e poi dedicheremo una pagina purtroppo triste per il calcio, prima a Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia che ci ha lasciato pochi giorni fa, e poi in chiusura di trasmissione una pagina che riguarda la nostra redazione e in generale il giornalismo sportivo, una pagina di cronaca nera, nerissima, delle ore scorse. Iniziamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Luciano Bruni, centrocampista del Verona, campione d'Italia, proprio con Osvaldo Bagnoli. Luciano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ovviamente oggi non possiamo che ripartire dal Mondiale, appunto dalla Spagna, per la seconda volta nella sua storia campione del mondo. Luciano, immagino tu abbia visto la finale di ieri sera, che partita è stata e che trionfo è quello della Spagna rispetto a quello che sarebbe potuto essere dell'Argentina?
1: Beh, il trionfo del gioco, diciamo. La Spagna lo sappiamo che è una squadra che palleggia, una squadra che ha qualità, una squadra anche giovane, per cui tutto questo, queste componenti hanno fatto sì che vincessero il mondiale, e direi anche ampiamente meritato per quello che si è visto sul campo. L'Argentina ha fatto fatica, poi quando è rimasta soprattutto in 10 non c'è stata più partita, anche se ovviamente mi è sembrato anche a livello fisico avessero sofferto un po' di più del dovuto. Molto probabilmente stavo sentendo anche dei piccoli appunti del fatto che comunque loro avevano un giorno in meno di recupero e che hanno giocato in un campo con l'aria condizionata una volta e l'altro in orari un pochino diversi, più freschi, e quindi giocare a temperature elevate come è stata la finale può avere influito a livello fisico. Comunque, al di là di tutte queste piccole attenuanti, ha meritato, dai.
0: La Spagna bissa quindi il successo di 2 anni fa all'Europeo, quindi praticamente chiude il cerchio la nazionale allenata da De La Fuente. Ti chiedo, Luciano, in tribuna c'erano tante leggende della Spagna del 2010 e di quel ciclo favoloso che vinse addirittura 2 Europei in mezzo al Mondiale. Questa Spagna si avvicina ai livelli di quella di Xavi, Iniesta, Villa, di quella appunto di Del Bosque che vinse tutto una quindicina d'anni fa, o addirittura va anche oltre secondo te?
1: Ma oltre non lo so, anche perché lo spessore di quei giocatori che hai citato è molto elevato, e quindi non saprei. È ovvio che hanno anche una stella, ovviamente, che è Yamal, forse a differenza di quelle stagioni lì c'è questo giocatore che ha un talento superiore a tutti e che ovviamente lo deve dimostrare ancora negli anni, ma avendo 19 anni ha tutta la strada, tutto il percorso da fare con tranquillità, e quindi però il livello di quella Spagna lì con quei giocatori era tanta roba.
0: Ecco, citavi giustamente Yamal, per tanti ieri è stato un passaggio di consegne, no? Da Messi a Yamal. Messi è stato anche il giocatore più forte nella storia del Barcellona, Yamal è adesso il suo erede anche per caratteristiche. Ti chiedo se secondo te Yamal può arrivare ad emulare una carriera così tanto strepitosa, perché quando si parla di Messi si parla di Maradona, di Pelé, insomma di uno dei più forti di sempre.
1: Adesso cioè, andiamoci piano, nel senso che il ragazzo è giovane, molto bravo, però sai, dire che può emulare o addirittura fare qualcosa in più di questi che hai citato mi sembra una chimera. È ovvio che dipende da lui, quello che fa vedere cose straordinarie. Questi sono giocatori anche diversi dal punto di vista tecnico e dalla posizione in campo. Per cui aspetterei a dare valutazioni affrettate. Sì, molto bravo, su questo non ci piove, però questi sono delle icone che resteranno a vita nel mondo calcistico ed è difficile arrivare a quei livelli lì.
0: Ecco, allora non possiamo non aprire una parentesi su Leo Messi. A 39 anni ha giocato un mondiale strepitoso, 8 gol, quasi capocannoniere, è passato da Mbappé all'ultimo turno, quello appunto delle due finali. Non so che cosa potresti arrivare a dire, Luciano, di Messi. Tu hai vissuto il calcio di Maradona in Argentina, per loro sono i due più grandi di sempre, fanno anche fatica a scegliere uno o l'altro. Non so se secondo te Messi è andato oltre a quello che ha fatto Diego, perché come numeri e titoli lo è, c'è andato, questo non c'è dubbio, sì, però è anche livello... vero che è un'epoca diversa, insomma non so come la vedi te.
1: Sì, esattamente, è un'epoca diversa, è un calcio diverso. Maradona aveva dei colpi diversi. Quello che ha fatto Messi con continuità, anche la longevità della carriera, ce la possiamo mettere. Quindi da quel punto di vista lì, ovviamente, è stato superiore. Però Maradona è sempre Maradona, lasciatemelo dire. Per quello che uno l'ha visto anche da vicino, e quindi sa quello che dice. Però è ovvio, sono due idoli che in Argentina rimarranno per sempre tali, però un po' diversi, ma soprattutto perché poi se andiamo a vedere... Allora, Messi ha avuto una carriera più lunga, perché magari si è gestito in maniera migliore. Maradona un po' meno, lo sappiamo tutti, quindi non stiamo lì a citare ancora le vecchie storie, però insomma Messi è stato un pochino più attento, dai, a gestirsi nella vita, nel privato, e quindi qualche punto in più da questo punto di vista, sì, per quello che ha vinto ovviamente, però dal punto di vista tecnico Maradona era per me superiore.
0: Rimane quindi per te qualcosa di inarrivabile, nonostante Messi abbia fatto queste cose anche a un mondiale a quasi 40 anni e per 20 anni dominare il mondo.
1: Ti ho detto questo, la longevità del calciatore non si discute, quello che ha vinto, però a livello tecnico è superiore, Maradona era superiore, in maniera assoluta.
0: Me lo immagino, da chi l'ha affrontato poi è chiaramente un giudizio anche più autorevole.
1: È ovvio che io non ho affrontato Messi,
0: certo.
1: Però per quello che si vede, insomma, Diego è Diego. Messi è fortissimo, tutto quello che si vuole, ha giocato molto più di Maradona, però io sono di quest'idea.
0: Ti chiedo, Luciano, un parere anche sulla spettacolarizzazione che è stata data al Mondiale. Per esempio, ieri l'intervallo è durato quasi 27 minuti per le esibizioni di Shakira, Justin Bieber e tanti altri. È un Mondiale che per tanti è stato, sul piano tecnico, molto bello, perché ci sono state tante partite finite ai supplementari o comunque decise agli ultimi minuti. Mentre sul piano dell'organizzazione, ma non è la prima volta che la Coppa del Mondo fa discutere, ha fatto acqua. Cosa ne pensi del maxi intervallo di ieri e in generale del mondiale? Che mondiale è stato il mondiale 2026?
1: Ma dal punto di vista tecnico la qualità c'è stata, sono state delle partite divertenti, ma un po' tutte le squadre giocavano un buon calcio, anche quelle che magari non erano ovviamente attrezzate per arrivare nei primi quattro, nei primi otto, però insomma da quel punto di vista lì mi è piaciuto molto. È ovvio, la spettacolarizzazione in America è alla base, così è stato, e sì, belle coreografie, tutti stadi bellissimi. E per quanto riguarda poi l'intervallo di ieri, purtroppo sì, è un po' troppo lungo, e questo può dare fastidio all'aspetto psicologico della partita, però ci sta, insomma, il mondiale in America ti devi aspettare questo ed altro, e comunque è stato bello. Poi ovviamente le critiche ci sono, uno vorrebbe così, quell'altro vorrebbe così, è stato un bel mondiale complessivamente.
0: Luciano, la pagina successiva che volevamo aprire con te era quella appunto dedicata a Osvaldo Bagnoli, che se n'è andato nelle scorse ore. È stato il tuo allenatore campione d'Italia, perché appunto avete vinto uno scudetto insieme a Verona. Come l'hai vissuta la sua scomparsa nei giorni scorsi? Se vi siete sentiti con quel gruppo lì di quel Verona, come hai passato questi giorni, insomma?
1: Beh, ovviamente è stata una notizia triste. Io l'ho avuto 6 anni, quindi per 6 anni il quotidiano e vederlo tutti i giorni, poi è un personaggio particolare, eccezionale. Io avevo un rapporto, lo chiamo un rapporto silenzioso, a noi bastava uno sguardo per capirci. Tra l'altro io poi ovviamente non quando giocavo, ma quando dopo abbiamo smesso, una volta gli dissi: mister, siamo stati più a parlare al telefono oggi che in tutti i 6 anni che ci siamo frequentati, sì, a Verona. Per dirti, no? Che calcisticamente lui mi apprezzava molto. Io questa cosa qui l'avevo capita subito, anche se qualche volta ovviamente magari non mi faceva partire dall'inizio, però sapevo che lui aveva grande stima in me, e l'avere un Bruni che era sempre pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, essere sempre lì pronto, anche se giocava mezz'ora, se giocava un quarto d'ora, io lo sapevo che lui era, cioè mi teneva come, diciamo, non ruota di scorta, però quello che è sempre utile al momento giusto, e questo io l'avevo capito. Lui in me si rivedeva anche come giocatore, questo me lo confessò, e comunque al di là di questo è stato un uomo che ci ha insegnato tanti valori, soprattutto uno che è importante, che oggigiorno latita, che è l'umiltà, la semplicità, la chiarezza nel dire le cose, nel dirle in faccia, senza mezzi termini, al momento giusto soprattutto. E quindi ci ha insegnato tanto, oltre che come persone ci ha dato tanto, anche a livello tecnico, aveva dei concetti semplici che poi sono essenziali nella vita calcistica. Per cui anche se sapevamo che comunque non stava bene, ovviamente l'età era quella che era, 91 anni, quindi ultimamente non riconosceva più neanche i giocatori, perché Pierino Fanna ci teneva sempre al corrente della sua situazione. Sapevamo che comunque, o meglio, ci aspettavamo che purtroppo la vita prima o poi doveva finire. È arrivato il giorno e noi tutti quanti domani saremo lì a dargli l'ultimo saluto.
0: E questa è la cosa più bella, vedo anche l'emozione nei tuoi occhi nel raccontare purtroppo la sua scomparsa. Per chiudere ti chiedo se c'è un aneddoto particolare che tieni a ricordare, uno che spicca su tutti magari.
1: No, ma guarda, tanti tanti aneddoti ci sono, però ti ho detto, noi avevamo un rapporto particolare, nel senso che con me lui non ha mai speso parole anche a livello tecnico, perché per lui andava bene quello che facevo, no? Tant'è vero che mi ricordo già 2 o 3 volte, quando dava la formazione, diceva: numero 8 mette Bruni, tu fai il solito. A me mi veniva da sorridere, perché oggigiorno che fai anche l'allenatore, no? Quando dai indicazioni ai giocatori, certo, dici: no, tu fai così, sta così, dai. E lui mi diceva: tu fai il solito. Io dicevo: boh, molto probabilmente faccio le cose fatte bene, non ho bisogno di consigli. Però questa cosa mi faceva un po' sorridere, anche se poi dopo, magari in sede privata, prima di entrare in campo, mi diceva: vieni qui un attimo, ascolta, dai un occhio a questo giocatore, nostro compagno, certo, non dello scudetto, dell'anno dopo, perché questo qua tatticamente è un po' disordinato e quindi gestiscilo te. E questo mi faceva sorridere, anche perché era un giocatore importante che giocava in nazionale, e quindi diceva: ma io
0: non lo vuoi citare per privacy, immagino.
1: No, vabbè, Thomas Berthold, dai. Okay. Tedesco che giocava in nazionale, e secondo lui tatticamente era uno un po' scapestrato che andava in giro per il campo, e quindi io dovevo andare a coprire i buchi che lui lasciava. E questo mi faceva sorridere, insomma. Vabbè.
0: Luciano, grazie davvero per questo ricordo e per questo collegamento. A presto e buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E adesso voltiamo pagina e purtroppo dobbiamo dedicare una parte della trasmissione anche a un tema che non avremmo mai voluto aprire, ma purtroppo siamo rimasti devastati nelle scorse ore da una notizia tragica che ha fatto anche il giro dell'Italia intera. In quel di Salerno è stato purtroppo tragicamente ucciso Luca Esposito, collega, direttore di Tutto Salernitana e membro della nostra famiglia di Tutto Mercato Web. È stato qualcosa di tragico, appunto, e che ha fatto parlare non solo a livello sportivo, perché Luca non lavorava soltanto nel mondo del giornalismo dello sport, ma anche nella politica e in altri ambienti. Con noi Claudia Marroni di Tutto Mercato Web per dedicare un ricordo a Luca. Claudia, intanto buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a te Ludovico, buonasera a tutti i telespettatori.
0: È chiaramente qualcosa di cui non avremmo mai voluto parlare. L'addio di Luca è stato qualcosa di straziante anche per le modalità in cui purtroppo è avvenuto. Ripartirei intanto da questo e poi da un ricordo personale di chi come te ha condiviso tanti anni di lavoro con Luca Esposito.
2: Sì, è vero, sono tanti gli anni, mi aveva anche introdotta a Tutto Salernitana, il sito che dirigeva ogni tanto, due volte al mese con gli editoriali. C'era sempre tanto confronto con Luca e anche oggi non è stato facile lavorare senza ricevere i suoi vocali. Quei vocali che partivano immancabilmente sempre dopo che lui aveva iniziato a parlare, il tasto lo premeva sempre dopo, quindi tutte le volte c'era a chiedergli: Luca, chi è il soggetto del discorso? Allora lui poi scandiva perfettamente tutte le cose. E una persona con la quale si poteva sempre scherzare, una persona sempre comunque disponibile, e una persona anche comunque a volte tosta, perché agli inizi non è stato facile trovare la quadra tra me e lui, molti screzi poi sempre tutti risolti, perché di base era una persona generosa e era anche semplice archiviare gli screzi poi normali che, insomma, che ci possono essere tra colleghi. Stamattina abbiamo deciso di non andare in onda con A Tutta C, era anche un volto di TMV Radio, e credo che il silenzio in questi casi
0: sia la cosa migliore.
2: Fosse doveroso, perché non sempre il The Show Must Go On vale. A volte anche prendersi due minuti di riflessione credo sia doveroso. E davvero oggi è molto particolare, proprio il non ricevere, soprattutto in periodo di mercato, un messaggio, un qualcosa da Luca aumenta il vuoto che ha lasciato. Spero che la giustizia faccia presto il suo corso, sono da chiarire appunto le dinamiche, tutto quello che è successo e che ha portato all'accaduto di ieri. Su questo c'è poco da dire, le informazioni al momento
0: sì, io non ho voluto...
2: sono molto contrastanti anche, e noi siamo anche geograficamente lontani da Salerno, non sappiamo più di quanto abbiamo letto, ma ripeto, io spero che la giustizia faccia il suo corso e sia fatta chiarezza su tutto quello che ieri è accaduto vicino a Eboli.
0: Io non ho voluto ricordare le modalità purtroppo dell'addio di Luca, ma trovate tutto online. Claudia ha mostrato tanta commozione nel ricordarlo, e ti ringrazio intanto, Claudia, per essere stata con noi. E per chiudere, se hai un ricordo particolare di Luca da condividere, se ti fa piacere, altrimenti...
2: Beh, il suo saluto quando interveniva in trasmissione parlando francese, il suo bonjour che rallegrava le mattine, o il classico ciao caro.
0: E direi che non poteva esserci ricordo migliore. Grazie a Claudia Marrone che si è spesa con noi per ricordare Luca. Ho visto anche gli occhi luccicanti che vogliono dire tanto. Grazie davvero, Claudia. Per il TMV News di oggi è tutto, anche da parte mia, che comunque ho conosciuto Luca non di persona ma comunque per via telematica, per lavoro. Un grande abbraccio alla famiglia e nient'altro, perché di fronte a queste cose non c'è altro da dire. Grazie per essere stati con noi, a presto e buona serata.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Allora, rieccoci qua, buon inizio settimana a tutti quanti voi. Ci ritroviamo dopo quella che è stata la prima amichevole stagionale della nostra Juventus contro il Basilea. Ovviamente abbiamo analizzato in lungo e largo, e lo faremo ancora in questa diretta del lunedì, quella che è stata la prima uscita a reti inviolate, che racconta molto di quello che è la problematica principale di questa squadra, cioè non riesce a fare gol. Peccato che nel mondo del calcio, comunque in questo sport, la cosa principale è quella di buttare la palla dall'altra parte della porta, di superare la linea della porta, di possibilmente non tirare addosso al portiere quando è l'ultimo avversario che ti rimane tra te e una porta di 7 metri, insomma avere quella cattiveria giusta che ti fa capire, e anche quella malizia di dire: se c'è l'omino davanti a me, io magari tiro dove non c'è l'omino, perché così è più facile che segno. Se provo a tirare addosso all'omino, è difficile che possa segnare, anche perché io l'omino a porta per adesso forse quasi non ce l'ho. Per carità, Perino ha parato un calcio di rigore, adesso non buttiamo tutto quello che possiamo buttare su Di Gregorio e Perin, però l'ha detto anche, e giustamente, Spalletti, non tirandosi indietro a fine partita, quando ha detto: beh, stiamo cercando di alzare la competitività, a porta abbiamo sicuramente l'ambizione di cercare un portiere, ha detto tutto il nostro amministratore delegato barra direttore generale Carnevali, e quindi non aggiungo altro, e quindi chiaramente la volontà è quella di cambiare il portiere. Dall'altra parte però, come detto, ci sono anche portieri che parano, e quando ci sono portieri che parano, tu devi saper tirare, saper guardare la porta e saper segnare. Ora il riferimento è a Miretti, ovviamente, ma ce ne sono stati altri in questa stagione che di errori davanti al portiere ne hanno fatti a iosa. Miretti non era Zidane, questo ve lo dicevo esattamente un anno fa, quando davanti alla proposta del Napoli di provarlo a prendere per 12 milioni, per carità pochi, 14 è giusto, ma insomma 12 non era un sacrilegio, molti di voi si volevano dare allo sciopero della fame per non cedere Miretti, che onestamente io voglio bene, ma fa parte di una tipologia di Juventus che io non vorrei più vedere. Come non vorrei più vedere giocatori come Arthur, come parleremo di Douglas Luiz, ma siamo sempre là. Mi dispiace, Gatti è molto juventino, resterebbe alla Juventus a zero, a vita. Lui ha una grande veramente sintonia con il mondo Juve, però sempre fa parte di quei giocatori che, per quanto mi riguarda, poi sentirò il vostro parere, andrebbe sostituito. I portieri lo abbiamo detto, gli esterni pure. Open da pausa di riflessione silenziosa, nella quale potete metterci tutti gli aggettivi che volete. Sì, è arrivato oggi Kenan Yıldız, che è sicuramente il campione al quale ci aggrappiamo, ma bisogna capire intanto la condizione del ginocchio, come si lavorerà con lui, quando sarà pienamente a disposizione. Ekator ha fatto vedere poco, perché poi subito il problema fisico che poi lo ha portato ad avere quella che purtroppo è una lesione di basso grado, e quindi al bicipite femorale, quindi chiaramente si valuteranno le condizioni del giocatore. Questo è un problema, perché sul fronte mercato si era avuto un ragionamento anche abbastanza sensato. Qual era il ragionamento sensato? La Juventus vuole arrivare a Pellegrino. Ovviamente, ribadisco, evidenzio, sottolineo, caratteri cubitali, ovviamente non come primo e unico attaccante della Juventus, ma come un attaccante in più. Il Parma continuava a dire: sì, ma te lo devi prendere tutto e subito, mi paghi tutti e 20 milioni adesso, altrimenti sono 30 per l'anno prossimo e vediamo, ma io lo voglio cedere subito perché ho bisogno di andarmi a prendere un attaccante. Allora Carnevali, almeno così sembra da quello che si è raccolto e quelli che sono stati anche i rumors di mercato, avrebbe detto: fermo là, c'è una bella cosa, Siccome Spalletti, questo non lo ha detto apertamente Spalletti, questo lo diciamo noi sulla base di quello che più o meno ci viene spifferato, gradisce Ekator, ma ritiene che sia un giocatore che naturalmente, questo lo ha detto, deve fare esperienza ed è fondamentale che la faccia il prima possibile. È chiaro che se la Juventus non dovesse avere spazio, qualora arrivassero gli attaccanti che la Juve vuole prendere, non riuscirebbe ad avere una continuità nello spazio crescita che deve fare. Potrebbe essere una soluzione che Carnevali magari ha proposto a Spalletti, dire: ma se facciamo un change però mantenendo il dominio del cartellino di Ekator? Spalletti ha detto: ah, fate voi, per me va bene, il ragazzo però merita, quindi deve restare da noi. E allora l'idea di Carnevali, raccogliendo quelli che sono i rumor, le voci eccetera, sarebbe quella di essere andato dal Parma a dire: ok, facciamo così, Pellegrino ce lo dai subito, prestito con obbligo di riscatto, l'obbligo che si concretizza se la Juventus entra nelle coppe il prossimo anno. Cioè, dammi la possibilità, davanti a un cataclisma che ci auguriamo non ci possa essere, che è peggio dell'anno scorso e comunque in Europa League ci sei arrivato, però succede in cataclisma, dammi la possibilità di non riscattarlo, perché non avremmo eventualmente i soldi. Ma tanto, siamo la Juventus, immaginiamo che in Champions perlomeno ci vogliamo andare, se no alla peggio l'Europa League. Ma calcoliamo, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Quindi me lo prendo con obbligo, se entriamo nelle coppe, di pagarti poi il cartellino 30 milioni o comunque una cifra che avvicina ai 30 milioni. Nel frattempo te lo do io l'attaccante che cerchi, così non ti metto nei casini e mi dai il tempo di stoppare un attimo la trattativa per capire quanti soldi servono per andare a prendere Colomani. Mi verrebbe da dire, da quei fenomeni del Paris Saint Germain, l'ho detto, quindi ormai l'ho detto. Quindi stoppiamo le trattative. Ti piacerebbe Ekator? E il Parma aveva detto sì, si potrebbe anche fare. Il problema qual è? Che ora l'infortunio di Ekator, 2-3 settimane per poi ripetere gli esami e capire quando recupera completamente, il Parma ti comincia a dire: fermi tutti, però mi daresti eventualmente un giocatore che non sappiamo quando lo posso allenare, quando lo posso far giocare titolare, come la mettiamo? E questi sono gli incidenti del percorso: quando ti alleni, quando fai doppia seduta, che però è necessario farla, quando poi arrivi a fare amichevoli, che è necessario magari per i conti farla, ma che forse ogni allenatore eviterebbe di fare proprio per evitare problematiche del genere. Fatto sta che questa trattativa è impostata, che la Juventus incontrerà gli agenti di Pellegrino intanto, che dice al Parma: calmi, sangue freddo, vediamo la situazione Ekator qual è, altrimenti ci muoviamo in un altro modo, però lasciateci stoppato Pellegrino, perché è un nome che ci interessa, ripeto, non come primo nome ma come nome in più. Poi c'è la vicenda Colomani. Aggiornamenti non ce ne sono, la Juventus l'offerta l'ha fatta, Carnevali furbescamente ha detto: poi a un certo punto ci guarderemo attorno e cercheremo un altro attaccante. Sicuramente stanno pensando anche a un piano B, a un piano C, ma la volontà è ferrea, vogliono Colomani, e quindi era una bugia mezza bianca, perché è un modo per dire sì, però non ce la tiriamo troppo a lungo. E adesso spetta al Paris Saint Germain, che il giocatore neanche lo vuole, perché lo sta facendo allenare con l'Under 19. Quindi se io faccio allenare un giocatore che non considero evidentemente di valore, perché non lo faccio allenare nella prima squadra ma nella seconda, con tanti giocatori che ancora devono tornare dal mondiale, vuol dire che per me quello è cedibile. Ma chiaramente dice sì, è cedibile, ma le condizioni che dico io o a chi voglio io. Quindi il Paris Saint Germain magari sta aspettando un'offerta da qualche altro club, che continua a non arrivare. La Juventus è lì ferma sulla sua cifra, che ha sfiorato i 40 milioni e da lì non si muove. E adesso prima o poi ci auguriamo ci sia quel famoso messaggino, notifica delle 20 che annunciava Spalletti, di chiusura per Colomani. E dopo una serie di incastri possono andare a Dama. Perché poi tutta una serie di incastri possano andare a Dama, come sapete, e lo ribadiamo, ci vogliono anche una serie di cessioni. Ora abbiamo visto dall'amichevole di ieri, così incrociamo quello che abbiamo visto con quello che sappiamo, con quello che serve. Dall'amichevole che abbiamo visto, Arthur, guardate a me, Arthur no, abbiamo provato a immaginare, grazie anche alle dritte che ci dava Fabio Urbisaglia da Bahia, che comunque in Brasile funzionava, ma poi l'altro nostro amico dal Brasile, che aveva detto sì, qua ha funzionato, però ha detto sì, però in Brasile giocano, tiene presente la velocità 1.10 a 2, quindi chiaramente se importi 2 in Serie A dove 8, perché poi la Premier è 10, ecco che il giocatore va un po' in difficoltà. E insomma, tutto sommato, tra passaggi sbagliati e rigore procurato, diciamo, non è stato un felice impatto quello di Arthur. Douglas Luiz. E siamo sempre là. Siamo sempre là perché Spalletti ha riscontrato in questo giocatore che sta allenando per la prima volta le stesse cose che abbiamo visto quando l'abbiamo avuto a disposizione. C'è un giocatore che tecnicamente magari gli puoi anche non dire niente, non gli dici niente, cioè tecnicamente ci sei, ma che non aggredisce, non va contro l'avversario, non va in supporto della squadra. E Spalletti lo ha praticamente detto nelle parole post partita ai microfoni, peraltro, dove c'era anche il nostro Camillo De Michelis. Ha detto: questo deve dare una mano, deve aumentare i giri del motore, deve dare una mano. Ora, i cilindri per aumentare i giri nel motore ce li ha, i cavalli vapore ce li ha, boh, lo scopriremo solo vivendo, facendolo giocare, a patto che Ponzi spacchi manco lui, o comunque che non vada incontro a infortuni anche lui. Dopodiché l'unica vera possibile giocatore che sta avendo parvenze di offerte in questo momento, dopo quella che aveva avuto dal Bologna a Miretti, ma poi non se ne è fatto più nulla, è Perin. Quindi tra i due è più facile che parta Perin. Per il resto Nisba, nulla, zero. Questo chiaramente mette in difficoltà la società, che deve trovare acquirenti necessariamente per i propri giocatori, che peraltro, se nelle amichevoli, questa era la prima, non diamo valori, io l'avevo detto prima, l'ho detto dopo, lo dico adesso e lo dirò ancora, non diamo valore al calcio di luglio, perché il calcio di luglio veramente è come se stessimo io e Latini a giocare al campetto qua fuori, più o meno siamo là, è la stessa assenza di indicazioni reali, concrete, giuste che se possono tirar fuori. Però se neanche in queste partite, se neanche magari in quelle che saranno le amichevoli di agosto ci dovesse essere una risposta, un mettersi in vetrina, questi giocatori con gli ingaggi che hanno, con il costo del cartellino che hanno, chiaramente difficilmente riusciranno a trovare squadra, fin quando poi Carnevali non farà una macumba a qualcuno e lo convincerà a prendere questi giocatori. Detto questo, c'è la questione portiere. Per quanto riguarda la questione portiere, così andiamo anche al mondiale che abbiamo vissuto ieri nell'atto finale. Apri e chiudo parentesi, ragazzi. Finalmente non mi sento più certe telecronache, certi commenti tecnici. Fortunatamente qualcuno ieri non c'aveva la voce, perché veramente è stato uno stillicidio peggio del mondiale. Un mondiale tecnicamente di basso livello, secondo me. Con tutto che era di basso livello, se l'Italia c'era, manco superava i gironi, perché noi siamo poi ancora più dietro rispetto alle altre. La Spagna ha assolutamente meritato e ha spiegato, l'ho detto anche in un reel che ho pubblicato oggi pomeriggio, e chi volesse andare sulla pagina Facebook lo trova naturalmente, ho spiegato anche qual è l'indicazione che magari ha dato.

un'assenza di piano B, un'assenza di piano C, un'assenza di piano D, un'assenza totale. O si gioca così oppure la partita non la vinci. La Spagna ha tolto magari spazio a quello che è il suo talento più grande, che è Lamine Yamal, che peraltro ritornava dall'infortunio, quindi non è al top della condizione, a beneficio del gruppo. Ma un gruppo dove c'erano Unai Simón a porta, dove c'era questo ragazzetto Cubarsí a difesa, che ha fatto una partita, un mondiale in generale straordinario, dove a centrocampo c'hai Rodri e Fabian Ruiz. Rodri che è un fenomeno assoluto nei movimenti senza palle, eccetera. Due che ti reggono tranquillamente il 4-2-3-1, ma proprio tranquillamente. Poi ti entra Nico Williams a un certo punto e ti spezza la partita, ti entra Ferran Torres e ti spacca la porta. Hai giocato con Oyarzabal e con Dani Olmo, che se non la prendeva uno la prendeva l'altro. Insomma, organizzazione totale, ma la qualità ovviamente c'era. Questo per dirvi cosa? Che seppure noi non volessimo giocare per un talento, che di fatto non abbiamo, perché l'unico forte è Kenan Yıldız, volendo cercare di far sì che sia il gruppo a fare la differenza, quanta qualità manca a questa squadra? Tanta, mi verrebbe da dire quasi nella sua totalità. A proposito del mondiale, finisce quindi il mondiale per il Dibu Martinez. Peraltro sì, qualche imprecisione l'ha avuta anche ieri, ma a un certo punto ha fatto anche delle parate estremamente efficaci, importanti, quella presenza scenica in campo che piace a me, che serve alla Juve. Fine della partita, io ho detto: vi prego, mettete i soldi sopra al banco, andatevi a prendere il Dibu Martinez, perché intanto prendiamo un portiere e lo mettiamo in porta, che già è un passo importante. Intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Andiamo avanti adesso con i vostri messaggi, con le vostre note audio, con i vostri spunti di riflessione. Torneremo ad analizzare la partita con Nerino Stravato tra poco a livello tattico, quindi anche insieme a voi, e poi ho in serbo dei collegamenti legati al mercato, con chi del mercato se ne intende ampiamente, per cercare di tirare fuori, se riusciamo nei collegamenti, altrimenti li faremo domani, cercare di tirare fuori notizie, perché leggevo di questa citofonata fatta da Vlahovic, a me non risulta, alle fonti di cui mi fido non risulta. Poi adesso c'è un mare magnum di influencer anche, o di giornalisti, poi magari possono essere anche quelli che veramente il cugino di Vlahovic, ho 200 follower su X, però sono il cugino di Vlahovic, me l'ha detto a me, oppure il cugino di Vlahovic me l'ha detto a me, io lo so. Quindi non so se c'è stata questa citofonata di cui si parla, con un'offerta al ribasso, nel senso che Vlahovic si sarebbe accontentato, si accontenterebbe di una cifra molto più bassa. Se così fosse, io resto della mia opinione, ma ovviamente non condanno quella che potrebbe essere la decisione della Juventus. Tanti messaggi che sono già arrivati, ma leggo tanti testuali, però ci sono anche le note vocali. Latini ci prepara le note vocali, io vado a leggere qualche testuale che comunque è arrivato. Intanto sempre quello di Roberto da Cascina presente, che ringrazio sempre perché ci saluta veramente ogni volta. Non hai visto la felicità del piccolo Pendà correndo sul prato a caccia di fiori e farfalle, dice Giovanni dal Brasile. Per favore, c'era un giocatore serio nella short list. Ok, Giovanni dal Brasile giustamente ci ricorda anche nel messaggio che ci ha mandato che ma non è solo Dimitri, devo dire che sono tanti anche ieri in sede di cronaca. Non ci sono italiani in questa squadra. Allora, non ci sono giocatori della Serie A in questa squadra. Allora, tecnicamente dal 1 luglio Nico Gonzalez è tornato alla Juve. Quindi tecnicamente Nico Gonzalez, giocatore della Juventus, ha giocato una finale da titolare, una finale di Coppa del Mondo. È semplice informazione. Poi che alla gente dia fastidio che l'unico giocatore in campo, nonostante i macelli che abbiamo in questa finale della Serie A, era della Juventus, poi fosse stato di un'altra squadra, guardate Lautaro, è l'unico che mette in piedi la Serie A a livello mondiale, l'unico rappresentante. No, lui stava in panchina, Nico Gonzalez si è fatto la partita titolare. Non ha fatto una partita eccellente come tutta l'Argentina, sia chiaro, però questo è giusto per puntualizzare. Luiz non è presentabile, altro che tecnico. Beh, tecnico lo è, poi ripeto, per quanto mi riguarda tecnicamente è bravo, è bravissimo, non gli voglio dire niente, ma tutto il resto manca. La Juventus, dice Pasquale Damugio, se dovesse prendere Martinez, quasi 35 anni, per fare un contratto di 3 anni, farebbe un grosso sbaglio. Tu che ne pensi? No, i portieri, Pasquale, hanno vita più lunga. Io onestamente sono stanco di andare dietro a portieri, che ci prendiamo Suzuki, perché poi l'alternativa, ma neanche Vicario mi prendo, per carità, poi Vicario non è proprio l'ultimo degli scappati di casa, è uno comunque bravo, un'alternativa comunque valida. Io prendo il Dibu, ma per personalità, per impatto, però Vicario comunque è un ottimo portiere, ma i portieri hanno vita lunga, quindi i contratti per loro

0: diversamente. Nel momento in cui io compro uno che ha 35 anni, tanto già so che non lo posso rivendere e che quindi è un investimento a tempo a fondo perduto, però so che hanno una vita più lunga e che può essere determinante. Vendere Nico prima possibile, anche a 20 milioni. Ciao Vincenzo, mi auguro che con tutte queste trattative in essere non si arrivi fino alla fine del mercato. Speriamo pure di tenere il punto. Carnevale non fa gli stessi errori, non faccia gli stessi errori di Como lì. Colo dovrebbe non accettare le offerte che proporrà il Paris Saint-Germain. Poi che fa? Lo paga per tenerlo nella seconda squadra. Gli altri non sono adatti al campionato italiano. Luis Arthur Jegrove, il moscio strapagato, lo chiama Vittorio. No, per quanto riguarda Colomani, sicuramente lui la sua parte la sta facendo. È finito nella squadra B. Dopodiché quelli hanno talmente tanti soldi che possono anche dire: sai che c'è, se non arriva l'offerta giusta, se devo fare muro contro muro non lo perdo così, ti tengo in panchina, ti tengo in tribuna, ti faccio fare qualche apparizione agli allenamenti, ma ti pago lo stesso, i soldi ce li ho, ma non declino e non cado in trattative che mi vogliono guidare verso quella che è una soluzione più comoda per la Juventus e per il giocatore. Sentiamo qualche nota vocale, grande Gabri, così non sentiamo sempre la mia voce, vai.
1: Ciao Vincenzo, Cristian da Campobasso.
0: Ciao,
1: poi
0: Christian.
1: Tra l'altro Miretti, seppur incapace di segnare, anche super egoista, perché c'era Milik solissimo.
0: Dunque, e l'avrebbe fatta, occhio,
1: da bocciare assolutamente. E con questi centrocampisti non si va, dobbiamo comprare assolutamente un che sì, magari un qualcuno che ci mette la garra, che abbia pure oltre 30 anni, ma magari che si faccia sentire.
0: Beh, sapete come la penso su Fabio Miretti. Non giudico l'uomo, che non conosco, non giudico il professionista, che è professionista, su questo non metto alcun dubbio, non ho alcun dubbio, però non sono pregiudizi miei, sia chiaro. Non ho un pregiudizio su Miretti, non ho un pregiudizio su Di Gregorio, non ho un pregiudizio su Vlahovic, che tanto non ci abbiamo più, spero che non arrivi più. Non ho un pregiudizio su Cambiaso, non ho un pregiudizio su questi giocatori qua. Va, che comunque io semplicemente, dopo aver visto il rendimento e dopo aver percepito anche loro come si sentono, dico basta. Miretti più di 100 partite con la Juventus le ha fatte, quando ce lo ricordo, che cosa ha fatto che ce lo fa ricordare? Il gol al Sassuolo l'anno scorso, dai, quindi basta. Di Gregorio basta, ma si vede anche dalla mimica facciale che evidentemente è scosso ancora per quello che è successo. Poi come si chiama l'agente? Mi ricordo come si chiama il suo agente, ma sta shortlist dove sta? È possibile che nessuno, c'è una shortlist lunghissima, diceva. Sono tanti club che chiedono Di Gregorio. Oh, le fosse venuto uno a bussare alla porta della Juventus. Uno. Se ce l'hai, è facile. Citofonare, come diceva Spalletti, citofonare Juventus. Rispondono, tranquillo, soprattutto se è per Di Gregorio. Ma shortlist lì non ce ne sono. E Vlahovic, l'ho sempre detto, per carità, rispetto al nulla, sì, sicuramente, almeno invece di averne, di non avere nessuno, mettiamo uno che già ci conosce, già sa come, sì, ma noi pure già conosciamo lui, con i pregi e con i difetti. Per me non è un giocatore da Juventus, cioè io voglio che si faccia una spaccatura, vorrei si facesse una spaccatura della Juventus di questi ultimi anni e un cambio di passo, un cambio totale anche di uomini. Non è necessario che da Vlahovic passi a Haaland, chiamatelo come volete. È anche se Vlahovic Colomani oppure Vlahovic Sorloth, Sorloth piano piano saliamo, però ci dobbiamo avviare verso un cambiamento, perché altrimenti questi che già si sentono forti, io vedi che poi alla fine anche la Juve mi ha aperto le porte perché non sanno fare a meno di me, Spalletti muore per me, questi muoiono per me, i tifosi sanno che io sono il più forte, cioè, no, quanti vuole nessuno. Qua la gente vuole giocatori da Juventus. Fammi sentire un'altra nota vocale, Gabri.
2: Ciao Enzo, Bruno, una buona giornata. Ma io sento solo rimedio quando diceva in telecronaca nessun giocatore delle squadre italiane.
0: Lo so, continua.
2: Ma dico, ma oh, si scende, proprio lo fa il caro rimedio. Ma quei due lì sono proprio veramente Gianni Pinotto. Cioè, io non so se io devo foraggiare con il mio canone questa gente qua, ma è possibile? Non ha nessun senso. parte quello, adesso vediamo il mercato, bisogna darsi una mossa secondo me, altrimenti io ti spero che Pellegrino arrivi, portiere, centrocampista, vediamo, però noi abbiamo bisogno di centravanti, ma proprio come il pane, tanto bisogno di centravanti vero, di stazza, uno che la mette dentro, ci serve troppo quel centravanti, io lo vorrei veramente subito, anche due.
0: Sì, guarda, non, veramente faccio firmo sotto il tuo messaggio perché non c'è nulla di sbagliato. Premesso, dice il nostro amico, che queste partite, come anche le prime di campionato, non danno nessuna indicazione, perché all'inizio sono tutti entusiasti e poi si sciolgono, i cavalli di razza si vedono all'arrivo. Detto ciò, Basilea e Esuberi, è stata una piacevole partita perché noi abbiamo due formazioni di Esuberi, non è la Juventus, lo stato di forma è buono, la qualità è quella che è, considerando che ancora oggi un redivivo Milik insegna calcio a mezza squadra, scherzi a parte, ogni volta che vedo quella maglia mi emoziono e non vedo l'ora di emozionarmi fino alla fine. Bellissimo messaggio del nostro amico, è comunque vero che Milik insegna calcio a mezza squadra. Tiziato da Milano, il calcio italiano non spiccherà più il volo finché i calciatori e allenatori preferiranno il club alla nazionale. Avete visto i giocatori dell'Argentina piangevano come bambini per il senso di appartenenza che in Italia si è perso da decenni. Aggiungo altresì che anche i tifosi preferiscono il club alla nazionale. Tiziano, quelli piangevano come bambini perché sono bambini, secondo me, tra le altre cose. Sì, poi hanno il grande senso di appartenenza. Io li ho visti solo dare calci dall'inizio alla fine agli spagnoli da quando è cominciata la partita e sperare che prima o poi si inventassero qualcosa perché avevano capito che la Spagna era più forte. Poi un nostro amico dice due parole su Varede, su Paredes, mi vergogno che abbia indossato la nostra maglia, ieri è stato veramente una situazione surreale perché la prestazione di Paredes mi ha inquietato parecchio perché veramente anche lui ogni volta che si avvicinava a qualcuno era una rissa e devo dire che questo proprio no, non mi è piaciuto per niente. Non dico vergogna che abbia partecipato alla Juventus, che tanto comunque non ha dato nulla, io non l'avrei proprio scelto a prescindere all'epoca dei fatti. Detto questo, allora ditemi, visto che andremo ad analizzare con Nerino Stravato tra poco la partita appunto che si è giocata contro il Basilea, qual è l'indicazione principale che ne avete tratto? Perché è inutile dirvi cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto, che non ci è piaciuto niente sostanzialmente, però se c'è qualcosa che vi è piaciuto lo potete anche dire, però qual è l'indicazione che viene fuori da questa prima amichevole? Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
0: Buona settimana Vincenzo, anche in una semplice amichevole, mi emoziono guardando la nostra amata Juventus. Sinceramente sabato ho visto il nulla, mi stavo quasi addormentando. Un grande abbraccio, grazie Terry. Cristian dalla Sardegna, l'indicazione di questa prima amichevole è la conferma che l'80% della rosa attuale va cambiata. Sarà stata pure un'amichevole, ma non ci ho visto nulla che non sapevamo. Che Dio ce la mandi buona, dice Francesco da San Giorgio a Cremano. Credo, no? San Giorgio Napoli, immagino che intendesse San Giorgio a Cremano. Buon pomeriggio Vincenzo, sulla partita della Juve purtroppo non ho visto la sintesi, non ho visto la sintesi, non posso giudicare, però posso solamente dire che comunque c'è da cambiare tanto, anche se è molto difficile sul mercato. Ho dei dubbi sul Dibu Martinez, ieri non impeccabile sul gol preso, lì ha un po' di responsabilità insieme con Molina su cross dove Nico Williams ha fatto da sponda a Ferran Torres. Francesco da Ischia, cioè nel senso, purtroppo sulla rosa bisognerebbe intervenire pesantemente, sappiamo tutti che ci sarà che si farà quello che si potrà fare, più si interverrà e meglio sarà, speriamo di non cedere Kalulu, l'unico giocatore da Juve, dice Alessandro da Taormina. Proviamo ad analizzare allora questa partita insieme, come avevo anticipato prima, a Nerino Stravato. Ciao Neri, ben ritrovato.
5: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, molti l'hanno sentita con noi, molti l'hanno vista, c'è anche chi magari la partita non l'ha vista, quindi l'occhio clinico, l'occhio tattico, che cosa ti fa dire di questa amichevole?
5: Allora, c'è da fare una premessa e due o tre considerazioni secondo me importanti. La premessa è chiaro che è la prima amichevole dopo un po' di giorni dove sicuramente ci sono stati dei carichi pesanti durante gli allenamenti, quindi valutare la prestazione anche della squadra, dell'intensità, lascia il tempo che trova. E poi secondo me ci sono due o tre considerazioni da fare. La prima è quella relativa ai giocatori che sono rientrati dai prestiti. Avevamo tutti questa grande curiosità di vedere Douglas Luiz e Arthur, no? In questo ruolo. E per come ho visto io la partita, sicuramente quello più positivo dei due è stato Douglas Luiz. Ha giocato tecnicamente non malissimo, è vero che il Basilea non ha fatto una grandissima pressione, però ha dato l'impressione di poter dare qualcosina in più rispetto ad Arthur, che nella ripresa è entrato, in un minuto ha fatto un'apertura alzando il pallone a Licina male male e poi dopo 60 secondi ha procurato goffamente un calcio di rigore, quindi diciamo che tra i due, se dobbiamo provare a promuovere qualcuno, troviamo Douglas Luiz da questo punto di vista.
0: Che però Nerino, Spalletti ha un po' non bocciato, ha fatto quella faccia come a dire sì, il ragazzo si farà, cioè ha fatto ha detto sostanzialmente deve aumentare i giri del motore, che ha detto le qualità ci sono, ma su questo non avevamo dubbi, deve dare però una mano alla squadra, deve sacrificarsi. Quali sono i giocatori che secondo te, da quello che abbiamo potuto vedere, sono da Juventus per come ce l'ha in mente Spalletti? Che a me non me ne viene in mente nessuno.
5: Allora, in campo credo che, vabbè, Kalulu, che è una conferma. Kalulu penso che sia una delle pochissime certezze che possiamo avere. A me ha fatto veramente effetto non vederlo tra i convocati della Francia, perché per me Kalulu è stato, per distacco probabilmente insieme a McKennie, tra i migliori della scorsa stagione. Non so tu cosa ne pensi, ma credo che sia
0: sicuramente, ma non c'è proprio dubbio da questo punto di vista.
5: Poi no, ho visto discretamente, per quello che poi è stata la forza dell'attacco del Basilea, Kelly, che comunque anche lo scorso anno non ha demeritato. E poi la considerazione che voglio fare non è tanto sui titolari, perché poi anche Zegrova abbiamo visto insomma che giocatore è e vediamo se sarà piazzato nel mercato oppure se potrà essere impiegato, visto magari lo scorso anno iniziato in maniera senza preparazione.
0: Come l'hai visto però?
5: Ma io penso, allora, è un giocatore che secondo me non gli manca il carattere e anche tecnicamente è valido. È chiaro che secondo me non può essere un titolare, ma può essere un'arma in corso, un'arma che può essere utilizzata in determinate partite, l'abbiamo visto anche quest'anno, quando è partito dall'inizio magari ha fatto male, poi però in determinate situazioni dove c'era bisogno di puntare sempre nell'uno contro uno e provare a fare qualcosa, ci ha fatto vedere qualcosina in più, non quello che ci aspettavamo chiaramente, perché il giocatore che avevo visto io nella sfida di Champions quando giocava a Lille contro la Juventus era un altro giocatore, cioè a me impressionò in quella partita, non so. Quindi l'abbiamo visto praticamente, credo, al 50% delle sue possibilità.
0: Ma forse anche di meno.
5: Forse anche di meno. Quindi io sarei, in assenza di alternative, perché parliamo di assenza di alternative, nel dargli un'altra possibilità. Io invece la riflessione che faccio è sul secondo tempo e sono rimasto ben impressionato dai ragazzi della Next Gen.
0: Questa è l'altro aspetto positivo, infatti voglio chiedere anche ai ragazzi proprio questa, i ragazzi sarebbero i nostri ascoltatori, faccio questa domanda, quale dei ragazzi della Next Gen vi è piaciuto e vi ha incuriosito? Perché poi c'è questa età dell'oro che forse potrebbe essere sfruttata più tatticamente e tecnicamente che non come contropartita sul mercato, no, alla fine?
5: Esatto, io sono rimasto impressionato sia dal ragazzo inglese del 2006, mi sembra, che ha un nome difficilmente pronunciabile, quindi non mi lancio, se mi vuoi dare una mano tu.
0: Anche io ho difficoltà a pronunciarlo, però insomma ci siamo capiti.
5: Veramente, veramente bene, di personalità.
0: Non a caso Spalletti lo ha tolto dal mercato e ha detto questo resta con noi. E questo secondo me è perché ha visto veramente delle cose positive di un giocatore che forse ecco, può ritagliarsi spazio, no, la Juventus, comunque fisico, tecnico.
5: Esatto, io poi l'altro nome, e credo che anche questo sia stato oggetto, diciamo, di valutazione di Spalletti, è stato Wusu, che è entrato a 12 minuti dalla fine, altro profilo molto molto interessante per il centrocampo. Poi anche Licina, che forse dei tre è quello che ha fatto vedere di meno, ma comunque ha dimostrato di essere giocatore di livello. E io oggi, se mi permetti, vorrei fare una considerazione su questa questione della Next Gen.
0: Ah, sulla Next Gen. Vai.
5: Io credo, ma è una mia impressione, che quest'anno seriamente, sotto la guida di Carnevali, la Juventus Next Gen proverà a fare il salto.
0: È una giusta considerazione la tua, che poi Carnevale è sempre molto attento a questa linea verde, quindi a tirare fuori i talenti, e quindi c'è una squadra B, attingiamo da lì, facciamola crescere, facciamola rendere competitiva, abituiamola a rendere competitiva, quindi sì, può essere una lettura giusta questa.
5: E io penso che puntino anche a salire in Serie B.
0: Sì,
5: ho questa sensazione, perché diciamo che è fatta un'analisi costi-benefici, secondo me a livello anche di costi della gestione del campionato gli cambi non tantissimo, perché poi se consideriamo che 2 anni fa abbiamo fatto il girone C, erano praticamente tutte trasferte al sud, anche da un punto di vista della gestione finanziaria, da questo punto di vista gli è costato quanto un campionato di Serie B. La rosa e i giocatori utilizzati sarebbero comunque dei giovani da far crescere, ma un conto è fargli fare un campionato di Serie C, un conto è fargli fare un campione di Serie B, sia per esperienza dei ragazzi ma anche per una valorizzazione sul mercato. Quindi come accade per esempio in Spagna con Real Madrid e Barcellona, che fanno la seconda divisione, la loro seconda divisione.
0: Sì,
5: quindi secondo me
0: sì,
5: è un'idea che toccherà rara,
0: che è una competitività maggiore. Gabri, sentiamoci un po' di note vocali, vediamo i nostri amici cosa ne pensano intanto.
6: Buonasera Vincenzo, Luca da Londra, come va? Mi piacerebbe tanto parlare un po' più con te riguardo la finale di ieri, insomma un po' tutto capire, però tutte le cose che hai detto diciamo che mi trovano d'accordo più o meno, nel senso che la Spagna ha meritato la fine, ma proprio perché la qualità del campionato, le altre squadre in genere era proprio molto molto bassa,
0: sì.
6: Perché la Spagna sinceramente sì, ha meritato, ma non mi ha impressionato per niente, metti che... Cioè, ieri si prende il gol perde il mondiale, e ha giocato con la squadra dei cadaveri, perché l'Argentina è la squadra dei cadaveri. E il gol, certo, non ha rischiato di prenderlo perché, ripeto, essendo una squadra molto inferiore all'Argentina non sono riuscito a costruire niente. Ma più che altro volevo aggiungere una cosa su Nico Gonzalez. Ma Nico Gonzalez bisogna venderlo, io spero che questo siamo booster che gli ha dato la visibilità in questi giorni, possa aiutarci, perché mi ha fatto ridere, eh. Cioè, l'altra volta è entrato un quarto d'ora, tutti a esaltarlo, ma due palle ha avuto, una la buttata dentro, è entrato Lutaro, due minuti ha buttato una palla dentro, non è che io sia tipo, anzi, Lutaro ci mancherebbe, però ecco, ieri ha iniziato a titolare sicuramente, ma io mi auguro che non l'abbiano messo in molti, perché sennò si svalutava ancora di più, perché ha fatto,
0: allora, ieri, considerazione del nostro amico Gabri, così ecco, facciamo, esatto, sfumiamo un pochettino, altrimenti diventano troppo lunghi i messaggi. Considerazione del nostro amico sulla questione mondiale, apro e chiudo questa parentesi anche insieme a te, così sentiamo magari gli audio più recenti che tornano sulla partita di ieri. Ti chiedo, Nerino, che cosa è venuto fuori da questa finale, che io l'ho raccontato in maniera, dicendo che la Spagna probabilmente ha dato la sensazione di essere più squadra, ha raccontato al mondo che anche se c'è dei talenti di grandissimo livello come Lamine Yamal, piuttosto che giocare per il talento devi giocare con il talento, quindi anche a costo di fargli perdere qualcosa, ma deve essere il concetto di squadra a vincere, non l'individualità.
5: Ma se ieri è stata una vittoria per manifesta superiorità, cioè leggevo le statistiche, è la prima volta in 90 minuti che una squadra in finale non tira mai in porta. E l'Argentina è stata sul piano tecnico e tattico surclassata dalla Spagna, che ha difeso palleggiando e probabilmente poteva chiudere la partita molto prima, non ha avuto la stoccata vincente nei 90 minuti. Volevo raccontarti insomma la sensazione ascoltando la telecronaca della Rai, se
0: sì,
5: posso.
0: Sì, vai, sei a casa qua.
5: C'è stato un momento in cui la seconda voce della telecronaca parlava di grande spirito degli argentini, di resilienza, no? Quando non avevano fatto nemmeno un tiro in porta. Poi però magari se ci andiamo a sentire le dichiarazioni sue di qualche anno fa, riguardante anche un nostro ex allenatore, insomma, non aveva parlato mai di questo grande spirito di sacrificio della Juventus.
0: Ma quella è l'imparzialità delle analisi quando vengono fatte, no? Quando uno è imparziale, che è pulito e sistemato. Allora, ci chiedono Stefano da Torino, secondo te cambierà davvero qualcosa in questi pochi giorni che manca all'inizio del campionato? Io la vedo nerissima la situazione, come facciamo ad essere positivi? Mi spiace dirlo, ma persino la Roma c'è superiore alla grande. Allora, intanto la Roma deve completarsi, credo che debba sistemare parecchie cose. Abbiamo sottovalutato un po' l'arrivo di Selic, di cui abbiamo parlato proprio con Tenerino l'altra volta, quindi insomma si continua, penso, a sottovalutare. Chiaramente non è il giocatore che ti fa fare il salto di qualità, però sono tutti bene o male un po' indietro nel chiudere gli acquisti, il pessimismo regna un po' ovunque. Io dico, anche se ero preoccupato, sono parzialmente preoccupato, diciamo così, però dico fidiamoci, perché poi vedi, quando mi ero preoccupato e ho fatto proprio l'editoriale sulla preoccupazione, alle 8 all'improvviso ti arriva la notifica, hai fatto Selic, quindi devo dire che questa società è una società che le idee ce le ha. Sentiamoci un'altra nota vocale, Gabri, così vediamo cos'altro ci propongono i nostri amici.
7: Volevo fare due considerazioni, una sulla vittoria del mondiale da parte della Spagna, che secondo me è meritato. La mia opinione modestissima, l'Argentina non meritava di fare la semifinale, perché non ha espresso un buon calcio, ha sempre giocato con questa grandissima aggressività, garra al limite del regolamento, in alcune situazioni è stata fortunata anche per decisioni arbitrali, e mi sembrava un po' spinta più che altro dai mass media e dagli americani, che volevano per forza che Messi vincesse di nuovo il mondiale. Però secondo me la Spagna ieri ha dimostrato di essere assolutamente la squadra che ha meritato. Seconda cosa, spero che questa questione degli attaccanti venga risolta. Mi auguro che non vadano avanti troppo con il discorso Colomboni e che si decida di prendere eventualmente altre alternative se non si trova d'accordo con il Paris Saint-Germain.
0: Il nostro amico chiede rinforzi in attacco, in realtà le ha chiesto Spalletti anche. Ecator lo abbiamo visto pochissimo, quel poco che hai visto di Ecator che sensazione ti ha dato in generale come giocatore, come possibile utilità? C'è un giocatore sul quale puntare, da tenere o magari da mantenerne il possesso come vuole fare la Juventus, ma far crescere altrove, perché c'è tanto lavoro da fare?
5: Allora, per quello visto in amichevole è praticamente ingiudicabile. Io l'ho visto l'anno scorso sotto la guida di De Rossi, è un giocatore interessante che può crescere perché ha fisicità, può dare profondità, può far salire la squadra, è un po', diciamo, come caratteristiche può ricordare Kolumuani, no? Come caratteristiche, chiaramente. Però bisogna vedere poi quali saranno gli sviluppi di mercato, perché se porti a casa un solo attaccante, allora puoi pensare di lasciare Hecator lì dov'è. Però se magari riesci a piazzare un paio di colpi sistemando gli esuberi che hai, che in questo momento sono David e Openda, allora magari è più giusto lasciarlo andare, fare un'esperienza che possa continuare a formarlo, perché come ha detto Spalletti ha delle potenzialità importanti, è un ragazzo del 2006 mi sembra, quindi veramente veramente giovane.
0: Altra nota vocale, Gabri.
8: Grande Marangio, sono Michael dal Belgio.
0: Ciao,
8: allora volevo parlare un po' della partita di sabato prossima, perché è nella mia città, contro il Standard Liegi, una città molto calorosa, con dei tifosi del Standard molto molto appassionati, è un po' una bolgia in questo stadio, un po' simile al Marsiglia. E poi, ma penso che ci sarà più tifosi della Juve, perché in Belgio sono molti le persone di origine italiana. Dunque, l'ultima partita tra lo Standard Liegi e la Juventus era ancora un'amichevole. Nel 2006, quando la Juve era in Serie B, con Didier Deschamps come allenatore, e lo Standard aveva vinto 3-2 con due reti di Zalageta.
0: Beh, il ragionamento del nostro amico un po' complesso sulla prossima partita, ecco, che cosa ti aspetti di vedere? Mi offre l'assist per farti questa domanda, Nerino. Gli esperimenti di Spalletti su che cosa si poggeranno? Sulla la possibilità di trovare il gol in altri modi, con altre forme, o fin quando non arrivano i rinforzi c'è poco da fare, soprattutto Openda. Ma cioè, ne abbiamo parlato prima, no? Meno il 50% delle possibilità, meno al di sotto delle sue possibilità. Milik gli insegna ancora tanto, se vogliamo, con tutto che non è nelle condizioni migliori. Però su cosa si lavorerà per la prossima partita, secondo te, la partita di Spalletti? Recuperare la condizione intanto, cercare una formula per i gol.
5: Ma io credo che proverà a lavorare comunque su mettere benzina nelle gambe, e poi è chiaro che senza l'attaccante in questo momento titolare davanti dovrà un po' adattarsi in questo momento con Openda, che abbiamo visto non è l'attaccante che può giocare in questo modulo di gioco, perché la prima punta non è riuscito mai ad essere incisivo. Lui quando ha fatto bene ha fatto bene sempre a supporto di un attaccante fisico. L'hanno provato anche come seconda punta quest'anno da noi, ma anche insomma non è che abbia avuto molta fortuna. Anche l'aspetto mentale secondo me è inciso. È chiaro che Spalletti secondo me lavorerà ancora su delle soluzioni in mezzo al campo, secondo me proverà ancora a vedere se Douglas Luiz merita un'altra possibilità, e poi volevo rimarcare questa cosa che ha rimarcato anche l'ascoltatore con il messaggio. È stato bello vedere a Basilea tanti tifosi della Juve nel pieno di luglio a sostenere la squadra, e sicuramente ci saranno anche tanti tifosi in Belgio, dove veramente anche lì la comunità juventina è molto forte, quindi anche nelle amichevoli, che se ne dica, il tifoso juventino è sempre presente.
0: Allora ci chiedono i nostri amici, in particolare Claudio dalla provincia di Firenze, l'amichevole ha evidenziato quello che immaginavamo tutti, quello che sapevamo tutti, cioè l'assenza di attaccanti, e quindi ha detto: tra i vari nomi che si stanno facendo, qual è il centravanti che voi prendereste? E lui si lancia e dice: io prenderei Richarlison, che a me non dispiace in realtà, attaccante brasiliano, fisico, ha vissuto anche lui dei momenti di infortunio, se non mi sbaglio, particolari. Non, diciamo, non è proprio l'attaccante dei miei sogni, non lo è neanche Sorloth, non lo è neanche Vlahovic, non lo è sicuramente neanche Kolumuani. Però tra questi nomi qual è l'attaccante o gli attaccanti? Perché poi potresti anche rispondermi: guarda, ce ne servono due.
5: Assolutamente ce ne servono due. Io però ti faccio un altro nome che sta circolando in queste ore, che io su Bianconeria News ho fatto per la Juve esattamente il giorno dopo che ci ha segnato a Parma, che è Pellegrino.
0: Sì.
5: Io questo giocatore lo seguo dal giorno in cui ci ha fatto gol sovrastando Kelly al Tardini. E secondo me adesso, con le forze economiche che ha la Juventus, è il nome giusto da prendere. Perché è fisico, perché ha fame, perché è uno che sa lottare nella gara. E io sono convinto che attualmente tra i nomi che circolano sia quello che ci può dare qualcosa in più. Richarlison è un altro giocatore che ha fatto la Premier, che ha fatto anche bene in alcune annate, però è un giocatore che comunque ti costerebbe tanto di ingaggio, perché comunque sai benissimo che i giocatori che arrivano dalla Premier sotto una certa cifra non scendono. E poi, secondo me, non ha quella fame che può avere un giocatore come Pellegrino, ma questa è una mia considerazione personale.
0: Io su Pellegrino ti dico la verità, mi piace, però me l'aspetto come attaccante in più. Poi abbiamo parlato anche dell'opportunità sulla quale sta lavorando la Juventus. Poi ci sentiamo un'altra nota vocale, chiedo a Gabrielatini, cioè quella di dire ti do Ekator mantenendo la formula qual è. Tanto adesso bisogna vedere se è saltato oppure no, perché c'è lesione per Ekator e quindi bisogna capire quali sono i tempi di recupero. Però l'idea della Juventus era mi prendo Pellegrino con obbligo di riscatto a 30 milioni, quindi non lo pago adesso, ma lo pago nel prossimo esercizio e mi torna utile per poter conservare il cash per comprare un altro attaccante. Però intanto me ne porto uno a casa che è Pellegrino. Questo significa che Ekator lo giro al Parma, che aveva bisogno di comprarsi un altro attaccante, e faccio crescere Ekator al Parma, che gli darà più spazio in Serie A. Comunque lo farà crescere, lo farà lavorare con questa e con un allenatore che magari con questi giocatori ci lavora particolarmente bene. E poi mantenendo però la recompera, il diritto di recompera dal Parma per riportarlo eventualmente a casa qualora dovesse esplodere, perché Spalletti ha detto: giocatore è bravo, è forte, però chiaramente ha bisogno di fare tanta esperienza, e questo sembra averlo un po' portato alla considerazione che forse con tutta questa esperienza in Serie A con la Juventus rischierebbe di non farla se arrivano gli attaccanti che la Juventus cerca. Sarebbe una formula, se questa fosse, che ti troverebbe d'accordo, Nerino?
5: Sì, nel momento in cui, come hai detto tu, arrivi Pellegrino e io mi auguro, cioè tra i nomi che si fanno, l'accoppiata perfetta per quello che può essere il periodo storico è Pellegrino Kolumbuani, cioè hai due attaccanti centrali con caratteristiche diverse e quindi Ekator, che è una scommessa che può crescere, girarlo al Parma e provare a farlo crescere con un allenatore come questa che se ne dica. Del modo di giocare o della proposta di gioco, è un allenatore che ha salvato il Parma con diverse giornate d'anticipo ed è uno che, nonostante la giovane età, sembra avere le idee chiare. Quindi, con i giovani, secondo me, può fare un bel lavoro, come ha fatto anche con Pellegrino. Quindi, secondo me, può essere una strada percorribile. È chiaro che, però, bisogna poi, come hai detto tu, prendere un altro attaccante perché restare solo con Pellegrino e poi magari mantenersi uno tra De Vito e Openda si può ricreare la situazione che si è creata poi l'anno scorso con Vlahovic.
0: Esatto, poi continuano ad arrivare anche messaggi di ascoltatori che non vedrebbero di buon occhio nemmeno la scelta di Richarlison, perché comunque è un giocatore che anche lì rischia di essere un'enorme flop. Neri, grazie per essere stato con noi. Nerino Stravato, ti saluto, ti ringrazio e vi do a tutti quanti l'invito ad andare a leggere gli approfondimenti di Nerino la sera su Bianconeri News, sono sempre molto molto interessanti. Ciao Neri.
5: Grazie, ciao Vincenzo, saluti a tutti i radioascoltatori, un abbraccio.
0: Ai quali faccio appunto questo quesito, cioè rigiro il quesito del nostro amico, che è molto intrigante. Tra tutti i nomi, compreso l'eventuale Vlahovic, che si stanno facendo, qual è il vostro preferito? Tra i nomi che si stanno facendo, Richarlison, Pellegrino, che dovrebbe arrivare comunque a prescindere, Colomani, Vlahovic, che ritorna, o magari Sorloth, o magari qualche altro nome che vedreste di buon occhio. Però innanzitutto ne servono due. Fatemi i due acquisti in attacco della Juventus tra questi nomi. Vi aspetto.
3: Due colori, due voci.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, in attesa di fare qualche aggiornamento sul mercato dopo con i nostri esperti di mercato con i quali parleremo, vi ho chiesto quali sono i giocatori tra quelli di cui si è fatto il nome che potrebbero eventualmente tornare utili. Vorrei aprire però insieme a voi di nuovo la parentesi che riguarda anche Vlahovic, ma lo facciamo tra un po' perché intanto do spazio ai vostri messaggi. Allora, il nostro amico Boccia Richardson con Conte al Tottenham ha fatto un solo gol la stagione, peggio di Openda. Matteo da Guidonia, ma rispetto alla pausa di oltre 30 minuti tra un tempo e l'altro, lo show con Madonna e Ronaldo e Ronaldinho sulla macchina di Ciao Darwin, te che ne pensi? Io credo che tutto ciò che sia confermato sempre di più, che il calcio è sempre più uno show che uno sport. Matteo, sì, è sicuramente diventato esattamente uno show, non uno sport, e basti pensare che insomma sono aperte le porte a squadre improbabili solo per avere quelli che poi sono i famosi voti che deve avere Infantino per restare sempre al comando di questo carrozzone, che però continua a far vedere più che altro una qualità bassa, tante partite, ma si è visto veramente una qualità estremamente molto bassa. Secondo Francesco da San Giorgio a Cremano, Vlahovic è la soluzione ideale. Ricordiamo che si parla di una possibile citofonata da parte di Vlahovic alla Juventus, e che la Juventus stia valutando, però io non ho trovato conferme su questo. Dopo cercheremo di fare chiarezza con gli esperti di mercato. Fate sentire anche la vostra voce, perché tanti messaggi, ma tutti testuali. Vlahovic e Pellegrino, dice Giuseppe da Macerata, che potrebbero essere la soluzione. Nessuno, sono tutti ripieghi per una grande squadra. Se devo fare i nomi, faccio i nomi di Colomani e Pellegrino, però Pellegrino da riserva, dice Stefano. Visto che comunque non sarà una grande Juve, prenderei solo Pellegrino e non butterei altri soldi, e che la fortuna ci assista. Stefano lancia anche quest'altra possibile soluzione, cioè dice: mi prendo Pellegrino, non butto altri soldi, magari investo in altri ruoli e provo a riesumare o a far emergere dalle tenebre David e Openda. Allora ragazzi, detto francamente, credo che David e Openda abbiano avuto la loro occasione e abbiano dimostrato di non essere da Juventus. Ora si potrà dire che su David si può lavorare, ma credo che Spalletti non ci voglia lavorare, e lo ha fatto capire anche chiaramente al giocatore. Openda, lo vedete, anche quando entra in campo non è cambiato nulla e non cambierà nulla sostanzialmente, perché è un giocatore che evidentemente ha dei limiti, e anche lui nel nostro campionato evidentemente non funziona, perché comunque è un giocatore dal quale ci si aspettava molto, ma si aspettava un minimo di più, non molto di più, un minimo di più, quantomeno, e invece grandi assenze da parte sua nel rendimento. Vlahovic, ho detto, apriamo questa parentesi Vlahovic se volete. E ditemi, vorrei capire quanti di voi, al di là degli amici che hanno già risposto, sarebbero per riaprire le porte a Vlahovic. Qual è la vostra considerazione di Vlahovic? Cioè, aprite le porte a Vlahovic perché lo ritenete, in mezzo ai tanti nomi, un'ultima soluzione ancora da provare, o perché credete realmente in questo giocatore? Perché comunque i numeri raccontano che ha fatto sì tanti gol comunque alla Juventus, ma uno se ne aspettava anche molti di più. Ha fatto tanti errori davanti alla porta, spesso e volentieri non è stato decisivo quando doveva esserlo, sì, la finale di Coppa Italia come ci siamo sempre detti eccetera, però è altrettanto vero che parliamo di un giocatore che comunque dei limiti ce l'ha e è andato in giro per l'Europa a cercare il suo super ingaggio che nessuno gli ha voluto dare. Questo significherà anche qualcosa. Poi dovesse bussare o citofonare, come dice appunto Spalletti, e dire: guarda, mi accontento di 5-6 milioni, uno ci pensa, perché comincia a dire: vabbè, 6 milioni all'anno è anche il valore di Vlahovic. Poi magari può anche capitare che il giocatore, accettando questo tipo di ingaggio, possa fare quello che ci auspicavamo potesse fare prima, cioè pensare a un contratto ponte di un anno barra due, nel quale accettava una decurtazione sostanziale dell'ingaggio e dimostrasse in campo di meritare di più, pronto a eventualmente ad andare a incassare un aumento di ingaggio, perché sul campo ha dimostrato di essere un attaccante da Juventus più degli altri. Questo sicuramente. Dovesse esserci questa possibilità, che ripeto doveva essere fatta prima di arrivare a questo punto, cioè andare a cercare un ingaggio che nessuno ti ha dato, e ci sarà un perché, sarebbe stato più opportuno. Invece così, secondo me, diventa una cosa quasi da come posso dire, la Juventus diventa un riciclo per Vlahovic e Vlahovic diventa un riciclo per la Juventus. Massimo da Rivamonte, va bene mandare Ekator a fare esperienza, ma faccio fatica a capire perché i giovani non possono stare alla Juve, nonostante lo si vede in Inghilterra, Spagna, Germania, Francia e Mondiale. Perché dipende dai giovani. Poi sono d'accordo con te che magari alcuni possano avere questa esperienza, questa possibilità di fare esperienza. Però se Ekator avesse vicino, dico per dire, la Juventus chiude per Colomani, si prende anche un altro attaccante big, che ne so, faccio il nome di Solot giusto perché è stato fatto, non perché lo considero il big del big o la risoluzione di tutti i problemi, ma non è neanche il giocatore che abbiamo visto al mondiale, onestamente. E a quel punto Ekator può, vicino a determinati giocatori di livello, magari imparare quei trucchi del mestiere che lo possano far crescere. Se invece diventa il giocatore principe dell'attacco della Juventus, è chiaro che tutta l'inesperienza poi emerge e rischia anche lui di diventare un giocatore bruciato dall'ambiente, dalla squadra, dall'allenatore, che possa non riuscirsi poi a riprendere, come è capitato a giocatori come Openda e David, che in teoria dovevano portare già un background di esperienza che però non ha fruttato in campo. Fammi sentire una nota vocale, Gabri, vai.
1: Ciao Vincenzo, guardo a Roma, ma adesso gira questo nome di Richarlison, a parte lo storico infortunio, ma Richarlison non è una prima punta. Al Tottenham ha giocato da prima punta, ma lui nasce come esterno. Se andate a vedere lo storico, oltre a quello degli infortuni, ma anche quello del rendimento, dei gol e assist, e lui proprio al massimo, all'apice della sua carriera, al massimo ha fatto 13 gol in una stagione. Quindi parliamoci chiaro, noi ci serve un bomber. Allora, quello che serve, se volete un nome, per me è Pavlidis, che fa 30 gol a stagione nel Benfica. E mi pare una quindicina di assist, e comunque in carriera su 400 partite ha fatto più di 200 gol, quindi non lo so, è giovane ancora, non è giovanissimo, ma è più giovane di Richarlison, costa di meno.
0: Pavlidis, dice il nostro amico, che comunque può essere una soluzione. Su Vlahovic la questione è semplice, dice Salvatore da Roccarainola. Possiamo comprarne uno più forte? Se sì, ok, se no ce lo prendiamo. Che è il ragionamento, Salvatore, che state facendo in tanti. Mi trovo in difficoltà, perché è chiaro che se l'alternativa è Ekator e al massimo Pellegrino, io ti dico, mettici vicino Vlahovic e preghiamo tutti quanti insieme, sperando che poi possano andare via i vari David Openda. Se l'alternativa fosse intanto andare a prendere Colomani, che comunque a me piace, secondo me è sottovalutato rispetto alla visione che avete ognuno di voi, perché quando è arrivato secondo me ha avuto un ottimo impatto e potrebbe essere un giocatore sul quale Spalletti realmente può lavorare tanto. Ecco, gli portano Colomani, io sono convinto che Spalletti non dice più o Vlahovic oppure niente, cosa che non ha detto ovviamente, però per dire, non punterebbe esclusivamente sul ritorno di Vlahovic, che intanto avrebbe Colomani un attaccante sul quale lavorare eccetera, poi ne vorrebbe un altro vicino, e a quel punto capire quale potrebbe essere la figura migliore che si possa inquadrare meglio. Se non dovesse arrivare nessuno, anche io ti dico, arriviamo alla fine del mercato, non riesce ad acquagliare con Colomani, con Sorlot, con qualche altra idea tipo Pavlidis tirata fuori dal nostro amico Richarlison, che hanno tirato fuori qualcun altro o comunque qualche altro nome importante sul mercato, allora a quel punto io dico, siamo gli sgoccioli, prendo anche Dusan Vlahovic. Però questo è, quindi la penso più o meno come Salvatore, ma guardando avanti non la penso come Leonardo, che poi mette tutti i caratteri maiuscoli che vuoi, lo vuoi capire o no, lo vuoi capire o no. Qua non è questione di capire o non capire, probabilmente tua è la tua idea, io ho la mia, così come rispetto l'idea dei nostri amici che evidentemente ci dicono che magari su determinati giocatori, cioè Vlahovic piace o non piace, oppure come Salvatore che dice lo prenderei se non c'è di meglio eccetera, si può anche avere un'idea diversa dalla tua, e non è detto che la tua, così come io ho detto che la mia e resta una mia idea, non è la legge assoluta, anche la tua non è una legge assoluta. Altra nota vocale, Gabri.
2: Buongiorno, buongiorno Marangio.
0: Ciao.
2: Buongiorno, sono Cesare da Treviglio.
0: Ciao Cesare.
2: Volevo chiederti cortesemente cosa c'è di vero nell'interessamento della Juve a Richarlison, contando che è una notizia che è uscita sulla Gazzella dello Sport. Grazie.
0: Guarda, io onestamente non ho trovato grandi conferme, poi ti ripeto, tra poco cercheremo di metterci in contatto con un esperto di mercato, non vi anticipo chi perché così non vi rovino la sorpresa, e che non dovesse riuscire a risponderci oggi, ci risponderà domani, dove avremo un lungo e grande approfondimento appunto sul mercato della Juventus. Non ho avuto conferme su Richarlison, probabilmente diciamo è uno di quei nomi che stanno venendo fuori. Detto questo, credo anche che spero più che altro che la Juventus stia lavorando di strategia. In che senso lavorare di strategia? Fare uscire dei nomi attorno al quale far sì che tutti quanti gli addetti ai lavori si possano concentrare, e poi dalla sera alla mattina andare a chiudere per un attaccante a sorpresa, magari di cui non abbiamo parlato fino adesso. Alla Juve non arriveranno grandi attaccanti, ma attaccanti adatti a livello del campionato italiano, dice Severino Dalla Valcamonica. Basti pensare che, a detta di tutti, l'attaccante più forte della Serie A è tale Panchinaro Martinez. Carlo da Milano invece ha ragione Spalletti, se Vlaovic citofono gli riaprire le porte, perché comunque è superiore a tutti i nomi vecchi e nuovi fatti fino ad ora, ma deve citofonare forza Juve. Vedi Leonardo che c'è anche chi si esprime in maniera più educata quando deve scrivere il proprio parere. Se tornasse Vlaovic chiudete pure le finestre, dice Enzo da Torvaianica. Ciao amici, è vero questa notizia Sport Media, se Vlaovic sarebbe pronto al clamoroso ritorno alla Juventus, il giocatore serbo ha contattato la Juve per chiedere un incontro con Carnevale e Massari, è pronto a accettare l'offerta a 6 milioni di euro stagione? Ripeto, non lo so, ho letto anche io Ettore da Genova questa notizia, non ho conferma in tal senso, proverò a darti conferma con l'esperto di mercato di turno, se interverrà riuscirà a intervenire. Sentiamoci un'altra nota vocale, Gabri, vai.
3: Ciao Nicola, San Maurizio. Ma l'indicazione che viene fuori è, tra virgolette, è ancora più rafforzata dell'indicazione che è arrivata l'anno scorso, cioè che servono giocatori da Juve e che non abbiamo, e che servono rinforzi e soprattutto gente nuova che ha voglia di indossare la maglia della Juve, che pesa. L'indicazione è quella, è ancora più, l'indicazione è ancora più forte rispetto a quella dell'anno scorso, perché serve gente nuova e non gente che ha finito il contratto, non sa dove andare e allora bussa alla porta della Juve per rivenire come attaccante. Cioè, serve gente nuova, gente che abbia la voglia di fare, di correre, e soprattutto serve gente umile, che purtroppo in questa squadra non abbiamo.
0: Io sottoscrivo tutto, poi ripeto la mia opinione, l'opinione dell'amico che ha mandato questa nota vocale è un'opinione personale, non è un dato oggettivo ma soggettivo, però io lo dico e lo continuo a ripetere: porte nuove, aria nuova, si guardi avanti, si cambi strada, perché questi già si credono forti, se poi tornano e li riabbracci, li coccoli, cioè si credono ancora più forti. Poi sicuramente ognuno torna con una testa diversa, c'è chi magari si sentirebbe accettato perché unica soluzione, unico salvatore supremo della patria, chi invece ammetterebbe l'errore di non aver, di non essere andato incontro alle richieste della Juventus prima, però ammesso il fatto di andare a elemosinare o comunque a chiedere un super contratto da grandi club, che poi quel contratto non te l'hanno voluto fare e sappiamo il perché, che poi ribussa alla porta e viene a fare il capo da noi, è una cosa che a me non piace. Aria nuova anche per me. Tra gli attaccanti in discussione sceglierei senza dubbio Vlaovic, primo perché nessuno dei nomi citati stuzzica il mio interesse, poi Colomani per primo, specialmente alle nostre condizioni, scrive il nostro amico. Se lui vuole 12 milioni allora no. Si è parlato tanto di Juventinità, di riportare lo spirito Juve all'interno dello spogliatoio, i giocatori che credono nella maglia, non credo che Vlaovic con il suo comportamento negli ultimi anni sia la persona migliore, dice Paolo da Monfalcone. Come vedete vi state dipendendo molto sulla questione Vlaovic. Ivan da Medicina, provincia di Bologna, ciao a tutti. Pellegrino e tre soldi, Vlaovic neanche morto, troppo poco rispetto per la maglia e per noi tifosi. Luca dice: ma Spalletti ha fissato una deadline? No Luca, Spalletti non può fissare una deadline, Spalletti è consapevole di dover lavorare al meglio delle sue possibilità per dare qualcosa alla Juventus, potendo lavorare sin dall'inizio con questo gruppo. Non dà deadline, ha espresso il suo parere per una volta dopo aver vinto tra virgolette la battaglia per il saluto, diciamo, della Juventus a Como lì e l'arrivo di Carnevali prima e Massara dopo. ha grande fiducia in questa società e crede che poi dopo alla fine il giocatore che gli serve vi verrà preso, e vi dico la verità, lo credo anche io. Attenzione, Vlahovic non è in condizioni integre, quello lì ci fa restare a piedi un'altra volta, dice il nostro amico. Già, perché poi bisogna anche calcolare, considerare quello che può essere anche il recupero fisico di Vlahovic dall'infortunio più grande che ha avuto dopo quello della pubalgia. Altra nota vocale.
4: Buonasera, sono Carlo D'Ariano. Io vorrei dire, ma secondo te, scusa, te lo
0: dico. No, dammi.
4: Ma secondo te, vedi gente che si pensa che sta a giocare alla Juve o che sta a che stanno tra le nuvole? Perché io vedo giocatori che pare che non gli interessa la giocare nella Juve. Cioè, Zegrova, Dagas lo visse pure l'altro giorno, andava a due all'ora. Gatti che dava i palloni a loro. Arthur, quello che ha fatto è scandaloso, sarebbe da menaie sarebbe per quello che ha fatto. Cioè, gioca con una sufficienza, ma tanti giocano con questa sufficienza. Cambiaso, ma tanti giocano con questa sufficienza. Secondo me non sono proprio giocatori da Juve, non sono giocatori da Juve. Te che ne pensi?
0: Allora, io la penso come te, io per questo ti dico che serve aria nuova, servono giocatori nuovi. Dopodiché è chiaro anche che in queste prime amichevoli, quando tu fai doppia seduta di allenamento molto intensa, e la prova ne è il fatto che dopo 30 minuti si è dovuto fermare Cator, è difficile vedere giocatori che siano lucidi, che siano dinamici, che siano veloci. Sarebbe anche preoccupante, perché significherebbe che qualcosa non va, perché questo è il momento in cui le gambe sono più pesanti, eccetera. Però ho notato negli ultimi anni una sorta di pigrizia, di assuefazione, ha una sorta di sufficienza, non voglio di mediocrità, ma sufficienza sicuramente sì. E il fatto che io voglia giocatori nuovi non significa che non consideri Gatti un ottimo giocatore, non significa che non consideri Douglas Luiz un giocatore di grande talento, non significa che non consideri Zegrova un giocatore a suo livello anche geniale, non significa che non consideri Di Gregorio tutto sommato un buon portiere, ma non da Juve. Se potessi scegliere, vorrei anche un centrocampo in cui Locatelli, per il quale ho grande rispetto, possa essere un'alternativa e non il titolare. Paradossalmente, degli uomini del passato, se io dovessi trovarmelo all'improvviso al top della condizione per miracolo puro, io la mano sul fuoco la metto soltanto su Milik e su Yıldız, naturalmente. Tutti gli altri, compreso con Cesao, per esempio, rispetto agli altri magari ci mette un impegno maggiore, poi ha delle carenze, ma sulle carenze ci lavori, oppure sulle carenze restano carenze, non puoi andare oltre, però sai che il senso di appartenenza ce l'ha. Gli altri no, gli altri vedo una situazione veramente che mi preoccupa dal punto di vista dell'atteggiamento e del sentirsi più di quello che si è, e quindi sono d'accordo sulla tua lettura. Altra nota vocale, Gabri.
5: Buonasera Vincenzo, Roberto. Ciao. Da Salerno, buonasera a tutti. Allora, Richarlison, Sorloth e altri attaccanti, questi no, sono, se ce li danno in prestito li possiamo prendere, ma altrimenti è inutile comprarli, perché non sono giocatori da Juve. Io ho visto giocare Richarlison, ha fatto 3 partite buone in 3 anni al Tottenham. Cioè, se noi la Juve va a spendere soldi per Richarlison, vuol dire che non capiamo niente di calcio. Grazie e sempre forza Juve.
0: No, grazie al nostro amico Richarlison. Nella sua carriera, anche soprattutto sviluppatasi in Brasile, ha fatto 417 partite, 118

0: guadagnasse 5 milioni con Colomani tutta la vita. Alfonso da Cressa, secondo me i mezzi sono pochi, la classifica dell'anno scorso non ha aiutato, grandi attaccanti in giro non ci sono, se non a cifre altissime, ma dico questo, se questo gruppo l'anno scorso ha fallito di brutto, io cambio tutto quello che posso cambiare portiere, centravanti, il cambio, il difensore lo cambio, ma poi bisogna vedere le possibilità della società, ahimè, io ti aggiungo, bisogna vedere quali sono le offerte per i giocatori che vuoi eventualmente cambiare. Vlahovic no, non ha mostrato gratitudine alla Juventus, dice Giovanni da Ortona a Mare, anche io sono un po' titubante perché non si è comportato con Vlahovic, non si è comportato molto bene con lo spirito Juve, non fa così un giocatore della Juve, non si comporta così, però se Spalletti ci tiene tanto e la società lo perdona, vediamo se mette la testa a posto, insomma non è convinto il nostro amico. Sinceramente, visto questo tira e molla per Colomani, io punterei su Pellegrino e Zirkzee, di cui nessuno parla più e si potrebbe prendere facilmente Filippo da Napoli. Zirkzee è un altro nome di cui si era parlato, se ne parla più, poi hai visto mai Filippo da Napoli che la notifica delle 20 sarà su Zirkzee? Chi lo sa? Buonasera Vincenzo, opto per il ritorno di Vlahovic perché sono sicuro che con Spalletti farebbe un grande campionato e destinare le poche risorse sul portiere, un centrocampista, Martinez che sì, lo farei più volentieri, Luigi da Roma. L'unica cosa buona fatta da Comolli è stato non scendere a patti con Dusano, non lo vorrei di nuovo alla Juve, manco gratis, un abbraccio Marco dal Benga, devo dire che sono cresciuti di tanto quelli che non vorrebbero Vlahovic, perché poi ragazzi, diciamocelo francamente, al di là del fatto che magari non ha fatto innamorare, ok? Pur riconoscendo che tra tanti attaccanti è quello che comunque ti dà, tra virgolette, delle garanzie maggiori, però è il comportamento anche che conta. Uno potrebbe dire il comportamento di Ronaldo non è un bel comportamento, ma è Ronaldo. Allora Ronaldo gli perdoni anche che anziché a prendere un caffè con la squadra che ti scrive quando se ne va grazie con due Z, però è Ronaldo e i suoi gol te li ha fatti. Il comportamento di giocatori che ti portano valore, che sono di qualità. Ci puoi anche passare sopra, non è che se arriva il Dibu Martinez arriva uno che sarà la persona più corretta, buona e docile del mondo, però magari ti porta quella garra e quella bravura e quella sicurezza in porta che tu dici gli perdono il carattere e il comportamento, ma quando abbini un comportamento poco gradevole nei confronti della Juventus e della sua tifoseria a un rendimento che neanche te l'ha fatto vedere come il salvatore della patria, allora ecco che la risposta è arrivata dai nostri amici che non lo accoglierebbero sicuramente a braccia aperte. Leggo un altro paio di messaggi, una nota vocale, poi ci fermiamo e ritorno. Speriamo di avere anche una sorpresa per voi. Marco da Imola, aggiungo una cosa, ma tu puoi prendere anche un grandissimo attaccante. La palla che gliela dà questo grandissimo attaccante. Chi gliela dà questo grandissimo attaccante? Ci vuole un centrocampista con i piedi buoni. E insomma, poi scrivi qualcosa che però forse il correttore ti ha cambiato perché non lo capisco. Ma infatti io credo anche che poi ci serva soprattutto un trequartista. Io ho sempre il sogno nel cassetto che è Brahim Diaz. Con Vlahovic perdiamo anche l'unico rigorista affidabile. Abbiamo visto cosa è successo l'anno scorso per colpa dei rigori, dice Salvatore. Ora, qualche rigoruccio mi ricordo che l'ha sbagliata anche Vlahovic. Io non me la ricordo, non me lo dimentico. Quel quarto che erano ottavi o quarti di finale contro l'Empoli, dove ha tirato fuori dallo stadio il calcio di rigore e qualche altro calcio di rigore sbagliato addirittura con Di Gregorio che glielo parò contro il Monza. Ne ha sbagliati di rigori anche Dusan Vlahovic. Non è poi così tanto affidabile. Poi, Salvatore, che abbiamo poca qualità davanti al dischetto, sono d'accordo. E io in tal senso vorrei qualcosa in più, in senso di responsabilità e di skill da Kenan Yıldız, che nel frattempo oggi è tornato alla Continassa e allora sperando di potervi accontentare con una sorpresa nel prossimo blocco, intanto vi chiedo un appello a Kenan Yıldız. Cosa gli chiedete per questa stagione a colui il quale arriva come giocatore più pagato e come giocatore tecnicamente trainante di questo gruppo? Torniamo tra poco e sentiamo tutte le vostre considerazioni su Kenan Yıldız.
1: Due colori, due voci.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
3: Tutto
1: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calcio

0: Mercato, approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ho scoperto che Giovanni dal Brasile è napoletano, che croce, perché insomma dal dialetto nel suo messaggio mi sembrava abbastanza napoletano e quindi lo accolgo come napoletano. Allora, lo ringrazio davvero per aver accettato il mio invito, è l'esperto di mercato al quale io faccio spesso riferimento e quindi fa piacere rubargli qualche minuto anche su Radio Bianconera. Luca Marchetti, Sky Sport, ciao Luca!
6: Ciao Enzo.
5: Mi manchi
6: io
5: martedì.
6: Pensavo fosse un invito, pensavo che mi dessi comunque un pre-boost, una roba del genere. No, gratis.
5: Tutto gratis.
6: Mannaggia, non avevo capito.
5: Hai visto? Ma no, tu mi manchi il martedì, come devo fare di là?
6: Mi chiami, che problema c'è? Tu mi chiami.
5: Qualche volta ti proverò a chiamare, dai, perché poi
6: non c'è problema.
5: Anche perché poi apprezzo a maggior ragione il tuo diciamo intervento, che sei in ferie tra le altre cose, ma sappiamo bene che noi giornalisti in ferie non ci siamo mai. Ecco, la risata dice tutto.
6: Grosso questo,
5: questo sì.
6: a settembre per me non stai di avere.
5: Ecco, per fare almeno là ti fermi, amen, perfetto.
6: Perlomeno il telefono squilla molto meno. Questa cosa che hanno spostato le pause della nazionale, devo dirti la verità, mi ha irritato molto di più a livello personale che l'intervallo di mezz'ora di sera.
5: Ah sì, è vero.
6: Perché quella era proprio perfetta, capito?
5: Era perfetto.
6: Il mercato, c'era la pausa nazionale, perfetto.
5: Bellissima era, invece ci hanno fatto quest'altro bel regalo. Grazie, ci agevolano sempre il lavoro. Luca, qua c'è un po' di diciamo turbolenza naturalmente nell'ambiente juventino, perché diciamo è vero che c'è stata questa operazione Selic cotta e mangiata all'improvviso e molti l'hanno sottovalutata nella qualità del giocatore, è un giocatore sicuramente importante, non è la panacea dei mali della Juventus, però quello che turba i sogni dei tifosi della Juve è la questione attacco. Anche contro il Basilea le grandi difficoltà si sono viste, si è fermata anche Ekator, adesso capiremo quali sono i tempi di recupero, ma la Juventus come si sta muovendo per l'attacco? Davvero è legata tutto a Colomani e un eventuale ritorno di Vlahovic?
6: Vlahovic io in questo momento sinceramente te lo escludo.
5: Io sono d'accordo con te, ho letto altre cose, ma non sono, però mi fido più di te, lo escludi.
6: No, ma non è, sono le informazioni che abbiamo in questo momento, non penso che ci siano stati di avvicinamenti tra Vlahovic e la Juventus. Questo non significa che non ci possano essere, però è evidente che deve venire per prima da lui, come disse Spalletti, deve comunque io la porta è sempre aperta, ma deve sempre citofonare. E a quanto mi risulta, finora non ha mai citofonato. Vedremo, magari lo farà, per il momento però non c'è. Fino a quando non citofona, la prima pista sulla quale la Juventus si sta concentrando è quella di Colomuani. Non è l'unica, c'è anche il discorso di Sorloth, che è l'alternativa diciamo importante, chiamiamola così, a Colomuani, e c'è comunque la pista Pellegrino, che arriverebbe insieme a Colomuani.
5: Quindi
6: sono due. Su Sorloth ti direi di no, perché sono troppo simili come caratteristiche. Uno fra Sorloth e Pellegrino, sì. Pellegrino in comune con Colomuani, perché comunque l'alternativa diciamo di importanza come peso specifico è Sorloth-Colomuani, con leggere differenze di impostazione per l'interpretazione del ruolo, perché Colo può giocare anche come seconda punta, anche come attaccante esterno, anche partendo da dietro. Quindi è molto più duttile, Sorloth meno, diciamo, anche se poi il nazionale mondiale l'abbiamo visto largo per lasciare spazio a sua maestà a Haaland. E Pellegrino, se dovesse arrivare Colo ci sarebbe, se non dovesse arrivare Colo e quindi ci fosse Sorlo sarebbe troppo uguale, ecco, mettiamola così.
5: Quindi, sì.
6: L'incastro è così, quindi arriverebbe eventualmente un altro insieme a Sorlot.
5: Okay.
6: E ritorniamo al famoso trequartista che voleva Spalletti per riempire quella zona di campo là.
5: E chi è questo trequartista? Che il sogno era sempre Brahim, però
6: io te lo tengo lì, se ti piace a giugno.
5: A me piace molto.
6: No, diceva la Juve.
5: Ah, sì, sì.
6: Se piace a giugno la Juve, non è che a luglio. Guarda, l'ho ripensato.
5: Il problema è lui che vuole fare.
6: Il problema è lui. Però avevamo detto che bisognava che parlasse con Mourinho, ancora non ci ha parlato, credo.
5: Ancora in ferie, giustamente.
6: Il mondiale in vacanza, torna, si accorge che gli spazi sono quelli che sono, oppure invece si accorge che ha la stima di Mourinho e quindi rimane. Ci vuole un confronto diretto, ecco, perché lui in questo momento è convinto di potersi giocare le carte con il Real Madrid. È un'opzione, io lo tengo sempre lì fino a che non si risolve la situazione. È chiaro che la Juve si sta muovendo anche su altre piste. Quindi il discorso di Colomuani e Pellegrino in questo momento secondo me è la cosa più vicina, nonostante le difficoltà che ci sono, perché con il discorso del Paris Saint Germain non si è andati avanti ancora, perché bisogna essere pazienti. Io credo che la Juventus, se ha adottato questa strada, è perché ha la possibilità di andare avanti nella trattativa, cioè è consapevole che per tutta una serie di ragionamenti economico personali, che alla fine il Paris Saint Germain possa in qualche modo abbassare le proprie pretese e la Juventus sia in grado di poter aumentare le prime offerte. Oggi la Juventus offre un 35 più o meno, più bonus, più percentuale di futura rivendita, per arrivare formalmente a questi famosi 50. No.
5: Ah, 50 addirittura si arriva con tutto questo?
6: Se tu sei 35 più bonus, tanti, qualcuno facile, qualcuno difficile, più percentuale di futura rivendita, se non arrivi a 50 arriva a 45.
5: Mamma mia.
6: Quindi nominalmente. Perché
5: ma
6: poi
5: perché il Paris Saint Germain allora tiene duro se la cifra è questa e se il giocatore si sta allenando con l'Under 19, secondo te? Aspetta un'offerta più grande da qualcun altro?
6: Certo, no, probabilmente le ha già.
5: Ah, ecco.
6: Probabilmente le ha già dall'Inghilterra. Oggi se Colomuani dice in Inghilterra 50 milioni ci pagano il bidello.
5: Ah sì sì, no. Siamo noi che col sudore così dobbiamo tirar fuori i soldi dal porcellino.
6: Anche 40 più bonus, per dire, no? Una squadra inglese te li tira fuori facilmente. Il problema è che Collo non ci vuole andare. Però il Parigi deve capire, in questa trattativa è importante ascoltare la volontà del giocatore, è molto forte. È importante pensare a quanto risparmi di ingaggio che non devi pagare al ragazzo, perché guadagna molto Colomuani al Paris Saint Germain. È importante pensare che comunque la Juve lo sforzo lo ha fatto. Ora, è vero che io devo pensare alle casse del mio club, quindi io Paris Saint Germain devo dire 50-50. Se però sono 42, per dire, di là me ne offrono 45... Non è che posso poi tirarla troppo, capito che voglio dire?
5: No, chiarissimo.
6: Quindi secondo me con un po' di pazienza questa situazione si arriva, perché il Paris Saint Germain questa situazione l'ha già vissuta lo scorso anno e credo che ci sia una questione di principio purtroppo alla base di questo ritardo, perché lo scorso anno ti ricorderai che si è arrivati il giorno della creazione dei gironi, del girone, della Champions League, in cui Comolli in diretta in televisione anche a Sky disse che il Colomuani non era più un obiettivo, che avevano appena detto al Paris Saint Germain che si sarebbero ritirati dalla corsa. Era il 27 agosto.
5: Già.
6: E quando tu tratti tutta l'estate e sai che il prezzo più o meno è quello, e sai che l'operazione è quella, e sai che poi dopo due giorni compri Open Da 42, e il Paris Saint Germain ma come? Ragazzi, ma stiamo scherzando? E quindi se la sono, mettiamola, sono un po' legata al dito.
5: E non è servito che sia cambiata la dirigenza e che Carnevale abbia detto siamo noi.
6: No,
5: adesso.
6: Ma sai perché? Ma io da un certo punto di vista li capisco. La proprietà è la stessa.
5: Il rapporto di
6: Nasser è con loro. Dice, a me se sbaglia il tuo dirigente, vorrà dire che a quello nuovo gli dici: guarda, c'è questa roba qui, la devi tenere in considerazione.
5: Sì.
6: È chiaro che poi, essendo cambiati i dirigenti, ma quelli del Paris Saint Germain non sono cambiati. Quindi comunque c'è una situazione che appunto va ammorbidita, non è nulla di trascendentale, però sai, le questioni di principio alle volte sono le più difficili da scastrare, perché è come se il Paris Saint Germain dicesse: beh, lo volevi l'anno scorso, costava 50, perché quest'anno secondo te deve costare di meno?
5: Esatto, quindi diventa la mia di principio.
6: Io l'avevo venduta a 50, ma hai lasciato per strada, all'improvviso diventa una questione di, proprio di punto preso. Quindi bisogna essere pazienti, gli intermediari di questa trattativa devono parlare a fondo con il Paris Saint Germain, con Campos, con Nasser. Poi c'è stato il problema, il lutto negli Emirati della morte dell'emiro, quindi comunque non era possibile parlare con Al-Khelaifi, che è molto vicino alla famiglia reale. Sono state delle cose che hanno un po' rallentato la trattativa, perché non è una trattativa come tutti gli altri: io ti offro, tu rilanci, io allora rilancio, io allora ci mettiamo a tavola e poi lascio passare un po' di tempo perché così somatizzo un po', nel frattempo convinco il giocatore. Cioè questa cosa qui è già stata fatta, ora è una questione proprio di principio. Alla seconda offerta che la Juventus ha lasciato sul tavolino, il Paris ancora non ha risposto ed è passato un bel po' di tempo. Non è che non ha risposto perché non vuole, non sa che cosa dire, non ha risposto perché anche questo fa parte della trattativa.
5: Questo siamo d'accordo. Poi però Carnevale a un certo punto ha detto: poi ci diamo un tempo e vireremo eventualmente. È una bugia bianca o era vera? E qual è l'altro obiettivo? Sempre Sorloth?
6: È un po' è Sorloth, secondo me. E poi non escludo che ce ne possano essere.
5: Richarlison ti risulta? Che si è parlato anche di...
6: Devo dirti la verità di no. Devo dirti la verità no. Anche, ma deduco che non ti piaccia.
5: Beh no, sono numeri abbastanza discutibili.
6: Devo dirti la verità, a me non risulta, però non lo posso escludere a priori. Poi ci sono delle opportunità che possono venire fuori dal mercato anche più là. Questo Carnevali lo sa benissimo. Però io non penso che sia una bugia completa. Penso che possa essere un po' parte di strategia, un po' la verità, perché a un certo punto, prima o poi, amico mio, non posso arrivare fino alla fine con te. Te l'ho detto, stavolta te lo dico prima.
5: Esatto, ci ho avvisato prima.
6: Così non sono cattivo.
5: I soldi di Colomani li darò a qualcun altro, e saranno quelli.
6: Te lo sto dicendo adesso, quindi stai attento. Cioè, è un po'... Poi il Paris Saint-Germain può dire: a me che me ne frega se tu ne vai a prendere un altro, io lo vendo da un'altra parte. Meglio ancora, così... Se lo vuole il Birmingham, l'Aston Villa, il Manchester United, così mi dice, non mi dice più: ah, ma io voglio andare solo alla Juve.
5: No, certo. Senti, gli amici, gli ascoltatori stanno chiedendo: Guirassy, la Juventus c'è mai stata su questo giocatore?
6: Adesso?
5: Sì.
6: Io che ti debba dire, io non ho notizie.
5: Non
6: ti posso dire di no, ma perché non ho mai verificato il nome, non mi è stato mai detto no.
5: Ok, quindi non lo sappiamo, però potrebbe essere il costo dell'operazione, si potrebbe avvicinare tranquillamente eventualmente a...
6: Penso di sì, però sì. Stiamo parlando comunque di un giocatore diverso rispetto a Colo, anche allo stesso Sorloth, secondo me.
5: Sì, tecnicamente sì. No, e questo è un punto. Prima di salutarti e ringraziarti che ti ho disturbato anche durante le ferie, l'altra telenovela: è finito il mondiale. Sul Dibu, che succede? Si può parlare adesso?
6: Sì, ma hanno parlato anche prima, non ti preoccupare.
5: Sì, lo so. Adesso aspettavano che...
6: Anche qui il problema è il prezzo. Allora, io ti dico una cosa.
5: Sì.
6: E questo vale vale anche per Colo. Se la Juventus è rimasta per 15 giorni, 20 giorni su un giocatore, sapendo che sarebbe stata difficile andare a chiudere l'operazione ed eventualmente sarebbe potuto andarne a chiudere un'altra che gli piace comunque, che è quella di Vicario, è perché la speranza di poter andare a chiudere alle proprie condizioni o vicino alle proprie condizioni il Dibu Martinez è concreta. Altrimenti non avrebbe aspettato, gli avrebbero detto: amici miei, non si fa. Oggi l'Aston Villa ti dice: mi devi dare 15 milioni, 20 milioni. Lo dice perché? Perché c'è un interesse di club arabi sul giocatore.
5: Ok, che porterebbe
6: quindi tiene il prezzo alto. Ma Dibu Martinez non ci va in Arabia.
5: Esatto.
6: Quindi il Dibu Martinez adesso, con grandissima serenità, che è finito il mondiale, dice: amico mio, allora, io voglio andare via. Mi hai detto che quando potevo andare via, potevo andare via dove volevo io, a un prezzo anche di favore. Adesso mi dici che posso andare via soltanto se ti posto 15-20 milioni. Sappi che in Arabia non ci vado, rimango qua. Vedi tu che lo fai. Questa più o meno è la sintesi, secondo me,
5: sì,
6: di quello che succederà nei prossimi
5: del
6: giorni.
5: Portiere. E qui hanno
6: c'è
5: aspettato.
6: Una grande verità in tutto questo: il Dibu Martinez ancora per i prossimi 20 giorni non sarà disponibile, quindi la Juventus ha 20 giorni per prendere il portiere, secondo me 15, nel senso che queste due settimane di vacanza di Martinez, che smaltirà la delusione dopo essere stato l'assoluto protagonista argentino ieri, forse l'unico che ha toccato più palloni di tutti nella partita di ieri, avrà il tempo di smaltire la decisione, di dire al suo procuratore, che conosce molto bene la Juve e che ha parlato tanto con la Juve in questi giorni, in queste settimane, non in questi giorni: allora adesso basta, ecco, la mia personalità la metto a disposizione anche della trattativa, chiamo l'allenatore e dico: amico mio, mo basta, però, esatto, non giochiamo più.
5: Che è
6: poi
5: che
6: dopo, si se si arriva allo scontro totale, allora la Juve si vede che ci si incaglia nella trattativa. Io credo che l'alternativa sia assolutamente Guglielmo Vicario, che è vero che ha un curriculum meno rilevante rispetto a quello di Martinez, perché oggi parliamo di uno dei migliori portieri al mondo, sia per capacità che per gioco, che per personalità, che per esperienza, perché Martinez credo che nessuno lo possa mettere in discussione, ma a me personalmente Vicario piace molto e penso che sia un ottimo giocatore. Se però oggi posso ancora scegliere di poter continuare a battere la strada di Dibu Martinez, con tutto il rispetto enorme che ho per Vicario, continuo a trattare Martinez.
5: Esatto, e quindi questo mi sembra di capire. Adesso si affidano tutto alla personalità del Dibu, che la deve mettere anche nella trattativa. Se sono rose fioriranno subito, se sono pugni si aspetterà un
6: vediamo,
5: po' altrimenti
6: se arriverà dopo le vacanze con la striscia bianconera invece che quella
5: argentina, diciamo, che non gli ha portato bene nella finale, ma che fino alla finale
6: vabbè,
5: l'ha accompagnato,
6: nell'altra gli ha portato
5: appunto
6: magari a giocarle io due finali mondiali,
5: direi di fila, quindi insomma direi che se ha fatto la pancia piena sicuramente. Luca, buone vacanze, grazie e perdonami per il disturbo.
6: Ciao, ciao.
5: Luca,
6: ciao,
5: Marchetti,
6: ciao, ciao,
5: Sky Sport, grazie davvero a Luca per questo intervento che insomma ci ha chiarito una serie di situazioni. Allora, la prima su Vlahovic, anche Luca, così come il sottoscritto, quando ho detto ho fatto delle verifiche, poi a volte ci confrontiamo anche tra esperti di mercato, eccetera, io non lo sono ovviamente, ma con gli esperti di mercato, e raccolgo un po', incrocio come fanno i giornalisti, e tutto sommato a noi sta storia della citofonata di Vlahovic non ci risultava esserci stata, e mi è arrivata conferma anche da Luca Marchetti adesso, quindi Sky, adesso in collegamento telefonico con noi. Quindi lì non c'è stata la citofonata. Su Colomani, discorso chiaro, quindi con tempi lunghi, un po' per una questione di principio, un po' per la questione della morte dell'Emilio, la difficoltà di arrivare dal Nasseri a parlare, il Calaifi a parlare per capire un po' l'input che può dare a Campos per far procedere alla trattativa. Tempi lunghi. Onestamente, se tutti questi bonus arrivano a sfiorare 50 milioni, già 40 secondo me erano tanti, 45-50 è un'infinità, per Colomani non lo farei mai. È vero quindi che c'è anche una deadline, cioè che a un certo punto Cannavale ha detto: amici miei, noi però adesso dobbiamo avere una risposta, altrimenti andremo su altri obiettivi, e ve l'abbiamo detto apertamente. E poi sul Dibu Martinez, altro chiarimento che abbiamo avuto su questa infinita telenovela, anche questo più o meno è quello che avevano raccontato a me, cioè adesso nella trattativa scende in campo anche lui, impegnato per il mondiale fino adesso, con l'Aston Villa che tira sul prezzo perché ci sono gli arabi che offrono di più, e la speranza dell'Aston Villa che il Dibu possa dire: sai che c'è, me ne vado in Arabia, mi coprono i soldi anche a me, quindi tu guadagni, io guadagno, tutti felici. Invece la Juventus confida che il Dibu, con il quale ha già un accordo nero su bianco, possa intervenire nella trattativa e dire: basta con questo tira e molla, voglio andare alla Juve, loro hanno fatto uno sforzo, fatela anche voi, chiudiamola qua e amici come prima. E questo potrebbe essere, diciamo, il piano di Carnevale, in attesa che questo vada in essere, quindi immagino a breve, perché ora è vero che va in vacanza, ma ha la possibilità di farsi sentire anche per sapere lui al termine delle vacanze dove andrà a giocare, andrà a fare anche le visite mediche di rito, eccetera, si saprà a breve, e questo sarebbe un'altra cosa da finalmente slegare come nodo. Altrimenti l'alternativa è Vicario, col quale la Juventus ha già un accordo, e quindi che non va in essere solo perché c'è grande fiducia ancora nel chiudere la possibile trattativa con il Dibu Martinez. Questo è il quadro che è venuto fuori da questa chiacchierata piacevolissima con Luca Marchetti. Arrivano i vostri messaggi audio, ce ne sentiamo qualcuno, dai, magari un po' degli ultimi, così vediamo le ultime riflessioni. Gabri.
7: Luigi da Udine.
5: Ciao.
7: Io sono ancora allibito dall'archiviazione del caso Inter, no? Ma d'altronde cosa possiamo aspettarci se il capo procuratore siede in tribuna a vedere quella squadra e chi fa le indagini viene spedito a altro incarico più importante, sì, più importante, quindi finite le indagini con l'archiviazione. Ennesima schiaffo a noi juventini.
5: Allora, vabbè, questo insomma è un argomento Spinoso, ragazzi, siamo alla fine della trasmissione. Lo eredita Quintiliano. Io già ho detto la mia, l'abbiamo affrontata anche con Spallone, con Giorgio Spallone, l'avvocato Giorgio Spallone, con Mirko Nicolino. E onestamente, tornare in questi ultimi pochi minuti su tutta la vicenda, direi anche no. Sentiamoci un'altra nota vocale, dai, così chiudiamo invece sugli argomenti che abbiamo trattato.
8: Ciao Andissimo, Max 76 da Roma. Io ciao, guardo i tornei Provic, non sono d'accordo. Che prima chiedeva a mare dei soldi, poi visto che nessuno ha chiamato, mo diciamo torna indietro e magari si accontenta di 6 milioni, quindi poi si può assicurare il protagonista della squadra, può fare leader. No, anche no, come si dice, voltiamo pagina. Se pure vi ha citofonato, come si dice, gli rispondi e ciccia. Sempre fino a fine forza Juve, dobbiamo fare tutto l'interesse della squadra e della maglia, della mitica maglia.
5: Esattamente.
8: Sempre fino a fine forza Juve, dai, dai, dai.
5: Lo avessero certi giocatori, questo spirito di identità che hanno tanti tifosi. Io c'è un amico che mi ha mandato la foto di Puccica che ha segnato, ragazzi, se adesso cominciamo a vedere i gol di Puccica, veramente, nelle amichevoli pure Latini segna su punizione all'incrocio dei pali, ve lo posso garantire. Però mettete Latini al Genoa, nelle amichevoli estive, così, tira una punizione all'incrocio dei pali, se dobbiamo metterci a fare pure la storia che Puccica ha segnato e che la Juventus ha sbagliato a vendere Puccica, che sarebbe stato il talento della Juventus. Anche no, eh. Altra nota vocale, Gabri.
9: Ciao, sono Carlo da Milano.
5: Ciao Carlo.
9: È assolutamente vero che ci sono tanti giocatori della nostra squadra che sembrano sempre giocare con sufficienza, ma forse questi signori non si rendono conto che quest'anno la pazienza dei tifosi sarà pochissima, almeno questo è quello che percepisco io, sarà pochissima, e soprattutto le contestazioni non saranno rivolte alla società che adesso c'è ed è fatta da fior di dirigenti, non sarà rivolta all'allenatore, perché Spalletti ha un curriculum per cui ha un certo credito, ma sarà rivolta a loro e solo a loro. E questi signori devono capire che o si sbattono un po' di più o alla Juve ne faranno poca di strada. Ciao.
5: No, io sono d'accordo con te, figurati come sfondi una porta aperta, l'ho sempre detto che hanno pagato tanti allenatori, hanno pagato tanti dirigenti, i giocatori sono rimasti gli stessi, se questo è l'atteggiamento adesso sono loro che finiscono nell'occhio del ciclone dei tifosi che daranno il tempo di lavorare alla società, daranno il tempo, devono dare il tempo di lavorare all'allenatore, devono pretendere dall'allenatore Luciano Spalletti un cambio di passo, dopodiché se l'atteggiamento è di sufficienza, l'atteggiamento è di presunzione, di sentirsi forti e di non essere in grado di dimostrare questa forza di cui ci si sente, allora a quel punto diventano loro bersaglio dei tifosi, come è giusto che sia. Abbiamo il tempo per un'altra nota vocale, un'ultima risposta e poi c'è Quintiliano.
10: Ciao Vincenzo, Ivano da Bellinzago. Va bene tutto, però trovami un'altra squadra italiana che è 2 anni che sta dietro un giocatore. Cioè, io penso che a tutto c'è un limite, anche nello sfinimento di noi tifosi. Che ne dici?
5: No, è che diciamo mi è piaciuta di più la trattativa che ha portato Selic dalla sera alla mattina, e che sono quelle che ti piacciono di più, perché al di là che, ripeto, non abbiamo preso questo giocatore straordinario, ma è un ottimo colpo, però è come è stato confezionato che a me piace di più e che racconta di più una società come la ricordo io e come vorrei che fosse rispetto alle trattative interminabili. Però aggiungo anche che quando alzi il livello, nel senso quando vai a prendere un giocatore da un top club e quelli non fanno il loro prezzo e tu ti trovi con oltre 34 giocatori, credo in rosa al momento, forse 37 addirittura, con i ritorni dei prestiti, e devi intanto smaltire gli esuberi, devi fare i calcoli sui soldi che non hai, una Champions non raggiunta, cominciano trattative estenuanti per andare a risparmiare sul centesimo. Vero è che però dall'altra parte della medaglia io non posso fare una trattativa estenuante per andare a posare comunque 45-50 milioni per Colomani. Cioè, se io offro questa cifra devo avere una risposta sì subito, immediata, altrimenti quei soldi sai quanti ne vado a prendere di giocatori. Ma capiremo quale sarà il futuro di queste e delle altre trattative. Intanto siamo al termine della puntata odierna, è pronto Quintiliano, questa è l'ultima settimana, Quintiliano, tua, poi vai in ferie, sì, ultima settimana di Quintiliano. quindi godetevi Quintiliano per quest'ultima settimana, e che poi lo rivedrete direttamente a Ferragosto, Quintiliano, dopo Ferragosto, più o meno a Ferragosto lo ritroverete. Nel frattempo sarà tornato Santarelli, nel frattempo forse mi fermerò io, ma se ne parla ad agosto e saremo tanto tempo insieme. Grazie a Gabriele Latini, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera
11: è l'unica che conta.
13: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca, in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
19: Ci vuole sacrificio.
18: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
19: Ascoltaci.
18: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
21: Caro Gabri Latini, io so che sei molto dispiaciuto della sconfitta della tua Argentina, perché sapete, Latini è un tifoso romanista ma anche un adaniano, cioè lui è sulla scia di Adani, no? Gli piacciono i giocatori argentini, la Garra, Rosario, Messi, eccetera eccetera. Scherzi a parte, ragazzi, a noi invece piace parlare soprattutto di Juventus, parleremo ovviamente anche dei mondiali, soprattutto per il comportamento degli stessi argentini nel post gara, ma anche durante, no? Diciamo un mix di scorrettezze, antisportività, eccetera eccetera eccetera. Partita senza storia, dominata dalla Spagna. Poi lo rifaremo questo discorso legato ai mondiali con Jacopo Volpi, che avremo alle 19.35, così vi dico anche il menù di questa sera, mentre alle 20.10 saremo collegati con Sergio Porrini, almeno lo saluteremo, un po' che non lo sentiamo, per capire anche dalla sua voce, visto che lui è stato in una Juve veramente forte, in una delle Juve più forti secondo me della storia, cosa ne pensa di cosa, diciamo soprattutto di quello che può costruire, che può fare, e le prime scelte sono soltanto due, attenzione, di Carnevali, ma soprattutto i nomi che si fanno, vediamo se a lui piaceranno o meno. Ma a proposito di nuovi acquisti, tra poco, appena sarà pronto, pubblicherò il podcast. L'ho voluto dedicare a Celik, ricordatevi sempre questa pronuncia, da parte del mio amico turco, nonché collega Dundar Kesapli, che è una sorta di turco italiano, non voglio dire turco napoletano come il film di Totò, però un paravento, anche lui, ormai sono 25 anni che in Italia, mi ha detto si pronuncia così, punto, non te lo dico più, mi ha detto, va benissimo. No, uno degli acquisti, ne parlavamo prima, solo due per il momento, uno è Celik, il primo invece sapete è Cator, che ha riscontrato, insomma è stato riscontrato a questo calciatore dopo l'infortunio durante il match amichevole di Basilea in programma sabato, che abbiamo raccontato qui in diretta durante Colpo di Tacco, una lesione di primo grado, insomma non è gravissimo, vediamo adesso a che punto, quanto dovrà stare fuori questo ragazzo. A proposito di quanto dovrà stare fuori, o se dovrà stare fuori, è tornato oggi, la cosa più importante per quanto mi riguarda, è tornato il Diz, a proposito anche di turchi, no? Perché Celik è il secondo turco attualmente in rosa nella Juventus, tra l'altro lui stesso ha detto che
0: insomma, si è parlato spesso ovviamente con Kenan, sono con, oltre che con nazionali, naturalmente anche compagni di nazionale, e quindi diciamo che gli ha parlato bene la Juventus, eccetera eccetera. Il Diz, sapete, ha una tendinopatia rotulea, come ci ha detto il medico sportivo che è intervenuto due settimane fa qui da me, attenzione perché è una patologia senza i aver visto le carte, dice lui, però se dovessimo, se tu mi chiedi che cosa può accadere rispetto a un calciatore che ha la tendinopatia rotulea, che mi dici, mi ha detto lui, ed è così, ha giocato con il dolore durante l'ultima parte della stagione, ha giocato con il dolore durante il mondiale, forse, questo non lo scopriremo solo vivendo, la gestione non è stata eccelsa da parte della Juventus, però è fatto sta che oggi è rientrato, ha salutato i compagni che ha ritrovato, alcuni devono ancora rientrare perché sono in ferie post mondiali, ferie che lui ha terminato oggi. Da capire due cose semplici: si farà la terapia conservativa su questo ginocchio benedetto di Ildiz, oppure alla fine sarà costretto o converrà addirittura a operarlo, nella prima ipotesi appunto conservativa, con la speranza che il dolore si attenui, in realtà ne ha meno rispetto a qualche settimana fa, ma è chiaro, ha riposato perché necessita di riposo questa patologia. Tra l'altro mi pare che abbia fatto comunque delle terapie anche in vacanza. Questi giocatori forti, insomma, anche in vacanza hanno preparatori atletici, fisioterapisti, eccetera, ci mancherebbe altro, sono comunque, oltre che calciatori, anche un bene per le società importanti, no? Dal punto di vista economico, oltre che tecnico. E vediamo, speriamo che non si debba operare, oppure se conviene operare dobbiamo metterci con l'anima in pace e perdere questo calciatore, cioè il più talentuoso del gruppo e tutta la rosa, per 2/3 mesi. Quindi questo è il quadro dei possibili infortunati, senza dimenticare, ahimè, che c'è un altro infortunato che si chiama Thuram, anche lui problemi al ginocchio, non proprio tendinopatia ma qualcosa di simile, anche lì sembra, insomma, che sia meno grave di quella della tendinopatia rotulea, perché non credo riguardi la rotula nel caso di Thuram, però anche lui deve stare molto attento, tant'è che sabato non è stato convocato, lo sapevamo, quindi calma e sangue freddo per questi due ragazzi. Il Diz il più talentuoso, Thuram si parlava addirittura della possibilità che possa essere messo sul mercato, staremo a vedere. Io non lo cederei, per esempio, però poi le esigenze economiche potrebbero in alcuni casi, o spesso se vogliamo dirla tutta, o in questo momento storico della Juventus, potrebbero prevalere su quelle che sono invece le esigenze di natura tecnica. A proposito di mercato e di Ekator, la Juventus, come sapete, sta continuando, l'avete ascoltato anche poco fa dal collegamento durante la trasmissione 2 in bianconero, il collegamento di Luca Marchetti di Sky Sport, si prolunga questa trattativa con Colomarì ormai è infinita, le cifre per me continuano ad essere troppo alte, la Juventus arriverebbe addirittura a 40 milioni tra prestito, possibilità di percentuali in un'ipotetica futura rivendita, qualche bonus. Io, ragazzi, 40 milioni, però io ho l'impressione, magari sbaglio, che il Paris Saint Germain, io insisto, si stia vendicando rispetto alla lite, alla fine di questo si trattò, tra El Khelaifi, presidente del club, e Comolli, ex amministratore delegato della Juventus. Io dico, ma cosa c'entra? Adesso ha cambiato dirigenza, caro El Khelaifi, cerca anche tu di cambiare atteggiamento. Comunque sia, staremo a vedere. Mentre, sempre restando all'attacco, stanno crescendo invece, continuano anzi a crescere le quotazioni di Pellegrino. Ci sono delle possibilità. Intanto va detto subito questo: tra Colomani e Pellegrino sicuramente solo uno dei due, nel caso in cui andassero in porto le due operazioni, solo uno dei due potrebbe eventualmente essere preso a titolo definitivo. Ma la Juventus, vi dicevo a proposito di Ekator, potrebbe, diciamo così, imbastire anche uno scambio, comunque inserire nella come contropartita Ekator, o magari due operazioni distinte. Mi prendo Pellegrino, la valutazione intorno ai 30 milioni, prestito con obbligo di riscatto, ti do Ekator, prestito con obbligo di riscatto o diritto con controriscatto, così sto leggendo, comunque sia tengo una sorta di, tra virgolette, controllo anche su Ekator,
21: e magari si può attenuare la questione economico-finanziaria. Non ci siamo dimenticati di Sorlot, io ne parlavo poco fa con Gabriele Latini. A me non dispiacerebbe, sempre contestualizzando e vedendo che i nomi sono questi, ragazzi. Non si può prendere Holland, non si può prendere un altro Ferran Torres, tanto per citare chi ha deciso il mondiale. Quindi io non è che, se dovessi decidere, magari salta Colomani, Pellegrino, sì, lo prenderei, ma come vi ho detto spesso, sempre e comunque, soltanto come seconda punta, non seconda punta rispetto a una prima, seconda a livello di responsabilità dell'attacco della stessa Juventus. Quindi occhio, aspettiamo l'evolversi della situazione. Certo, la Juventus dovrà cominciare a mettere a segno anche qualche colpo di una certa importanza, con tutto rispetto del giovane Ekator, che ovviamente è un calciatore di prospettiva, e con altrettanto rispetto dello stesso Çelik, che, come poi andrete a leggere, ad ascoltare il podcast, è sicuramente è un ottimo acquisto come alternativa, perché può fare 2-3-4 ruoli. È uno che ha comunque personalità, 29 anni, non dà fastidio, come mi diceva giustamente Latini, che segue molto più di me la Roma, ovviamente essendone tifoso, infortuni pochissimi e irrilevanti, quindi è l'ideale per essere messo in panchina. Magari Spalletti durante un match si gira, Kalulu non è in forma, cioè si gira e vede Çelik, dice ok, posso sostituire Kalulu, faccio un esempio, perché è un affidabile, lo ha detto lui stesso, è un guerriero, affidabile, ha personalità, e sono certo che si inserirà al più presto. Però, con tutto rispetto del giocatore turco, servono ora degli acquisti di un certo spessore. Per esempio, il portiere Dibu Martinez ieri ha perso, però devo anche dire che, al di là degli errori fatti dagli attaccanti della, o comunque dai giocatori della Spagna, in 2-3 occasioni ha salvato il risultato. Ecco, diciamo così, se ha vinto solo 1-0 la Spagna, al di là di alcuni errori sotto porta dei suoi giocatori, merito va anche al portiere dell'Argentina. Sapete, lui ha 33 anni e invece l'alternativa in pole position, come possibile alternativa nel caso in cui saltasse Dibu Martinez, resta sempre Vicario, sul quale ci si divide, no? Latini addirittura, io mi confronto molto con Latini perché è uno che ne capisce molto di calcio, dice è un grande portiere, addirittura Riccardo Gambelli dice lo prendere subito. Non lo so, magari è un'idea sbagliata io di Vicario, che no, ovviamente non considero assolutamente mediocre, scarso, eccetera, però mi piacerebbe anche la personalità di Dibu Martinez, tanto per dirvela tutta, visto che stiamo cercando, la Juventus sta cercando, anzi una precisa richiesta dallo scorso anno di Spalletti, appena già nelle ultime partite, quando c'è stata proprio la certificazione della mancata qualificazione in Champions League, ha ribadito quasi un mantra, no? È stato per l'allenatore, servono, al di là della qualità, ma questo è scontato, al di là della richiesta di un trequartista che inneschi le punte, che magari si inserisca, servono però dei giocatori di personalità, leadership. Nella Juventus mancano ormai da troppi anni, e la Juventus ne ha avuti tanti in passato, addirittura nelle varie Juventus ce n'erano 4-5 di leader, o comunque giocatori di una certa personalità, che quindi magari nei momenti di difficoltà riuscivano a sopperire con la garra, no? Quella che gli spagnoli, gli argentini o che sia chiamano garra. E invece la Juventus non ne ha, servono delle dosi molto molto importanti. Possiamo partire con qualche amico da casa, se magari vediamo come la pensa su tutto quello che stiamo dicendo. Vai Gabri.
1: Ciao carissimo.
21: Ciao.
1: E fratello mio Quintiliano, Giuseppe Biancona Brescia, orgogliosamente siciliano. Quintiliano, guarda, io ormai il calcio, dopo quello che abbiamo visto ai mondiali, che ormai lo stanno facendo diventare uno show, è veramente vergognoso. 27 minuti per una pausa per fare dello spettacolo e fare sempre soldi contro soldi. Per fortuna poi ha vinto la squadra che l'ha meritato, anzi l'ha strameritato sul campo con il gioco, perché la Spagna ha solo un'idea, il gioco, e poi il resto non guarda niente. E sono contento, in particolare per quello che fa le telecronache alla RAI, che noi lo paghiamo, noi italiani, e ci dobbiamo digerire questo elemento. Per quanto riguarda la nostra Juve, Quintiliano, secondo me, se non iniziano a mettere alla porta giocatori che sono fuori dal progetto, i vari Cabale, Rugani, Openda, Miretti, Azic. Anzi, ti sottolineo, quando vedo giocare Miretti con la maglia alla Juve mi vergogno di essere juventino, perché se Miretti deve indossare quella maglia... No.
21: Grazie. Allora, Giuseppe, ho capito tu, si è interrotto il messaggio, ho capito la, diciamo così, il tuo discorso. Allora, ci sono tanti, un bel numero di calciatori, un numero importante, più di mezza squadra, che... Ora, a me dispiace dirlo, però, ragazzi, hanno dimostrato di non essere la Juve, tra alcuni vecchi, alcuni nuovi, alcuni seminuovi, e questo è vero. Miretti, a me dispiace molto, perché è un ragazzo che sarebbe anche, non sarebbe nemmeno male dal punto, non sarebbe male dal punto di vista tecnico e forse anche tattico, guardate che vi dico, però purtroppo ora era la prima uscita, non contava nulla, però non puoi divorarti un gol così, perché altrimenti io rimango, io allenatore, perché io non conto nulla ovviamente, però ho anch'io le mie idee come le avete tutti voi, sto facendo l'esempio di Miretti perché l'hai citato, io rimango dell'idea che tu non puoi... Non sei da latitudini bianconere di pressione, perché lì non puoi sbagliare, non puoi sbagliare, devi subito dimostrare, magari tanto lui lo sa che è sul mercato, no? Ok, lo sappiamo, può essere sicuramente utilizzato come contropartita tecnica in un'operazione, lo stiamo dicendo, no? Se per esempio la Juventus dovesse andare su Lucumi, il Bologna già avrebbe tra virgolette individuato lo stesso Miretti come possibile contropartita per attenuare poi l'esborso cash della Juventus, però lui e altri, purtroppo ragazzi, la Juventus li ha. Io ve lo dico da adesso, io non credo, lo spero, ma non credo che la Juventus riesca a cedere tutti gli esuberi, perché è quasi una squadra, no, ma 6-7, quindi caro Giuseppe, capisco il tuo discorso, ma altrettanto vero che non si possono cedere tutti, purtroppo sarebbe un colpo, secondo me ogni esubero che la Juventus riesce a cedere, prestito, contropartita tecnica, in via definitiva, perché per esempio Openda lo puoi cedere soltanto in prestito, non credo che un club sia così matto da prenderlo al titolo definitivo, anche se per esempio è nel mirino del Lens, ma lo prenderebbe in prestito, 44 milioni, ma chi te li dà per Openda? Questo è il punto del discorso, però secondo me ogni esubero che la Juventus riuscirà a dare via sarà come un nuovo acquisto, perché l'abbiamo detto e lo ripetiamo, e non vale solo per la Juventus, ma noi parliamo di Juventus, prima di acquistare bisogna cedere. E in ogni caso, anche se magari riesci ad acquistare prima, a trovare un accordo prima a livello di entrate, devi essere sicuro di cedere alcuni calciatori. Ragazzi, ci sono due tipologie di possibili cessioni, anzi una dovrebbe essere probabile. I flop, le hai detti tu Giuseppe, Miretti, Coop Meners, Openda, David, eccetera, eccetera, eccetera. E poi c'è un'altra tipologia di possibili, in questo caso, cessioni, che sono quelle che ti fanno fare degli incassi importanti, no? I tre famosi li ripetiamo, Bremer da una parte, Cambiaso non se ne sta parlando più, strano, ho qualche sospetto, però me lo tengo per me, e lo stesso Thuram, ecco, uno dei tre se venisse ceduto permetterebbe alla Juventus di fare un incasso importante, e attenzione, qui ci va il discorso bilancio fiscale, anche una discreta, importante plusvalenza, ognuno dei tre, perché comunque Bremer è quasi stato ammortizzato completamente, ora non ti darebbero 58 milioni nel caso in cui bussassero alle porte della Continassa, ma credo che per una 45, vogliamo tenerci bassi, sarebbero quasi tutta plusvalenza, lo stesso vale per Thuram, lo stesso vale per Bremer, quindi per Cambiaso, due tipologie, i flop che credo che Spalletti abbia scritto nella sua agenda e abbia presentato, per me questi non potrebbero stare più alla Juventus, ma poi i problemi ci sono per cederli, almeno alcuni, e poi ci sono questi tre, lì è la società che magari gli dice a Spalletti, guarda che
0: Mi ricordo che lo disse Comolli in una delle ultime interviste prima di essere mandato via. Disse comunque che siamo costretti a cedere qualche calciatore in più, e per calciatore in più ovviamente si intendeva uno di questi di un certo livello, ecco, non quelli, chiamiamoli, scontati. La Juve continua a insistere, leggo su tutto Juve, per arrivare a Colomani, ma il Paris Saint Germain non abbassa le pretese, questo l'abbiamo detto. Io lo rinomino tutti i giorni perché altrimenti sembra quasi che non ci sia più, ma c'è anche Vlahovic nella Juventus, e allora potrebbe già essersi stato qualche contatto nel... Ora Marchetti mi ha detto che ancora ha detto poco fa Vincenzo che non ha citofonato, no? Come da proposta, diciamo così, da assist, da messaggio di Spalletti. Invece qui sto leggendo su tutto Juve, il serbo si è svincolato qua, lo sappiamo, il 30 giugno, nonostante i numerosi accostamenti a diverse bighe, nessuno l'ha chiesto e il papà aspettava proprio questo, ma presto potrebbe esserci un incontro tra Carnevali, Massari e alcuni emissari di Vlahovic. Gli emissari di Vlahovic, ragazzi, ce n'è uno adesso, mi pare di capire, che comandi tutto, cioè il papà Milos, anche perché Ristić, l'agente storico, è stato sostanzialmente, non dico allontanato, però un po' emarginato rispetto a questa trattativa e in generale credo anche alle altre, che però non ci sono state, perché Vlahovic, ve lo ricordo, è stato richiesto solo dal Besiktas, che gli ha offerto 10 milioni, che sono tanti, ma lui vuole continuare a diciamo così giocare in un campionato di livello. Questo appuntamento potrebbe rivelarsi decisivo per capire i margini di manovra e comprendere se esistano i presupposti per riallacciare un discorso interrotto bruscamente alla fine della scorsa stagione. Poi potrebbe, come scrive tutto Juve, già esserci stato qualche contatto in settimana e le parti potrebbero addirittura vedersi per approfondire i dettagli di una proposta contrattuale. I dirigenti bianconeri vogliono muoversi con cautela, sono consapevoli che riabbracciare il bomber sarebbe la soluzione buona per garantire gol e continuità. Aggiungo io anche per sostanzialmente risparmiare qualche euro, qualche tra virgolette, perché ce l'hai già, non lo paghi. Sì, la questione ingaggio, però adesso ingaggio e la solita, i soliti bonus o commissioni, chiamatela come vi pare, oneri accessori alla firma, però adesso se si risiedono attorno a un tavolo, lo ripetiamo tutti i giorni, la Juventus, qualcuno dice coltello dalla parte del manico, sicuramente una forza contrattuale diversa rispetto a qualche settimana fa, quando invece il papà si era presentato con una proposta, con una, anzi con una richiesta indecente in questo caso, cioè voleva 8 più bonus, circa 9 totali, più tipo 10-12 alla firma, cioè alla fine sostanzialmente Vlahovic tra ingaggio normale e bonus avrebbe preso ogni stagione più o meno i 12 che percepiva nell'ultima stagione, anche se va sempre ricordato che l'ingaggio vero e proprio ha una tassazione, mentre l'eventuale bonus alla firma o oneri accessori hanno una tassazione diversa, però comunque li dovresti tirar fuori, questo è un po', cioè i secondi concorrono in percentuale diversa, hanno un peso diverso a livello di costo sul bilancio, e quindi Vlahovic, se dovesse, come scrive tutto Juve, risedersi attorno a un tavolo, secondo me, siccome già sa quello che gli propone la Juventus, cioè 6 più bonus o 6 addirittura, con abbassamento consistente, ora la cifra non è nota ancora, con un abbassamento consistente della richiesta del bonus, altrimenti Vlahovic è inutile che citofoni e si sieda attorno ad un tavolo con i dirigenti della Juventus, e quindi giustamente dice tutto, scrive tutto Juve, il popolo juventino osserva con il fiato sospeso l'evolversi di questa caldissima vicenda, sperando che i prossimi giorni possano fare definitiva chiarezza sul futuro della maglia numero 9. Allora, al più presto, aggiungo io, spero che invece i tempi siano celeri, perché Colomani si sta prolungando, la questione attaccanti della Juventus, attacco futuro probabile, Colomani si sta prolungando e secondo me si sta anche complicando, perché a meno che la Juventus, io non sono certo per esempio che Spalletti gli abbia detto a Carnevali prendimi Colomani a tutti i costi, e ovviamente non gli può dire a qualsiasi cifra, ci mancherebbe. Credo, quindi rimango anche un po' interdetto rispetto al fatto che la Juventus stia discutendo, seppur con voci diverse, addirittura 40 se non 45 milioni per me. Poi, situazione Vlahovic l'abbiamo detta adesso,
21: Ecco, l'unico, quello più vicino adesso come adesso è Pellegrino, il giovane, però bisogna anche aspettare le altre questioni per capire la tipologia di operazione, o meglio, la tipologia della Juventus ovviamente vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinati obiettivi. Il Parma inizialmente voleva insistere sul titolo definitivo, però insomma una via di mezzo secondo me. Oggi ho letto qualche giornale che scriveva asse tra Carnevali e Cherubini, che peraltro ha ricevuto sabato la visita dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Quindi al momento di tutto l'attacco, visto che di Sorlot non se ne sta riparlando, ora chissà, penso che sia rimasto nei radar della Juventus, però quello più vicino è Pellegrino, che ovviamente non, al quale ovviamente non puoi affidare il peso dell'attacco, la responsabilità dell'attacco, per i motivi di cui sopra, perché ha giocato solo nel Parma, non è giovanissimo, mi sembra 24, giusto Gabri, mi pare abbia questo ragazzo, non è proprio giovane, però comunque a me piace, ma la Juventus credo che necessiti come prima punta o come responsabile dell'attacco, chiamiamolo così, uno che è abituato a giocare a livello internazionale, a certe latitudini agonistiche, che comunque magari anche a vincere qualche trofeo sarebbe auspicabile. Tra poco parleremo di Juventus, ma anche torneremo inevitabilmente ai mondiali con l'ex direttore di Rai Sport, Jacopo Volpi.
2: Fuori di Juve.
19: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
22: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
23: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
24: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
25: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
26: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
27: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
21: Tanto fino al primo settembre, cari ragazzi, dobbiamo inevitabilmente parlare di mercato, perché chiude il primo settembre, quindi magari parliamo di Sorlot. Qui leggo, per esempio, si sta allontanando l'interesse per Sorlot. Io può darsi, ci mancherebbe altro, su questo non c'è dubbio, però magari se ti vanno male alcuni altri ipotetici affari che tu hai messo nel mirino, poi alla fine sei costretto invece a ritornare su questo norvegese, che però insomma non te lo regalano,
0: non te lo regalano sicuramente. Allora, leggo qualche audio prima, tra poco ci colleghiamo con Jacopo, almeno insomma Jacopo Volpi, mi fa anche piacere che un po' che non lo sento. Sono dell'idea che se c'era Moggi era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal, il Diz è diventato semplicemente un indossatore. Beh Luca, secondo me un po' troppo cattivi, siete tu in questo caso con il Diz. Vi ricordo sempre che ha giocato diverse gare, l'ultima parte soprattutto dell'ultima stagione l'ha giocata con questo dolore. Vado a salutare, lo ringrazio, lo ritrovo con piacere, Jacopo Volpi. Ciao Jacopo.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Anche tu sei d'accordo con questo amico che ci scrive, se ci fosse stato Moggi a quest'ora il Diz sarebbe già in Premier League con 100 rotti milioni nelle casse della Juventus.
2: Addirittura, un vecchio nostalgico, no, direi che bisogna trovare un po' di equilibrio, una via di mezzo, voglio dire, sicuramente Diz ha il suo valore, è ancora un giocatore che secondo me è un margine di miglioramento enorme, quindi secondo me sarebbe bene che restasse dove sta, insomma, o no.
0: Eh beh, anche perché tra l'altro è stato sulla carta, insomma, è stato il primo ad essere rinnovato, quello che percepisce più di tutti a livello di ingaggio, 7 milioni netti, e tra l'altro la Juventus l'ha tra virgolette nominato

0: però ha una grande lucidità, una grande esperienza, è una persona molto per bene, saprà parlare bene ai calciatori. Massara è uno che ha una bella agenda, conosce bene i giocatori, sa capire soprattutto chi è bravo e chi non è bravo. Poi da qui a riuscire a prenderli chiaramente ci passa il fair play, i soldi, tanta economia eccetera. La coppia è forte secondo me, credo che siano anche molto ben affiatati perché si divideranno le cose. Però avere anche perché Cardinali avere l'occhio di Massara quando devi andare a comprare un giocatore credo che sia molto molto importante.
1: Esattamente. A proposito di occhi, la Juventus ormai da troppo tempo, dallo scorso anno bisogna dire, ha messo gli occhi su Colomani per riportarlo alla continenza, ma è una trattativa molto complicata, il Paris Saint Germain vuole tanti soldi, una cifra superiore ai 40 addirittura. Non so come la pensi tu su questo calciatore, sulla necessità, diciamo così, di prenderlo, non dico a tutti i costi, ma quasi. Io non so se Spalletti, lo conosco un po', come lo conosci anche tu, non so se abbia detto prendetemelo a tutti i costi, boh.
0: Questo non lo so, quel che ricordo io, le due società l'anno scorso non si sono lasciate benissimo, quindi questo sicuramente complica un pochino, complicherà un pochino la trattativa. Come tipo di giocatore, chiaramente voglio dire, il giocatore a qualità, è bravo, a numeri, può fare tanti gol. Poi quando comincia a salire con queste con queste cifre in uno spogliatoio in cui tu mi stai dicendo prima che Yildiz guadagnerà 7 milioni all'anno, sono contento per lui, però è come giocare con un armadio sulle spalle, capito? Certo. Perché poi ogni giorno devi dimostrare qualche cosa di importante, ogni partita devi far vedere che tu sei il migliore, altrimenti nello spogliatoio si comincia a lavorare male. Spalletti poi insomma lo conosciamo, tecnicamente e tatticamente è un fuoriclasse autentico. Sul carattere, poi se lui comincia a vedere qualche ombra, qualche disturbo, qualche problema da un giocatore e l'altro, è facile che perda un pochino la trebisonda anche lui. Detto questo, credo ci siano delle alternative a Colomoni, voglio dire, teoricamente, ma capisco che non è un'operazione percorribile, ci sarebbe ancora Vlahovic.
1: Esatto, e tanto ci arrivavo, ecco. Com'era, perché Spalletti, molto ironicamente, venerdì durante la conferenza stampa pre Basilea gli è stato chiesto, tu lo sai che è il suo preferito, il suo titolare, poi purtroppo si è infortunato e quindi non l'ha avuto quasi mai, a domanda precisa lui ha chiesto tanto, soprattutto il papà Milos che di fatto ormai è diventato il suo agente, e Spalletti ha detto le porte degli uffici mi pare siano aperte, però bisogna citofonare, no? Viene da ridere, Jacopo, lo conosciamo bene Spalletti, cioè come a dire, caro Dusan, se vuoi tornare torni al... Mi pare di aver decifrato così, alle nostre condizioni o no?
0: Ma non credo che, voglio dire, uno possa pretendere di guadagnare quei soldi senza offesa per nessuno, dati un po' irresponsabilmente a Vlahovic quando da Firenze andò a Torino, voglio dire. E io credo che ci siano, lui debba sapere che questi soldi si deve guadagnare, ma se gli danno la metà di quelli che ha preso l'anno scorso dovrebbe firmare subito, voglio dire. Non so cosa sta aspettando di andare in Turchia, ma pure in Turchia mi pare stiano chiudendo un po' le porte. C'è un giocatore così pesante dal punto di vista dell'ingaggio, cioè, mi piace moltissimo come tipologia di giocatore per il campionato italiano, perché è uno che poi fa gol importanti in momenti importanti, insomma abbastanza cinico in aria, però poi c'è anche il problema che ha cominciato ad avere diversi infortuni.
1: Esatto.
0: E uno dovrebbe accontentarsi nel calcio di oggi, nel campionato di oggi, della metà dei soldi che guadagnava prima, e sarebbero sempre tanti se fate conto, perché voi sapete meglio di me quanto guadagnavo.
1: Sì, sì, esatto. E tra l'altro hai detto bene, Jacopo, la metà la Juventus gli ho offerto 6, forse con più qualche bonus. Il problema, e ormai anche questo lo sappiamo tutti, che questi parametri zero sono solo virtuali parametri zero, perché ti chiedono questa, io chiamo una sorta di tassa per l'acquirente, questi bonus alla firma. Loro volevano 8 più bonus, più 8 più bonus come ingaggio, più eventuali oneri, bonus, chiamiamoli come vogliamo, alla firma. E la Juventus ha detto no, mi dispiace, arrivederci, addio.
0: Ma una società che io ho andato, che Carnevali, adesso è stato chiamato Carnevali proprio perché c'è da mettere a posto un bel po' di roba in questa società da questo punto di vista, più Massara, non faranno mai queste pazzie. Piuttosto giocano con un giovane della primavera.
1: No, certo.
0: Ma è giusto che sia così. Dai,
1: esatto,
0: è chiaro,
1: sono d'accordo.
0: I sogni di tutti i tifosi di qualsiasi squadra è di avere centravanti da 40 gol, eccetera, eccetera. Questo non può più avvenire se non in 5 squadre d'Europa, no? Mi pare. E il resto si dà, no, può calmare. Infatti stavo pensando, i 7 milioni di lire sono tanti, ragazzi.
1: Sì.
0: Il giocatore mi piace da impazzire, perché a me i giocatori che saltano l'uomo, che sanno fare sia gol che assist, per me sono

0: sono decisivi in campo, però insomma la cifra non è
1: sono tanti, perché comunque sia vero che il talento è il miglior talento della Juve, però giustamente forse vuoi dire tu devi ancora dimostrare tanto. Tra l'altro il tetto ingaggio è quello, sopra 7 non andrà la Juventus. Dopodiché questione anche perché non potrebbe, diciamola tutta, per questioni economico-finanziarie, c'è il fair play finanziario da rispettare nei prossimi 3 anni, già è stata multata per gli scorsi 3 anni e quindi c'è anche un 14 milioni, diciamo così, eventualmente ulteriore multa nel caso in cui sforasse, insomma c'è il fair play finanziario, non si è qualificato in Champions League.
0: Io credo che i giocatori che potrebbero guadagnare più di 7 milioni secondo me oggi hanno smesso tutti di giocare. Totti, un Baggio, l'altro è Del Piero.
1: Almeno in Italia dici tu, poi all'estero è un altro.
0: Secondo me hanno smesso, se gli altri, poi dopo uno può, ognuno è responsabile di quello che spende, di come li spende, però poi dopo se si crea una frattura, perché se tu guadagni 7
1: in uno spogliatoio sì.
0: E io guadagno 2, io poi vengo da te e ti dico, ma tu sei un fenomeno alla radio, io sto lì e te guardo, se invece guadagniamo 3,5 per uno può darsi che ci aiutiamo.
1: Sì, esatto, no, sono d'accordo, i famosi equilibri, equilibri.
0: Chiaro che Messi va pagato in maniera diversa, però insomma.
1: E invece per quanto riguarda sai che Spalletti la scorsa stagione, quando la Juventus poi non si qualificò, al di là della richiesta di qualità, no? Disse anche, anzi era diventato quasi un mantra il suo, disse comunque servono dei calciatori di personalità, di esperienza, e ha messo gli occhi su 2 in particolare. Uno è il portiere Dibu Martinez, che ieri, poi ne parliamo, ha perso la finale dei mondiali, però anche lì l'Aston Villa vuole qualche soldo in più rispetto a quello che gli offrirebbe la Juventus, l'accordo con il giocatore già c'è. Intanto ti chiedo, sarebbe secondo te l'uomo giusto per la Juve in porta?
0: Allora, è un portiere forte, secondo me non è fortissimo, è di grande carisma, quindi sicuramente avere un portiere che sa dirigere la divisa, la difesa, scusami, nel campionato italiano diventa importante. Non è un portiere fuori classe, capito? Capisco anche che con l'attuale portiere della Juventus ormai, io ho letto una dichiarazione che era forse oggi di Spalletti, che dice voglio competizione in tutti i ruoli, nessuno meglio di Spalletti sa. Un tempo, se tu ricordi, c'era portiere libero e centravanti, che erano i 3, no?
1: Sì, sì.
0: La famosa asse, e non ci cambiamo. Se leviamo libero e centravanti, perché non esistono più, sì, centravanti si sa ancora, il libero un pochino meno, ma comunque chi ce l'ha è bene se lo tenga. Secondo me il portiere, tu lo sai che c'è un titolare e poi c'è un altro, quindi il portiere che c'è adesso non deve neanche fare il secondo e mettersi in competizione, secondo me deve andare dall'altra parte. È un buon portiere, ha giocato abbastanza male l'ultimo campionato, ha fatto diversi errori. Quindi se tu prendi Martinez, poi prendi un giovane e lo metti come secondo. Ma queste cose le sa Cavani, sa molto meglio di me.
1: Esatto. Sicuramente. Infatti Di Gregorio è sul mercato. L'altro invece in questo caso riguarda il centrocampo, è una vecchia conoscenza del nostro calcio, cioè che si è liberato e a zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Diciamo così, è stata fatta una verifica sullo status fisico durante le 3 partite della Costa d'Avorio, sembra che stia bene, anche lì diciamo c'è il discorso dell'ingaggio, però potrebbe convincersi, anche perché Massara con lui vinse lo scudetto del Milan targato Pioli. Mi pare di capire che tu non lo riprenderesti, giusto? Non lo prenderesti?
0: Allora, a me che sì, piaceva moltissimo quel giocatore, ovviamente gran giocatore, l'anno del Milan dello scudetto, Massara ha giocato benissimo eccetera. Quando tu vai in Turchia ti faccio un esempio, Retegui che non era un fuoriclasse, ma un giocatore che come toccava la palla faceva gol,
1: sì.
0: Mancini bravissimo eccetera, è andato in Arabia, quando è tornato era già molto meno forte, si vedeva, era meno cattivo, meno senso della porta, si era allenato peggio in un campionato di livello troppo più basso, e già sappiamo che il campionato italiano non è il miglior campionato del mondo, ma il campionato arabo sicuramente ti crea problemi. Quando è tornato con la nazionale, secondo me non ha fatto, si è visto che era un po' un altro giocatore. Quanti anni sono passati? Questo, 3?
1: Poco nemmeno. Tu dici di che sì, esatto. 3 anni in Arabia Saudita, 3 anni in Arabia Saudita.
0: Il famoso scudetto del Milan, eccetera, eccetera, c'era ancora il Covid e via dicendo. 3 anni di Arabia Saudita, tanti soldi, meno motivazioni. Io credo che il giocatore tatticamente è stupendo, però fisicamente secondo me non può stare ancora in quel tipo di condizione, altrimenti io lo prenderei al volo. se poi tu mi dici che c'è anche un ingaggio alto, allora
1: si sta discutendo su quello.
0: Il dolore è doppio, non lo so, poi magari invece questo è uno dei rari casi che torna dalla rabbia fresco come una rosa e si è riposato. A me piaceva impazzire come un giocatore che giocava davanti alla difesa,
1: tu dici
0: 30 sapeva fare tutto, mediano,
1: molto duttile, sì. Tu dici non sono più abituati a certe temperature agonistiche, io le chiamo così,
0: sì,
1: no?
0: Quando... che noi abbiamo scoperto che con grande dolore il campionato italiano non è tra i migliori, perché infatti quando andiamo poi nelle coppe andiamo tutti in sofferenza, però il campionato arabo è molto più basso, una delle poche certezze che abbiamo.
1: Però sto anche pensando, no, Jacopo, chi potrebbe essere un centrocampista? Per esempio, sai che insomma Spalletti ha in mente il regista tipo Pizarro e tipo Lobotka, che potrebbe essere un'opzione nel caso in cui il Napoli andasse su Gatti, per esempio. Invece Lobotka potrebbe essere, no? Diciamo il regista spallettiano.
0: Lobotka mi piace moltissimo, un po' inserito con Anguissa e con McTominay. Hanno fatto un centrocampo quando i tre stavano tutti bene, mi pare che hanno dato 16 punti alla seconda. È un centrocampo forte. Lobotka è intelligentissimo, gira bene palla, fa con un tocco delle cose che gli altri fanno con tre tocchi, è un buon giocatore pure lui. Non mi ricordo quanti anni ha Lobotka, però insomma
1: mi pare una 27-28, mi pare qualcosa del genere.
0: C'ha solamente la faccia d'anziano, allora.
1: Sì, sa la fisionomia.
0: Però sì, è un giocatore intelligente. Io che poi uno che con Spalletti, voglio dire.
1: È stato lui a lanciarlo, È stato lui a lanciarlo, Jacopo, perché lui era quasi dimenticato.
0: No, ti ho fatto l'esempio degli altri due per dirti che.
1: Sì, certo.
0: Che non può giocare con me, insomma, capito? Deve giocare con due, non dico di livello di McTominay e di Anguissa del primo scudetto, però qualcosa di simile.
1: Guarda, a 31 anni, gli ho dato meno anni, vedi? a 31 anni. Però comunque è sempre...
0: Può fare 4 anni al terzo livello.
1: Guarda, ti faccio... Esatto, ti faccio questa domanda per te, dura di ascoltatore, così parliamo, diciamo, abbiamo l'assist per parlare di mondiali. Buonasera Quinti, per Jacopo, grazie per le sue telecronache e professionalità. Una domanda: quanto mancano i giocatori della Juve alla nazionale per il concetto di gruppo che la Juve un tempo riusciva ad accomunare, Marco?
0: Quanto mancano? Mancano tutta la vita, perché magari Gentile, Cavrini, Scirea, Tardelli, Zoff e qualcun altro, grande, ho dimenticato il mio grande amico Paolo Rossi, quelli mancherebbero, chiunque mancheranno per sempre, anche se l'Italia dovesse rivincere un mondiale, questi non li trovi più. Se pensi che stavamo uscendo con questa squadra nel girone iniziale, con tre pareggi, poi gli altri erano Bruno Conti, Antonioni, noi erano proprio scarsissimi, Collovati. Quindi è un altro calcio,
1: sì, esatto.
0: Tecnicamente ci sono 10 categorie tra queste, e c'è anche a livello di personalità,
1: che è una cosa fondamentale.
0: Questi era gente che in campo la sentivi tanto,
1: sì, esatto.
0: Giocare contro Tardelli, secondo me,
1: era Gentile stesso, cioè, che ha marcato tutti strappando magliette, però insomma alla fine li fermava gli avversari.
0: Ma poi adesso non si può più fare questa operazione, perché voglio dire, ci sono troppi stranieri nelle squadre, quindi non c'è più il gruppone, il gruppo dei 7 juventini o dell'Inter o del Milan, non si può più fare ci sono squadre che non hanno manco un italiano. Che
1: esatto,
0: fai?
1: Esatto.
0: Il gruppo che si ritrova 4 giorni prima della partita importante.
1: E invece chi riesce a fare molto gruppo ormai da anni è la Spagna, che ieri ha cancellato l'Argentina, ha vinto meritatamente questo mondiale. E fammi dire, Jacopo, si parlava fino a qualche settimana fa di un mondiale in cui stesse prevalendo il singolo, no, al gioco. Invece la Spagna ha dimostrato che l'organizzazione di squadra invece alla fine ha avuto la meglio, proprio sui singoli, se vogliamo dirla tutta, no?
0: Allora, la Spagna, pur non avendo un centrante di ruolo, però c'ha dei giocatori che sanno fare centrante molto bene, tipo Ferran Torres quando è entrato, e avendo una squadra e mezzo, voglio dire, ha un centrocampo pazzesco. Quando tu giochi la palla in quel modo a centrocampo, con quella qualità, facendo tutte le cose con un tocco solo, va benissimo, voglio dire. Molti si sono fatti portare un po' fuori strada, perché tu passavi da 24 gradi a 40 gradi, ha voglia di idratarti, voglio dire. Però il livello, io tra i tanti mondiali che ho fatto l'Indiana, il mondiale del 94, il ritmo era basso. Se Maradona non viene firmato per doping, quel mondiale lo vincerà l'Argentina.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
0: Nel Brasile, ma sicuro, questa è una gara, lo possiamo dire senza tema di smentire.
1: Sì, sì.
0: E mi ricordo le partite, io poi spesso andavo proprio in campo per fare l'intervista al volo appena finita la partita. Il ritmo non poteva essere alto, il ritmo era basso, mm-hmm, perché c'era un caldo, si giocava a mezzogiorno, alle 2, 3 pomeriggio. Se calcoli che la finale per farla alle 9 di sera in Europa è stata fatta alle 2, alle 3.
1: Sì.
0: Alle 3 di New York, 3, 6, 9, e quindi fatti i conti. Io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% di umidità, insomma, voglio dire, c'avevi qui questo tipo di clima qui. Quindi,
1: esatto.
0: Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal, che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
1: È vero, altrimenti, è vero, sì, sì.
0: Meno decisivo perché gli hanno preso un po' le misure, però alla fine l'assist è importante, la cosa importante è il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
1: Esatto, è sempre un 19enne.
0: Titolo strameritato.
1: Senza se e senza ma. Una cosa che, diciamo, negativa è stato l'atteggiamento.
0: Uno solo.
1: Vabbè, una
0: no,
1: delle.
0: No, ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però se.
1: Sì, no, quella lasciamo perdere. Guarda, non ci voglio attenta. Tornare perché poi entreremo in altre. Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
0: Però attenzione,
1: lo so, quella è una cosa grave.
0: Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
1: No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
0: No, ma sai perché ti hai detto, ho fatto la battuta?
1: Sì.
0: Ho letto che vale 50 milioni
1: di euro. Sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto, ma questi sono matti. Sono matti, non esiste, anche perché vabbè, con tutto rispetto del gioco, esatto,
0: dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo.
1: Esatto. No, ti stavo dicendo, l'atteggiamento però degli argentini certamente non è stato poco ortodosso, per usare un eufemismo, no? Non, come se non avessero accettato una sconfitta. Dai, su, non si fa così in un mondiale, no?
0: No, io guarda, sono contro la retorica. Per me in campo vale quasi tutto, perché pure io, sai, pure se io faccio il torneo dei circoli, sto lì per vincere, faccio qualsiasi cosa.
1: Anch'io.
0: E quello per me, proprio perché poi la differenza, come diceva grande Giuseppe Brusi, grande juventino e grande dirigente della pallavolo Ravenna, che vince tutto come messaggero, il grandissimo tifoso da Juve, tra vincere e perdere ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata: quando l'arbitro fischia alla fine è finito tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, tu non puoi fare la rissa a partita finita. Finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbisti chiamano il terzo tempo. Sennò
1: sì, esatto.
0: Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che ben conosco, è stato sicuramente provocato. Però prima di essere provocato
1: ha fatto 4 falli da giallo, quasi tutti.
0: No, ma il primo fallo ha fatto dopo un minuto.
1: Sì, subito.
0: L'arbitro
1: sì,
0: l'ha lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo.
1: Esattamente, poteva
0: finire 9, non 10. L'Argentina.
1: Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza. Sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare. Ma questa,
0: con orgoglio.
1: Già hai capito quale. La questione ad anima, veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache, perché qui sta dividendo proprio.
0: Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però, se ce l'hai.
1: 2 e mezzo ce n'ho, per prima di andare
0: perché?
1: In pausa.
0: Allora provo a spiegarti, se ce la faccio da vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che lui si era dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti i miei nomi, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente, quindi, in piccola carenza ce l'ha. Professionalmente, devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 9:07.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato
4: difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
5: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato d'aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
4: Bologna a ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
5: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
4: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per
6: Malta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
10: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 21 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus. Continuano gli sviluppi o i non sviluppi di mercato, con le situazioni ancora in stallo. Un nuovo nome per l'attacco, le condizioni di Ekator, perché ieri ci sono stati gli esami strumentali che hanno evidenziato, appunto hanno sottolineato quelle che sono le sue condizioni fisiche. Insomma, parleremo di tutto questo e di tanto altro durante queste due ore di puntata e cominciamo da tutto Juve, dove si fa un po' il punto di quella che è la situazione legata a Kolumuani in un articolo appunto della notte di tutto Juve. Juventus e Kolumuani, il braccio di ferro continua perché il Paris Saint-Germain non fa sconti. La Juventus continua a trattare Kolumuani, ma il Paris Saint-Germain chiede 45 milioni, mentre i bianconeri non vogliono superare quota 40. La Juventus appunto non molla il francese, che è considerato il primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti. Nonostante la volontà del giocatore di tornare a Torino, la trattativa con il PSG continua a essere bloccata dalla distanza economica tra le due società. È abbastanza risaputo che il giocatore voglia tornare in bianconero, lui che non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, e il suo futuro sembra destinato a essere lontano da Parigi, dopo le esperienze vissute lontano dalla capitale francese, come l'ultima con la maglia del Tottenham. Kolumuani vede nella Juventus la destinazione preferita e ideale per rilanciarsi. Il vero ostacolo resta la valutazione economica. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 45 milioni di euro per il cartellino del centravanti, mentre la Juventus non avrebbe intenzione di spingersi oltre i 40. Una differenza relativamente contenuta ma sufficiente a rallentare una trattativa che entrambe le società vorrebbero definire nel più breve tempo possibile, ma che continua a dilungarsi, con il Paris Saint-Germain che ha l'obiettivo di fare cassa, mentre la Juventus appunto vuole cercare di non strapagare il giocatore, ma continua a lavorare con fiducia. L'obiettivo è trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti, magari attraverso bonus o pagamenti dilazionati che consentano di avvicinare le rispettive richieste economiche per Luciano Spalletti. Comunque Kolumuani rappresenta il rinforzo ideale per rinforzare un reparto offensivo che adesso ha qualche problemino in più, visti i problemi fisici di Ekator, e dopo andremo anche ad analizzare quella situazione. Nel frattempo spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus per quanto riguarda il calciomercato in entrata, e il nome che viene fatto questa mattina è quello di Zirkzee. Ne parla sempre tutto Juve, si legge appunto l'idea Juve e Zirkzee. La Juventus valuta Joshua Zirkzee per l'attacco. Intanto il Como punta Moise Kean, mentre la Fiorentina segue Artem Dovbik. La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del centravanti giusto da affiancare al reparto offensivo di Luciano Spalletti, e tra i profili finiti sotto osservazione torna con forza quello di Joshua Zirkzee, mentre attorno ad altri attaccanti si registrano movimenti che potrebbero interessare anche le strategie bianconere. Appunto, tra gli obiettivi della Juventus torna Zirkzee. L'attaccante olandese piace per le sue caratteristiche tecniche, capacità di legare il gioco, qualità nello stretto e visione offensiva, un profilo che potrebbe integrarsi perfettamente con gli altri attaccanti a disposizione di Spalletti. Per il momento si tratta di un'idea di mercato, ma la dirigenza bianconera continua a monitorare con attenzione la situazione. Nel frattempo ci sono anche altri movimenti, altri interessamenti da parte di altri attaccanti, anche per situazioni che non riguardano soltanto la Juventus. Per esempio c'è il Como, che è tra le società più attive sul mercato e avrebbe messo nel mirino l'ex Juventus Moise Kean, valutando la possibilità di portare l'attaccante italiano alla corte della squadra lombarda per aumentare il peso offensivo in vista della nuova stagione, con il Como che ha bisogno di innesti di nazionalità italiana anche e soprattutto per le liste UEFA, mentre la Fiorentina invece è alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e segue con interesse Artem Dovbik, che appunto arriva da un'esperienza negativa alla Roma, e di conseguenza potrebbe scegliere Firenze come piazza per provare a rilanciarsi. Sempre tutto Juve, sempre si parla di Zirkzee, perché può essere un'idea interessante per la Juventus, di base perché potrebbe comportare costi inferiori rispetto a Colomouani. Questo si legge su tutto Juve. Zirkzee, idea Juve, costi inferiori rispetto a Colomouani. Nel frattempo Spalletti aspetta un centravanti. La Juventus sta lavorando contemporaneamente su più tavoli e Zirkzee torna nei radar bianconeri. Negli ultimi giorni la Juventus ha riallacciato i contatti per Zirkzee. L'attaccante olandese dello United è stato sondato per capire la sua disponibilità a un eventuale trasferimento e le condizioni economiche dell'operazione. I Red Devils valutano il cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro e non escludono formule alternative alla cessione definitiva. Quello per Zirkzee, questo interessamento che viene riportato dalla Gazzetta, non è nato nelle ultime settimane, ma era già seguito dalla Juventus dai tempi di Thiago Motta, reduce dalla straordinaria stagione al Bologna con 12 gol e 7 assist. E anche durante la sua esperienza inglese il nome è rimasto sul taccuino della dirigenza, ma il Manchester United ha sempre respinto le richieste di prestito dopo una stagione complicata in Premier League, chiusa con 26 presenze, 2 gol e un assist. Il giocatore potrebbe valutare un ritorno in Serie A e anche dal punto di vista economico rappresenta un profilo accessibile. L'ingaggio dell'attaccante olandese è di circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra inferiore rispetto a quella prevista per Colomouani, che avrebbe già dato disponibilità a ridurre il proprio stipendio pur di tornare a Torino. E prima di andare sulle prime pagine leggiamo anche quelle che sono le condizioni di Ekator, notizia che viene riportata sempre da tutto Juve di questa mattina. Ekator, stop di 20 giorni, è già emergenza attacco per l'Australia. Jeff Ekator si ferma per una lesione muscolare e resterà fuori circa 20 giorni. L'avventura di Jeff Ekator con la maglia della Juventus inizia subito con un imprevisto. L'attaccante arrivato dal Genoa infatti dovrà fermarsi per circa 20 giorni dopo l'infortunio riportato nell'amichevole contro il Basilea, una notizia che complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti in vista dell'inizio della stagione. Gli accertamenti effettuati al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante si era fermato durante il primo tempo della sfida contro il Basilea dopo un contrasto di gioco, interrompendo anzitempo quello che era il suo debutto con la maglia bianconera, e dopo la diagnosi il classe 2006 ha già iniziato il percorso di recupero e i tempi di recupero che sono stimati appunto in circa 3 settimane. Questo significa che Ekator dovrebbe essere costretto a saltare le amichevoli previste aperte in Australia, compreso il test contro l'Inter dell'8 agosto e quello con il Palermo in programma l'11 agosto. L'obiettivo dello staff medico sarà quello di riconsegnare il giocatore a Spalletti nelle migliori condizioni possibili, senza affrettarne il rientro. Questa è quindi la notizia sulle condizioni di Ekator, notizia che chiaramente non fa ben sperare, non fa piacere ai tifosi della Juve, sia che Ekator dovesse rimanere alla Juventus per giocarsi le sue carte, sia che dovesse partire per una destinazione in prestito. Insomma, vedremo come si svilupperà la sua situazione. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla riporta quella che è l'intervista esclusiva da parte della stessa Rosea verso l'intervista a Barella, con appunto il titolo di dichiarazione d'amore nei confronti della squadra nerazzurra. Barella dice: voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. Punto al record di presenze. Poi parla anche dei suoi compagni. Pio ha il gol nel sangue, mentre Stankovic è maturo, servirà. Queste le parole, diciamo il riassunto di quello che è, di quella che è stata l'intervista della Gazzetta a Barella. Questa, diciamo, questo è il tema su cui si concentra la prima pagina della Rosea. In taglio alto si parla di nazionali, sia di mondiale che di nazionale italiana, a partire appunto dalla nostra nazionale, perché si cerca ancora il commissario tecnico. Si era parlato di Mancini, si era parlato di Conte, più recentemente si era parlato di Pirlo, mentre adesso c'è il nome di Guardiola, che diciamo era venuto fuori come nome. Rappresentava un sogno per la nostra nazionale. Il blitz di Maldini Se Pep dice no, il nuovo CT è Pirlo, Guardiola ora o mai più. Questo è il titolo che utilizza la Gazzetta, quindi tentativo per Guardiola, che sarebbe appunto un innesto davvero di livello per la nazionale italiana. Nel caso in cui Guardiola non accettasse la proposta di Maldini, si dovrebbe virare sull'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Si parla anche del mondiale, perché ci sono critiche sulla proposta di fare il mondiale a 64 squadre. Ricordiamo che già il mondiale di quest'anno, di quest'estate, appena concluso, era un mondiale già ampliato a 48 squadre, e si è parlato di una possibilità per il mondiale del 2030 di vedere il mondiale a 64 squadre. Si legge sempre sulla Gazzetta: Infantino va fermato. Torneo a 64 squadre, pronto già nel 2030. Tebas dice vada via. Insomma, sono critiche importanti, con Infantino che sta ricevendo diverse critiche per quello che ha fatto nell'ultimo periodo. L'ampliamento del mondiale a 48 squadre non ha convinto tutti, quindi credo che quello a 64 possa creare ulteriore scontento tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico. Sulla Gazzetta si parla anche di Zirkzee, che è appunto il nome che viene fatto questa mattina per la Juventus. L'idea Juve è Zirkzee. Como invece su Ken, chiesto l'azzurro, mentre la Fiorentina va su Dovbyk. Nel frattempo la Roma lavora al mercato in entrata per un super colpo, una spalla per Malen, Roma ad Olanda, ecco Somerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni, quindi ecco la Roma si prepara a un colpo che sarebbe davvero, davvero importante. Ha fatto un mondiale di grande livello Somerville con la maglia dell'Olanda, che poi è uscita prematuramente dal torneo, anche prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Però appunto la Roma punta su un talento sicuramente molto interessante proveniente dalla Premier League. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del tema che accennavamo prima, ovvero quello di Pep Guardiola come possibile CT della nazionale italiana. Pep Show, si legge, blitz in Spagna, Guardiola un sogno quasi proibito, Mancini in pole fin dal primo giorno, Maldini e Leonardo lo vogliono CT dell'Italia, missione a Barcellona per provare a convincerlo, ma l'ex City ha intenzione di stare fermo fino a gennaio. Malagò dice niente scontri, la scelta sarà condivisa, possibile annuncio giovedì in Lega. E quindi ecco, vertici dirigenziali della FIGC che vogliono cercare di annunciare il prima possibile il nuovo commissario tecnico. Di recente sono stati presentati in FIGC appunto Maldini e Leonardo, anche abbastanza recentemente l'ufficialità della presidenza Malagò, e diciamo la prima cosa su cui stanno lavorando è proprio quella di portare e ufficializzare il nuovo commissario tecnico al più presto. Si parla poi del mercato in taglio basso, del mercato non solo di Juve ma di tutte le big del campionato, a partire dalla Juventus. Colomuani, l'alleato della Juve, Colomuani che lotta con il Paris Saint Germain, Carnevali aspetta uno sconto da Parigi, Pellegrino avanza, nel frattempo Ekator out 20 giorni. Si parla poi anche dell'Inter e del nome di Spence. Spence e l'Inter al bivio, battaglia sul prezzo, nuovo tentativo di ausilio per limare i 35 milioni più bonus chiesti dagli Spurs. E poi anche il Como che piomba su Ken, contatto con l'agente, Moise sta bene alla Fiorentina ma è pronto a valutare l'offerta di Fabregas, che immagino possa essere un'offerta molto interessante, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle ambizioni, visto che il Como giocherà la Champions League nella prossima stagione, a differenza ovviamente della Fiorentina che non giocherà nessuna Coppa Europea. E poi la Roma che ha in pugno Somerville, rilancio da 50 milioni, stretta finale con il West Ham per l'ala olandese, e piace anche Mbaye del Paris Saint-Germain. Andiamo anche su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport, perché il tema è sempre quello, quello di Guardiola in ginocchio da Pep, è il titolo utilizzato da Tutto Sport. Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia. Il direttore tecnico azzurro e l'advisor in pressing, il progetto è ambizioso, rinnovamento radicale sull'esempio di quanto riuscì a Cruyff a Barcellona e in Spagna, ma ottenere il sì è complicato. Pirlo e Mancini restano in corsa, la Serie A spinge sempre per la nomina di Antonio Conte. In taglio alto su Tutto Sport si parla anche della Juventus e dell'intervista di Tutto Sport a Marchisio, Claudio Marchisio, intervista sulla delicata ripartenza dei bianconeri. Il virgolettato: Juve, riprovaci con Douglas, il brasiliano ha qualità, col pallone tra i piedi lascia intuire grande potenziale, a centrocampo però servono più affidabilità e personalità, la squadra è da ricostruire ma mi fido di Carnevali e Massara. Lesione muscolare invece per Ekator, fuori almeno un mese, ora Spalletti in attacco, ha solo Openda, porta, per la porta si continua con l'assalto al Dibu Martinez. Vicario e il piano B, e nel frattempo ci sono due occasioni, quelle di Trubin e Jorgensen, e dopo andremo anche più nel dettaglio di questi nomi e di queste operazioni. Si parla anche della festa della Spagna dopo la vittoria al Mondiale, la Spagna abbraccia i suoi eroi mondiali, fiesta infinita, e Ferran va al Paris Saint Germain, oltre un milione di tifosi alla parata di Madrid, Rodri manda a vuoto anche Trump, risse e antisportività, Argentina sotto indagine della FIFA, e appunto questo è quello che si legge su Tutto Sport. Oltre a questo anche il mercato, con il possibile intreccio tra Ken e il Como, Napoli, Gatti, c'è questo possibile interessamento del Napoli su Gatti, un interessamento in realtà non nuovo, mentre Inzaghi vuole bastoni, e poi riferimento anche alla scomparsa di Kevin Keegan, addio Kevin, palloni d'oro e cuore rosso, gloria inglese, così lo ricorda Tutto Sport. Per chiudere la nostra carrellata di prime pagine andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, cielo azzurro, Pep ci pensa, Maldini e Leonardo per tre giorni a Barcellona, per tre giorni con Guardiola. Si parla poi della Spagna, una Spagna epica, giovani e idee e un nuovo calcio totale, e poi l'addio a Keegan, genio del gol e vero mito d'Inghilterra, scomparso all'età di 75 anni. E poi anche il calciomercato, in particolare quello del Milan, Modric e Milan, la firma è vicina, poi anche il Como su Ken, l'Alilal di Simone Inzaghi pensa a bastoni, nel frattempo Leao aspetta delle offerte dalla Premier League. Queste dunque erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Siamo già oltre le 9:30, quindi noi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi dopo nella seconda mezz'ora di puntata spazio a voi, quindi scriveteci domande, opinioni, vocali, insomma vi diamo spazio tra poco.
7: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
11: Buongiorno RBN.
10: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 9:36. È arrivato il momento di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali che stanno arrivando. Partiamo dal messaggio di Enrico che ci scrive: buongiorno, a mio parere il problema principale della Juve è che non riesce a vendere tanti giocatori. I più, diciamo, tanti sono esuberi e non sono da Juve, frutto di tanti mercati sbagliati, ma anche dalla sfortuna, perché chi di noi non avrebbe preso il Koopmeiners dell'Atalanta. Sicuramente sono d'accordo su Kuhn Meiners, nel senso che lui aveva fatto aveva avuto un grande exploit con la maglia dell'Atalanta, ma si parlava già di lui quando vestiva la maglia della AZ Alkmaar. E soprattutto la sua crescita non è stata una crescita, è stata una crescita graduale, non è stato un exploit di una singola stagione. L'ultima stagione che ha fatto l'Atalanta prima poi di arrivare alla Juventus è stata particolarmente di alto livello, la migliore della sua carriera, credo sia a livello numerico che di tutto il resto. Però la sua è stata una crescita graduale, soprattutto dal suo arrivo in Italia. E quindi sì, sono d'accordo sul fatto che in tanti avrebbero voluto Kuhn Meiners all'Atalanta, tanto che da quanto mi ricordo tanti tifosi juventini erano contenti del suo arrivo, mentre poi non ha reso. Forse non tutti l'avrebbero preso per la cifra per cui è stato preso, ovvero 60 milioni, però era sicuramente un giocatore di qualità, quindi sicuramente gli errori sono stati fatti nei calci mercati della Juventus, però la componente di sfortuna ha sicuramente fatto la sua parte. Abbiamo anche un vocale, quindi lo andiamo a sentire.
14: Buongiorno RBN, sono Andrea Radivoli, ma io non capisco ostinarsi a trattare con il Parigi, no? Che è una dei club più ricchi, quando si potrebbe puntare su altri giocatori a quel prezzo, perché con 40 milioni diciamo qualcosa si trova. Cioè, io non capisco se è una richiesta specifica di Spalletti che vuole solo lui, Colomani, oppure Carnevali che vuole andare a fare un acquisto sicuro, che poi, per carità, un buon giocatore, ma diciamo nel mio piccolo non vedo questa grande potenza di Colomani che possa far fare il salto di qualità alla Juventus.
10: Allora, sì, diciamo che la qualità di Colomoni, ne abbiamo parlato, è un giocatore sicuramente interessante, non è un giocatore che ti svolta la squadra o che ti svolta la stagione, è sicuramente un tassello che sarebbe importante per questa Juve, al quale manca un attaccante forte, obiettivamente. È interessante il tema che hai tirato fuori sul Paris Saint-Germain, perché come sottolinea, una delle squadre più ricche d'Europa e probabilmente anche al mondo, forse togliendo le squadre arabe, però ecco, da questo punto di vista significa che il Paris Saint-Germain non ha particolare bisogno di liquidità o di fare cassa. Certo, è una cosa che farebbe comodo ai parigini, però non è una cosa di cui hanno strettamente bisogno. Sul prezzo ti dico, io credo che quella cifra lì sia abbastanza, che 40 milioni siano giusti per Colomani, forse che 40 sono una cifra a cui probabilmente la Juve si potrebbe anche avvicinare. Paris Saint-Germain chiede qualcosina in più. Però, ecco, non so quanto in giro si trovino attaccanti di livello per quella cifra lì, o comunque del livello di Colomani. Oggi, per esempio, abbiamo fatto il nome di Zirkzee, è stato fatto il nome di Zirkzee da diverse testate, c'è il nome di Pellegrino, però io li vedo attaccanti comunque un pochino più indietro, a livello di qualità, a livello di esperienza internazionale, a livello di personalità, anche a livello di gol che hanno nel diciamo nel repertorio, rispetto a Colomani. Ecco, non so se c'è così tanta roba in giro a 40 milioni. Sicuramente soffermarsi troppo su un giocatore, ma soprattutto in una trattativa che non ti porta a niente, questo secondo me è l'errore che la Juventus sta rischiando di fare. Luca da Genova ci tira fuori il tema di Ekator. ecco la differenza con paesi come Francia e Spagna, eccetera. Loro i giovani ritenuti bravi li fanno giocare senza problemi anche nelle grandi squadre come Barcellona e Company. Noi pensiamo di mandarli in prestito per anni e preferiamo investire quasi 40 milioni su un quasi 28enne. Credo che tu appunto faccia riferimento proprio a Colomoni, e consideriamo giovane un quasi 25enne, bravino nulla di più, come Pellegrino del Parma. Questo è il messaggio di Luca da Genova, che poi ricorda tutti i nomi alcuni nomi del passato che sono stati lanciati con successo dalla Juventus. Il tema Ekator, innanzitutto al netto poi dell'infortunio, che comunque è un aspetto che non sembra, ma saltare tre settimane nel pieno della preparazione estiva sono, dal mio punto di vista, tre settimane che pesano, perché ti fanno entrare in condizione in ritardo rispetto agli altri, e un infortunio che la Juventus non aveva, chiaramente non poteva diciamo tenere in considerazione. Anche qui la componente della sfortuna fa la sua parte, e come dicevamo anche prima, sì, diciamo che ecco il punto di Ekator è che non credo che la Juventus l'abbia acquistato perché credesse fortemente in un talento come lui. Lo abbiamo ampiamente detto, è stato un acquisto prevalentemente dettato da un'occasione di mercato, uno, e da esigenze di bilancio, due. Queste sono state le due principali motivazioni che hanno portato Ekator alla Juventus. Poi sicuramente il talento c'è, la giovane età c'è, la prospettiva sicuramente. Non so quanto la Juventus ci creda nel presente, probabilmente ci crede più per il futuro. Poi adesso, ripeto, questo infortunio complica le cose anche per il mercato, perché poi tra tre settimane il mercato non mancherà tanto alla fine del mercato, tra tre settimane, quando Ekator dovrebbe tornare poi a disposizione, e credo che possa complicare una sua eventuale partenza. E poi sì, preferiamo investire i 40 milioni su Colomoni oppure qualcosina in meno su Pellegrino, che viene considerato giovane. Ecco, questo è un tema importante all'estero, in paesi come Francia, Spagna, che erano quelli che citavi tu, ma anche la Germania, l'Olanda, eccetera eccetera. Un 25enne non viene considerato giovane, viene considerato nel pieno della maturità calcistica, o comunque ci si avvicina molto. 25 anni nel nostro calcio, probabilmente anche più in generale nella nostra società, un ragazzo di 25 anni viene considerato giovane. Nel calcio sappiamo bene che le carriere durano, non durano all'infinito. Un giocatore già a 34 anni, 35 anni va verso fine carriera, e quindi ecco, non può sicuramente essere considerato giovane, anche perché i ragazzi forti iniziano le loro carriere professionistiche anche a 16-17 anni. Quindi se hai già 7-8 anni di carriera alle spalle è difficile considerarti giovane. Però in Italia c'è questo vizio, c'è questo problema, che è un problema proprio culturale. Problema culturale che invece da altre parti non hanno. Il caso della Spagna, campione del mondo, è emblematico sotto questo punto di vista, perché la Spagna vince la Coppa del Mondo con 2007 tra i titolari, 2007, che hanno 19 anni tra i titolari. Quindi poi Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, non ne escono tutti i giorni i giocatori così. Però ecco, fa capire anche dal punto di vista culturale quanto ci sia differenza sotto questo aspetto. Il messaggio sempre di Luca da Genova, che parla di Guardiola, il tema di Guardiola, dice: la FIGC ha un budget da 2-3 milioni all'anno, questo dimostra l'attendibilità dei giornali e la serietà di chi vi scrive, che umilia una storica professione. Questo è il messaggio un po' polemico di Luca. so, io tendo diciamo a fidarmi di quello che viene detto, poi quello che c'è di vero io onestamente non lo so, però ti posso dire che se effettivamente diciamo prendiamo per assodato che la notizia che parla di Guardiola, visto che la riportano tutti i giornali, tutte le prime pagine, prendiamo per vera questa notizia, sarebbe un innanzitutto qualcosa di rivoluzionario per la nazionale italiana. Io da quando ho memoria non so l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana, non so neanche se c'è mai stato, io onestamente questo metto le mani avanti, però sarebbe un grande passo in avanti per la nazionale italiana, perché Guardiola credo sia un allenatore che non ha non ha bisogno di...
15: È esistito un allenatore straniero, te lo confermo.
10: È esistito, mi dicono dalla regia, però ecco, sicuramente qualcosa che manca da tempo, e soprattutto Guardiola, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni.
15: Per appunto così, per dirlo anche alla cosa, l'ultimo... L'allenatore straniero risale al 1913-1914.
10: Ecco, giustamente Tullio dalla regia ci ricorda 1913-1914, l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana. Ecco, quindi questo fa capire quanto sia rivoluzionario come aspetto, ma poi.

andremo avanti lo stesso senza di lui. E poi ci chiede novità su Vlahovic. Allora, tema Colomani, come dicevo prima, secondo me 40 milioni ci possono stare. Forse sono un pochino di più rispetto a quella che potrebbe essere la sua oggettiva valutazione, soprattutto per la stagione che ha fatto nell'ultimo anno con la maglia del Tottenham. E quindi ecco, sì, diciamo che avendo fatto una stagione abbastanza negativa sia a livello singolare sia a livello di squadra con gli Spurs, forse 40 milioni sono un pochino sopra la soglia, però diciamo che la valutazione dell'attaccante per quella cifra lì secondo me ci può stare, un pochino eccessiva sicuramente la richiesta del Paris Saint-Germain di oltre, diciamo, quella iniziale era di 50 milioni, adesso sembra essere a 45, ma sicuramente siamo sopra di quella che può essere una valutazione oggettiva del francese, anche considerato che è un giocatore fuori dai piani di Luis Enrique ormai da tanto tempo, da tanti anni, e quindi questo è sicuramente un aspetto che dovrebbe giocare a favore della Juventus. Vedremo se lo farà. Nico Gonzalez, sì, lui è un giocatore che ha fatto un gran mondiale dal mio punto di vista, è stato un giocatore, secondo me, il suo mondiale è stato molto sottovalutato per quanto mi riguarda, non è stato un giocatore titolare in questa Argentina, però quando è entrato, quasi sempre dalla panchina, forse in finale era titolare se non erro, però insomma in ogni caso ha giocato un mondiale di alto livello e è un giocatore secondo me che alla Juventus farebbe molto comodo, anche perché è un giocatore duttile, è un giocatore che sa fare potenzialmente la prima punta, perché lui è nato come prima punta ai tempi dello Stoccarda. Ha imparato a spostarsi come esterno offensivo dal suo arrivo in Italia con la maglia della Fiorentina, poi della Juventus, e nelle ultime stagioni, già nell'ultima stagione bianconera, ma anche e soprattutto nell'ultima esperienza all'Atletico Madrid, ha imparato a fare anche l'esterno di centrocampo. Che è un ruolo che può fare bene, ha dimostrato di saper fare bene, ha sicuramente sviluppato grandi doti difensive alla corte del Cholo Simeone, che è il difensivista per definizione nel calcio diciamo contemporaneo, e quindi sicuramente l'esperienza all'Atletico gli ha fatto bene. Poi se lui non vuole restare, questo è un altro discorso, però è un giocatore che alla Juve farebbe comodo, non è indispensabile, come giustamente sottolineavi. E poi novità Vlahovic al momento non ce ne sono, nel senso che nei giorni scorsi si è parlato di questa apertura possibile di Vlahovic nei confronti della Juventus, perché sembrerebbe intenzionato potenzialmente a tornare, o meglio a rifirmare un nuovo contratto con la Juventus, perché di fatto adesso un contratto con la Juve Vlahovic non ce l'ha, non ha un contratto con nessuna squadra di fatto, c'è soltanto il Beşiktaş che è interessato a lui, o comunque che gli ha presentato un'offerta ufficiale. Sembra esserci questa apertura da parte di Vlahovic a un possibile rientro nel progetto Juve, per adesso però non c'è nulla di concreto e la Juventus sta aspettando, visto che la Juventus i passi verso di lui li ha fatti, e quindi adesso si aspetta che il serbo faccia la sua parte. Gianni poi critica la società bianconera, siamo diventati una società ridicola, ci scrive: Conte è l'unico che può risollevarci. Credo che tu sia lo stesso che anche ieri hai proposto il nome di Conte. Non so se Conte possa essere interessato a un ritorno alla Juventus, ma soprattutto non credo che la Juventus sia intenzionata a separarsi da Spalletti, almeno per il momento. Io credo che negli ultimi anni la Juventus abbia cambiato troppe volte allenatore in corso d'opera. È stato cambiato Pirlo in corso d'opera, è stato chiamato interrotto il percorso con Pirlo, se non erro, in corso d'opera, sicuramente Thiago Motta, sicuramente Tudor. Ecco, io sono dell'idea che a un allenatore vada concesso del tempo di lavorare. Spalletti è arrivato a stagione in corso in una situazione complicatissima,
in cui ha dovuto fare di tutto per tornare in Champions, poi alla fine

0: non ce l'ha fatta, non per tornare, per qualificarsi in Champions, ma diciamo per la situazione che aveva imbastito Tudor, le cose si erano complicate, e quindi io credo che a Spalletti vada dato del tempo. Conte non credo sia un'opzione in questo momento. Poi ecco, credo che tutti possano essere d'accordo sul fatto che Conte sia uno degli allenatori più validi a livello mondiale, perché in qualsiasi posto lui sia stato ha fatto bene, ha vinto anche in breve tempo, che è un aspetto da non sottovalutare, però ecco, non credo possa rientrare nei piani della Juve al momento. Luca, sempre Luca da Genova, che ci scrive: ma la Roma spende 50 milioni di qua, 30 di là, ma non era sotto fair play UEFA? Sì, diciamo che è un po' sotto il controllo delle autorità della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, un po' come lo è anche la Juventus in realtà. Però sì, insomma, a quanto pare se fanno un'operazione di questo tipo, probabilmente se lo possono permettere, anche guardando il bilancio. Ecco, non bisogna soltanto andare a guardare quanto si spende, ma bisogna andare a vedere e analizzare diverse cose per quanto riguarda il bilancio, perché sono questi gli aspetti che contano nelle spese da questo punto di vista. Abbiamo un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
1: Mi piace la strategia della Juve, specialmente degli artefici di calciomercato che sono responsabili. Mi piace la strategia, quella là praticamente, di depistare continuamente un po' tutto, l'opinione pubblica, i media e anche noi praticamente, perché stanno seguendo altre piste, quelle là che tradizionali, che seguono sempre calciatori che in genere determinano nelle vere telenovelas, sono tutte strategie per sgomberare anche gli avversari, comunque, perché c'è.
0: Ecco, non so bene a che situazione tu faccia riferimento. Forse a quella di Celik, perché è stato un giocatore che è arrivato un po' sotto traccia, che nessuno si aspettava, questo non lo so, però insomma, ecco, non ho ben capito il messaggio che volevi far passare. È stato un po' un messaggio,
2: credo,
0: un po'
2: parlasse di Celik, lo credo anch'io.
0: Sì, esatto, secondo me faceva riferimento a Celik, perché effettivamente è un giocatore che nessuno si aspettava potesse arrivare alla Juve. È stato tutto fatto senza diciamo aspettative, nessuno se lo aspettava. La Juventus lo ha lavorato sotto traccia, probabilmente ha visto l'occasione di prenderlo a parametro zero vista la rottura con la Roma, e quindi è stato un grande colpo, anche perché sì, diciamo, senza l'influenza dei media sicuramente qualche vantaggio lo trai. Tonino ci scrive: a mio avviso il Paris Saint-Germain sta aspettando che Carnevali gli vada a proporre uno scambio alla pari con Thuram, così loro si liberano di una riserva e non di un titolare. Hai detto bene, la Juventus non credo si possa permettere di fare uno scambio Colomani Thuram per semplicemente progettualità tecnica, perché Thuram è un giocatore estremamente importante per questa Juve. Ecco, anche da quel punto di vista c'è da attenzionare bene il problema al ginocchio che ha, però non credo sia qualcosa di realizzabile, perché non converrebbe alla Juventus, banalmente. Il Paris Saint-Germain, si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain verso Thuram, ma è un giocatore che la Juve non può permettersi di scambiare alla pari con Colomani, perché andrebbe a sbilanciare dal mio punto di vista eccessivamente la rosa. Abbiamo un altro vocale.
3: Buongiorno, Giovanni da Vittoria. Ma come si fa a dire che Colomani è 40 milioni è il prezzo giusto? Cioè, da cosa parte questa valutazione? Dai gol? Non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. Cioè, a parte l'anno alla Juventus in cui ha fatto qualche gol in più, poi per il resto non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. E allora Pinamonti, che va ogni anno in doppia cifra in Italia, allora quante ne vale? 60?
0: Allora, ovviamente ognuno ha la sua opinione da questo punto di vista, però innanzitutto se la Juve fa un'offerta intorno a quella cifra, se il Paris Saint-Germain chiede ancora di più, diciamo che delle fondamenta ci sono. Diciamo che questa opinione è derivata dal fatto che Colomani è un attaccante innanzitutto che ha diversi anni di carriera davanti, ma neanche diversi alle spalle, cioè ha vissuto palcoscenici importanti, ha giocato nelle competizioni europee, ha segnato in Champions League, ha giocato una finale di Coppa del Mondo con la Francia, sfiorando appunto il successo, il trofeo, andando ad esempio a segnare proprio nella lotteria dei rigori con grande personalità quel calcio di rigore, quindi ecco, aveva fatto poi molto bene all'Eintracht di Francoforte anni fa, certo, però ha dimostrato di saperlo fare, uno, e due, è un giocatore che proprio ha una dimensione secondo me importante. Poi è chiaro che nelle ultime stagioni non ha brillato, però credo che quella valutazione, ripeto, possa essere sensata. Poi ognuno ha le sue opinioni su questi temi. Sono le 10, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi torniamo a leggere qualche notizia, ma continuate a scriverci perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
5: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
6: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
5: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo, infatti, non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
6: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7, grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10.05 di martedì 21 luglio. Continuiamo con le nostre notizie sul mondo bianconero, perché oggi tante notizie vengono riportate da Tutto Sport sul sito ufficiale appunto del quotidiano torinese. In particolare si parte dal Dibu Martinez, che è chiaramente l'obiettivo principale della Juventus per quanto riguarda il nuovo ruolo di portiere. Si legge su Tutto Sport: Dibu Martinez ha già un accordo con la Juve, ma non c'è solo l'Aston Villa, spunta anche un altro problema. L'argentino resta in cima alla lista dei bianconeri per sistemare la casella vuota. Trovata l'intesa per un triennale, adesso che questo mondiale è davvero finito, si può finalmente andare in fondo anche alla vicenda che riguarda il nuovo portiere della Juventus, perché ormai non è più un mistero che il primo della lista sia il Dibu Martinez, numero uno dell'Argentina e dell'Aston Villa. Il vero ostacolo, come si sa ed è risaputo, per il passaggio di Martinez in bianconero è proprio il club inglese, che non ha alcuna intenzione di liberare a zero il proprio portiere, nonostante compirà 34 anni a settembre, un contratto che scadrà il prossimo giugno. Lo aveva confermato, esplicitato appena una settimana fa il direttore tecnico del club di Birmingham, Damian Vidagani, che ha spiegato che l'Aston Villa non ha alcuna intenzione di lasciare andare il portiere argentino. La sensazione però è che si tratti di una strategia per evitare appunto di perderlo senza contropartita economica, anche se la Juventus ha ribadito di non voler spendere i 10 milioni richiesti dagli inglesi. E c'è una situazione che è intrecciata a questa, ovvero quella di Suzuki, portiere del Parma, con cui l'Aston Villa dovrebbe accordarsi appunto per un trasferimento con una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni. Da questo punto di vista, dunque, con il possibile approdo di Suzuki all'Aston Villa, potrebbe liberarsi l'arrivo del Dibu, che ha interesse ad andare alla Juventus, che è una squadra chiaramente molto blasonata dal punto di vista storico, dal punto di vista europeo, tanto che il suo assenso lo aveva già garantito mondiale in corso d'opera. C'è però un aspetto che può rappresentare un problema, perché durante il mondiale il Dibu Martinez ha convissuto con un piccolo infortunio, perché ha detto, lo aveva confermato già prima del mondiale, aveva detto: mi sono rotto un dito della mano destra durante il riscaldamento precedente alla finale di Europa League, ma sono sceso in campo, abbiamo vinto 3-0 contro il Friburgo. I medici poi mi hanno consigliato di operarmi, ma questo mi sarebbe costato il mondiale. Scaloni mi ha assicurato che sarei stato convocato comunque, ma io volevo giocare, per cui ho deciso di non sostenere alcun intervento. Inizialmente è stata dura, non riuscivo nemmeno ad allenarmi, poi pian piano la situazione è migliorata e oggi, pur essendoci ancora un po' di dolore, riesco ad allenarmi regolarmente. La Juve ovviamente prenderà informazioni aggiuntive per capire eventuali rischi dell'operazione, ma anche le performance durante la finale, quando rifatto ha tenuto a galla l'Argentina, sono stati rassicuranti, però insomma è un aspetto che non va sottovalutato, perché poi ritrovarsi con un portiere molto in là con l'età, con un infortunio da smaltire, sarebbe chiaramente un aspetto che complicherebbe e non di poco le cose. Sempre Tutto Sport parla anche dell'attacco un po' sguarnito della Juventus. Una Juve mai così sguarnita. Openda è l'unico attaccante. Bivio mercato, si aspetta la rivoluzione. L'infortunio di Ekator complica ulteriormente i piani di Spalletti. Contro lo Standard Liegi il belga sarà l'unica punta arruolabile. Le buone intenzioni non bastano. Openda di fatto è l'unico attaccante a disposizione di Spalletti in rosa in questo momento. Uno scenario senza precedenti, difficile davvero trovare una Juventus così sguarnita a poche settimane dall'inizio della stagione, ancor più difficile prendere atto di una tale predisposizione agli infortuni da parte del gruppo squadra bianconero. Tutto colpa di uno scontro di gioco con Victory, il centrale del Basilea, che ha costretto Ekator a fermarsi per almeno 3 settimane, almeno questo è quello che abbiamo letto prima. Tutto Sport scrive addirittura si va dalle 4 alle 6 settimane di stop. In ogni caso l'unica punta arruolabile contro lo Standard Liegi sarà Openda, anche perché due tra Openda e David Milik dovrebbero partire, a cominciare proprio dal belga, che alla luce del rientro tardivo di David per via del mondiale negli Stati Uniti sarà l'unica punta a disposizione per la prossima uscita contro lo Standard Liegi. E appunto continuano a essere sondati e trattati i nomi di Colomoani e Pellegrino, con l'agente di Pellegrino che è anche atteso a Milano. Lui ha già una bozza di accordo con la Juventus, è pronto un quinquennale a 2 milioni di euro a stagione, che appunto Juventus che dovrebbe incontrare il suo entourage a Milano. L'unica ragione per la quale non si è ancora arrivati alla chiusura con il Parma coincide con i segnali del Paris Saint-Germain, per quanto timidi, a fronte dell'ultima offerta per il cartellino di Colomoani, nello specifico 35 milioni cash, ai quali il duo Carnevali Massara aggiungerebbe una serie di bonus per avvicinarsi a quota 45, ma più di così non si può, e dunque Colomoani rimane la priorità, e per questo l'operazione Pellegrino non è ancora stata chiusa. Perché la Juventus dà priorità a Colomoani, e questo diciamo anche qui è una cosa che non ci stupisce. Tutto Sport con la firma di Nicolo Schira fa anche un po' il punto sulle cessioni della Juventus. Occhi su Rugani e Cabal, Paratici pronto per lo scarto di Spalletti, il punto sulle cessioni Juve. Il colombiano piace all'estero, l'esperto centrale vuole vivere un finale di carriera da protagonista e si muove anche la Fiorentina. La Juve è al lavoro nel frattempo per smaltire la rosa, diversi dagli elementi visti in campo sabato pomeriggio contro il Basilea appaiono infatti destinati a fare i bagagli per dirigersi altrove nei prossimi giorni, possibilmente a titolo definitivo. Questo è l'auspicio della dirigenza bianconera. A tal proposito, almeno 3/4 della difesa schierata nel secondo tempo in Svizzera si è in procinto di salutare presto la Continassa, a partire dal colombiano Juan Cabal, per il quale si registrano degli interessamenti sul mercato estero, in particolare da parte del Beşiktaş. Lavoro in corso per trovare la quadra sulla formula che potrebbe effettivamente condurre l'ex Verona in Turchia. Vincenzo Italiano lo aspetta a braccia aperte e la soluzione ideale per tutti potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Poi c'è appunto il nome di Rugani, come preannunciavamo prima, che è sempre più lontano dalla Juve. Qualcosa anche per lui all'estero si muove, ma ci sono un paio di società in Italia che sono già informate. Si tratta di Monza e Bologna, entrambe alla ricerca di innesti di spessore ed esperienza per puntellare le rispettive retroguardie. Il classe 94 in tal senso rappresenta il classico usato sicuro che può far comodo sia a Juric che a Domenico Tedesco. E poi c'è sono stati avviati anche i primi contatti dopo il mancato riscatto della Fiorentina. Fiorentina che vigila invece sul nome di João Mário. La Fiorentina, appunto, la Fiorentina non ha scelto di non far scattare l'obbligo di riscatto per Rugani. E a proposito della Viola, Paratici vuole cautelarsi dinanzi alle prossime partenze di Dodò e Fortini. Per questo l'uomo del mercato della società toscana è pronta a tornare alla carica per il laterale destro portoghese João Mário, un suo vecchio pallino che non rientra nei piani di Spalletti. Quest'ultimo l'aveva già bocciato a gennaio, spedendolo in prestito al Bologna. Adesso la Fiorentina può piazzare l'affondo decisivo sul piatto, un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe cederlo con l'obbligo. Questo è dunque un po' il punto sulle possibili cessioni della Juventus. Ma ieri è tornato alla Continassa anche Ildiz, ne parla proprio Tutto Sport. Ildiz a piccoli passi, la Juve predica calma, il piano per riportarlo al 100%. Il numero 10 turco lavora a parte, ma è sorridente e rilassato, vuole andare oltre i guai al ginocchio. È arrivato felice, sorridente, rilassato, aveva bisogno di staccare la spina. Kenan Ildiz, che è tornato a Torino riposato, sì, sebbene non abbia mai smesso di allenarsi neppure in vacanza, soprattutto perché ha dovuto cercare di stabilizzare il ginocchio torturato dalla tendinopatia rotulea. Ha dovuto fare i compiti a casa anche dopo i mondiali, per lui assai deludenti. L'epilogo sfortunato della Turchia e anche per un livello di prestazioni certamente sotto i suoi standard. E a proposito di standard, con lo standard Liegi da vedere se Ildiz sarà a disposizione. Adesso Ildiz ha iniziato un nuovo cammino alla Continassa, partendo dall'affetto ricevuto da parte della squadra, passando al campo all'interno del quale ha svolto lavoro differenziato, e procederà a piccoli passi la sua estate, tanto che è infatti in dubbio per la partita, per la prossima amichevole contro lo Standard Liegi, e quindi verrà gestito con cautela. L'obiettivo vero per lui è quello di rientrare in campo poi nella tournée che la Juventus farà tra Hong Kong e l'Australia per diciamo le amichevoli un pochino più ravvicinate, all'inizio del campionato. Dunque Ildiz torna un pochino acciaccato, lo sapevamo, sta comunque lavorando per tornare in forma. Ci spostiamo adesso su tutto mercato web, perché sono diverse le notizie che vengono riportate sulla Juventus, ma anche sulla nazionale, ad esempio. Partiamo proprio dalla nazionale, perché come abbiamo letto anche sulle prime pagine, la FIGC sembra intenzionata a puntare su Guardiola. Si legge: Italia pressing per Guardiola, ma resta in salita, da Pirlo a Mancini le principali alternative. La FIGC lavora al prossimo commissario tecnico della nazionale. Nelle ultime ore è emerso un tentativo di alto profilo. Maldini e Leonardo hanno infatti avviato un dialogo con Pep Guardiola per verificare la possibilità di affidargli la panchina dell'Italia, una candidatura di grande prestigio che però resta al momento estremamente complicata da concretizzare. Secondo le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport, Maldini e Leonardo avrebbero incontrato Guardiola a Barcellona nel tentativo di illustrargli il progetto tecnico della nazionale per i prossimi 4 anni. L'allenatore catalano avrebbe ascoltato con interesse la proposta, senza però modificare la propria posizione. Già nei giorni precedenti, infatti, Guardiola aveva espresso il desiderio di prendersi un periodo lontano dalle panchine per dedicare più tempo alla famiglia. In corsa resta Pirlo, che dovrebbe essere il candidato principale se non dovesse andare in porto il progetto Guardiola, e resta viva l'opzione Roberto Mancini, il cui profilo continua a godere di ampi consensi. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, con la FIGC ormai vicina a scegliere il tecnico che guiderà gli azzurri nel nuovo ciclo, sperando che questi benedetti azzurri riescano a fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, magari facendo un europeo di livello per poi possibilmente andare al mondiale, visto che ormai direi che siamo un po' tutti stanchi di guardare il mondiale da tifosi neutrali, da tifosi neutrali. Prima parlavamo anche di Nico Gonzalez, che appunto veniva citato da Terry, che ci aveva scritto appunto sul suo conto. Tutto Mercato Web riporta le sue dichiarazioni dopo la finale mondiale persa dall'Argentina contro la Spagna. La sconfitta ci fa male, ma gli argentini sanno combattere il dolore. Anche Nico Gonzalez ha affidato ai social il suo messaggio dopo la sconfitta dell'Argentina nella finale mondiale del 2026 contro la Spagna. L'esterno dell'Albiceleste ha riconosciuto il dolore per la sconfitta, ma ha voluto esaltare il carattere del popolo argentino e ringraziare i tifosi per il sostegno. Certo che ci fa male, ma noi argentini siamo abituati a combattere il dolore ed è questo che ci rende diversi, per questo ci guardano e ci invidiano. Nel suo messaggio Nico ha poi invitato tutto il paese a essere orgoglioso del percorso compiuto dalla nazionale. Siamo orgogliosi di tutti e saremo sempre grati per il sostegno di ognuno di voi. Sento che abbiamo portato il nostro paese sul tetto del mondo. Voglio ringraziare di cuore tutti i 47 milioni di argentini e sono felice per il grande mondiale che abbiamo disputato. Questo è il messaggio di Nico Gonzalez e, ripeto, un mondiale di alto livello, il suo. Chiaramente da capire ancora il suo futuro con la maglia della Juve. A proposito di mercato in uscita, tutto Mercato Web insieme a tutto Juve riporta una notizia che può far tremare i tifosi bianconeri, perché si legge: Juventus, Kalulu può partire, la società fissa il prezzo a 50 milioni. La Juventus valuta la cessione di Pierre Kalulu solo davanti a un'offerta da 50 milioni. La Premier League segue il difensore. Kalulu è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione bianconera, ma il suo futuro alla Juventus non sarebbe così scontato. Il difensore francese resta un elemento importante per Luciano Spalletti, tuttavia la società sarebbe pronta a prendere in considerazione una sua cessione davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile. L'eventuale partenza del centrale rientrerebbe nella strategia del club di finanziare il mercato in entrata attraverso alcune cessioni di rilievo. Kalulu non è sul mercato, questo sottolineiamolo, ma non è incedibile. La Juventus non avrebbe inserito Kalulu tra i giocatori destinati a lasciare a Torino, ma il messaggio ai club interessati è chiaro. Di fronte a una proposta adeguata, il francese potrebbe essere ceduto. La valutazione del difensore si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, cifra che sarebbe già stata comunicata ad alcuni club della Premier League che hanno manifestato interesse. La dirigenza bianconera continua a seguire una linea precisa: prima vendere, poi acquistare. L'obiettivo è mettere a disposizione di Luciano Spalletti le risorse necessarie per completare la rosa con nuovi rinforzi, senza compromettere l'equilibrio economico del club. L'eventuale sacrificio di Kalulu rappresenterebbe quindi una soluzione presa in considerazione solo se dovessero mancare altre uscite significative. E appunto, prima di valutare concretamente la cessione del difensore francese, ci sono anche altri due nomi monitorati per, come possibili partenti per fare cassa e per finanziare il mercato in entrata, che sono quelli di Bremer e Thuram, con il club intenzionato a verificare eventuali opportunità di mercato che possono garantire importanti plusvalenze o risorse economiche. Tra l'altro, prima mi sono ricordato più che altro che Bremer non ha fatto neanche un minuto al mondiale, nonostante la convocazione di Ancelotti. Non è riuscito a scardinare né Marquinhos né Gabriel Magalhães neanche per un minuto in campo nel mondiale nordamericano, mentre invece ha avuto grande spazio un ex Juventus come Danilo. Continuiamo sempre su tutto Mercato Web, perché la Juventus torna in auge per Zirkzee per quanto riguarda l'attacco. Contatti avviati, il Manchester United apre all'addio, come dicevamo anche prima. Colomani resta la priorità, ma i bianconeri hanno effettuato anche un sondaggio per Joshua Zirkzee. La Juventus prosegue la ricerca del centravanti e se Colomani resta il primo obiettivo della dirigenza bianconera, nelle ultime ore è tornato d'attualità anche il nome di Joshua Zirkzee. I dirigenti della signora, scrive la Gazzetta dello Sport, Avrebbero infatti avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione con il Manchester United, senza però interrompere la trattativa con il Paris Saint-Germain. Per Colomani, Paris Saint-Germain che non abbassa le richieste, continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro, e quindi restano vive altre piste per la Juve. Tra i profili monitorati c'è Zirkzee, reduce da una stagione complicata allo United dopo l'exploit con il Bologna. L'attaccante olandese viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro e il club inglese non escluderebbe formule diverse dalla cessione. A titolo definitivo, per la Juventus si tratta di un vecchio obiettivo già seguito in più occasioni nelle ultime stagioni. Sul taccuino della dirigenza restano inoltre anche Richarlison del Tottenham e soprattutto Matteo Pellegrino del Parma, nomi che potrebbero tornare d'attualità qualora l'affare Colomoni non dovesse andare in porto. Quindi continua la Juventus a valutare altri nomi, con Zirkzee che è quello che sembra più in lizza per quanto riguarda la giornata di oggi. Questa è la notizia. Sempre tutto mercato web, la Juventus si districa tra diversi nomi per il ruolo di portiere. Questo è quello che riporta Tutto Sport. Perché la Juventus non molla il Dibu Martinez, ma studia le alternative. Piace Trubin, proposto anche Jorgensen. Questi due nomi fatti questa mattina. Prosegue il braccio di ferro tra bianconeri e Aston Villa per il Dibu Martinez. Se dovesse saltare, la prima alternativa della Juventus è Vicario. Piace nel frattempo anche l'ucraino del Benfica. Con la fine del mondiale e del rientro delle varie stelle del calcio dalle rispettive vacanze, inizierà il mese più caldo del calciomercato. Lo sa bene la Juventus, che ha atteso con ansia la fine degli impegni del Dibu Martinez per far partire l'assalto e regalarsi un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Proseguono le trattative con il Dibu Martinez, con appunto la Juventus che è la più interessata. Sta cercando di convincere l'Aston Villa. Non sarà facile, perché gli inglesi sono fermi alla richiesta di 10 milioni di euro, troppi per carnevali e soci, visto che il portiere è prossimo ai 34 anni e in scadenza di contratto. Le trattative tra i due club proseguono. La Juventus è convinta di poter chiudere, anche perché l'Aston Villa ha già un principio d'accordo con il Parma per Suzuki. La Juventus in ogni caso si guarda attorno, perché l'attesa non può essere eterna e già i prossimi giorni rischiano di essere quelli decisivi. Di conseguenza si prepara una serie di piani B. Carnevali con Massara, in caso appunto la pista di Dibu Martinez dovesse sfumare. Come scrive Tutto Sport, Vicario in uscita dal Tottenham è un nome da tenere sempre in considerazione, ma ci sono anche delle occasioni. Ai bianconeri, per esempio, è stato proposto Philip Jorgensen in uscita dal Chelsea, e piace anche Anatoly Trubin del Benfica. Questi sono i due nomi che sono stati fatti appunto per quanto riguarda la porta della Juve. In particolare concentriamoci anche sul nome, anche soprattutto sul nome di Vicario, perché sempre Tutto Web ne parla, perché su Vicario non c'è solo la Juve, c'è anche il Napoli. Vicario e sfida Juve-Napoli, i partenopei propongono uno scambio al Tottenham. Juventus e Napoli sono sempre interessati a Guglielmo Vicario, portiere classe 96 del Tottenham e della Nazionale Azzurra. Sono sempre interessate a lui Juventus e Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero di fatto bloccato il portiere, chiedendogli di attendere una chiamata qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa per l'acquisto del Dibu Martinez. Il Napoli però non si sarebbe dato per vinto e avrebbe proposto al Tottenham uno scambio per battere la concorrenza della Juventus. L'idea dei partenopei sarebbe quella di girare al club britannico Vanja Milinkovic-Savic, l'estremo difensore della nazionale serba, che viene valutato 15 milioni di euro, quindi la stessa cifra più o meno di Vicario. A Napoli però l'ex Empoli non avrebbe la certezza del posto da titolare, visto che sarebbe in competizione con un suo connazionale, ovvero Alex Meret. Questo è quello che si legge per quanto riguarda la situazione legata al portiere. Fateci sapere anche chi preferireste tra il Dibu Martinez, tra Vicario, tra questi nomi, se magari preferireste spendere un pochettino di meno. Un pochettino di meno per magari investire di più su altri reparti. Insomma, fatecelo sapere, perché tra poco diamo spazio anche a voi. Sempre tutto mercato web, riprende la questione Rugani, che già accennavamo prima. Un Rugani completamente fuori dai piani della Juventus, e per lui possibile nuovo addio. Ci pensano Monza e Bologna. Difensore che reduce da un prestito alla Fiorentina ed è destinato a salutare di nuovo. In uscita c'è anche Cabal, richiesto dal Beşiktaş. Cabal, appunto, che va verso la Turchia, verso il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che ha messo su di lui gli occhi. E anche il calciatore sembra tentato ad una nuova esperienza a Istanbul, un'operazione che potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni, come ad esempio il raggiungimento di un tot numero di presenze o la qualificazione in Champions del Beşiktaş. Fuori dai piani della Juventus c'è anche Daniele Rugani, appunto, reduce da un prestito di 6 mesi poco fortunato alla Fiorentina, è destinato ancora una volta a lasciare Torino. Si è mosso sul mercato, sul di lui il mercato estero e quello italiano, con Monza e Bologna che hanno preso informazioni perché alla ricerca di innesti di spessore ed esperienze per puntellare le rispettive retroguardie. E direi che il Bologna di qualche difensore ne ha bisogno, visto che ha preso una goleada nella sua prima amichevole stagionale, se non sbaglio, contro l'Arminia Bielefeld, squadra tedesca, dove ha preso, se non sbaglio, 4 gol forse tutti nel primo tempo, comunque tra primo tempo e inizio del secondo. E quindi direi che al Bologna un difensore non farebbe così scomodo. Tra l'altro, in quella partita, grave fallo di reazione, grave follia da parte di Jonathan Rowe, che si è fatto espellere nell'amichevole per appunto un fallo di reazione, che è andato anche abbastanza virale sui social. Abbiamo superato le 10:30 e allora andiamo con il nostro break pubblicitario, poi fatevi sentire perché nell'ultima mezz'ora diamo spazio a voi.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino e Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 10:37, l'ultima fetta della nostra puntata dedicata ai vostri messaggi e ai vostri vocali con Cesare da Milano che ci scrive: tra i titoli della Gazzetta di ieri mi sarei aspettato una cosa del tipo Yamal baby campione ma un anno dopo Bergomi, il messaggio un po' provocatorio, un po' ironico e sarcastico di Cesare. E a proposito di Spagna, Luca da Genova: vero, Cubarsia e Yamal due fenomeni, ma la domanda sorge spontanea: perché sempre in Spagna e in particolare Barcellona? Forse perché osano, e sicuramente c'è una cultura del rischio diversa in quei paesi, soprattutto in Spagna, dove crescono tantissimi giovani, giovanissimi. Poi c'è chi fa più strada, chi fa meno strada. Il percorso che stanno facendo Yamal e Cubarsí non è un percorso normale, perché sono due fenomeni, come sottolineavi. Non tutti fanno dei percorsi del genere, però ognuno fa il suo percorso. Lì li lanciano, in Italia molto molto molto meno. Sicuramente il Barcellona c'è, diciamo all'estero in generale c'è una cultura del rischio diversa, ma c'è proprio anche una cultura dello sbaglio del giovane che è diversa. Lì il giovane è più accettato l'errore del giovane. mentre in Italia appena si fa un errore viene un po' bacchettato, un po' troppo, e quindi ecco, non è facile gestire la pressione. Davide ci ricorda che Colomoni si sta allenando con l'Under 19 del Paris Saint Germain, notizia vera uscita un paio di giorni fa, ed effettivamente questo è un altro aspetto che fa capire che quanto sia fuori dal progetto del Paris Saint Germain, e quindi quanto effettivamente il Paris Saint Germain non sarebbe nella posizione di chiedere i soldi che chiede, visto che è un giocatore assolutamente fuori rosa, lo possiamo dire, non so se è considerabile fuori rosa, ma sicuramente fuori progetto, agli estremi confini del progetto di Luis Enrique. Poi il messaggio di Marcello che ci scrive: Guardiola sarebbe la conferma definitiva del fallimento degli allenatori italiani. Ecco, su questo non mi trovo totalmente d'accordo, partendo dal presupposto che la scuola di allenatori italiani credo sia una delle migliori al mondo, partendo da Conte, passando per Ancelotti, per citare soltanto due nomi degli allenatori attuali, ma anche nel passato, da Lippi a Sacchi, insomma sono tantissimi i nomi, e sono anche tanti gli allenatori italiani emergenti, Vincenzo Italiano, Domenico Tedesco, per citarne alcuni, ma per esempio adesso sono molto curioso di vedere cosa farà Abate al Torino. Insomma sono tanti i nomi, c'è De Zerbi, come dimenticarsi di De Zerbi, insomma tanti allenatori che secondo me italiani sono di alto livello. Secondo me c'è un aspetto importante, ovvero il fatto che la panchina della nazionale italiana in questo momento è estremamente scomoda, perché per il momento il momento storico in cui è la nazionale italiana in questo momento, la panchina della nazionale e la panchina azzurra è estremamente scomoda, perché qualsiasi allenatore vada in quell'ambiente si ritrova a lavorare con una pressione estremamente alta, con un tabù da sfatare, quello del mondiale, con il pubblico italiano che non è per niente contento di quello che sta succedendo da quelle parti, e quindi penso sia questo l'aspetto per cui non tutti vogliono, anzi quasi nessuno vuole, tra i nomi che sono stati fatti, andare ad allenare la nazionale. Abbiamo diversi vocali e quindi direi di partire con il primo.
1: Certo, questo periodo è snervante e gioca un po' pure contro Spalletti. Parliamo di giovani che all'estero fanno giocare 17-18 anni, ma noi i giovani nella Juve ce l'abbiamo i giovani, unicamente mettiamoci chiaro, Spalletti non vede i giovani, non li vede proprio, perché vuole dei giocatori già, diciamo, secondo lui affermati, ma per noi ormai dichiarati vecchi a 26-27 anni, i giocatori che cercano tutta questa cosa, non la maglietta juventina. Quindi dove ne sono finiti? Elimogal, Morasio, l'altro ragazzo, numero 10, della primavera. Cominciamo a far vedere un po' i figli di Marchisio.
0: Allora, discorso sicuramente interessante quello che fai. Allora, sicuramente la Juventus di giovani ne ha tanti e anche diversi interessanti. Hai fatto nomi molto, molto interessanti, quello di Elimogale, probabilmente il ragazzo più brillante del settore giovanile bianconero, se ne parla benissimo. Ma anche passando da alcuni ragazzi che sono scesi in campo con il Basilea, c'è Licina, che è un giocatore che ha ballato tra Primavera e Next Gen nella scorsa stagione, che è arrivato appunto dall'estero, è un ragazzo molto interessante. Passando anche per Azic, che è un giocatore che è stato quasi stabilmente in prima squadra, però ricordiamo che è un classe 2006, quindi ha 20 anni, non so se già compiuti oppure no, però non sono d'accordo sul fatto che Spalletti non li veda. Non è Spalletti il problema, è proprio un discorso più ampio, un po' quello che facevamo prima, è proprio la cultura calcistica italiana, ma non solo calcistica, la cultura italiana che blocca un po' questi sviluppi e lo sviluppo appunto dei giovani che la Juventus ha. Io tra l'altro nella prossima stagione avrò l'occasione di commentare anche la primavera della Juve, tra le altre, e sono curioso di vedere soprattutto l'Imogale, da capire se giocherà in primavera, se verrà già promosso in next gen, anche se non credo visto che è un classe 2009, però ecco, sono curioso di vedere come si svilupperà il settore giovanile della Juve nella prossima stagione, ma c'è sempre il problema del salto in prima squadra che è complicato. La Juventus Next Gen è un progetto che è stato tra i primi, se non addirittura il primo, delle seconde squadre in Italia, utilissimo per il salto, per aiutare i giovani al salto tra primavera e prima squadra, che è un salto troppo grande in Italia, e quindi il progetto Next Gen è un progetto chiaramente molto ambizioso, molto utile. Vediamo come viene sfruttato nel prossimo futuro. Abbiamo un altro vocale, lo andiamo a sentire.
10: Ciao, Giuseppe da Catania. A quello che mi dispiace, a 59 anni, sentire tutti i miei fratelli juventini, purtroppo forse quelli più giovani, abituati ai social, eccetera, a offendere, ridicolo di qua, eccetera. Ieri è stato anche con Paolo Rossi. Io sono sempre convinto che ognuno deve fare il suo lavoro, e per pagare tanto a Carnevale vuol dire che sa fare il suo lavoro, e mi fido della Juventus. Da quando sono nato, forza Juve fino alla fine, e non è un modo di dire.
0: Questo sicuramente c'è grande fiducia in Carnevali, che è arrivato con ottimi presupposti, e alla Juventus c'è fiducia, da quanto mi sembra di capire, da parte dell'ambiente juventino nei suoi confronti. E dovrà fare un grande lavoro sicuramente di ricostruzione di una squadra che ha tante lacune, che ha tanti punti deboli, che ha tanti esuberi e tanti giocatori non facili da piazzare, insomma conosciamo bene il profilo di Carnevali, che è stato un dirigente storicamente negli ultimi anni molto valido nel nostro calcio. E insomma ci si fida di lui. Poi c'è il tema in tanti, ecco, qualcuno, come dicevi tu, aprivi il tema delle critiche, qualcuno ha criticato, o meglio si è dimostrato un pochino scettico nei confronti di Carnevali, perché si dice ha fatto grandi cose, ma al Sassuolo, la Juventus sono nel Sassuolo, è un ambiente diverso. Però insomma le grandi cose ha dimostrato di saperle fare. Deve semplicemente cambiare un po', adattarsi a quello che è il contesto, ma credo che un po' tutti siano fiduciosi sul suo operato. Massimo d'Arezzo ci scrive: affianchiamo ad Open Down un centravanti buono, basterebbe anche Vlahovic se lui scendesse a più miti consigli economici, e vedrete che tornerà un buon giocatore. Sei fiducioso nei confronti di Openda? Ti dico, io onestamente sarei più tendente a dare un'altra occasione a David, che secondo me ha più margine di crescita e di ripresa, più che altro. Il problema di Openda e David è che David è quello più facilmente piazzabile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero, e qui ho da svincolato, comunque non ha pagato il cartellino, e quindi è più facile fare una plusvalenza, più facile cederlo al netto poi del suo stipendio importante. Openda la Juventus lo ha pagato più di 40 milioni. Credo anche più di 40, forse 46 totali, se non sbaglio, 2 milioni per il prestito e 44 per il riscatto, cifre che fanno paura se ci si ricorda la stagione che Openda ha fatto. Però è interessante il fatto di poter fare un attacco a due, ma credo questo sia il tema che provavi a tirare fuori. Sarebbe interessante vedere un attacco a due. Ecco, secondo me sia Openda che David sono due giocatori che starebbero bene in un attacco a due, sicuramente meglio che in un attacco singolare. Io le vedo come due seconde punte, e infatti la Juventus sta lavorando a prenderla una prima punta che in questo momento non c'è, perché Vlahovic non è più sotto contratto, c'è Milik che non so se insomma bisogna essere coraggiosi a considerarlo ancora un giocatore arruolabile. Si sta lavorando per Colomouani, si sta lavorando per Pellegrino, c'è il nome di Zirkzee. Insomma, la Juventus sta cercando una prima punta, forse da affiancare a Openda, forse da affiancare a David. Questo lo vedremo, purtroppo da capire anche quello che verrà fatto con Ekator, se lavorerà alla Juventus, se giocherà in prestito. Sto rivedendo in questo momento tra l'altro il contrasto che lo ha portato poi a doversi fermare per almeno 3 settimane, e da capire quello che verrà fatto con lui. Sicuramente avere un attacco a due sarebbe un qualcosa di interessante. Non so se Spalletti nella sua idea ha il fatto di poter provare a fare un doppio attacco, perché di fatto ha sempre giocato con il 4-3-3 storicamente, 4-2-3-1 al massimo, moduli che prevedono sempre una punta.

0: l'intervento di Elkan. Chiaramente bisogna essere un pochino più concreti, ma credo che non dipenda tanto dai dirigenti, ma quanto da dinamiche di mercato che li bloccano un pochettino, li fanno stare un po' con le mani legate. Giustamente, come dici tu, è ora di passare un po' alla concretezza, perché per adesso è arrivato soltanto Ekator e chiaramente la tifoseria juventina non è soddisfatta del mercato fatto fino ad ora, così come credo non sia totalmente soddisfatto Spalletti, che voleva un attaccante con cui lavorare fin dall'inizio del ritiro. Ad oggi l'attaccante non c'è Colomani, non c'è Pellegrino, non c'è Vlahovic, non c'è nessuno. Però diversi stanno tirando fuori il nome di Vlahovic, che a quanto pare non farebbe così dispiacere la tifoseria juventina se dovesse tornare. Abbiamo altri vocali, partiamo da quello di Claudio, credo.
1: Colo vale 40 milioni per il semplice motivo che il PSG lo ha in carico a quella cifra, e sotto, per non fare minusvalenza, non ci va.
0: Esatto, questo sicuramente. Il Paris Saint-Germain non scende sotto una certa cifra, perché per questioni di bilancio, per questioni di plusvalenza, ha bisogno di incassare una certa cifra da Colomoni. Non a caso lo ha ceduto in prestito negli ultimi anni, e non a titolo definitivo, perché ricordiamo che il Paris Saint-Germain lo ha pagato una novantina di milioni quando l'aveva acquistato dall'Eintracht di Francoforte, e quindi è complicato per i parigini fare una plusvalenza, e quindi anche il Paris è costretto da un certo punto di vista a chiedere una certa cifra e a non scendere eccessivamente sotto. Andiamo con il prossimo vocale.
2: Riccardo, senza polemiche, sono Antonio, quello che ha detto prima, che diciamo la strategia sotto traccia. Io voglio insistere, perché praticamente non vedo giusto che i nostri giocatori, che sono degli esuperi, che veramente hanno bucato la stagione precedente, dobbiamo darli a quattro soldi, o dobbiamo darli, diciamo, in prestito, semmai li abbiamo pagati molto cari e prima erano forti. Non posso concepire che Colomani, che non ne gioco manco uno a Paris Saint Germain, quindi è ne supero, anche eccellente, ma ne supero, e George Zirze, che praticamente non vede il campo da tanto tempo ed è molte volte infortunato, vengono a Juve a prezzi, diciamo, su valore dei rivi. Allora, voglio mettere solo un accento: quando discutevamo e facevamo sede in calcio mercato con il Sassuolo, dicevamo tutti insieme che il Sassuolo era bottega cagare. Quindi ora il, diciamo, Deus in macchina del Sassuolo è da noi, quindi anche da noi bottega da e gioco sotto traccia.
0: Ho capito il discorso che stavi facendo. Chiaramente non fa piacere, diciamo, il fatto che la Juventus prenda esuberi da altre squadre. Ecco, questo credo di aver capito qual era il tema di cui volevi parlare. Ad esempio, ecco, il nome di Çelik era un po' un esubero della Roma. Ecco, questo sicuramente. Zirkzee è un esubero del Manchester United. Colomani è un esubero del Paris Saint-Germain. Quindi sì, diciamo che la Juventus sta lavorando anche su un po' sulle occasioni di mercato, diciamo così. Francesco dalla Calabria ci scrive: buongiorno Riccardo, ho sentito che hai parlato di Nico Gonzalez. Quello che volevo dirti è che un quotidiano sportivo famoso nazionale dice che Nico non vuole più tornare alla Juventus, ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una soluzione con la Juve, ma ti chiedo, lo può fare? Non dovrebbe tornare a Torino da Carnevale e dire che non vuole restare? Allora, tendenzialmente Nico Gonzalez è un giocatore, anzi senza il tendenzialmente, Nico Gonzalez è un giocatore sotto contratto della Juventus, e quindi sarebbe chiamato poi alla fine delle sue vacanze, alla fine delle sue ferie post-mondiale. Chiaramente un giocatore che, se torna, tornerà più in là, visto che ha giocato il mondiale fino alla fine, è tenuto a tornare e a presentarsi alla Continassa. Poi, se diciamo nel periodo di ferie, di vacanza, credo che il suo obiettivo

0: se effettivamente il suo obiettivo è quello di andare via dalla Juventus, se il suo agente riesce a trovare una soluzione, e allora non credo, cioè, non è necessario che si ripresenti. Ecco questo, diciamo che gli agenti esistono apposta per fare da tramite tra i giocatori e le società, ecco, quindi sì, effettivamente lo può fare, ma sono abbastanza convinto del fatto che dovrà poi ripresentarsi alla Continassa qualora non dovesse trovare una soluzione in uscita prima del suo rientro diciamo, al lavoro. Insomma, quindi vedremo quello che succederà. Abbiamo altri vocali, quindi procederei con quelli.
1: Ciao Riccardo, ciao Manuel. Secondo me ci stiamo troppo barcamenando tra i capricci di Vlahovic e la tattica del Paris Saint-Germain. Nel frattempo abbiamo già un infortunio con un giocatore, Ekator, che non apporta niente per quanto riguarda i gol. Giovane, non giovane, vorrei capire quanti gol ha segnato questo giocatore anche dal Genoa. Stiamo rimanendo vittima di noi stessi, gol o non gol, pare che ci sia solo un giocatore e boh, secondo me la Juve sta troppo pensando mentre le altre squadre stanno rafforzando.
0: Sì, sicuramente l'infortunio di Ekator non fa piacere, e, insomma, ha tirato fuori un po' i temi principali di questo periodo. Colomani, sì, per come la Juventus sta trattando Colomani sembra che esista solo lui, poi in realtà si stanno facendo anche altri nomi, però diciamo che lui rimane la priorità. Per quanto riguarda i gol che chiedevi di Ekator, ne ha fatti tre nell'ultimo campionato in 30 presenze, con quasi 1000 minuti in totali e uno in Coppa Italia, quindi i numeri sono 4 gol stagionali nell'ultima stagione in 32 presenze. Non era la sua prima stagione in Serie A perché aveva già debuttato e segnato anche in quella precedente. Quindi sì, diciamo non numeri che spiccano, però insomma da capire un po' come e quanto riuscirà eventualmente a crescere Ekator, che appunto ha segnato 5 gol durante la sua esperienza in prima squadra al Genoa. 5 gol in 57 presenze, soprattutto con le selezioni giovanili, ha fatto molto bene. 10 gol in 15 partite con l'Under 18, 18 gol in 31 con l'Under 17. Poi non ha brillato tantissimo in primavera, 4 gol in 27 partite. Però ecco, credo che comunque al di là di questo sia un giocatore che possa tranquillamente diciamo stare in un contesto del genere. E che soprattutto abbia grande margine di crescita. Dovremmo avere anche un altro vocale.
2: Ciao carissimo, allora, detto che mi piace tantissimo come sta operando la Juventus, sto depistando tutte le operazioni di mercato e come deve fare una grande società, secondo me lo sta facendo bene, ma anche poi cavalcare la narrazione dei giornali, dei giornalisti. Io capisco che la vostra categoria debba scrivere qualcosa per l'opinione pubblica. Ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Prima dovevamo vendere Brenner, poi cambiarlo, poi Thuram, poi, cioè, voglio dire, ma cioè, parliamo di calcio magari, parliamo di prospettive, e mi auguro che noi all'interno di Radio Bianconera, perché io seguo tutti i giorni, sventiamo anche qualche notizia, anche perché sennò ci viene l'espressione.
0: Sono abbastanza d'accordo su quello che dici. A volte vengono riportate notizie, vengono scritte cose perché si deve farlo, però diciamo sì, noi durante queste 2 ore riportiamo quelle che sono le notizie che vengono scritte. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Prendiamo le principali testate sportive, prendiamo i siti sportivi di notizia e riportiamo quello che viene detto per, diciamo, proprio il lavoro di rassegna stampa. è un po' questo. Però sì, a volte sono d'accordo sul fatto che vengano scritte cose o non totalmente veritiere o comunque a volte per riempire vuoti che non si sa come riempire, però è anche vero che questo è un periodo abbastanza vuoto perché si parla principalmente di calciomercato, è il grande tema di questo periodo. E insomma il campo per adesso c'è poco perché c'è stato il mondiale, però adesso sì, c'è stata l'amichevole col Basilea, c'è qualche amichevole, però di campo per parlare solo e solamente di campo bisognerà aspettare un pochino almeno l'inizio del campionato. Sono le 11, quindi siamo in chiusura, era l'ultimo tema di oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore, ma insomma ci sarà spazio per le notizie e per voi anche domani e insomma fino alla fine della settimana. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della polizia, al centro dell'attenzione degli investigatori e delle cronache. Per il decesso dell'uomo non ci sono indagati al momento, ma è stata applicata la nuova norma sul registro per le annotazioni preliminari, in cui vengono iscritti i nomi dei soggetti a cui vengono attribuiti reati commessi in presenza di una possibile causa di giustificazione. Intanto nella serata di ieri in città è stata guerriglia con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.
4: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona ha individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 kg di cocaina. La droga era nascosta tra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. La droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali guadagni per un valore al dettaglio stimato intorno ai 250 milioni di euro.
5: Ferito alla guancia e alla mano con un coltello è accaduto la notte scorsa. La vittima è un 18enne incensurato. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe stato aggredito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria. Sempre a Casoria, nello stesso orario, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello. Ad aggredirlo un gruppo di giovani. Sono in corso indagini per verificare se i due eventi possano essere collegati.
4: Non si ferma la guerra tra Stati Uniti e Iran. Anche nella notte di oggi gli Stati Uniti hanno attaccato con nuovi raid per indebolire la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito ad Hormuz. Da parte loro i Pashdaran hanno annunciato di aver fermato due petroliere di passaggio lungo la cosiddetta rotta meridionale dello stretto.
5: Un piano decennale a lunga gittata per mettere le basi di un cambiamento profondo nel Regno Unito, del suo modello politico e di quello economico, e provare a restituire stabilità a un paese che dopo la Brexit sembra averla perduta, ma anche misure sociali immediate per dare ossigeno a chi sta peggio. È il messaggio con cui Andy Burnham inaugura il suo avvento a Downing Street, settimo inquilino in 10 anni in una girandola di premier mai vista nella storia moderna dell'isola.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record determinate dalle temperature superficiali del mare, più elevate mai registrate per il mese. E quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Trovati ragazzi, le 11.06 in diretta con RBN Caffè, siamo tornati tutti, cioè ci siamo sempre stati. Ma com'è stato Quintiliano l'altra settimana? Vi ha soddisfatto? Vi ha fatto arrabbiare? Ha gestito la mia ora con dignità e con valore soprattutto? Sono sicura di sì. Chi di dignità ancora non riesce a parlare un po' è la Juventus stessa, che giorno dopo giorno, passano i giorni, passa il caldo, quello no, non passa mai, passa tutto, ma siamo ancora qua che un po' aspettiamo, attendiamo, vediamo, dubitiamo, chiediamo. Nel frattempo che cosa ci fanno vedere però? La seconda maglia, che è rosa. Un ritorno al rosa che ha spesso contraddistinto la seconda maglia della Juventus, molto bella, a differenza di tante altre maglie del passato, che non sono ovviamente la prima con le strisce. La trovo veramente delicata, stupenda. C'era quella arancione barra quella azzurra che un po' mi inquietavano, ora vedremo la terza a che livelli ci farà arrivare, però ecco, vengono scelti o comunque proposti in particolare Ildiz e Conceição per sponsorizzare questa nuova maglia che, ripeto, mi aggrada assai, mi piace parecchio. Forse questa così, la scelta di far vedere, no, questa maglia in questo periodo è anche un po' mirata, no? Alla ricerca di sviare leggermente l'attenzione da quello. Mi abbassi un pochettino la base, gentilmente, Giorgio, sei gentilissimo, gentilissimo, gentilissimo. Dicevo, sviare l'attenzione su quello che è poi il discorso che invece tiene banco maggiormente tra i tifosi, tra i media, tra gli addetti ai lavori, ovvero questo mercato che, ragazzi, io prima ascoltavo un messaggio, no, di un ascoltatore che diceva: qua stiamo tutti ad aspettare, la Juventus è una delle poche che comunque continua a non aver fatto nulla. Non mi sembra che altrove regni la pace e la serenità, cioè mi dispiace doverti contraddire, è un momento estremamente davvero di stallo, di nulla cosmico quasi, mi dispiace davvero dover tirar fuori ancora una volta e soprattutto Così, insomma, parlare in particolare di questo immobilismo generale che sta regnando in Italia, perché sì, il Milan ha cambiato allenatore, è arrivato questo giocatore che vedremo, no? Se effettivamente può essere stata la mossa, questa, la mossa giusta, strapagato al Paris Saint-Germain, il Napoli ha cambiato allenatore. L'Inter si è fatta così soffiare letteralmente non uno, non due, ben tre giocatori. Il terzo, più che soffiato, non è stato, non ha ricevuto il nulla osta per iniziare a lavorare. Insomma, quindi non è che l'unica squadra che sta facendo, che si sta effettivamente rafforzando, o comunque sta cambiando tante cose, è la Fiorentina. La Fiorentina, ragazzi, l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B, ha cercato di porre rimedio un po' a degli errori evidentemente fatti nell'ultima stagione con l'arrivo di Fabio Paratici, che è un pezzo da 90, lo conosciamo benissimo. Poi mi ha fatto anche sorridere leggere la scorsa settimana in particolare ascoltatori o comunque tifosi juventini che dicevano: ah, era un delinquente, però quando lavorava la Juventus. Ora guardate un po' quanto invece è forte. Vedete anche come in giro per l'Italia poi ci sono tante persone, mai come in giro per l'Italia possiamo dire di vedere persone che sono cresciute un po', no? Nel mondo Juventus. Manna, appunto, Paratici, e poi pensiamo anche soltanto, beh, ad Antonio Conte, a Massimiliano Allegri. Non sono cresciuti, ma si sono affermati, perché possiamo dire tutto meno che non sia arrivata la consacrazione sotto la lente bianconera. Questo per dire che vedete un po' che alla fine qua viene sempre quasi tutto un po' così visto in maniera negativa, poi invece basta andare un po' fuori e che le cose sembrano poi essere invece pazzesche. Stesso discorso che mi auguro a questo punto per qualche giocatore, no? Immaginando di non poterli vendere per evidenti problematiche di natura economica. Mi auguro quantomeno che questi possano in qualche modo trovare miglior fortuna, anche soltanto in prestito, per o rientrare carichi a pallettoni oppure convincere altrove e poi farti entrare in cassa qualcosa. Lo si era sperato, no? Con Douglas Luiz, che voleva a tutti i costi tornare in Premier, e tornatene in Premier, è tornato anche poi là da dove è venuto addirittura, ma non ha cambiato questo le sue sorti. Insomma, negativo il suo recente passato è stato, ancora più negativo il suo presente, fondamentalmente. Anche se abbiamo letto questa mattina di un Claudio Marchisio che auspica la sua resurrezione, la sua rinascita, e dice ai microfoni del Tutto Sport: io di lui mi fiderei, io su di lui un pensierino effettivamente lo farei, perché potrebbe essere lui il giocatore capace magari anche un po' di cambiare le sorti di questa, di una stagione che non è mai assolutamente decollata. La stagione anche di Openda non è decollata, e anche qua altro punto importante trattato un po' da tutti è come l'infortunio di Ekator ovviamente obblighi la Juventus nell'immediato, ovvero pensando alle prossime amichevoli, la prossima quello contro lo Standard Liegi, a vedere ipoteticamente soltanto Openda come attaccante, perché David non c'è ancora, perché appunto Ekator ieri si è appunto stabilito di quanto sarebbe stata poi la sua ripresa. Dovrebbe essere out per circa un mese, esagerare, quindi verosimilmente si spera a questo punto di vederlo per l'inizio del campionato. Questo infortunio complica un po' in generale anche proprio l'idea che magari potevi avere nei suoi confronti, ovvero vi ricordate, lui arriva con uno Spalletti e un po' l'ambiente in generale che ti dice: cerchiamo di capire come sarà, come si immedesimerà, no, in una realtà decisamente diversa, più impegnativa come rispetto a quella genoana, e poi si deciderà se trattenerlo, se tenerlo perché comunque magari può sempre venir bene, se invece scegliere di mandarlo così a fare un po' di una minima esperienza ulteriore dopo già quella fatta con il Genoa, magari pensando di vederlo giocare titolare. Insomma, c'erano queste, no, di ipotesi. Ora, ovviamente, il fatto che lui si sia fermato e che debba star più o meno fermo 2 settimane sicure e poi ricominciare pian piano un iter di reinserimento nel gruppo, ecco, complica non poco. Cioè, già che voglio dire, già è tutto è complicato. Complichiamoci ancora di più la vita da noi stessi. Lui si è infortunato appunto durante la partita con il Basilea, tra l'altro uno scontro di gioco, quindi non si è neanche fatto male da solo, uno scontro che magari può capitare soprattutto in queste prime fasi di stagione. Mi dispiace soltanto appunto che ovviamente adesso si inizierà poi anche un po' a parlare della sua fragilità, magari a 19 anni, non dimentichiamocelo, quindi non esageriamo con le valutazioni. Quindi Lois Openda al momento è l'unico attaccante a disposizione di questa Juventus. Pensate che se per caso in questi giorni dovesse capitare l'offerta pazzesca da parte di qualche club, tu dovresti metterti a pensare: caspita, ma se mi parte lui, io adesso cosa faccio? Cosa faccio? Perché non ho attaccanti. Forse qua l'errore sta nel fatto che la dirigenza / Spalletti immaginava a questo punto della stagione, neanche della stagione, della preparazione, scusate, di avere già qualcuno da far con cui lavorare in quel reparto. È da trattare questo argomento perché... Ah, no, c'è Milik, scusatemi. C'è Milik... Milik, però voi vi fidereste, insomma, a utilizzarlo? Anzi, posso dire sì, mi fiderei di questa cosa, così che se dovesse nuovamente incappare in qualche problema particolarmente impegnativo da dover gestire, si arrivi finalmente al dire: basta, figliolo, ti prego, e quindi risoluzione, eccetera, eccetera. Cioè, anche lui forse a un certo punto dovrebbe arrivare a capire questo. Openda, Davide, Milik non sono sicuramente il trio delle meraviglie per quanto riguarda l'attacco. Non dimentichiamoci che poi ci sarà anche la partenza, no? Per poi la tournée che comincerà all'inizio del mese di agosto. Gabriele Cantella, buongiorno.
4: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, dunque, le amichevoli d'estate solitamente dovrebbero servire a costruire, cercare un punto un po' di saldare determinati movimenti o comunque determinate geometrie che ancora devono essere rodate. Ovviamente, nel caso della Juve, servono a azzoppare nuovi giocatori e in teoria anche mettere in vetrina però tutti quelli che in questo momento sono in vendita, perché ce ne sono tantissimi.
4: Dici benissimo, solo che è difficile metterli in vetrina questi, perché non sono pezzi pregiati, sono più pezzi da svendita e sai, non è detto che ci sia sempre lo scemo dietro l'angolo dalla Premier pronto a mettere sul tavolo l'assegno. Io mi chiedo chi possa essere onestamente interessato a Openda, chi possa essere onestamente interessato a David. Chi possa essere onestamente interessato a Milik? Cioè la Juve ha
3: Ah!
4: ancora sul groppone Milik perché qualche genio ha deciso di rinnovargli un contratto che sarebbe scaduto un paio di mesi dopo, liberandosi finalmente di un problema, e invece rinnovando quel contratto ne ha creato un altro. Cioè noi ci rendiamo conto che stiamo parlando di uno che sta sdraiato da 2 anni?
5: Infatti,
4: e
5: ho
4: guadagna
5: detto proprio che...
4: quello che guadagna per stare sdraiato, ma è peggio di Margheritoni, che era più bravo sdraiato che in piedi.
5: Però diciamo che adesso allora potresti pensare una cosa, facciamo così, buttiamolo, perché prima raccontavo come sabato ci sarà questa amichevole contro lo Standard Liegi e tu ti presenti a questa amichevole con Openda e Milik, unici attaccanti, perché appunto Ekator è out per qualche settimana purtroppo, non è ancora arrivato il famoso attaccante che tutti chiedevano, aiuto. E tu quindi adesso cosa fai? Ti ritrovi a dover sperare o nella risurrezione letteralmente di un giocatore che hai strapagato e che ti ha dato zero, oppure dici ma sai che c'è? Io mi butto Milik dal primo minuto in campo, così faccio capire ad Openda una volta ancora di più che non ce la possiamo fare ad andare avanti. E B, se proprio le cose dovessero di nuovo andare male con Milik, che si dovesse di nuovo infortunare, magari è la volta buona che lui arriva a dire vabbè ragazzi, siete stati tanti tanto cari, vi lascio stare, basta, accetto di dire che non, il mio corpo non ce la fa più.
4: Ma questo secondo me lui avrebbe dovuto accettarlo da tempo, Giulia, e non lo ha fatto perché i calciatori sappiamo come sono, non lo accettano, fanno fatica a dire basta, poi finché ci sono i soldi di mezzo a maggior ragione non fanno un passo indietro, poi tu dici meglio Milik che Openda? Sì, posso essere d'accordo con te, perché al netto dei problemi fisici Milik è comunque un giocatore di calcio, Openda no, quindi sono d'accordo.
5: Openda, che sport fa Openda?
4: Non ho capito, scusami.
5: Che sport pratica Openda se non è un giocatore di calcio? Noi l'abbiamo acquistato.
4: Potrebbe fare il remake dei Jefferson.
5: Cose meravigliose.
4: È uguale a George Jefferson, potrebbe fare il remake dei Jefferson, potrebbe andare a fare il surfista, può fare il tubista, può fare il saldatore, ci sono tanti lavori rispettabilissimi che lui potrebbe fare.
5: Cos'è il tubista?
4: Il tubista è quello che monta le tubazioni.
5: I tubi?
4: Ma guarda che noi di potenziali tubisti alla Juventus ne abbiamo, Paolo Capelli, un altro che potrebbe fare il tubista.
5: Ecco, ti ho lanciato Locatelli tubista, non è però messa in discussione la leadership di Locatelli al momento.
4: No, ma non è in discussione perché non esiste la leadership di Locatelli. Cioè non ce l'ha la leadership. Noi siamo ancora convinti dopo 4-5 anni che Locatelli meriti di portare al braccio la fascia che è stata di Del Piero, di Scirea, di Conte, cioè di Buffon, di Chiellini. Noi siamo ancora convinti di questo? È lui il leader della Juventus, lui che si presenta nel post Juve Fiorentina 0-2 a dire che sì, forse se l'erano fatta sotto? Penso che non possa essere lui. La cosa che però mi fa più specie è che non lo capisca la società, che ogni anno lo ripropone come appunto leader, come dicevi giustamente tu, senza esserlo in realtà nei fatti, e che lo ripropone come punto di forza, come pedina inamovibile. Secondo me il problema della Juve è proprio questo: finché non ci libereremo di Locatelli non riavremo la vera Juve.
5: Non mi puoi però incolpare Locatelli di tutte tutti gli errori,
4: certo,
5: distrazioni, cioè no.
4: È un'iperbole. È Locatelli, diciamo che è l'emblema della mediocrità di questa Juventus, cioè, ma della mediocrità concettuale, io non ti parlo solo di campo, cioè la mediocrità di una società che pretende che Locatelli sia un leader, sia un simbolo, sia un capitano da Juventus. Ecco, la prima cosa che la società dovrebbe ammettere è che Locatelli al massimo può fare il portaborracci, il panchinaro, quello può fare.
5: O il tubista,
4: in una
5: appunto.
4: Juve vera. Poi, se stiamo parlando di una Juve che non è più la Juve, allora che lo dicano e noi ne prenderemo atto.
5: Però è successo che comunque giocatori non per forza nel passato valore estremo, comunque il proprio contributo riuscissero a darlo.
4: Giulia, tu dici benissimo, io ricordo Bonini nella Juve di Platini, ma Bonini era uno che correva per Platini, ma non era il leader. E nessuno si sognava di dire che fosse il leader. Nocerino fece discretamente alla Juventus nel post Serie B, però non era considerato un leader. E la differenza sta tutta qua, secondo me, ma è un mio parere, si intende.
5: No, ma infatti guarda, mi fa piacere anche comunque ogni tanto sviare l'attenzione su qualcun altro senza dover parlare sempre degli stessi, però l'attualità, caro Gabriele, ci porta obbligatoriamente a parlare di una Juve che non sta nascendo ancora, fondamentalmente. Ecco, abbiamo appena adesso parlato di un centrocampo che al momento è orfano di Thuram, perché non è ancora in piedi letteralmente, di un centrocampo sempre che però potrebbe, ha detto anche di tanti, dare una seconda chance a un Douglas Luiz che è invendibile anche lui, quindi dici mal che vada che faccio, provo ad usarlo. Cioè è una squadra che al momento è formata ancora da giocatori che purtroppo si portano dietro questo così questo barile carico di nulla fatto, che pesa come un macigno e che quindi non con cui non sai cosa fare, perché è difficile appunto venderli, è difficile, Giulia, metterli sul mercato, ed è anche difficile pensare che possano far diversamente rispetto a quello che abbiamo visto finora.
4: Giulia, hai fotografato perfettamente la situazione.
5: Quindi è una situazione del me, fondamentalmente.
4: Assolutamente, e tu l'hai perfettamente fotografata questa situazione, che è la situazione della Juventus oggi. È una situazione in cui Carnevali e Massara si sono ritrovati catapultati loro malgrado, e in questo momento sti due poveri cristi hanno le mani legate, non è che possano fare i miracoli, devono a poco smaltire tutti gli esuberi che tu citavi prima, ammesso e non concesso che siano effettivamente piazzabili, e poi cominciare a costruire. Per cui tu dici la nuova Juve non sta ancora nascendo, e se nascerà secondo me a fine estate.
5: Cioè quindi e praticamente continueremo a fare questo errore, però
4: è un errore continuo, costante.
5: Ma lo stiamo continuando a ripetere questa cosa, cioè ogni volta che arriva qualcuno ci ritroviamo a dire, cioè, visto che è la terza dirigenza che viene cambiata di fila, ogni anno diciamo più o meno la stessa cosa. Lo dicevamo di Giuntoli, l'abbiamo detto a Comolliero, lo diciamo loro. Prima o poi dovrà fermarsi questo.
4: Casca giù dall'alto. Il pesce puzza sempre dalla testa. Sarà una banalità, ma è una di quelle banalità che sono assolutamente vere.
5: È una frase che però è bandita. È bandita dalle mie parti, questa frase, mi raccomando, vi pazienza, perché
4: io
5: il pesce puzza sempre dalla testa.
4: Ne ho sottolineato io stesso la banalità, però a volte le banalità sono straordinariamente vere. E purtroppo lì è Elkan che continua a reiterare gli errori. E quindi sbaglia lui, e se sbaglia lui gli errori poi a cascata vanno a incidere negativamente su tutta la struttura della società.
5: Allora, c'è chi ti dice che sei il numero uno, che è Massimo da Venezia, c'è chi invece ti dice che non è minimamente d'accordo con te, l'ultimo problema di questa Juve è Locatelli, un altro che dice su quello che dice il tuo ospite non sono d'accordo, Locatelli porta borracce mi pare troppo, il suo lo fa e anche Benino, inutile paragonarlo a Scireo o a Del Piero, ma la colpa non è sua, non ci sono soldi.
4: No, ci mancherebbe altro, io mi bisognerei mai di paragonarlo a Del Piero o a Scirea. Sto dicendo che avendola portata al braccio Scirea e Del Piero quella fascia non può portarla lui. E non mi si venga a dire che ma non ci sono soldi, ma lui è uno di quelli che si impegna di più. Il capitano della Juve non si deve impegnare. Il capitano della Juve deve essere un calciatore da Juve, sul campo e soprattutto fuori dal campo, quando va davanti alle telecamere e ai microfoni. E non può il capitano della Juve permettersi di dire che se la fa sotto per una partita con la Fiorentina già salva, o che se la fa sotto la settimana prima col Verona già retrocesso comodamente in poltrona la sera prima. No, non lo può dire. E questa è la differenza. Non ci sono soldi? Non ci sono grandi leader? Sì, probabilmente è vero, ma io la fascia di capitano a Yildiz la darei tranquillamente.
5: Un Yildiz che tra l'altro è rientrato ieri e ha così ha ricevuto un po' anche tutto il programma che lo porterà fino alla fine della preparazione. Difficile, difficile vederlo abile, arruolabile in tutte le amichevoli. Credo, spero che per un minimo
4: Ci vorrà un
5: possa.
4: po', andrà addossato, andrà gestito. Comunque non so se abbiamo ancora tempo, Giulia, la
5: Vai,
4: chiudo
5: vai.
4: così. Diciamo che se Locatelli è il capitano della Juventus e lo è ormai da qualche stagione, cioè, poteva essere pure Topo Gigio il
5: Ecco, direi
4: capitano
5: che
4: della Juventus a questo punto.
5: hai concluso in maniera meravigliosa. Vedete che non si può sempre solo parlare di Colomuani, di Bu Martinez, Pellegrino. Abbiamo anche rimbangato un pensiero che è legato appunto alla fine della scorsa stagione con Gabriele Cantella. Ciao Gabri, grazie.
4: Ciao Giulia, grazie a te, un abbraccio, a presto.
5: Grazie, come vi ha fatto arrabbiare questo discorso su Locatelli? Saluto prima di chiudere, poi ovviamente andiamo in pausa e rientriamo. Maurizio da Messina che ci dice: sono un ragazzo cieco, vi ringrazio della vostra compagnia che ogni giorno mi date, vi ascolto, grazie a te. Un abbraccio anche a Messina, fa un caldo tremendo, guarda. Fa caldo ovunque, ma i meteorologi ci danno. Così, un barlume di speranza potrebbero le cose andare meglio, quindi se lo dicono i meteorologi, perché non devono dirlo anche i tifosi della Juventus guardando a che cosa sta capitando dalle parti della Continassa. Ci sentiamo tra poco.
0: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
9: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
13: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: RBN Caffè.
5: E rieccoci, ragazzi, vedi, mi arrivano anche le notizie qui. Sport Mediaset, Inter, mercato bloccato, Chivu cerca rinforzi in casa, al borsino dei giovani, cioè... Non è che si stia vivendo un po' ovunque una situazione così di facilità estrema nell'organizzare
3: questo mercato estivo 2026? Si sta davvero faticando un po' ovunque, anche dove non ti immagini, come ad esempio magari in casa Inter, come magari in casa Roma, dove ci sono i tifosi che dopo aver comunque festeggiato, no, questa qualificazione Champions ai danni della Juventus soprattutto, ora si vedono obbligati ad attendere, no, ad aspettare, a non vedere la squadra che migliora, che non riesce a cedere chi vorrebbe cedere. Insomma, più o meno sono sempre lì le problematiche, non c'è molto di diverso. Vedete come davvero la fatica la stiano facendo davvero tutti. Anche la stessa Atalanta comunque è abbastanza in difficoltà, perché non riesce comunque a magari a completare determinate trattative che pensava praticamente già fatte, pensate quelle di Ederson. Quindi insomma non è un momento estremamente felice, eh? Possiamo tranquillamente dirlo. Ascoltiamo qualche vocale, dai.
15: Sì, buongiorno Raffaele, io capisco, dovete parlare del mercato eccetera. Ma io francamente manca il centravanti, oddio, manca il centravanti, ma perché se c'è Haaland, se avessimo un Mbappé vincereste il campionato? Cioè voi siete così convinti, che per vincere il campionato basta avere un buon allenatore e dei buoni giocatori? In Italia parlo. A me mi sembra, con tutto quello che è successo, che io non so, okay, con che animo vi metterete a vedere il calcio quest'anno. Io ho detto tutto da mo', e veramente ho avuto la conferma che ho fatto bene, perché io le partite truccate non le voglio vedere. Se ve le volete vedere voi, guardatevele pure.
3: Io devo guardarle, perché se no non so di che cosa parlare con voi poi settimanalmente. Quindi penso che il tuo voi, caro ascoltatore, sia dedicato ai tifosi, però è un po' un controsenso, no? Pensare che il tifoso non guardi la partita, nonostante tutte le attenuanti che tu mi hai tirato in ballo e che posso giustificare, o comunque posso dire puoi aver ragione, però ragazzi, non è un po' così, ma è un po' difficile immaginare che uno sport non abbia i propri fruitori in qualche modo pronti, no, a essere lì e godersi lo spettacolo, nel buono o nel cattivo tempo. Vocale.
16: Buongiorno Giulia, Claudio da Stoccarda. Non Ciao. Sono per niente d'accordo con il tuo ospite, sì, che butta così a terra Locatelli. Locatelli è l'unico che dà l'anima fino adesso in questa brutta squadra che abbiamo. È l'unico che va a recuperare palla, che si mette di fronte, che mette la faccia. Avrà avuto una brutta uscita su quella intervista che ha avuto. Sì. Ma fino adesso io considero Locatelli il migliore di questi giocatori, e la società fa bene a dargli la fascia. Non sono per niente d'accordo con il tuo ospite, mi dispiace,
3: ma va bene, ma
16: buttare veleno a un giocatore che dà l'anima nel campo, mi dispiace, ma quelle sono quando si prendono posizioni, quando si ha sul naso un determinato giocatore e si fa di tutto per buttarlo a terra.
3: Chi è che ha sul naso Ezio Morina? Sentiamo un po'.
17: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Ma io non lo so, sul naso non so che cos'ho, provo a portare un po' di ottimismo dopo che ho sentito gli amici parlare di brutta Juventus quest'ultimo.
3: Volevo farti capire com'è il mood. Quindi l'hai capito.
17: Ma hai fatto bene, bene. E io provo a portare un po' del mio inguaribile ottimismo, anche se so che viene molto difficile, e vivo questa situazione da tifoso e comprendo quelli che in questo momento sono negativi. Però ricordo sempre a tutti quanti le soddisfazioni che abbiamo avuto grazie a questa squadra. So che qualcuno adesso sta pensando, ma non puoi vivere sugli allori, parlare solo del passato. No, io parlo anche di ambizione, io parlo di Juventus, io quando dico e ripeto allo sfinimento la mia Juventus vincente, è perché io voglio che nel futuro la Juventus ritorni ad essere vincente. Ma sentir parlare di brutta Juventus, come ha detto l'ultimo amico, sentir parlare di partite truccate, come ha detto il penultimo vocale, cioè, se tutte queste persone, però soprattutto quell'amico delle partite truccate che lascia a noi l'incombenza di seguire il calcio, dico, ma se hai preso un telefono e hai mandato un vocale a Radio Bianconera e non a Radio Ballo Liscio, vuol dire che tu della Juventus sei interessato, hai qualcosa dentro che ci tiene. Poi concludo questo primo pistolotto salutando l'amico Gabriele Cantella, che come sempre è il pessimismo fatto a persona, ma perché anche lui...
5: Gabriele!
17: Non ho capito, scusami.
5: Ho detto lasciatemi stare Gabriele, basta.
17: Ma ci mancherebbe, guarda, io è tanto tempo che non lo sento ed è per questo che lo saluto e dico questa cosa ironicamente, ma lui è sempre critico. Vedi che molti tifosi adesso dicono che non sono d'accordo con lui, perché? Perché viene fuori quella che è la juventilità, che anche lui, però lui vive male, peggio di molti altri, questo momento difficile, delicato, chiama come vuoi, io non sono qua per imbonire nessuno, sono solamente qui per cercare di vedere, di cercare qualcosa di positivo nella futura Juventus. Magari con questa nuova dirigenza ci riusciamo, però dobbiamo farli lavorare, perché qua non è arrivato nessuno con la bacchetta magica. E poi no, criticare pesantemente molti giocatori, io sono stato il primo, perché come non possiamo criticare i nostri due presunti attaccanti, come non possiamo non criticare le prestazioni di Commeiders, di Zegrova, di João Mario, di tutti quelli che vogliamo, però adesso probabilmente svoltiamo pagina in modo importante con questi nuovi dirigenti e lasciamoli lavorare.
5: Ma che bello questo Ezio Morina fiducioso e con il cuore pieno d'amore, ma mi piace un sacco.
17: Ma sono così perché io, te l'ho già detto alcune volte, io con i miei occhi ho visto 26 scudetti vissuti allo stadio, dal comunale allo stadium, ho visto tutte le coppe internazionali, cosa che altre squadre titolate in Italia non hanno, perché non le hanno tutte, noi sì. Quindi tutto questo bagaglio mi porta sempre a sperare di tornare a questi fasti, perché? Perché comunque è la Juventus, stiamo parlando di Juventus. E poi io direi basta continuare a trovare in John Elkann il problema più grosso. Cioè, ricordiamoci che se questo signore non avesse messo mano al portafoglio, noi saremmo messi male. Che poi, attenzione, le sue scelte sui dirigenti siano state sbagliate, alla Ferrari, alla Juventus e non solo, anche in campi lavorativi
5: più vicini a noi anche.
17: Sono sotto gli occhi di tutti, però possiamo discutere quello che è il suo attaccamento. È chiaro che noi viviamo la Juventus in un'altra maniera, ma lui è quello che ci mette i soldi, sbaglia, perfetto, attacchiamolo, ma alla fine ringraziamolo perché i soldi li ha messi.
5: Scusa Ezio, è appena arrivato un messaggio, oddio, ma è lunghissimo, ma spero che sia... No, è impossibile, spero che sia un copia e incolla di qualche articolo, non puoi, caro Ettore, aver partorito tutto questo, cioè è un articolo di giornale praticamente. Vabbè, poi cercherò di riassumerlo in qualche modo perché è veramente lunghissimo, ma... ah, no, è una notizia, infatti, ok. Ettore da Genova, non è un suo pensiero. È una notizia... allora, parla di Nico Gonzalez un po'... l'intenzione forse è quella di cercare di creare malumori perché pare che la Juventus come se si stesse indebolendo un po' davanti al potere dell'Atletico Madrid che vuole a tutti i costi uno sconto, sì, dedicato un po' tanto a Nico Gonzalez. È possibile che Nico non sia felice a Torino e se fosse confermato è un chiaro indice di quanto sia tossica l'aria di una parte dello spogliatoio. Guarda, e mi collego ad un discorso che abbiamo fatto ieri con un ascoltatore in particolare che ci aveva parlato di davvero di quale fosse secondo lui il problema principale di questa squadra, ovvero il fatto che non ci sia uno spogliatoio forte come quello che c'era negli anni passati, diciamo, e da lì forse che lui diceva bisognerebbe pensare di ricreare il tutto.
17: Giusto, però abbiamo dei giocatori che vanno e vengono, dei giocatori che sono arrivati da poco, cioè se andiamo a vedere il tanto criticato, anche oggi ho sentito Locatelli, è quello che ha più storicità nella Juventus. Insieme a chi? Gli altri quanti anni di

0: di un compagno di squadra gli dai il passaggio sbagliato oppure il passaggio non glielo fai.
1: Ma no, anche
0: Voglio
1: perché
0: sempre
1: devono remare tutti dalla stessa
0: tutti nella
1: parte,
0: stessa
1: non
0: direzione, perché
1: esiste.
0: altrimenti va male per tutti quanti. Se adesso io vado a ipotizzare quello che può essere un problema di spogliatoio, indico Di Gregorio non tanto per colpa sua, ma per colpa del suo procuratore che ha sollevato un problema
1: Un
0: e come abbiamo
1: polverone
0: detto.
1: inutile.
0: Come abbiamo detto, però Giulia ha detto cose che pensiamo tutti quanti,
1: Certo,
0: ma che
1: ma
0: lui
1: che lui
0: nella
1: non
0: sua,
1: può dire, dai,
0: ma che lui
1: su.
0: nella sua posizione non può e non deve dire.
1: Ma assolutamente, l'errore lì che era stato fatto, ne abbiamo parlato in lungo e in largo ed è quello che poi alla fine ti fa anche pensare che sarà praticamente quasi impossibile vedere Di Gregorio ancora titolare in questa Juventus, proprio perché
0: Penso
1: appunto i
0: proprio.
1: rapporti non sono al momento dei migliori. Però appunto di questo discorso Nico Gonzalez, che il nostro ascoltatore ci ha tenuto un po' appunto a riportare alla nostra attenzione. Nico Gonzalez tra l'altro sarà uno degli ultimi che eventualmente si aggregherà alla Juventus. Tra l'altro un mondiale che è finito talmente tardi che ti obbliga praticamente a saltare tutta la preparazione, cioè è
0: Sì.
1: stato abbastanza deleterio come scelta quella di tra le tante, vabbè, quella di allungare ulteriormente la competizione rispetto al normale. Detto questo, però, appunto, cosa pensi tu di Nico Gonzalez e della sua partenza praticamente data per certa, anche perché forse è uno dei pochi da cui puoi pretendere, no? Qualcosa a livello economico?
0: Sì, e quello che mi preoccupa è che spesso e volentieri vediamo che i nostri giocatori valgono poco per quello che è il pensiero dei dirigenti delle altre squadre, invece quando noi ci orientiamo su qualcuno, questo qua automaticamente il suo valore, il suo prezzo, il suo cartellino schizza verso l'alto. Questo è vero, però succede un po' dappertutto, succede ormai il calcio è questo, ma per rispondere nello specifico su Nico Gonzalez, io non penso che sia un giocatore importante per la Juventus. Poi, se non gradisce, tu hai detto prima, magari la città, la squadra, non gradisce, ma stai pure. È chiaro che però su di lui dovremmo riuscire a realizzare un gruzzoletto che ci permetta poi di andare da altre parti. E per quanto riguarda, perché poi un altro problema, tu l'hai detto all'inizio della tua trasmissione, non ci sono novità, non c'è niente di nuovo se non è cattolico. Ma meno male, perché se torniamo ad essere come una volta, che non sapevamo nulla fino praticamente agli ultimissimi giorni, e poi però qualcosa di positivo veniva, se torniamo a essere così, a me sta benissimo. Se torniamo ad essere quelli del periodo del direttore Moggi, che addirittura diceva ai giornalisti che eravamo interessati al giocatore A e poi andava a
1: E
0: vedere il
1: poi arrivava a
0: giocatore B,
1: B,
0: arrivava a B
1: meraviglioso.
0: perché A non era mai interessato alla Juventus, va benissimo. Io ricordo sempre che il mercato si conclude il 1° settembre, oggi siamo al 20, quanti ne abbiamo oggi? 22,
1: 21, 21.
0: 21, 21 di luglio. Diamo tempo alla dirigenza a lavorare cercando di essere ottimisti, ma ripeto, l'ho detto prima, io non voglio venire qua e fare l'imbonitore con nessuno. Io ho ben presente quelli che sono i risultati, ho ancora le ultime due partite del campionato qui sullo stomaco, che mi pesano come un macigno, l'esclusione dalla Champions non l'ho dimenticata, amici miei, però devo guardare avanti, e per guardare avanti, visto che abbiamo una bellissima maglia rosa come seconda
1: Hai
0: maglia,
1: visto che bella?
0: bella, bella, bella, mi piace proprio,
1: Sia
0: e
1: la
0: quindi
1: prima che la
0: cerchiamo.
1: seconda, dai, le trovo bellissime al momento.
0: E
1: Tutte e
0: questa è
1: due.
0: la seconda. Questa Questa è la
1: No, dico,
0: sia la prima che la
1: sia
0: seconda.
1: la prima che la
0: Sì,
1: seconda, trovo
0: beh,
1: bellissime queste.
0: la prima, ritorniamo al classico.

0: con il
1: Stupenda,
0: colletto polo e
1: bellissima,
0: quello che è, quindi
1: elegantissima.
0: belle. Però tutto questo perché ho fatto riferimento alla maglia, perché cerchiamo di vedere un po' rosa il nostro futuro.
1: Allora, Gianni ci dice, la Juventus in questi ultimi anni ha cambiato 5 allenatori, una decina di dirigenti. Quale
0: Già.
1: spogliatoio si vuole creare? Gli spogliatoi forti uniti sono la diretta, diramazione di una società forte e unita, quello che non è stata la Juve negli ultimi anni. Quindi auguriamoci, che il cambiamento in positivo che tutti stiamo vedendo a livello societario possa poi agevolare anche il discorso spogliatoio. Però io ti volevo
0: Verissimo.
1: porre un interrogativo importante, mio caro Ezio, ovvero
0: Prego.
1: che sabato ci sarà un'altra amichevole dopo quella con il Basilea tremenda di sabato scorso, e la Juventus andrà a giocarsi questa partita con Openda e Milik. Basta.
0: Come attacco sì, hai ragione,
1: Sì.
0: ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi, ci sono dei giocatori che io penso che all'inizio del campionato, o perlomeno alla seconda o alla terza, non saranno più in questo spogliatoio della Juventus. Tra l'altro l'amico ha detto bene, cioè quando tu hai una dirigenza e i calciatori vedono arrivare nello spogliatoio, se arriva uno che forse sai già che fra qualche mese è già con la valigia pronta, non sai che credibilità abbia. Ma riferito a questa partita, sono partite che lasciano il tempo che trovano, però ad esempio quella di Basilea ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'inutilità totale di Openda. Cioè, poi su
1: Anche
0: Milik
1: di
0: io...
1: Arthur, eh? Io vorrei anche non vedere, io vorrei vedere Arthur, nello spogliatoio fermo immobile per tutti i 90 minuti, se si può,
0: Tu
1: se
0: sei
1: si può.
0: troppo giovane e quindi non ti ricordi di Capello calciatore. Fabio Capello veniva definito come calciatore intelligente ma molto lento. Io penso se Capello giocasse oggi alla sua età al posto di Arthur sarebbe più veloce.
1: Più veloce, pensa un po' alla
0: Sì.
1: la disgrazia. Più totale. Luca scherza e dice: io sono dell'idea che se ci fosse stato Moggi, Ildiz sarebbe già stato bello impacchettato con destinazione Arsenal.
0: Ci può
1: Ildiz per la
0: stare.
1: Juve è diventato semplicemente un indossatore.
0: Ma io spero di no, spero che riesca a risolvere questo problema che l'ha condizionato non poco, perché parlando con un ortopedico specialista nel mondo dello sport e soprattutto del calcio, mi spiegava quello che può portare un infortunio, una difficoltà come quella di Yildiz. Lui si doveva allenare poco e male, soprattutto caricando altre parti del corpo che poi gli facevano male perché lui non poteva caricare su questa gamba. Quindi anche lì, che forse Luciano Moggi avesse già impacchettato, forse sarebbe riuscito a impacchettarlo per una cifra importantissima, ci può stare, fantasia, non avremo mai la controprova. Però anche su Yildiz io un po' di fiducia, ma perché metto fiducia? Perché è il giocatore più talentuoso che abbiamo e quindi ci devo credere.
1: Ultima domanda per te, guarda che hai 30 secondi, 40 per rispondere ed è bella lunga. Allora, Maurizio ti vuole chiedere un tuo 11 credibile a fine mercato.
0: No, non lo posso fare perché ritorniamo anche lì, mi devo ripetere, al discorso del ristorante da 100 euro, se ne hai 10. Io non so bene bene quello che è il portafoglio al momento della Juventus, che dipende al 99% da quelle che saranno le uscite. Però, come ha detto l'amico Cantella, voglio vedere chi è quel pazzo che va ad interessarsi a Openda o al suo compare, il signor It. Non voglio
1: It,
0: neanche più
1: vedete,
0: citarlo.
1: non vi ha risposto. Allora, la promessa è questa, di avere per la prossima settimana, Ezio,
0: Sì.
1: il tuo compito, per lunedì prossimo mi devi dire una improbabile formazione realistica di fine mercato.
0: È realistica che viene difficile, perché se mi
1: Ma
0: dici la
1: tu hai una,
0: formazione.
1: hai 6 giorni di tempo per
0: Va
1: pensarci,
0: bene,
1: quindi ti metti lì
0: perché se tu mi
1: col
0: dici, se tu
1: fogliettino
0: mi
1: tutti i
0: chiedi,
1: giorni.
0: sì, va bene, se tu mi chiedi la formazione dei miei sogni è un conto,
1: No, no,
0: realistica
1: deve
0: è dura.
1: essere realistica, quindi impegnati perché sarà la prima domanda che ti farò lunedì prossimo, sappilo.
0: Va bene,
1: Grazie, Ezio.
0: contaci. Grazie a te Giulia, un abbraccio ai fratelli Gobbi, ciao.
1: Grazie Ezio, poi facciamo andare in vacanza un po' anche lui, perché non è che può essere sempre qua a nostra disposizione,
0: Ma
1: povero
0: io
1: Ezio, bisogno.
0: vado a gennaio in vacanza, cara mia.
1: Ah, bravo, bravo, fai le vacanze intelligenti. Un bacione ragazzi, grazie a tutti, ci risentiamo come sempre domani dalle 11 alle 12 con RBN Caffè. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
4: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
5: Almeno 10 persone sono decedute e oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
5: La politica. Il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia che ha acceso lo scontro politico.
4: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai 90 dollari. La quotazione della benzina arretra leggermente, mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,5 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
8: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata come tutte le altre, diciamo, di attesa di eventuali mosse di mercato. Io la voglio iniziare proprio andando a vedere l'home page di bianconeranews.it, che ci dice sostanzialmente quattro cose. La prima: Dibu Martinez o Vicario, Juve, tempo di chiudere la porta, e quindi insomma sarebbe importante riuscire ad avere quella che è stata considerata una delle priorità da parte della società. Si parla anche di una possibilità del Napoli, che in realtà propone uno scambio al Tottenham. Sapete anche che il Napoli, appunto, ha Milinkovic-Savic in uscita. Poi c'è l'ipotesi, che oggi è stata supportata soprattutto dalla Gazzetta dello Sport, di una Juve che è attenta a Zirze, che sapete che è un po' una specie di promessa, di cavallo di ritorno che ogni tanto esce fuori. Avete tutti presente come ha fatto molto bene al Bologna e molto male invece al Manchester United, e quindi sarebbe un esubero della Premier League. La Juve, di fronte al fatto che c'è uno stallo che ormai è noto, insomma un'incomprensione, diciamo, sulle cifre col Paris Saint-Germain, potrebbe andare a indirizzare la sua attenzione sul giocatore del Manchester. Poi però si scrive anche che la Juve non ha mollato Sorloth, ma il norvegese non è più una priorità. E infine si fa il punto sulla situazione di Nico Gonzalez, che ha chiuso il mondiale, l'avete visto tra l'altro partire, un po' sorpresa, come titolare nell'undici di Scaloni nella gara contro la Spagna. Dico a sorpresa perché Nico Gonzalez aveva fatto benino entrando in corso d'opera, ha fatto molto peggio, al pari di tutti i suoi compagni, nella finale dove l'Argentina è stata nettamente schiacciata. E adesso bisogna capire cosa intavolare con l'Atletico Madrid, o se addirittura invece possa tornare per aggregarsi con la squadra e la rosa di Spalletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono 340 5425 324 per i vostri vocali e i vostri WhatsApp. Anche oggi avremo modo di dibattere insieme, come abbiamo fatto ieri, con la consueta schiettezza e vivacità. Aggiungo però, insieme a approfondimenti sull'attualità, e vi ho dato già alcuni dei nomi che si fanno, io vi vorrei sottoporre oggi due domande in più, diciamo. Una è quella che, se avete fatto attenzione alla rassegna stampa, riguarda una dichiarazione che ha fatto Claudio Marchisio, intervistato da Tutto Sport, che ha detto che secondo lui a Douglas Luiz va data fiducia, è un giocatore che ha delle qualità, le fa vedere, e quindi perché no? Perché non puntare su di lui? E poi il secondo tema, e qui mi rivolgo di più a quelli che hanno la mia età e che l'hanno visto giocare. Ieri è scomparso Kevin Keegan, lo dico per i più giovani, Kevin Keegan è stato un mito del calcio inglese, pallone d'oro due volte negli anni 70, aveva 75 anni, era malato da tempo, fece anche rumore il suo trasferimento dal Liverpool e l'Amburgo, ma non è il segreto per nessuno che quando sono state riaperte le frontiere, perché oggi noi siamo abituati ad avere squadre piene di stranieri, ma dopo il disastro italiano al mondiale del 66, quello proprio in Inghilterra, con l'Italia eliminata dalla Corea del Nord, si chiusero le frontiere, ovvero i giocatori stranieri che c'erano continuavano a poter stare in Italia, ma non se ne compravano altri, fino al famoso 1980-81, quando appunto si riapre la frontiera per prendere un solo giocatore, un solo straniero. La Juve dirottò la sua attenzione su Dean Brady. Non è un mistero che la Juve fosse interessata a Kevin Keegan. Kevin Keegan sarebbe poi andato in quella stagione a Southampton, e oggi proprio un'intervista a Claudio Gentile, che lo ha marcato più volte nel corso di Inghilterra e Italia, ha ricordato questo passaggio dicendo che era un po' un pallino dell'avvocato Agnelli. Allora io vi chiedo, approfittiamo di questa circostanza luttuosa del ricordo di un grandissimo giocatore, vi chiedo qual è stato nella vostra vita da tifoso il giocatore straniero che avreste voluto vedere in maglia bianconera e che purtroppo non è arrivato. Vedremo quale sarà la scala dei vostri desideri, se ci saranno, come dire, giocatori impossibili che non abbiamo mai trattato, se invece qualcuno a cui siamo invece andati anche molto molto vicino. Mi incuriosisce, credo che tutti noi abbiamo a volte sognato qualcuno, e quindi mi incuriosisce capire chi eventualmente avreste voluto appunto vedere in maglia bianconera. Quindi, attualità, Douglas Luiz, ma poi parleremo anche di altro con i nostri ospiti, e qual è il giocatore straniero che avreste voluto vedere nella vostra vita da tifoso in maglia bianconera? Abbiamo dei vocali, mi ha segnalato Giorgio dalla regia di Roma, che ringrazio per l'assistenza, quindi andiamo a sentirne uno.
9: Buongiorno, sono Marco da Monte Urano, provincia di Fermo. Volevo esprimere un mio parere, la mia opinione per quanto riguarda Vlahovic, non più un giocatore della Juventus dal 30 giugno. Secondo me la società, a mio parere, ha fatto non bene, benissimo. Spalletti dice: se il citofono suona, perfetto, suona il citofono, se pretende un contratto nei limiti del tetto salariale della società, che mi sembra sia 6 milioni, non so adesso la cifra precisa. Anche perché lui quest'anno 12 milioni netti, non so, a bilancio mi sembra addirittura 24, 25, 28, non lo so. Chiaramente non è colpa sua, il contratto non è che l'ha preso lui per forza. Chiaramente c'è stata una contrattazione e ha spuntato quello. Però adesso la Juve non può più spendere quelle cifre, quindi se ti sta bene prendi quello. Se no, come sta facendo, perché sembra che stia facendo il giro delle cinque chiese, suonare tutti i campanelli, mi date 10 milioni, mi date 10 milioni, mi date 10 milioni, al momento temo per lui che se non va in Arabia 10 milioni non li prende.
8: Ma sapete qual è la cosa divertente di questa storia? Adesso io non vorrei dire un'inesattezza, perché non ho frequentato molto la sede della Continassa. A me non sembra che ci sia il citofono, mi sembra che si entri normalmente e c'è la hall dove ci sono i portieri che ti accolgono, ritirano i documenti, eccetera, eccetera. Io non ricordo il citofono, però può darsi che in realtà, appunto, andando di giorno non ce ne fosse bisogno di suonare. Questo per dire, al di là delle battute, ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore. Cioè, Vlahovic ha guadagnato molto bene. Io aggiungo, non magari per esclusiva colpa sua, però di fatto non abbiamo fatto una stagione che ci consenta di aumentare così tanto i compensi. Cioè la Juve deve stare dentro dei parametri, i parametri sono definiti dai 6 milioni, non importa che Vlahovic ne guadagnasse di più. Adesso sei in una squadra ridimensionata e ti devi ridimensionare, e tu hai una parte in questo ridimensionamento, anche solo per ragioni fisiche, perché non è stato mai così infortunato come quest'anno. Hai detto bene, io ricordo 7 chiese, non 5, ma possono essere anche 10. Per adesso Vlahovic non mi sembra che abbia un come dire, un'offerta sicura, e siamo già comunque a 21 luglio, e io credo che non ci siano, cioè, capite? Allora, diciamolo diversamente, per dare 12 milioni, 10, ma io aggiungo anche 8 a un giocatore, tu devi avere la sicurezza di che cosa? Che stai dentro una grande squadra che e sei, ne sei il titolare. Per adesso l'unica offerta seria è arrivata da Beşiktaş. Io non trascuro il valore del calcio turco, ci mancherebbe altro. Però non sei nei top 5 campionati, non sei nel panorama dei giocatori che adesso vanno per la maggiore, ma già solo per un altro elemento, oltre a quello che hai seminato in Juve. Non hai partecipato al Mondiale. Ma non sei neanche titolarissimo nella tua Serbia. Quindi io credo che in questo momento, se una squadra, un club di valore, di prima fascia, vuole spendere molti soldi di ingaggio, va a cercare altri profili. Poi magari Vlahovic, per l'esperienza che ha fatto in Italia, si sente migliorato, può fare molto bene altrove, eccetera, eccetera. Io penso che stia giocando un po' col fuoco e magari fra un po' di tempo cambierà idea e verrà a citofonare. Dopodiché la Juve, io sono d'accordissimo, ha fatto benissimo. La Juve deve stare dentro certi parametri. Non ha, la dico diversamente, non avrebbe senso per il rendimento che c'è stato l'anno scorso, ma aggiungo anche negli anni passati, che Vlahovic fosse il giocatore che ha l'ingaggio più alto. Mi spiace, ma non è così. E quindi vedremo quale sarà la soluzione finale. Allora, intanto voglio ringraziare i tanti già che mi scrivono per la domanda che ho fatto sui nomi e i sogni di mercato che avremmo voluto. Vado a leggerne qualcuno. Steven Gerrard, Alessandro da Porto Recanati. Sì, sarebbe piaciuto anche molto a me. In generale mi piacciono molto i giocatori che arrivano dalla Premier League. Steven Gerrard ha fatto la storia del calcio inglese. Insomma, stiamo parlando di una mezzala fuori classe. E quindi sì. Seedorf, sono d'accordo, scrive Alessandro, anche Seedorf è un giocatore che tra l'altro spesso e volentieri ci ha colpito, ha fatto anche lui il giro di diverse squadre italiane, Sampdoria, Inter, Milan, mi sarebbe piaciuto anche come personaggio, mi è molto molto simpatico. Armando d'Arezzo dice sicuramente Maradona, sapete tutti che insomma Maradona era un pallino dell'avvocato Agnelli e poi in qualche maniera è sfumato. Devo dire che negli anni di Maradona, soprattutto i primi, quando Platini era al massimo livello e i due si incontravano, non si avevano rimpianti da questo punto di vista. Poi Maradona ha avuto quella ulteriore coda, diciamo che l'esplosione di Maradona Italia coincide con la fine del ciclo di Platini, perché lo scudetto del Napoli dell'87 arriva con l'ultimo anno di Platini a Torino e il calo notevole del rendimento, e quindi, come dire, uno avrebbe potuto seguire l'altro, però indubbiamente Maradona non sarebbe stato da noi quello che è stato per il Napoli. Io sicuramente Eder del Brasile, prendemmo Boniek, ma io ero innamorato di Eder nel 1982, lo ricordo. Giocatore alla sinistra con un tiro potentissimo. Boniek abbia fatto un affare, perché poi Boniek e Platini insieme si compensavano perfettamente. Forse tra l'altro all'epoca le ali sinistre del calcio italiano iniziavano ad avere meno spazio, o noi comunque non avevamo l'idea che l'ala sinistra fosse quel tipo di giocatore come Eder, che indubbiamente al Mondiale dell'82 faceva abbastanza paura. Ce ne sono tanti davvero di messaggi, vi ringrazio, ho intercettato evidentemente un desiderio e vedo tra l'altro la bellezza, ecco, vedete quando si è poi tifosi di una grande squadra, che c'è un ventaglio di giocatori davvero molto molto ampio, e questo è significativo. Andiamo a sentire ancora un vocale.
10: Ciao a tutti, Andrea da Grosseto. Ragazzi, un po' di ottimismo. Ciao Andrea. Si è visto in questo mondiale che i giocatori della Serie A hanno fatto veramente pietà, quindi noi abbiamo un campionato scarso, si evince dal fatto che in finale non c'era nemmeno un giocatore del campionato di Serie A, quindi pochi acquisti mirati e questa squadra può benissimo lottare per lo scudetto in questo campionato mediocre, perciò più ottimismo e aspettiamo che finisca il mercato, ma manca ancora 2 mesi.
8: Allora, intanto sì, mi verrebbe da dire da un certo punto di vista, purtroppo o per fortuna non sono due mesi, nel senso che tanto ormai abbiamo capito che poi il mercato ha una sua accelerazione negli ultimi 10 giorni, quando iniziano i campionati si registra l'esubero di certe rose, si registra l'emergenza magari in alcuni reparti, e quindi poi si ha tutta una serie di effetti a catena tra una squadra e l'altra, tra un club e l'altro, e quindi vedremo. Questo lo dico a ragion veduta, perché sono un fantacalcista, nella mia lega diciamo le squadre si fanno prima dell'inizio del campionato e vedo quanti movimenti ci sono veramente nell'ultima settimana, e quest'anno forse sarà ancora peggio in virtù del mondiale. Stiamo a vedere poi, perché sapete che il mercato è sempre un gioco appunto di incastri, magari nel momento in cui ne emerge uno si va appunto a occupare una casella da una parte e automaticamente magari il giocatore che hai, che se la vede occupata, decide di venire a Miti Consigli, ad accettare certe offerte, eccetera eccetera. Tanto per fare un esempio, nella Juve c'è David ha uno stipendio oneroso, ha un contratto, non mi sembra dalle dichiarazioni che ha fatto anche durante il mondiale che abbia intenzione di andare via dalla Juve. È chiaro che tra l'altro più passiamo il tempo senza centravanti, più David può anche pensare di essere lui a occupare quella casella, a prescindere dal fatto che la società pensa magari ad altre figure e a rinforzi. Ovvio che se ti arriva, faccio l'esempio, il giocatore più simile a lui per certi versi, cioè Zirze, David può pensare, beh allora forse qui non va bene, mi guardo attorno. Insomma, sono tanti i discorsi da fare. Io dico anch'io ottimismo, nel senso, per le ragioni che diceva il nostro ascoltatore, che mi trovano d'accordo. Allora, io intanto sono dell'idea, che ha comunicato con grande chiarezza Massimiliano Allegri l'altro giorno quando si è presentato a Napoli, dicendo: la mia esperienza mi dice che ogni stagione si riparte da zero, che ogni stagione, o meglio, è diversa da tutte le altre. Noi ci portiamo dietro un progresso pesante, ma nessuno di noi, penso, o meglio, una parte forte di noi pensava l'anno scorso che la Juve sarebbe andata a chiudere al sesto posto. In virtù di quello che aveva fatto negli anni precedenti, dove pur facendo male aveva sempre garantito la Pro dei Champions. Quindi, e nessuno di noi pensava, questo sì, perché la critica era così, che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto anche abbastanza facilmente, tenendo conto che il Napoli sarà rafforzato con dei big, che il Milan non aveva le coppe, aveva un allenatore che sicuramente è in grado di tenere la squadra, magari facendola giocare male, ma comunque su livelli alti, e via discorrendo. Nessuno di noi pensava che Como finisse in Champions League, anzi aggiungo, nessuno a Como pensava che finisse in Champions League. Quindi vedete quante cose sono cambiate, e io sono d'accordo con chi dice, ad esempio Marchisio, proprio in intervista oggi a Tutto Sport, che vede certamente l'Inter superiore, ma vede anche dei margini di miglioramento per tante squadre, ma anche un livello basso, e il Mondiale l'ha testimoniato, perché al Mondiale ci sono dei dati clamorosi, no? Da noi la squadra più rappresentata a livello di gol, se non sbaglio, è l'Inter con 4 reti, in virtù delle 3 segnate da Lautaro e una da Sucic. Noi siamo a 3 con la tripletta di David al Qatar, e altre hanno più o meno gli stessi gol o un poco di meno. Il Real Madrid ne ha 21 di gol al Mondiale, il Paris Saint-Germain ne ha fatti 17 con i suoi giocatori. Cioè, siamo su un livello decisamente, e noi dobbiamo saperlo questo, proprio questo ci deve dare secondo me una grande voglia, un grande stimolo per migliorare. Ciao Paolo, il mio grande sogno rimasto tale è stato non vedere Osini in maglia bianconera, e l'italiano che ho sempre voluto vedere da noi era De Rossi. Gianluca, De Rossi d'accordo, Osini mi preoccupava sempre un po' la sua condizione fisica, giocatore molto raffinato, devo dire che poi qui state parlando con un chediriano al 100%, quindi quella generazione di tedeschi mi piaceva enormemente. Tra l'altro l'altro giorno Gozze, l'autore del gol della finale al mondiale del 2014 contro l'Argentina, ha detto: ma a me mi aveva cercato la Juve, ma in realtà la Juve non faceva la Champions. In realtà in quegli anni lì la Juve la Champions la faceva, non so se si riferisse a prima, quando appunto la Juve era fuori dalle coppe, a conferma che però comunque la Champions è l'elemento che muove assolutamente il mercato. Ci sono davvero tanti di messaggi, quindi oggi avremo tanto tempo per parlare di tutti questi nomi, e vado però ancora a sentire un vocale.
11: Buongiorno, Rado Bianconero, Roberto da Salerno. Volevo precisare che la Juve a Milik non gli ha rinnovato il contratto, gliel'ha spalmato l'ultimo anno in 2 anni, in quanto vendeva 4 milioni l'anno, e la Juve l'ha spalmato 2+2 per questioni di bilancio. Però queste cose le dobbiamo dire, sperando che Milik non si fa male, è il migliore attaccante che abbiamo nella rosa della Juve, va bene? Purtroppo questa è la pura verità. Grazie, sempre forza Juve.
8: Io qua il purtroppo lo tolgo, caro ascoltatore, non ho capito il nome, non so se l'hai detto, mi perdonerete se l'ho perso. Milik per me è un grande giocatore. Milik è un giocatore che purtroppo è stato funestato dagli infortuni. Devo dire che l'altro giorno, vedendo in amichevole, mi è sembrato ancora appunto il più lucido, quello che riesce a fare gioco, insomma il giocatore dai piedi buoni. E qual è il problema di Milik? Che Milik magari ti fa un precampionato ottimo e poi alla seconda giornata si ferma di nuovo, ma Milik, non dico al 100%, al 70% è un giocatore che io terrei se avessimo la garanzia. Qui si tratta di capire, cosa che chiaramente non possiamo fare noi giornalisti, ma c'è uno storico medico, se i problemi che ha avuto in precedenza sono, tra virgolette, rimediati e quindi sono superati, oppure se c'è sempre questa cappa, questo rischio. Ma rispetto alla qualità tecnica di Milik, Milik ha tutto, tra Milik e Zirkzee e tra Milik e Jonathan David, rispetto alla capacità di tenere posizione, di far giocare la squadra, di darti il passaggio giusto, di avere l'intelligenza tattica, non ho dubbi, scelgo il polacco. Magari David è un lavoratore, perché David, ce lo dico le statistiche, l'ho visto anche al mondiale col Canada, è un giocatore che si impegna moltissimo e macina chilometri molto più di quello che magari sembra. Io credo che chi lo vede allo stadio ne abbia contezza di questo. Però che Milik sappia dare del tuo al pallone, ma magari Vlahovic sapesse stoppare il pallone di Milik. In più, di testa, è un giocatore che va e va bene. Quindi il problema è che noi Milik è pienamente efficiente, l'abbiamo visto purtroppo troppo, troppo poco. Ciao Paolo, Pierpaolo D'Ancona, avevo avuto Cruyff, ma mi ricordo a finale 73, da quel giorno avrei voluto vederlo dal vivo al Comunale, e poi Van Basten. Beh, Van Basten, io faccio parte della generazione che l'ha visto già in età, come dire, di comprensione, giocatore pazzesco, giocatore infinito. Permettetemi l'inciso, noi in Italia l'abbiamo avuto un Van Basten, c'è un giocatore con la stessa intelligenza, si chiamava Roberto Bettega, e anche Roberto Bettega in qualche maniera ha avuto qualche problema fisico diverso, perché ha avuto una carriera più lunga, ma da questo punto di vista noi, il calciatore che già negli anni 70 era un attaccante fortissimo in area di rigore, ma capace di manovrare con estrema raffinatezza fuori, ce l'abbiamo avuto e ne siamo stati noi i beneficiari. Di Bettega si parla a volte poco, perché non è stato, purtroppo per l'infortunio dell'81 con l'Anderlecht, non è stato uno dei campioni del mondo, ma l'avrebbe meritato totalmente nel 78 quando fa a fare il mondiale in Argentina, e io credo che sia uno dei 5 più forti giocatori al mondo, sinceramente. Cruyff, certo, io l'ho visto da bambino, soprattutto poi l'ho studiato, perché è un giocatore impressionante, il giocatore di cui si diceva, chissà di quanti oggi si può dire, che avesse gli occhi dietro la testa per come vedeva il gioco. Quando si parla di quell'Olanda, giustamente si fa l'esaltazione del calcio totale, ma non ci si deve dimenticare che aveva un fuoriclasse. Sapete qual è la beffa? Che esistono un sacco di foto di quella notte di Belgrado del 73, dove appunto l'Ajax batte la Juve 1-0 col gol di Repin a inizio partita nella finale di Coppa dei Campioni. All'epoca c'era l'usanza, che io trovavo molto bella, molto fair play, anche se non lo dicevamo che era fair play, ma era un gesto di grande amicizia tra i giocatori, di grande riconoscimento del valore avversario, ci si scambiava la maglia. E a differenza di oggi, che chiaramente sono le ragioni dello sponsor, si andava anche a prendere la coppa, che non aveva tutta la celebrazione di oggi, non c'erano i coriandoli, i fuochi d'artificio, guarda, Champions League Queen, eccetera, eccetera, e c'era questo gesto molto puro. E Johan Cruyff, come tanti altri suoi compagni, hanno la maglia della Juve addosso, quindi esistono foto, ai noi, o che bellezza comunque, di Cruyff con la maglia bianconera, la stella e lo scudetto, perché eravamo campioni in carica. Andiamo a sentire, siamo quasi in pausa, quindi mi fermo, leggo ancora qualcosa. Io giocatori sudamericani non li vorrei, ma solo giocatori europei. Mario da Venezia, se si riferisce a Douglas Luiz o a Arthur, posso capire che la loro scarsa propensione alla, diciamo, all'agonismo possa avere indotto questo, però nella nostra storia, ragazzi, brasiliani buoni abbiamo avuto, ma soprattutto abbiamo avuto tanti argentini. Cioè, io, ridatemi una costola di Tevez e mi fate felice per tutta l'estate. Cioè, lo voglio dire con molta chiarezza. Lasciamo perdere Sivori, che io non ho visto giocare dal vivo, naturalmente. Però di giocatori sudamericani con un certo temperamento e una certa classe, perché quando parliamo di Tevez stiamo parlando di quello, altro che se li vorrei, ti fanno svoltare la squadra. Come oggi invece non abbiamo giocatori di questo genere. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol, con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay, annuncia sarà a 64 squadre, un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile, che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti, che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfait a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
8: Allora, saluto anche i tanti che sono presenti su Twitch, ricordo sempre il nostro numero per intervenire in diretta con i vocali o con i messaggi 340-5425-324 e segnalo davvero che oggi abbiamo centrato il tema, nel senso che vi ho chiesto alla luce della dichiarazione di Claudio Gentile, che ha ricordato come Kevin Keegan, giocatore inglese scomparso ieri, fosse stato un obiettivo della Juve all'inizio degli anni 80 quando si riaprivano le frontiere, vi ho chiesto qual è il giocatore straniero che avreste voluto vedere nei vostri desideri, nei vostri sogni, nei vostri propositi, e sono già arrivati tantissime indicazioni, devo dire tutti nomi decisamente importanti che effettivamente sarebbe stato bello vedere con la nostra maglia. Poi faremo magari un po' i conti alla fine, vedremo qual è quello che vince in questo tipo di classifica, diciamo, delle vostre preferenze. Contemporaneamente vi ho chiesto un parere sulla Juve di oggi, su Lucas Ruiz, su come vi ha convinto meno nella prima gara, alla luce anche dell'intervista che ha fatto oggi Claudio Marchisio Tutto Sport, in cui sponsorizza l'idea che la Juve debba intanto trasformarsi radicalmente, ma che Lucas Ruiz possa anche avere un'opportunità. E poi naturalmente c'è l'attualità, di cui parleremo anche con degli ospiti. Vado a leggere qualche messaggio. Via giocatori mercenari non motivati, questo è Umberto Labari. Giocatore straniero, rimpianto ed errore dell'osannato Marotta. Haaland, che si poteva prendere per poco, doveva iniziare dalla panchina, no? Addirittura doveva iniziare dalla next gen. Via il nonnismo dalla società Juventus. Vedete, lì c'è un tema vero, cioè, paradossalmente mi verrebbe da dire, con coraggio sarebbe più facile andare a prendere Haaland, l'Haaland giovane oggi che prima, perché oggi non hai, appunto, io non lo chiamo nonnismo, non hai una squadra consolidata, quindi oggi un eventuale tentativo per un giovane da mettere in rosa e lanciare ce lo potresti avere. Infatti io ad esempio ho preso Ekator, oggi noi Ekator pensiamo che sia un prospetto, addirittura si parla di un'ipotesi di inserimento nella trattativa per Matteo Pellegrino del Parma, ma nel calcio ci sta che ti esploda un giocatore e diventa importante. Ecco, oggi il giovane Haaland che segnava caterve di gol con la sua nazionale, e lo vedevi che avrebbe spaccato il mondo, sarebbe per certi versi più facile da andare a prendere e puntarci, visto che hai un terreno vuoto. All'epoca magari avevi Higuain e sinceramente ti sembrava che fosse opportuno continuare così e magari sei andato a buttare via una opportunità. Certo è una lezione quella da andare a capire, nel senso che credo che ogni tanto puntare sui giovani non sia male. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi conferma anche lui, mi sarebbe piaciuto vedere la Juve Johan Cruyff, che purtroppo era comunque impossibilitato a venire perché le frontiere erano chiuse, quindi quando poi si riaprono, Johan Cruyff è un giocatore che, se non sbaglio, nell'80 gioca negli Stati Uniti, poi tornerà in Olanda per finire la sua carriera, ma insomma era ormai fuori dai giochi. Bella la chiamata di Pierre, come si dice oggi, la chiamata. Escludo i nomi ovvi e clamorosi, avrei voluto vedere Bernd Schuster in bianconero, grande centrocampista tedesco che si affermò soprattutto agli europei dell'80 giocati in Italia, giocatore dai piedi buoni, giocatore di grande saggezza che si sarebbe potuto prendere effettivamente alla riapertura delle frontiere. Andiamo a sentire un vocale.
14: Dottor Rossi, buongiorno, una curiosità, volevo metterlo alla prova su un nome, Pezzei, austriaco, negli anni 80, non stopper, mi faceva impazzire da piccolino per quello che si poteva vedere ai tempi, ed era uno che doveva venire ai 20, se non è venuto, però grande Sergio Brio non l'ha fatto di certo rimpiangere. A risentirla e grazie se mi risponde.
8: Le rispondo subito, nel senso che Pezzei fa parte di un'Austria importantissima, l'Austria forse più forte della storia contemporanea, non faccio riferimento a quella degli anni 30, 40 eccetera che non ho visto, ma l'Austria che va al mondiale del 78 che noi affrontiamo, tra l'altro l'Austria dell'82, c'è l'Austria di Krank in attacco, di Schachner che venne in Italia, e anche questa la definirei una bella chiamata, perché all'epoca si faceva un po' fatica ad andare sul difensore. Quando si andava sul difensore, lo fece il Napoli con Ruud Krol e fece un affare pazzesco perché era un grandissimo giocatore che aveva fatto la fortuna dell'Ajax, la Juve non andò su quei profili, però Pezzei era sicuramente un leader, ecco, un giocatore anche di carisma, quindi capisco che nel calcio dell'epoca dove si poteva vedere poco, però dove tra l'altro la figura del difensore era un po' ispirata a Franz Beckenbauer, appunto a questi giocatori carismatici, Pezzei lo era, e quindi non sarebbe stato brutto vederlo in maglia bianconera. Andiamo a parlare un po' di mercato con chi ne sa, e quindi col nostro amico Malù. Ciao Malù.
15: Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
8: Allora Malù, mi verrebbe da farti questa domanda, un po' come nelle sessioni di esame quando uno studente è molto bravo, argomento a scelta, ma te la pongo così: oggi, visto che la società ha parlato anche di priorità, no? E ha indicato un portiere e un centravanti. Il portiere è comprensibile in ragione del rendimento di Di Gregorio e Perin dell'anno scorso, che evidentemente non ha dato l'affidabilità necessaria, e il centravanti perché abbiamo comunque perso Vlahovic. Ti aspettavi queste due priorità o secondo te ci sono altri ruoli dove la Juve non deve minimamente perdere il treno e deve intervenire anche con una certa velocità?
15: Ma diciamo che la priorità sicuramente sono quelle due, però che poi la squadra va puntellata, io dico un po' dappertutto, quello ci sta, però le emergenze, diciamo, le situazioni contingenti, urgenti, sono proprio queste. Se secondo me adesso che è finito anche il mondiale bisogna arrivare nel piccolo a voler comunque chiudere, perché è fondamentale dare a Spalletti dall'inizio la possibilità di avere la rosa a quanto più completa possibile.
8: È stato il mondiale secondo te per adesso a rallentare così il mercato? Perché poi io ricordo che anche negli altri anni magari un po' più velocemente sì, però poi il grosso degli affari si è fatto ad agosto. Il mondiale ha veramente un po' bloccato, cioè ci sono tanti che stanno monitorando i giocatori del mondiale e quindi di conseguenza hanno di fatto congelato un po' le trattative, dato che erano impegnati e magari non volevano essere disturbati?
15: No, ma le trattative si fanno sempre, non è che perché il mondiale si gioca in campo, ma fuori non ci si ferma mai. Dunque, assolutamente ogni società ha la sua short list, ruolo per ruolo, e se il mondiale ti dà degli spunti è giusto cercare di poter approfondire, però non è che ci vuole il mondiale per dire se Divo Martinez va bene oppure no, oppure altre situazioni. In questo momento la Juventus ha solo il dovere, perché comunque è importante farlo in tempi stretti di chiudere, perché, ripeto, è giusto che l'allenatore lavori fin da subito con i titolari e comunque con la squadra più vicina a quella che poi affronterà la stagione.
8: Pensi che assisteremo a un mercato comunque quasi pazzo negli ultimissimi giorni di agosto, o ritieni che una squadra come la Juve possa agire per tempo e portare a Spalletti, non dico adesso, non dico in questa settimana, non dico tra due, ma per l'inizio del campionato, un organico quasi al completo?
15: Penso proprio di sì, perché comunque bisogna anche fare le uscite, perché noi parliamo sempre di entrate, perché paradossalmente sì, le uscite non interessano a nessuno, interessa solo chi compriamo, ma mai chi vendiamo. Un direttore e una società devono pensare anche alle uscite, che sono fondamentali, uno per fare un tesoretto il più congruo possibile per poter utilizzare questi soldi, due per un discorso anche numerico, e dunque in quello io penso che la Juventus, il reparto dove deve scolpire di più al centrocampo, una volta che ha scolpito il nome di Kessié è il primo sulla lista, e è stato offerto Ricci a quanto pare alla Juve, e poi sicuramente altri nomi che Massara con il suo scouting e con la sua conoscenza sul calcio internazionale avrà sicuro sulla sua lista. Dunque diciamo ci sono anche altri ruoli che non necessita di intervento, ma lì bisogna fare prima le uscite.
8: Tu ci andresti su un profilo come Ricci? Nell'organico, dico, nessuno pensa magari a Ricci titolare, però voglio dire, ai tempi del Toro se ne parlava come di uno dei giocatori più promettenti in Italia, è uno dei piedi buoni, è uno che può dirigere il centrocampo. Al Milan, tra virgolette, è stato un po' chiuso da Modric, non aveva molto spazio, e in una squadra che non aveva neanche le coppe, chiaramente ha fatto giocare Allegri, ha fatto giocare il croato. Adesso tu vedresti uno spazio nella Juve? Secondo te è un affare che si può fare? E a che cifra?
15: Ma io dico che comunque capita ai giocatori, a dei buoni giocatori, io lo reputo uno dei migliori centrocampisti italiani, capita che se tu hai una squadra e c'è un Tottenham come Modric è quasi impossibile giocare, e lui poi gioca tutte le partite, una squadra come il Milan che l'anno scorso giocava una partita a settimana. La Juve nelle rotazioni, giocando tutte le competizioni, deve assolutamente avere una rosa all'altezza anche appunto nelle rotazioni, e secondo me nelle rotazioni si potrebbe stare, dunque assolutamente un'idea da monitorare.
8: Secondo te Douglas Luiz, anche alla luce di quello che si è visto nella prima uscita stagionale a Basilea in Svizzera, è un giocatore che è sul mercato, o la Juve, magari non dicendolo, però ci punta e ritiene che tanto non dovrebbero arrivare grandi offerte, e piuttosto che portarsi in quella tipica politica dei prestiti, diamogli ancora una possibilità, dato che Spalletti di fatto non l'ha mai avuto, quindi potrebbe essere anche un profilo per lui nuovo. Cosa ne pensi?
15: Sono quelle cose che sono già capitate tante volte, giocatori che sono sotto contratto, che magari sono passati diversi allenatori, per vari motivi non sei stato osservato nel dettaglio, comunque venivi ritenuto parte del progetto, arriva un allenatore che non ti ha mai allenato e dice: ma io questo per andare a pescare in giro gli lancio questo perché ha qualità che a me possono servire. E su quello assolutamente Spalletti è un maestro, nel senso che prima di dare via libera all'area mercato di in qualche modo di mettere l'uscita, lo guarderà attentamente, parlerà con il ragazzo, gli dirà: ma com'è che uno fino a due anni fa, uno dei migliori centrocampisti della Premier, sono due anni che si è perso, e di conseguenza se riesce a trovare degli stimoli, riesce a trovare una convinzione interna, secondo me potrebbe essere un acquisto in casa della Juve.
8: Che cosa pensi che succederà invece a giocatori che francamente sembrano esuberi. Ti faccio un nome su tutti, anche perché è stato molto criticato dopo la prima partita. Io devo dire che però l'ho visto toccare tanti palloni, segno che insomma il calcio lo conosce. Poi magari è distratto, causa rigore, sbaglia passaggio eccetera, ma sto parlando di Arthur. Ecco, tu pensi che Arthur sia totalmente fuori dai giochi e questi primi giochi

0: il bene di tutti quanti, secondo me, è meglio se ci sono soluzioni. Magari la Juve pensava al Beşiktaş, che con l'italiano lui alla Fiorentina fece molto bene, ma lì poi fino a questo momento non c'è nulla di concreto, forse non ci sarà nulla. Sicuramente serve rimetterti in vetrina, far vedere che non sei, diciamo, infortunato, sei un giocatore che chi ti vuole sei pronto all'uso. Dunque, se si fa il ragionamento per Douglas Luiz, per Arthur, mi sento di farlo meno.
1: Invece di voglio parlare di Cobb Miners, anche per lui si parla di Turchia, no? La Turchia sembra essere diventata il luogo d'approdo, diciamo, un po' degli scarti o degli esuberi della Serie A. Ritieni che ci possano essere altre ipotesi e soprattutto pensi che la sua storia con la Juve sia finita, visto che a differenza degli altri lui ha giocato tanto con tutti gli allenatori e di fatto non ha mai convinto, anche se con Spalletti per un certo momento sembrava un po' più sul pezzo. Ritieni che quindi la Juve
0: Il
1: lo
0: mio
1: venderà?
0: ruolo, proprio su pezzo, aggiungiamo il ruolo non suo, perché se io ti pago
1: Vero,
0: tanti soldi
1: esatto.
0: per essere un centrocampista che fa la differenza, usarti come braccetto di sinistra non è proprio il massimo, però in quel momento era per necessità e lui ha risposto anche presente. Lui qui a Juventus sa che non recupererà quello che ha speso, ma cercherà di venderlo il più possibile. In Turchia oggi sono soldi. Soldi messi anche proprio dal governo turco, dunque sono soldi proprio per dare una visibilità a questo calcio, che è un campionato che sta crescendo di livello e attira sempre più giocatori. Non è che si va a giornare in Turchia, ma va a fare un campionato comunque tignoso, un campionato che comunque è in forte crescita. E sicuramente si cercherà di trovare una soluzione, proprio perché essendo un campionato non di primissima fascia, sa che deve essere un campionato che deve attirare, grazie a dei grossi contratti, ma anche che rilancia i giocatori, perché sono tanti giocatori che in Turchia si stanno rilanciando e dunque può essere una soluzione che vada bene a tutti quanti.
1: Ho ancora tre curiosità, vado proprio in ordine di ruolo. Come pensi andrà a finire la storia del portiere? Chi arriva e soprattutto, secondo te, chi è che dei due tra Di Gregorio e Perin saluta nel caso arrivi qualcuno?
0: La mia sensazione è di Gregorio perché di base era il titolare, dovesse arrivare qualcuno, dovrebbe diventare il secondo, ma ha lavorato tantissimo dal Monza in poi per arrivare a questi palcoscenici e dunque non vuole, secondo me, perdere la titolarità, dunque opterà per andare in una squadra per fare il titolare. Perin è diventato un affidabile dodicesimo uomo ed è anche uno degli uomini spogliatoio più apprezzati da chiunque è stato lì, da tutti gli allenatori, da tutti i compagni, e si sa che a volte gli uomini di squadra hanno anche un peso, anche se non sono titolari. Di conseguenza, secondo me, opto più per la partenza di Gregorio.
1: Secondo tema, come va a finire la vicenda Vlahovic? Viene a suonare al citofono? La società per te ha fatto bene a rispondere così, anche attraverso Spalletti? Oppure è una storia chiusa? Perché comunque lui avrebbe avuto già troppe opportunità conosce benissimo la Continassa. Si dice anche che non abbia mai svuotato l'armadietto. Quindi, insomma, come finirà secondo te questa storia?
0: È una storia particolare che va analizzata attentamente perché dice diverse cose. La prima cosa, un giocatore per me forte, ma che all'estero non viene valutato come lo valutiamo noi. Noi all'estero non viene considerato un attaccante top, viene considerato un buon attaccante nel novero di diversi attaccanti, perché veramente è quasi pazzesco capire che un attaccante di quel livello, di quest'età, libero, che non ci sia, tra virgolette, la fila delle big per prenderlo. E questo è un campanello d'allarme che deve suonare a lui, al suo entourage. Alla Juventus si conosce lui viceversa conosce i pregi e i difetti della Juventus, e secondo me è al matrimonio più giusto per continuare a dire: questa squadra su di me ha creduto, mettendo 70

0: più milioni, quando ero un altro nascente, oggi magari abbassando di qualcosina le mie pretese rimango, perché la Juve so che posso costruire qualcosa e qui posso essere un titolare indiscusso. Da altre parti, anche se ti prende una big, ti prende per essere probabilmente un'alternativa, non il titolarissimo su cui vogliono costruire la squadra intorno. E questo deve fare ragionare che nel calcio conta l'aspetto tecnico prima che economico. Perché se poi tu giustamente hai deciso, tra virgolette, di chiudere la porta alla Juve e non avevi niente di concreto, di qualche big in mano, e questo ti fa capire che magari le valutazioni fatte dal giocatore, dal suo entourage, legittime, però magari ad oggi non sono andate nella direzione che volevano loro. E questo sicuramente ti fa capire che una soluzione va trovata nel breve tempo, perché più passa il tempo, più chi ti prende anche le condizioni che vuole lui.
1: Hai fatto un quadro perfetto, esaustivo, e ti ringrazio, Malù, e chiudo con una domanda. Abbiamo visto un po' di giovani aggregati alla Juve, tra l'altro nell'amichevole hanno anche abbastanza colpito perché sono entrati bene. Secondo te, alla fine Spalletti un certo numero li aggrega in prima squadra in maniera definitiva? E se c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
0: Ma io dico che gli aggrega, nel senso che spesso si allenano con la prima squadra.
1: Sì.
0: Se sapevano la Juventus, avendo l'Under 23, i ragazzi vanno giustamente a rinforzare la squadra della Medgen. Però sicuramente questi periodi qua servono ai giocatori per mettersi in evidenza, per mettere in difficoltà l'allenatore. Contro Basilea i ragazzi secondo me hanno risposto presente, chi magari con qualche picco in più, però ad oggi, partite d'estate, non mi sento di dire che praticamente sono già pronti. Sono giovani e possono dire la loro, facendoli fare il percorso giusto, ma facendoli allenare con la prima squadra, e poi se Spalletti riterrà opportuno farli esordire, di mettere in squadra. Però ripeto, giocatori giovani ci sono, bravi, diamogli la possibilità e il tempo di dimostrarlo step by step.
1: Grazie Malù, buona giornata e buon tutto.
0: Grazie a voi, ciao, grazie.
1: Allora, ci ha detto veramente tante cose importanti, Malù, e le vado a integrare con qualche messaggio che avete mandato, poi a seconda parte faremo proprio il punto sui giovani con chi li conosce bene e avremo ancora modo di parlare insieme dei tanti temi che abbiamo lanciato. Roby ci scrive: ma far giocare Arthur con 10 kg di sovrappeso e accanimento, inutile, e se lo scopo di far giocare i giocatori in vendita è quello di metterli in vetrina, ragazzi, questi non li compra nessuno. Ma io sinceramente 10 kg in sovrappeso non li ho visti, 10 kg sono tanti per un giocatore, penso che si vedrebbero decisamente, e penso che comunque se un giocatore arriva in condizioni non ottimali vada messo in condizione appunto di in fretta di risistemarsi. Io ho una sensazione, proprio perché, come giustamente diceva Malù, la storia di Arthur e la Juve è una storia infinita e il feeling non è mai scattato, che questo precampionato, mentre possa servire su alcuni per farsi vedere, fatto salvo che comunque i giocatori sono molto conosciuti, per Arthur no, nel senso che per Arthur deve avere voglia di una squadra deve avere voglia di pensare che Arthur sia il regista della squadra con tutto quello che lui sa fare e quello che è il suo limite. Io l'altro giorno l'ho visto propositivo, nel senso non mi sembrava un giocatore entrato in ciabatte tanto per fare una sgambata, poi commette degli errori perché ha questo tipo di testa, insomma il rigore che fa è chiaramente di uno che in virtù forse di una lettura sbagliata, perché sei fuori condizione, sbaglia il tempo e vai a regalare un fallo in area di rigore non rendendoti conto che insomma veramente stai creando un danno. Però non l'ho visto così drammatico, penso che la storia con la Juve sia finita e che insomma qualcuno prima o poi, si parlava appunto della Turchia, ce lo verrà a chiedere, anche perché stare fermi non ha nessun senso, come ben sappiamo. Errore del passato, errore che purtroppo, come si vede, ci portiamo dietro da tanto tanto tempo. Ci fermiamo, pausa, e poi ci riprendiamo con i messaggi vocali e anche con altri interventi.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La norma dello scudo contenuta nell'ultimo decreto sicurezza è stata utilizzata tra le prime volte in Italia nel caso della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica a Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia mentre era ammanettato a terra. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti, ieri sera si sono registrati violenti scontri in piazza tra manifestanti e agenti con 11 feriti. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile. Sul decesso è doveroso che vengano accertate le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha commentato la premier Giorgia Meloni.
3: L'attore e regista Pippo Di Marca è morto a Roma dopo essere precipitato da una terrazza al quinto piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Sul posto la polizia. Inutili i soccorsi per l'87enne. Tra le ipotesi, una caduta accidentale o il gesto volontario.
4: L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari. In particolare, l'IDF avrebbe già completato oltre 23 chilometri di barriera rispetto ai 59 chilometri che delineano il confine tra la striscia e Israele.
3: L'esercito russo ha colpito la stazione di compressione di Sumi, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti.
4: Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato nell'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Si sono registrate temperature quasi da record, determinate dalle temperature superficiali del mare più elevate mai registrate per il mese, e quanto fa sapere il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus, implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.
3: Il calcio, come anticipato in esclusiva da Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona Pep Guardiola. Lo stesso presidente della FIGC Malagò aveva confermato che la shortlist per il nuovo CT della nazionale non era limitata ai nomi di Mancini e Pirlo. Si attende ora la decisione dell'allenatore spagnolo. L'annuncio del nuovo CT dell'Italia dovrebbe arrivare questa settimana.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo a parlare insieme. 340-5425-324 il nostro numero per i messaggi e i vocali. Vi ricordo sempre che oggi vi ho chiesto qual è il giocatore della Juve, o meglio, qual è il giocatore straniero che alla Juve non è mai arrivato, che avreste voluto vedere, e ci sono già tante risposte, le abbiamo già lette alcune. Voglio però unirmi a un messaggio che arriva da Twitch, ringrazio chi l'ha scritto. È venuto a mancare papà di Maurizio Sarri, condoglianze al mister. Tra l'altro era un papà sportivo, perché correva con Bartali, insomma, chi conosce il ciclismo sa che cosa questo vuol dire, perché l'Italia si è divisa nell'amore tra Coppi e Bartali, e quindi anche noi ci uniamo alle condoglianze dell'allenatore della Juve del nono scudetto di fila. È bene ricordarlo, perché comunque quella è stata l'ultima grandissima impresa che noi abbiamo fatto, e c'era appunto in panchina, in un anno molto difficile per ragioni anche extracalcistiche visto il Covid, c'era in panchina appunto Maurizio Sarri. Allora, vado a leggere qualche messaggio, poi abbiamo anche vocali. Scusate, Alessandra Tormina, buongiorno Paolo. Per me Douglas Luiz merita un'opportunità. Certo non è molto mobile, ma la tecnica è valida. Comunque in quel ruolo avrei preso Tielemans. Nel passato avrei preso Romario, attaccante con qualità degna dei migliori trequartisti dell'epoca. Luigi da Philadelphia, Cruyff di sicuro. E vedo che insomma Cruyff è un giocatore molto gettonato. Pelé, se ne parlò di Pelé, alla Juve, ci sono diversi articoli negli anni 60. Kevin Keegan, appunto, il giocatore scomparso ieri, e Drogba. Drogba è un giocatore che, d'altro, quando abbiamo incontrato, ne abbiamo tastato la forza fisica, la capacità di essere determinante, il ruolo da trascinatore, giocatore fantastico. Brian Robson, ci scrivono anche, Batistuta e Gianluca da Busto Arsizio. Beh, Batistuta l'abbiamo avuto come avversario, giocatore sicuramente straordinario, tanto nei club quanto con la sua nazionale. Andiamo a sentire un vocale.
7: Buongiorno signor Rossi, Cristian da Campobasso, sempre un buongiorno, piacere Cristian, ascoltarla. Nel calcio recente, perché io sono un po' come lei di vecchia data, un po' datato, ne ho tanti di rimpianti, però nel calcio attuale, visto che ci siamo andati proprio a un dito di schioppo, due sono i giocatori che mi mancano tanto aver visto con la maglia bianconera gloriosa come sempre. Uno è Holland e l'altro, ahimè, è Kvaratskhelia. Questo giocatore che, tra l'altro, ho visto indossare la maglia bianconera prima di un passaggio al Napoli, poi ci fu il caso Paratici e tutto declinò. Peccato, peccato davvero. Due grandissimi fuoriclasse fino alla fine.
1: Beh, Kvara, tra l'altro, io sono curioso di vedere i suoi miglioramenti, perché spesso lo abbiamo descritto come un giocatore che a Napoli aveva trovato il contesto ideale dal punto di vista tattico. Poi nel Paris Saint-Germain ha dimostrato di essere all'altezza degli altri campioni e anche di essere decisivo in tante partite. Ultimamente, soprattutto vedi la finale di Champions, l'ho visto anche lavorare come un matto per la squadra. Quindi io penso che, sinceramente, la sfortuna di Kvara, senza voler togliere nulla naturalmente alla sua appartenenza nazionale, è quella di non aver potuto partecipare al Mondiale, perché la Georgia non si è qualificata, perché altrimenti Kvara era un candidato a pallone d'oro, ed è un giocatore che indubbiamente sta marcando molto questa sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain è sempre stato descritto come la squadra, giustamente, dei grandissimi big. Quando ne ha preso qualcuno di meno nome, meno altisonante e più utile, sta facendo la differenza con un allenatore molto capace, e Kvara quest'anno ha fatto veramente tantissimo. Sì, sarebbe stato bello vederlo alla Juve. Antonella scrive anche lei Drogba, e quindi Giovanni al Brasile. Intanto c'era un giocatore Serie A, perché Nico Gonzalez è della Juventus, sì, però relativamente, nel senso che Nico Gonzalez, quando si iscrive al Mondiale, è un giocatore dell'Atletico Madrid, fa fede, diciamo, l'appartenenza dell'ultimo campionato. Quindi noi che siamo appunto, e questo vale anche per tutti gli altri che poi hanno avuto, erano di proprietà di altri, però insomma non ne sarei così orgoglioso, ecco, della prestazione di Nico Gonzalez e in generale del suo mondiale, che ha avuto delle note positive. A me ha confermato il fatto che mi sembra un giocatore poco malleabile, poco molto appariscente, molto agonistico, ma con una tecnica non tale da farlo emergere. Poi uno dice sì, però ha giocato una nazionale che è stata vice campione del mondo e non è andato in Qatar perché c'era stato un infortunio. Vero, però in quella nazionale c'è anche Paredes, per intenderci, sappiamo tutti e l'abbiamo visto l'altro giorno che cosa fa e che cosa ha fatto, non ha fatto da noi, tanto per essere chiari. Quindi le nazionali sono sicuramente dei luoghi da studiare, da approfondire, da registrare nel loro valore, ma ci sono anche un po' di eccezioni. Andiamo a sentire un vocale.
8: Paolino, ma io ti faccio una domanda. Io sono Stefano da Torino. Ma com'è possibile che la Juve deve andare a prendere degli esuberi? Cioè, gente che ha giocato bene come Zirkzee a Bologna, è andato al Manchester United e non ha fatto delle prestazioni di crescita. Perché dobbiamo andarla a prendere noi, che pur sapendo che comunque il calcio inglese è il calcio dove comunque si gioca molto offensivo, è un gioco molto veloce. Noi andiamo a prendere un giocatore che sicuramente in competizioni europee non farà niente, non sarà un giocatore che incide. Poi io rimango anche dell'idea, come anche con Seisao, per me quel giocatore quasi tutti lo si valuta come un giocatore base forte, ma per me è un giocatore che mi ricordo a livello anche di Krasic, saltava l'uomo, andava sul fondo e diciamo che Krasic riusciva a saltare i giocatori. Poi da quel fallo lì che l'hanno tarato come simulatore non ha più reso, gli è andato il blackout in cervello, non so cosa gli è stato causato. Però, secondo me, la Juve non deve puntare sugli esuberi, deve puntare su giocatori che hanno un potenziale per crescere ancora di più. Non prendere le riserve che vengono da noi e poi fanno la fine di David o Pendà e chi ne ha più ne metta. Fammi sapere.
1: Ma guarda, mi hai fatto cambiare la risposta e quindi ti ringrazio proprio con la battuta finale, perché se fai riferimento a David Openda, ed è il riferimento giusto visto che li abbiamo presi, e loro non erano degli esuberi, loro erano dei giocatori molto promettenti con dei numeri a posto, e in Italia è difficile giocare, e io come dire, sarei curioso di vedere David Openda al loro secondo anno, ma ho anche abbastanza la convinzione che non cambierebbe poi molto. Eppure, ripeto, perché altrimenti abbiamo una percezione sbagliata, quando sono arrivati si faceva il conteggio dei gol che avevano fatto, e non solo, si ricordava anche quanto la Juve li avesse incontrati e come contro di noi avessero fatto bene. E io non credo sinceramente che la Juve andrà a prendere Zirkzee, ma non solo per le ragioni che dici, che potrebbero avere un peso in questo senso, non col fatto che Zirkzee in Europa non renderà. Ragazzi, in Europa vanno tutti testati, non abbiamo un pregresso notevole in Europa, e bisogna sapere però una cosa, che quest'anno avremo un'Europa minore, e quindi in qualche maniera, quello che io vi racconto sempre, mi aspetto che i giocatori da Juve, a maggior ragione quelli che nella prima parte della stagione giocheranno di meno, scelgano l'Europa per farsi vedere e per dimostrare il valore che hanno. Ma non è questo che a me preoccupa di un eventuale Zirkzee. Mi preoccupa semmai il fatto che se tu per 2 anni fallisci, e io qua le cifre davanti, 7 gol al primo anno al Manchester United, 2 gol l'anno scorso, totale 71 partite, 9 reti, Se fallisci, sei spesso riserva, sei arrivato come un big e non l'hai dimostrato, sei in sfiducia. Poi però guardo il percorso che ha fatto Zirze, è l'unica volta che ha fatto bene, ha fatto veramente molto bene, ma non per le cifre, non perché a Bologna complessivamente ha fatto 12 gol, che sono una cifra comunque importante, ma che non è incredibile, ma dentro quella cifra c'è la sua capacità di impatto nella squadra. Era il giocatore perfetto per quel Bologna di Thiago Motta, e anche per questo il Bologna arrivò a dei grandi risultati. Se guardo quello, penso che forse uno come Zirze possa essere adattabile al calcio italiano. Dopodiché, se io devo pensare a una figura di centravanti boa, penso che David l'abbia fatto, non l'abbia fatto bene, e che quindi di conseguenza sia stato quantomeno rimandato da Spalletti. Zirze ha quel più di fisicità e di pulizia di gioco, meno lavoratore di David, per cui magari lo vai a scegliere. Aggiungo, se Zirze è il titolarissimo della Juve del prossimo anno, cioè dell'anno che sta arrivando, per me non abbiamo fatto un affare, ma staremo a vedere, perché la voce è uscita oggi. Allora, andiamo a parlare di giovani, perché poi, insomma, li abbiamo visti ed è bene capire quale può essere il loro utilizzo, se ci sarà, quale comunque è l'esperienza fatta in questa prima uscita, più in generale nel ritiro della Juve, con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio.
9: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Fabio, c'è grande curiosità naturalmente attorno al gruppo di giovani aggregati con Spalletti. Mi dai un ritratto che prescinde da quello che abbiamo visto in partita per ognuno di loro, e poi ragioniamo anche su quello che io che non li conosco ho un po' notato.
9: Allora, partirei diciamo proprio dalla partita, giusto per dare un collegamento, sì, per chi appunto l'avesse vista, e dare un po' di riferimenti. Senza dubbio, dal mio punto di vista, i ragazzi che sono entrati nel corso del secondo tempo hanno dato un po' più di vivacità a questa Juventus, ancora un po', insomma, rimasto un po' la scorsa stagione. Ecco, chiaramente siamo all'inizio, quindi condizione fisica tutto da strutturare e quant'altro, ma quel poco di buono che ho visto è arrivato, dal mio punto di vista, appunto da tutti quei ragazzi che sono entrati nel corso del secondo tempo. Ti farei tre nomi di quelli che più mi hanno impressionato nonostante il minutaggio. I primi due sono due nomi che in realtà abbiamo già ricordato e hanno giocato, uno a destra e uno a sinistra. Parliamo di Adin Licina, classe 2007, questo fantasista che la Juve prende lo scorso gennaio dal Bayern, quindi un'operazione un po' in stile Yıldız. Un giocatore che mi è piaciuto un sacco, ma non esattamente in questa ultima apparizione, perché può giocare tra le linee, può giocare esterno, l'abbiamo visto giocare appunto molto largo, ma in certi punti della partita anche entrare molto dentro il campo. Se vogliamo fare un paragone, chiaramente con tutte le dovute proporzioni del caso, ricorda lontanamente quello che come profilo di giocatore è un po' Olise, no? Che abbiamo ammirato sia con la Francia che con il Bayern Monaco. Ed mi è piaciuto molto anche oltre appunto l'apparizione con il Basilea. Chi invece secondo me ha fatto proprio la miglior partita fra tutti quelli che hanno giocato in campo contro il Basilea è Justin Ouaddouou, che invece ha giocato dalla fascia opposta. Parliamo di un 2006 che la Juve ha preso dal Manchester City sempre a gennaio. Inizialmente ha fatto qualche apparizione con la Primavera per poi inserirsi subito nella Next Gen. Praticamente tutti i tiri che la Juventus ha fatto, tolta l'occasione monumentale che ha avuto e sprecato Miretti, tutte le opzioni che la Juventus ha avuto per segnare sono arrivate fondamentalmente dai suoi piedi, e si è visto un giocatore molto frizzante da questo punto di vista, che punta l'uomo, sempre posizionato bene con il corpo, contromovimenti, dribbling, capacità anche di inserirsi e tiro, quindi anche una buona personalità di un giocatore che non è super giovanissimo, per quanto in Italia si tenda a definirli così, perché parliamo di un giocatore che ha già 20 anni, però secondo me ha fatto delle cose molto interessanti, così come l'ha fatto vedere, nonostante il minutaggio, Owusu, che invece è un centrocampista, questo ancora più grande perché è un classe 2005, che però è subentrato bene circa 10 minuti dal termine a Milik. Ha fatto vedere delle buone doti, secondo me. Parliamo di un mediano con un gran bel motore, quindi il classico che definiremmo oggi, insomma, box to box, no? Che è capace di recuperare palloni ma anche di condurre e ribaltare il fronte. Secondo me ha delle ottime chance e di essere riconfermato, perché in un pacchetto di centrocampisti che vede, diciamo, due giocatori più adatti all'impostazione, come io immagino nella prossima Juventus, come Douglas Luiz e Locatelli, manca secondo me un'alternativa a Turam da questo punto di vista, nel caso appunto dovesse rimanere. E Ouzo secondo me potrebbe essere, nel caso, la scelta da riconfermare in questo pacchetto. Bisogna capire se può stare in un gruppo come quello della Juventus, perché un conto è giocare alla next gen, un conto è insomma meritarsi quel tipo di posto in una squadra così, però qualcosa di buono l'ha fatto vedere e ci sono anche degli interessamenti nei suoi confronti. Per il resto abbiamo riammirato Rui, che ha giocato a sinistra come terzino sinistro, nell'ultima stagione ha giocato alla Carrarese, qualche buono spunto, molte secondo me disattenzioni a livello difensivo. Da questo punto di vista secondo me non è pronto per questa esperienza alla Juventus, credo che verrà mandato di nuovo o in prestito in giro oppure ci cercherà una qualche altra soluzione per il suo insomma per piazzarlo altrove. Mi è un po' dispiaciuto non vedere invece un attaccante che è rimasto in panchina nonostante sia stato convocato, che è Armand Urmisi, ne abbiamo già parlato, in classe 2008 albanese che ha fatto benissimo con la primavera. Probabilmente il fatto che si sia fatto male nel primo tempo Jeff Ekator e sia subentrato poi Milik ha un po' diciamo cambiato i piani per questo attaccante, che immagino vedremo nelle prossime occasioni, magari già proprio contro lo Standard Liegi la prossima amichevole, così come Gil, un difensore centrale che non è subentrato, e anche Van Arle che era convocato ma non ha giocato. Chi invece si è aggregato negli ultimi giorni dopo il ritiro con la nazionale italiana, perché ha fatto lo stesso percorso di Licina, è Desi Limogale, giocatore del settore giovanile della Juventus, che è cresciuto nel Rebaudengo, poi la Juve ha preso da piccolissimo, ha fatto tutta la trafila, quest'anno ha giocato con la primavera e può essere che faccia un ulteriore salto, o meglio, sta facendo un ulteriore salto in questi giorni perché si sta allenando con la prima squadra. Parliamo di un esterno d'attacco, giocatore molto veloce che si ispira un po' a Leao per caratteristiche, quindi un giocatore che sta molto largo, dribbling, velocità, scatti brucianti. Un giocatore che se ti punta ti fa veramente la differenza. Capiremo poi, immagino, un suo futuro fra primavera e next gen, ma già il fatto che si stia allenando con la prima squadra è una grande notizia per questo momento, perché parliamo di un classe 2009.
1: Fabio, hai fatto un ritratto perfetto e ti aggiungo una domanda a tutto questo. Se tu dovessi fare una previsione, mi rendo conto che dopo una partita è assurda, però dopo una fase lunga di lavoro magari avremo delle aspettative su questi ragazzi. Tu giustamente hai fatto anche un identikit per il quale mi veniva da dire istintivamente: uno, beh, perché Licina non può essere il vice con Sessao? Due, perché Ouzo non può essere quello che hai definito, visto che quelle caratteristiche al nostro centrocampo mancano, eccetera, eccetera, eccetera. Quanti te ne aspetti nell'organico della prima squadra? Cioè, per intenderci, se ne mettiamo uno è già tanto, o in questa circostanza, visto anche che dobbiamo fare l'Europa League, che è un torneo oneroso, che si gioca di giovedì, potrebbe anche capitare che Spalletti dica: sentite, visto che avevo anche sparato che a me piacerebbe avere un 19enne per obbligo, ma qui ho tre che d'altro hanno più di 19 anni, ma perché non me li porto dietro? Cosa pensi che succederà?
9: Ma allora, senza dubbio il fatto che la Juventus non giochi la Champions League, che quindi partecipa all'Europa League, per quanto sia comunque un torneo prestigioso, e che dimostra l'attuale livello la Juventus, perché secondo me va anche ricordato questo, la Juve attualmente non è una squadra che può competere in Champions League, quindi è giusto che faccia l'Europa League. Il fatto che giochi l'Europa League può dare occasioni ad altri ragazzi, secondo me qualcuno, ne vedremo più di uno, mi immagino e spero, proprio per quanto riguarda le caratteristiche di questo gruppo, perché secondo me su Licina c'è un entusiasmo un po' particolare, perché comunque parliamo di un giocatore molto estroso, classe 2007, Bayern Monaco, ci sono tutte le caratteristiche, no, per renderlo molto mediatico.
1: Se ad esempio a me Fabio non mi ha colpito tanto Licina, devo dire, io la prima volta che lo vedo seriamente, per quanto non sia più seria forse una partita vera che un'amichevole, io sono stato molto più colpito dagli altri due, soprattutto da Ouzo, che mi sembra un giocatore intelligente anche tatticamente.
9: È anche vero che ha 2 anni in più, quindi comunque 2 anni in più di esperienza nel campionato italiano, certo, non sono poca roba. Sicuramente Licina ha fatto secondo me una buonissima seconda parte di stagione con la Juventus Next Gen, perché parliamo di un giocatore non soltanto estroso che è in grado di inventare, ma il fatto che si sia allenato con un gruppo come la Next Gen, con chiaramente giocatori molto più grandi di lui e soprattutto in un campionato molto fisico come la Serie C, lo ha aiutato sotto questo punto di vista. E la differenza si è vista anche in alcune partite dell'Europeo Under-19 che lui ha disputato con la Germania, perché è un giocatore che è abituato comunque a fare contrasti, non demorde mai, è abituato anche a recuperare palla veloce, quindi arriva da una filosofia di gioco come quella del Bayern Monaco, che comunque punta sempre, no, sul recupero palla veloce, sul ribaltare prontamente l'azione senza dare spazio agli avversari. Per quanto non abbia fatto delle grandissime cose, ecco, sono d'accordo anche su questo, nell'amichevole col Basilea, secondo me qualche spunto in più rispetto a Zegrova, dal mio punto di vista, lo si è visto. Io preferirei dare spazio a un ragazzo del genere piuttosto che continuare a inseguire alcuni giocatori che dal mio punto di vista non sono da questo club, come credo sia Zegrova, perché Zegrova, per quanto abbia anche lui del talento, è ineccepibile discutere il talento di Zegrova, però non l'ha dimostrato e non, secondo me, dare a questo punto spazio a un ragazzo più giovane sarebbe la cosa più doverosa, per quanto, appunto, come già ricordavi tu, Vicina non abbia fatto vedere grandissime cose, però è una sola occasione, quindi valutiamo il ragazzo nel corso di, insomma, lungo un percorso e non semplicemente da una partita di inizio stagione, è la cosa più giusta. Chiaramente ci può stare quella partita in cui, per dire, dal mio punto di vista, come ricordavo prima, Obadubo ha giocato molto bene, perché sulla sinistra mi sembrava che fosse lui Boga e Boga mi sembrava un altro giocatore. Poi anche è vero che, essendo molto più grande, si entra in condizioni più tardi, ci sono una serie di questioni, però diamo il tempo a questi ragazzi, non giudichiamoli da una sola apparizione in un amichevole vista così, diamogli il tempo di tot partite in cui possono giocare, ambientarsi, capire anche quello che è il calcio dei grandi, perché magari uno gioca con la prima squadra ed è tutto, insomma, c'è tanto entusiasmo e al primo sbaglio poi tutti sono lì a criticare. Diamo tempo a questi ragazzi che secondo me hanno dell'ottimo potenziale e vanno valorizzati nel modo giusto, e credo che l'Europa League possa dare spazio a molti di questi, perché io immagino 3-4 nomi che possono inserirsi anche in vari momenti della stagione, perché magari ci sarà bisogno anche per incrociamo vite, però magari ci possono essere infortuni, l'abbiamo visto anche in questa stagione, comunque per tante partite, stagioni lunghe, ed è normale che molti di questi si possano inserire nel tempo.
1: E aggiungo questo, e quindi cambio un attimo il discorso. Io commento il campionato olandese, sono abituato a guardare con grande attenzione i giovani dell'Ajax, perché poi molti di questi me li vedo in giro per l'Europa e qualcuno anche esplode. Adesso gli abbiamo dato noi uno, o sbaglio?
9: Sì, perché Pugno, che ha giocato per tantissimi anni nel settore giovanile della Juventus, su classe 2006, attaccante, che già esordì sotto l'era Thiago Motta nel 2024 a Lecce, per chi se lo ricorda, entrò negli ultimi 10 minuti in una partita al Via del Mare a Lecce, fece il suo esordio in Serie A, da lì un po' ha perso quelle che potevano essere le tappe di un successo magari più veloce, anche per colpa di qualche infortunio di troppo. Quest'anno per lui è arrivata questa occasione, come già l'Ajax aveva fatto con qualche altro ragazzo, perché Luca stesso era passato da,
1: certo,
9: da avere un po' di ombre in Italia a ritrovare della luce in Olanda, perché è un calcio chiaramente che ti permette di esprimere, ci sono molti più spazi, lo sappiamo, con i ragazzi lavorano molto bene, quindi Pugno avrà sicuramente, secondo me, una grande occasione per rifarsi e, perché no, magari poi tornare pronti in Serie A come è successo anche a Luca, poi avere un percorso diverso. Secondo me è un'ottima occasione. Si alternerà chiaramente fra la prima squadra, immagino il suo inserimento iniziale allo Young Ajax, come se fosse la nostra Juventus Primavera, però numericamente in Olanda sono preparatissimi sui giovani e, essendo la loro più grande fonte economica, chiaramente sono quasi obbligati a lavorarci, e senza dubbio il ragazzo poi, spero, mi auguro, possa tornare poi con un potenziale già espresso più di quello che aveva già fatto vedere alla Juventus in un'ottica del genere.
1: Sì, tra l'altro Luca visse il paradosso di segnare nella partita più importante col PSV, in una delle pochissime apparizioni, poi andare in Young Ajax e in realtà lì segnò molto poco, insomma. Però serve misurarsi con un calcio molto diverso. Ultimo argomento, ha rinnovato Simone Padoin la ragione di questa scelta da parte della società e le prospettive?
9: Allora, la notizia appunto è questa: Padoin, dopo la prima stagione effettuata sulla panchina della Primavera, non con grandissimi successi, ma il tema è proprio questo, perché la società punta a non vincere troppo, diciamo, non è questo l'obiettivo, vincere le categorie inferiori, a livello di età parliamo sempre, perché la Primavera è arrivata ottava in campionato, è stata esclusa subito dalla Champions League, è arrivata in finale Coppa Italia e ha perso, quindi da questo punto di vista tutti i commenti erano ogni settimana Padoin out, invece no, la società non solo lo conferma, ma gli rinnova il contratto. Il motivo è che Padoin, in linea con la società, decide di far giocare molto spesso ragazzi sotto età, e quindi ci si è ritrovati, soprattutto quest'anno, ma ci si ritroverà anche l'anno prossimo, con un gruppo Primavera molto giovane, e se l'obiettivo è rifornire quanto più spesso possibile la prima squadra di giocatori magari anche futuribili in ottica cessione, plusvalenza e quant'altro, o perché no, di farli giocare proprio in prima squadra, allora vado in profilo giusto, perché non ha paura nel lanciare i giocatori, l'ha dimostrato quest'anno, la Primavera è stato un gruppo giovanissimo e lo sarà anche il prossimo anno, nonostante insomma l'inserimento dell'Under 18 che oggi proprio fa il suo esordio sui campi di Vinovo, questa nuova categoria, nel pomeriggio la prima sessione di allenamento stagionale. E quindi insomma, la società conferma questa linea verde, Padoin confermato per il secondo anno di fila che rinnova, è un segnale importante anche per tutti quei ragazzi che stanno inseguendo questo sogno poi di entrare a far parte e stabilmente o magari crearsi un futuro professionistico a livello insomma, europeo o internazionale.
1: Grazie Fabio, grazie per il tuo contributo, buona giornata.
9: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: E io mi fermo ancora per l'ultima pausa e poi spazio veramente ai tanti messaggi e vocali che ci sono.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Finito un mondiale, si pensa al prossimo. Il presidente della Conmebol con un tweet sulla prossima edizione che vedrà tra i paesi ospitanti Argentina, Uruguay e Paraguay annuncia sarà a 64 squadre. Un'ipotesi che era già al vaglio della FIFA, come confermato nei giorni scorsi da Infantino, ma l'annuncio sembra già dare per presa la decisione. Intanto si continua a cercare quello che sarà il CT della nazionale italiana e Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Amichevoli estive, la Lazio di Gattuso ha vinto il primo test estivo contro la Primavera con un punteggio di 3-1, evidenziando buone intese tra i giocatori e il potenziale di alcuni giovani talenti. Un altro test il 26 luglio contro la Flaminia Civita Castellana. Ciclismo oggi in scena, la 16ª tappa del Tour de France, un cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Tra le fila italiane Filippo Ganna potrebbe provare a contrastarlo. Attenzione alla battaglia per la classifica generale, Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire. Ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà un cronometro fondamentale. Partenza dalle 13. Il fiorettista Tommaso Marini e la spadista Gaia Caforio saranno i primi azzurri a salire in pedana nel campionato del mondo di Hong Kong 2026. Domani infatti all'Asia World Expo sono in programma le qualificazioni di fioretto maschile e spada femminile che metteranno in palio i pass per il tabellone principale dei 64 atleti che andrà in scena sabato 25 luglio, prima giornata in cui si assegneranno le medaglie iridate. Tennis, Jasmine Paolini non sarà al via dei tornei WTA 500 a Washington dal 27 luglio al 2 agosto e WTA 1000 di Toronto dal 2 al 13 agosto. L'azzurra è costretta a dare forfè a causa del perdurare dei problemi al piede che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo per l'ultimo blocco, chiudiamo anche il discorso del giocatore straniero che avreste voluto vedere alla Juve. Ci sono veramente tanti che oggi hanno votato e un po' di nomi sono emersi più degli altri. Andiamo adesso poi a veramente ancora fare il punto, e ricordo il nostro numero per mandare messaggi vocali: 340-5425-324. Riparto da un messaggio che diceva buongiorno, campionato di livello basso e Vittorio, vero, altrettanto vero che il centrocampo della Juve è di livello scarso, oggi diciamo così, ieri diciamo no, la squadra era di livello alto, vabbè che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, però non vedere le carenze evidenti di questa squadra. Ma io non so qual è l'occhio del padrone che ingrassa il cavallo. Io credo che in questa radio soprattutto ogni giorno parliamo dei limiti della Juve, e quindi qui avete uno che vi sta dicendo in tutti i modi che ho la speranza di avere come priorità quella di un nuovo centrocampista. Quindi io non so questo messaggio se si riferisce a questa trasmissione, ad altre, a genericamente, non l'ho capito. Io ho detto esplicitamente più volte che in questa Juve mi preoccupa se la Juve facesse un mercato in cui arriva un ottimo portiere, un ottimo centravanti e non ritocchiamo il centrocampo, per me è un mercato insufficiente. Poi magari mi sbaglierò, quindi che arrivi altri nomi, che si riesca a rivitalizzare Lucas Luiz, che però è un'incognita, ma questo mi sembra chiaro. Io ripeto, anzi l'ho detta persino più forte e quindi anche molto più criticabile. Cioè io ho detto che se dobbiamo fare le priorità io ci metto centrocampista e attaccante per forza di cose, perché se è andato via Vlahovic, prima ancora del portiere. Cioè tra tenermi Perin titolare e avere un centrocampista forte e avere Dibu Martinez e non avere un centrocampista forte, io scelgo la prima, quindi figuratevi. Buongiorno Claudio da Stoccarda, io avrei voluto Gullit, anche altro, soprattutto perché abbiamo avuto come avversario decisamente molto molto pericoloso. Tiziano, io ho una semplice domanda da farti, anzi tre. Prova a rispondere, ma non sono certo così autorevole. Come si è potuto perdere Atene con la Juve più forte di tutti i tempi? Aggiungo, non so se era la Juve più forte di tutti i tempi. Era la Juve fortissima, quella del 96-97, per me non era più debole, quella per intenderci, che perde la finale col Borussia Dortmund e che aveva già vinto la Champions League l'anno prima, mentre questa qua aveva la maledizione delle coppe, non aveva ancora vinto una Coppa dei Campioni, quindi non la reputo più debole quella del 96-97, anche per la filosofia di gioco che aveva Lippi. Zoffo poteva parare quel tiro, era imparabile, secondo me era parabile. c'era il rigore su Platini, per me era un rigorino, per me l'unico rigore che veramente non mi è andato giù, anche se poi non, ha, come dire, non lo accampo come scusa, è quello di Dani Alves su Pogba, perché penso che lì avrebbe fatto svoltare la partita e chissà, avremmo battuto uno dei Barcellona più forti di tutti i tempi, e quello sì che sarebbe stata un'impresa veramente pazzesca. Vlahovic no, basta, orgoglio juventino. Vito da Catania. Un altro ci scrive che avrebbe voluto Chris Waddell, che ho conosciuto poco per poter dare un parere assolutamente giusto. Sono Gianni da Düsseldorf, leggo notizie sportive, sento anche parlare che il Napoli vuole Gatti, speriamo che non sia vero, se proprio bisogna vendere allora che si venda a tutti tranne che il Napoli. Gianni, io ho già detto con questo discorso, noi non abbiamo preso dei giocatori che andavano presi dagli altri club, ma chi se ne frega, il Napoli vuole Gatti, riteniamo che Gatti non sia giù un giocatore da Juve, lo si dà a Napoli di fronte a una congrua offerta. Questo è il mercato. Il mercato non deve avere sentimenti, perché altrimenti si finisce per andare a comprare o solo stranieri e si sbaglia, o giocatori di squadre simpatiche, ditemi chi sono, perché noi non abbiamo squadre che ci amino particolarmente, e quindi Napoli vuole Gatti? Metta sul piatto dei soldi, la Juve lo vuole vendere? Decida quanti sono e vediamo, ma non che a tutti tranne al Napoli. Tra l'altro noi quest'anno non possiamo dire abbiamo chissà quale competitor, sono tutti competitor, persino la Fiorentina che l'anno scorso rischiava la Serie B e che sta facendo un ottimo mercato, quindi non abbiamo problemi di rafforzare qualcheduno. Se mi dessero chissà per Gatti lo vado a prendere di corsa io, per intenderci, anche se visto che stiamo parlando di giocatori leggermente un po' fuori dal progetto, ecco, diciamo così. Poi magari per Allegri anche chissà ridiventa un titolarissimo, e Spalletti da finalmente spazza Gatti, che invece mi sembra un po' fuori dai giochi o è stato in questi mesi con la conduzione tecnica di appunto Spalletti. Andiamo a sentire un vocale.
13: Sono Paolo da Ferrara. Beh, nessuno nasconde le difficoltà del momento, della società, i soldi non ci sono, eccetera eccetera, però Zirze, perdonami, cioè è un pelino più bravo di David, ma non più di tanto, è uno che non segna mai, ha fatto campionati ridicoli in Premier League, non si è imposto, sì, buon giocatore, ma a noi serve un bomber, cioè se qui andiamo a cercare, io spero che sia una buffa della Gazzetta, perché veramente a suo punto Pellegrino tutta la vita, almeno questo è un bomber, diamo di palloni poi vediamo. Anche Crespo quando andò via dal Parma non era conosciutissimo, poi è diventato un bomber. Cioè, stiamo attenti, cioè veramente Zirze io veramente non riuscirei a capire. Poi mica te lo regalano. Ma spero bene, spero nel Dibu Martinez, spero in Pellegrino e poi Colomoni, questa litania ormai mi ha quasi stancato, non ne posso quasi più. Comunque forza Juve sempre e speriamo negli acquisti prossimi. Ciao ciao.
1: Io non ho sponsorizzato Zirze, io credo che la Juve abbia bisogno di altro. Il fatto che escano fuori certi nomi non sono invenzioni dei giornali, perché come vi ho sempre detto le società vanno a fare sondaggi su tutto, perché come giustamente dici Paolo, Zirze a 40 milioni non te lo regalano, anzi te lo strapaghi. Ma se Zirze invece rientra in una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto eccetera eccetera, dici sai che c'è, mi vado a prendere Zirze e magari mi vendo già Openda e magari mi vendo David, cioè sono questi, e questo è il senso. Io l'ho detto prima in maniera molto esplicita, se Zirze diventa il titolarissimo della Juve, cioè la prima punta, esattamente come Matteo Pellegrino, io sono proprio preoccupato. Poi mi parli di Crespo, sto guardando i numeri perché ogni tanto ho bisogno di rinfrescare la memoria e quindi voglio essere preciso. Crespo comunque ha fatto 4 anni a Parma, primo anno 12 gol, secondo 14, terzo 28, quarto 26. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, secondo me, con un livello superiore a quello di Pellegrino, che però ha ancora tutto da dimostrare. E per me la tecnica di Crespo era sopraffina e l'ha dimostrato veramente in tutta la sua carriera. È un giocatore che dal River Plate, passando per i 4 anni al Parma, 2 anni alla Lazio, 1 all'Inter, 1 al Chelsea, 1 al Milan e di nuovo ritorna al Chelsea, di nuovo ritorna all'Inter, ha passato 12 stagioni in doppia cifra. Insomma, mi sembra un profilo che averne oggi di Hernán Crespo sarebbe probabilmente il capocannoniere della Serie A quasi ovunque lo vai a mettere. Insomma, beh, forse giusto Lautaro, visto che ha giocato in una squadra che ha segnato tanto. Insomma, quindi staremo a vedere. Io ripeto, non sponsorizzo Zirze, cerco di capire la ratio di certe mosse o di certe voci. Tutto lì, ecco. Questo riguarda appunto un acquisto come lui. Allora, il giocatore che avrei avuto in maglia bianconera è uno solo, l'unico ed imitabile Ronaldinho, la gioia, la classe del calcio in persona, Antonio da Luco dei Marsi. Io devo dire, sarò in controtendenza, Ronaldinho è un giocatore che mi diverte persino adesso quando fa lo spot delle scarpe, sia ben chiaro, giocatore d'alto anche molto simpatico, però non ho mai amato troppo quel tipo di giocatore, ne riconosco il valore ma non ho mai pensato peccato non abbiamo preso Ronaldinho oppure Neymar, non sono quei giocatori che io amo particolarmente, mi piacciono di più quelli che hanno una capacità di sintonizzarsi con la squadra. Poi, ripeto, stiamo parlando sicuramente di un fuoriclasse. Enrico va a parlarmi di due giocatori degli anni 70, Bonoff, guardatevi su YouTube le punizioni, Bonoff è l'autore di una punizione in cui il portiere, se non sbaglio Clemens del Liverpool, si sposta perché ha paura del tiro, e Neeskens è il vero grande giocatore del calcio totale, centrocampista dell'Ajax, dell'Olanda, giocatore assolutamente fantastico, e questo è veramente enorme il valore, enorme la capacità di fare squadra, enorme la tecnica, insomma stiamo parlando di una generazione di giocatori in Olanda che non si è mai più vista a quel livello. Andiamo a sentire un vocale.
14: Giuseppe da Catania, ciao Paolo, io sono sempre stato un estimatore di Cerezo, averla alla Juve mi sarebbe piaciuto, e poi dico ai fratelli juventini, specialmente più giovani, io a 59 anni a Piazza Armenia, provincia di Enna, mi litigavo il mio Urra Juventus con un altro ragazzino perché ne arrivava solo una copia. Ecco, questo è la fortuna che avete, quindi giochiamoci bene la carta dei social, ciao.
1: Allora, Cerezo, bel giocatore, giocatore moderno, giocatore oggi lo si definirebbe un box to box, magari per i ritmi dall'epoca era appunto tale, oggi farebbe più fatica, però tecnica sopraffina, brasiliano, uno che dava veramente del tu al pallone, giocatore che in Italia ha fatto vedere tutto il suo valore a Roma e alla Sampdoria, contribuendo ai successi di quei club. Ezio mi scrive Van Basten. Antonio, mi sembra di averti ascoltato e dire che tu terresti Milik. Prima sono caduto dal divano e poi ho detto, arrivato a questo punto, io punterei anche su Openda. Antonio, però, come ho detto ieri, ascoltate tutto. Io ho detto che non ho detto che Milik me lo devono tenere i medici. Ho detto che Milik è il giocatore più tecnico che noi abbiamo in attacco. E su questo ne sono assolutamente certo e credo che siamo certi tutti. Non ho detto che lo terrei. Ho detto che se i medici mi dicessero che lui è perfettamente integro adesso, Milik vale due Openda per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo visto in Italia. Poi magari me li metti in un altro contesto e Openda più lo vedo, più penso che in una squadra piccola potrebbe fare bene, perché in contropiede ha comunque passo. Poi anche l'altro giorno, quando è stato lanciato a rete, ha guadagnato un calcio di punizione, però poi quando ha la porta davanti non mi sembra così capace. Per quello che abbiamo visto noi, altrove mi sembrava molto più forte, ma Milik non ha detto che lo devo tenere. Quindi ripeto quello che ho detto ieri e vi invito tutti ad ascoltarci. Ascoltate bene quello che si dice, perché io ho detto Milik è il giocatore più tecnico, e se i medici della Juve mi dicessero che a 70% Milik ha possibilità, Milik lo terrei in rosa. Dopodiché continuo a dirlo con insistenza, datemi una primissima punta da 15 gol sicuri, non ve ne dico 25, ve ne dico 15, sto basso, tanto il campionato italiano è basso, da due anni che nessuno tocca i 20 gol, quindi datemi un attaccante da 15 gol e poi facciamo qualche ragionamento, però il mio apprezzamento per Milik è legato, ripeto, alle sue condizioni. Quindi Antonio, rimettiti sul divano e questa volta buttati giù da solo, visto che hai ascoltato male. E poi lo dico simpaticamente, visto che Antonio è un nostro affezionato ascoltatore. Frank Lampard, Gerard Lampard, insomma, stiamo parlando del calcio inglese al massimo livello. Francesco, la Juve dopo la fine della BBC più Buffon, qualsiasi giocatore che arriva non viene motivato e non viene tramandato alla Juventinità. Tevez lo dice sempre nelle sue interviste. Appena arrivato a Torino, Buffon lo prese, guardandogli negli occhi gli disse: vinciamo. Manca questo da Locatelli in poi. Io, Francesco, perdonami, ma sono d'accordo fino a un certo punto. In che senso? Nel senso che per trasmettere la juventinità, allora io lo dico perché sono stato dentro la Juve, non ho mai avuto nessuno.

0: e arrivava settima, aveva un allenatore, Antonio Conte, che aveva vinto tutto da giocatore e che da allenatore aveva vinto, perché i suoi campionati li aveva vinti per quanto fossero di Serie B. Poi aveva Buffon, campione del mondo. Poi aveva Del Piero, campione del mondo. Poi aveva Chiellini, che non aveva vinto, anzi aveva vinto nel 2006, ma lì era molto giovane, ma era comunque un giocatore in ascesa. Poi aveva giocatori che avevano vinto con le primavere ed erano già arrivati comunque con un bagaglio di credibilità, Marchisio, tanto per essere chiari. Poi aveva Barzagli, che aveva vinto in Germania ed era campione del mondo. Quindi quello trasmette la juventinità. Non il fatto che ci sia, debba essere uno che ti dice «Ah, siamo la Juve, dobbiamo vincere». Lo puoi dire se sei credibile. Oggi, se qualcuno della Juve nello spogliatoio lo dice, lo stanno a guardare tutti e dicono: ma tu cosa hai vinto? Questo è il nostro problema. Quindi, per risolverlo, se questo è il problema della Juve, devi andare a prendere gente che ha vinto altrove e che ti insegna che cosa vuol dire la vittoria. Dopodiché c'è un allenatore per insegnare che cosa vuol dire vincere. Perché tante volte è successo che qualche squadra che non aveva mai vinto ha vinto, grazie al fatto che si creano delle alchimie e che c'è un valore tecnico. Altrimenti siamo qui di nuovo sempre con i Santini, ma i Santini hanno senso, ma non in questo momento, perché la Juve, ripeto, ha vinto una Coppa Italia negli ultimi 6 anni, e quindi chi dice qualcosa? Chi è che ci può insegnare a juventinità? Il contesto, la gente, che magari se non vinci ti fischia, e se vai a vedere il museo tutti i trofei, eccetera, eccetera. Ma oggi a mettere quella pressione forse si fa anche un danno. Lorenzo, io avrei voluto vedere Hugo Sanchez con la maglia della Juve, c'è stata un'estate che sembrava molto vicino, ricordo che Tutto Sport ne parlava tutti i giorni. Lorenzo, ti aggiungo, perché c'ho proprio presente la scena ed era abbastanza insolita, perché all'epoca i giornali politici parlavano sì di calcio, ma non come oggi, che spesso e volentieri in prima pagina. Fu messo in prima pagina l'acquisto di Hugo Sanchez anche dal Corriere della Sera, e che fece anche questo autogol, tra l'altro, con Bergkamp. Sì, un giocatore che sarebbe stato divertente. Ezio da Gubbio, Cantona, personaggio, magari da noi non sarebbe stato Dieu, visto che di dei del calcio ne abbiamo avuti, però Cantona sicuramente un bel vedere. Alan Kennedy del Liverpool, come giocava Giovanni dal Brasile, sì, giocatore di grandissima spinta. Beckenbauer impossibile da avere, perché le frontiere appunto erano chiuse, e rendiamoci conto di che danno è stato fatto al calcio italiano quando non si apriva al mondo come invece facevano gli altri. Andiamo a sentire ancora un vocale.
1: Ciao Carlo da Torino. Secondo me su Zirkzee forse state prendendo tutti un abbaglio. Zirkzee è uno che ha un modo di giocare che è abbastanza simile a David. Non è un bomber, è uno che ha fatto 13 gol al massimo a Bologna, ed è uno che cuce il gioco, che ha una buona tecnica, ma non è un bomber, non è un giocatore d'area di rigore. Oltretutto, se si sta cercando un giocatore che abbia carisma, personalità, allora avete proprio citofonato nel posto sbagliato, perché Zirkzee, che era una grande promessa del Bayern, quello che gli è sempre stato imputato è di non essere un giocatore con cattiveria agonistica, con grande personalità, e noi andiamo su un profilo del genere. Io spero che siano tutte notizie false, perché sono davvero abbastanza basito. Sorloth, con tutti i limiti che ha, invece, per esempio, è un giocatore di grande personalità ed è un giocatore che gioca da punto di riferimento. Non considerate il mondiale dove ha giocato fuori ruolo.
0: Ma chi è che sta prendendo una baglia? Cioè, non capisco. Io qua non abbiamo ricevuto un messaggio positivo su Zirkzee. Io vi ho detto che non lo voglio come prima scelta della Juve. Aggiungo, perfetto il ritratto che hai fatto, è un giocatore, e ho anche detto, non vorrei mai prendere un giocatore depresso per 2 anni, aggiungo, però è un giocatore che da prima punta ha fatto meglio di David, per quanto alcune belle partite le abbia fatte e ci ha illuso, non è un giocatore, non è una prima punta, e quindi quell'esperimento lì, che ha funzionato diciamo 5 volte e 10 volte non ha funzionato, forse è bene non ripeterlo. Se si decide che David va ancora messo nell'agenda della Juve, si deve far giocare un trequartista e 2 punte. Zirkzee è un giocatore che se Spalletti sceglie di giocare col 4-2-3-1,

0: avere senso nell'ottica con cui giocava Bologna, dove fece 12 gol, che non sono pochi, ripeto, nel campionato italiano, e dove permise alla squadra di giocare bene, perché Zirzé era un trequartista d'attacco, diciamo, in grado di sopportare il peso d'attacco, di avere una certa qualità tecnica. Gli ho visto fare un gol con l'Inter meraviglioso in cui finta di passare e chiude all'angolino. Punto. Ma nessuno, cioè, né il pubblico né io stiamo difendendo Zirzé, e mi sento dire state pigliando un abbaglio. Ma non so se lo stai dicendo a chi l'ha scritto o alla Juve eventualmente, perché qui nessuno l'ha detto e quindi boh. Questi sono i misteri ogni tanto della comunicazione. Però grazie per il tuo ritratto tecnico e condivido con Sorlot. Aggiungo, per quanto al Mondiale sia stato fuori ruolo e tra l'altro molto criticato per il passaggio mancato ad Haaland, che secondo me non era così facile, non c'era tutta questa linea che è stata detta, però chiaramente era un'opportunità da sfruttare. Io avere un attaccante che eventualmente sa fare anche quello, magari non benissimo, ma si adatta. Non mi dispiace, insomma, non voglio fare paragone con Mandzukic, però non mi dispiace. Dopodiché anche Sorloth mi sembra che abbia una cifra non banale, ma lì abbiamo da fare Nico Gonzalez e magari si può provare a innestare una trattativa. Nico da Cagliari, ti cito Futre, Francesco di e Gullit, Francesco di Grande Pallino di Gianni Agnelli. Io mi ricordo che avrei avuto Brian Robson, oltre che Kevin Keegan, Roberto da Sassari, Hierro, Marcello Modric, Francesco da Firenze. Cosa ne pensate di Ricci, Paolo da Brescia? Io ne penso bene. Io penso che se la Juve vuole provare una via italiana, io Ricci in rosa me lo vado a prendere. Io un centrocampo, Locatelli, Thuram, Ricci, Douglas Luiz e possibilmente un altro forte, lo vorrei avere, perché ripeto, per me McKennie non è una mezzala e lo vedo come assaltatore. Ma se deve fare la mezzala, voglio che allora la Juve giochi a 3. E se gioca a 3, Ricci è un regista, è uno dai piedi buoni, magari non è quel campione che è stato, come dire, pensato. Del resto ricordiamoci che Milan lo paga 25 milioni, quindi no, no, non, sta, non lo sta strapagando. Secondo certi parametri economici, io uno come Ricci in rosa me lo vado a mettere, e quindi questo credo che si possa dire. Se abbiamo ancora un vocale, chiudiamo con l'ultimo vocale.
1: Ciao Paolo, la tua disamina mi piace, però insomma stiamo andando un pochino a farfalle, mi sa. Stiamo andando un po' troppo a indovinare. Capisco che la società si è messa adesso in azione, i mondiali, tutto, però guarda, mo, siamo arrivati che Ecatore si è infortunato e praticamente non abbiamo quasi nessun attaccante. Ma insomma si può acquistare qualcuno quest'anno. E Colomoni e Pellegrino, e Colomoni e Pellegrino. Cioè, sempre i soliti nomi, Zizè, ma mai Zaniolo, mai, che ne so, Kramaric, mai qualche Algerino. Veramente è stucchevole tutto questo.
0: Qui il problema non è essere stucchevoli, qui è prendere il profilo giusto. Io penso che se arrivasse Colomani saremmo tutti contenti alla fine, o meglio, sarebbe la fine di una vicenda stucchevole perché dura da troppo tempo. Il problema è trovare il profilo giusto. Io non credo che la società stia andando a farfalle. Le voci sono voci, andremo a vedere. Come avete visto con Celic, non se ne parlava, è arrivato. Non che ci cambi il destino, ma io credo che la Juve farà un mercato intelligente. Poi dovrà essere campo a confermarne il valore. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Ringrazio la regia di Roma nella persona di Giorgio. Adesso c'è Manuel a dare il cambio a Torino. Ci si vede domani ancora per affrontare i temi legati alla nostra Juve. Buona giornata a tutti e grazie davvero per i tanti messaggi.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Trump si troverebbe a un bivio decisivo nella guerra con l'Iran, con funzionari statunitensi e israeliani che individuerebbero solo due possibili esiti del conflitto. Lo riferisce il portale di informazione Axios, secondo cui la prima opzione prevede una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, mentre la seconda comporterebbe una vasta campagna militare congiunta con Israele per costringere Teheran alla capitolazione. Trump si prepara intanto ad annunciare già questa settimana nuovi dazi su decine di paesi.
3: Il Cremlino ha dichiarato di non nutrire alcuna speranza di miglioramento delle relazioni con Londra in seguito all'insediamento del nuovo premier Andy Burnham. Le vittime civili nella guerra tra Russia e Ucraina sono intanto aumentate del 37% nella prima metà di quest'anno. Lo ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina. L'esercito russo oggi ha colpito la stazione di compressione di Sumy, nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina.
4: Passiamo alle parole della presidente del Consiglio Meloni, che in merito alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna sui social dichiara: quanto accaduto è inaccettabile. Sul decesso di Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma sottolinea la premier, riferendosi agli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione, nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine.
3: Le alte temperature hanno provocato un guasto agli impianti della ferrotranviaria a nord di Bari, causando l'interruzione temporanea della circolazione sulla linea via Palese-Macchie. Secondo quanto comunicato dalla società ferroviaria, il caldo ha causato la rottura dei fusibili degli impianti di alimentazione e dei sistemi di segnalamento. Per consentire la prosecuzione del servizio, i treni sono stati deviati sul percorso via aeroporto, mentre sono stati attivati i bus sostitutivi. Le squadre di manutenzione sono al lavoro per ripristinare il corretto funzionamento della linea.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
3: Riprogrammato il nuovo lancio suborbitale di Starship, il sistema di lancio di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. È fissato alle 00:45 italiane del 24 luglio dalla base di Starbase in Texas. Sarà il 13° test fondamentale per verificare il corretto funzionamento degli innovativi motori Raptor, che hanno finora subito numerosi malfunzionamenti. Il nuovo lancio avverrà all'interno di una finestra temporale di 90 minuti e durerà poco meno di un'ora. Dopo eseguirà una manovra di rientro controllato in mare.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: E poteva mancare l'ora della vecchia signora, potevo mancare io, ma poteva mancare soprattutto Manuel di rientro dalle ferie. Anch'io ho fatto qualche giorno, ho rubacchiato. Sai la cosa più buffa di questi miei ultimi giorni di vacanza, in realtà primi ma ultimi, è che ho fatto il bagno col cellulare, quindi non ho più un telefono. Se vedete accanto a me c'è un cellulare rosa, mia moglie mi ha concesso.
1: Posso dire che da te me l'aspettavo?
0: Me l'aspettavo, sì, me l'aspettavo. Era un po' un esperimento di scientifico, un po' da geopop. Esatto, chiamato geopop, vi interessa, perché ho una buona idea per un esperimento. In realtà è stato un esperimento fallito e soprattutto costoso, visto che in questo momento sto usando un iPhone 8, io non me ne intendo, però potete capire.
1: La vera domanda è: squilla?
0: Squilla,
1: rispondi
0: e rispondo. Senti? Si sente malissimo, per il resto non fa nulla. Ho cercato di scaricare delle app, disastro. Mi scarica metà delle chat, metà no. Quindi chiedo scusa anche a magari amici e conoscenti, perché mi ha cancellato praticamente tutte le chat di WhatsApp. Un macello, ragazzi, un macello.
1: Quindi è giunto il momento di fare un investimento.
0: Sì, però non sono così dell'idea. A me poi della tecnologia non mi interessa, quindi vediamo. Però ecco, se qualcuno avesse delle domande in merito, non sono così waterproof come li dipingono, perché è praticamente morto. C'è da dire, poi chiudo la questione iPhone, che il mio era tutto...
1: Quei modelli no, però.
0: No, ma il mio era già cascato 200 volte, quindi aveva tutta la cover posteriore bucata. Quindi è stato un attimo, diciamo, che appena toccata l'acqua è sparito nell'alto dei cieli. Spero che qualcosa si riesca a recuperare. Adesso dobbiamo valutare questo. Intanto, torniamo a cose juventine, perché nonostante qualche giorno di pausa, però siamo sul pezzo, Abbiamo assistito all'ultima partita, che qualche indicazione l'ha data, più negativa che positiva, però qualche indicazione l'ha data. Siamo in attesa anche degli prossimi impegni e soprattutto di capire come sta il Diz, come sta Turam, come sta Ekator quando rientrerà, se arriverà Pellegrino. Queste sono un po' le ultime indicazioni di Radiomercato in casa Juventus. E poi c'è una serie di situazioni, un po' di rimpianti. Oggi, interessante, non so se l'hai letto, caro Manuel, un articolo su Tutto Sport. Sai, si parla sempre di rimpianti, una volta Haaland, una volta quello, una volta quell'altro. Adesso non perché ha segnato nella finale dei mondiali, però Ferran Torres è stato molto molto vicino alla Juventus. Come, quando, perché? Ce l'ho raccontato Tutto Sport. 2020, se non vado errato, Fabio Paratici aveva provato. In realtà si parla di una trattativa già avviata con il giocatore che aveva di fatto accettato la proposta della Juventus. Cos'è mancato poi? Perché Ferran Torres a Torino non l'abbiamo visto. Bravo Manuel, che subito va a pescare sul sito di Tutto Sport l'articolo. È cambiata un po' la storia della Juventus, è cambiata sicuramente la storia di Ferran Torres. Non è stato trovato l'accordo col club e quindi poi Ferran Torres si è trasferito, mi sembra, a Valencia. All'epoca si è trasferito al Manchester City. Sliding doors. Chiaramente poi è facile aggrapparsi al giocatore che ha segnato nella finale del mondiale, ma ce ne sono tante di queste sliding doors negli ultimi anni. A proposito di finale mondiale, caro Manuel, tu Romero te lo ricordi? Anch'io me lo ricordo, Difensore, sempre per rimanere agli anni di Paratici, difensore che poi, insomma, ha fatto la sua strada. E che strada ha fatto? Sperando magari di non avere altrettanti rimpianti con Huijsen, con tanti altri che sono andati via. Però una Juventus che negli anni, se avesse avuto un po' più di lungimiranza su alcuni elementi, Coman e Huijsen l'ultimo, però tanti altri negli anni, forse in questo momento avrebbe una rosa sicuramente un pochino più solida, se non altro dal punto di vista dell'esperienza, dello spessore. Oggi la rosa della Juventus è un po' un lavoro in corso, è un po' un cantiere a cielo aperto, sulla continassa, però è un cantiere, è una rosa in cui fai fatica a trovare un leader, fai fatica a ritrovare un capitano, se non ti dicevano, noi sappiamo che il capitano è Locatelli, ma senza di quello faremmo fatica a individuare un capitano in squadra, fai fatica a trovare elementi d'esperienza, giocatori che ti fanno la differenza, tutti sul mercato, tranne il Diz, ma più che altro per una questione simbolica, perché se arrivasse un'offerta molto molto alta sul Diz, state sereni che la Juventus la prenderebbe in considerazione. È facile dire in questo momento non è sul mercato, perché comunque per una serie di motivi è bello pensarlo, ma dall'altro punto di vista, se cerchiamo di essere realisti, se arrivasse un'offerta fuori dai parametri, e quindi non lo so, 90-100 milioni per il Diz, credo che la Juventus la prenderebbe in considerazione. Non vuol dire venderlo, magari avrebbe anche la forza di trattenerlo, però la prenderebbe in considerazione. Dicevo, tutti sul mercato, perché ragazzi, di Thuram abbiamo parlato in chiave mercato, ultimamente si fa il nome anche di Kalulu, e forse l'arrivo di Celik potrebbe essere anche propedeutico a un'eventuale uscita di Kalulu, chissà. Tra l'altro uno dei più positivi, e sicuramente l'arrivo più positivo negli ultimi anni, accompagnato da tanti giocatori che non hanno un perché, che non hanno trovato la loro dimensione, che hanno fatto molto male. Ecco, Kalulu è uno dei pochi nuovi arrivati negli ultimi due anni, diciamo, che invece la differenza l'ha fatta in positivo. Ma sul mercato purtroppo tutti sono, lo stesso Kalulu, lo stesso Thuram, credo anche il Diz a certe condizioni. Sul Diz è giusto fare un distinguo, perché la Juventus sul Diz secondo me avrebbe la forza di quantomeno cedere solo a certe condizioni estreme, molto estreme, ecco, che difficilmente si verificheranno. Ma al di là di tutto è un mercato in cui la Juventus non ha certezze e soprattutto fa fatica a costruirlo in entrata. Prima le uscite si diceva, sì, ma queste uscite quando escono? Quando iniziamo a sfoltire la rosa? Quando iniziamo a fare dei ragionamenti in chiave prossima stagione? C'è lo Standard Liegi, prossima amichevole. Continuiamo a vedere Arthur che cammina in mezzo al campo, che perde i palloni, li recupera, fa fallo, poi si pettina. Continuiamo a vedere giocatori non di livello Juventus. Ragazzi, contro il Basilea è stato uno spettacolo poco edificante per chi è abituato a una Juventus tradizionale, seria, genuina, per chi conosce la Juventus, per chi mastica storia Juventus. Non è stato uno spettacolo all'altezza. È vero, la prima della stagione, c'è ancora tutto da fare, va bene, ma comunque scende in campo con quella maglia ed è un peccato vedere una Juventus quasi buttata lì così, un po' trascurata, molto superficiale su alcune scelte, su alcuni uomini, senza attaccanti. Esce Ekator, chi metti? Openda. Ma Openda non doveva andare via 20 giorni fa. Eh no, titolare no, insomma, il primo subentrato, poi è quello che ha giocato più di tutti, perché se ci fate caso ha giocato un pezzo del primo tempo e tutto il secondo, a differenza degli altri che hanno giocato solo un tempo. Quindi Openda con la valigia in mano, pronto a firmare, a guardarsi intorno in Premier, in Ligue 1, era giocato più di tutti nella prima amichevole. È vero, le amichevoli non fanno troppo testo, però purtroppo hanno iniziato a farlo in negativo per la Juventus, perché chi pensava a un possibile rilancio di Arthur, io credo che si sia messo una mano sul cuore, sulla coscienza. Su Douglas Luiz magari qualche possibilità in più. Ecco, tra i due, se dovessi essere obbligato a scegliere, più Douglas Luiz, però rimane comunque un elemento che secondo me non so quanto c'entri col calcio, con questo calcio di Luciano Spalletti. E poi sempre il solito problema, perché sono anni che continuiamo a parlare, sono anni che ci trasciniamo, e prima non segna Ken, poi va via Ken, poi non arrivano gli attaccanti, poi arrivano ma non sono all'altezza, poi vogliamo Colomani, ma chi lo sa, poi magari viriamo su tanti altri nomi, oggi Zirkzee, Richarlison si parlava ieri, cioè ogni giorno c'è un nome nuovo per l'attacco della Juventus. Morale della favola, non abbiamo attaccanti. Morale della favola, gioca Ekator, si fa male dopo una ventina di minuti, meno di mezz'ora, tra l'altro nulla di particolarmente grave, una ventina di giorni, ma quanto basta per tenerlo fuori nel momento cruciale del precampionato, con i carichi di preparazione che iniziano a sentirsi sulle gambe, e quanto basta per mettere in difficoltà Luciano Spalletti, perché oggi come oggi cosa fai? Fai giocare Openda? Fai giocare Jonathan David? Chi fai giocare? Non ce li hai. Vlahovic è andato via, e quindi giustamente dal punto di vista di Spalletti cosa fai? Ti apri una porticina, anche se non te lo fanno fare, ma tu lo stesso lo fai in conferenza stampa. Provi a riaprire una porticina per Dusan Vlahovic, che se è furbo recepisce, capisce il segnale, se è furbo, speriamo, e soprattutto che non sia troppo avido, perché in questo caso, oggi come oggi, vedendo la situazione, ragazzi, bisogna correre ai ripari. Correre ai ripari vuol dire cercare di prendere quel che puoi prendere, non pensare a quel che vuoi o quello che devi, ma semplicemente provare a portare a casa quello che riesci, perché in questo momento la Juventus è in grossa, netta, estrema difficoltà offensiva, e anche uno come un Vlahovic di ritorno può fare al caso della Juventus, anche perché abbiamo fatto tanti nomi, ci piaceva Lewandowski, Colomoni, Sorloth, Zirkzee, Richarlison, ma non ne hai altri di attaccanti che hanno fatto il valzer attorno alla continassa. Sì, ma di questi, oltre a non essere arrivato nessuno, ma nessuna trattativa è mai entrata nel vivo. Addirittura un primo pezzo che doveva arrivare prima dei mondiali il portiere, e siamo qui ancora a parlare del Dibu Martinez, di Vicario piano B, siamo ancora qui a parlare di diamo qualche giorno a Martinez che deve smaltire insomma le fatiche mondiali e poi eventualmente cercherà di darci una mano magari con l'Aston Villa. Sì, ma non possiamo essere in mano ad aspettare che gli altri smaltiscano il mondiale, ad aspettare che l'Aston Villa magari abbassi le pretese, ad attendere che magari Zirkzee faccia l'occhiolino alla Juventus. Siamo molto distanti e manca poco tempo, cioè in realtà tempo ce n'è ancora, ma per quello che dovevamo essere ad oggi siamo il 21 luglio, non siamo più a fine giugno, siamo il 21 luglio. Rispetto alle aspettative di questo 21 luglio siamo distanti, perché operazioni sì sono state fatte, un paio, prima squadra di diciamo così da considerare, Ekator Selik, poi poco altro in uscita, da Fara, Puska, ok, ma diciamo che due operazioni in entrata sono queste, per il resto poche uscite, soprattutto mercato bloccato, tanti giocatori come Miretti, come altri, che ancora non si sa cosa fanno, cosa non fanno, rientrano nei piani, no. È difficile oggi come oggi, anche solo dal nostro punto di vista, cercare di analizzare il mercato della Juventus, perché è un mercato che vive di lampi, come quello di Selik, di Blitz, no? Selik e Ekator, che fino a due giorni prima... Ekator era un nome che non era mai entrato in orbita Juventus. Selik sì, ma settimane fa. Recentemente, ditemi qualcuno che ha ancora parlato di Selik, e poi improvvisamente Selik sta facendo le visite mediche con la Juventus. Quindi capite bene che è un mercato che vive di scossoni, vive di giocate anche d'anticipo da parte della dirigenza, e si fanno e si scrivono e si raccontano tanti nomi, poi all'improvviso virata verso uno di questi nomi che non si era mai fatto. Quindi è un mercato anche difficile da raccontare per noi. Poi c'è chi vi dice ma io sapevo tutto dall'inizio, ma Selik, ma in realtà no, non è così, nessuno sa, perché la Juve su questo, devo dire, uno degli aspetti su cui la Juventus è stata brava fino adesso, cioè cercare di celare le tracce delle trattative principali, che se tu vuoi prendere Ekator forse è meglio non attirare troppo altri competitor e lo prendi sotto traccia. Se tu vuoi prendere Selik è giusto farlo sotto traccia anche in questo caso, perché era parametro zero, stava trattando con la Roma. Quindi in questo caso affari spenti è stata la strategia ideale, però attenzione, ci sono delle altre strategie come Colomoni che sono sotto gli occhi di tutti e lì non ti puoi nascondere. Cioè in questo momento la Juventus per Colomoni non può uscirne e dire ma sì, ma non ci interessava, perché l'hai seguito, l'hai inseguito, ci hai provato, ci hai riprovato, hai già di fatto un ok del giocatore, così come Dibu Martinez. Sono due giocatori che fosse per loro domani verrebbero a Torino. Manca tutto il resto, però tutto il resto è importante, perché sono due giocatori sotto contratto, non sono a parametro zero. Sono due giocatori che comunque un peso specifico ce l'hanno, ragazzi. Dibu Martinez è un giocatore che ha fatto la differenza in tutte le partite. Se andate a guardare, tranne forse una, tutte le partite dell'Argentina di questo mondiale c'è stato, c'era, c'è lo zampino del Dibu Martinez. Parata decisiva 1, 2, 3, 4. Ha tenuto in piedi l'Argentina anche in quelle partite faticose, in rimonta, in cui sembrava in difficoltà. Ecco, un giocatore così serve alla Juve. Non è un caso che Spalletti l'abbia richiesto, abbia provato a prendere Alisson, che più o meno è allo stesso livello. Cioè, giocatore d'esperienza, altissima, di spessore internazionale, di personalità, che ti cambia. Ti cambia il corso delle stagioni, ti cambia anche il corso dei mondiali. Poi non sempre ti può fare la differenza, ma vi ricordate 2022, la paratona che fece proprio su Colomoni, mi pare, no? Nella finale mondiale contro la Francia, una finale eccezionale, quella sì che fu una... Da noi spettatori neutrali, perché lo dico, poi chi la vive in prima persona lì rischia molto. Però da spettatori neutrali quella è stata una finalona e il Dibu ci ha messo tanto del suo. Questa finale ci ha messo comunque del suo, un pochino più di basso livello forse. Più che altro mi aspettavo di più dall'Argentina in questa finale, vedendo la finale di qualche anno fa e soprattutto anche l'iter di approccio dell'Argentina alla finale. È vero che non ha brillato in tutte le partite, però mi aspettavo sicuramente qualcosa in più dall'Argentina e da Messi. È un po' venuto meno, forse stanco, forse non so, la sensazione che mi ha dato è che l'Argentina sia arrivata alla finale senza più tanto da dare, cioè stanca, un po' sui talloni. a differenza della Spagna, che ha mantenuto il suo livello di gioco abbastanza costante nel corso del girone, nel corso poi dell'eliminazione diretta. La Spagna, oltre a essere una delle più complete, lo sapevamo, è stata anche una delle più costanti. Non ha mai vinto 8-0, ma ha sempre vinto giusto, non ha mai concesso gol dalla prima all'ultima partita, una sola rete col Belgio ha concesso, ed è raro in un torneo del genere, con tutte queste partite, concedere una sola rete. Molto equilibrata, ma soprattutto ha tenuto lo stesso livello, e anche in finale è riuscita a tenere lo stesso livello alzandolo dopo l'ora di gioco. Nel primo tempo un po' ingabbiata la Spagna dall'Argentina, che cercava più di distruggere che di creare, e quindi due squadre che hanno, secondo me, badato più a darsi noia che a costruire. Pochi tiri, poche occasioni, tanto fraseggio, muro contro muro a centrocampo, ma poi di fatto poco. Poi però a un certo punto, secondo me, la Francia è riuscita a imporsi, anche attraverso gli innesti furbi di De La Fuente, perché Williams ha fatto la differenza non solo per l'assist, ma quando è entrato ha dato più respiro alla Spagna sulla sinistra. Yamal, che ha giocato dall'inizio, è un elemento che a destra faceva la differenza, e poco alla volta la Spagna, un pezzo alla volta, ha portato la finale dalla sua parte, un poco di più alla sua parte, un poco di più alla sua parte. Nel secondo tempo ha meritato, ha dominato il possesso, è vero, a livello di occasioni non ne ha avute tantissime, però ha meritato. E poi nel tempo supplementare è arrivata poi la consacrazione con i gol di Ferran Torres, che torna a essere, adesso non è che stiamo qua a parlare soltanto di un rimpianto Ferran Torres, però è un giocatore che mi è sempre piaciuto, come tanti altri della Spagna, ma non soltanto, e poteva essere juventino. Oggi non so se avete letto i giornali, se no vi riassumo io. Giustamente si celebra la Spagna, una Spagna che non solo ha vinto i mondiali, ha vinto il mondiale femminile, ha vinto l'ultimo europeo, ha vinto l'Under 19, è una Spagna che è riuscita in poco tempo a costruire un ciclo vincente. Cioè, se ci pensate, la Spagna fino al 2010 non aveva vinto nemmeno un mondiale, fino al 2010. Da quel mondiale con Iniesta, overtime anche lì contro l'Olanda, se non vado errato, non solo ha costruito due successi mondiali, ma ha costruito un progetto Spagna, che non è solo nazionale, è Spagna a 360 gradi, è giovani, cantera, percorso fino in prima squadra, lanciare i ragazzini under 16, women, è un po' tutto, e tutta la Spagna trae beneficio da questo. Ecco, cosa servirebbe all'Italia? Esattamente quello che ha fatto la Spagna nel 2000, non lo so, dal 2006 in poi, perché probabilmente ci è voluto qualche anno per arrivare poi al 2010 a vincere, ma soprattutto poi a mantenere. Perché la Spagna, quello che magari non si vede a prima vista, è che ha costruito il successo nel 2010, con quella generazione, Xavi, Iniesta, eccetera, eccetera. Ha costruito il successo 2026. Però ragazzi, andate a guardare i giocatori, Cubarsí, Pedri, Yamal, sono tutti ragazzini. Cioè, questi hanno già vinto un mondiale e il prossimo tra 4 anni sono di nuovo lì, e tra 8 sono di nuovo lì. Cioè, la Spagna ha costruito delle generazioni calcistiche. L'Under 19 che ha vinto l'Europeo, se non vado errato, e diventa poi la squadra che magari tra 8 anni punta a vincere. Cioè, avete capito? Non è un discorso di prendiamo Guardiola per la nazionale italiana e puntiamo a vincere il mondiale 2030. Sì, da un certo punto di vista capisco, ma è tutta un'altra cosa. La Spagna ha costruito su più livelli, dalle fondamenta, su più livelli, ha portato in parallelo queste costruzioni, una dopo l'altra, una parallela all'altra, senza trascurarne una. Ragazzini, under 18, under 19, under 21, women, prima squadra. Vivai prima di questo, club che fanno giocare ragazzi, e da lì arrivi poi a costruirti il futuro. La Spagna al presente assicurato ha vinto il mondiale, ma anche il futuro assicurato, e non è scontato. Ci sono squadre, l'Argentina, se vinceva il mondiale aveva il presente assicurato, ma non il futuro. Se andate a guardare la rosa dell'Argentina, i vari Dibu, Messi, Otamendi che è subentrato al posto di Martinez, eccetera eccetera, sono giocatori age. Sono giocatori che Paredes all'ultimo ballo. La nuova federazione argentina, la nuova nazionale argentina, non lo so se nel 2030 è in grado di reggere questo ritmo e arrivare fino in fondo. Sulla Spagna non ho dubbi. Quello che ha fatto la Spagna è di grandioso, no? E vincere il mondiale sì, ma costruirsi anche la possibile vittoria al 2030 e probabilmente il 2034, si è costruita diverse generazioni vincenti. Questo è un lavoro che arriva dal profondo e da tanto prima. È quello che avrebbe dovuto iniziare a fare la Juventus, la nazionale dal 2014, da quando è stata eliminata con l'Uruguay. Non l'ha fatto. Doveva fare il 2018, non l'ha fatto. Doveva fare il 2000... Ragazzi, abbiamo perso un sacco di tempo. E dove siamo? Siamo al punto di partenza, in cui proviamo a prendere un CT con le palle, oppure d'esperienza, oppure una scommessa Pirlo, per provare a ritirare su la nazionale. Ma non basta questo. Cioè, può essere una buona idea sicuramente puntare su Guardiola. Può essere una buona idea pensare a Conte, sicuro. Ma voi siete sicuri che basti un Conte o un Guardiola per risolvere i problemi della nazionale? Io lo dico molto sincero qua tra noi. Se io fossi Guardiola, non accetterei. Per una serie di motivazioni, non tanto quella economica, 5 milioni contro i 14 che guadagnava al City, ma più che altro di progetto. Se poi mi presentano un progetto adeguato con dentro determinate situazioni, determinati investimenti, ma soprattutto delle idee, allora è un conto. Ma così com'è la nazionale, secondo me è difficile che un allenatore come Guardiola possa accettare. Non è così appetibile, non è un progetto come ce ne sono tante altre in giro. Su Conte può essere quello giusto per ricostruire, per ripartire da un paio, anzi tre fallimenti consecutivi. Su Pirlo qualche dubbio in più, perché non ha lo spessore degli altri due, però insomma Leonardo e Maldini lo conoscono molto bene. Quindi adesso siamo passati a parlare un po' di tutto, dal mondiale abbiamo parlato anche un po' della nazionale. Prometto che poi nella seconda mezz'ora focus lo facciamo anche con un nostro amico e ospite su questa Juventus. Però ragazzi, purtroppo finché non decolla il mercato, noi possiamo parlare di tante cose. Magari oggi parliamo di tanti tanti nomi e poi domani a sorpresa la Juventus affonda per, non so, Boadì. Ok? E chi lo sa? Ci ha abituato anche a questo nelle ultime settimane. Da un lato bene, perché vuol dire che ha degli assi nella manica che neanche ci aspettavamo. Dall'altro non tanto bene, perché cosa siamo qui a parlare? Se poi di fatto ci sono delle trattative sotto traccia di cui non siamo a conoscenza, ma non io, in generale nessuno è a conoscenza, e poi la Juve pronti via, accelera e va a chiudere per Selic, per Ekator o per qualcuno che ancora non consideriamo. È un mercato complicato, poi mi auguro che possa essere all'altezza delle aspettative, perché insomma l'anno prossimo ci piacerebbe vedere una Juventus, già non la vediamo in Champions League, se non altro ci piacerebbe vederla in campionato, che possa lottare per i vertici, senza esagerare, però prime 3-4 posizioni mi sembra il suo. 14:31, quindi il nostro andare verso la pubblicità, un paio di minuti, un caffè con Manuel e torniamo con un ospite parlando sempre e solo, però non soltanto, di Juventus. A tra poco.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo: inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Ora della vecchia signora, le coordinate le conoscete, l'orario ve lo do io, 14.37 in diretta, rigorosamente. Un saluto a tutti voi che ci seguite da mare, montagna, casa, lavoro, macchina, viaggi, supermercato, poi non lo so, qualsiasi cosa, magari siete in gita in bici, magari
1: ma non
0: siete...
1: in aereo.
0: Non in aereo, perché in aereo non prende tanto,
1: no,
0: bene.
1: Ti fanno mettere la modalità aereo.
0: Purtroppo non si può, ma stiamo lavorando anche per... Manuel sta già lavorando anche per permettere a voi di seguirci anche dall'aereo. Tra l'altro, Manu, non so se hai notato, hai sentito, hai letto della burla, della burletta da parte di un pilota di linea spagnolo.
1: Video.
0: Esatto, giustamente, durante la finale, l'aereo in volo non si poteva seguire, anche se ormai si potrebbe forse, però forse era un volo low budget, non era un
1: loro,
0: jumbo.
1: Loro possono,
0: sì. Anche secondo me. Comunque, i passeggeri a bordo non hanno potuto seguire la finale perché erano in volo, e quindi alla fine della partita, messaggio da parte del pilota, io sarei andato in cabina, ecco, vabbè. Comunque, messaggio del pilota che ha detto, è stata la finale mondiale, grande partita dell'Argentina, tutti applaudivano perché erano quasi tutti passeggeri argentini, che però non ce l'ha fatta, è arrivata seconda perché ha vinto la Spagna. Lui spagnolo, a bordo argentini, ha rischiato grosso secondo me, perché ho visto dei dirottamenti per molto meno, se me lo passi, questo giustamente stiamo scherzando, però ha rischiato grosso. Nonostante questo, c'è stata prima la grande gioia dei tifosi argentini passeggeri e poi non troppo gioia, diciamo.
1: No, tra l'altro ho visto anche i festeggiamenti dall'altra parte, in un altro volo,
0: sì,
1: tutti spagnoli. Ho detto adesso l'aereo cade.
0: Ma infatti è rischioso dare notizie di questo tipo su un aereo, secondo me, soprattutto
1: saltavano
0: se a bordo
1: tutti.
0: Esatto, ci sono magari esagitati, ultra, tu non lo sai chi c'hai, magari c'hai veramente gente che impazzisce di gioia o di dolore da quell'altro punto di vista, quindi è sempre un rischio, spero calcolato da parte del pilota. Comunque queste sono le ultime, non so perché siamo tornati a parlare prima del mio cellulare, anzi qualcuno un iPhone, sto scherzando ovviamente, e poi di queste questioni. Tra poco sentiamo anche il nostro ospite, grande conoscitore di cose juventine. Allora, con i vostri messaggi io direi di partire, andiamo a ritroso, andiamo in ordine, Manu scegli tu. Andiamo in ordine, è giusto anche dare priorità a chi ci ha scritti per primo. Allora, meno male, Terry, oh, se ho una certezza nella vita, due certezze. Una è che il mio iPhone non è waterproof, e questa l'ho dovuto attestare con mano. La seconda è che Terry c'è. Allora, meno male, non sono l'unica. Io, pur di non cambiare cellulare, ho speso 80 euro per sistemarlo. Buon pomeriggio, Albi. Buon pomeriggio, Manu.
1: Terry,
0: cellulare
1: Terry,
0: vecchio.
1: Scusami, Terry,
0: vai.
1: È come una nota marca di birra. C'è.
0: C'è, esatto. Notizie di mercato vecchie? Cellulare vecchio? No, in realtà, guarda, potevo anche non cambiare cellulare, tanto sulle notizie della Juve negli ultimi due giorni. Mi è successo ieri, nell'ultimo giorno direi che non è che abbiamo
1: perché
0: assistito.
1: Perché voi non avete visto il cellulare di Albi in che stato era pre-morte.
0: Ecco, pre-mortem era agonizzante, però teneva duro. Il problema è che di fatto il retro era come se gli avessero sparato delle raffiche, anche non soltanto una palla, delle raffiche, perché aveva dei buchi. Quindi appena cascato in piscina io ho detto vabbè, è finita così. Peccato, no, la cosa brutta è che avevo un sacco di roba salvata nelle chat, nelle password, non credo che recupererò
1: tu,
0: nulla.
1: Secondo me sei uno di quelli che non
0: Zero.
1: Fai backup.
0: Ma ragazzi, ma i backup chi li fa? Dai.
1: Io.
0: Ma bravo, me lo fai tu la prossima volta, anzi, adesso ti metto sotto. Comunque, mai fatto un backup in vita mia? E infatti, non lo so. Comunque, Damiano dalla provincia di Monza, secondo te Douglas Luiz cercheresti di metterlo in pista o è meglio... uno come che sì? Questa è una bella domanda. Secondo me è la stessa domanda che si sta facendo anche il dottor Luciano Spalletti. Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio un Douglas già a disposizione o un che sì da andare a prendere? Io non ho la...
2: Dipende un po' anche da lei.
0: Ecco, da lei, lei intesa come... Lei mi dà del lei, ok. Mi sembra una buona pregunta. Non ho la soluzione. Ti direi... Io su Douglas Luiz non ho grosse aspettative, però ti dico anche questo, secondo me può far parte della rosa della Juventus l'anno prossimo? Sì. E soprattutto abbiamo visto Miretti, abbiamo visto tanti altri, perché non Douglas Luiz l'anno prossimo? Quindi ti dico Douglas Luiz sì. Se tu mi dici, caro Damiano, tu mi chiedi, ma Douglas Luiz titolare, sono già un po' più in difficoltà. Nella rosa ci può stare, titolare ti direi oggi no. Che sì, nella rosa ci può stare assolutamente, titolare anche dipende dalle condizioni fisiche, più di Douglas Luiz sicuramente, c'è un giocatore che lo ha già fatto, anche Douglas è in Premier, ha giocato anche titolare, non è che non ha mai giocato titolare in vita sua, ma ha già avuto delle chance alla Juve, nel campionato italiano diciamo così non è sbocciato l'amore. Che sì, sì, l'abbiamo già visto, è un po' più là con l'età e soprattutto arriva da un campionato non così allenante, non così di altissimo livello, quindi il dubbio è solo sulla tenuta fisica, sulle sue condizioni, se è ancora ai suoi livelli, che sia titolare in questa Juve. Se invece ha perso qualcosa negli ultimi anni, qualche riflessione la farei su che sì. Quindi è molto da capire in che condizioni si presenta eventualmente che sì alla Continassa. Ma sempre solo criticare, perché non andate voi, vado io a fare il direttore sportivo e comprare tanti giocatori. Ma se Carnevali è stato molto chiaro, ci vuole pazienza e calma. Forse non sei aggiornato, però prima di... Va bene, Francesco, grazie per questa... come si dice? Questa sferzata. Continuo a dire che il mercato della Juventus è abbastanza indietro. Siamo il 21 luglio, ragazzi. Siamo il 21 luglio, abbiamo assistito alla prima amichevole, assisteremo anche alla seconda. Senza grosse novità, forse sì, vedremo Selic, ma non ci sarà Ekator. Quindi, lo so, non mi sembra ancora una Juventus né competitiva per l'alta classifica, ma non mi sembra neanche la Juventus che vuole Spalletti. Perché? Perché Spalletti ha chiesto un centravanti e un portiere. Sono arrivati centravanti e portieri? Mi pare di no. Quindi, oggettivamente, io sono realista, mi baso sui fatti. Poi, se domani o dopodomani, prima dello standard, arrivano un portiere e un centravanti, benissimo. Però siamo il 21 luglio, quindi mi aspettavo qualcosa di più ad oggi da parte di una Juventus che doveva fare tanto, che ha cambiato tanto anche a livello dirigenziale. Però lo sapevi da maggio dell'anno scorso che dovevi prendere uno per sostituire Vlahovic e molto probabilmente ti sarebbe servito un portiere. Arrivi al 21 luglio che ancora hai delle idee ma non hai ancora nulla in tasca. Cioè puoi parlare col Dibu, puoi parlare con Vicario, però devi parlare anche con i club, ragazzi. Vabbè, comunque, aspettiamo. Sicuramente ci vorrà pazienza, sì. Però altri club come il Milan, pazienza per Gonzalo, non hanno avuta così tanto, cioè dovevano prendere un attaccante e l'hanno preso nel giro di 2 giorni, non per paragonare, ci sono aspetti diversi, situazioni diverse, ci sono vari piani e varie situazioni tra i club, però in questo momento la Juventus è abbastanza indietro. Sentire che Kalulu, il Diz, potrebbero partire a determinate cifre mi manda in depressione, inutile parlare di quarto posto se questi sono i presupposti. Sì, ma Mario, guarda che ci vuole anche una squadra interessata e ci vuole per il Diz eventualmente un'offerta fuori mercato. Oggi non è neanche un'offerta a livello di mercato, quindi è molto difficile che arrivi un'offerta fuori mercato a destabilizzare l'equilibrio Juve in questo momento. Per Kalulu situazione diversa, lì in difesa bisognerà fare delle scelte, non credo che rimarranno tutti questi, cioè uno tra Cambiaso, Bremer, Kalulu e Kelly, per me sicuramente uno andrà via. Non due, ma uno sì. Dirvi oggi chi andrà via tra questi non lo so, molto dipenderà anche dalle offerte che ci saranno e per chi ci saranno. Quindi aspettiamo e vediamo. Non siamo più la Juventus che dominava gli scudetti, che poteva fare quello che voleva di fatto, che decideva il mercato, che prendeva chi voleva. Oggi è un'altra situazione. Dobbiamo fare anche di necessità virtù e dobbiamo abituarci anche a cercare di ottenere quello che riusciamo. Non necessariamente quello che vogliamo. Secondo me la Juve non acquista nessuno perché non riesce a liberarsi di nessuno. Questo è anche e soprattutto il problema principale che si sta trascinando. La Juventus di Carnevali è ereditato problema dalla Juventus di Comolli. Chiaramente se devi prendere almeno 4-5 giocatori devi farne altrettanti in uscita. Se le uscite non si sbloccano, difficile che si sblocchi prima il mercato in entrata. Questo è l'ABC proprio del calciomercato. Il problema è proprio questo. La Juventus va al 99%, resterà acquista se non vi saranno uscite, scrive Nicola D'Aversa. Sì, il senso è giustamente quello. La Spagna deve dire grazie al Barcellona, anche grazie al Barcellona, Barcellona che è riuscito a costruire diversi cicli, Iniesta eccetera eccetera, ma anche Però la Spagna in generale secondo me ha fatto un gran lavoro, quello che è mancato a diverse nazionali come la Germania, come ad esempio all'Italia negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, perché in nazionale si ragiona più su decenni che su anni. Però la Spagna ha fatto un lavoro, ha fatto un gran lavoro che non necessariamente doveva tramutarsi in successo, però lo ha fatto, è successo, ha vinto e può godersi soprattutto il futuro, che non è così scontato vincere e avere già il futuro assicurato. Spesso si vince e poi si riparte con un nuovo ciclo. La Spagna ha il lusso di aver vinto e di aver già il futuro dalla sua, quindi 2030-2034, oggi come oggi, se dovete dire una nazionale che rischia di essere favorita, sicuramente ci mettete la Spagna, poi sì, anche la Francia, però sicuramente la Spagna c'è. Parliamo di questo, ma parliamo anche di cose juventine, perché insomma la sua competenza è ampia, però la Juventus se la porta nel cuore, con Antonio Locampo ai nostri microfoni. Ciao Antonio, benvenuto.
2: Ciao, ben ritrovati, un saluto a te e agli ascoltatori bianconeri.
0: È un piacere averti, come spesso accade. Grazie. Partiamo dal mercato Juve, perché è un mercato che fino adesso non ha entusiasmato. Pochi giocatori, sono arrivati Ekator, Selic, poco altro, anche le uscite, siamo il 21 luglio. Tu sei preoccupato o secondo te nell'ottica delle cose hai comunque fiducia in Carnevali, che aveva detto ci vorrà pazienza, ci vorrà un po' di tempo per sbloccare alcune operazioni in uscita e poi vedremo cosa potrà fare la Juventus in entrata?
2: Ma guarda, sono preoccupato relativamente, nel senso che quando certe cose te le aspetti, sai, ti preoccupi meno.
0: Certo, chiaro.
2: Te le aspetti per una ragione molto semplice, che so che è brutto da dire, nel senso che i tifosi, scusate l'espressione, non frega nulla di questo, ma il problema è che non possiamo spendere, non ci sono soldi. E allora non perché, ovviamente, questo precisiamo sempre, no? Perché poi molti dicono ma come? Allora, la proprietà ha già tirato fuori parecchi soldi e secondo me sarebbe disposta anche a farlo ancora adesso. Il problema è che, come al solito, noi siamo sempre sotto la lente gigantesca di ingrandimento da parte di chi ci controlla.
0: Sì, a differenza di altri, perché noi siamo sempre molto esposti a queste situazioni.
2: Bravo, a differenza di altri, come succede in Italia. Certo. Tutte le volte che si fa l'inchiestona, la si fa sempre su di noi. Poi abbiamo visto recentemente di altre cose che andavano approfondite, al momento non sappiamo nulla.
0: Esatto.
2: Però detto questo, perché non voglio essere come al solito banale, quello che pensa ai complotti contro la Juve, eccetera, a parte il fatto che secondo me è così. Ma comunque, non si può spendere perché purtroppo la Juve ha già pagato una penale, se non sbaglio, recentemente. Sì. Voi siete molto più informati di me. Il problema non è perché la proprietà, però il problema è che per comprare bisogna vendere, bisogna cedere. La Juve i giocatori non li vuole regalare, giustamente.
0: Certo.
2: C'è un altro problema. La dirigenza attuale, cioè chi ha competenza, perché noi abbiamo già dei dirigenti da tempo amministrativi che sanno fare bene il loro lavoro e lo stanno facendo. La parte sportiva non si è insediata un anno fa o a gennaio, ma si è insediata da alcune settimane.
0: Certo.
2: Carnevale è arrivato alcune settimane fa e Ricky Massara è arrivato ancora meno, è arrivato giorni fa. Quindi non è che si può pretendere che adesso questi sono arrivati, è vero che hanno grande competenza, e che si mettano lì a cominciare a fare cose così, a fare rivoluzioni che secondo me non hanno senso. Io dico solo una cosa. Se non c'è da spendere, no? E io prima, forse lo stavi dicendo anche tu nei tuoi commenti, sì, che Spalletti chiede un portiere e una punta.
0: Esatto.
2: A me mi sembra molto strano che quello che il mio allenatore preferito da anni non abbia chiesto un centrocampista da inserire. Cioè, no, io quello che mi chiedo è perché, cioè, se non ci sono soldi da spendere, pazienza, mi tengo di Gregorio.
0: Sì, certo.
2: Pazienza, perché Vlahovic ormai è scaduto, è andato, vabbè, prenderò un'altra punta. Ma il centrocampo, ragazzi, ma se non hai un centrocampo all'altezza, è un problema. E noi purtroppo, ancora l'anno scorso, non abbiamo avuto un centrocampo all'altezza, perché due anni fa, io ero molto fiducioso in Giuntoli, molto meno lo ero in Thiago Motta.
0: Sì.
2: Perlomeno per ottenere dei risultati a scadenza breve, lo ero molto meno e purtroppo i risultati mi hanno dato ragione, ma perlomeno quello che mi dava fiducia era che noi avevamo preso in quella campagna questi tre centrocampisti che erano stati fenomenali nei loro... Paradossalmente quello sul quale avevamo qualche dubbio in più era Thuram, che invece poi si è dimostrato il migliore, ancora oggi

0: sicuramente presentarci solo con Open Data alla nuova stagione, eccetera. Però, però ragazzi, se non, hai un, se non c'è un centrocampo forte, uh-huh. Non mi stupisce che persone che capiscano di calcio, come ha fatto recentemente un signore che si chiama Luciano Moggi, uh-huh. in un'intervista dove ha detto: io la Juve deve ripartire dal centrocampo.
1: Sì.
0: Poi tu puoi anche puntellare negli altri reparti. Noi dobbiamo mettere in piedi un centrocampo, perché una squadra che vuole puntare ad alti livelli, se uh-huh. non ha un centrocampo forte, fa fatica.
1: Su questo sono d'accordo. Il problema è che il centrocampo è giusto, deve essere ampliato, devi dare più soluzioni e soprattutto devi dare spessore e personalità, perché al momento non ce l'hai. Però il problema è che là davanti non hai neanche gli elementi, perché se tu vai a ragionare sull'attacco, andato via Vlahovic, Openda molto probabilmente andrà via, e Jonathan David è più, non lo so, non so neanche se la Juve ci punterà l'anno prossimo. Poi hai Milik, che finché in salute è un elemento, però, e poi hai Cator, che è fuori 20 giorni, quindi là davanti la situazione è non critica, probabilmente di più, ed è per quello che forse le attenzioni di Spalletti si sono concentrate più sull'attacco che sul centrocampo. Poi secondo me la Juve centrocampo sta lavorando sotto traccia, perché sappiamo tutti di Colomoni, sappiamo tutti del Dibu, magari non sappiamo che a centrocampo i bianconeri stanno provando, stanno sondando, stanno ragionando. Uno dei nomi che sì, secondo te che sì potrebbe far fare un piccolo salto, magari, se non altro? Secondo me è un buon nome.
0: Me lo vado a prendere con la Panda direttamente. Dov'è che abita?
1: In questo momento non ti so dire. Però
0: vado a prenderlo direttamente, ma magari. Perché noi abbiamo già degli esterni da anni, che abbiamo diversi sì. esterni bravi. Mi ricordo che due anni fa avevamo anche quello che adesso gioca nella sull'Argentina, il Nico Gonzalez.
1: Nico Gonzalez, sì.
0: Abbiamo Nico, abbiamo il Conceição, abbiamo lo stesso Ildiz. Cioè, tu prima parlavi di Colomoni, ma Colomoni è una punta. Cioè
1: certo,
0: una seconda punta
1: che può fare la prima, ma è più una seconda. Seconda, detto esatto, tra noi.
0: Esatto, poi per carità, io non so se Spalletti ha delle sue idee, perché per avere un certo tipo di centrocampo devi anche avere delle idee per un certo, certo. tipo di gioco, ma da certo. quando esiste il calcio, io lo seguo, perché il prossimo anno faccio 50 anni dalla mia prima partita allo stadio, mm-hmm. attenzione, ero ragazzino, non è
1: sì,
0: che... no, detto questo, però in tutte le grandi Juventus che abbiamo avuto sono sempre squadre che sono partite da un forte centrocampo, perché mm-hmm. quando arrivarono Moggi, Giraudo e Bettega, no, noi, l'unico centrocampista che avevamo era Dino Baggio. Loro lo cedettero al Parma uh-huh. quell'anno, perché era un giocatore che aveva mercato e loro quell'anno presero Paolo Sousa, Deschamps e Tacchinardi. Loro non toccarono la squadra, perché vabbè, tu, attenzione, tu hai ragionissima quando dici che noi in questo momento abbiamo bisogno di punte, attenzione. Uh-huh. Uh-huh. Però io sono fiducioso che se non arriva Pellegrino, arriva qualcun altro, qualcuno comunque arriverà,
1: sì.
0: e attenzione, un'occhiatina sempre anche all'Under 23, perché comunque due anni fa c'era un giocatore che si chiamava Mbangula.
1: Me lo ricordo.
0: Che io mi arrabbiavo sempre, perché noi avevamo queste punte che molto spesso facevano fatica là davanti, e io mi ricordo che questo ragazzo, quelle poche volte che giocava, molto spesso era, mm-hmm. comunque segnava. Quindi a volte non è che devi per forza andare in Premier o nella Liga per andare a cercare dei giocatori. Poi per carità, io Sorloth me lo vado a prendere anche quello lì a piedi.
1: Certo.
0: Io Sorloth lo prenderei anche domani. Sorloth sarebbe il mio preferito, perché io l'ho studiato molto guardando dei video ultimamente, mm-hmm. perché io se non giudico un giocatore se non l'ho mai visto o se l'ho visto poco,
1: sì.
0: Ma ragazzi, questo è tanta roba,
1: sì.
0: Poi allora, però è normale che purtroppo, però le grandi squadre, come dicevo prima, che abbiamo avuto in passato sono sempre partite dai centrocampi molto forti. Mm-hmm. Quando abbiamo ricominciato a vincere con Conte, noi la prima cosa che abbiamo preso un giocatore come Pirlo,
1: è vero,
0: che sembrava uno da buttare via
1: a fine ciclo invece
0: abbiamo preso, come è nata quella grande Juve, partendo dal centrocampo con Pirlo,
1: mm-hmm. Vidal.
0: Con Vidal, mm-hmm. Marchisio ce l'avevamo già,
1: e l'anno
0: dopo siamo migliorati con Pogba,
1: sì.
0: Tu devi sempre partire, perché il centrocampo è sempre cuore e anima di una squadra che vuole arrivare a certi livelli. Poi da lì ovviamente, come dicevi tu giustamente, devi completare. Se Lucianone non vuole il Di Gregorio, si cercherà un'altra punta. Mm-hmm. Ragazzi, però, insomma, questo qui, il portiere dell'Argentina, il Dibu, insomma, uno sforzettino io lo farei.
1: Anch'io, perché è uno che ti cambia faccia la squadra. E non sono tantissimi quei portieri, soprattutto oggi, che sai di per certo che ti possono cambiare volto alla squadra. Non ce ne sono tanti. Quindi su uno così io investirei e andrei.

0: anche all in, potendoselo permettere. Antonio, certo. Io starei ancora un quarto d'ora, 20 minuti, però purtroppo siamo in chiusura, quindi intanto ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia. Ti leggiamo sulla stampa, a presto e buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille,
0: ciao.
1: Primo di calcio, ma
0: lo so, però
1: altre tematiche,
0: è una passione.
1: Stellari.
0: Esatto.
1: Stellari, ma dopo noi con le stelle,
0: spaziali.
1: Con le stelle ne abbiamo tre e tra un po' ne avremo quattro.
0: È vero.
1: Abbiate fiducia.
0: È vero, siamo avanti anche in quello. Grazie Antonio Locampo,
1: ciao, grazie
0: ai nostri
1: a voi.
0: Microfoni. E chiudo con i vostri messaggi. Allora, dai, andiamo veloci. È cascata? Sì. Michele da Gorizia, noi non siamo al punto di partenza. Se fossimo al punto di partenza potremmo già essere fiduciosi. Siamo tornati indietro. Dobbiamo ancora porre le basi per far crescere e coltivare i talenti e secondo me ne abbiamo, ma vanno inseriti in un programma manageriale non federale, perché quello che a livello dirigenziale e ha prodotto la federazione è solo un gruppo di dirigenti che ha portato avanti interessi di bottega. Chiaramente il sistema calcio nazionale, del sistema calcio italiano, della programmazione, a loro frega poco nulla. Messaggio di Michele, questo era sulla nazionale italiana ovviamente. Parlare ancora di mondiali in un periodo che di notizie di mercato per la Juve si fa fatica. La ragione, noi parliamo di mercati e la Roma acquista un giocatore da 50 milioni, Somerville, ma questo rientra nelle dinamiche e budget che si ha sul mercato. Quello che noi tifosi non va è che si legge che il sostituto di Bremer potrebbe essere Tomori. Purtroppo Antonio da Caserta, questi sono i nomi che si fanno. Valerio Da Luca, la società sta lavorando bene, secondo me i prossimi colpi saranno a sorpresa come gli ultimi. Anche io questo timore o questa sensazione che si andrà un po' magari dove non abbiamo ancora battuto noi e magari si tirerà fuori qualche profilo come Ekhtar Selik. Ci vuole pazienza, ma siamo troppo indietro. Scrive invece Franco, ad oggi qualcosa in più si poteva e si doveva fare. Continuo a sentire, scrive invece Antonio, che la Juventus non ha soldi e non può spendere. Allora io mi chiedo, ma i soldi destinati a Kolumoni da 2 anni e i soldi di Muaremovic dove sono? La Juve mi sa che vuole friggere il pesce, ma non con l'olio, con l'acqua. Il nome di Guardiola non può essere contrapposto a quello di Pirlo, scrive Federica, e su questo sono d'accordo anch'io. Non puoi avere probabilmente al momento una shortlist in cui poi devi andare a capire anche quali sono le intenzioni dei diretti interessati. Hai buttato giù dei nomi e poi cerchi di capire. Al momento secondo me c'è Guardiola, c'è Conte e poi Pirlo, diciamo che non ha lo spessore degli altri due. Chiaro, sono progetti diversi, con idee diverse, però ecco, in questo momento io sull'Italia andrei su una certezza, visto che sono 3 mondiali che guardiamo dal divano. Sono le 15, quindi anche noi ci fermiamo. Con Manu in regia è arrivato il momento. Noi ci rivediamo domani. Rimanete qui su Radio Bianconera. Adesso abbiamo Camillo, Camillo per 2. Non perché ha mangiato tanto, ma semplicemente perché farà 2 ore consecutive. E quindi rimanete qui insieme a noi su Radio Bianconera. Ciao!
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il conflitto in Medio Oriente in primo piano. Una famiglia di 6 persone è stata uccisa da un drone israeliano a Gaza City. La notizia diffusa dalla protezione civile palestinese trova conferma anche presso l'EDF, che però parlano di un attacco contro un membro di Hamas tra i responsabili del blitz del 7 ottobre 2023 a Reve e nei kibbutz. È il secondo attacco in pochi giorni, sabato 5 morti sempre a Gaza City.
5: Sono in corso in Pakistan i colloqui tra Iran e mediatori, ma intanto la guerra non si placa. Teheran ha colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. In risposta il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio, missili, droni e sistemi di difesa aerea. Secondo Axios, i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Donald Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation.
6: Sulla morte di Abderrahim Fakir e sulle tensioni che ne sono seguite a Bologna interviene la premier Giorgia Meloni. In un post sui social la presidente del Consiglio chiede che sulla vicenda venga fatta piena luce, ma allo stesso tempo traccia una linea netta contro le violenze ai danni delle forze dell'ordine registrate durante le proteste. Il bersaglio dell'affondo sono coloro che, secondo Meloni, hanno strumentalizzato la morte dell'uomo.
5: Un 31enne cittadino romeno è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, violenza sessuale, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo avrebbe tenuto in ostaggio una giovane coppia abusando della ragazza dopo essersi introdotto durante la notte nella loro abitazione. La questura riferisce inoltre che il 31enne avrebbe mantenuto un atteggiamento violento anche nelle fasi successive al fermo, arrivando a danneggiare l'abitacolo dell'auto di servizio della polizia.
6: Buone notizie nella sanità. Il bollettino sull'andamento delle liste d'attesa realizzato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali fotografa un primo semestre 2026 in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, sia per le prime visite che per gli accertamenti diagnostici. Le prenotazioni sono aumentate in modo sensibile, passando da poco più di 13 milioni a quasi 15 milioni nel giro di un anno. Le visite urgenti, quelle che per legge vanno garantite entro 3 giorni, vengono rispettate in una quota crescente di casi, così come le visite brevi da completare entro 10 giorni.
5: Siamo allo sport. Con la MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo a Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buon pomeriggio, buon martedì 21 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a Bomber Mauro, ragazzi. Vedere Bomber Mauro è una delle cose più divertenti sempre del panorama di Torino, notturna e non. Vedere Bomber Mauro è sempre una cosa stimolante, soprattutto quando è dietro in regia un vetro, ecco, mettiamola così, ecco. Un giorno, anzi, all'inizio di Radio Bianconera, Manu, ti ricordi che avevamo la telecamera in regia? Ecco, sarebbe bella riproporla col bomber.
8: La pentolta c'è un motivo.
7: Sarebbe bella riproporla. Allora, ragazzi... qua insomma qualcosa si sta muovendo, ormai entriamo nel mood della giornata di Celic, ovvero aria frizzantina. Forse oggi un po' leggermente meno frizzantina, vi posso dire, però c'è un'aria particolare qua alla Continassa e dintorni, perché comunque abbiamo avuto un problema. Si chiama Jeff Ekator, che si è fatto male. Sono 25-30 giorni di stop, anzi dai 20 ai 30, facciamo così, che è meglio, così non sbaglia nessuno. E perciò la Juventus oggi è senza punte. Oggi è senza punte. È inutile dirlo, Open Da non farà parte di questo progetto tecnico. Poi David proveranno a piazzarlo. E Milik comunque è un giocatore, come dicevo ieri, dove dobbiamo assolutamente avere una sensibilità in più per Arkadiusz Milik, e quindi in questo caso credo sia giusto, no, iniziare a muoversi, perché se no cosa andiamo a fare le amichevoli? Non c'è, le punte è inutile, quindi in questo caso dobbiamo un po' muoverci, a prescindere dai gusti personali, a prescindere da altro, dobbiamo muoverci. Una cosa che però voglio dirvi è che tutto bello, la prima amichevole, si riparte, i tifosi, è bellissimo, anzi i tifosi bellissimi sempre, soprattutto l'altro giorno a Basilea sono stati veramente emozionanti, però adesso dalla società e dall'allenatore mi aspetto delle scelte anche forti, perché è inaccettabile vedere Arthur in campo. Sono stato buono e caro ieri, mi avete sentito, sereno e tranquillo, però vedere Arthur in una forma fisica drammatica, secondo me è una mancanza di rispetto ai tifosi mettere Arthur, e soprattutto è una mancanza di rispetto verso i tuoi giovani, perché non costruisci niente, non hai nulla da Arthur, non ti dà nulla, è solo un contratto che stai portando avanti il più possibile per evitare problemi di bilancio, perché ha avuto una valutazione senza ogni logica, e allora ti ritrovi a mettere Arthur e non far giocare Owusu. Fai giocare Owusu, non mettere Arthur. Qua la società e l'allenatore devono prendere delle decisioni. Non puoi continuare a mettere in campo tutti, dobbiamo volerci tutti bene, siamo una grande famiglia, e poi vedi Arthur che trotterella in una forma fisica drammatica e fa pure un calcio di rigore. Ma gioco con Owusu, ma se devo perdere le amichevoli di inizio anno le perdo con Owusu, no? Sicuramente non con Arthur. E con tutto il bene e il rispetto per un professionista esemplare, un ragazzo per bene, non che non lo sia Arthur, sia chiaro, però Rugani l'abbiamo visto un pochettino di più, uguale. Cioè mettere Rugani e non mettere un tuo ragazzo, a prescindere che Gil sia mancino e quindi in quel caso il suo ruolo è stato occupato da Cabal, onestamente non possiamo andare avanti ancora con Rugani. Dobbiamo andare avanti. È l'ultimo dei nomi, e poi ditemi la vostra su questa cosa qua, perché secondo me è una mancanza di rispetto nei confronti proprio della maglia, dei tifosi, della maglia e di Gregorio. Cioè di Gregorio titolare no, perché poi ragazzi già questi non vogliono andare via manco per sbaglio. Se in più li mettiamo titolari, qualcuno poi ti dice ma chi se ne frega, io resto qua, tanto il mio stipendio. E non entro poi nei titolari, non titolari, quelli poi sono giocatori che a uno può piacere, a un altro no, a me sì, a Leonardo no, a Manuel no, però quella è una sfera personale. Ma determinati giocatori basta ragazzi, dai, il ciclo è finito, non dico di metterli alla porta, però almeno non facciamoli giocare. Allora, Camillo, di tutti i giocatori in orbita Juve, secondo te qual è quello più vicino a vestire la nostra maglia? Leonardo Ancona. Guarda Leonardo, in questo momento a me queste domande non fanno proprio impazzire, ma non perché non sia posta in maniera educata, gentile come fai tu, e ci mancherebbe altro, è che tu mi stai chiedendo di tirare la monetina. Cioè quello più vicino, ad oggi ci sono gli obiettivi, però vicino non saprei dirti. Posso, come ho raccontato adesso all'inizio della trasmissione, c'è un'area frizzantina, però non ho certezze di chi possa essere, se una sorpresa o un giocatore già trattato, un'accelerata per un calciatore. Ecco, so che in questo momento almeno a me risulta che Pellegrino non sia così vicino come qualcuno ha scritto nel corso degli ultimi giorni. Cioè, ci sono dei contatti, c'è un interesse da parte della Juventus, c'è una valutazione abbastanza chiara sia del Parma che della Juventus, però dirvi che Pellegrino è a un passo dalla Juve, no, e le trattative comunque sono lunghe e sono difficili, perciò potrebbe esserci un'accelerata oggi come domani, come dopodomani, ma capite che, guardate, Çelik non l'hanno fatta in 10 minuti perché non volevano dirla a Camillo o a qualche altro collega. Çelik l'hanno fatta in 10 minuti perché volevano sostanzialmente fregare la Roma, perché avevano paura di un rilancio. E allora sono stati zitti, si sono mossi veramente in un secondo e hanno chiuso questa operazione. Tant'è che vi posso dire che per arrivare al nome di Çelik ho veramente fatto 300 chiamate. 300 chiamate, e non ero sicuro fino a quando ho lavorato insieme a Lorenzo Di Benedetto, non ero sicuro al 100% di quella notizia. Perciò dobbiamo in questo momento qua pensare che ogni trattativa ha delle strutture diverse. Catore è stata fatta in fretta e furia per questioni di bilancio, Çelik è stata fatta in fretta e furia per evitare un rilancio della Roma, e adesso invece magari sei su trattative un pochettino diverse, tipo quella di Colomoni e di Dibu Martinez, dove tu comunque ti devi adeguare anche ad altre squadre, alle valutazioni. Perciò in questo caso è ogni trattativa ha una vita a sé. Manu, vengo da te, abbiamo un vocale e poi sentiamo il nostro ospite.
8: Ciao Cami, sono Gianlu da Pisa. Ti volevo chiedere che, secondo me, per smuovere questo mercato, visto che i soldi ce ne sono pochi, bisogna attingere ai parametri zero. Io porterei a casa i vari Kessié, Goretzka, ma anche Icardi. Voglio sapere cosa ne pensi. Secondo te, se portare a casa questi parametri zero ce la possiamo fare, tenendo conto che comunque avranno degli ingaggi molto alti, quindi che magari ci impegnano un po' anche per il monte ingaggi per i prossimi anni. Ciao, buona serata.
7: Ciao, mi manca uno. Kessié, Goretzka, e poi uno non l'ho sentito, Icardi. Icardi no? Icardi non viene, con Spalletti in allenatore non viene Icardi, ragazzi, non, questa cosa è impossibile, con Icardi Spalletti impossibile, l'ha detto anche a gennaio, gli altri potrebbero arrivare, il terzo non l'ho sentito, quindi se me lo riscrivi lo commento, però Icardi sicuramente no, ma andiamo e salutiamo, lo ringrazio perché oggi ha anticipato di un'ora, Simone Nasso, ciao Simo!
9: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
7: Simo, mi dici la tua sulla partita col Basilea?
9: Partita per la Juve, intendo, da 5 giorni di preparazione. Quindi ritmi che sono stati quelli che sono stati, certi giocatori ingolfati, alcuni che hanno confermato le sensazioni negative che abbiamo già avuto due lunedì fa quando li abbiamo visti arrivare alla Continasta, uno su tutti Arthur, che si è presentato per me in una condizione fisica disastrosa, e poi delle curiosità, perché io, Cami, allora è vero, e ha fatto bene a bacchettarlo un po' Spalletti sul discorso del ritmo, però io quando tocca palla a Douglas Luiz continuo a vedere delle cose che gli altri centrocampisti nella rosa di questa Juventus non hanno. Poi ovvio deve aumentare i giri, perché con questa intensità si fa fatica poi nel campionato italiano, ma in generale per me si fa fatica ovunque. Però c'è curiosità, grande dispiacere per Ecator, questo senza ombra di dubbio. Per il resto non è che mi aspettassi molto di diverso, ecco, anche dal punto di vista dei meccanismi in campo. Hanno giocato due squadre in cui c'erano tantissimi giocatori tra primo e secondo tempo che non avevano mai giocato insieme, quindi a livello anche di meccanismi, cioè non è che ci si potesse aspettare chissà che cosa. Sono emersi comunque dei limiti che questa squadra continua ad avere, che in questo momento restano, anche perché gli acquisti fin qui sono stati pochi.
7: Eh sì, sono stati pochi, uno si è fatto male, quindi non benissimo come proprio inizio, come timing. Simo, invece ti chiedo, oggi ho parlato un po' ai nostri ascoltatori, ho detto che ci sono dei giocatori che non vorrei più vedere con la maglia della Juventus, nel senso che per me Arthur non rispetta la maglia e non rispetta i tifosi, ma non perché lui non voglia farlo, ma perché è ormai una roba finita, basta, cioè non ti dà nulla, non rimarrà mai alla Juve, cioè per mettere Arthur metto un ragazzino, metto Vusu, che magari può farsi vedere, farsi notare, ha una carriera davanti. Perché? Perché questa cosa qua è uguale per me, vale per Rugani, anche se poi Rugani comunque ogni anno poi uno spazietto se lo ritaglia, però una roba finita, è uguale anche, non lo so, per Di Gregorio. Cioè, Di Gregorio non può giocare alla Juve, non può giocare alla Juve dopo quello che ha detto il suo agente e dopo quello che ha fatto lui in campo.
9: Guarda, io parto da quest'ultimo, da Di Gregorio, e ti dico che, come ho detto più volte, non ha senso forzare un destino già scritto. Il destino di Di Gregorio è stato scritto dalla società Juventus, dalle prestazioni dello stesso Di Gregorio e anche da Luciano Spalletti nel post partita contro il Basilea. Ti dirò di più, Cami, forzare in questo caso
7: Mi sa che abbiamo perso Simo. Mi sa che abbiamo perso Simo. Adesso lo recuperiamo. C'è il primo rimandato dell'estate. Franco da Ardea. Franco mio. Come puoi sbagliare Çelik? Cioè, Çelik proprio.
10: Partiamo male qua,
7: Cioè,
10: partiamo
7: Çelik
10: male.
7: partiamo malissimo. Cioè, partiamo in maniera terribile. Cioè, Franco mio. Una giustificazione all'errore su Çelik. Çelik è impossibile da sbagliare. Çelik con la K finale. Çelik, anzi, Celik. Ragazzi, Franco, poi leggo il tuo messaggio e non hai ragione, ma lo leggo dopo che adesso lascio la parola di nuovo a Simo. Bentornato, Simo!
9: Eccoci, non sentivo più nulla.
7: No.
9: No, dicevo che per la questione di Gregorio, appunto, forzare un destino già scritto mi sembra veramente troppo, perché oggi crei un danno a te stesso, perché comunque per me anche Di Gregorio farebbe bene a cercarsi una squadra ad andare altrove, anche solo per fare la preparazione, per ambientarsi nella sua nuova squadra. Fai un danno alla Juve, fai un danno a tutti. Poi, per ammissione del suo stesso procuratore, ci sono dei club in Europa che lo stanno seguendo, allora ci aspettiamo che possa lasciare la Juventus facilmente. Come ho detto più volte, nulla contro il professionista Di Gregorio, nulla contro l'uomo Di Gregorio, però ha dimostrato di non poter fare il portiere titolare della Juventus. Su Arthur invece, vabbè, ho già detto tutto, nel senso che, ripeto, non si è neanche presentato in condizioni fisiche accettabili, magari per, sai, far passare nella testa di un nuovo allenatore che non aveva mai incontrato, sai, quell'1% di possibilità di giocarsela. Si è presentato veramente in una condizione disastrosa e questa condizione disastrosa si è vista in maniera lampante contro il Basilea.
7: Sì. Invece per quanto riguarda, insomma, ti aspetti che prima o poi possa venire fuori qualcosina dalla società, magari una presa di posizione forte, cercare di mettere dei giocatori a margine, cioè quando questa era la prima amichevole, ok, però più avanti ti aspetti sempre questo atteggiamento di cercare di tenere tutti i giocatori sempre dalla stessa parte o magari qualcosina di più forte?
9: No, io mi piacerebbe vedere qualcosa di più forte se, come ho detto, qualcuno cercasse di forzare il proprio destino già scritto. E mi riferisco anche allo stesso Michele Di Gregorio. Se la società ha deciso di vendere Michele Di Gregorio, ha deciso di andare su un altro primo portiere, come ci ha detto Luciano Spalletti, fondamentalmente nel post partita, e Michele Di Gregorio dovesse mettersi di traverso. Allora ecco, io lì in quel caso, considerando tutto quello che è accaduto, considerando le parole del suo agente, considerando, ripeto, soprattutto quello che Di Gregorio ha fatto vedere sul campo, ecco, allora io lì mi aspetterei una presa di posizione netta da parte della Juve. E lo so che poi è un rischio, perché comunque sarebbe un rischio quello di tenersi lì Michele Di Gregorio in tribuna, però alla fine in situazioni come queste non sai mai chi ha davvero il coltello alla parte del manico e tu, società, devi dimostrare di essere forte, di essere tornata forte anche attraverso questo cambio dirigenziale che abbiamo vissuto qualche settimana fa, e quindi a un certo punto devi far capire ai giocatori che a comandare sei tu.
7: Simo, ti piace Richarlison? Perché ce lo chiede Claudio.
9: Non tantissimo, devo essere sincero, non è un giocatore che mi entusiasma. Comunque anche lui va a 29 anni, quindi in questa stagione andrebbe poi nel 2027 per i 30, non mi convince particolarmente. Si è parlato appunto di lui, di Pellegrino, profili totalmente differenti. Tra l'altro, per me, se dovessi scegliere, io sceglierei e virerei su Pellegrino, nonostante un'esperienza diversa, ecco, di Richarlison. Però è un giocatore che mi convince di più in questo momento in ottica di funzionalità.
7: Sì, io anche non sono, cioè nel senso, non lo ritengo un brutto calciatore, però è altalenante, si fa spesso male. È un giocatore che mi aspettavo molto di più da Richarlison, a dirla tutta. Ecco, al Tottenham si è un po' livellato nella mediocrità di un club che ha dei giocatori anche forti, ma non riesce poi a fare mai il salto di qualità. Ecco, questo è un pochettino il mio pensiero. Voglio chiederti una cosa. Io sono un grande fan della Spagna, Simo, proprio un grande fan. Ho sempre detto che ha una mentalità, una filosofia costruita negli anni, il lavoro visto nel mondiale è un lavoro di tanto tempo e con una struttura che ha portato una vittoria. Se ti dicessi vendi Bremer, metti Kalulu centrale, Celik a destra, lo faresti?
9: Io continuo a dire che su Bremer aspetterai, lo so che poi rischi, perché se Bremer ti fa una stagione come la scorsa, il prossimo anno non lo vendi a nulla, cioè lo devi quasi regalare. Però io continuo anche a dire che la stagione passata di Bremer è una stagione ingiudicabile, e lo sapevamo già da settembre che sarebbe stata una stagione ingiudicabile. A maggior ragione c'è stato il discorso del menisco a ottobre, questo ha reso il tutto ancora più complicato. Poi Cami, se mi dici arriva un'offerta tra i 40 e i 50 milioni per Bremer, credo che non arrivi, apro e chiudo parentesi, ci penso seriamente, perché oggi hai pochi giocatori, tolto Ildiz, hai pochi giocatori da cui puoi far cassa, e sono Bremer, e c'è Kalulu e c'è Thuram fondamentalmente, e forse tra questi tre, lo so che sarebbe un rischio, però Bremer è quello innanzitutto, è più grande a livello di età, ed è quello che oggi comunque ti lascia dei punti interrogativi in più, proprio perché, come ho detto, arriva da un infortunio terribile che ovviamente ne ha condizionato anche l'ultima annata. Però ti dico la verità, mi dispiacerebbe molto, ecco, cederlo quest'estate.
7: Allora facciamo un gioco, Simo, mi è venuto in mente adesso. Risposte brevi, sì no. Sì no, io ti faccio delle domande a raffica. Okay. E tu puoi ovviamente pensarci un pochettino, eh? Allora, ti aspetti novità in questa settimana per il Dibu Martinez?
9: No.
7: Ok, può farlo anche la chat, eh? Voi cercate di darmi solo dei riferimenti, tipo Dibu sì. Ok, andiamo avanti. Ti aspetti novità sul fronte Colomani in questa settimana?
9: Sì, ma in negativo.
7: Ok. Ti aspetti invece che la Juventus possa sbloccare qualche cessione?
9: Questa settimana no.
7: Nico Gonzalez resta o va all'Atletico?
9: Non resta alla Juve.
7: Ok. E poi aspetta, fatemi pensare altre. Se non dovesse arrivare Colomoni, ti aspetti una sorpresa? I nomi che stanno girando ultimamente?
9: No, i nomi che stanno girando ultimamente, Pellegrino su tutti.
7: Pellegrino e Colomoni insieme o Vlahovic e Pellegrino?
9: Pellegrino, Vlahovic.
7: Quindi Vlahovic porta aperta o porta chiusa?
9: Io direi porta chiusa, però prima ho detto Vlahovic perché segna di più di Colomuani, io ho bisogno di giocatori che segnino, solo per questo, però per me la porta di Vlahovic sono chiuse.
7: Ok, ti aspetti che entro 15 giorni possa essere venduto uno tra Miretti, Arthur e Douglas Luiz?
9: Almeno due di questi tre.
7: Ok. Che sia la Juve sì o no?
9: Sì, tutta la vita.
7: Goretzka?
9: Sì, sì, sì, tutta la vita.
7: Lukumi?
9: No.
7: Ok. Se non dovesse arrivare il Dibu Martinez, su chi vai?
9: Vado su Vicario. Vicario.
7: Ok. Hector resta alla Juve o lo mandi in prestito?
9: Resta la Juve.
7: Che è anche quello che sembra l'idea generale della Juventus in questo momento. Quindi almeno per questa situazione qua sembra che Hector possa restare alla Juventus. Beh, Simo, ti ho tormentato di domande in questo momento. C'è qualcosa che vuoi ancora fare? Non lo so, salutare qualche nostro ascoltatore? Hai un argomento libero? Se no ti lascio anche volentieri, dimmi tu.
9: Io, no, ma guarda, io dico solo questo. Io mi auguro davvero che la Juventus possa lanciare un segnale importante già in questa settimana con un giocatore, ecco, un giocatore da regalare a Luciano Spalletti là davanti, perché sembra clamoroso, sembra assurdo, ma la Juventus sabato si presenterà alla seconda amichevole stagionale solo con Loïs Openda là davanti, quindi Spalletti è tranquillo, ok, adesso è tranquillo, però secondo me se la società riuscisse a regalargli un attaccante da qui a domenica, Spalletti sarebbe un pochettino più tranquillo e insieme a Spalletti anche tutti i tifosi bianconeri.
7: Direi di sì, anche perché se no amichevole facciamo commettere davanti e questa non, esatto, è una cosa positiva, non è una cosa per niente positiva. Grazie Simo, come sempre.
9: Grazie a te Cami, un saluto a tutti.
7: Ciao. Allora, abbiamo piccoli insider di mercato come Antonio da Caserta, che ha messo da parte, Manu, ha messo da parte il suo solito ottimismo, il suo solito tutto bello, tutto fantastico, tutto eccezionale, e mi dice, ho delle notizie di Bremer via la clausola recessoria. Ragazzi, io non credo che qualcuno pagherà la clausola recessoria di Bremer. Poi su Tomori è un nome di Gazzetta di 10 giorni fa, credo. Quindi in questo momento qua non ho grosse sensazioni, non lo so. Quindi sapete bene che è difficile al mercato, perché non so neanche se l'hai letta o se hai parlato con qualcuno, non lo so ragazzi, magari avete delle fonti pazzesche che non rivelate, quindi non posso dirvi in questo momento qua che qualcuno venga e possa pagare la clausola di Bremer o delle difficoltà, poi che possa fare un'offerta a Bremer, degli interessamenti a Bremer. Ad oggi non ne sono arrivati, anzi scusate, fino a ieri non ne sono arrivati, poi se oggi è arrivato qualcuno e ha pagato la clausola, questo è un altro discorso, ma in questo momento non sono arrivati interessamenti per Bremer e offerte, ecco, quindi la vedo difficile, ecco, la vedo molto molto difficile. Arriverà prima un centravanti oppure il portiere? Ma il portiere dobbiamo aspettare Dibu, che in questo momento credo che non abbia così tanta voglia di parlare di calcio. E poi bisogna capire sta mano del Dibu Martinez, poi insomma dovranno trattare, credo che la Juventus in questo momento abbia abbastanza fretta sull'attaccante, perché l'attaccante è importante e non abbiamo nessuno. Openda andrà via, Milik ha giocato mezz'ora poi ha chiesto il cambio, Hector si è fatto male e tu non puoi fare un amichevole con lo Standard Liegi con Openda che ti deve fare 60 minuti, perché se mai succedesse qualcosa ad Openda, per te è un disastro, perché poi già è vero che ha ricevuto tante offerte, perché Openda è uno di quelli che ha ricevuto più offerte non a titolo definitivo ma in prestito, però poi devi venderlo, quindi devi stare anche molto molto attento in determinate situazioni, devi stare attento anche col minutaggio. La Juventus ha riempito una pre-season di tantissimi amichevoli, ne ha fatta già una questa settimana, ne farà una la prossima ancora, poi ci sarà la tournée con tot partite, e quindi insomma ci sono tante cose dove la Juventus dovrà gestire i carichi di lavoro della squadra, qualcuno giocherà di più, qualcuno giocherà di meno, insomma ci sono tante sfide, tante partite, tante situazioni, e non puoi chiedere a Openda di fare sforzi estremi, perché se si dovesse fare Openda male è un disastro per tutti. Andiamo in pausa, torna tra poco.
2: Il club degli inviati.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
10: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
5: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale è invece un colpo in difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dalla Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri che ha perso papà Merigo di 97 anni scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una cinquantina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. al centro. Sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
16: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, leggo un po' di messaggi. Ciao Camillo, hai novità per Frank e sì alla Juventus, sempre Forza Juve. Questa è la mezz'ora dedicata a voi. Poi avremo un altro ospite nella seconda mezz'ora, che oggi raddoppiamo, vi do le indicazioni. Su che sì non ho grosse novità, perché in questo momento la Juventus deve vendere lì a centrocampo. Infatti ho fatto anche la domanda a Simonasso: devi vendere Miretti, devi vendere Douglas Luiz, perché comunque è un giocatore ancora in uscita, devi vendere Comeines, devi vendere chi c'è, Arthur, e poi una volta che avrai venduto almeno due di questi giocatori, poi potrai pensare anche ad acquistare qualcuno. Che sì, vuole venire alla Juve, questo ve lo posso dire. Che sì, è un giocatore che sta aspettando la Juventus, però non l'aspetterà in eterno, ecco. Non l'aspetterà in eterno e bisognerà trovare una quadra dal punto di vista economico, perché comunque la Juventus è interessata, il giocatore anche, però se non vendi non lo compri. Questa è la cosa più semplice. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocalino.
17: Ciao Gami, Dani 88. Volevo farti una domanda sulla preparazione atletica. Ma secondo te, io mo, vedendo le spezzoni dei video della Juventus, li vedo sempre palleggiare con la palla oppure le partitelle, ma non si fanno più, insomma, le ripetute, le corse, le salite? Boh, non lo so, non vorrei che poi magari arrivi a gennaio, febbraio e già siamo spompati, insomma. Tutto qua, forza Juve, Dani 88.
7: Ciao Dani, senti, ti faccio una domanda, rispondimi, ti mando proprio un messaggio. Secondo te, a livello visivo, la faccio anche a Manu, che è bravo su queste cose a occhio, secondo voi, a livello video, per creare un contenuto YouTube, se metti i giocatori a fare le ripetute, è interessante o hai un interesse a far vedere gol, giocate, partitine? Credo sia abbastanza semplice, ecco, il ragazzo che segue gli allenamenti insieme al fotografo, a chi ha la telecamera, va a prendere le partitelle perché sono più interessanti. Voi vedete 6-7 minuti di video e non ci sono la parte dove corrono, dove fanno le ripetute, perché è noioso e non c'è niente da fare, corrono, fanno su e giù. E quindi alterna, quando fai doppia seduta, Dani, magari la prima fai tanta palla e la seconda fai fondo e palestra, e doppia seduta non è che fai sempre campo, poi fai la parte tattica, la parte fisica, è una questione di interesse dal punto di vista nel creare un contenuto. È come quando decidi di fare un video su YouTube, ti metti, no, in testa un po' l'argomento e poi vai. Ecco, loro sanno che tipo di cosa tirare fuori, quindi è questo il motivo. Poi magari qualche volta vedrai anche le ripetute, ma sicuramente non ti mettono a fare 10 minuti di ripetute per far vedere un allenamento, ecco. Le fanno, stai tranquillo che le fanno. Ne fanno anche parecchie da quel punto di vista di ripetute. Allora, leggiamo ancora qualche altro messaggio. Buon pomeriggio Camillo, ho mandato questo messaggio anche stamattina a Riccardo. Volevo dirtelo anche a te. Un famoso quotidiano sportivo nazionale dice che Nico Gonzalez non vuole più tornare alla Juventus. È la Gazzetta, si può nominare, la Gazzetta. E ha mandato i suoi agenti a trovare una soluzione alla Juve. Sì, lo può fare. Non dovrebbe tornare a Torino, andare da Carnevale e dire che non vuole restare? No, caro Francesco, ci sono gli agenti. Fai arrivare agli agenti un messaggio dicendo: io voglio andare all'Atletico Madrid. Ne è pieno il mondo, non c'è niente di strano, niente di surreale. Hai proprio degli agenti che fanno queste robe qua e che gestiscono i calciatori. Nico Gonzalez, ve l'ho sempre detto, ha sempre pensato solo all'Atletico Madrid, non ha nessuna intenzione di tornare alla Juventus, non ha lasciato un bel ricordo, ma non ha neanche lui un bel ricordo, quindi Nico Gonzalez non è legato alla Juve, non è per niente legato alla Juventus, vuole stare lì col Cholo Simeone, che tra l'altro l'ha seguito durante tutto il mondiale, perché il Cholo Simeone ha seguito sempre l'Argentina, c'era anche suo figlio. E non c'è nulla di particolare, caro Francesco, ma proprio nulla. Quando hai una persona che segue i tuoi interessi, fai trapelare, no, anzi, dai mandato a un intermediario, a un agente, di dire: basta, io voglio andare via, non voglio restare alla Juventus, fate di tutto per chiudere questa trattativa, e poi vai in vacanza e spegni il telefono. Questo è uno dei compiti degli agenti, aiutare gli assistiti anche a fare queste cose. Manu, vengo da te, ascoltiamo un altro vocale.
14: Ciao Camillo, Antonello da Sesto San Giovanni. Ma allora, il nuovo entourage, diciamo, direzionale deve avere tempo per fare le sue scelte. Penso che sia l'unica cosa positiva di questo inizio di nuova stagione. Per quanto riguarda i nomi che si fanno dei nuovi acquisti, ad iniziare da portiere dell'Argentina, che per quello che ha fatto non solo al mondiale ma in passato, penso che sia una figura interessante. Ho i miei dubbi sul piano caratteriale, perché penso che sia una persona un po' a volte con la testa calda, però questa è una mia impressione. Per quanto riguarda i nomi che si fanno, come tu hai detto, diciamo, con l'infortunio di Ekator siamo senza punte, quindi si fanno tanti nomi, ma ho paura che anche quest'anno, al di là di chi poi verrà scelto, sarà comunque un anno di attesa, e che, per essere ottimisti, sempre questa è la mia idea, possa cercare di far arrivare la squadra all'interno delle prime quattro. Però per quanto riguarda il campionato, penso che siamo ancora molto molto lontani.
7: Ma aspetta, cioè, è inutile che oggi al 21 luglio vai oltre, dici siamo lontani, poi magari tra 10 giorni arrivano 3 giocatori, mandi il vocale, però questi sono forti, magari abbiamo accorciato. E oggi lo so che voi dovete commentare, io sono contento, vi lascio anche sempre tantissimo spazio nelle mie trasmissioni, la quotidianità, quindi parlate per il 21 giugno, però se parliamo per il 21 giugno è vero, abbiamo un ritardo nella campagna acquisti, è evidente, cioè siamo indietro perché abbiamo cambiato il management, abbiamo finito di cambiare il management a luglio, e quindi siamo sicuramente indietro. Però oggi dobbiamo rimanere concentrati sul fatto che ci manca una punta. Per fare un amichevole ci manca una punta. Quindi questo deve essere l'obiettivo, la situazione. Poi su quello che sarà più avanti, quanto ci mancherà dalla vetta, che tipo di prospettiva ha la Juventus per il futuro, lo scopriremo poi tra un mese e qualche giorno, quando finirà il mercato. Ecco, lì tireremo le somme. Diciamo che negli ultimi anni eravamo felicissimi, non è andata bene. Magari quest'anno si farà un mercato più equilibrato e più intelligente. Ecco, magari verrà fatto questo. Ancora Manu, un altro vocale.
18: Ciao Camillo, buon pomeriggio. Massimo da Prato. Non so se condividi il mio pensiero, anche se per l'amor del cielo non è sicuramente semplice muoversi in questo calcio attuale, di questi tempi di ristrettezze economiche, ma quello che rimprovera la nostra società è il non riuscire a trovare nomi nuovi sui quali provare a lavorare, perché io sono 5 o 6 anni che ascolto i soliti nomi triti e ritriti, non si riesce ad uscire dai soliti noti.
7: Ma non è vero, non è vero. Ekator l'hai mai sentito? Celik l'hai sentito? No. Quindi già questi due nomi sono diversi. Il discorso è che voi ragionate con il vostro pensiero, che è giustissimo, per carità, è giustissimo. Io sono un grande fan dei vostri pensieri, però il tuo pensiero è che palle, perché è questo, ascoltiamo sempre Colomoni, ascoltiamo sempre Tizio, Caio, Sempronio. Ok, ok, ma il discorso, la domanda che devi poi farti è: a chi piace Colomoni? A Spalletti. Chi vuole Colomoni? Spalletti. E questo cambia tutto. Perché poi siamo qua a dire, però non andiamo su obiettivi nuovi, basta, sempre solito, quello, quello e quell'altro. Poi però chi vuole Colomoni? Spalletti. Quando è arrivato Spalletti alla Juve? A ottobre. Ragazzi, è questa la differenza. Poi che sia frustrante andare avanti ancora settimane, mesi, giorni, ore, non lo so, perché magari qualcosa si sbloccherà su Colomoni, è frustrante, lo so benissimo. Ma vi assicuro, faccio contenuti, parlo in trasmissioni, ma cioè, secondo voi è il mio sogno parlare ogni estate di Colomoni, però non vi prende in giro, perché c'è qualcuno che vi prende in giro, legge magari il quotidiano, un giornale, spara 700 nomi e voi siete contenti e poi venite a chiedere a me, ma questo è vero, quello è vero, quello è vero anche quello. Ragazzi, il nome Colomoni, perché? Perché non c'è bisogno di cercare nulla, lo vuole l'allenatore, te l'ha chiesto l'allenatore, provi a comprarlo. Poi, non arriverà Colomoni? Cercheremo qualcos'altro. Pellegrino, che è l'attaccante che la Juventus sta cercando con più insistenza per il ruolo di seconda punta, è un nome nuovo. Lukumi è un nome nuovo. Il Dibu Martinez è il nome di quest'anno, Non è che Dibu Martinez l'abbiamo cercato tutte le estati. L'unico nome che si ricicla è quello di Colomoni. Ma chi lo vuole? Spalletti. Spalletti. Cioè, non è che ci sono sempre i soliti nomi, perché quest'anno sono nomi diversi, Sono nomi diversi. Perciò è proprio perché vi legate a Colomoni e dite basta, Colomoni, non ne posso più. Però ve lo chiede l'allenatore, che è arrivato a ottobre, e che dobbiamo fare? Parliamo di Colomoni. Questa è la situazione. Allora, con Conte li vedevo sputare sangue sotto il sole sudati. Dubito che tu li abbia visti con immagini. C'erano delle foto, ma ci sono anche adesso delle foto. Ma insomma, corrono, Dani, corrono, te lo assicuro. Corrono assolutamente. Altro vocale, Manu.
19: Ciao Camillo, Alessandro. Ma io devo essere sincero, se fanno mettere la maglietta della Juve Arthur, può giocare tranquillamente anche Di Gregorio. Cioè qui già veramente è una vergogna su una vergogna. Cioè se Arthur, abbiamo ancora il coraggio di fargli mettere la maglia della Juve e fare cose come l'altro giorno col Basilea, ragazzi, qui veramente siamo veramente in una situazione veramente drammatica, drammatica.
7: Vabbè, insomma, drammatica magari no, ecco, adesso andrei da una sponda all'altra, ragazzi, un po' di equilibrio, un po' di equilibrio, i drammi sono altri, cioè, poi io non lo farei mai giocare, però i drammi sono sicuramente altri, ovviamente anche sportivi, non nella vita generale, ci mancherebbe altro, e questo non lo tocchiamo neanche. Manu, una domanda importante, è un'ora che sono in diretta più o meno, nessuno mi ha fatto una citazione, ma oggi è uscita una maglia bellissima. Una maglia bellissima.
20: Basta chiedere.
7: Cioè, una maglia bellissima. Nessuno mi ha detto, oh, che bella maglia. A parte che io sono un enorme fan del simbolo fatto così dell'Adidas. La trovo una chicca.
20: Adidas Original?
7: Sì.
20: Sì, anch'io.
7: Grandissimo fan. Se c'è nella maglia l'Adidas Original, sono veramente... Più la zebretta, la trovo bellissima. Io sono anche ammiratore del colletto, è fatto così, no? È fighetto. Mi piace. Posso dirti, Manu, che io con questa maglia ci andrei all'Ushuaia di Ibiza? Te lo posso dire?
20: Io ti accompagno.
7: Ti posso dire che io andrei all'Ushuaia di Ibiza con questa maglia.
20: Secondo me qualcuno ci sarà,
7: Secondo me... Secondo me è proprio da stile serata un po' diversa, ovviamente. Però io ci andrei volentieri. Sì, bravo Matteo, bravo che l'ha comprata la maglia, bravo Matteo. Senza nome, perché in questo momento non c'è nessun calciatore qui.
20: Le ho tutte senza nome.
7: Senza nome la comprerei, però...
20: Anche senza patch le compro.
7: Sì, questa mi piace parecchio. Mi piace parecchio e vi dirò di più. Non penso di andare a Ibiza in questa sessione estiva di calciomercato. Non penso. Però mi è venuta voglia di andare a Ibiza con questa maglia. Devo essere molto molto onesto. Interesserà niente a nessuno questo excursus serate, moda e maglia della Juve. Però insomma è molto molto bella. Molto molto molto bella. Quindi complimenti a chi ha pensato questa maglia. Tra l'altro la storia delle maglie c'è già adesso. La Juventus ha visionato la maglia del prossimo anno. Quindi figuriamoci, andiamo di anno in anno.
20: Ciclicamente ogni tot di anni torna rosa.
7: Sì, però questa è proprio fighetta. Poi col pantalone nero, la calza nera.
20: Le signorine secondo me ci andranno a nozze con questa.
7: Sì, molto molto bella, molto molto bella. Peccato perché ho sentito Matilde Pavan, l'ho intervistata per

0: bocciamo, e questo è il nostro errore. Continuiamo a tenerci Locatelli, non andremo mai da nessuna parte. Ivan da Ravenna.
1: Ivan, respira. Intanto respira, Ivan. Ho capito che hai 45 secondi, però se mi prometti di respirare, arriviamo anche a 50 con te, eh? Perché se no io mi preoccupo.
2: Comunque, guarda, posso dirti una cosa su Douglas Luiz? Sì. Lunedì, prima che andasse in onda Luigi, si chiacchierava della partita, no? E spontaneamente, cioè, tutti e due abbiamo detto la stessa cosa. Cioè, là in mezzo, l'unico che sapeva giocare a calcio era Douglas Luiz.
1: Vero, verissimo, verissimo. Quindi... Io sono grande fan di come tocca la palla Douglas. Però ragazzi, il calcio,
2: se aumenta il ritmo, secondo me può diventare,
1: cioè, io non voglio dire, però Fabian Ruiz gioca a pallone divinamente, tocca la palla divinamente e corre anche tanto. Rodri tocca la palla divinamente e corre. Pedri, Dani Olmo corrono e giocano la palla divinamente. A calcio si corre. Venirmi a dire che noi abbiamo Arthur fortissimo, caro Ivan, con tutto il bene, ho rischiato di avere veramente un colpo sul bancone. Ho pensato di fare come Gerry Scotti a Striscia sul bancone, non so, scena iconica che mi fa ancora ridere adesso, perché fortissimo Arthur, no, Arthur è tecnico, io ve l'ho sempre detto, è un giocatore tecnico, però fortissimo no. Arthur oggi è impresentabile, ha un ritmo elevato, è impresentabile, cioè non solo non dobbiamo dargli un'occasione, è impresentabile proprio. Ma tu lo guardi, Arthur,
3: che trovi.
1: No,
3: e allora,
1: non
3: signori,
1: me la fa ridere che
3: buonasera.
1: Muoio. Tra l'altro dico a tutti di andare a vedere questa scena, perché c'è la faccia di Gerry Scotti, ho visto talmente tante volte questa cosa, la faccia di Gerry Scotti sconvolto di aver fatto un buco nel bancone di Striscia è una delle cose che mi ha sempre fatto più ridere al mondo. Ma netto di questo, no, Arthur ad oggi è impresentabile, caro Ivan, non me ne volere. Su Douglas Luiz magari puoi lavorarci, puoi far qualcosa, però sono due anni che ha incrociato 4 allenatori quest'anno e 2 lo scorso e nessuno l'ha mai fatto giocare, e ci sarà un perché, non è una questione quello, cioè ragazzi, non paragoniamo Douglas Luiz al centrocampo del Barcellona, non paragoniamolo al centrocampo di qualsiasi squadra di altissimo livello. Tra l'altro tu non hai citato il Paris Saint Germain, che è un centrocampo straordinario, ecco, João Neves è uno che abbina corsa e tecnica, cioè Vitinha, ragazzi, questi sono giocatori veri. Poi se vogliamo giocare a calcio camminato, allora vi assicuro che a calcio camminato anch'io posso dire la mia, eh? Anch'io posso dire la mia, quindi sì, tocca bene la palla, però a calcio non si tocca solo bene la palla, a calcio si corre, e tanto, e ritmo, e tutti quelli che ti ho nominato, a cui tu hai alluso, lo fanno, lui no, e ci sarà, ed è il motivo per cui non gioca mai, il motivo è quello, cioè se Spalletti dopo la partita ti dice sì sì, lui le qualità ce le ha, innegabile, ma tutti quelli che guardano calcio e vedono Douglas Luiz, lo vedi che tratta la palla diversamente. Però poi se non corri, figlio mio, è uno sport di corsa.
2: Di Vitinha, posso dirti che il Vitinha del PSG è una cosa e quello visto in nazionale è un'altra.
1: Ma secondo me quello, quello è dovuto anche al fatto che comunque ha un sistema di gioco che
2: sì,
1: è strepitoso.
2: Sono due cose completamente diverse, sì.
1: E poi la diversità della Spagna, che riesce a giocare così come se fosse un club, è che loro hanno quella mentalità lì, cioè Rodri ha quella mentalità lì anche se gioca nel Manchester City, Pedri gioca nel Barcellona, ha quella mentalità lì, cioè c'è proprio un nucleo, cioè loro da quando hanno 12 anni giocano in quel modo, con questo 4-3-3, 4-2-3-1 e gli spazi. Ed è il motivo per cui nel prossimo blocco facciamo questa analisi, nel prossimo blocco o quello ancora dopo, uno dei due, su il fatto che loro giocano con Cubarsì, che quando poi guardi il Barcellona dici ma il Barcellona con quella difesa cosa può mai fare? Il Barcellona dai, quella difesa sempre avanti, ma non si può difendere così, è inaccettabile. La Spagna l'ha fatto nello stesso modo. A parte che Laporta ha giocato in maniera strepitosa e va all'Athletic Bilbao ed è un giocatore ancora di primissimo livello, ma Cubarsì gioca avanti, gioca in avanti, tiene la linea alta, non ha tutta questa fisicità Cubarsì, però muove il pallone, ha tecnica, ed è per quello che io non farei investimenti se dovesse andare via Bremer, ma piazzerei bello Kalulu ricentrale. Ho già comprato Celik a 1 milione di euro, vendo bene Bremer, ho i soldi per poi sbloccare il mercato e mettere a posto i conti. Io andrei con quella situazione lì, però non so, è una situazione comunque rischiosa, però se vuoi giocare in un determinato modo devi uscire anche dai binari, è ovvio che la coppia centrale Kalulu-Kelly non mi piace, Quindi

0: nella mia idea, poi devi prendere un centrale forte di testa, un centrale fisico che regge il contrasto. Ma ci sono tante cose che uno può fare e può avere. Devi dare tempo, ovviamente, però non devi neanche precludere il fatto che che tocca bene la palla, è un fenomeno. Se no, ragazzi, anche Zegrova, Anche Zegrova, Zegrova la palla la tocca divinamente. La tocca divinamente. Però poi non corre, non salta l'uomo, non ha forza nelle gambe. E ragazzi, questi sono i temi. Perché calcio è uno sport fisico, non è solo uno sport tecnico. E chi riesce ad abbinare fisica e tecnica viaggia la Spagna. Chi invece abbina solo la tecnica può giocare ai miei livelli. Ai miei livelli magari no, però non alla Juve. Non alla Juve. Infatti Arthur non gioca mai, cioè ha giocato un po' alla Fiorentina, ha giocato un po' altrove, poi ogni anno ce lo rispediscono. Ci sarà un perché, no? Poi oltre allo stipendio.
1: Quindi okay, questa... Guarda che Nan come sta bene con la maglia nuova.
0: Bello. Beh no, bellissima. Quella maglia lì, ragazzi, tra l'altro Cinzia ci dice, Manu, che lei è Ibiza. Ci una ascolta da Ibiza. Cinzia, non lo so, allora, un bilocale, un bilocale per due persone, un weekendino.
1: Guarda, adesso non credo sia un periodo giusto.
0: Ma no, un weekendino, non lo so, ho una stanzetta, cioè, dove sei
1: tutto
0: tu?
1: Tutto questo solo per sfoggiare la sua maglia.
0: Esatto.
1: Noi all'usciuaia.
0: Facciamo così, noi prendiamo la maglia, però tu ci trovi location e volo. Direi, quindi, che con... Ecco, una bella truffa.
1: Non ho chiesto niente.
0: Una bella truffa, cara Cinzia. Noi troviamo, noi incastriamo tutto, Cinzia. Allegaci magari anche qualche soluzione.
1: Comunque, se volete comprare questa splendida maglietta, sappiate che dovete spendere una bella cifretta.
0: Sì, quella sì. Ormai tutte queste cose qua. Ciao, dimmi una cosa, la gente di Arthur, si rende conto chi è il suo assistito? Capisco i soldi, suppongo che la Juventus si abbia detto di trovarsi a tutti i costi un club. Sì, Stefano, però il discorso è che alla gente di Arthur frega assolutamente niente. Cioè, il suo assistito ha un contratto, il suo assistito vuole trovare una soluzione, magari anche qualche accordo per arrivare e cercare di guadagnarci tutti tranne che la Juventus, e quindi fa gli interessi del suo assistito, non sta sicuramente qua a mettere il tappeto rosso alla Juventus. Poi non fa nulla di male perché c'è un contratto, quel contratto è stato fatto firmare più volte perché Arthur ha rinnovato anche più volte pur di abbassare e spalmare quell'ingaggio. È una soluzione che è stata drammatica perché l'hai pagato credo 80 milioni di euro, quindi quando paghi un calciatore 80 milioni di euro, caro Stefano, ci vuole un sacco di tempo per ammortizzare e purtroppo la Juventus dovrà farlo. Manu, vengo da te, andiamo a pensare di Ibiza, a tra poco.
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi su decine di paesi, dopo quelli per Brasile, al 25% in vigore da domani, e Canada, al 50% annunciato ieri. Secondo fonti del quotidiano economico, funzionari USA hanno predisposto varie opzioni per consentire al presidente americano di introdurre le nuove tariffe, in previsione della scadenza, entro fine settimana, di quelli al 10% già imposti. Le possibili nuove tariffe arrivano dopo l'alt della Corte Suprema ai dazi reciproci e quelli al 10% ora in scadenza.
5: La guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, lo dice alla NBC il presidente Trump. Le navi e le forze militari USA sono posizionate e preparate a garantire la libertà di navigazione, aveva prima dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Erano stati i Pasdaran, guardiani della rivoluzione iraniana, ad annunciare la chiusura dello stretto dopo gli ultimi raid americani.
6: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo i violenti scontri avvenuti a Bologna in seguito alla morte di Fakir, deceduto durante un intervento della polizia. La Premier ha chiesto che venga accertata la verità con il massimo rigore, ma ha condannato con fermezza le violenze contro le forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli attacchi e il clima di odio nei confronti della polizia. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura per chiarire le circostanze della morte del 43enne marocchino, mentre le autorità stanno acquisendo anche le immagini delle body cam degli agenti coinvolti.
5: Riaperta la gioielleria di Mario Ruggero a Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Dietro al bancone la moglie e la figlia, fuori dal negozio un cartello. Non si rilasciano dichiarazioni ai giornalisti. Ringraziamo per la comprensione e il rispetto del nostro dolore. Mario Ruggero, 72 anni, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre banditi che lo avevano rapinato e stavano fuggendo.
6: Sanità, migliorano le liste d'attesa. Secondo i dati Agenas del primo quadrimestre 2026, aumenta il rispetto dei tempi di garanzia. Per le visite specialistiche si passa dal 76,1% al 78,7%, mentre per gli esami diagnostici dall'83 all'84%. Migliorano 16 regioni per le visite e 15 per TAC, risonanze ed ecografie. Restano invece in ritardo Abruzzo, Trentino Alto Adige, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Val d'Aosta. Tra le realtà più virtuose, la Liguria.
5: Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. La panchina non mi manca. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis in regia. Abbiamo il nostro Manuel Moroni che ormai è in mood Ibiza. Tra l'altro, Manuel, abbiamo ospite tra poco, facciamo tutto in diretta. Allora, facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi ti comunico l'ospite.
3: Sono in mood Ciringhito.
2: Sì. Arriviamo.
4: Ciao Cami, sento un po' nomi, contronomi, proposte, a parte il fatto che tutto il parterre di giocatori che si va a comprare, mi pare che siamo sullo scarsetto andante, nomi importanti non ce ne sono, ma quello che io penso poi, che prendono sti ragazzi che hanno 20 anni, 25 anni, sono miliardari e come effetto collaterale giocano a pallone per prendere i soldi per fare la bella vita. E quindi questi che giocano, che non giocano, per sputare l'anima, non gliene frega niente. Non c'è agonismo. Soprattutto nella vita, perché sono arrivati dove dovevano arrivare, gliene frega un cazzo. Ciao Michele,
2: insomma la prima parte dici non ci sono grandi nomi, ragazzi, in Italia faccio fatica a leggere grandi nomi. Se mi trovate una squadra italiana che ha comprato un grande nome europeo, quindi vi sto dicendo un titolare in una top europea, allora cambia tutto. Ma la Juve è arrivata sesta. E deve essere abbastanza evidente a tutti. Cioè, non c'è una squadra che ha comprato un top nome. E il calcio italiano non porta top giocatori. Non è la Juve. È il calcio italiano. Dovete cambiare la visione, perché sennò siete fuori dalla realtà. E sull'aspetto caratteriale, i giocatori, non sta a me dirlo, non lo so, io li commento per come sono in campo non mi trasmettono amore e passione per la maglia, però non sto lì a giudicare la loro vita personale, ecco, questa è una cosa che non farò mai, perché non vorrei nemmeno che si facesse con me, quindi figuriamoci con gli altri. Andiamo dal collega amico Ivano Ioli di Sport Italia. Ciao Ivan!
5: Ciao Camillo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Ivan, prima passiamo alla domanda in cui sto parlando, no, di una cosa che mi diverte molto. La nuova maglia della Juventus. So che tu sei stato anche allo store lì vicino allo stadio. Io ho detto che è una maglia con cui andrei anche all'Ushuaia di Ibiza. Confermi?
5: Anche al
2: Cocorico
5: andiamo.
2: Sì, no, ovviamente ogni locale che possa generare, no, un po' di vita, di movida, io ci andrei con questa maglia. Sì.
5: No, bellissima. A me piace molto, ti devo dire la verità, è un rosa che adesso ne stavo parlando giusto in collegamento con i colleghi, è una rosa che mi ricorda molto quello del 2015-2016, quando tra l'altro abbiamo intervistato di Steiner sabato, quindi era lui che indossava quella maglia in quel Borussia Juve con quel gol al volo, mi ha ricordato molto quella tonalità lì, però ti devo dire un rosa e un nero secondo me che si sposano molto bene, poi semplice, non troppo complicata, non troppo particolare, con dei rilievi giusti, una bella maglia, ti devo dire la verità, ha fatto un ottimo lavoro la Juventus.
2: Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Rispondo a Franco e dico sì, forse più domani, ma sì. Invece per quanto riguarda Ivan, tu eri vicino a me durante la partita, no? Con il Basilea, non proprio una partita indimenticabile, non proprio troppi temi. Ecco, dal punto di vista calcistico, tu hai notato qualcosa, qualcuno, qualche idea diversa, il body language di Spalletti, insomma, dimmi qualcosa.
5: Guarda, io sul body language di Spalletti l'ho visto un po' demotivato forse nel primo tempo, ma forse molto, molto base, nel senso senza troppi sussulti nel corso dei primi 45 minuti, sicuramente dovuto allo studio della prima formazione che è stata messa. Poi stiamo parlando comunque di un allenatore che ha dovuto schierare due squadre in cui l'80-90%, no, 90% no, direi 75% dai, per cento sono esuberi, di conseguenza fare un'analisi anche completa che poi tu possa portarti dietro come testimonianza, come monito per le prossime partite è anche complicato. Però ti devo dire che comunque mi è sembrato un po' studioso nel corso del primo tempo, forse un po' anche con qualche la sua tipica sbracciata, no? Quando c'è quella giocata mi viene in mente Azic che va a frontale nella posizione trequartista che a un certo punto invece di calciare, che ci siamo giustamente anche guardati in tribuna stampa, abbiamo cercato di capire se ci fosse poco angolo, se magari aveva poco tempo per tirare in porta, quando va largo da Boga, ma con un passaggio in orizzontale che ovviamente non ha diciamo, la pretesa di arrivare a destinazione, magari un po' così l'ho visto. Nel secondo tempo mi è sembrato un po' più attivo, soprattutto nel cercare di spingere i ragazzi giovani, che personalmente mi sono anche piaciuti, ti devo dire la verità, sono stati forse un po' i migliori. A me, non so, io ho letto i dati su Zegrova per quanto riguarda il dribbling, che non sono mai stati più. A me è piaciuto per come ha interpretato la gara, a me è piaciuto per come ci ha messo voglia, comunque voglia di riscatto, una stagione difficile partita la scorsa, quest'anno comincia la stagione dall'inizio, la preparazione dall'inizio, quindi ti dico, io voglio dare un premio, voglio spezzare una lancia nei confronti di Zegrova, che mi è sembrato molto, molto motivato, poi vabbè, Perin si dimostra sempre comunque una garanzia, per quanto riguarda il resto poco da dire, mi spiace per Ekator che sicuramente si aspettava un esordio diverso, tra l'altro con anche una conseguenza che secondo me non si aspettava così grave, perché comunque 20 giorni in preparazione non sono pochi, quindi vai a perdere anche del tempo prezioso, insomma.
2: Ti
5: Questi sono
2: dirò,
5: poi gli
2: Ivan,
5: aspetti contro.
2: pensavano fosse peggio.
5: Pensavano fosse peggio?
2: Sì, quindi
5: Allora.
2: non è una buona notizia, hai detto una cosa giustissima, perché 20 giorni in preparazione sono una brutta notizia per tante cose, già solo semplicemente una scuola si allena e tu sei a fare invece terapie, e soprattutto se sei
5: Esatto.
2: nuovo, però per i segnali iniziali c'era un po' di paura.
5: Sì, per come si è girato Locatelli, sì, personalmente per come Locatelli ha guardato la panchina, io pensavo veramente che si fosse veramente fatto male in maniera seria, quindi sono d'accordo con te, è una notizia che
2: Ivan,
5: comunque mi solleva
2: Douglas
5: un po'.
2: Luiz, io ho detto che a calcio a quei ritmi potevo giocare pure io e che a pallone c'è corsa, intensità, lotta, difesa e lui ha fatto vedere pochissimo di questo, quasi nulla, ha fatto vedere delle indiscutibili doti tecniche.
5: Siamo, sì, siamo praticamente sulla trama base del film di Douglas Luiz, perché comunque abbiamo un giocatore forse il giocatore più tecnico al centrocampo a livello di piedi, perché obiettivamente è il giocatore più bravo a vedere più trame, a giocare anche abbastanza col pallone, a saperlo far girare, però giustamente siamo andati poi in zona mista e Spalletti la prima cosa che ha detto è deve aumentare i giri del motore, quindi ecco, io penso che sia d'accordissimo con te, nel senso che il giocatore ha delle indiscutibili doti tecniche, ha sicuramente un bellissimo gioco del calcio da quel punto di vista, ma ha bisogno di accelerare, perché finché vai ai tuoi ritmi nella prima amichevole stagionale dici ok, se contro lo Standard Liegi non c'è già qualche passo inevitabile davanti in più, diventa problematico, cioè il giocatore deve veramente accelerare un po', motore deve accelerare un po', sono d'accordo.
2: Ti chiedo invece, tu avevi chiesto a Boga di che sì. Come ti è sembrata la risposta?
5: Ha fatto un bel sorriso, diciamo che ha detto che non si sono parlati, facciamo che gli crediamo comunque, da questo punto di vista diciamo che si possono credere, però credo che comunque nel momento in cui la Juventus è l'unica squadra in questo momento in Italia che sta seguendo la pista che sì, chiaramente essendo due connazionali è anche una pista più agevole, no? Una corsia preferenziale, cercare di capire un po', poi soprattutto Boga che è arrivato a gennaio, che si è conquistato la Juve, che è appena stato riscattato, che è fresco, quindi ovviamente che sì, può andare anche a chiedere informazioni, banalmente può chiedere anche a Calum, perché comunque sono stati compagni al Milan, quindi si conoscono. Però la risposta mi è sembrata di un giocatore che sicuramente dice no, un po' di facciata, no? Non ci siamo parlati, però se ne sono molto contento, mi fa molto felice perché è un grande ragazzo, quindi ti dico la verità, secondo me qualche parolina giusto per capire come arrivare alla continassa, dove prendere, quale rotonda prendere, secondo me la chiesa.
2: Allora Ivan, farò con te lo stesso gioco che ho fatto con Simone Nasso. Domande ti incalzerò. Con domande, vai. Devi rispondermi sì e no.
5: Vai.
2: Difficili, eh? Ti aspetti novità in questa settimana per il Dibu Martinez?
5: Sì.
2: Ok. Ti aspetti che possa arrivare una fumata nera o bianca per Colomoni?
5: Sì.
2: Ok. Se non dovesse arrivare Colomoni, ti aspetti una sorpresa e i nomi citati?
5: Ti direi i nomi citati.
2: Ok. Invece, pensi che il mercato della Juventus dal punto di vista delle uscite possa sbloccarsi già adesso?
5: No.
2: Ok. Andiamo con un'altra domanda. Questa è difficile. Per l'amichevole contro lo Standard Liegi ancora in porta al primo tempo di Gregorio?
5: Sì.
2: Ti aspetti di vedere anche Arthur?
5: Dal primo minuto?
2: No.
5: Ah, ok, in generale?
2: Sì.
5: Sì.
2: Ok. Per la tournée, la Juventus avrà fatto 3 acquisti?
5: Escludiamo Celik e Cator?
2: Sì.
5: 3 acquisti?
2: Sì.
5: No.
2: Ok, mi sei piaciuto Ivan, mi sei piaciuto. Questo
5: bello,
2: gioco
5: mi è piaciuto, piaciuto.
2: Questo gioco lo riproporrò. Ivan, grazie.
5: Grazie a te Camillo, un saluto a tutti.
2: Un ringraziamento a Ivano Ioli di Sport Italia per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Allora Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
3: Confesso come tifoso che speravo che la coppia Giuntoli Motta desse la svolta che mi aspettavo. È stata una grande delusione, però per me è stato insopportabile avere un direttore sportivo che non parlava italiano, che parlava inglese nelle conferenze, scusatemi, è una cosa. Credo che questa dirigenza nuova abbia i numeri per fare. L'unica cosa, ragazzi, abbiamo pazienza, perché dopo anni di sofferenza vediamo se riusciamo ad aspettare un momento. Non si rimediano gli errori di anni in 2 giorni, eh?
2: Sì, è un vocale molto lucido, molto molto lucido. Sull'inglese ci può stare. Normale magari dare del tempo, no? All'inizio, sai, è appena arrivato, che possa parlare inglese va benissimo, però poi che in un anno non sia riuscito a parlare in italiano decentemente, no. Ecco, da questo punto di vista secondo me è stato un grave errore, perché le prime settimane, il primo mese nel mercato parlare inglese può essere una cosa anche comprensibile, perché dai, è una cosa, l'italiano è difficile, quindi possiamo anche dare qualche tempo, però poi dopo un anno L'ultima conferenza devi parlare bene in inglese, invece ha parlato, ho provato a parlare, scusate, in italiano, ha parlato in italiano prima della sfida contro il Torino e ha parlato malissimo. Quindi con i mezzi che hanno loro a disposizione per poter imparare l'italiano non era un bel segnale, ecco, su questo sono d'accordo, all'inizio lo puoi anche accettare. Dopo un po' di tempo no, perché insomma ci sono giocatori che già lo sanno dopo pochissimo tempo, o ci sono altre realtà come altre squadre dove non tutti parlano inglese i compagni e quindi obbligano i giocatori a imparare l'italiano. Questa non è la Juve, però alcuni invece sì, quindi insomma ecco, come lì avrebbe dovuto imparare l'italiano in maniera un pochettino più veloce e rapida, cosa che non ha fatto. Vocale.
6: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio Forza Juve. Allora, a me la nuova maglia della Juventus mi piace, è bella, è carina, una maglia particolare, diciamo. È una maglia che metterai molto tranquillamente per andare in giro. Ma detto questo, adesso, la prossima settimana, se non sbaglio, la Juventus giocherà contro il Nizza, altra squadra molto interessante che sono curioso di vedere. E mentre brave le women che hanno comprato Redondo, che secondo me è un attaccante molto molto molto forte, ti chiedo un po' un tuo parere. Forza Juve.
2: Vorrei sapere, guarda, queste cose mi spezzano, di Luca, quando ha visto Redondo con Real Madrid. Vorrei sapere quando ha visto e ha seguito Redondo con Real Madrid. Però su Redondo conosco poco, sarò molto molto onesto, me ne hanno parlato un po', un attaccante di buon livello, so che è arrivata per completare l'attacco della Juventus, ma non sarà, nell'idea di Mazzetta e del suo staff, non sarà l'attaccante titolare della Juventus, se la Juventus riuscirà a qualificarsi per l'ultimo poi preliminare di Champions, quindi ce ne sono due adesso e poi ce ne sarà ancora uno, ecco, all'ultimo vorrebbe arrivare a prendere un attaccante ancora più forte rispetto a Redondo, quindi non hanno come idea Redondo la nuova giocatrice titolare fissa dell'attacco della Juventus, quindi in questo caso credo sia già da dire quello. Poi non la conosco così bene per darvi un parere dettagliato e per dirvi no, è fortissima, non è forte. Io ho delle vibes strane sulla Juve femminile, sulla Juventus Women ho delle vibes un pochettino strane, perché può andare tutto benissimo o può andare tutto malissimo. Devo ancora vedere poi come giocheranno, cosa faranno. Ecco, so e ho avuto modo di conoscerlo che Guerrero è una persona squisita, però posso limitarmi a dire quello, perché stanno cambiando tanto, stanno spendendo un sacco di soldi, anche troppi, perché la valutazione di qualche giocatrice è anche esagerata, perciò dobbiamo capire bene se questa squadra è stata pensata in un determinato modo e riuscirà poi a giocare in un determinato modo. Questa è la cosa un pochettino più difficile. È un progetto che vuole cambiare un po' il DNA della Juventus, e questi progetti qua poi sono pericolosi, al tempo stesso stimolanti, devi azzeccare tutto, sono ambiziosi e speriamo che possano azzeccare tante cose, ecco, questo ve lo posso dire. Allora, leggo il messaggio di Vincenzo. Buon pomeriggio Camillo, non innervosirti quando parlano di Colomani. Il Paris Saint Germain vuole 50 milioni, ma io non mi innervosisco su Colomani, vi racconto solo una storia che in pochi hanno compreso. Da lì non si muove, forse anche grazie a Spalletti che senza Colo non può giocare a calcio. Ma questo è un messaggio dove si vuole criticare Spalletti, si vuole fare no, un pochettino quello tosto. Però ragazzi, io vi sfido, ti sfido Vincenzo in questo momento qua. Tu sei l'allenatore della Juventus, hai un budget. In questo budget il top giocatore è Colomani, perché la Juventus pensa di poterlo prendere una cifra sui 40 milioni di euro. Quindi ti do 40 milioni di euro di budget. E il top di questa lista è Colomani. Tu chi prendi? Perché poi siamo tutti bravi a dire prendo Tizio, prendo Caio, ma sono 50, 60, un ingaggio più elevato. Colomani invece è nei parametri della Juventus, ha già trovato un accordo, non è così pesante. Ragazzi, è questa la soluzione. Non è che loro vogliono prendere Colomani e Spalletti non vive senza Colomani, anche se è il suo nome. È il suo nome nella lista di giocatori che è stata prospettata al mister. Nella sua lista ti dice Colomani è il più forte. Quindi voglio il più forte. Tu, Vincenzo, da allenatore della Juventus, in una lista di papabili attaccanti, chi vorresti? Il più forte o vorresti il primo che arriva? Perché poi te la giochi tu la faccia. Te la giochi tu la sedia. E questa è la cosa che fai finta di non comprendere. Perché possiamo giocare in tutti i modi a calcio, eh. Possiamo andare a prendere qualsiasi attaccante a 30 milioni di euro anche oggi e poi dire però è meno forte di Tizio, è meno forte di Caio. No, visto e considerato la lista di giocatori che ha la Juventus in questo momento a disposizione, Colomani per Spalletti è il più forte. E allora vuole quello. Ma cavolo, è comprensibile. Anch'io vorrei il giocatore più forte se fossi l'allenatore della Juventus nella lista. Perché se no, poi tra qualche mese Vincenzo sei qua a scrivere però Spalletti, però giochiamo male, però che stagione. Ragazzi, dobbiamo provare a prendere il meglio che possiamo permetterci. Perché, e lo dicevo prima all'ascoltatore precedente, il calcio ora è cambiato. In Italia non prendiamo top giocatori. Non li prendiamo i top giocatori. E anzi, se riusciamo a prendere qualche top, o lo prendiamo ragazzino per poi venderlo, o se no, sono dolori. E questa è la situazione, eh. Se no viviamo in una realtà, caro Vincenzo, che non esiste più. E poi con quella è difficile poi, insomma, a scontrarsi. Allora, il centrocampo che verrà, si parte sempre da un foglio bianco, Camillo. Tu lo sai, bentornato Manuel. Sì, il nostro pittore, Cristian da Campobasso. Il nostro pittore è sempre presente qua nel club degli inviati. Allora, per dirla franco, sì,
7: si parte da un foglio bianco.
2: Esatto, te l'ho detto, l'area frizzantina. Sì, non è frizzantina come giovedì scorso, ma è frizzantina, potrebbe essere un po' più frizzantina domani, però devo ancora fare qualche ricerchina, caro Franco, qualche ricerchina, permettimi ancora qualche oretta. Allora, ciao Camillo, a me piaceva tantissimo Zirkzee, sarebbe possibile prenderlo con diritto e non obbligo? Guarda, Zirkzee, io non sono nessuno, te lo dico subito, per smentire o confermare notizie di altri, che sia chiara questa cosa. Però io faccio fatica a immaginarlo in questo momento come top attaccante alla Juve, per caratteristiche. Ecco, lui non ha la caratteristica della pallata, lui non ha la caratteristica della lotta, lui è molto simile a David, sono un po' più alto, molto simile a David, quindi non penso che possa essere un attaccante in questo momento con le caratteristiche da Juve. Poi sicuramente che possa diventare un attaccante in uscita dallo United, sì. Sì. Però che possa essere un centrocampista, un attaccante da Juve, ni. In questo momento ni. Bisognerebbe azzeccare poi qualcos'altro. Domanda secca, ti piace Zirkzee? Sì, ma non alla Juve. Nel senso, mi piace come calciatore, ma non lo vedrei in questa Juve. Spero tu possa accettare questa risposta. Ciao Cami, ti faccio una domanda che avevo fatto qualche giorno fa. Ma le Women hanno intenzione di fare affidamento su De Jong in porta? Sì, miglior portiere della Serie A. Stagione pazzesca. Perché Massimo non va bene De Jong? De Jong ha fatto una stagione clamorosa. Se hai vinto la Supercoppa è merito di De Jong. Se hai vinto la Women's Cup è merito di De Jong. E perché non devi puntare sul miglior portiere della scorsa stagione, una delle migliori giocatrici della Juventus? Non vedo, ecco, hai giocato per anni con Per Romagnan, che era indiscutibilmente più debole di De Jong, ecco. De Jong, colpo clamoroso della Juventus. colpo clamoroso della Juventus la scorsa estate, perciò in questo caso credo sia una cosa abbastanza normale. Poi leggiamo ancora qualcosina, allora vado anche un pochettino indietro. Che percentuali ha Vlahovic di restare alla Juventus? Ma per la Juventus ti posso dire che è al 10%, per la società Juve. Se poi Vlahovic invece cambierà idea e tornerà a citofonare alla Juventus, così citiamo anche Mister Spalletti, allora le percentuali possono alzarsi. Ma la Juventus non ha chiuso la porta definitivamente, ma non l'ha neanche mai aperta. Ecco, la cosa che voglio dirti, Enrico, è che è Vlahovic che deve aumentare o meno le percentuali della Juve. La Juve sta ragionando per prendere Colomoni come primo attaccante e Pellegrino come secondo. Questi sono i due nomi. Poi possiamo spararne 150.000, ma i due nomi sono Colomoni e Pellegrino. E invece, se poi Vlahovic nell'arco di questi giorni deciderà di dire Juve, io ci sono e posso firmare alle cifre che mi hai offerto, e tra l'altro sono molto più alte di quanto insomma è uscito qualche giorno fa, la Juventus era molto stupita dal no di Vlahovic perché aveva offerto le cifre altissime. Se Vlahovic poi tornerà dalla Juventus, allora potrà cambiare tutto, ma per la Juventus non c'è più trattativa, non l'abbiamo mai contattato e non penso lo contatteranno. Ma in questo momento, a quello che so io, Vlahovic non ha mai contattato la Juve. Mai contattato la Juve, quindi anche in questo caso non sembra esserci la volontà di fare un passo indietro nei confronti della Juve. A tra poco!
0: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri che ha perso papà Merigo di 97 anni scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50ina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora ragazzi, leggiamo un po' di messaggi. Cam, i card della Juve si fanno, Luca? Luca mio, ma tu in questi ultimi mesi, come tanti altri, ma dove avete vissuto? Voglio sapere questa cosa. Dove siete stati? Perché, insomma, Spalletti e Icardi hanno un rapporto terribile. E Spalletti l'ha dichiarato. Cioè, se no Icardi sarebbe già arrivato alla Juve a gennaio, ragazzi, eh. Cioè, non è che, insomma, a voi vi piace Icardi e quindi, boh, chi se ne frega, eh. Ma... l'alleata della Juve è Spalletti. Spalletti non vuole Icardi. Non c'è rapporto tra Spalletti e Icardi. Quindi no, ovviamente no. Non so che tipo di ancora visione avete su Icardi, che è un giocatore che rispetto e che considero anche forte. Ma il discorso è che comunque, insomma... oggi non può tornare alla Juve fino a quando ci sarà Spalletti. Ragazzi miei, tornare, scusate, arrivare alla Juve. Allora, l'aria è una frizzantina. Cosa possiamo trovare per un sinonimo di frizzantina? Un po' più soft. Lievemente, mettiamo così, è lievemente frizzante oggi. L'aria, caro Daniele, è lievemente frizzante. Poi magari diventerà...
11: come quando sei al mare che fa caldo e c'è il venticello.
2: Sì, però è tenue il venticello, non c'è questa... non è come giovedì era frizzantina, cioè c'era proprio... le bolle c'erano, e invece qua qua no, non abbiamo ancora quel livello lì. Magari domani.
11: Ma tutto questo è per legato a...
2: al mercato, sì, perché avevo dato questo indizio giovedì.
11: Io ho una mia idea e teoria e me la tengo, ma se succede...
2: Vediamo, magari domani potrebbe diventare frizzantina come l'altro giorno, quindi Daniele, occhi aperti.
11: Secondo me arriverà qualcuno di cui non se ne parla proprio.
2: No, questa volta non credo io.
11: Secondo me in attacco arriverà uno di cui non se ne parla.
2: No, questa volta non credo, credo che in attacco le piste siano quelle. Poi, magari... Allora, se dovesse arrivare una sorpresa è perché prima però c'è la fumata nera finita, definitiva, con Colomani. Allora, se escludi quella pista, allora poi secondo me si apre proprio una partita diversa.
11: Piano B.
2: Uguale per la porta.
11: Unai Simon, dove gioca?
2: Nell'Athletic Bilbao. Athletic Bilbao, e costa un sacco di soldi, però
11: ovvio.
2: Adesso poi ha preso un gol nel mondiale, quindi finita. No, calmi ragazzi, no, che poi si apre, insomma. Io vi dirò aria frizzantina quando sarà frizzantina. Adesso secondo me, poi magari mi sbaglio, potete organizzarvi la serata di oggi.
11: È solo martedì.
2: E potete serenamente andare a fare aperitivo. Giovedì non ve l'avrei detto, quindi ragioniamo in codice. Ogni tanto potete chiedermi aria frizzantina, aria non frizzantina, mi organizzo la giornata, non mi organizzo la giornata, e io qualcosa vi dirò. Però oggi, secondo me, Non è frizzantina. Altro vocale.
12: Ciao Camillo, Giuseppe Bianco da Brescia, ma orgogliosamente siciliano. Camillo, il problema che ho, cioè, penso che ci sia alla Juve, non è tanto il fatto che non può acquistare, perché io capisco, per acquistare magari mettendosi d'accordo con i giocatori cerca di tirare sul prezzo con tutti, perché questo è normale. Ma quello che io non capisco è le varie cessioni, e non sto parlando dei big tipo i Turami, Cambiasolo, Pendai, David, che hanno dei costi esasperati, ok? Ma il signor Tolini da gennaio a ora cosa ha fatto? Perché i vari Rugani, Caballe, Azzi, Cimiretti, già questi erano fuori dal progetto di Gregorio, ma lo stesso Pendà non è che li può piazzare a giugno, a luglio. Questo è quello che mi dà fastidio a me, perché io capisco che per comprare la questione di Colomoni bisogna attendere il portiere uguale, poi c'hanno anche il piano B se non...
2: Giuseppe, amico mio, qua sei andato con un fiume in piena, ti sei scatenato contro Tolini, che non c'entra niente, te la sei presa con una persona che... sta provando a fare il suo lavoro, ma non è che tu puoi dire: senti, mi sono rotto di tutta la lista di giocatori che hai fatto, devi venderli. Perché ora per Open Date arriva un bellissimo prestito con parte dell'ingaggio, devi pagare tu, e cosa fai? Al 20 di luglio dici: vabbè, dai, te lo do. No, aspetti e speri che qualcuno possa arrivare con un'offerta diversa. E Azic non è un problema. Azic la Juventus ha già messo in conto. Guarda, te lo dico, ne ho già parlato, ma probabilmente non eri all'ascolto. Azic dopo la tournée andrà via dopo la tournée. Quindi l'idea era quello di farlo allenare con la Juventus ancora e poi mandarlo in prestito con il Cagliari, che è la squadra più vicina in questo momento ad Azic. Quindi ci sono anche dei programmi che magari sono già stati studiati a giugno per qualche giocatore. Ragazzi, Rugani oggi a luglio non te lo chiede nessuno, Rugani non te lo chiede nessuno, si informa, non te lo chiede nessuno, poi l'hai venduta a gennaio, è tornato, e che devi fare? Te lo riprendi e speri che possa arrivare poi a fine mercato qualcosa. E Di Gregorio, con tutto quello che ha combinato la gente e lui, non è che c'è la fila, nonostante le parole della gente. Perciò non è che devi dare la colpa a Ottolini. Ragazzi, quando sbagli e compri giocatori tutti che hanno performato male, puoi chiamare Ottolini, puoi chiamare chi che sia, ma non li vendi, Non con quegli stipendi, ecco. Con quegli stipendi vendi nessuno. Vocale.
13: Ciao Stefano da Torino. Volevo farti una domanda, ma secondo te la Juve deve puntare sui giocatori che adesso si stanno facendo vari nomi, anche se a me fa strano, perché comunque a volte anche il giornalismo va a speculare, magari persone vedono che non hanno più contratto, sono dimenticati dal club, allora tirano fuori delle voci in maniera tale da dire: ah, guardate, Juve, ci sono questi giocatori, potete magari interessarvi di questi giocatori. Perché anche la stessa cosa stamattina si parlava di Zizé. Ma Zizé ha fatto bene al Bologna, ma poi è andato al Manchester United, se ha avuto delle prestazioni basse, che non ha reso come ha reso il Bologna, evidentemente non è un giocatore da grandi squadre. Quindi cosa viene a fare alla Juventus?
2: Ma no ragazzi, cioè, con calma, non è che è fallito a United, è un po' più giocare a pallone, cioè è male, non giocava alla Aston Villa, ha fatto i buchi alla Roma, cioè se per questo motivo, amico mio, che dobbiamo fare? Non compriamo più nessuno, perché quelli che fanno benissimo non possiamo permetterceli, quelli che fanno male non li dobbiamo prendere, e chi pigliamo? Dobbiamo studiare i giocatori, non è una questione di ha fatto male allo United e non lo dobbiamo più prendere. Dobbiamo cercare di prendere i giocatori che hanno le caratteristiche giuste per il progetto Juve. Io non sono convinto che le caratteristiche di Zirze siano facilmente associabili a quelle della Juventus attuale, anche perché tu hai un giocatore con caratteristiche simili, che è David, e non è andata benissimo, perciò tendo a credere che non si voglia andare a prendere un doppione di David. Questa è la sensazione. Però non è che dobbiamo prendere solo giocatori che hanno fatto i buchi, perché quelli rischi di non poterteli permettere. Invece qualche altro giocatore che magari sei convinto che possa fare bene da te e magari non ha fatto benissimo altrove, ecco, quelli magari li puoi prendere. Questo sì, però devi... Il calcio è uno studio. Il calcio è uno studio di caratteristiche, di idee di calcio, di soluzioni. Ecco, così puoi prendere i giocatori che poi possono essere funzionali. Se invece ragioniamo solo ha fatto bene, ha fatto male, ragazzi, allora per noi è difficile, non compriamo nessuno e boh. Poi, che ne pensate? Meglio Vicario oppure Unai Simon, che è diventato Union? Unai Simon molto meglio, molto meglio Unai Simon, però costa Unai Simon, tra l'altro è uno stipendio altissimo e adesso costa parecchio, perché andare a prendere il portiere della Spagna campione del mondo per l'Atletico Bilbao ti aspetta. E poi no, immaginatevi una citofonata all'Atletico Bilbao: pronto, vorrei Unai Simon, bene, sono 50. È proprio scritto, ragazzi.
11: Solo per aver suonato fa 50.
2: Penso di sì. Allora, ciao Camillo, due domande. Che sia un giocatore che cambia sensibilmente la qualità del nostro centrocampo, non lo so. No, al Milan è stato molto più discreto, Fausto. Al Milan è stato top. Che sia al Milan centrocampista top in Italia. Top in Italia. Non so se non te lo ricordi o non hai guardato tanto il Milan, ma che sì, al Milan dello scudetto, top. È un top 5 in Italia, secondo me anche top 3. Poi impalpabile a Barcellona e poi un prepensionamento dorato. Da noi è quasi da top player. Invece qualche giorno fa avevi parlato del tuo gradimento per Ricci. Secondo me è ottima scelta. Lo stanno minimamente valutando. Guarda, su Ricci non ho nessuna conferma, era una mia idea personale. Non ho minimamente conferme, non penso neanche che la Juventus si sia interessata a Ricci del Milan. Su che sì bisogna studiare, come il discorso che facevo prima. Devi capire se che sì in questo momento ha le caratteristiche del centrocampista che servono a te. Ovvero studiare anche solo il mondiale fatto, quanto ha camminato nel corso della partita che sì. Quante volte invece è stato in movimento continuo? Dove ha giocato? Tre quarti. Perché non ha giocato mediano? perché se le caratteristiche di Kessié con la palla nei piedi si sposano bene con i centrocampisti che hai già attualmente in rosa, devi studiare queste cose, devi andare a vedere, c'è tutto, ci sono i numeri, c'è l'intensità, c'è la percorrenza in campo, ci sono veramente dei dati importanti. Io so che la Juventus sta aspettando di liberarsi di alcuni giocatori per poi andare a prendere Kessié. Però non c'è scritto da nessuna parte che Kessié possa aspettare in eterno. Però la Juventus Kessié piace. Piace parecchio. Vocale. Non abbiamo.
14: Cami, effervescente naturale.
2: Ah, qua siamo sulla... No, in questo momento qua, ragazzi, siamo abbastanza tranquilli. Cioè, c'è un brusio.
11: Adesso è altissima purissima.
2: Esatto. C'è un brusio. Ti ho già scritto, Daniele, la situazione legata a Kessié. Poi, Osimhen... Cosa?
11: A me è piaciuto Kessié al mondiale.
2: A me fa un po' paura, devo essere onesto.
11: Ma per il livello italiano, secondo me, guarda che va bene.
2: Devi capire che ruolo. Io l'ho visto tre quarti. E tre quarti noi non ne abbiamo bisogno, secondo me, di questo Kessié. Se ha un bel motore, e non lo so, perché non l'ho visto così tanto da poter giocarmi, no? Dire io lo voglio al 100%. Se ha un bel motore, per me ti può dare una bella mano.
11: Io lo metterei in mezzala.
2: Ma noi non ce l'abbiamo, Manu, quindi in questo momento qua...
11: No, lo metterei in mezzala.
2: Dobbiamo crearla. Devi dire al mister, a tre, dobbiamo giocare a tre. Però vediamo. Secondo me lui è il nome per il centrocampo.
11: Lui e Wes che si inseriscono.
2: Ci può stare, ci mancherebbe poi il play, però quella è un'altra storia. Quella è proprio un'altra storia. Più pericolosa. Osimhen, voce molto frizzantina, no Stefano. Osimhen, voce proprio molto, molto scarsa. Molto scarsa, molto piatta. Cioè, siamo proprio naturale, acqua naturale qua proprio. Ehi, caro Stefano, Osimhen proprio no. No, non fatevi cullare da questi sogni, invece quella clausola che sposta tutto e la rende complicato. Devo dire una cosa, gli agenti di Osimhen non top al mondo, per firmare quella clausola non top al mondo, proprio no. Poi il loro giocatore guadagna delle robe allucinanti che non guadagnerò mai neanche in 100 vite, però non top al mondo quella trattativa. Manu, vengo ancora da te.
15: Ciao Camillo, ciao a tutti, sono Nico da Reggio. Volevo sapere la tua opinione su Pellegrino, casomai dovesse arrivare lui, e a me piace tantissimo. Volevo sapere tu come lo inquadri, se per te è da Juve o meno. Ciao e grazie.
2: Ciao, per me è da Juve, tecnicamente dovrà lavorare tantissimo e molto indietro dal punto di vista tecnico. Quindi lo sviluppo del gioco, pulizia, dialogo con i compagni, associazione, molto indietro. Però ha una caratteristica dove primeggia proprio in Serie A, che è il colpo di testa. E credo che questa cosa qua possa renderlo da Juve, assolutamente da Juve. E quindi ti dico, un giocatore che devi costruire, perché ci saranno delle cose che non andranno bene, delle cose che non funzioneranno. Però puoi lavorare, puoi insegnargli determinate cose, lo puoi fare aiutare.

0: Capito anche il motivo? Ricci lo prenderei subito. No, ragazzi, non è Reinders. Ma è, ragazzi, Reinders costa 70 milioni. Cioè, non arriviamo a 50 per Colomani. Calmi, calmi, calmi. Non è un mercato dove andremo a 50, 70, 80, 200, 1000.
1: Bisogna ragionare sui 20-30.
0: No, a centrocampo, ragazzi, il nome è che sì. Poi non so quando, come, se. A centrocampo il nome è che sì. Qualcuno già si arrabbia, ma no, Reinders non è un nome. In questo momento non è un nome percorribile da Juventus, ma vi dirò di più, non è un nome percorribile da calcio italiano. Poi sono il primo a fare mea culpa se dovesse arrivare, ma qua stiamo volando senza logica, ecco, andiamo con i
1: Scusa, è
0: piedi
1: un
0: per
1: anno
0: terra.
1: che ha City.
0: Sì, ha giocato poco, però al City va anche così, cioè un anno è. Ecco, la Juve posso dirvi che dal City voleva prendere Ake. Che è andato al Fenerbahce. Voleva prendere Ake, poi il Fenerbahce gli ha offerto Istanbul e
1: Bisogna
0: sostanzialmente.
1: andare nei grandi club dove hanno esuberi e cercare di
0: Esatto.
1: portare a casa qualcuno.
0: Dal City volevamo Ake. Questo ve lo posso confermare. Ma non Reinders. Reinders non è un nome in questo momento che la Juve può permettersi. Su Ricci, no, subito. Subito, perché per me è un profilo che puoi valorizzare. Un centrocampista. Tra l'altro, juventinissimo. Con caratteristiche anche buone, non è proprio un regista davanti alla difesa, due però può giocare bene, viene da un anno al Milan dove il Milan non ha giocato a pallone, quindi chi ha delle caratteristiche un po' specifiche fa un po' più fatica, perciò io sì, io Ricci me lo andrei a prendere tutta la vita, ovviamente c'è qualcuno che non ha capito, ma Ricci è tutto tranne che oltre del Toro, tutto tranne che oltre del Toro, anzi,
1: Però
0: è Juventino marcio
1: non mi
0: Ricci.
1: sembra quel profilo che ti fa fare il grande salto di
0: Ah, ma questa non
1: qualità.
0: arriva al profilo che ti fa fare il salto. Ragazzi,
1: Quello.
0: questa non
1: Cioè,
0: arriva. Però
1: prendere per prendere.
0: secondo me è più forte di tutti i centrocampisti che abbiamo. Quindi ti dico, questa non lo devi trovare il profilo che possa farti fare il salto di qualità. Non lo puoi andare a comprare il nome che sai, ok? Non lo so.
1: L'unico sarebbe Lobotka.
0: Sì, però dubito perché credo che il Napoli non faccia mercato quest'anno, faccia pochissimo mercato per
1: Poi
0: la
1: Allegri
0: sezione.
1: mica se lo fa scappare così.
0: Sì, ma proprio credo che non voglia fare mercato né in entrata né in uscita al Napoli, credo che rimarrà a gran parte così. E ti dico, sì, Lobotka è un grande nome, però se vai a altre situazioni, altri giocatori, devi andartelo a cercare, devi andare a scovare magari un centrocampista che può farti alzare il livello, che può giocare in una caratteristica ben specifica. È un rischio, è certo che è un rischio, però sei anche in un momento in cui non puoi permetterti di dire vabbè, ok, piglio Reinders. Reinders non lo pigli, ragazzi, non lo pigli. Allora, dai, abbiamo un vocale, ascoltiamo.
2: Ciao Camillo, buonasera. Ho visto la partita dell'Argentina, la finale del mondiale. Ma se ci fosse stato Di Gregorio a posto del Dibu Martinez, ma quanti gol avrebbe preso l'Argentina in quella finale? Gennaro da Latina.
0: Rispondi tu, Manu, io non me la sento. Non me la sento.
1: Neanch'io.
0: Non me la sento. Non me la sento proprio, proprio, guarda.
1: Cioè, quasi sparare sulla Croce
0: No,
1: Rossa.
0: non me la sento. Già qua mi stanno arrivando messaggi sull'aria frizzantina, ragazzi. Ma non è che tutte le volte posso azzeccare l'aria frizzantina, ragazzi. Dobbiamo dirla quando c'è. Oggi è lievemente. Lievemente.
1: Si è
0: Domani.
1: alzato il venticello.
0: Sì,
1: Si sta alzando il
0: rispetto a
1: venticello.
0: ieri c'è un'arietta. Ma domani potrebbe sparire l'arietta o diventare
1: Oppure arriva
0: frizzantina.
1: Bum,
0: E quindi, tanto già, sta arrivando
1: arriva
0: Tone.
1: Bum.
0: Tone sta tornando, ragazzi. Tone a breve sta tornando. Quindi il discorso è adesso.
1: Comunque a Turin c'è il venticello in questi giorni,
0: Esatto.
1: eh.
0: Domani chissà. Vi terrò aggiornati. Facciamo anche una rubrica
1: Se
0: meteo.
1: ci sono tuoni e lampi,
0: Perturbazioni.
1: domani tuoni e lampi.
0: Esatto. Poi potete anche scrivermi. Io non li leggerò, ma potete scrivermi.
1: Seguite le previsioni meteo.
0: Esatto. Posso prendere impegni? E magari vi dirò sì, no, poi magari sbaglio, ragazzi.

0: quindi non è che ho azzeccato Celic, ma non è che tutte le volte le ho azzeccate, eh. Alcune non le ho proprio azzeccate. E no, no, non c'è possibilità, Ricci. E mi è stato chiesto, ti piace? Sì, mi piace, ma a tanti non piace. E invece a me piace, quindi andrei a prenderlo subito, Ricci, io. Però so benissimo che possa essere un nome divisivo, però andrei a prenderlo subito. Subito, all'istante, ma in questo momento non c'è un nome, non c'è una trattativa, ecco, non c'è una trattativa. Ricci, mi piace, però ci vuole che sì o Goretzka, scritto in una maniera terrificante, terrificante. Ecco, era meglio non leggere come è scritto Goretzka. Allora...
1: Se passo non arriviamo a fine stagione.
0: No, no, è vero. Veramente qua dobbiamo fare dei corsi attenti di recupero. Allora, ciao Camillo, ho sentito qualche tuo collega che dice che Nico Gonzalez sta puntando i piedi, si rifiuta di ripresentarsi a Torino quando sarà la data al rientro. Spero che qui Carnevali rimanga fermo sulle posizioni della Juve senza cedere a nessun tipo di sconto, visto che a parti invertite l'Atletico Madrid non è stato morbido con Sorloth. Sì, ma no. Nel senso che la Juve anche che si è ritirata su Sorloth, nel senso che la Juve aveva spinto su Sorloth con Molli, poi invece si è ritrovata un pochettino a non a fare il gamberetto quando è arrivato Carnevali, anche su suggerimento e richiesta poi di Luciano Spalletti, perché con Molli Colomoni era difficilissimo, ancora più difficile perché i rapporti Paris Saint Germain Juventus erano terribili, e allora si era mosso per cercare di arrivare a Dama con l'Atletico Madrid, però abbiamo fatto un'offerta che comprendeva di tutto, bonus, parte fissa 30 milioni di euro, l'Atletico Madrid chiedeva 40. Ci sono delle situazioni, io credo che alla fine poi Nico tornerà all'Atletico, è ovvio che ha fatto un buon mondiale, perché al netto di una finale terribile ha fatto un buon mondiale, e allora la Juventus cercherà di arrivare a una cifra più vicina ai 28 milioni di euro, però si sta trattando, insomma l'Atletico vuole offrirne 23-24, la Juve ne vuole 28, ecco, non è una distanza insormontabile, comunque la posizione di Nico non è di oggi, ma è già di mesi e mesi, vuole restare all'Atletico Madrid, punto. Grazie per la compagnia in queste due ore, grazie a Manuel, e appuntamento a domani.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato una legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, lo riferisce la giunta centrale ANM. Ribadiamo che da parte di chi ricopre incarichi istituzionali servirebbe maggiore responsabilità e cura nell'utilizzo delle parole nei confronti di chi applica la legge. Continuano i magistrati, la critica è legittima, ma non alimentare narrazione che individui in magistrati un bersaglio.
0: Prosegue l'escalation del conflitto fra Iran, Israele e Stati Uniti. Nelle ultime ore Teheran ha colpito obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait, mentre il comando centrale statunitense ha risposto con nuovi raid contro postazioni iraniane. Il Pentagono riferisce che dall'inizio degli scontri, il 7 luglio, sono quasi 100 i militari americani rimasti feriti. Sul fronte diplomatico si apre uno spiraglio. Secondo Axios, mediatori iraniani stanno lavorando ad una proposta di tregua, ma il presidente Trump starebbe ancora valutando un'ulteriore intensificazione dell'offensiva.
1: La guerra Russia-Ucraina, proseguono i bombardamenti russi sul territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore i raid hanno provocato almeno 20 morti e oltre 140 feriti, con Kiev e Kharkiv tra le città più colpite. Il presidente Zelensky chiede un rafforzamento delle difese aeree, mentre il comandante della NATO in Europa, l'ammiraglio Cavo Dragone, avverte che i paesi baltici e la Polonia restano possibili obiettivi della pressione militare russa.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri notte in un appartamento di una palazzina di Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. A lanciare l'allarme un amico della donna, di età compresa fra i 30 e i 40 anni, che da qualche tempo non aveva più sue notizie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Torino. Al momento nessuna ipotesi sul decesso a causa delle condizioni in cui è stato ritrovato il corpo. Per far luce sulle cause della morte si attende l'esito dell'autopsia.
1: Continua l'emergenza caldo in Italia. Mentre le città in rosso si concentrano al centro e al sud, al nord ci sono 8 città che tornano in verde. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute, che fotografa un paese spaccato in due per almeno altre 24 ore. Massime al nord 30-31 gradi, in linea con le medie del trentennio 91-2020, ma sul versante tirrenico del centro si risale a 35-36 gradi e sud tocca i 40 gradi. Domani ancora in rosso Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Le altre gialle o verdi.
0: Lo sport, pallavolo, domani alle 10, ora italiana, l'Italia di Velasco debutta nelle finals della Volley Nation League a Macao, affrontando l'Olanda nei quarti di finale. Le azzurre, seconde teste di serie, vanno a caccia del terzo titolo consecutivo dopo i successi del 2024 e 2025. In caso di vittoria, in semifinale sfideranno la vincente di Brasile e Giappone. Velasco invita a non guardare i trionfi del passato. Sarà una partita difficile, ma la squadra è pronta.
1: Ed è tutto. A più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
4: Luglio 2026, sono le 17:07 dell'ennesimo interminabile pomeriggio caldo, perché è sempre temperature infuocate. Abbiamo visto anche dei nuvoloni in questo momento dirigersi verso la nostra redazione, magari carichi d'acqua, magari la famosa aria norvegese che si andrà a scontrare con la perturbazione africana, e quindi dovrebbe venire una guerra dei mondi in cielo e far abbassare un minimo le temperature. Bastano 4 gradi, guardate, altrimenti chiedo ufficialmente alle correnti norvegesi di rapirmi e di portarmi in Norvegia, che è la cosa poi più semplice ed evidente per quanto riguarda il sottoscritto, mentre chiaramente molti di voi amano l'estate e si stanno beando di queste temperature come il buon Alessandro Santarelli in vacanza, che poi tornerà più bianco di prima. Questo è mistero, ma questo non è un discorso da affrontare in questo pomeriggio che, come al solito, affrontiamo naturalmente parlando della Juventus, del mercato che sarà, di quella che sembra una calma piatta, magari potrebbe essere una calma apparente, di quelli che sono i colpi già impostati, di quelli che si imposteranno. E nella giornata di oggi abbiamo potuto vedere che, insomma, una anticipazione che qui a Radio Bianconera vi abbiamo dato potrebbe andare in porto, o comunque potrebbe trasformarsi in una reale trattativa. Ricorderete quando Fabio Urbisaia da Bahia, che è intervenuto e che ogni tanto interverrà e ci racconterà quello che insomma sono anche le sue sensazioni in merito anche alle notizie che riesce ad avere dal Brasile, ci raccontò di André Luis Dias, quando disse: ragazzi, qua si vocifera che il Corinthians non faccia altro che aspettarsi un'offerta per questo giocatore dalla Juventus. Perché diventa, l'ho spiegato anche in un reel su Facebook, quindi poi trovate la sintesi di tutta questa operazione anche lì, però lo racconto qua. Perché può diventare un'occasione per due, questa qua, per due motivi. Allora, chi è intanto André Luis Dias? Mediano, numero 8 puro, ce l'ha raccontato Fabio, quindi prendo in prestito quella che è stata la sua analisi, perché personalmente lo sto imparando a conoscere adesso, ma non lo conoscevo. Fabio invece l'ha seguito perché segue il Brasile Lao, quindi conosce tutti i giocatori brasiliani. Un mediano puro, un numero 8, ideale per giocare davanti alla difesa a 4, nei due davanti alla difesa a 4. Presumibilmente immaginiamo che nella testa di Spalletti ci sia la volontà di giocare con 4-2-3-1. Fermi, prima di scrivermi, non ho letto ancora i messaggi, però prima di scrivermi un altro Douglas Luiz, no, per carità, lo so, è brasiliano, quando ci stanno di mezzi brasiliani c'è sempre un enorme, interminabile punto interrogativo, però... È un giocatore giovane che ha esordito in prima squadra l'anno scorso all'età di 19 anni, è 1,83 m, ottima fisicità, muscolarmente molto forte, nei contrasti è bravo, tecnica importante, ve l'ho messo in evidenza nella passata stagione. Passata stagione che ha vissuto con due fasi alterne, una che è quella iniziale in cui ha fatto molto bene fino alla pausa per le nazionali, dove segnò addirittura nella partita precedente alla pausa per le nazionali, segnò anche due gol. Una successiva alla pausa un po' più turbolenta, con due espulsioni, una peraltro frutto di un gesto osceno in campo, che raccontava l'altro aspetto del giocatore che magari caratterialmente va un po' seguito, diciamo così. E qui tutti quanti starete dicendo: ecco là, il brasiliano, i brasiliani sono fatti così. Però poi si è saputo riprendere, delle caratteristiche importanti, ha fatto alla fine della stagione 7 gol, che comunque sono tanti. Sì, d'accordo, il Brasile Rao, sì, d'accordo, addirittura Arthur giganteggiava lì, quindi qual è il parametro? È un giocatore che però per caratteristiche potrebbe avere un ottimo impatto nel calcio europeo e anche sicuramente in Italia. Uno che sa uscire dal traffico, uno che pressa, uno che aggredisce, e sono tutte caratteristiche che tutto sommato Spalletti richiede ai suoi giocatori, che in parte sta provando a chiedere anche a Douglas Luiz. Se ho capito che sei tecnico, sai palleggiare, tutto a posto, cioè, però magari se dai una mano anche agli altri e provi ad aumentare i giri del motore, cioè provi a crescere, a mettere intensità, sveglia, cioè una cosa del genere, fai anche uno step di crescita che è fondamentale per giocare con questa maglia. Qual è l'affare per due? Ovviamente noi stiamo parlando di un giocatore per il quale il Corinthians si aspetta a momenti l'offerta della Juventus, che non è ancora arrivata. Perché? Per l'affare per due. L'allenatore del Corinthians, grande alleato della Juventus, grandissimo alleato della Juventus, perché alleato della Juventus, non ha mai chiesto il giocatore, mai nella sua storia ha detto: Preside, mi prendi Latini dall'altra parte, Preside, mi prendi Maiocca, Preside, mi prendi Santarelli, Preside, mi prendi Marangio. No, però ha detto: Presidente, per il mio Corinthians, ti dico la verità, Arthur Melo sarebbe una ciliegina sulla torta. E noi glielo diamo. E noi glielo diamo. Noi te lo diamo, caro Mister Diniz, perché così credo si pronunci. Noi te lo diamo, te lo accompagniamo, te lo portiamo in braccio, facciamo quello che vuoi. Fatto sta che realmente l'allenatore ha chiesto, che ci crediate o no, al suo staff di portargli portare Arthur, che diventa fondamentale per i meccanismi che ha in mente di far di comporre nel Corinthians, dove peraltro nel Brasile Rao Arthur comunque col Grêmio ha fatto un'ottima stagione. Poi viene in Italia e si conferma quello che è, cioè il nulla per quanto ci riguarda. E allora, se con operazioni slegate già riuscissi a fare, esce uno, entra un altro, d'accordo, non stiamo parlando per adesso del Kessié e del Goretzka, su cui la Juventus deve continuare a mettere gli occhi, però leggevo appunto e sentivo anche Camillo che ne parlava dell'ipotesi Ricci, eccetera. A me manco Ricci mi esalta più di tanto. Poi magari viene da un anno negativo al Milan, magari è uno che viene fuori, poi oppure magari devi andare a cercare questo talento. Ora, la difficoltà da cosa nasce per quanto riguarda André Luis Diaz, che alcuni giocatori brasiliani, una prassi, anche questo me l'ha spiegato molto bene Fabio, che di questi del calcio in Brasile se ne intende, detengono il diritto sul proprio cartellino, quindi si prendono una percentuale sul proprio cartellino, che nel caso di Diaz è del 20%. Credo che la proposta, cioè la richiesta del Corinthians sia di un 22 più 4, qualcosa del genere, alla Juventus, comunque sopra i 22 milioni, sopra i 20 milioni per il giocatore, e a quel punto però dovrà trovare un accordo con il giocatore stesso per capire quanto lascia eventualmente o quanto si prende, motivo per il quale si arrivò a scontro quando il giocatore sembrava un passo dal Milan e poi non se ne fece più niente. Perché sì, è un giocatore che piaceva anche al Milan, sembrava vicino, ma poi non se ne fece più niente, si finì addirittura, se non erro, ai tribunali, perché questa era una situazione appunto che si era resa difficile per questo aspetto qua. Questo è intanto quello che vi dovevo dire in merito alle ultime notizie di mercato. Poi ci sono le vere trattative, quelle più importanti, quelle che riguardano Colomani, il Dibu Martinez, quello che riguarda Kessié, quello che riguarda Goretzka, che più o meno non si smuovono da lì. Occhio alla questione Lukumi, perché pare che comunque il Manchester United si sia portato all'assalto di Lukumi, e questo sarebbe un vero problema, perché chiaramente nel momento in cui subentrano i club inglesi sui giocatori che magari ambiscono, sui quali la Juventus ambisce di andare, capite bene che andare in trattativa con la Premier è praticamente cosa impossibile, tant'è che la Roma del buon Gabriele Latini, per prendersi Somerville, sta spendendo una cifra attorno ai 45-50 milioni per un giocatore che l'anno quanto? 52, ma si è inserito anche qualcun altro, quindi salirà ancora di più. Per un giocatore, pensate un po', che l'anno prossimo, correggimi se sbaglio, giocherà nella Serie B inglese. Quindi giocatore della Serie B inglese, arriva a superare i 50 milioni. Perché Marangio vi dice questo? Per dirvi che se la calma piatta in realtà è una calma apparente, o magari è veramente una calma piatta, è dovuta anche a questo, a tanti aspetti che ho evidenziato peraltro nell'editoriale che leggerete domani, sempre perché non abbiamo fatto niente oggi, diciamo, un po' di cosucce da fare nel frattempo, poi quando ci sono le ferie diventa tutto più, si moltiplica di più tutto. Però è il bello di fare il nostro mestiere, stare sempre a tenervi informati in radio, sui siti e quant'altro. Ci sono tutta una serie di cose che chiaramente rappresentano un bastone per le ruote della Juventus e quindi di Carnevali, con tutto l'arrivo di Frederic Massara e l'ottimo lavoro del DS Ottolini. Bisogna prendere considerazione di questo, bisogna prendere considerazione che se non chiudi una trattativa poi arriva il club inglese e te li porta via, e che purtroppo però la velocità delle trattative non la puoi necessariamente impostare tu, perché fin quando, come diciamo sempre, non cedi, non compri. Tant'è che, per esempio, sulla questione del giocatore appunto brasiliano dal Corinthians di cui abbiamo parlato in apertura, André Luis Diaz, potrebbe aprirsi questa finestra proprio perché il Corinthians, squadra con cui andresti a dialogare, vuole Arthur, e quindi dice: oh bella, allora qua proviamo a fare due piccioni con una fava. E poi mi sento di dirvi una cosa. Intanto vi do buon pomeriggio, Vincenzo Marangio, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Oggi pomeriggio insieme, mi dedico tantissimo a voi, quindi mandate tanti messaggi, anche testuali, così non vi annoio con la mia voce, sentiamo la vostra voce. Alle 18.05 invece appuntamento con Luca Gramellini, con lui andremo a trattare tutta una serie di temi che riguardano sicuramente il calciomercato della Juventus e magari non solo. Cosa voglio dire ora a extramercato? Perché poi, comunque vadano le cose, e lo diceva anche uno di voi nella puntata di ieri in un messaggio, i miracoli non li può fare Carnevale, non li può fare Massara, non li può fare sta società. La società deve lavorare, lasciamoli lavorare con serenità, io ho grande fiducia, poi non metto la mano più sul fuoco su nulla, però li lasciamo lavorare. L'anno prossimo, e lasciamo fuori anche per adesso dai giochi John Elkann, che intanto ritorna nelle retrovie, ha piazzato un amministratore delegato che ci mancava, competente come Andrea Carnevali, che diventa anche direttore generale che ci mancava, competente come Giovanni Carnevali. Ho detto Andrea, probabilmente, non fateci caso, fa caldo. Un direttore sportivo comunque come Ottolini, un allenatore come Spalletti. Lui dice: mo io vi ho sistemato così, io faccio un passo indietro, anche perché di calcio magari non ne capisco come voi, fate vobis, tenendo conto che c'è un budget, c'è un impegno con l'UEFA, poi parleremo anche di questo aspetto, perché insomma abbiamo parlato di tante cose in questi giorni anche sulle altre emittenti, c'è da vendere, da smaltire gli esuberi di una rosa che al netto dei prestiti che sono tornati indietro è troppo ampia. E quindi vi muovete su questi spilloni, attenti a non farvi male, ma cercate di lavorare al meglio, compilando al massimo la squadra. Quindi non ci saranno responsabilità importanti da dare a Carnevali, Massaro, Ottolini, eccetera, che stanno lavorando sugli spilli letteralmente. Ci sarà il mirino puntato eventualmente in parte sull'allenatore, perché anche Spalletti comunque il suo ce l'ha messo in senso negativo nella passata stagione. Io sono contento che alleni lui la Juventus, sono contento che la stagione sia cominciata con lui e sono sicuro che farà un grande lavoro. Ma lui stesso, con molta onestà, nella sua prima conferenza stampa ha detto: io devo allenare meglio, comincio io, devo allenare meglio, poi dopo con i fatti posso parlare, sempre con i fatti ai giocatori e non con le chiacchiere. Quindi mentre il primo anno subentra e dice: oh, state alla Juventus, dobbiamo fare questo, e poi magari anche lui sbagliava qualcosa, è chiaro che i giocatori dicono: sì mister, però pure tu. Poi nessuno si deve permettere di parlare con l'allenatore, così come nessuno, ognuno deve stare nel suo posto, diciamo così. Quindi adesso ognuno nel suo posto, risolti i conflitti tra allenatori, dirigenti, eccetera, con una dirigenza nuova, tutti di comune accordo, eccetera, il mirino un po' all'allenatore, ma il grosso del mirino è spostato sulla squadra. Quelli che resteranno in questa squadra sappiano che di Juve non hanno dimostrato niente, che di giocatori da Juventus non hanno dimostrato nulla, che non hanno dato l'impegno che dovrebbero dare, non hanno capito quello che devono fare. Ho visto e mi sono arrabbiato tantissimo giocatori accontentarsi anche di sconfitte, assuefarsi a quelli che erano valori di mediocrità, risultati non da Juventus, quasi col sorriso, quasi con la rassegnazione, quasi con la consapevolezza che tanto di più non puoi fare. Bene, quelli che restano o scendono in campo e si allenano e parlano e capiscono quello che devono fare per meritarsi questa maglia, o facciano il prima possibile i bagagli e si trovino il prima possibile una squadra dove possono vivere con la serenità con la quale hanno vissuto una stagione deprimente per la Juventus. Perché i tifosi non lo meritano, perché la storia della Juve non lo merita, perché questa maglia non lo merita. E a tal proposito vi leggo le parole di uno che la storia della Juventus l'ha scritta con poesia, mi viene da dire, Zinedine Zidane, che ha parlato a margine dell'incontro che eSports ha organizzato, le icone del calcio. E a proposito della Juventus, Zinedine Zidane, ok? Non Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, li faccio tutti i nomi, non mi faccio problemi. Quindi Miretti, Bremer, Di Gregorio, Calulu, questa gente qua, okay? Zidane, Zinedine Zidane, che okay? Icone del calcio, eSports, evento oggi, non a caso icone del calcio, ha detto, due punti virgolette: quello che ho imparato è che alla Juve devi vincere, vincere sempre, sempre, e dare sempre il massimo. E se lo dice uno che toccava il pallone e ti faceva venire i brividi, questa cosa la devono sapere bene tutti gli altri. E ci ricordiamo tutti le parole di Edgar Davids, ce le ricordiamo tutti. Uno disse: se uno non si sente da Juve, è meglio che faccia le valigie e vada via subito. Tant'è che all'evento era presente anche David Beckham, no? Che dice: quando ho giocato per la prima volta col mio Manchester United contro la Juventus di Zizou, Zizou era al suo apice, non riuscivi a togliergli la palla, non potevi avvicinarti a lui. Dopo la partita pensavo: ma come faccio ad avvicinarmi anche solo lontanamente a un giocatore di questo livello? Era Zinedine Zidane. Cioè, se mi chiedi se sono mai rimasto a bocca aperta, dice Beckham, davanti a una stella prima e dopo la partita, io rispondo Zizou, perché quello che faceva in campo era speciale, qualunque cosa facesse. E questo giocatore, rispettato dagli avversari, che aveva una qualità infinita, indelebile nella storia della Juve, in campo correva, se non vinceva si arrabbiava, perché come ha detto lui stesso, quello che ho imparato è che alla Juve devi vincere, vincere sempre. Questa cosa la capiscano chi indosserà la maglia il prossimo anno, vecchi, nuovi, quelli che ci saranno temporaneamente, oppure si facciano da parte, chiamino i loro procuratori, che sono sempre molto bravi a chiamare quando si vogliono spostare loro, oppure quando vogliono l'aumento in busta paga, li chiamino e dicano: portami da un'altra parte, perché sta maglia non la merito, sta maglia non la reggo, sta maglia non sono in grado di rappresentarla nel modo giusto come l'hanno fatta i campioni del passato. Oh, dopo avervi tediato con la mia voce andiamo a leggere un po' di messaggi, ma se non mi mandate testuali, mandate solo vocali, ma solo messaggi testuali, poi vi beccate la mia voce. Ci sono ovviamente le note vocali, tra poco le andiamo a sentire, ma io parto un attimo dai testuali per dare spazio a tutti quelli che hanno scritto in questo momento. Allora, la stessa Gazzetta Sportiva oggi conferma che Corinthians accetterebbe 21 milioni a Arthur Melo, credimi è fortissimo. Giovanni dal Brasile: Giovanni, guarda, poi ho scoperto ieri che sei napoletano. Non l'ho letta. Che non... Poi qualcuno mi ha detto: ma cosa dobbiamo fare con quelli? Io semplicemente, da giornalista, sono costretto a leggere la prima pagina, perché la leggo, poi rispetto alcuni colleghi che lavorano lì dentro, ma la linea editoriale è talmente, per me, una follia, che certamente non è il mio punto di riferimento. Quindi, però arrivano conferme. Ok, Vincenzo, che la Juve non chiede consigli. Alessandro e Danilo, visto che loro giocano, perché non chiedono consigli ad Alessandro e Danilo, visto che giocano nel loro campionato brasiliano? André Silva, ma questo poi non è detto che non lo si chieda, a volte dei consigli, comunque hanno i loro osservatori. Ciao, fino a quando durerà la vicenda Colomani? Mi auguro che non si arrivi fino a fine agosto, se non va a buon fine, che si fa, si rischia un open da bis. Metterei un limite, dice Vittorio. Diniz, esatto, l'allenatore prenderebbe comunque Arthur, ma ha una situazione economica complicata, sarebbe un doppio affare, e credimi è troppo forte, vedi, il nostro amico dal Brasile ci dice è troppo forte. Poi magari sentiremo anche degli esperti di Brasile che domani vi posso anche portare in diretta. Domani intanto avremo Nico Schira, ci facciamo una bella chiacchierata con lui sul mercato e non solo, su un tema anche che a me ha colpito molto emotivamente, e lo farò insieme a lui perché era un amico anche di Nico. Qua, come direbbe Troisi, ossia miracolo, ossia che si prendono Melo, Marco da Benevento. Ciao Vincenzo, l'allenatore del Corinthians arriva per liberarsi un altro paracarro e chiedere Arthur, la dice tutta di chi stiamo prendendo. Per carità, lasciami prendere, non facciamoci ridere. Anto, però questo lo pensi tu che sia un paracarro? Poi io, per esempio, ho ammesso che non l'ho mai visto giocare, ma da giornalista, prima di raccontarvi delle cose, mi sono informato con chi l'ha visto giocare e me l'ha raccontato nel dettaglio. E vedi che Giovanni dal Brasile, che l'ha visto giocare, ti dice che è fortissimo. Chi lo ha visto giocare è fortissimo. Se dobbiamo ragionare con nomi che non conosciamo, allora Goretzka è fortissimo. Se si parla invece di un giocatore che non conosciamo, ma che viene dal Brasile, allora è un paracarro. No, non funziona così. Poi posso essere d'accordo con te se mi dici sì, ma anche Douglas Luiz veniva con le stimmate dell'essere un grande giocatore e poi è stato una grandissima delusione. Perfetto, ok, ma io quelli sono i fallimenti che io chiamo invisibili, nel senso che non era prevedibile che fossero fallimenti, come con Miners, no? Come David e Openda stessi, avevano dei numeri, avevano un curriculum scritto nero su bianco in cui portavano numeri e qualità, poi falliscono, quindi fallimenti invisibili, non programmabili. André Luis Diaz non lo conosco, sicuramente, essendo un 19enne, uno molto giovane, non è riconosciuto a livello internazionale, ma se non li conosciamo, limitiamoci a dire non so chi sia, come direbbe Quintiliano, però magari può essere l'intuizione giusta o magari sarà l'ennesimo fallimento. Io mi affiderei più al giocatore che io conosco, ecco, se volete essere più precisi nelle... Però non cominciamo a dire paracarri su giocatori che non conosciamo. Poi un altro ieri che mi manda il messaggio: Puchka ha segnato su punizione, allora ci siamo tolti il più forte che teneva. Patti chiari, amicizia lunga, fa caldo per tutti. Latini, fammi sentire qualche nota vocale.
5: Buongiorno Radio Bianconera, il mio quesito del giorno è questo.
4: Ciao.
5: Ma non è meglio forse vendere Yildiz adesso, che ancora 70 milioni forse li vale, anziché aspettare che, come è probabile che avvenga, ci sia un lento declino di questo giocatore, anche non supportato da una rosa all'altezza, anche per il bene del ragazzo? Grazie Vincenzo da Torino.
4: Ciao Vincenzo, omonimo da Torino. Onestamente io ti dico una cosa: in questo momento abbiamo talmente poca qualità nella Juventus, talmente poco germoglio di qualità, che l'unico che tecnicamente è forte, perché è forte, che è Yildiz, che sicuramente deve fare molto di più, che sicuramente deve aumentare le sue skills, no? Come si dice, deve cominciare a segnare su punizione, deve prendersi la responsabilità dei rigori e li deve segnare, deve fare tanti step di crescita, su questo non c'è dubbio, ma è un giocatore di grandissima qualità ed è l'unico che ha questa qualità e questo talento nella Juventus. Poi sono d'accordo con te che dici o lo vendo ora o l'anno prossimo magari non lo vendo, ma è giovane, è un giocatore che tanto comunque vada crescerà soltanto e lo puoi solo che vendere bene, ma in questo momento io lo rendo leader della squadra e penso che nella Juventus non ci sia alcun dubbio, tanto che è stato usato, mi viene da dire, tra virgolette, il suo rinnovo contrattuale per mandare un segnale a quelli che arriveranno, a quelli che andranno via. Il tetto è questo, già sforato da Openda che prende 7 passa milioni lordi alla Openda, già che verrà sforato lo stesso David che ne prende 6 ma nel 2029 arriverà a 8 milioni, David. Allora Juventus dice questi sono stati gli errori del passato che in qualche modo risolveremo vendendoli, prestandoli, alleggerendo l'ingaggio. Ma quelli che arrivano, anche forti come che sì, devono capire che il tetto è questo qua, che non si sfora. Perché si può fare. Quindi Yildiz è stato utilizzato anche per questo. Si dice, il nostro più forte guadagna questo. Quello che abbiamo rinnovato di recente più forte guadagna questo. Più di questo gli abbiamo detto, non ti possiamo dare. Non possiamo andare a prendere anche lo stesso che si di turno e farlo guadagnare più di Yildiz. Altrimenti viene da me e dice, scusatemi, ma avete rinnovato, stella della squadra, tutti quanti Men in Black, l'elicottero che a terra, baci, abbracci, mi dite il massimo, sei il più forte e ti abbiamo dato il massimo, poi viene che sì, un che sì, qualsiasi, gli date più di me, capite, perché la Juventus questo non lo può fare. Ciao Vincenzo, Tony da Zurigo ti saluto. Conte, vabbè, un'altra volta ci vuole Conte per ricostruire la Juventus e riportare entusiasmo. 70 anni juventino, io ti rispetto tantissimo e rispetto la visione veramente di tutti quanti voi, però basta questa storia sempre di Conte, l'unico giocatore, l'unico allenatore che può dare la juventinità è Conte. Conte non trasforma Miretti in Zidane, posto che non lo era l'anno scorso quando qualcuno pensava che lo fosse. Conte non trasforma David e Openda. Conte con sta squadra non può fare né più e né meno di quello che può fare Spalletti, né più e né meno. Ha fatto spendere 200 milioni al Napoli l'anno scorso, ha vinto qualcosa, sì, la Supercoppa, poi nulla. È arrivato trentesimo in Champions League. È un grande allenatore, non lo metti in dubbio, ma non è la panacea di tutti i mali. E quando arrivo al Napoli l'ho sempre ribadito, persa la prima partita 3-0 col Verona, poi se mi comprate 5 giocatori di livello oppure questo è quello che faremo tutto l'anno, glieli comprano, alla Juventus li puoi comprare? No, quindi glisserei. È inutile citare Zidane, dice Salvatore da Roccarino, questi giocatori sono mediocri e presuntuosi, inoltre sanno che male che vada nessuno li mette fuori rosa, la Juve i giocatori non pagano, ma i loro errori sì. Ciao ragazzi, volevo farvi questa domanda che mi sorge dopo la finale del mondiale ed è questa: perché il Barcellona con gravissimi guai finanziari è riuscito a ricostruirsi con giovani di livello mondiale e noi avendo gli stessi problemi non riusciamo a tirare fuori una squadra di buon livello? Daniele da Verona. Daniele, perché intanto lì sono azionariati popolari, quindi ci sono risorse economiche che arrivano non da un'unica proprietà, poi ci sono le banche, poi ci sono, a Napoli si chiamano gli intrallassi, che verrebbe da dire. Ma pensa che nel periodo della Superliga, quando il Real Madrid faceva comodo che il Barcellona tenesse botta insieme alla Juventus, che nel frattempo era stata buttata, calpestata da, come prima, fu lo stesso Perez a dare una mano concreta alla Porta in un momento di grande difficoltà, perché è vero che c'è un presidente là, c'è un presidente là, ma dietro ci sono investitori, ci sono azionariato popolare, quindi ci sono tante altre risorse che arrivano e possono contare su risorse importanti, poi le banche, gli accordi, gli sponsor, eccetera, eccetera, eccetera. Ci fermiamo, rifiatiamo. Al ritorno voglio semplicemente continuare, insomma, a leggere i vostri messaggi, che già sono tanti, eccetera, e chiedervi se questa settimana, che ci avviciniamo alla seconda amichevole peraltro, che racconteremo, poi vi racconterò i prossimi giorni come, perché vi stiamo preparando un modo di raccontarlo molto particolare, molto estivo, essendo un'amichevole estiva sarà un colpo di tacco molto estivo, però vi chiedo in questa settimana se avete la sensazione che la Juventus riuscirà a chiudere qualcosa o se vi aspettate una settimana senza colpi e con tanta amarezza. Ditemelo, al rientro ne parliamo, poi alle 18.05 avremo l'ottimo, straordinario Luca Gramellini.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva, apriamo con il calcio. La settimana annunciata come decisiva per il CT dell'Italia riparte sotto il segno di Pep Guardiola. L'allenatore tra i più ambiti del pianeta, in pausa di riflessione per sua scelta, non certo per mancanza di panchine, rientra dunque nella short list della quale lo stesso presidente della FIGC Giovanni Malagò ha ribadito non fanno parte solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo. Secondo Sky Sport, Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona lo scorso weekend, dove hanno incontrato proprio Guardiola. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Andrea Abodi.
7: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra. E non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
6: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero ha i dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Per lui 34 presenze, 2 gol e 3 assist con la maglia del Milan in Serie A. Ufficiale invece un colpo in difesa per il Bologna che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raheem Alassane, terzino 24enne del Niger, primo nigerino della storia del club, terzo in tutta la Serie A. Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri che ha perso papà Merigo di 97 anni scomparso ieri sera. L'Atalanta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio, si legge nella nota del club bergamasco. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra. Amico di Gino Bartali, Amerigo Sarri è stato protagonista del ciclismo toscano e figura di riferimento per il movimento delle due ruote del secondo dopoguerra, con una 50ina di vittorie all'attivo da dilettante. Anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il club azzurro hanno mostrato vicinanza all'ex tecnico con un messaggio social. Idem la Lazio, altro suo ex club. MotoGP, Fabio Quartararo sarà il nuovo pilota di punta di Honda Racing Corporation. Il campione del mondo 2021 lascerà dunque la Yamaha e ha firmato un contratto biennale per il 2027 e il 2028. La casa giapponese ha ufficializzato anche l'arrivo del giovane David Alonso, ma senza indicare il team. Il colombiano si gioca con Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025, un posto nella squadra Factory accanto al francese. E per lo sport è tutto. A più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Inutile dire che non c'è grande ottimismo su questa settimana da parte vostra, però tanti messaggi, vi ringrazio, perché poi comunque come al solito nei vostri messaggi c'è tanta qualità e tante tematiche da affrontare insieme che ci permettono veramente di passare queste due ore insieme volando e alleggerendo anche un pochettino. Poi ci si scontra naturalmente su idee diverse, come può capitare, come capiterà ancora, perché ho già letto i messaggi ai quali poi risponderò. Allora, intanto Pietro dice: beh, anche Kvaratskhelia non lo conosceva nessuno, Osimhen stesso, se ci crede la società vada in Brasile e lo vada a prendere, dice Pietro. Ciao Vincenzo, ma se non ci sono i soldi non abbiamo un mondo del calcio giusto, se un calciatore italiano è inacquistabile, se perdiamo tempo appresso al fenomeno Muani, se un nostro allenatore mi sembra, come si dice in Campania, un asino mi i suon, una proprietà, un asino in mezzo ai sogni, così, una proprietà in parte anche quella passata che fa più danni che altro, ma che pretendiamo, i tifosi subiscono inermi, dice Alfio da Sapri, che è un po' più laconico, mi verrebbe da dire. È una stagione del forse, ma in questo sport bisogna segnare una rete in più degli avversari. Juventus, dove sei? Forza Juve. Davide da Pieve Ligure. Alessandro da Taranto dice: ma come si fa a pensare? Ecco, questo è un altro tema che ha scatenato un po' il dibattito. È il nostro amico che ha detto: ah, io lo venderei adesso, eccetera. Io ho detto la mia, ma si sono espressi anche tanti amici. Alessandro da Taranto, per esempio, che dice: come si fa a pensare di vendere il Diz? Non ha che tifosi abbiamo, ma insomma, perché poi dopo a volte dovete controllare meglio come scrivete. Buonasera ragazzi, ma non è che Ildiz sia sopravvalutato, io adoro Ildiz, ma non vorrei che mancasse di personalità, anche perché il 10 della Juve dovrebbe comunque fare più gol e assist, e quindi c'è qualcuno invece che la pensa come il nostro amico di prima. Sono dell'idea, dice Luca, che se c'era Moggi Ildiz era già bello che impacchettato con destinazione Arsenal, Ildiz per la Juve è diventato semplicemente un indossatore. Io non credo questo, poi dopo ve ne pentirete secondo me. Ciao Vincenzo, anzitutto complimenti per come stai tenendo la barra dritta, i due bianco nero da solo. Grazie, ma la mancanza di Santarelli si sente inevitabile. Scrivo poco ultimamente, ma mi seguo sempre. Non si diceva anche, andando sul mercato, che ci piacerebbe anche ancora una novità, un'intuizione, un giocatore sconosciuto che poi esplode? E ora il primo no che non conosciamo, subito tutti contro, cerchiamo magari di avere un po' di fiducia su chi lavora in condizioni complicate, di cui ci troviamo da anni, non aspettiamoci miracoli. Allora Robby, tanto grazie per i complimenti, ma non per questo io ti dico bravo, perché il tuo messaggio lo prendo, sai come si fa, si mette da parte, perché adesso lo utilizziamo per un'altra cosa. Salgo. Sono d'accordo con il tifoso che invoca Conte, sicuramente non trasforma Miretti in Zidane, ma non ammette che sia il migliore in questo momento, per ricostruire la fame della Juve saremo dei gran bugiardi, caro Antonio. Che lui abbia un grande ascendente, a parte che poi juventino, ma vabbè, lasciamo stare, all'occorrenza anche anti, senza problemi. Però vabbè, mettiamo che lui sappia ricostruire. In questa squadra qua non ricostruisci più niente. Questa squadra qua, un personaggio come Conte lo rigetterebbe, gli farebbe la guerra Conte. Guarda, non ti credere che la gente ha paura di Conte, si fa addestrare da Conte. Dipende da chi ci lavora. Un giocatore che arriva adesso, addestrato, cioè non pensare che Spalletti sia uno che sta lì in un angolo, non parla, non dice niente, sta buono, buonino, non sa. No, perché Conte ha giocato, Spalletti no. Spalletti ha dimostrato a parole di conoscerla molto bene la Juve, e credo che l'abbia difeso anche i tifosi della Juve molto più di quanto non abbiano fatto altri che invece sono andati in altre piazze. E vabbè, sono professionisti, tutto a posto. Però questi giocatori qua non è che arriva Conte belle buone all'improvviso, belle buone napoletano, lo dico in italiano, all'improvviso cominciano a correre a fare i funamboli perché è arrivato Conte che ha trovato il pulsante giusto con Mainz, comincia a segnare. Scordatevelo. Questa è una squadra che ha fallito. Questi sono giocatori che hanno fallito. Questi sono giocatori che dovrebbero andare via perché le possibilità le hanno avute e continuano a chiedere possibilità. Allora, se io sono un giocatore che ha una certa autostima, ma ho consapevolezza più della squadra nella quale gioco che di me, cioè quindi considero più grande, come dovrebbero fare, più grande la squadra e la società che loro stessi, allora dopo uno o due ore dovrebbero dire: guarda, ho avuto due occasioni, io ce l'ho messa tutta, vi giuro che mi sono impegnato al massimo, magari non è servito, magari non sono riuscito a impegnarmi davvero al massimo, questa maglia evidentemente non sono riuscito a rappresentarla, se avessi un'altra opportunità me ne andrei, ma non perché non voglio stare alla Juve, ma perché è giusto che poi a volte si cambi, che le strade si separino. Invece no, zitti lì a giocare, poi pareggi col Verona in casa e vabbè, ma lo sapevamo, si pareggia questa partita, ce ne stanno altre due, l'abbiamo messo in conto, qual è il problema? E allora quando senti parla così ti sale però il sangue al cervello. Continuo nel messaggio che ho messo a parte qua a destra, perché torna anche l'amico di prima che dice: Conte non sbaglia le scelte, lo scozzese a 25 milioni, il mio giocatore senza infortuni innumerevoli, vinceva anche il secondo. Bueno, ho capito che cosa intendevi. Poi ha fatto però tante altre scelte. Nolang, ha fatto la scelta di Lucca, ne ha fatte tante altre scelte. Quelle scelte là poi non le vogliamo citare, vero? Che quando sbagliano, sbagliano gli altri. Quando indovinano, ha indovinato Conte. Così non funziona. E poi non funziona, e qua torna il messaggio che ho messo da parte, non funziona perché poi bisogna essere coerenti un minimo. Perché se, come dice l'amico Robby da Milano, il messaggio che io ho messo qua a destra, no? E che dice: cerchiamo magari di avere fiducia in chi lavora, in queste cose. Un giocatore, allora prima diciamo, vorremmo l'intuizione, McTominay, Osimhen, il giocatore che sceglie lui, cioè vogliamo l'intuizione, poi esce un nome che non conosciamo e sono subito tutti contro e diventiamo incoerenti. Ora non è che sto dicendo che questo brasiliano, che tra l'altro Fabio, parliamo di André Luis Diaz, che tra l'altro Fabio ci ha presentato anche dalle lunghe leve, che in qualche modo assomiglia, non è lui, ma è meglio, assomiglia a Pogba eccetera nelle movenze, cioè, che non conosciamo, adesso arriva veramente Pogba, non lo possiamo dire assolutamente, ma non possiamo dire neanche il contrario. I giocatori poi vanno visti, poi possono fallire. David, curriculum alla mano, doveva funzionare, non ha funzionato. Openda, curriculum alla mano, ha sfondato il ginocchio a Bremer con una spallata, adesso ride, se lo tocchi cade, ride, non vede la porta, colpi di testa in fallo laterale. Quindi i giocatori poi si devono vedere. Quelli che non conosciamo, impariamoli a conoscere. E soprattutto, come dice Robby, impariamoci a fidare. Nota vocale, vai Tini.
11: Ciao, Salvio da Torre del Greco, sempre Forza Juve. Senti, io volevo dire una cosa che secondo me, innanzitutto noi tifosi della Juventus dobbiamo cominciare ad essere un poco più positivi e anche più calmi, perché finalmente si è creata questa nuova società, secondo me Carnevali, certo. Massara, Chiellini, sono tutte persone di calcio, persone di competenza e dobbiamo essere contenti. Ovvio saremo più contenti, lo sappiamo, se ci fosse Agnelli, magari un giorno arriverà, bravissimo. Aspettiamo. Però io voglio dire una cosa, secondo me dobbiamo concentrarci più su chi deve andare via che su chi deve arrivare. Perché? Perché ci sono delle grane come quella di Nico Gonzalez, per esempio, che comunque ha un contratto fino al 2029. Adesso vediamo veramente quanto sono bravi i nostri, la nostra società, perché adesso veramente tu lo puoi vendere a un prezzo buono, guadagnare qualcosa, ma questo vale anche per Bremer, perché io sono dell'opinione che se un giocatore poi comincia ad essere pensieroso sul voler andare o no, se lui vuole andare che se ne vada, ma che lo vendano bene, e poi sono sicuro che Carnevali e Massara con i soldi sanno chi comprare e come sostituire questi giocatori. Ciao, è sempre Forza Juve.
4: Ciao amico, bello sentire questo messaggio molto sereno, tranquillo, che dà una spallata al pessimismo e in generale a... Perché poi non è che ce l'ho con chi è un po' più pessimista, un po', perché anche io due editoriali fa ho scritto comincia a essere preoccupato. Poi però vedi, ti arriva Selic e dici ok, non perché è arrivato il campione, ma perché evidentemente c'è una società di cui bisogna anche un po' fidarsi. Tra l'altro, a proposito di Bremer, il Galatasaray sta provando a mettere le mani su Gleison Bremer, vado a leggervi questa notizia. Il club di Istanbul ha individuato nel difensore della Juventus, lo leggo da tutto mercato web, uno dei grandi obiettivi del proprio mercato, è pronto a offrire a fare un'offerta difficilmente ignorabile, 8 milioni di euro netti a stagione, circa 2 in più rispetto a quelli che percepisce la Juventus. La Juventus però chiede almeno 50 milioni. Nel contratto del difensore c'è la clausola risolutiva, che ricordate bene è valida fino al 10 agosto, di 58 milioni. Difficile che Carnevali possa accettare una proposta lontana da quella cifra. In Galatasaray dovrebbe avvicinarsi almeno ai 50. Secondo quanto filtra la Turchia, l'ipotesi non sarebbe poi così remota, anche perché il club vorrebbe accontentare la propria tifoseria con un grande colpo. Bene, io l'accompagno a 50 Bremer, ma l'accompagno proprio, e sarebbe già una risoluzione a tanti problemi. Intanto mi vado a chiudere immediatamente Lukumi, non che Lukumi vada a sostituire Bremer, però intanto io vado a prendermi a Lukumi e ho preso un altro difensore. Intanto ho incassato 50 milioni, quindi magari con Lukumi è vero che tu dovresti chiudere adesso per Lukumi, per le logiche del mercato, perché se io vado dal Bologna e gli dico guarda non c'ho soldi, ti offro 20 visto che è scaduta la clausola da 28 per Lukumi, e loro ti vorrebbero di sì. Se tu ci vai il giorno dopo che ne incassi 50 per Bremer, quelli dicono i soldi ce li hai, amico mio, quindi se vuoi paghi, anche perché c'è lo United che sta pressando e che c'ha bei soldini. Però sarebbe già un qualcosa che comincia a muovere le cose. E poi torno al messaggio, alla nota audio del nostro amico che ho condiviso, quando dice poi fidarsi di questa società significa sapere che loro, parte 1, già sanno dove andare, più o meno hanno piazzato un po' i colpi, al netto di quelli che poi sono le telenovele principali, Dybu e Colomani. In mezzo, allora, penso che si stia spezzando l'ipotesi Zaniolo, che è sempre più vicino a firmare per l'Udinese il rinnovo contrattuale, anche se non si è allenato oggi, ma è lì per firmarlo. Ci possono essere altre soluzioni, bisogna capire la questione che sì, bisogna capire la questione Goretzka, ovviamente uno dei due, bisogna capire Sorlot, ovviamente se arriva Colomani e resta cash per Sorlot, magari tramite la cessione di Nico Gonzalez, bisogna capire appunto la storia di questo entra-esce Arthur con Diaz per quanto riguarda i giocatori brasiliani. Insomma, io credo che questa società abbia dimostrato e voglia dimostrare, non abbia dimostrato perché ha fatto solo un'operazione importante, ma voglia dimostrare che sa esattamente quello che fa. E diamole un po' di fiducia. Ancora Latini, dai.
12: Ciao amici di Radio Bianconera, sono Roberto da Castiglione, provincia di Teramo. Guarda, invito tutti i tifosi ventini ad avere pazienza, perché secondo me la situazione non è semplice, questo mercato sarà complicato, quindi dobbiamo accettare purtroppo che prima di fare degli acquisti dobbiamo procedere a delle vendite, e io punterei, diciamo, sul centrocampo, ad acquistare una figura importante a centrocampo. Ecco, Goretzka potrebbe essere un uomo utile, insieme a Kessié, è lì insomma che metterei il focus. Poi chiaramente in base alle somme disponibili occorrerebbe sicuramente una punta ed un portiere, però secondo me, ripeto, il centrocampo, il reparto da rafforzare principalmente. Ciao a tutti e complimenti.
4: Ciao amico, grazie. Sono talmente tanti i reparti da rinforzare assolutamente che è difficile ridurli a uno. Sicuramente allora tu tocchi un punto che per me è fondamentale. Il centrocampo è fondamentale, ragazzi, è il cuore, il motore, tutto. Quindi se tu non hai un centrocampo, tant'è che se non ricordo male, vabbè, ovviamente fate le dovute differenze rispetto al centrocampo di adesso, però quando la Juventus puntò tutto su Ronaldo, e ribadisco, fece bene, che ci ha regalato un sogno e ce lo siamo goduto, al netto di quelli che dicono non tra noi anche, perché poi siamo sempre una tifoseria divisa, ma soprattutto da quelli che hanno rosicato per anni che la Juventus abbia preso Cristiano Ronaldo, ce lo siamo goduto tanto, 3 anni, tanti gol, 103 gol, ricordo, ha fatto gol in continuazione, ci ha fatto godere la partita contro Atletico Madrid quando gli siamo preoccupati, al ritorno vi rispedisco a casa, eccetera eccetera eccetera, begli anni. Però lì poi si cominciò a togliere qualcosa al centrocampo e si comincia a dire vabbè, ci abbiamo l'attacco, vabbè, ci abbiamo diritto, vabbè, ci abbiamo una difesa, e il centrocampo è fondamentale. Però in questo momento a noi ci serve un attaccante come il pane, che già l'amichevole non so come la giochiamo, onestamente, già sabato sta amichevole senza neanche Ekator, abbiamo Pendà, abbiamo Milik, che non è che possono fare straordinari, se no Milik già le condizioni le conosciamo, quindi sarà un amichevole, ma dove lì davanti verrà promosso una...

0: ti serve il portiere. E poi se parte Bremer, che il Galatasaray magari se lo viene a prendere, lo accompagni, ma devi rifare la difesa. Poi ti serve il centrocampista. Gatti, secondo me, alla fine ve lo dico e qua lo scrivo. Oggi 20, 21 luglio 2026, Gatti andrà al Napoli. Buongiorno, si deve operare con ogni probabilità o farà comunque una terapia conservativa. Questo ancora lo devono scegliere. Allegri ha fatto il nome di Gatti. Gatti, juventinissimo, ma più o meno sa che il suo destino è lontano dalla Juventus, quindi la difesa verrà rifatta. Ecco perché è un lavoro estremamente complicato. Centrocampo sì, ma bisognerà ritoccare tanti tanti punti. Allora, altri messaggi che sono arrivati. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Ora si inizia anche a mettere in dubbio il Dizio, sono basito, gli altri dovrebbero essere buttati nello scasso. Traduco dal napoletano all'italiano. Fabio da Nocera, vi invito a leggere l'intervista di Ibra, chiarisce cosa sia accaduto in questi anni. Abbiamo creato un'organizzazione societaria che vizia i giocatori e li tratta come signorini, e questi sono i risultati: gente che sta comoda e non si schioda facilmente. Amico mio, io ho avuto grande stima di Ibra, ti dico la verità. Poi, però, negli ultimi anni, secondo me, Ibra dovrebbe farsi tanti esami di coscienza. Vincenzo, non sono d'accordo. Bene. Conte, se arrivasse, farebbe fuori almeno 8 giocatori, eliminerebbe il problema alla radice senza inutili compromessi. Perfetto, io accetto che tu non sei d'accordo. Fa fuori 8 giocatori, chi gioca? Non è che fai fuori 8 giocatori, gli farebbe fuori anche Spalletti 8 giocatori, non c'ha gli attaccanti. Oh, faccio fuori Openda, con chi gioco l'amichevole? Oh, faccio fuori tutto il centrocampo, non mi piace, non voglio Miretti, non voglio Douglas Luiz, non voglio Locatelli, non voglio chi so, no, sì, trattengo Thuram, gioco solo con Thuram al centrocampo. Non è che, io è questo che voglio aiutarvi a capire, non è che arriva uno che tocca la spalla di Latini e Latini comincia a volare, a far riempirsi d'oro. Magari torna a casa senza traffico, mi riempio d'oro, sono la persona più libera e ricca del mondo. Viene, fa il pugno duro, 8 fuori dalla rosa, benissimo, con chi gioco? O doveste credervi che poi metto 8 fuori dalla rosa, la Juventus li riesce a vendere facilmente, arriva lo United, arriva il Liverpool, arriva il Real Madrid, dice, oh, sta fuori rosa, vuoi 50 per questo? Già così non li vendi, figurati se li metti fuori rosa. Li metti fuori rosa, con chi giochi? Sì, c'è 34 giocatori, benissimo. 8 di questi dovrebbero essere i più bravi. Gli altri, figurati che rendimento hanno. Quindi, lasciamo stare. Ed era Salvatore da Rocca Rainola che aveva detto questa cosa qua. Bene, Vincenzo, ma quale? Allora, aspetta, va, se no sempre vi siete mandati 8.000 messaggi uguali. Quindi, Alessandro da Taranto, ma basta con Conte, basta. Ma è possibile che ci siamo dimenticati come ci ha lasciato a lui in pieno ritiro? Il dito medio al nostro presidente, vergogna, il passato come Vlahovic, ora di guardare avanti, c'è vita oltre. Ciao Vincenzo, ci dai un indizio dell'aria frizzantina di Camillo? Guarda, Camillo ha le sue fonti e io lo rispetto sempre. Ricordo quando, per esempio, l'avete poi potuto confutare su Bianconera News, ci raccontò proprio all'improvviso, ci mandò un messaggio: guardate che sta arrivando Silic, è un'operazione improvvisa, siamo rimasti tutti così, però vi possiamo dire che sarà ufficializzata a breve, subito lavorammo. Quindi Camillo ha le sue fonti. L'aria frizzantina. Lui è a Torino, quindi la sente più frizzante rispetto a me da Roma. Da quello che io percepisco, però, percepisco grande serenità e la possibilità da parte della Juventus all'improvviso di chiudere qualcosa. Ma ecco, per esempio, quello che mi viene da pensare è che se c'è davvero una concreta possibilità di vendere Bremer a certe cifre, la Juventus magari mettendo nero su bianco potrebbe avvicinarsi a chiudere determinate cose. Se ti devo dire la mia per chiudere il discorso, l'aria frizzantina posto. Messo da parte il post depresso, giustamente a suo modo, poi la depressione è una cosa importante, una malattia seria, per carità, non lo utilizziamo per queste cose, però abbattuto, laconico, triste, dai, di Dibu Martinez, so che lui l'unico modo per superare sta cosa scenderà in campo, chiamerà la Aston Villa, dirà senti liberami, non voglio nemmeno perdere tempo, voglio andare in vacanza sapendo dove vado. Quindi l'aria frizzantina per me si traduce intanto in Dibu Martinez. Ci sentiamo un'altra nota vocale, poi leggo un altro paio di messaggi. Non vi lancio il quesito perché abbiamo Luca Gramellini appena rientriamo, ma ve ne lancerò uno suggestivo alle 18:35. Vai, Tini.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti
0: Ciao,
1: gli
0: ciao.
1: radioascoltatori di Radio Bianconera, sono Alessio dalla provincia di Treviso. Una cosa volevo dire, ma con la dovuta calma e con tutto il rispetto per tutti. Siamo già arrivati alle vedove di Conte,
0: Mamma mia.
1: dello juventinissimo Conte.
0: Sì. Tanti
1: Quello
0: juventini.
1: che lascia la Juve durante il ritiro perché non gli prendono i turbe, quello che a un certo punto comincia ad usare la Juve per avere un rinnovo con il Napoli, siamo arrivati a questo punto.

0: anche no,
1: ma sono
0: anche
1: d'accordo
0: perché
1: con te.
0: ricordiamoci una cosa, Conte, se dovesse arrivare o se fosse dovuto arrivare, questa squadra l'avrebbe allenata? Direi proprio di no, che poi lui
1: Bravissimo.
0: Sia un mago nel risollevare le situazioni difficili, questo è fuori da ogni dubbio, ma togliamoci la storia della Juventinità. Detto questo, io sono fiducioso perché finalmente abbiamo una società che comunque sa lavorare.
1: Chiaro, chiaro il messaggio del nostro amico, e condivido tutto quello che dici, perché poi la memoria va tenuta la memoria è importante, e qua non è una questione di pregiudizio, è una questione, non esiste l'uomo che tocca e cambia le cose. E poi questa storia, gli otto fuori. Silvia ci scrive, ciao Silvia, intanto ti saluto. Caro Vincenzo, mettere in dubbio l'unico giocatore realmente forte di prospettiva, addirittura pensare di cederlo, denota una scarsa lucidità della tifoseria dopo questi anni difficili. Per quanto riguarda Conte, la sua frangia di sostenitori dovrebbe riguardare il Napoli dello scorso anno, vedere che mercato gli ha fatto fare, per poi metterli sul mercato a gennaio. Lo avesse fatto la Juve, lo avrebbero crocifisso. È così, Silvia, l'anno scorso gli ha fatto fare un mercato che De Laurentiis è stato tutto sommato contento che sia andato via. Adesso c'è Allegri, ma loro cercheranno di vendere il più possibile. Hanno scelto Allegri perché è uno yes man, se glieli vendi 10, 5 qua non ti va avanti con quelli che ci sono. Allegri è così, e loro hanno l'opportunità di riabbassare i costi, perché gli ha fatto impennare i costi, gli ha fatto arrivare giocatori che poi non sono stati utilizzati, poi ha giocato sempre con gli stessi fino al punto da spomparli e farli diventare, diciamo, farli infortunare. C'era Vergara che poteva utilizzare prima, non l'ha utilizzato, poi se succedeva da noi l'avrebbero asfaltato, ma insomma la memoria è corta, non si guarda realmente a quello che uno fa, perché poi si pensano che anche che le persone siano eterne, no? L'impatto del passato automaticamente diventa l'impatto del presente. Sì, ma lui doveva vincere lo scudetto, perfetto, infatti è uno di quelli che nelle ricostruzioni da zero è sempre bravo, al secondo anno sempre via, perché scassa sempre tutto quello che può rompere, ma direi di evitare di continuare a spendere tempo per parlare di Antonio Conte. Contento che non ci sia, che ci sia Spalletti. Gennaro Galatina, buonasera. Ma io non capisco questo accanimento contro Ildiz da parte dei nostri tifosi. Ma come si può pretendere che un ragazzo di appena 20 anni, che nonostante tutto è stato il migliore di tutta la stagione della Juventus, possa essere un giocatore che si carichi addosso tutta la squadra? Non ci dimentichiamo che questo è il primo anno in cui è esploso del tutto. Punto. Andrea ci scrive da Benevento, eccetera. Scusami, senza girare attorno all'argomento, in base a dati e fatti oggettivi, Conte a parità di rosa con gli stessi calciatori farebbe meglio di tutti nel campionato di Serie A. Poi le chiacchiere stanno a zero. Sono contentissimo che non alleni altra squadra in Italia. Allora, i dati di fatto quali sarebbero? In base a dati e fatti oggettivi, quali sono i fatti oggettivi secondo cui Conte con questa squadra farebbe meglio di tutte le squadre della Serie A? Me lo devi spiegare, Andrea, con tutto l'affetto, ma me lo devi spiegare, che questo è un pregiudizio, non quello di chi magari ti dice ancora a parlare di Conte pensando che viene a risolvere i problemi. I giocatori questi sono. Ci fermiamo con un po' di pazienza, un respiro profondo, ritorniamo tra poco con Luca Gramellini, che abbraccerò molto forte a distanza, poi 18:35 lancio un bel quesito e chiudiamo con la nostra chiacchierata insieme, dai.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con il Medio Oriente. L'esercito libanese ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco contro le proprie truppe mentre queste si stavano schierando in un'area del Libano meridionale, in virtù di un accordo che prevede un graduale ritiro israeliano subordinato al disarmo degli Hezbollah. Fonti militari israeliane hanno poi confermato l'attacco ai soldati dell'esercito libanese, spiegando che sarebbe avvenuto dopo che questi ultimi avevano oltrepassato l'area concordata con un bulldozer.
4: Passiamo alla politica italiana. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intercettato all'esterno di Montecitorio a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura. Il concetto, ha concluso, è partire dando solidarietà alle forze dell'ordine. Se poi qualcuno sbaglia, ci pensa la magistratura. Invece, tante volte, il percorso è al contrario.
5: Restiamo in Italia, soccorsi in azione questo pomeriggio a Como per la ricerca di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto, oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni in acqua. Le informazioni restano frammentarie. La piccola sarebbe stata vista l'ultima volta in acqua davanti al Tempio Voltiano, un punto dove in passato si sono registrati diversi eventi tragici e dove vige un divieto assoluto di balneazione.
4: È rimasta incastrata con una gamba nella pompa di riciclo di una piscina del Trevigiano, ma è riuscita fortunatamente a salvarsi. La vicenda, riportata dal Corriere del Veneto, è accaduta lo scorso 9 luglio, quando la bambina si trovava in gita in un centro ricreativo. La famiglia non ha voluto denunciare la piscina perché tutto si è risolto per il meglio, ma ha comunque voluto segnalare l'accaduto ai carabinieri, con un esposto, visti anche i recenti casi di cronaca.
5: Economia: c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-2027 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, ferie, riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
4: Chiudiamo con lo sport. 3 giorni di grande atletica e di campioni a Firenze, con i campionati italiani assoluti in programma allo stadio Luigi Ridolfi da venerdì a domenica prossimi. Un evento che nel capoluogo toscano mancava da 22 anni. La manifestazione, organizzata da Atletica Firenze Marathon, è stata presentata nella sede della FIDAL Toscana. Tanti i nomi attesi, tra i quali Marcel Jacobs, Samuele Ceccarelli e Filippo Tortu.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, adesso ho capito qual era l'aria frizzantina, perché comunque non mi avete detto non mi avete dato un dettaglio. E diciamo, mi pare che Camillo abbia parlato di un brasiliano, quindi se tanto mi dà tanto, parliamo ovviamente della stessa persona, quindi di André Luiz Dias, quel giocatore che vi ho presentato appunto in apertura di puntata. Ma che chi di voi è sempre all'ascolto di Radio Bianconera sa che con Fabio Urbisaglia ne abbiamo parlato proprio qui in diretta qualche giorno fa, anticipando un po' questa notizia, e quindi evidentemente eravamo anche un po' sulla traccia giusta, anche perché dal Brasile è già da un po' che ne parlano. Noi tra poco dovremo avere Luca Gramellini, quindi lo aspettiamo, poi comunicherò a Luca eventualmente di entrare, ma siamo pronti. Fammi sentire una nota audio nel frattempo.
1: Ciao Marangio, Marco da Imola, saluto Mito Tonno. A proposito, è rientrato dagli States,
0: so no, che aveva
1: un paio di incontri particolari là. Comunque, sapete di che cosa abbiamo bisogno noi tifosi juventini?
0: A parte la pazienza?
1: Abbiamo bisogno di giocatori che riprendano la voglia di giocare. La voglia di giocare. Cioè, perché se tu vai in campo con il fatto che è un lavoro e tutto il resto, non giochi. È come quando fai un lavoro, se il lavoro ti piace, lo fai, ti impegni, ma quando arrivano a questi punti qui vuol dire che non hanno più stimoli, cioè via tutti, via, cioè pensano ai soldi, non pensano alla voglia di giocare.
0: Vabbè, e sono d'accordo con te. Allora intanto do il buon pomeriggio a Luca Gramellini. Ciao Lucone.
2: Ciao Vincenzo, bentrovati a tutti.
0: Fammi vedere il volto di Luca. Ah, non ancora, no, possiamo vedere ancora. Allora, c'è la telecamera spenta, se l'accendi ti vedo, così sono contento.
2: Sì, ecco
0: adesso ti vedo, aspetta, no, 3,
2: non
0: 2,
2: volevo,
0: eccolo.
2: Non volevo svelare la mia nuova destinazione, quindi...
0: Ma allora sei in Campania 100%.
2: 100%.
0: Vedi che subito indovinato. Io sento il profumo della mia terra proprio.
2: Bravo,
0: sento il profumo della mia terra.
2: Bravo.
0: Senti un po', allora tu mi pare che, non mi ricordo se eri un contiano, un antico, no, eri un contiano che comunque fino all'ultimo raccontasti che c'era questa possibilità, ma non sei un contiano, giusto?
2: Bravissimo.
0: E allora mi vieni un attimo.
2: Assolutamente contro il ritorno di Conte.
0: Oh. E allora mi vieni incontro e mi vieni in supporto, perché qua si è aperta l'ennesima diatriba tra pochi, in realtà, perché la maggior parte dice basta questa storia di Conte, piace ogni estate la storia della solita storia, di quelli che dicono no, ci vuole Conte perché è l'unico che si accende il DNA della squadra, se arrivasse farebbe fuori 8 giocatori, e chi gioca? Allora non c'è un mago Merlino che questa squadra la può cambiare con il tocco magico o con il senso di appartenenza, e tutto sommato a me non risulta, e credo neanche a te, che Spalletti sia uno che sta lì buono in silenzio tipo Donadoni che non parla, salutiamo Donadoni, che quindi non alimenta lo spirito della squadra, ma i giocatori questi sono e questa squadra non può essere trasformata. Allora sono più d'accordo col messaggio che è appena passato del nostro amico che dice aria nuova. Servirebbe aria nuova, che poi non li puoi vendere tutti, ma all'occorrenza andrebbero venduti tutti, e che questi sono giocatori che vedono non hanno più lo stimolo, forse non hanno mai avuto il vero stimolo, forse sono stanchi perché vengono da annate dal 2022, alcuni di loro al processo Prisma, alle follie di Motta, all'interludio di Tudor, all'arrivo iniziale di Spalletti, ma con Comolli che faceva cose folli eccetera, quindi qua nessuno può trasformare nulla, no? Però bisognerebbe fare aria nuova in questa Juventus, per quanto possibile.
2: Sì, io credo che il problema sia proprio quello, cioè temo che ci vorrebbe insomma un discreto ricambio per poter pensare di stravolgere la Juventus, e non sarebbe sufficiente nemmeno l'arrivo di Conte, che se vogliamo riconoscergli una qualità indubbia è quella di essere un grande motivatore, un grande trascinatore, soprattutto nel suo primo anno. Poi conosciamo i suoi limiti, diciamo, nel medio periodo, nemmeno nel lungo, perché credo che Conte un lungo periodo in una società difficilmente lo abbia vissuto. Però ovviamente bisogna anche essere onesti e dire non ne avremo probabilmente la controprova, ma anche con Conte in panchina ci sono elementi che è difficile pensare possano o potrebbero offrire delle performance completamente differenti da quelle a cui assistiamo. Eventualmente potremmo non vederli assolutamente in campo, ecco, perché ce ne sono tanti che sono lontanissimi da quella che è la ferocia di un allenatore che ha fatto sicuramente il suo credo principale, proprio quello della grande determinazione. E per poter vedere qualcosa di diverso, io penso che servirebbe veramente l'innesto di diversi giocatori di un livello superiore. Dalle amichevoli estive si deduce poco. Sono stato il primo a dire che non sarà un amichevole di luglio, nemmeno con di una di agosto, che mi potrà far, diciamo, propendere per un pensiero positivo o negativo per un calciatore. Però è evidente che dopo la prima uscita ci sono giocatori che proprio a livello di mimica facciale o di mimica corporea mi sembra che non abbiano tantissimo da dare a questa Juve per poterla cambiare.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, peraltro ho utilizzato le parole di Zinedine Zidane al premio eSports in cui lui ha parlato, icone del calcio peraltro, ecco perché poi era stato intervenuto là, in cui ha detto la Juve mi ha insegnato che bisogna vincere e basta. Ho detto, se lo dice uno come Zidane che aveva quelle qualità tecniche, avrebbe potuto veramente dormire sugli errori tranquillamente, giocare quando aveva voglia, invece ci metteva la voglia in tutte le partite, questo dovrebbe essere da esempio per quelli che ci sono, ma che evidentemente tutta sta voglia non ce l'hanno. Si è parlato anche di un altro aspetto, Luca, del fatto che c'è una parte che dice dovremmo puntare su giocatori a sorpresa, anche nuovi, che non conosciamo. Poi appena gli suggerisci un nome, diciamo, che dobbiamo fare, questo sarà un paracarro. Se non lo conosci, allora bisogna trovare una sintesi tra le due cose. Lo si vuole o non si vuole il giocatore che magari è meno conosciuto ma che può rappresentare l'idea? Quando arrivò Paul Pogba venne come un oggetto sconosciuto. Poi io ricordo quando scesi in campo, non ricordo se era la partita con la Sampdoria o col Bologna, però fece una partita che sembrava un alieno in campo e poi è diventato Pogba. Ovviamente parlo del primo Pogba, non del secondo. E quindi, e ti chiedo conferma anche in tal senso, più passa il tempo e più una cosa che abbiamo, una trattativa che abbiamo raccontato qualche giorno fa con un amico che vive in Brasile, quindi ce l'ha raccontata proprio dai media brasiliani, prende corpo l'ipotesi di arrivare ad André Luiz Dias. Il Corinthians si aspetta una proposta della Juventus, evidentemente perché sa che la Juventus gli occhi ce l'ha messi sopra. L'ho raccontato un po' come giocatore, un giocatore fisico, un giocatore un numero 8, un mediano, uno che può fare i due, può interpretare il ruolo dei due davanti alla difesa, che porta qualità, è giovane, perché comunque parla di un 19enne, eccetera, che ha comunque anche il suo aspetto negativo dal punto di vista caratteriale, come tutti i brasiliani, eccetera, eccetera. Però potrebbe essere quel nome a sorpresa su cui lavorare, conoscendo anche il lavoro di Carnevali, e provare a costruire una squadra, anche non potendo andarti a prendere il grande nome, di sorprese che però possano funzionare alla Juventus.
2: Allora, io personalmente su Dias non ho nessun tipo di informazione, di riscontro, quindi ti parlo diciamo sul lato della domanda, ti dico sì, io sono per quelli a cui piacerebbe che Carnevali e Co ci regalassero magari un colpo a sorpresa, un giocatore non troppo sulla breccia dell'onda, non troppo sulla breccia, sulla cresta dell'onda, non troppo, diciamo, conosciuto, che però possa dare e possa essere anche una sorpresa, possa dare alla Juve quel tocco di personalità, di qualità di cui abbiamo tremendamente bisogno. Non so se questo Dias potrebbe essere la figura giusta, sono abbastanza scettico perché il tempo purtroppo mi ha portato ad esserlo sui giocatori brasiliani che arrivano alla Juventus, non abbiamo, diciamo, dei grandissimi feeling con i giocatori brasiliani. Però detto questo, se il profilo fosse quello di un calciatore con carattere e che possa portare determinazione, entusiasmo, personalità, ben venga. Come dicevo qualche tempo fa, quello che manca tantissimo, non soltanto alla Juventus, ma in generale al calcio di oggi, è proprio quella conoscenza a 360 gradi di profili magari sconosciuti che si vanno a prendere prima degli altri, e poi si valorizzano in casa, quindi spendendo il giusto, ma avendo poi un valore importante poi, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, il campionato italiano oggi è un campionato di passaggio, quindi per la Juventus sarebbe, soprattutto questa Juventus per le condizioni nelle quali è, sarebbe fondamentale riuscire a lavorare in questi termini.
0: C'è un altro tema molto spinoso di cui, su cui ti faccio ribattere, su quale saremo ancora una volta d'accordo anche su questo, ma qualcuno la pensa diversamente, quindi dobbiamo anche rispondergli ovviamente per cercare di capire perché si arriva a certi pensieri, ma chiedo a Latini di farci sentire qualche nota vocale, così condividiamo anche i pensieri dei nostri amici.
3: Buonasera, sono Giuseppe Tagacci. Allora, la Juventus, avete detto che la Juventus ha fatto bene a prendere Ronaldo, io non sono d'accordo e ti spiego il perché. Ha fatto tanti gol, è vero, però la Juve nel totale ha segnato molto meno con Ronaldo rispetto agli anni precedenti. Questo ricordiamocelo.
0: Me ne fai sentire un altro, poi li raccogliamo tutti, vai, che nel frattempo sto
4: facendo
0: una verifica.
4: Ciao. Beh, devo dire che per quanto riguarda noi juventini, se il primo maggio ci avessero detto che sarebbero arrivate Carnevali e Massara, noi saremmo stati ben contenti,
0: certo,
4: che andavano via semmai Comulli e quell'altro, quindi
0: modesto sarebbe.
4: Adesso dobbiamo lasciare il tempo veramente che lavorino, perché questa nuova dirigenza, se ci avessero detto il primo maggio, avremmo fatto salti di gioia e ci saremmo recati baffi. Quindi vediamo un attimino cosa fanno. Questi sono professionisti che sanno fare bene il loro lavoro. Se sbagliano loro, bisogna andare altri che a Lourdes, bisogna fare un giro Lourdes, Fatima e chi per loro.
0: Qual è?
4: Fatti delle buone vacanze quando andrà in vacanza.
0: Ci vuole un po'.
4: Arriva a Santarelli che
0: si sta riposando, ma è giusto che sia così, poi mi riposerò io per essere calmo. Ma a grande sorpresa, il riposo di Santarelli potrebbe essere sospeso per un giorno importante, che è quello di sabato, non vi svelo altro. Luca, però, grande fiducia in questa dirigenza e soprattutto tempo, e soprattutto aggiungo, quest'anno io il mirino su questa società non lo metterò mai, neanche davanti a un errore o a più errori. Gli darò il tempo di lavorare, un po' perché mi fido, anche se non metto come tu sui brasiliani, io sulle dirigenze più la mano sul fuoco, però voglio fidarmi. Sono secondo me estremamente competenti e mi sembra che sia una struttura finalmente ben congeniata. Su Spalletti un po', nel senso che anche lui deve migliorare molto, ma è stato lui molto onesto anche ad ammettere, ha detto io devo allenare meglio, così con l'esempio do l'esempio alla squadra. Per me il mirino è su chi resterà di questa squadra adesso, perché sono loro che devono dimostrare, hanno fatto cambiare tanti allenatori, loro sono rimasti, ma i primi che devono dimostrare adesso è la squadra.
2: Non c'è dubbio, alla fine è vero che gli allenatori hanno una grande importanza per le idee, per quello che propongono in campo, per come dispongono i giocatori in campo. Proprio in campo vanno i calciatori, e quindi se un giocatore ha carattere, ha personalità, a prescindere da tutto, riesce sempre a indirizzare in una determinata maniera. Quindi grossa responsabilità, grosso peso sulle spalle ce l'hanno senza ombra di dubbio i giocatori, e molti di questi, come dicevi tu, saranno quelli della passata stagione, perché è impensabile che la Juventus riesca a cedere in una sessione di mercato tutti coloro i quali sono ritenuti esuberi ed eventualmente cedibili. E quindi molti resteranno, e sono tra questi, ce ne sono alcuni che mi fanno tremendamente paura. Te ne cito uno, Cambiaso. Se dovesse rimanere, e che presumo rimarrà, avrà da dimostrare tanto, perché è un calciatore che ha delle indubbie qualità tecniche, ma un calciatore della Juventus non si può permettere di avere delle uscite come quella che lui ebbe alla fine del campionato scorso, perché lì capisci quanto la stragrande maggioranza dei giocatori che vestono oggi la maglia della Juve non abbiano ben capito che cosa significhi giocare nella Juventus. E quindi grossa responsabilità, senza ombra di dubbio, ce l'avranno loro. Sulla dirigenza sono strad'accordo con te. Io credo che in questo momento abbiamo rimesso insieme una struttura con grande competenza, che ha inevitabilmente le va lasciato il tempo di lavorare, perché arriva in un momento storico in cui la Juventus naviga in uno dei peggiori momenti, difficile operare, tanti esuberi, tanti giocatori strapagati, tanti giocatori che hanno grossi pesi a bilancio, hanno grossi ingaggi, e quindi giudicarla dopo una sola sessione di mercato sarebbe ingeneroso, perché hanno tante cose da fare, che non è soltanto l'andare a prendere un giocatore, ma anche quello di cercare di piazzare gli esuberi e comunque non svalutare oltre misura quello che è un valore di questi calciatori. Su Spalletti sicuramente deve fare meglio, deve fare di più, perché l'anno scorso, per quanto io sia stato contento del suo arrivo, riconosco che in alcune situazioni, secondo il mio punto di vista, ha delle responsabilità.
0: Anche lui ha commesso qualche errore, certo, ma è giusto ammetterlo, ho detto che anch'io sono stracontento che sia lui l'allenatore della Juventus. Poi è una tifoseria la nostra, vedi, prima hanno criticato l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che mi sembra una follia, perché per me, ma io lo voglio andare
2: Io
0: a
2: sono di parte, qui non mi, sono di parte, qui non mi esprimo perché per me è folle
0: come si
2: criticare
0: fa?
2: l'acquisto di Ronaldo.
0: Come si fa, Luca? Mo sicuramente ha inciso e ha pesato sulle casse della Juve, insieme con la questione che c'era stato il Covid. Sicuramente, diciamo, ha creato un peso a bilancio importante, ma tu ti vai a prendere il miglior giocatore al mondo e lo fai giocare per 3 anni da te. Questo ti segna 103 gol, quanti ne ha fatti in 3 anni, regalandoti nottate e partite straordinarie, emozioni uniche. Se il calcio non è neanche preservarsi o godersi i campioni che arrivano, allora secondo me qua siamo veramente fuori strada. E te lo dico perché.
2: È che la
0: Dimmi, dimmi.
2: gente, Vincenzo, scusa se interrompo, ha la memoria corta, perché io ricordo il giorno in cui ebbi i brividi, come penso tutta la tifoseria della Juventus, al solo pensiero che la Juventus stesse trattando un giocatore di quel livello. Credo che tutti quanti non credevamo potesse essere realizzabile, e quando vedemmo l'aereo atterrare con Cristiano Ronaldo scendere dalla scaletta, io penso che sia stato uno dei momenti più epici, no? Per un tifoso, vedere un giocatore, un'icona di quel livello, sapere che sarebbe arrivato a giocare per
0: Meraviglioso.
2: te, quello che aveva fatto quel gol straordinario all'Allianz Stadium in rovesciata.
0: Peraltro ti devo dire una cosa, è vero che siamo anche un po' tutti così, nel senso che critichiamo le epoche in cui viviamo e i momenti che viviamo. E io sono tra quelli che a un certo punto cominciò a criticare alcune, non tutte, alcune operazioni di Fabio Paratici a un certo punto, perché per esempio quando prese i Ramsey, quando prese i Rabiot, quando prese comunque dei giocatori che magari anche non funzionarono, e disse, però gli errori li ha commessi. Poi però ti ha regalato un sogno, per esempio come Ronaldo. Sappiamo che per esempio Marotta non era d'accordo, ma lui ce lo fece arrivare, tant'è che lo fece presentare praticamente a Paratici, e ha fatto tante cose. Paratici che ora sta letteralmente ribaltando la Fiorentina con un mercato clamoroso. E allora ti sta dimostrando poi quando un dirigente di qualità che riesce a sorprendere, che la Fiorentina ancora stanno domandando sì, ma questi soldi dove li prendiamo? Ma soprattutto che cosa ne fare? Lui troverà, secondo me, il modo poi di cedere dei giocatori o comunque le formule per i quali ha preso i giocatori, vedi, ci ha messo future rivendite importanti, bonus particolari, eccetera, eccetera. Però il grande dirigente poi si vede quando si muove, c'è niente da fare, Luca.
2: Io ho solo un rimprovero a Paratici, perché Paratici è stato a lungo, lunghissimo, sulle spalle di Tonali, facendolo seguire a destra e a manca, conoscendo tutti i pregi e i difetti del ragazzo al di fuori del campo, e fu ad un passo dal portarlo alla Juventus, poi mollò la presa. Ecco, io quello è secondo me il vero errore che imputo a Paratici, il non aver portato Tonali alla Juventus, perché oggi la Juventus avrebbe probabilmente il miglior centrocampista italiano, sempre che ovviamente sarebbe rimasto alla Juventus. Però per il resto le altre operazioni ce ne sono di quelle ben fatte, ce ne sono di quelle che hanno funzionato meno, ma col senno di poi siamo bravi tutti. Onestamente, Paratici ha pagato forse l'eccessivo potere datogli da Agnelli, inglobando due figure in una, e poi sai dopo meglio di me come è difficile riuscire a fare tutto quanto bene, però a livello di direttore sportivo, secondo me, Paratici
0: No,
2: è
0: non ci
2: sempre
0: sta.
2: stato un grandissimo direttore sportivo.
0: Assolutamente. Allora, intanto il tira e molla è finito. Anche oggi non si era allenato Zaniolo, ma firma con l'Udinese il rinnovo contrattuale fino al 2029 con opzione fino al 2031, prendendosi uno sforzo economico importante da parte dell'Udinese. Quello che però ci interessa, che Zaniolo era comunque uno che poteva essere preso in considerazione dalla Juventus, anche dal Milan, credo anche dal Bologna, ma quindi a questo punto resta l'Udinese. Quello che ci interessa invece è le voci che arrivano dalla Turchia, perché pare che Gleison Bremer abbia detto sì al Galatasaray per un contratto da circa 9 milioni a stagione, più o meno 2-3 in più rispetto a quelli che prende la Juventus, comunque un bel salto qualitativo dal punto di vista contrattuale per lui. Chiaramente questo però rende forte la Juventus, che c'è una clausola fino al 10 agosto che canta 58 milioni. E seppure tu volessi dire ok, va bene anche non la clausola, però la Juventus non prenderà in considerazione cifre al di sotto dei 40-45 milioni. Come accoglieresti questa partenza?
2: Allora, è chiaro che dispiacerebbe perché Bremer l'ho sempre visto come un punto, un perno, un punto di forza della Juventus. Dobbiamo però anche considerare, secondo me, il fatto che dopo un infortunio importante come quello che ha avuto, se dovesse arrivare un'offerta importante, sarebbe stupido non prendere in considerazione, anche alla luce di ciò che è accaduto in passato con altri giocatori che erano sul punto di andare, poi la Juve magari non li ha voluti cedere, sappiamo come si siano poi involute le cose, non abbiano più reso come ci si aspettava. E aggiungo anche che da un punto di vista delle caratteristiche del giocatore, secondo il mio punto di vista, non è il difensore prototipo di Spalletti. Non è un palleggiatore, non è un giocatore che ha nella capacità del fraseggio, del palleggio, del lancio, del dialogo con la palla tra i piedi, del far ripartire l'azione, la sua dote principale. E quindi dovesse partire, probabilmente Spalletti ha chiesto alla Juventus, e la Juventus asseconderebbe questa richiesta, un difensore con caratteristiche più, diciamo, da difensore moderno. Dal punto di vista difensivo non si discute perché sono pochi gli attaccanti che lo hanno messo sotto, nella stragrande maggioranza dei casi Bremer i duelli li vince, però a fronte di un'offerta importante. Per il momento che stiamo attraversando, comprenderei la cessione. Ecco, non è una di quelle cessioni che oggi mi farebbe dire, ma cosa stiamo facendo?
0: Esatto, e come andresti a sopperire poi dopo questa cessione, inevitabilmente? Cioè, Lucumi, che intanto c'è lo United su Lucumi, quindi occhio anche a questa possibile trattativa che può sfumare. Sarebbe un nome intanto per cominciare, basterebbe, visto che si parla anche della possibile partenza di Gatti, o ti aspetti da questo punto di vista, se incassa una buona cifra, un colpo della Juventus anche in tal senso?
2: Onestamente non so come la Juventus voglia andare a sostituirlo. Presumo che Lucumi sarebbe più un'eventuale alternativa alla partenza di Kelly, difensore centrale di piede mancino, se non sbaglio. A quel punto l'arrivo di Lucumi lo vedrei come una discreta presa. Bisogna anche capire se effettivamente Spalletti vorrà giocare con la difesa 4 o se vorrà giocare con una sorta di difesa 3. Sono ancora un pochino le incognite diverse, secondo me, che devono essere comprese, chiarite in una stagione in cui ha modo di plasmare la sua Juventus, diciamo, dall'inizio. Io Gatti, per quanto so essere sul mercato, so non piacere particolarmente a Spalletti, anche per i motivi detti poco fa su Bremer, è uno di quei giocatori dei quali mi priverei non troppo volentieri, perché è un giocatore che ha carisma, un giocatore che mette sempre l'anima, un giocatore che incarna un po' la juventinità in questa poca juventinità che c'è in questa rosa. Quindi non lo so, ecco, fino a che punto mi spingerei a privarmi di Gatti. Se dovesse essere così,
0: Tu
2: serviranno
0: dici.
2: sicuramente centrali all'altezza.
0: Direi proprio di sì, però insomma, nomi adesso particolari non ne sono stati fatti. Immagino che ci possa essere magari qualche sorpresa. Perché
2: È il bello del mercato di quest'anno della Juventus,
0: bravo,
2: perché
0: bravo, bravo. Il famoso la
2: secondo me quando una città lavora così vuol dire che sta lavorando bene.
0: Esatto, la famosa notifica delle 20, come ha detto Spalletti. Aspettatevi un'altra notifica delle 20, perché questa società sa come deve lavorare, non fa tanti nomi. Tini, ok, tra poco sentiamo anche un'altra nota vocale, poi ti saluto, però ti butto anche un altro tema, così rapidamente l'affrontiamo, che è il seguente. C'è stato qualcuno tra i nostri ascoltatori che ci ha detto: io venderei Yıldız. A me questa sembra una follia, nel senso che un giocatore di qualità vera c'hai, di prospettiva c'hai, te lo devi tenere bello blindato e è sicuro. Però più di uno ha detto: lo venderei, lo venderei, lo venderei. Poi si è scatenata la maggioranza che ha detto: no, Yıldız non si tocca, è addirittura assurdo pensare di poterlo cedere. Qual è la tua opinione in tal senso?
2: La mia opinione in tal senso è che Yıldız tu lo potresti vendere se tu fossi una Juventus dei tempi di Zidane, ti privasti del miglior giocatore forse del mondo in quel momento, però avevi una società solida che sapeva bene come muoversi e con la partenza di Zidane ricostruì un'altra grande Juventus. Oggi se ti privi di Yıldız, veramente uno dei pochissimi, se non il solo giocatore di qualità, hai voglia di metterne dentro con i prezzi che circolano oggi di giocatori che ti possano permettere di accrescere la qualità di questa Juventus. In aggiunta ti dico, oggi io credo che noi si abbia un pochino la necessità di identificarci in un campione, in un giocatore che ci rappresenti. La Juventus ha fatto di Yıldız il suo uomo immagine, sposo in toto, diciamo, questa idea. perché c'è bisogno anche di identità, anche per le nuove generazioni che vedano un idolo, no? Vestire la maglia della loro squadra, piuttosto comincerei a pensare di mettere dentro giocatori che consentano al Diz di liberarsi di tutte le pressioni, di potersi esprimere come lui può saper fare, e quindi lavorare più nel contorno piuttosto che cedere la vera punta di diamante che abbiamo oggi in rosa.
0: Sentiamoci una nota vocale e poi saluto Luca, vai al volo, così condividiamo una delle ultime se riesci. Okay.
5: Buonasera Vincenzo. Ciao. Sono Enrico, 71 anni, datore del Greco.
0: Ciao Enrico.
5: Allora, voglio dire questo, riprendendo le tue parole di poco fa, che vi sto ascoltando per radio.
0: Grazie.
5: Circa il fatto che i gatti andranno al Napoli, sì, la possibilità c'è, me ne rendo conto, però ti chiedo una cosa: se è vero, metto un sei grande quando è una casa, che il signor De Laurentiis negli anni passati, quando si trattava di vendere dei giocatori, ha sempre messo delle postille: il giocatore costa tot, però per la Juve costa di più, oppure vende Osimhen a chi lo vende e dice però per 2 anni non deve andare alla Juventus. Allora io direi: caro De Laurentiis, Gatti costa 20 milioni per gli altri, per te costa 26, 27, 28, 30, vedi tu, specialmente adesso in considerazione del fatto che hanno il buongiorno, si deve operare e stanno senza difensore. Dimmi cosa ne pensi.
0: Un abbraccio e forza Juve. Un abbraccio a te, io la penso esattamente come te, ma credo che tu abbia sfondato un portone spalancato per Luca Gramellini. Scatenati Luca, perché secondo me t'ha toccato.
2: È fin troppo facile la risposta, nel senso che è chiaro che ci sono situazioni che le vedo anch'io in quell'ottica lì, e quindi comprensibilissimo il pensiero dell'ascoltatore Enrico di 71 anni, datore del Greco, che voglio salutare, perché è chiaro, tutti ce l'hanno con la Juve, quando si muove la Juve tutti a fare dello stracismo, però oggi la Juve, per poter ragionare in questi termini, dovrebbe avere la certezza di fare altri tipi di cessione, e allora potrebbe farlo. Se non hai la certezza di riuscire a piazzare altri giocatori, è chiaro che il Napoli arriva a 20 milioni, ti liberi di un ingaggio importante, prendi 20 milioni, fai una grande plusvalenza. La Juve oggi forse non ha quella forza per poter ragionarla così un po' più da tifoso come stiamo facendo noi. Spero che Carnevali, per come si è posto sino ad oggi, per come sta dimostrando... sta confermando la sua abilità di manager, possa ridare anche una certa, un certo status alla Juventus, quindi una certa rispettabilità anche nelle trattative di cessione, vedi quella di Nico Gonzalez, per il quale io mi sono espresso pochi giorni fa, pur non facendomi fare salti mortali di entusiasmo, no? La sua permanenza non lo vedrei sicuramente un downgrade rispetto a Conceição e rispetto a Zegrova. Se però l'Atletico Madrid lo vuole, avendo giocato sulla clausola, non facendola scattare automaticamente, parliamo di un nazionale, di un giocatore che ha giocato la finale, ha giocato 7 partite su 8 del mondiale, la base d'asta è 32 milioni, esatto. Al di lì di sotto non ci va, quindi lo vuoi, lo paghi quello che era la clausola, hai fatto il furbo per forzando, diciamo, sulla volontà del calciatore di rimanere qua, però qui comando io, c'è un contratto, io non gli ho puntato la pistola alla tempia, se vuole andare via, portare moneta.
0: Chiarissimo Luca, ti mando come sempre un grandissimo abbraccio, salutami la Campania, la mia Napoli, grazie a Luca Gramellini.
2: Un abbraccione a tutti.
0: Ciao Luca. Ciao, termina qui quest'altra mezz'ora, ultimi ragionamenti li facciamo insieme, allora ve la butto là in questi minuti finali, giusto per capire, perché state ancora esprimendovi su Yıldız. Quanti di voi veramente pensano lo avrebbero ceduto, con molta tranquillità, onestà, non ci arrabbiamo con nessuno, giusto per capire un po' quanti di voi lo avrebbero venduto e quelli che invece lo tratterebbero, lo considerano un po' la stella da cui ripartire. Ditemelo, tra poco parliamo, torniamo, ne parliamo.
6: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
8: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, e qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Calciomercato. Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassan, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis. Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal. L'ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo, giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre guidate dalla CT Julio Velasco finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella VNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
9: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, intanto continuano ad arrivare conferme secondo cui, non da Quintiliano, cioè anche da Quintiliano, che abbiamo anche le fonti interne, però continuano ad arrivare conferme secondo cui, insomma, la strada per arrivare a Lukumi sembrerebbe, utilizziamo sempre il condizionale, tracciata un po' per la Juventus, nonostante l'inserimento dello United. Se va in porto la cessione soprattutto di Gleison Bremer al Galatasaray, che ha sparato altissimo per quanto riguarda l'ingaggio di Gleison Bremer, assicurandogli 9 milioni di ingaggio a stagione, con il giocatore che ha detto ok, sì, tratto quando mi ricapita, la Juventus, forte della clausola da 58 milioni, potrebbe riuscire a strapparne 50, ma quantomeno non meno di 45. L'accordo con il Bologna pare che in realtà ci sia una mezza promessa probabilmente alla Juventus pure, quindi anche davanti a inserimenti di altri club è chiaro che l'offerta deve soddisfare il Bologna, però la quadra si potrebbe trovare, quindi occhio a questa trattativa, magari un'ulteriore aria frizzantina, come dice Camillo, la possiamo respirare. Sentiamoci un po' di note vocali, dai, grande Gabri.
1: Certo. Ciao, buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele. Ma, ciao.
1: Io ti capisco, tu ottimismo sempre, tutti gli anni.
0: E bisogna essere.
1: Ma lo sappiamo tutti, tutti lo sappiamo, dentro di noi, o juventini, che ci vuole Antonio Conte, se vuoi ricominciare a vincere. Ma perché Spalletti è un buon allenatore, ma Spalletti è un allenatore da giocatori fatti, cioè è un po' come lo era come lo è Allegri.
0: Ma non
1: Spalletti
0: vedo proprio
1: fa
0: così,
1: il bel gioco con calciatori che sanno giocare a calcio. Ma con...
0: Allora, poi si è interrotto il messaggio, io insomma... Spalletti qualche giocatore l'ha costruito e devo dire anche che ha avuto delle intuizioni importanti nella sua carriera, quindi non lo sminuirei. Ancora Latini.
2: Buonasera, sono Renzo d'Alba Adriatica. Vi chiedo, ciao, non sarebbe ora di lasciare perdere Colomani e indirizzarsi su Icardi, che è e rimane un buon centravanti e tra parentesi sarebbe a costo zero? Visto che Vlahovic non si decide a suonare il campanello, grazie e sempre forza Juve.
0: Ciao amico mio, grazie per il messaggio, ma deve manco avvicinarsi a citofonare vada a citofonare al Besiktas, così va a giocare contro Bremer, che però sta al Galatasaray, mica al Besiktas. Quindi no a Vlahovic da parte del sottoscritto, sì ai Cardi, nel senso, per carità, bisogna capire i rapporti intanto con Spalletti come sono. Icardi quanto ti chiede di ingaggio? Perché non è che ti chiede una carezza, un cioccolatino e va bene così. E poi quali sono le idee della società? Poi sicuramente se tu mi dicessi va via David, va via Openda, mi prendo Colomani, Pellegrino e Icardi, io sono l'uomo più felice del mondo, sia chiaro, però credo che ci siano degli impedimenti eventualmente non da poco. Alessandro D'Aosta dice Solé meglio 10 volte di Lukumi. Poi ovviamente appena c'è un giocatore che magari arriva alla Juventus, ecco che la dobbiamo asfaltare. Ora, Solé piace anche a me, è un approccio alla Juventus alla Ute, non è detto che non ci si possa arrivare, magari possono arrivare addirittura entrambi se la Juventus arriva a cedere anche Kelly. 10 volte più di Lukumi, ricordiamoci che comunque Lukumi è un nazionale, credo che abbia fatto anche un ottimo mondiale, non lo vendiamo per il difensore più forte in assoluto, a me piace onestamente come difensore. Sono d'accordo con Luca quando dice che lo vedrei più come sostituto eventuale di una partenza di Kelly, che sicuramente da solo non ti basta, però adesso cominciamo subito ad asfaltare appena si parla dell'arrivo di un possibile arrivo peraltro di un giocatore, vedrete che se non arriverà diventerà Lukumi era 10 volte Solé. Scherzo ovviamente all'amico Alessandro D'Aosta, tutti i pareri sono rispettabili, però non la penso come te. Ciao Vincenzo, Marco da Terracina. La Juventus di oggi non può permettersi bracci di ferro con altre società. Se arrivassero offerte superiori ai 100 milioni per il, dovrebbe fare per forza prendere in considerazione il periodo storico che ce lo impone. Buon proseguimento. Però ti do una notizia, Marco da Terracina. La Juventus ha rifiutato per due volte un'offerta da 100 milioni dall'Arsenal, quindi sta tenendo il punto duro e ci tiene a mantenere Ildiz, perché insomma sono arrivate due offerte nello spazio di mesi, replicate e migliorate da parte dell'Arsenal, sempre rispedite al mittente dalla Juventus, che ha detto testuali parole: Ildiz non è in vendita. Nota vocale, Tini.
3: Simone Dabuti, Vincenzo, li fa parlare quelli di Conte, resta Spalletti. Bisogna puntare e aiutare Spalletti, che è un bravissimo allenatore, no come quello che è scappato, si è venduto all'Inter Napoli, capito? Quel signore lì io non ce lo voglio più vedere. Io spero che Spalletti faccia bene, perché se lo merita, e ha difeso la Juve anche l'anno scorso e ha messo la faccia. Forza Spalletti fino alla fine, però mi sono un po' rotto le scatole, io voglio vincere, come si dice in Toscana, se c'era Alessandro rideva, voglio vincere, storia, andiamo, bisogna tornare a fare paura, bisogna tornare a fare spappolare i fegati.
0: No, io sono, figurati, con me, a me sfondi una porta aperta e sorrido anche io davanti al tuo dialetto che mi ricorda di Santarelli, che ci manca, che è qui vicino, ogni tanto cominciava a urlare con la faccia così, basta, dovete andare, sono d'accordo con te, basta la storia di Conte. Vlahovic ha provato a suonare il citofono ma ha sbagliato il controllo del dito e ha premuto quello sbagliato, dice Daniel, questa è carina Daniel, è scivolato, diciamo, ha palleggiato male. Io la penso diversamente, Conte purtroppo non è più lo stesso dopo la partita di Vialli, dopo la dipartita di Vialli e Ventrone, che hanno devastato internamente il buon Antonio, mi sbaglierò. Poi c'è un altro nostro amico che diceva non vendere 11, allora però scrivete a volte che non si riesce a capire. Vendere l'unico considerato incedibile sarebbe drammatico, il futuro si scrive dal presente, indizio fondamentale, Davide da Pieve Ligure. Ciao Vincenzo, il sostituto ideale di Bremer sarebbe Kalulu per Spalletti, e lo da Porto Empedocle. Vincenzo, naturalmente sei meglio senza Santarelli, ciao. Non è vero, ci manca Alessandro, ci andiamo a sentire un'altra nota vocale e soprattutto continuate su Idiz, perché per esempio vedi anche Alberto dalle colline del Monferrato dice: io Idiz lo venderei anche subito, non sarà mai un leader, non diventerà mai un Del Piero, ma al massimo sarà un Dybala, che poi come massimo non mi sembra malvagio, che Dybala, io quando per un attimo si era paventata l'ipotesi stavo cadendo a terra proprio dall'emozione, stavo andando fuori a Casal Palocco, lì dove sta Paolino, lo sta andando a prendere, sta dicendo vado, accompagna a Torino subito, immediatamente. Non diventerà mai Del Piero, al massimo un Dybala, troppo poco, mai decisivo quando doveva contare Alberto De Collino Ferrato, che deve crescere in alcune skill, ho detto anche prima, deve e lo farà. E guardate, non sottovalutate l'anno in cui non c'è la distrazione del mondiale d'estate. Perché guardate che giocare sapendo che c'è il mondiale, un po' ti devi preservare, un po' devi stare attento, un po' al dolorino ti mantieni. E il mondiale comunque qualcosa ha tolto a molti, per carità, a noi come l'ha tolto anche agli altri. Ai nostri poi ce ne sono alcuni che sono dei, purtroppo, dei casi, non mi viene da dire, cioè vorrei dire una parola ma non lo dico per rispetto, per cui col mondiale o no non cambiavano niente, che molti poi non ci sarebbero manco andati, già lo sapevano. Nota vocale, Tini.
4: Ciao Vincenzo, sono Mattia da Monza.
0: Ciao Mattia.
4: Ma i numeri di Ildiz nella stagione appena passata sono perfettamente in linea con i top di ruolo in giro per l'Europa. Ma vendere cosa? Ma teniamocelo stretto sto ragazzo, per piacere.
0: Concordo e sottoscrivo. Complimenti per la trasmissione, Vincenzo. 600.000 volte meglio di cosa? Però vabbè, ti ringrazio. Ne abbiamo uno buono, diamo pure lui, la disfatta totale, Roberto da Cascina. Grazie Roberto, sempre carinissimo, tra l'altro nella tua presenza costante con noi. Ildiz per 100 milioni si doveva vendere subito, dice Beppe da Palermo. Sinceramente se servisse come servì per Zidane lo cederei, dice Giovanni dal Brasile. Tom dalla Sardegna, avreste venduto Ildiz per comprare Osimhen e realizzate al contempo una plusvalenza mostruosa. Non lo prendi Osimhen, secondo me, con i soldi. Sì, tu dici vendo Ildiz a 100 milioni, mi presento, vado a prendere Osimhen. Poi a me piace molto, sia chiaro. E Osimhen e Spalletti avrebbero funzionato benissimo insieme. È altrettanto vero che Osimhen è una testa calda, ma parecchio calda, quindi è un po' una scheggia impazzita. Però è uno che ti fa gol. E qua mi fai vacillare un po', però sono certo che tanto non saresti arrivato a Osimhen per il semplice motivo che hai rinnovato Ildiz come tuo top player, tetto massimo 6 milioni. Osimhen 6 milioni, dice ci prendiamo il caffè per 6 milioni all'anno al massimo, perché io viaggio su altre cifre, la Juventus non ci sarebbe arrivata, non ci arriverebbe, quindi questa domanda non ha ragione d'esserci. Leana d'Ancona, ti saluto, ma che cosa aspettano a chiudere Pellegrino? Beh Leana, in realtà gli agenti, l'ho raccontato anche Fabrizio Romano, sono arrivati oggi a Torino, sono comunque in costante contatto con la Juventus. Io credo che una base d'accordo ci sia. la Juventus aveva anche avuto un pensiero affascinante, cioè ha detto: io do Ekator al Parma con diritto di recompera, quindi ne conservo il cartellino, lo faccio crescere lì, prendo in prestito con obbligo di riscatto attenta a 30 Pellegrino, gli do l'attaccante al Parma, il Parma mi dà il suo, uno è già pronto e lo tengo come alternativa ai titolari che comprerò, babbo morto, e l'altro lo faccio crescere e poi me lo ricompro quando nel frattempo avrà fatto più esperienza al campionato di Serie A. Il piano perfetto. Poi però il diavolo ci mette la coda. Ekator si fa male, un mese di stop, adesso bisogna vedere se questa trattativa è ancora reimpostabile così o il Parma ti dice: Ciccio, a me mi dai un attaccante che funziona, non uno che si è fatto male. Però magari davanti a quelle che possono essere dei referti incoraggianti, cioè magari i medici dicono: guarda, sì, c'ha sto problemino, ma tra un mese ha recuperato. Insomma, vediamo, sono trattative che fortunatamente spettano a Carnevali. Io faccio le trattative solo su Bianconera News e devo dire che ho fatto un colpettino che potrebbe essere simpatico e che vi piacerà leggere, non lo sa neanche Quintiliano dall'altra parte del vetro.

0: completamente inadeguati, sono altri giocatori da cedere e sicuramente non il Dizzy, che fin quando è stato bene la Juventus era nelle posizioni alte di classifica ed era ancora in corsa per la Champions League. Poi sarà stato un caso, ma quando lui ha cominciato ad avere i problemi al ginocchio è stato il momento in cui la Juventus ha avuto il calo poi decisivo per il sesto posto.
1: E ovviamente la tua era una riflessione retorica, non è stato un caso perché è stato quello che ti dava qualcosina in più. Se mi danno più di 40 milioni o Bremer lo vendo subito e vado in Premier a prendermi uno svincolato, dice Severino, ma credo che la Juventus... Ho letto da qualche parte che 30-35 milioni, ma sarebbe una follia. Penso che la Juventus meno di 40 non te li chiede, anche perché loro hanno un fondo perduto. Quindi, ecco, là mi arrabbierei. Se la Juventus prendesse, si accontentasse di 35 milioni, mi arrabbierei. Ma confido tanto nell'uomo dei conti, delle intuizioni carnevali, in Massara, Ottolini, eccetera, ma più in carnevale in questo caso, che possa dire, guardate, qua abbiamo... file Excel, Gleison Bremer, eccolo qua, l'ho trovato, 58 milioni, quanto mi hai detto in realtà? 30 milioni, 30 milioni, ci andiamo a prendere un gelato e mi dici più o meno che piani hai per quest'estate. A 40 ci sediamo e possiamo anche pensare di cominciare a scegliere una penna, a 42 magari potrei anche decidere di firmare a occhi chiusi così, però no, non di meno assolutamente. Ma Icardi ha salutato il Galatasaray, potrebbe arrivare Davide Piero Ligure? Sì, Icardi non ha rinnovato col Galatasaray, quindi è a piede libero, diciamo così, cioè nel senso che è svincolato. Altra nota vocale, Tini, ci avviciniamo alla chiusura di questa bellissima puntata.
2: Ciao Vincenzo, Dani da Tenerife.
1: Ciao Dani.
2: Per quanto riguarda il nostro caro Ildiz, io non lo venderei mai. Ora, potrei capire davanti a un'offerta di 150, 180, queste offerte che stiamo vedendo in Inghilterra, delle offerte di 120 milioni per giocatori che io veramente rimango basito e direi anche quasi amminchioluto. Detto ciò, non capirei la sua cessione per 60-70 milioni, per 150-200 penso che dovremmo capirlo, però per me è incedibile.
1: Io la penso come te, ma devo dire che la maggior parte di voi poi alla fine si è allineata un po' a questa linea di pensiero. Come fa l'ascoltatore di prima a dire che Spalletti è un allenatore dei giocatori fatti? Vorrei ricordare Brozovic, Lobotka, ti aggiungo Pizarro, ti aggiungo Anguissa se vogliamo, ma ce ne sono tanti altri. Lo stesso Osimhen, lo stesso Kvaratskhelia, comunque se l'è cresciuti lui. Perrotto era una riserva della Juve, Spalletti l'ha fatto diventare un buonissimo trequartista con doti discreti realizzatori. Il Napoli, prima che arrivasse Luciano, veniva da due stagioni terribili con Ancelotti, Gattuso, eccetera. Dai, via, massima fiducia a Spalletti, Andrea da Cecina, sono molto d'accordo con te. Poi ci sono tanti altri che restano un po' su questa vicenda qua. Qualcuno risponde anche a Luca, dice: Luca, sono d'accordo con te su Gatti in pieno, l'unico neo è l'ingaggio che è un po' alto, 3-2 credo a stagione per Gatti. Riusciamo a sentire l'ultima nota vocale, poi la commentiamo, poi si prepara Quintiliano, poi se la batteria non mi abbandona parta che torna a casa, vai. L'ho cambiata.
3: Ciao grandissimo Vincenzo.
1: Ciao.
3: No, volevo fare solo un'osservazione.
1: Sentiamo.
3: L'anno scorso, nonostante un'annata disastrosa con una delle rose più scarse della nostra storia, abbiamo avuto la gioia, diciamo, nei mille dolori, di trovare un allenatore che, nonostante appunto la rosa scarsissima, ci ha fatto vedere un barlume di luce in fondo a questo tunnel lungo ormai 6 o 7 anni.
1: Ok.
3: E comunque c'è gente che sarebbe pronta a ricambiare allenatore perché Spalletti di qui, Spalletti di là. Io continuo comunque a pensare che il male più grande della Juve sono gli giuventini. Detto questo, fino alla fine,
1: ciao,
3: forza Juve, pronti per un'altra stagione, pronti. Tra mal di fegato e passione. Andiamo.
1: Bravissimo, tra mal di fegato e passione magari qualche lacrima di gioia inaspettata. Vediamo anche il bicchiere mezzo pieno. Signori, come dicevano quelli del Titanic che suonarono, è stato un piacere affondare con voi, scherzo, è stato un piacere veramente passare questo pomeriggio insieme a voi. Vi lascio a Quintiliano, che è già prontissimo e potrebbe darvi anche una chicca di mercato. No? Quintiliano, la diamo? E guarda, ha detto no, no, me la tengo per me, me la tengo per me, le mie fonti sono riservate, se volete ne parliamo, di chi vuoi parlare, ti lascio campo libero, non anticipo nulla, ho lasciato Camillo che parlava di aria frizzantina brasiliana.

0: spiegato perché, vi lascio a Quintiliano che dice, Quintiliano non sai qual è la frizzantina brasiliana, ma te la racconto io, vi lascio a Quintiliano che invece vi parlerà di Shakira, facciamo così come riferimento, va bene Shakira come riferimento, non vi ricordo, non viene Piqué, ma qualcosa che più o meno si lega alla bandiera di Shakira, chi lo sa, vedremo. Ok, me ne vado, ci ritroviamo domani, ciao a tutti.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso sul posto, polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
2: Restiamo in Italia con la politica. La premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
3: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan intanto sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
2: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
3: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
2: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
3: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
5: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Ogni tanto rispunta un vecchio nome, no? Accostato alla Juventus. Il mercato è questo, ragazzi, c'è poco da fare. Mi riferisco a Zirkzee, caro Gabriele Latini, che saluto. Perché a me però questa cosa non piace, vi spiego. Si sta trattando Colomani? Ok, per me la Juventus, è arrivato il momento, la Juventus dica basta, deadline, io ti posso offrire questa cifra, lo ripeterò fino alla fine, ok? Fino alla fine della trattativa. Nell'uno o nell'altro senso, addirittura 40 milioni e anche qualcosa in più sono troppi per un calciatore che, per carità, non sto dicendo che sia scarso, non sto dicendo che sia mediocre, ma credo che valga meno di 40 milioni. Dopodiché Zirkzee è tornato d'attualità, io non so fino a che punto possa essere utile a Luciano Spalletti, perché la Juventus deve comprare i gol, caro Gabriele, deve comprare i gol, cioè un centravanti, un numero 9 vero che segni. Pellegrino sembra vicino, fa anche rima, per tutta una serie di questioni, tipo quella di Ecator che potrebbe andare al Parma. Qualcuno dice, ma perché lo cediamo in prestito con il diritto di riscatto del Parma? Ma la Juventus praticamente si assicurerebbe, nel caso, un controriscatto molto simile a un diritto di ricompra. Ma Pellegrino non gli può affidare la responsabilità di tutto l'attacco, quindi serve un centravanti vero nel caso in cui saltasse Colomani. I nomi sono due, ragazzi: Sorloth, che rimane un po', diciamo così, sullo sfondo, e c'è sempre Vlahovic, che l'armadietto alla Continassa, per quanto ci risulta, non l'ha ancora svuotato. Ora però oggi ho saputo una piccola indiscrezione, anzi più che piccola, un'importante indiscrezione, secondo cui, insomma, non sarebbe anche favorevole alla Juventus, però è chiaro che non è semplice, è abbastanza complicata la cosa. Non capisco perché, significa per un solo motivo è complicata a questo punto, cioè perché il papà di Vlahovic, cioè Milos, che di fatto è diventato il suo agente, comunque chi gli cura anche gli interessi, secondo me vuole ancora troppi soldi. E io ho l'impressione che Carnevali, con un paio di risposte sull'argomento, poi la cosa di Spalletti del citofono, abbia detto sostanzialmente: se tu vuoi tornare alla Juventus devi accettare le nostre condizioni, e sicuramente devi chiedere meno dal punto di vista perché non è tanto l'ingaggio, dal punto di vista di questi benedetti o maledetti bonus alla firma. Quindi Vlahovic o Sorloth, staremo a vedere. Per quanto riguarda Lukumi, qualcuno parla di Manchester United, però oggi Fenucci ha detto Lukumi in realtà noi gli abbiamo già promesso, diciamo, di andare via, perché l'aveva chiesto anche lo scorso anno. Quindi se arriverà un'offerta congrua rispetto alle nostre esigenze, alle nostre richieste, lo possiamo cedere. Ora non ha nominato la Juventus, non poteva farlo certamente, non ha nominato nessuno, però ci può stare, anche perché Bremer sembra che possa accettare. Rimarrei un po' deluso, vi spiego anche perché, l'offerta del Galatasaray, ok? 58 milioni, come vi dicevo, non glieli darà nessuno alla Juventus. La clausola scade il 10 agosto, quindi ancora in corso, è valida per l'estero. magari si può trattare 35, no, perché poco, 40-45 forse, e sicuramente, anzi sono certamente, Bremer andrebbe a prendere tanti soldini. Vi faccio un esempio, Vlahovic, l'unica offerta che ha avuto è del Besiktas, ok, che è un'altra squadra turca. Ci sono 4-5 club turchi che sono molto ricchi, e gli ha offerto il Besiktas a Vlahovic 10 milioni, salvo però ricevere, diciamo così, il no, oppure lo stand by del calciatore, perché non vuole andare a giocare in campionati meno competitivi di quello italiano, comunque vuole andare in un top campionato europeo. Se invece Bremer andasse, si accontenterebbe tra virgolette di un campionato secondo me di livello basso rispetto all'Italia. Ora è sicuramente in crisi la Serie A, però da qui andare in Turchia, ma se il calciatore vuole andare via, io anche a Bremer, ragazzi, io penso alla Juventus. Arrivederci Gleison, anzi no, addio, perché tanto non credo che a 29 anni possa ritornare. Questo è il punto del discorso. E quindi c'è la questione Lukumi. Allora Lukumi sta trattando la Juventus, intanto è il prescelto di Spalletti, secondo me non a caso, perché è un calciatore comunque che copre molto, cioè dal punto di vista difensivo un centrale, come sapete è molto bravo, ma oltre al discorso fisico, della prestanza fisica, è bravo anche ad impostare, e aggiungo, ha un'altra caratteristica che la Juventus, in particolare Spalletti, ha chiesto ai calciatori nuovi, soprattutto a quelli di un certo livello, la personalità, che ovviamente è fondamentale. Lukumi credo ce l'abbia, anche un po' troppa. Mi ricordo che in qualche partita contro il Bologna c'è stato qualche scontro ovviamente a livello, no, verbale, con qualche calciatore della Juventus. Abbiamo anche detto, io me lo ricordo qui con Santarelli, guarda questo, oh, è proprio antipatico. Invece la Juventus potrebbe essere un giocatore utile, importante, funzionale, eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro aggiungo, io prima Vincenzo gli ha dato un piccolo assist, ho fatto un collegamento, perché il giorno in cui andai a seguire, come ricorderete, 10-12 ore dalla mattina alle 9 fino alle 5-6 di pomeriggio, quindi 17-18, andai a seguire l'elezione del presidente federale, cioè Malagò, io rubai tra virgolette una foto, perché c'era Marotta e non fecero fare le foto. Mi ricordo andò Claudio, io stavo cercando di braccare Chiellini, e Claudio mi disse: non ci hanno fatto fare foto a Marotta, l'unico, né foto né video, no, non si può. Sembrava come se fosse una sorta di sua eminenza, no? Invece poi, quando andammo in conferenza stampa post elezione di Malagò, erano seduti vicini Marotta, Carnevali, che parlavano, abbiamo fatto una foto, e anche Fenucci. A un certo punto io ho visto parlare in maniera molto assidua, magari non significherà nulla, però bisogna, siccome questo mestiere lo faccio da troppi anni, potrebbe avere invece un significato, in maniera molto assidua, a parte ogni tanto Carnevali con Marotta. Sapete che Carnevali è testimone di nozze di Marotta, con Fenucci stesso. Oggi Fenucci dice queste cose: per carità, noi seguiamo la Juventus, tifiamo la Juventus, trattiamo la Juventus, e pensiamo che potesse riferirsi anche alla stessa squadra bianconera per Lukumi. C'è un altro discorso in ballo, perché al Bologna piace sicuramente Miretti, che come sapete ormai è stato eletto come contropartita, e potrebbe magari, ti faccio uno sconto sulla valutazione di Miretti, di conseguenza tu mi fai lo sconto, perché aveva fino a pochi giorni fa Lukumi una clausola rescissoria di 28 milioni. Se però loro sono interessati a Lukumi, si può trovare un accordo, ragazzi, dai, su questo credo che non ci siano dubbi. Però quello che io dico è, tra poco metterò anche su, come ogni sera del resto, metterò anche il podcast su Bianconera News. Oggi l'ho incentrata su questo aspetto qui, no? Che la Juventus dovrà, portiere, centravanti e non solo, dare una scossa al mercato, con tutto il rispetto di Ekator da una parte e di Celik dall'altra. Due giocatori, secondo me, due acquisti ottimi, ma diversamente ottimi, intanto perché uno è di prospettiva, un altro è molto esperto, ma chiaro, non sono dei giocatori di livello, no? Sono dei giocatori, uno è giovane, non sapremo se diventerà un top, un campione, un ottimo calciatore. L'altro, lo dicevo ieri, ci ho fatto invece ieri su di lui il podcast, sicuramente sarà funzionale, utile, può fare diversi ruoli. È chiaro che ti aspetti nomi diversi. Mi ricordo Nereo Roccolo, anche citato, no? Lui diceva: datemi un portiere che pari, un centravanti che segni e poi ci penso io. Ora Spalletti non avrà detto le stesse cose a Carnevali e a Mazzara, però gli avrà detto sicuramente: cerchiamo di stringere i tempi, perché i mondiali sono finiti, quindi non ci sono nemmeno più scuse sotto questo aspetto, cerchiamo di mettere a segno qualche colpo di una certa rilevanza, e partendo proprio dal portiere. Quindi Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus, l'Aston Villa non vuole mollare la presa rispetto alla richiesta, la Juventus non gli sta bene, basta, si chiude il discorso e si va su Vicario, perché Vicario invece è di fatto fuori dal progetto di De Zerbi e quindi è sul mercato, verrebbe alla Juventus volentieri e quindi potrebbe essere una trattativa. Tra l'altro il Tottenham aprirebbe anche quasi sicuramente ad un prestito con diritto, addirittura nemmeno con obbligo di riscatto, e alla fine pagheresti rispetto a Dibu Martinez meno ingaggio, perché credo che percepisca 3,5 milioni netti l'anno rispetto ai 5, l'accordo che ha fatto la Juventus con Dibu Martinez, un triennale da 5 milioni. Però sul fronte cartellino lo pagheresti di più, perché ha 29 anni rispetto ai 33, anzi il 2 settembre Dibu Martinez in realtà compirà 34 anni, quindi se non si può fare, si passa avanti. Io credo che abbia, anzi sono sicuro che abbiano dei piani B in ogni settore. Poi centravanti è un caos, è più ingarbugliata, perché se la questione portiere è ridotta a pochissimi elementi, forse due, e vi ho fatto i nomi, la questione attaccante invece è molto più, diciamo così, ingarbugliata, perché Colomani si continua a trattare ormai da un anno e mezzo tra Comolli, Carnevali. Io dico che se al Paris Saint Germain, se il presidente Al Khelaifi, che mi pare di capire se stia vendicando, basta, vuoi 40 milioni, io non te li do. E allora le alternative sono come centravanti principale. Attenzione ragazzi, non sto parlando, perché Pellegrino, per esempio, c'è la possibilità che la Juventus arrivi. Tra l'altro, mi pare di capire anche che tra la Juventus e il Parma ci siano buoni rapporti. Ora non c'è un asse. Cherubini, che ha ricevuto la visita dell'ex presidente Andrea Agnelli, Cherubini, Carnevali, però ci sono buoni rapporti, tant'è che la Juventus, come ricorderete, ha ceduto Daffara per 6 milioni allo stesso Parma. Quindi Pellegrino si può fare, ma non puoi dargli la responsabilità dell'attacco, non deve essere l'attaccante principale. Magari poi si guadagna il posto, non lo so, con le prestazioni si dimostra all'altezza, però come attaccante principale devi mettere un nome di un certo livello. Quindi le alternative all'ipotesi, diciamo così, all'ipotetica affare che salta di Colomani sono due, appunto Vlahovic e Sorloth, che rimane sullo sfondo. L'ho detto prima, questa è un po' la situazione. Zirkzee, io ragazzi, ora capisco, quando c'era Motta lo voleva, l'ha avuto al Bologna, che però giocava in un modo diverso, però io francamente attualmente non lo prenderei, ma non perché, ripeto, io non definisco nessuno scarso, mediocre, proprio come funzionalità rispetto al gioco di Spalletti, anche se lui in realtà fa salire la squadra. La Juventus deve prendere uno che segni, ragazzi, inutile che ci giriamo troppo intorno, uno che faccia minimo 15 gol, quei gol che ti sono mancati per qualificarti alla Champions League, che quindi sono stati fatali quei gol mancanti, perché non ti sei qualificato e di conseguenza non hai più 63-64 milioni che invece la Juventus aveva incassato nella precedente Champions League. Queste un po' sono le situazioni riguardanti la Juventus, i nomi sono sempre quelli. Speriamo, questo è l'auspicio mio, anche perché altrimenti non mi chiedo il motivo per cui sia stato preso Massara. Da Massara mi aspetto qualcosa di diverso, lo stavo dicendo prima con Gabriele in regia. Tu vai in Premier League, lui dice giustamente, ti chiedono tanto, però ci sono tanti calciatori, o diversi calciatori, non voglio dire tanti calciatori, o scontenti o emarginati, che probabilmente in Italia farebbero la differenza. Io cito Malen, forse vi dà fastidio, però ragazzi è stato un esempio eclatante, ma anche ci metto prima, che qui riguarda il centrocampo, McTominay nel Napoli non giocava mai, nel Manchester United. Poi ci sono questi club che hanno tantissimi calciatori in più, che magari qualcuno l'abbiamo anche dimenticato, Io mi aspetto da Massara che prenda uno di questi profili, oppure addirittura uno sconosciuto, tra virgolette. Io, diciamo, il salto di qualità sotto il profilo del mercato me lo aspetto sotto questo aspetto qui, scusate il gioco di parole, cioè che Massara faccia la differenza. Lui ha conoscenza anche all'estero con i suoi osservatori, quindi staremo a vedere. L'unica cosa però che chiedo alla Juventus, cara Juventus, caro Carnevali, mettiamolo a segno adesso qualche colpo importante, dai, altrimenti rischiamo che poi si comincia a prolungare, cresce la tensione, rimane in ritardo, magari anche Spalletti stesso, che giustamente si aspettava qualcosa in più, qualche colpo chiuso, invece si ritrova per il momento solo Celik e lo stesso Ecator, che peraltro adesso è infortunato. Quindi questo è un appello che mi sento di fare alla Juventus, e speriamo bene. Però vi dicevo di Lucumi, il Manchester United piomba, abbiamo letto, l'ha detto anche Vincenzo probabilmente prima, piomba su Lucumi per bruciare la Juventus. Io, se c'è un club estero che piomba su un calciatore, non hai speranze, tu club italiano, e la Juventus, tutti gli altri, perché al di là del discorso del cartellino, cioè quello che ti offrono come cartellino diventa quasi relativo rispetto invece all'ingaggio che offrono al calciatore, perché qualsiasi club inglese ovviamente offre, non dico il doppio come ingaggio rispetto a quelli italiani, ma diversi milioncini in più. E se poi magari anche il calciatore, no, volesse, perché da quello che ci risulta Lucumi piacerebbe alla Juventus, se però la gente gli dice fermati John, perché lui si chiama John, è colombiano, no, lo sapete, guarda che il Manchester ci sta offrendo due volte in più della Juventus, del 30-40% in più, che vuoi fare? Vuoi guadagnare di più o di meno? Però dipende anche poi dalla personalità dello stesso giocatore. Io faccio sempre l'esempio, parlando con degli amici pescaresi, sempre l'esempio di Verratti, che un amico ha citato qualche giorno fa. Verratti era praticamente della Juventus, ok? Tra l'altro era anche, non so se ancora lo sia, un tifoso bianconero, ed aveva praticamente coronato il suo sogno, perché la Juventus lo aveva di fatto preso, non ufficialmente, ma c'erano tutti gli accordi. Chiamò Leonardo, l'attuale che ruolo ha adesso, advisor, allora era team manager, direttore generale del Paris Saint Germain, chiamò l'agente di Verratti e offrì due volte e mezzo in più, quasi tre volte in più di ingaggio della Juventus. E questo agente chiamò Verratti, me l'ha raccontato un amico, un collega di Pescara, gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain nella persona di Leonardo, e adesso non mi ricordo quanto offrisse la Juventus, però offriva 5, ci hanno offerto 15 milioni, che facciamo? E alla fine il giocatore andò al Paris Saint Germain, capite? E lì parliamo della Francia, però il Paris Saint Germain è un capitolo a parte, perché malgrado tutti i soldi che ha speso non è stato per esempio mai indagato per il fair play finanziario. Questo è un mistero vero, è un mistero vero. La clausola di 28 milioni, scrive tutto io, no? Di euro che pendeva su John Lucumi è ormai scaduta, questo ve l'avevo già detto da qualche giorno, ma la Juve non sembra essersi rifatta sotto per il difensore colombiano del Bologna, che Carnevali aveva provato a portare a Torino ad inizio mercato. Il giocatore sembra essere finito in secondo piano, ma io non lo so, ma dall'Inghilterra arrivano delle notizie che potrebbero portare la Juve a scuotersi. Spero insomma che poi alla fine, come riporta tutto Mercato Web, che come sapete è uno dei siti della nostra famiglia editoriale, secondo varie fonti di mercato d'oltremanica, il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul 28enne di Cali, reduce da un ottimo mondiale con la sua nazionale, e Bologna aperto ad una cessione se dovesse ricevere l'offerta giusta. Vi ho riportato le parole di Fenucci, ok? Che non ha fatto nome, però ha detto: se arriva un'offerta giusta lo cediamo. Il Bologna è un'altra società tosta dal punto di vista delle cessioni. Ricevere l'offerta giusta, Carnevale è consapevole del fatto che Torino è una destinazione gradita al giocatore, come vi ho detto, io non l'avevo letto, ma sa anche che la Juve non potrebbe mai vincere un braccio di ferro con il Red Devils, per cui se Lucumi è davvero un obiettivo, l'amministratore delegato bianconero potrebbe muoversi concretamente nei prossimi giorni. Ecco, vedete che quando io faccio questo appello, no, io queste cose non le avevo lette, l'ha scritto tutto Mercato Web poco fa, bisogna sbrigarsi, cominciare a mettere a segno qualche colpo importante. Intanto accontenti e agevoli, accontenti Spalletti e agevoli il suo lavoro, primo, che è la cosa più importante. Ma poi ve la dico tutta, ragazzi, anche dal punto di vista dei tifosi, magari sarebbe opportuno che la Juventus cominciasse a farsi sentire in maniera più decisa sul mercato, perché molti tifosi della Juventus sono depressi, sono tutti pessimisti, anche qui tanti di voi che scrivete, insomma c'è questa sorta di malcontento che è anche comprensibile, quindi magari deve dare un segnale importante la Juventus, anche perché cioè, il tifoso della Juventus adesso ha bisogno di vitamina emotiva, io la chiamo così, e di ritrovare sostanzialmente la fiducia nella società, e qualche colpo di mercato credo che sia una parte di vitamina, ecco, poi non è che fai tutto con il mercato. Questione invece Pellegrino, la Juve ovviamente non pensa solo a Colomani, ve l'ho detto, c'è un aggiornamento perché i bianconeri vogliono prendere due attaccanti e l'altro, io lo chiamo come secondo attaccante, ma non secondo come ruolo, secondo come importanza, diciamo così. Matteo Pellegrino, il profilo del giovane talento sta scalando le gerarchie, si tratta di un profilo giovane, fisico, dotato di un ottimo fiuto del gol, perfetto per completare appunto lo scacchiere della squadra. La trattativa sembra già essere entrata in una fase decisiva o comunque molto calda sul fronte del calciatore. Stando a quanto afferma Sport Mediaset, la Juve con Pellegrino ha un accordo per un contratto di 5 anni a 2 milioni di ingaggio, quindi l'ingaggio è ovviamente, ci mancherebbe altro, più che sostenibile, perché sono cifre quasi irrisorie se ci riflettiamo rispetto ad alcuni calciatori. Un'intesa pluriennale che dimostra quanto la società creda, infatti se la Juventus dovesse fargli un contratto di 5 anni significa che vuole investire e crede molto in questo ragazzo, e io vi ripeto, a me piace molto questo ragazzo, però preso come seconda punta a livello di importanza. Resta da superare l'ostacolo più grande, cioè l'accordo definitivo con il Parma stesso. I bianconeri valutano di offrire al Parma un prestito di 8-9 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione all'Europa, quindi o Champions League o Europa League. Sta ridimensionando anche le ambizioni la Juventus, mi verrebbe da dire. Una formula strategica che permetterebbe alla Juve di dilazionare l'investimento tutelandosi sul piano economico, cioè se la Juventus offre un prestito di 8-10 milioni non dico che sia obbligata, gli dice guarda è sostanzialmente un obbligo di riscatto, però è significativo, significa che lo vuole ovviamente riscattare il calciatore, purché ovviamente si verifichino le condizioni che poi inseriranno in un'eventuale trattativa e quindi in un contratto. Adesso resta da capire quale sarà la risposta del Parma di fronte a questa proposta formulata da Carnevali e Massara, però la Juve vorrebbe presto arrivare a Pellegrino per metterlo a disposizione dell'allenatore, quindi vedi che mi ascoltano ascoltano Radio Bianconera alla Juventus, ma questo lo sapevamo, il prima possibile, e chiudere una volta per tutte il restyling del proprio reparto avanzato, o meglio chiuderlo, se fosse Pellegrino diciamo sarebbe un pezzo, poi servirebbe quello principale di centravanti. Questo è un po' il succo del discorso, i nomi più o meno sono quelli, oggi è rispuntato questo Zirkzee, ragazzi, staremo a vedere se è soltanto una suggestione mediatica, se una delle tante cose che scrivono per fare click, per vendere giornali, per avere ascolti. Io credo di sì, perché non mi pare mai che Spalletti, non lo so, però non mi pare che sia un profilo chiesto da Spalletti. Addirittura non credo che l'abbia chiesto nemmeno a gennaio, quando la Juventus rincorse 4-5 elementi e non c'era Zirkzee, quindi non credo che abbia cambiato idea. Però insomma, per carità, tutto è possibile sul fronte del mercato. Attenzione, stavo pensando, siccome leggo il nome di Ken, che è un ex giocatore della Juventus, qualcuno lo rivorrebbe. La Fiorentina per 40 milioni, se non qualcosina in più, lo cederebbe, e sembra che ci stia il Como. Il Como lo sapete, ragazzi, deve per forza italianizzare la rosa, perché altrimenti non può giocare in Champions League, è semplice, ci sono delle norme e delle regole della UEFA che obbligano le società appartenenti appunto alla UEFA, come quella italiana, perché la Federcalcio appartiene ovviamente alla Confederazione UEFA, ma obbligano soprattutto per quelle che partecipano alle competizioni continentali di avere un tot numero di italiani. Ricordate che lo scorso anno il Como fece giocare 6 minuti un solo italiano, nemmeno ricordo il nome, ragazzi, pensate, dopodiché tutti stranieri. Ma siamo giunti al primo break, sono le 19.30, sto per dare la linea a Gabriele Latini. Vi dico che 19.35 Michele Tossani, collega e match analyst, 20.05/10 invece abbiamo Massimo Brambati.
1: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
8: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, e qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
7: Calciomercato, Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan, il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger. L'Al Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis, Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal, l'ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo. Al Tour de France, Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica, dominando la cronometro, e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo, giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre guidate dalla CT Julio Velasco finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella VNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: Eccoci qua, caro Gabriele Latini, siamo pronti, prontissimi per collegarci con Michele. Già ce l'abbiamo, vabbè, la puntualità. Il punto di Tossani l'ho definito io, perché mi piacciono le sue post, tra l'altro. Ciao Michele!
1: Ciao, un saluto a tutti.
0: Alla fine te lo chiederò un punto sui mondiali, però vorrei iniziare con la Juventus. Se tu fossi un tifoso della Juventus, no? E leggessi tutti i giorni, Colomani 40, forse l'accordo non c'è, poi c'è la possibilità di riprendere Vlahovic, sullo sfondo c'è Sorloth, intanto si avvicina Pellegrino, e qui parliamo dell'attacco. Dopodiché, oggi pare che il Galatasaray, il Galatasaray è su Bremer, che potrebbe dare l'ok per andare via. La Juventus sta puntando a Lukumi, che nel frattempo però è finito il mirino del Manchester United, e al momento gli unici due acquisti sono il giovane Ekator, quindi di prospettiva, e l'esperto Çelik. Se tu fossi un tifoso della Juventus, saresti con quale umore? Preoccupato?
1: Preoccupato sì, però mi sembra una condizione comune a tanti tifosi anche di altre squadre. Molti però forse non si sono resi conto che ormai il calcio italiano è questo. Cioè, è vero che ci sono alcune squadre tipo la Fiorentina che sta spendendo e spandendo per giocatori, comunque per fare il campionato che deve fare la Fiorentina, che comunque non è per costruire una squadra per arrivare a vincere lo scudetto. Però se andiamo a vedere, la Roma è uguale, il Milan si sta spendendo, anche il Milan, però insomma non è che stia comprando dei super profili. Cioè, alla fine la situazione del campionato non è questa, cioè le squadre che possono spendere sono le squadre della Premier. Le squadre della Premier o le squadre arabe. E il campionato italiano, le squadre italiane, anche le grandi squadre come la Juventus, probabilmente dovranno o devono muoversi in maniera sotterranea ma velocemente, prima che gli obiettivi vengano fuori, perché magari possono solleticare la fantasia di questi club di altri campionati che hanno più soldi, oppure dovranno aspettare, ormai ci siamo a agosto, comunque l'ultima fase del mercato. Purtroppo la situazione è questa, è una situazione generalizzata.
0: Questo è vero. La Juventus, allora, alla fine della giostra, siccome per quanto mi riguarda, tra l'altro lo sto anche leggendo, sarebbe ora che Carnevali desse un ultimatum al Paris Saint-Germain. Ma secondo te Spalletti gli ha detto a Carnevali fate di tutto per prendere Colomani? Io qualche dubbio ce l'ho sinceramente, Michele, sai?
1: Ma però in effetti questa insistenza è un po' sospetta, cioè nel senso che può darsi che davvero l'allenatore l'abbia messo in cima alla lista dei desideri, poi se ne assumerà anche le responsabilità qualora Colomani dovesse far male. Però ecco, io credo si possa vivere anche senza Colomani, cioè non mi fossilizzerei su Colomani. Non è che sta parlando di Haaland, di Haaland, anzi, perché non si pronuncia all'inglese Haaland, e quindi mi sembra strano che non si possa pensare a qualche altro giocatore. Ecco, io non credo che Sorloth da centravanti sia tanto inferiore a Colomani.
0: Esattamente, e poi c'è anche l'opzione ovviamente Vlahovic, che come tu ricorderai Spalletti nominò subito titolare, poi si è infortunato e abbiamo visto che è rientrato nell'ultimo mese 4 gol. Se tu fossi invece la Juventus, riprenderesti Vlahovic per primo assecondare le richieste o le, diciamo così, le caratteristiche del gioco di Spalletti, ma anche perché fondamentalmente alla fine, Michele, tu non pagheresti l'ingaggio, non pagheresti il cartellino, certo, con delle pretese diverse, visto che adesso dovrebbe essere lui a citofonare la Juventus, no?
1: Ma io non lo rinnoverei per un semplice motivo: credo che lui abbia fatto il suo tempo alla Juventus, e non credo che sia ripresentabile, perché al primo errore di Borda tornerebbero fuori le solite polemiche su Vlahovic qui, Vlahovic là. È un giocatore adatto, non è un giocatore adatto, eccetera. Io credo che sia meglio per tutti, anche per lui, probabilmente andare in un'altra squadra, magari all'estero, e svilupparsi per quel cannoniere che non si è potuto sviluppare per tanti motivi alla Juventus. Io poi credo che in queste grandi squadre l'allenatore debba dettare la linea, ma non possa avere troppe pretese. Cioè, alla fine la società non può essere vincolata a un allenatore, a maggior ragione un allenatore che giustamente, come anche la tifoseria, vuole vincere subito, ma la società sì, vuole vincere subito, ma deve ragionare anche di prospettiva, perché altrimenti si corre il rischio di fare l'instant team, come spesso viene fatto quando c'è Conte in panchina, poi il Conte della situazione va via e rimangono giocatori di 30-33 anni con contratti faraonici. È una cosa, tra l'altro, già vista proprio alla Juventus.
0: Esattamente.
1: Io credo che l'allenatore si debba assecondare l'allenatore, ma entro certi parametri, ecco, non dare carta bianca all'allenatore. L'unico caso di carta bianca io la darei in nazionale se arriva Guardiola.
0: Ecco, che credo, boh, non lo so, poi ne parliamo un attimo alla fine, prima di salutarci. Quindi alla fine tu sceglieresti, se dipendesse da te, sceglieresti Sorloth di questi nomi. Fermo restando Pellegrino, che secondo me è un ottimo calciatore, ma non può essere, non puoi dare a lui il peso dell'attacco, magari lo prendi come secondo attaccante. Sorloth secondo te, anche perché altri non ce ne sono in giro di centravanti.
1: No, io piglierei Pellegrino e Sorloth, cioè Pellegrino io lo piglierei, perché secondo me è un giocatore
0: anch'io
1: che può fare è pronto per provare almeno a fare il salto di qualità. Poi se faccia bene o no a livello successivo, questo è imprevedibile, ma questo vale per tutti gli attaccanti. D'altra parte lo stesso David, chi si aspettava che potesse naufragare in questa maniera. Quindi io lo piglierei, perché secondo me ha tutte le caratteristiche per giocare centravanti in una squadra come la Juve, in una squadra di Spalletti. Poi per sicurezza, se fosse possibile, prenderei anche un Sorloth per cercare di togliere la troppa pressione dalle spalle di Pellegrino. Ma io credo che Pellegrino, come caratteristiche tecniche, di fisicità, di tecnica, di capacità di tirare con entrambi i piedi, al netto che deve migliorare qualcosa tecnicamente, insomma anche Batistuta all'inizio era un giocatore tecnicamente non eccelso, e poi abbiamo visto il giocatore diventato nel corso della carriera. Io è un giocatore sul quale punterei.
0: Aggiungo, Michele, che tra l'altro tra le peculiarità anche la personalità, perché insomma è uno che lotta molto, quindi questa è un'altra caratteristica che Spalletti sta cercando. Invece per quanto riguarda il centrocampo, insomma Massara sta provando ad ingaggiare Kessié, che per quanto mi riguarda è un ottimo calciatore, però poi, siccome stiamo dicendo da tempo, Spalletti però necessita di un regista alla Pizarro, alla Lobotka, insomma di un regista, di un cervello, non basterebbe eventualmente Kessié secondo te?
1: No, perché Kessié in qualche modo è l'alternativa di Thuram, cioè nel senso alla fine se sta bene Kessié, giocherebbe Kessié, perché comunque c'è ancora in forma, fisicamente pronto e comunque un giocatore superiore, però si va in questi giocatori qui, manca un giocatore di palleggio, un play, esatto, o una mezzala di possesso, o un secondo mediano di regia, insomma a seconda di come vuole giocare Spalletti, però serve un giocatore di qualità che pulisca la palla quando esce da dietro e che abbia i tempi, i modi con cui portarla o spedirla in profondità e riesca a pulire un po' il possesso della Juventus. Questo giocatore manca, io spero che affari spenti stiano comunque trattando qualcuno, magari il nome non è uscito, però credo, immagino che siano su qualche nome importante.
0: Infatti Michele, io dico sempre, la Juventus ha preso Massara, oltre ovviamente a Carnevali, io mi aspetto sinceramente un colpo a sorpresa o comunque diciamo un nome che non si sta facendo in questi giorni, perché Massara insomma conosce il mercato nazionale, internazionale, credo, presumo, suppongo, e soprattutto mi aspetto appunto che possa uscire fuori qualche nome. Se tu dovessi dare un consiglio per gli acquisti in qualsiasi ruolo della Juventus, chi prenderesti? Senza fare attaccanti, insomma in qualsiasi ruolo, c'è un calciatore che secondo te, di cui non si parla tanto e che invece potrebbe essere adatto all'idea di gioco di Spalletti?
1: Ma ora è difficile dirlo su due piedi, perché comunque bisogna vedere anche un po' i prezzi, bisogna vedere quali sono le richieste dei procuratori, quali sono le richieste...
0: No, io dico, guarda, hai ragione Michele, scusami, reintegro la domanda. A prescindere dal discorso economico, lasciamo, io dico proprio dal punto di vista tecnico-tattico, poi quello è un discorso ovviamente...
1: Tecnico-tattico, se fosse possibile, io riporterei in Italia Fabian Ruiz, ma credo...
0: Mamma mia, quanto mi piace Michele, è troppo che guadagna troppo.
1: Quello sarebbe il giocatore che comunque... Sì. Ti dà regia, ti dà palleggio.
0: Bravo.
1: Ora il Paris Saint Germain ha imparato anche a buttarsi dentro l'area e a trovare anche la via del gol.
0: Grazie a Luis Enrique, quando... possiamo dirlo?
1: Insomma, anche, insomma, si parla di giocatori di questo livello qui. Poi ci sono cose imprevedibili, perché poi alla fine, per esempio, un nome adatto era Hiljemark, sembrava un po' parcheggiato alla periferia del calcio, e poi però è arrivato all'Atletico Madrid, ha dato non so quanti soldi e se l'è portato a casa. Quindi c'è anche poi il fatto che la concorrenza si è allargata, perché prima eravamo solo noi in Italia che compravamo, adesso tutti parlano della Premier, anch'io, insomma, perché poi vai a vedere gli azionari da una squadra di metà classifica, certo, spende 30-35 milioni per i giocatori. Però oltre, non c'è solo il campionato della Premier, perché poi c'è il campionato della Premier, poi ci sono le due squadre di Madrid, Barcellona, il Bayern Monaco, il Paris Saint Germain, qui diciamo la pletora di squadre che possono comprare più delle italiane è aumentata notevolmente.
0: Vero. Hai ragione. Invece passando, tralasciando la Juventus e passando, prima di salutarci, appunto alla nazionale, ma tu giustamente prima hai detto Guardiola, ma secondo te, detto che leggo che insomma pare che comunque l'abbiano contattato, no, sia Maldini che Leonardo, ma alla fine resterà una suggestione mediatica, oppure credi che ci possa essere la possibilità, perché sappiamo benissimo che lui guadagna tanti soldi, è vero che tramite gli sponsor, però insomma sono tantissimi i soldi che guadagnano Guardiola, ammesso che poi, scusami Michele, ammesso che poi, ecco, un altro punto di domanda è questo, che lui poi in una nazionale possa far bene, uno come lui forse avrebbe bisogno di lavorare tutti i giorni o no con i suoi calciatori.
1: Sì, però io credo che non sia tanto una questione di soldi, nel senso o di soldi per lui. Cioè l'idea mi sono fatto molto da fuori, perché ovviamente non ho contatti diretti, però molto da fuori è che dipenda più che altro dalla voglia che lui può avere di rimettersi subito in gioco, dalla voglia che lui può avere
0: di questa sfida.
1: Una nazionale. Certo. Una nazionale come l'Italia, perché lui conosce comunque il calcio italiano, e poi al di là insomma dell'esperienza che ha avuto, che era da calciatore, quindi una cosa completamente diversa, sono passati secoli, però insomma conosce, sente, ha amici, quindi io credo che forse ci sia quest'altra questione riguardante il fatto che lui sa benissimo che arrivando in Italia lui sarebbe come quando arrivò Sacchi nel 92, cioè ci sarebbe una guerra di religione,
0: sì.
1: Però Guardiola, contro tutta una serie di analisti, giornalisti, persone, tutto amplificato dai social, che al primo mezzo pareggio, come accadde con Sacchi, al primo mezzo pareggio sarebbero i fucili contro. E credo che poi l'altra questione sia non tanto il suo ingaggio, perché io non credo che lui, insomma, nelle condizioni economiche che ha, faccia tante, credo più che altro per lo staff, perché immagino lui si voglia portare dietro una decina,
0: vero,
1: quindicina di persone, e a quel punto la questione sarebbe, lui può anche rinunciare all'ingaggio che ha, però bisognerebbe trovare i soldi per pagare 10-12 persone.
0: Sì, è vero,
1: perché
0: è vero.
1: Io non credo che lui non mi sembra il tipo che dice ok vengo, però l'analista lo lascio a casa, no, io sono 10 anni che lavoro con questo
0: e voglio continuare.
1: Io voglio portare tutti, e con stipendi adeguati, perché sono bravi, quindi devono prendere anche dei soldi, magari ora in federazione non, magari si può trovare il soldo, sponsor può venire in aiuto dello stipendio di Guardiola, però è difficile che lo sponsor paghi anche per avere l'analista,
0: certo,
1: il preparatore atletico, invece quelli avranno stipendi sostanziosi.
0: E quindi gli altri nomi che restano, io per esempio fino a un paio di mesi fa era in vantaggio Conte, perché Malagò, questo te lo do per certo, ancora prima di essere eletto, un mese prima delle elezioni, aveva parlato con Conte e aveva avuto la disponibilità. Ora invece sembra un po' più, diciamo così, emarginato tra virgolette il nome di Conte, è spuntato Pirlo e resta sempre Mancini, che peraltro è anche un amico di Malagò. Ora io non so se tu conosca, abbia qualche news, qualche indiscrezione, però secondo te alla fine, perché Malagò ha detto abbiate pazienza qualche altro giorno e poi vi diremo il nome, alla fine chi sarà questo CT della nazionale? Secondo te?
1: Beh, indiscrezione non ne ho, io non escludo che possa essere Pirlo, però ecco, una questione, perché ho letto tante cose, la questione secondo me non è quella diciamo del curriculum o di quello che ha fatto nei club, perché comunque si parla di un lavoro completamente diverso, e se andiamo a vedere Berzotto aveva allenato il Prato, mi pare, cioè sono due lavori completamente diversi ora più che mai, anche se è vero che le nazionali stanno assomigliando ai club per tanti motivi, ora qui ci
0: soprattutto la Spagna, diciamola tutta,
1: esatto, però in generale anche l'Inghilterra, sì, eccetera, poi vediamo, insomma, si prendono allenatori di club, anche se poi alla fine vince il tecnico federale, no? Quello, ma insomma, però dico, la questione è un'altra, cioè si sceglie un allenatore perché si ritiene, magari Guardiola dice di no, che sia più adatto, o per amichettismo, perché qui in Italia si va avanti
0: di no. Bravo.
1: Allora io arrivo lì, sono il nuovo supervisore delle nazionali, sì, ho capito, è chiaro, uno va in un posto, in un'azienda, in un giornale, si circonda di quelli che conosce, che magari sono anche amici, ma qui si parla di allenare la nazionale, non è che si parla di allenare la primavera, di una squadra di serie, qui si parla della nazionale. Allora, cosa si basano questi criteri di scelta? Ecco, questo sarebbe da chiedere, ecco. Spero che qualcuno, quando verrà presentato il CT, se non dovesse essere Guardiola, farà la domanda in base a quale criterio, chiunque sia, Conte, Mancini, Pirlo, Pinco Palmeo.
0: Esatto. E l'ultima, rispetto ai mondiali, insomma, ha vinto la squadra più forte, più organizzata, metterla un po' come vuoi, e soprattutto, come dicevamo, quella che somiglia un po' più a un club, no? Perché la mentalità spagnola è quella, la cultura calcistica è quella, ma anche forse anche l'idea di calcio, no?
1: Sì, anche qui la Spagna domina, gli allenatori spagnoli hanno vinto, se non sbaglio, tutte e tre le Coppe Europee l'anno scorso. La Spagna dal 2010 a oggi ha infilato due mondiali europei, di qua e di là, e si dice che noi dobbiamo rimanere nel nostro DNA e non scimmiottare, scoppiazzare il modello spagnolo. Ma intanto questo modello spagnolo mi sembra che tanto male non stia andando. Poi di solito quando uno è a scuola ed è in difficoltà e deve farsi dare una mano nel compito, chiede a copia da quello bravo, non da quello non bravo.
0: Esatto.
1: Certo, deve essere anche lui bravo a copiare. Terza cosa, il DNA spagnolo di qui di là la storia, chi c'ha un po' più di anni come me, quando giocavano Sanchis, Nadal, Mitchell, Butragueño, eccetera,
0: era italianista la questione.
1: Giocavano all'italiano, quindi il DNA, come hanno fatto?
0: Hanno cambiato, è vero, con tutta la questione giovani, scuole calcio, eccetera, c'è proprio un rovesciamento
1: allenatori, non solo ex giocatori, non solo ex giocatori raccomandati, insomma, cosa hanno fatto?
0: Staremo a vedere, caro Michele. Nel frattempo ti ringrazio e ti auguro buone vacanze. Ciao.
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Ciao Michele Tossani, sempre molto interessante quello che dice, molto, molto lucido peraltro. Ma Vlahović ha risposto all'ultima offerta della Juve, Stefania da Roma. Stefania, in realtà, te la dico tutta, l'ultima offerta fatta dalla Juventus a Vlahović è relativa al periodo come lì, non a Carnevale. Carnevale ha detto: io non l'ho mai incontrato, abbiamo altre esigenze, secondo me anche strategicamente. E tra l'altro, come tu hai ascoltato venerdì scorso, Spalletti ha detto: vedo che le porte sono aperte degli uffici della dirigenza, l'importante è però che tu citofoni. Quindi l'ultima offerta non è stata accettata, o meglio, Vlahović tramite il papà Milos ha chiesto tanti soldi, la Juventus ha offerto 6 milioni più bonus, con Como li parlo.

0: raccolgo l'assist di Spalletti, vado a bussare a citofonare, perché Spalletti ha detto bisogna citofonare, a citofonare alla Continassa, e tutto sommato alla fine Spalletti è un allenatore che mi vuole titolare, me l'ha sempre detto, l'ha fatto sempre dal primo giorno, e quindi torno alla Juventus, ma non posso più pretendere quello che ho chiesto in precedenza. Di fronte a una scelta, Vlahovic, quindi l'ultimo, quindi Stefania, l'ultima offerta risale all'era di Como lì, con Carnevali finora non ha mai parlato. Vai Gabri.
1: Buonasera Quintiliano, Massimo da Castelldefels.
0: Massimo,
1: non so se condividi o condividete la sensazione che questa società abbia dei piani B e anche C, che non va su un obiettivo e se non ce la fa comunque prende l'ultimo che trova al mercato. Sembra più consolidato uno stile di operazioni che prevede anche un possibile no e che abbia l'alternativa. Poi un'altra cosa, il processo è andato bene ad Andrea, al presidente, è andato a Parma, abbiamo venduto al Parma, abbiamo da lì con Cherubini. Madre mia, sarebbe il mio sogno umido, Quintiliano, se tornasse, madre mia. Ciao, buona serata.
0: Grazie, in realtà, grazie a te. In realtà, sulla carta sì, per quanto riguarda i piani BC, però adesso devono dimostrarlo. Cioè, faccio un esempio, se il primo obiettivo in porta, lo sappiamo benissimo, è Dibu Martinez, su richiesta di Spalletti, per i motivi che abbiamo detto, al di là del discorso tecnico, personalità, carattere, leadership, eccetera, eccetera. Ora però, se l'Aston Villa non, diciamo così, non viene incontro alle richieste della Juventus, deve scattare il piano B. E si chiama vicario, perché mi pare di capire, al di là di ogni tanto esce qualche numero, ho riletto anche De Gea, no? Il portiere della Fiorentina, però mi pare racchiusa a due qui la lotta, e adesso deve dimostrare alla Juventus che se salta il piano A, parlo del portiere in questo caso, scatta il piano B. Se dovesse saltare il piano A per quanto riguarda l'attacco, e mi riferisco a Colomani, spero salti a questo punto, ve la dico tutta, deve essere pronta col piano B, perché Pellegrino non è un piano alternativo, l'ho già detto, è invece un rinforzo importante, perché secondo me è un ottimo calciatore, ma deve essere come secondo attaccante, ok? Non nella posizione di campo, ma secondo attaccante come importanza. Quindi se dovesse saltare Colomani, mi aspetto subito un piano B, fa anche rima, lo deve dimostrare, però l'impressione che si ragioni così. Però vogliamo ovviamente dalle parole o dalle supposizioni nostre, dai pensieri, dalle speranze nostre, e che si passi ai fatti. Ecco perché oggi ho fatto questo podcast, che potete andare a vedere e anche a leggere, ma anche ad ascoltare su Bianconera News. Cioè adesso la Juventus ha fatto questi due colpi, per carità, rispetto per Hecator, rispetto per Celik, ma adesso deve cominciare a cambiare un po' anche marcia rispetto al mercato, e se, no, se salta uno vai su un altro. Io spero che stiano facendo così, però credo, a differenza per esempio delle società precedenti, soprattutto di quella targata Como lì, ma lì era tutto un altro discorso sul mercato, perché almeno nella prima parte della gestione del manager francese si parlava quasi esclusivamente di algoritmi. I risultati sono che la Juventus ha pagato 44 milioni Openda e adesso ha difficoltà, insieme a tutti gli altri, di poterlo piazzare. Siamo giunti al secondo break, tra poco state con noi, perché abbiamo Massimo Brambati, magari ci dà qualche news o qualche indiscrezione.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca italiana. Una bimba di 10 anni è scomparsa oggi pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento, nonostante il divieto assoluto di balneazione.
4: Restiamo in Italia con la politica. La Premier è intervenuta sui social dopo le proteste esplose a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, chiedendo che le responsabilità siano accertate con il massimo rigore, ma condanna le aggressioni agli agenti, affermando che chi usa questa vicenda come pretesto non cerca la verità, ma cerca lo scontro. Anche il presidente del Senato, Ignazio

0: servizio. La russa, a proposito degli scontri avvenuti a Bologna, ha affermato di essere sempre dalla parte delle forze dell'ordine, ma di avere piena fiducia nella magistratura.
1: Passiamo agli esteri. L'Iran ha lanciato nuovi attacchi su Kuwait e Bahrain. In Pakistan, intanto, sono in corso colloqui tra il governo di Teheran e i mediatori. Nelle scorse ore, il CENTCOM ha attaccato i centri di comando militari iraniani, risorse navali, siti di lancio missili, droni e sistemi di difesa aerea. Intanto i mediatori iraniani starebbero spingendo per una nuova tregua, mentre Trump non avrebbe ancora deciso se proseguire con un'ulteriore escalation o preferire una tregua.
0: Torniamo in Italia con l'ondata di caldo che sta investendo il nostro paese ormai da giorni e che determina un'altra importante emergenza, quella della siccità. A lanciare l'allarme è l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po, che conferma lo stato di severità idrica media nonostante le recenti precipitazioni. In difficoltà principalmente agricoltura e grandi laghi, ma cresce anche l'allarme per l'acqua potabile. Sono numerosi infatti i comuni serviti con autobotti tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche.
1: Economia, c'è l'accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400.000 dipendenti. L'ARAN e i sindacati hanno firmato un'intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 e i 154 euro, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all'interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l'orario di lavoro flessibile.
0: In chiusura lo sport, il ciclismo, al Tour de France, altra ondata di controlli antidoping. Sono diverse le squadre partecipanti al Tour, tra cui quella del campione olimpico Evenepoel, che hanno confermato di essere state sottoposte a controlli antidoping durante l'ultimo giorno di riposo della corsa. Tuttavia, a differenza di quelli di domenica scorsa, questi controlli non sono avvenuti nel cuore della notte.
1: E per ora è tutto, grazie per averci seguito.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, seconda ora di trasmissione di questa giornata. Devo dire la verità, vi do una comunicazione di natura meteorologica. Sembra meno calda degli altri giorni. Ora Gabriele Latini, che segue il meteo tutti i giorni, mi ha detto tra mercoledì e giovedì dovrebbe migliorare la situazione. Sono 20 giorni che aspettiamo, qui siamo a temperature elevatissime. Non so invece a quali temperature sia Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Caldo, buonasera. Sei in un posto caldo anche tu, immagino.
1: Sono in un posto super caldo, penso il più caldo d'Italia.
0: Cioè?
1: Sono in Sardegna.
0: Ah, vabbè, però
1: sono nella Sardegna del sud.
0: Però
1: oggi tornando da Cagliari, perché io ho casa verso Baia Chia, non so se avete presente, dove si trova capo spartimento. La macchina segnava andando, quindi non ferma, 43 gradi.
0: Mamma mia. Vabbè, però
1: io
0: insomma,
1: non ho mai visto
0: una cosa del genere.
1: In questa zona non ho mai visto una cosa del genere.
0: Mamma mia.
1: Mai.
0: Senti, invece
1: ho toccato qua da più di 20 anni.
0: Quindi evidentemente siamo a livello di record, siamo a livello di record.
1: Sì, siamo a livello di record, sì.
0: E invece Massimo, che tu sappia, com'è la temperatura in casa Juventus?
1: Se deve essere una temperatura corporea, la febbre c'è, secondo me.
0: Cioè?
1: Io credo, io credo che insomma, Spalletti, parto da lui, perché parto da chi secondo me in questo momento è la Juve. Aspetta sicuramente dei segnali da parte del mercato, sia in entrata che in uscita. Perché questa squadra fatta così ha dimostrato di essere da sesto posto. Non ci sono altre spiegazioni. Logicamente chi è arrivato adesso sta pagando tutte le cose, le nefandezze che sono state fatte prima dal punto di vista economico, che non ha sicuramente sposato quello tecnico. Sia in entrata che in uscita, e quindi si trova di fronte a tante macerie che non è facile rimettere a posto e poi tirar su una casa.
0: Questo è vero.
1: Mi sembra che la Juventus da questo punto di vista sia in alto mare. Poi è logico che non so, io Carnevali lo conosco, ma non lo conosco così bene da poter dire è l'uomo giusto. Massara è stato pure un mio compagno di squadra, quindi lo stimo tantissimo, però poi fare il direttore sportivo non è uguale a fare il talent scout, insomma fare il direttore sportivo alla Juventus è ancora peggio, perché fare il direttore sportivo alla Juventus significa dover non solo tenere i conti a posto, ma anche vincere.
0: Tra l'altro aggiungo, Massimo, che lui ha un ruolo anche superiore, perché il direttore sportivo sarebbe Ottolini, in realtà lui è direttore tecnico, è certo, al comando di tutta, certo, la parte sportiva, certo. Facciamo qualche nome, insomma la Juventus continua, io non so più se chiamarlo braccio di ferro col Paris Saint Germain per Colomani. Sembra, io lo sto chiedendo da giorni, cara Juventus, dai un ultimatum al Paris Saint Germain. Credi che alla fine dirà addio, cioè o arrivederci e grazie al Paris Saint Germain, Carnevali, rispetto a Colomani?
1: Ma so che è un giocatore che piace molto a Luciano, così come però piace anche Vlahovic. Credo che lo abbia dimostrato nella conferenza stampa ultima che aveva fatto. È logico che Luciano deve migliorare in una cosa, e gliel'ho detto tante volte, devi essere bravo a saper picchiare i pugni sul tavolo a volte. Mi sembra che quest'anno ha passato due mercati, o perlomeno uno non sta passando, ma l'altro l'ha già passato, e quello ultimo, cioè quello di gennaio, è stato un mercato disastroso, perché insomma dovevano prendere una punta di un certo peso che andasse a sostituire Vlahovic, perché quelle due che sono state prese nel mercato dove ancora Spalletti non era presente hanno dimostrato quello che hanno dimostrato. e quindi credo che da un certo punto di vista Luciano debba essere accontentato, però io faccio un appello a lui e gli dico picche e pugni sul tavolo, perché a volte fare l'aziendalista poi ci si rimette. E quindi io gli direi in questo momento di accantonare il mestiere dell'aziendalista e fare quello del, tra virgolette, rivoluzionario. La Juventus deve tornare. Guarda, io posso dire una cosa: quando mi dicono il gap con l'Inter, la Juventus non ha il gap con l'Inter, la Juventus ha il gap con la Juventus. La Juventus, quella che deve tornare a essere la Juventus, c'è un gap incredibile. C'è un gap incredibile, ma io mi spiace dirlo, il gap incredibile sta anche nel fatto che ci sono giocatori che non sono la Juventus. Non voglio stare qui a fare nomi perché è antipatico. Certo. Ma anche giocatori che giocano titolari, non solo quelli che stanno dietro.
0: Sì, esatto.
1: Sono giocatori che sono nelle Juventus che vincevano, ma non stavano manco in tribuna. Non in panchina, ma anche in tribuna stavano.
0: Esatto, è chiaro Massimo, bisogna anche contestualizzare, no? Il momento storico è quello che è, però giustamente la Juventus ora deve quantomeno tornare a competere. Di questi nomi che si fanno, portiere Martinez o Vicario, davanti Colomani, sembra che stia prendendo Pellegrino, ci sarebbero sullo sfondo Vlahovic e Sorloth nel caso in cui saltasse Colomani, perché Pellegrino immagino sia un secondo acquisto, diciamo così. A centrocampo per esempio si parla di che sì, cioè tutti questi nomi che stai leggendo, alla fine secondo te chi arriverà veramente?
1: Io questo non lo so, sono nomi comunque che secondo me sposano tantissimo quelle che sono il credo tecnico-tattici di Spalletti, che sì, ha dimostrato di stare in ottime condizioni fisiche, lo ha fatto vedere nel mondiale e per me sarebbe un giocatore importante, così come importante sarebbe il portiere di un certo livello, così come importante sarebbero due punte davanti, una giovane e l'altra sicuramente strutturata. I nomi sono quelli, ma fra un po' inizia la stagione. Non è che stiamo parlando più di 60-70 giorni.
0: Sì.
1: Qui adesso a un mese inizia il campionato, se non sbaglio, adesso non mi ricordo 23 agosto inizia il campionato, oggi siamo al 21 luglio, tra un mese inizia il campionato, fra un mese devi secondo me essere in asta di partenza con un certo tipo
0: di rosa
1: e con un certo tipo di progetto e programma, perché se vuoi tornare a competere, come hai detto giustamente tu, magari a non vincere ma a competere, che poi presenta ancora con la squadra l'anno scorso.
0: Sono d'accordo con te, è chiaro Massimo che avrà molta difficoltà a cedere 6-7 giocatori che non rientrerebbero, anzi non rientrano nel progetto di Spalletti, perché hanno anche degli ingaggi elevati, quindi il problema principale secondo me, non so come la pensi tu, è cedere alcuni calciatori che non hanno mercato peraltro.
1: La penso come te e ti aggiungo che un grande direttore che ho avuto sia da giocatore che da osservatore, che era Luciano Moggi, mi diceva sempre: il direttore bravo non è quello che sa comprare ma quello che sa vendere, e quindi insomma che dimostri questa dirigenza di avere determinate in mano determinate situazioni, e per situazioni intendo rapporti,
0: certo,
1: con procuratori, con direttori, altri direttori sportivi, direttori generali, proprietà, per cercare di incanalare una certa dinamica e riuscire a levarsi di torno, mi dispiace usare questa parola, giocatori che non meritano di stare alla Juventus.
0: È la realtà perché sono tantissimi, cioè il compito è molto difficile di Carnevali, perché dico sempre Massimo che se Comolli era stato chiamato per riparare i danni o comunque gli errori, diciamo così, di Giuntoli, Carnevali anche adesso con il contributo di Massara devono riparare due gestioni, chiamiamole fallimentari, possiamo dirlo, no? Non è che qualcuno si arrabbi, credo, se non lo diciamo, e quindi è molto arduo.
1: No, però non si devono neanche arrabbiare quando io dico Ragazzi, però sapevate, non è che sei arrivato in una casa dove non sapevi che mobili c'erano dentro.
0: Certo.
1: Sapevi, sei entrato a vedere la casa, l'hai presa, vista e piaciuta, hai firmato, sapevi che c'era da cambiare la cucina, da rimettere a posto il bagno e da rimettere a posto il tetto. Quindi
0: hai accettato questa sfida, chiamiamola.
1: Esatto. Io non devi guardare solo che c'è scritto Juventus fuori. Devi guardare dentro e dire: ma della Juventus cosa c'è? C'è poco. Poco e niente. Quindi devi sapere che arrivi in un posto che è da ricostruire completamente.
0: Esatto. L'ultima, Massimo, per salutarti e ringraziarti, io sono convinto, o meglio sono convinto, auspico, che al di là di tutti i nomi che abbiamo fatto, di quelli che si conoscono, che la Juventus debba, magari attraverso Massara, i suoi osservatori, e poi dimmi, fammelo tu uno, debba tirar fuori qualche nome di cui non stiamo parlando, ma in qualsiasi ruolo, difesa, centrocampo, attacco. Ecco, sei convinto anche tu che alla Juventus occorra anche qualche calciatore che invece poi si riveli funzionale? Io faccio sempre esempio di Malen alla Roma, di McTominay a Napoli. Cioè, deve essere bravo anche in questo la Juventus a scovare qualche nome di secondo questi, me, magari fallo anche tu, perché sei anche tra l'altro agente, insomma, tanti anni di calcio.
1: Secondo me sì, ma ti dico, per esempio, di andare a pizzicare qualche giocatore norvegese,
0: ecco, vedi,
1: nella nazionale norvegese, che possa essere o un centrale difensivo o un centrocampista. È certo che questi lavori andrebbero fatti con un'organizzazione dietro di talent scout, di osservatori, che in questo momento sta ripartendo ora, perché Carnevali purtroppo non è arrivato. Adesso io posso dargli responsabilità, ma non quelle che magari non ha. È certo che la Juventus arriva da un direttore sportivo, questo mi dispiace dirlo, che acquistava per video. A me viene da ridere quando dicono degli algoritmi, ma l'algoritmi va benissimo, è una sorta di
0: supporto, ma non sostitutivo, supporto, dell'uomo.
1: No, ma io so che però prendevano giocatori a video. È una roba affascinante comprare Open Da video a 45 milioni.
0: Mamma mia, non...
1: Vabbè, è una roba da non so, sembra una barzelletta.
0: Sembra quasi fantascientifica la cosa, guarda, anch'io. Sono rimasto, tra l'altro io so per certo, te lo dico questo, Massimo, non so se magari anche tu lo sappia, prima che andasse alla Roma, Massara era stato contattato da Comolli, ha avuto un colloquio, Comolli gli ha spiegato il suo modus operandi e Massara gli ha stretto la mano dicendo: la ringrazio, ma io...
1: Questo opero
0: diversamente, mi è stato detto prima che andasse alla Roma. Però prima di salutarti e ringraziarti, se tu dovessi consigliare un nome, in qualsiasi ruolo sia, un nome per la Juventus,
1: bisognerebbe onestamente andare a vedere, perché poi io potrei farti anche un nome, però per dire, può essere anche un nome del giocatore che è extracomunitario, che può non poter arrivare a Juventus. Per esempio c'è un giocatore costaricano del 2004 che si chiama Mitchell, e che secondo me è un giocatore che potrebbe andare bene, però è costaricano. Può imprendere un costaricano oggi? Secondo me no. Io potrei dirti una scommessa da fare, ok? Un ragazzo che è giovane, eccetera eccetera, poi però sono scommesse che puoi perdere, perché in questo momento non c'è una squadra che può supportare la scommessa.
0: Certo. Quindi servono sicuramente 3-4 elementi di livello, in modo tale che se inserisci qualche giovane o qualche, appunto, tu, come dici tu, scommessa, certo, possa essere agevolato. Massimo, grazie, certo, mille, un abbraccio e buona prosecuzione di vacanza. Un abbraccio, grazie a Massimo Brambati, grazie. Allora, in effetti stavo pensando, la Norvegia, qualcuno, ci sarà qualche norvegese? Non lo conoscevi questo costaricano? Costaricano, di la verità, Gabri, che tu sei più di mercato argentino, brasiliano. Io non l'avevo mai sentito, però per carità, lui fa anche l'osservatore, quindi magari lo conosce. Sì, in effetti la Norvegia si potrebbe tentare con qualcuno. Adesso io non li conosco, non mi vengono in mente perché non lo faccio questo lavoro. Allora, sembra, da come almeno rivela Gianni Balzarini, il nostro collega e amico Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, Bremer pare che abbia detto no all'offerta del Galatasaray di 8 milioni netti, quindi evidentemente il campionato turco non ha tutto questo appeal, e questo l'avevamo più o meno capito. Nonostante la presa di posizione del giocatore, la dirigenza bianconera sta provando, dice Balzarini, a far pendere la bilancia in favore dei turchi. Il giornalista ha poi aggiunto, la Juve sembra che gli abbia detto, ascolta, ma perché non prendi in considerazione addirittura? E questo è pesante, insomma, è importante questa rivelazione di Balzarini. Cioè, la Juventus gli pare che gli abbia, dopo che Bremer ha rinunciato all'offerta del Galatasaray, sembra che la Juve gli abbia detto: ascolta, perché non prendi in considerazione gli 8 milioni, visto che probabilmente si viaggia attorno ai 45 per il tuo cartellino di offerta da parte del Galatasaray? E per la società bianconera si tratterebbe infatti di un incasso fondamentale da reinvestire subito sulla rosa. Una cessione a queste cifre garantirebbe una plusvalenza d'oro e ossigeno puro per le casse del club, che potrebbe così muoversi con grande decisione sui prossimi obiettivi. Diciamo così, Balzarini poi aggiunge, adesso inizierà probabilmente un periodo nel quale, siccome la Juve ha messo gli occhi su Tomori, eventualmente nel quale si cercherà di indurre Bremer ad accettare gli 8 milioni netti, perché vorrebbero dire 40-45 per la Juve, e non sarebbe sicuramente male. La dirigenza bianconera proverà in ogni modo a convincere il centrale ex Torino a cambiare idea, mostrando così come il progetto turco possa rivelarsi un'opportunità economica irripetibile. Qualora la diplomazia della continassa riuscisse a far breccia sul muro eretto da Bremer, l'assalto al difensore del Milan scatterebbe immediatamente per regalare subito al tecnico un profilo esperto già pronto per la Serie A. Sostanzialmente Gianni Balzarini dice che la Juventus vuole vendere Bremer. Questa è la sintesi di tutto il discorso. Mentre qualche settimana fa o un mese fa, vi ricordate, no, quelle dichiarazioni di Bremer che disse: la Juventus sono 6 anni che galleggia e non può galleggiare, io voglio vincere. Sembrava quasi che dicesse alla Juventus: o fai una squadra di alto livello oppure io vado via. Adesso invece, da come dice, è chiaro, attenzione, probabilmente è perché si parla di Turchia e quindi nel campionato turco ovviamente non ha appeal come altri tornei, no? dei 5 campionati più importanti, perché come ricorderete qualche settimana fa il nome di Bremer veniva accostato al Bayern di Monaco. Però da come dice Gianni, e io mi fido, non si sbilancia mai, sostanzialmente la Juventus vuole cedere Bremer. Vi ricordo che c'è una clausola rescissoria di 58 milioni valida solo per l'estero, scadente il 10 agosto, ma ovviamente la Juventus si metterebbe attorno a un tavolo anche per trattare sui 40-45 eccetera. Però la sostanza di quello che dice Gianni è che la Juve vuole cedere il calciatore perché incasserebbe dei soldi e, come io ho sempre detto, io sarebbe una plusvalenza non indifferente, quindi in termini di bilancio, di tassazione fiscale eccetera eccetera. Vai Gabri.
2: Quindi Valerio da Lucca.
0: Poi Valerio.
2: Io sono sereno, sì, tranquillo,
0: rassegnato,
2: con questa,
0: no,
2: dirigenza. Sono sicuro che faranno le cose giuste grazie alla capacità, all'intelligenza e alla competenza che hanno. Spero che arrivi Pellegrino, perché è dall'anno scorso che lo dico. Mi piace molto, secondo me questo ragazzo qua può veramente diventare un grande attaccante. E le alternative davanti, secondo me c'è anche uno come Guarassi, c'è Jackson del Chelsea, ma sapranno loro quello che bisogna fare. Via, aspettiamo.
0: Grazie, vediamo, dai, tu hai fiducia, insomma, se uno se dovessimo fare un sondaggio, no, rispetto alla, intanto allo stato d'animo, anche alla siete ottimisti o pessimisti su rispetto a questa società e quindi al mercato? Io non lo so, che percentuale, se dovesse scaturire una percentuale più verso il pessimismo o verso l'ottimismo, non lo so. Certo, non ci sono tantissimi elementi al momento per essere ottimisti. Emanuele da Torino dice tutti tranne Vlahovic, perché ci prende in giro, non viene, se viene è perché non lo vuole nessuno fino alla fine. Guarda Emanuele, tu probabilmente ci seguirai, quindi sai come la penso su Vlahovic, io lo riprenderei, però attenzione, hai ragione quando tu dici non vorrei però che lui, detto che è un professionista, e su questo ragazzi abbiamo delle news, cioè lui ha sempre dimostrato di essere un professionista, su questo non c'è dubbio, però non vorrei che tornasse alla Continasse e quindi citofonasse al centro sportivo della Juventus solo perché magari non ha trovato il club che voleva. Perché così si rischia di restare, non dico il mal di pancia, attenzione, sempre per la sua professionalità, però non sei convinto, cioè tu non hai scelto in questo caso la Juventus, ma è stata una scelta indotta dal fatto che non sei stato preso da nessun altro club, quantomeno di quelli che tu avresti voluto ti cercasse. Vai Fede. Sì Fede, Gabri, sempre Federico metto in testa.
3: Ciao zio Quintiliano, Roberto da Riccione.
0: Roberto,
3: io ogni giorno guardo il calciomercato per vedere se abbiamo venduto qualcuno, perché se non vendiamo e diamo questo spazio, non possiamo comprare. Ciao, un saluto a tutti.
0: Grazie, questa purtroppo è una realtà. La Juventus deve cedere, ha tanti calciatori, sono difficilmente piazzabili, non tanto per via del cartellino, come vi ho detto, ma purtroppo per degli ingaggi che per giocatori di questo livello o comunque che sono reduci da una stagione negativa, parlo di Openda, parlo di della Coppa Mendes che invece è reduce da diverse stagioni negative, dello stesso David, ma perché un club dovrebbe dargli tanti soldi? Questa è la domanda, quindi questo è il problema per cui la Juventus ha difficoltà a cedere. Valerio Da Lucca, a me piacciono Jackson e Girassi, ma non so se siano però nel mirino della Juventus onestamente. Buonasera Quintiliano, per questi benedetti soldi cediamo uno dei pochi buoni che abbiamo, ma questo Lucumi tanto più forte di Bremer, se poi Bremer vuole andare via per prendere più soldi vada pure, per la Juventus viene prima di tutti, questi calciatori non amano la maglia, che delusione, un abbraccio Terry. Guarda, due cose: Lucumi deve dimostrare di essere più forte di Bremer, no? Secondo me è un ottimo profilo, ma il discorso di Bremer va contestualizzato, nel senso, stiamo parlando di un 29enne, io ve lo ricordo sempre, un 29enne che ha subito nel giro di un anno due interventi chirurgici allo stesso ginocchio, tant'è che l'ultima stagione, al di là della Juventus che non si è qualificata, quindi negativa per tutta la squadra, Bremer ha dato dei segnali di non essere il giocatore degli anni passati, però io posso anche comprenderlo per via magari di questo doppio, no? Doppio intervento, lui in alcune occasioni veramente sembrava quasi in alcuni interventi avesse paura ad entrare, diciamo così, sull'uomo, così come in un paio di occasioni, anche una soprattutto ha causato per esempio un calcio di rigore, cioè non è stato il Bremer che conosciamo tutti. Quindi attenzione, bisogna valutare anche questo discorso qui, non si può dire se è più forte Lucumi o Bremer, o meglio non ci sarebbe al momento partita, se non altro perché Bremer ha giocato in un grande club come la Juventus. Lucumi, se si sposta dal Bologna, passa da una società, per carità, negli ultimi anni sta viaggiando su delle vette abbastanza alti, certamente non usuali per il Bologna, soprattutto poi va ricordato la qualificazione in Champions League con Motta in panchina, però un discorso è Bologna, un discorso è la Juventus, quindi Lucumi dovrebbe comunque sostenere l'esame, come dico io, bianco-nero, capire se riuscirà a sostenere, nel caso la Juventus lo prendesse, a sostenere il peso della maglia. Bremer invece già ci ha detto che ci riesce, ecco, questo è un po' il punto del discorso, però vanno valutati anche quei fattori, età, soldi che ti darebbero, cioè la Juventus, per fartela breve Terry, quando riuscirà, se non adesso, a prendere questa cifra per Bremer? Questa è la domanda. Tra poco continueremo questo e altri discorsi ovviamente legati al mercato bianconero.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione sportiva. Settimana decisiva per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Pep Guardiola era un sogno, poi una suggestione, ma ora è diventato un obiettivo. Paolo Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor della Federcalcio, sono stati avvistati a Barcellona e lo scorso weekend avrebbero incontrato proprio l'allenatore spagnolo. Non voglio interferire nella scelta, ha commentato il ministro dello sport Abodi.
6: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, e qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
5: Calciomercato: Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan, il club rossonero è a dettagli finali per il rinnovo del centrocampista croato, che si prepara a firmare fino al 30 giugno 2027. Zaniolo rinnova invece con l'Udinese. Colpo in difesa per il Bologna, che acquista ufficialmente dal Real Oviedo Raim Alassane, terzino 24enne del Niger. L'Al-Hilal si inserisce con decisione nella corsa per Somerville. La Roma, che attende una risposta da parte del West Ham, è forte dell'accordo economico con il giocatore, non prenderà parte a eventuali aste per il cartellino. Il tennis: Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal, l'ha annunciato l'azzurra sui social. Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire, ha detto la numero 15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati, dove lo scorso anno arrivò in finale. E a Cincinnati dovrebbe esserci anche Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha tolto il tutore al polso destro, ma ancora non si sta allenando con la massima intensità. Il suo nome è iscritto nella lista dei partecipanti al torneo, dove è atteso dopo oltre 3 mesi dall'ultima partita ufficiale. Ciclismo: al Tour de France Evenepoel conferma i pronostici. Vista il successo di domenica dominando la cronometro e rafforza il secondo posto in classifica. Resta in maglia gialla Pogacar, che chiude la prova a 28 secondi dal belga. Pallavolo: giornata di vigilia a Macao in vista delle Final 8 della Nations League di volley femminile 2026, che verranno inaugurate domani, mercoledì 22 luglio, alle 10 italiane, dal primo quarto di finale tra Italia e Olanda. Le azzurre, guidate dalla CT Julio Velasco, finalmente a ranghi completi dopo gli esperimenti effettuati in regular season per concedere un po' di riposo alle big, partono con i favori del pronostico e puntano al terzo titolo consecutivo nella VNL. In palio un posto in semifinale contro la vincente di Brasile-Giappone. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia, temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari ma senza fenomeni, temperature in calo massime tra 31 e 36 gradi.
7: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
10: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Ultimo tratto di trasmissione, ultimo slot, chiamiamolo un po' come volete. Quindi sostanzialmente riepilogando, la Juventus vorrebbe, secondo Balzarini, ma non credo che sia lontano alla verità, Gianni, su questo, vorrebbe sostanzialmente cederlo Bremer per incassare dei soldini, fare una plusvalenza sostanziosa e reinvestire la parte incassata, perché pare che questo Galatasaray sia disponibile a trattare per una quarantina di milioni, poi a lui gli offrono 8, che non so, che la Juventus ovviamente non gli offre, attualmente ne guadagna 5, pensate, o 5 o 6, 5,5, 6, qualcosa del genere, sarebbe insomma una cifra nettamente superiore. Mi è venuta a fare una battuta prima, ero in regia insieme a Latini, diceva: vabbè, ok, volete Bremer, datemi Osimhen. Però la Juventus dovrebbe dare diversi soldini, perché Osimhen forse non te lo darebbero per meno di 80 milioni. Vai, Gabriele.
11: Sono Massi da Pisa.
0: Massi.
11: Io per questo calciomercato spero che arrivi presto il portiere. Se arriva il Dybu sono contento, anche se noi si viene dalle ere lunghissime di Buffon, è difficile accontentarsi. Però diciamo che come portiere mi piace soprattutto per il carattere, per la leadership. Poi sì, è un ottimo portiere, per amor di Dio. E poi mi piacerebbe prendere un Kessié a centrocampo, anche lì tanta personalità e comunque sa giocare a calcio. Ho visto al mondiale, ancora se la cava bene. Per l'attacco io con Colomani credo che alla fine non arriverà, perché chiedono troppo, e mi dispiace perché con Colomani alla Juventus comunque ha fatto bene e con Yıldız aveva una bella intesa. Detto questo, se non riesce a arrivare lui, per me il papabile torna ad essere Vlahovic, che bene o male i suoi gol li fa col gioco di Spalletti. Sì. I gol quando è stato disponibile l'ha fatti. Anche e poi magari gli mettiamo dietro un Pellegrino, potrebbe essere una buona soluzione.
0: Guarda, ciao a tutti. Grazie Massi, la tua, diciamo che le tue idee per il mercato della Juventus bene o male coincidono con le mie, tranne su Colomani, però sono punti di vista, magari a te piace di più, a me un po' meno. Io per esempio vedrei bene l'accoppiata Pellegrino come secondo tra virgolette attaccante e Vlahovic. Però ragazzi, io se devo prendere Colomani a 40, ma siamo sicuri che Colomani sia più forte di Sorloth? È una domanda, ragazzi, non lo so. Per esempio, Gabriele, è più forte Colomani o Sorloth? Facciamo un sondaggio qui. Secco. Siamo lì, Sono diversi, è chiaro che sono certamente diversi, però vedi, lui vota per Colomani, io boh, non lo so. Magari poi, ragazzi, se la Juventus dovesse prenderlo, io spero che faccia 20 gol, ci mancherebbe altro, però qualcuno dice però in 6 mesi ne ha fatti diversi, ne ha fatti con 3 partite 5, poi si è un po' fermato, poi non ha giocato sempre titolare, è rientrato Vlahovic, insomma non lo so. Però intanto Pellegrino per quanto mi riguarda me lo assicurerei come opzione giovane, eccetera eccetera. Resta invece sempre come uscite, ecco, vediamo la Juventus deve cedere dei calciatori fuori dal progetto, cioè i famosi flop, però allo stesso tempo non disdegna delle cessioni, chiamiamole così, di giocatori un po', li voglio chiamare, diciamo, top per quanto riguarda la Juventus, diciamo i big, ecco, diciamo così, l'abbiamo detto, di Bremer e un altro Gatti. Quindi sto pensando, la Juventus vuole rivoluzionare la difesa, per esempio, no? Se dovessi fare una sintesi, e Gatti piace al Napoli. A quel punto, ma io, se il Napoli è veramente convinto, perché gliel'ha chiesto ed è così, gliel'ha chiesto Allegri, io gli direi: ok, caro Manna, e quindi anche caro ADL, Aurelio De Laurentiis, che non è Andrea Di Lella, ma Aurelio De Laurentiis, ok, vuoi Gatti a tutti i costi, perché devi anche approfittare di queste necessità e di volontà, mi devi dare Lobotka, poi non si sa la differenza soldi, io lo prenderei. Se Spalletti ti dice ok, lo prenderei, ma io presumo di sì. Cioè bisogna anche ragionare sulle necessità, come gli altri approfittano delle tue esigenze, delle tue necessità, la Juventus deve fare lo stesso, al contrario ovviamente. Allora, diamo fiducia a Carnevale staff, mi piacciono i colpi fatti, sono funzionali, prendiamo Pellegrini, Pellegrini della Roma, che è andato in scadenza con la, okay, con la Roma, e non si capisce il perché è andato in scadenza con la Roma, perché Pellegrini, intanto io ve l'ho detto anche ieri, questo ragazzo, ieri sono intervenuto peraltro in un profilo Facebook, Pellegrini ha avuto storicamente questo peso di essere il capitano della Roma dopo alcuni mostri sacri, no? Al di là di Florenzi, che insomma è stata una parentesi, però lui si pensa sempre a Totti, si pensa sempre a De Rossi, spesso è stato criticato, si parlava anche di cessione lo scorso anno, ma soprattutto ha avuto un ingaggio da top rispetto alla Roma, e non è semplice, quindi non lo so, non so nemmeno se come stiano le cose, se veramente, sto anche pensando che dopo Celic, che è ovviamente una cosa diversa da Pellegrini, mi pare di aver capito che Gasperini abbia detto bisogna essere un po' più celeri nel confermare, nel rinnovare i giocatori in scadenza. Mi sembra stia perdendo un po' troppo tempo la Roma, mi pare, per carità, poi magari hanno già trovato l'accordo. Chilwell, Calvin Phillips, Joe Gomez, cosa ne pensate? Sono fattibili? Massi da Pisa, Massi, io francamente questi nomi non li conosco, sì e no, poco sicuramente, ma non l'ho mai letti a costare della Juventus. Ora magari uscirà fuori uno di questi, magari. Ciao Quinti, ma non è che non ci funzioni il citofono, abbiamo controllato. Comunque, scherzi a parte, per me Pellegrino, se riferisce alla battuta di Spalletti su Vlahovic, comunque per me Pellegrino, ok, ma se prendi Pellegrino non prendi né Vlahovic né Sorloth, come dice l'ospite, sono incompatibili, mentre Vlahovic Colo o Pellegrino Colo vanno bene insieme. Un abbraccio a Andrea da Reggio Calabria. Beh, aspetta Andrea, se tu prendi Pellegrino, Pellegrino non gioca titolare, non è che deve giocare in coppia con uno di questi. Detto che Colomani, per le caratteristiche che ha, in effetti può andare bene con tutti gli altri, se tu ci rifletti, no? Ma Pellegrino sarebbe il vice Vlahovic, il vice Sorloth, non sarebbe la seconda punta al fianco di uno di questi. Ecco perché io li prenderei. Buonasera fratello bianconero Quintigliano, sono Angelo da Salerno. Per me Vlahovic non lo vorrei mai più vedere nella Juventus, un giocatore mercenario, se voleva il bene della Juve e della società avrebbe firmato il contratto. Adesso è normale che se vuole ritornare alla Juve nessuno lo vuole. Beh, oddio, nessuno lo vuole, chi? Non credo che nessuno lo voglia. Douglas Costa deve rimanere. Douglas Costa non c'è più alla Juventus. Douglas Luiz, forse vuoi dire, deve rimanere a tutti i costi, è l'unico centrocampista con tecnica elevata, forza. Spallettone, buonasera fratello bianconero Quintiliano. Ora, su Vlahovic io non credo che non lo voglia nessuno, anzi magari qualche tifoso ce l'ha con lui, però mercenario mi pare un po' esagerato. Ora vi dico, ve lo ribadisco, a me è stato detto che se fosse dipeso da Vlahovic avrebbe già firmato prima ancora dell'arrivo di Carnevali. Si è invece impuntato il padre Milos, che è diventato il suo agente di fatto, perché pensava e sperava che il figlio venisse acquistato da un grande club e quindi che potesse guadagnare molto di più, cosa che non è avvenuta. Vai Gabri.
12: Ciao Quintiliano, Angelo da Roma.
0: Ciao.
12: Mi spieghi una cosa, ma tutti gli scettici li dobbiamo prendere noi. Vicario è fuori dal progetto, è il terzo portiere del Tottenham, lo dobbiamo comprare noi. Colomani è fuori perché il ministro del Paris Saint Germain non lo vuole perché non lo considera all'altezza, ce lo dobbiamo prendere noi. Ma perché non ci prendiamo i giovani che sono in prospettiva ottime scelte, tipo Caprile del Cagliari per esempio? Quantomeno lo prendi, lo fai il secondo portiere per un anno e poi vedi come va. Che prende sempre gli scarti degli altri mi sembra proprio una cosa pessima. Ciao!
0: Ciao, si sentiva un abbraccio, un rumore. Oddio, scarti. In realtà Colomani non è uno scarto del Paris Saint Germain, non è mai stato nel progetto di Luis Enrique. Non è, cioè, proprio uno scarto, diciamo così, così come Vicario. Guardate che facevamo prima il discorso con Gabriele, gli scarti, come li chiami tu, della Premier. Ora, Vicario è italiano, lo conosciamo, eccetera, però onestamente io prenderei Dibu se potessi scegliere, però Vicario non è uno scarso oltre che scarto. È uno scarto, ecco, possiamo dire questo. Non rientra, così leggo anche da qualche tabloid inglese, la mattina vi faccio un giro anche su qualche giornale estero, non rientra nei piani di De Zerbi, però De Zerbi non è il dio del calcio, cioè De Zerbi magari ha tutte idee sue e quindi non gli piace Vicario, però è un portiere di un buon livello, su questo non c'è dubbio. Addirittura Latini ieri mi diceva che è un top, secondo lui un top, per come la vedo io no, a me piacerebbe molto più Carnesecchi, che però l'Atalanta non ti darà mai, a meno che tu non gli dia 50 milioni di euro. Però scarto Vicario mi pare esagerato, ecco. In realtà Vicario aveva già avuto degli attriti già con Tudor, forse anche con la società, e quindi era destinato ad andare via. Poi l'arrivo di De Zerbi, invece di rafforzare la sua posizione, ha acuito questo distacco perché non gli piace. Questa è una scelta, ovviamente, è una scelta dell'allenatore. Vai Gabri.
13: Ciao Quintiliano, Gianfranco da Salerno.
0: Gianfranco.
13: Allora, io sono d'accordissimo con te quando dici, cioè sulla questione Gatti al Napoli. Allora, De Laurentiis ha sempre fatto la voce grossa quando si trattava di vendere un calciatore alla Juventus, e vedi Osimhen, lo stesso Osimhen che praticamente l'ha dato al Galatasaray, però poi dopo ha messo la clausola che per 2 anni non puoi andare, cioè praticamente Osimhen non poteva essere venduto alla Juventus. È vero che non è praticamente, non dice esattamente così la clausola, però in pratica è quello. Osimhen non può essere venduto alla Juventus. E la stessa cosa quando si è trattato magari, ma fondamentalmente anche per Higuain, lui ha messo una clausola di 92 milioni di euro, se ricordo 90, bene, 90. Era una clausola che non si sarebbe mai aspettato, che la Juventus a quei tempi in auge, eravamo uno squadrone, non avrebbe mai creduto che la Juventus avrebbe potuto pagare quella clausola, invece l'ha fatto. Quindi quando si tratta di vendere alla Juventus, De Laurentiis spara sempre alto. Allora adesso, se vuoi Gatti, o mi dai Lobotka, o se no Gatti
0: rimane alla Juve,
13: costa 20 milioni, per te facciamo 30-35. Quindi sì, sono d'accordo con te. Ciao Quintiliano,
0: grazie,
13: e buona serata. E
0: grazie a te
13: Juventus.
0: Gianfranco. In realtà, aspetta, allora, discorso di De Laurentiis lo sappiamo, con la Juventus non cederebbe mai un giocatore alla Juventus. Addirittura, ti dico questa, che quando Milik andò in Francia, lui al Marsiglia gli chiese di mettere una clausola anti-Juve, e il Marsiglia gli disse, oh, ma qui decidiamo noi, l'abbiamo preso noi. Che è una cosa assurda che tu chieda a un altro club che prende un tuo calciatore e mette una clausola anti-Juve. Invece su Higuain c'era una clausola rescissoria, e non credo che non si aspettasse De Laurentiis l'assalto della Juventus. Anzi, 90 milioni, tu lo sai che quando c'è una clausola rescissoria non conta più nulla la società che vende, o meglio, se gli dai quei soldi tace, perché se un presidente inserisce una clausola rescissoria su un calciatore, è certo che dopo qualche anno verrà chiesto, e sicuramente nella lista degli acquirenti ci sarebbe stata la Juventus, che giustamente, come dici tu, era in auge a quei tempi. Ok, su Osimhen sono d'accordo, c'era in realtà una clausola con antisquadre italiane, però è chiaro che lo voleva solo la Juventus e quindi indirettamente per la Juve. Però su Higuain è diverso il discorso, eh? Clausola rescissoria, quindi chiunque viene con 90 milioni fu la Juventus, lui non può dire nulla. Tra l'altro poi ricorderete benissimo che lui, da buon paravento, per attirare insomma così l'attenzione dei tifosi, disse che quasi considerò Higuain un traditore, ma il primo, se vogliamo dirla tutta, traditore è stato lui, cioè mettendo la clausola rescissoria, di fatto mettendolo in vendita. E questo è il succo del discorso. Il discorso Gatti invece, Lobotka, io sono d'accordo. Se veramente la Juve vede che vuole a tutti i costi Gatti, ora la valutazione di Gatti mi pare che sia sui 25. Dice ok, dammi Lobotka, c'è qualche cosa di differenza, vediamo, però io ho necessità di prendere un centrocampista, tu vuoi Gatti, si può fare. Deve approfittare anche di questo, però quando si tratta con De Laurentiis c'è sempre qualche problema, è sempre una cosa abbastanza complicata, soprattutto se l'interlocutore, già in generale, ma se l'interlocutore è Juventus è ancora più complicato. Vai Gabri.
14: Ma ciao, quindi
0: poi Carmelo,
14: un saluto dalla fornace sicura.
0: Ma qua è peggio,
14: ma più forse solo per il tipo di calcio che vuole il nostro Lucianone Spalletone, è più forte solo perché solo tu fa e Colomoni fa un sacco di cose, sì, però segna poco. Quello lì invece si mette davanti alla porta, arrivano cross, è più facile che te la spinge dentro. L'anno scorso ha fatto una ventina di gol Sorloth, e per essere la riserva di Julian Alvarez, ascolta me, un po' di conti vanno fatti, se questo gioca titolare nella sua posizione, forza Juve, ciao.
0: Grazie, sono punti di vista, anche a me Sorloth a me non dispiace, certo. L'Atletico ti chiede 40 milioni, che non sono pochi per una riserva, ma sei la riserva dell'Atletico Madrid, che comunque è arrivato in semifinale di Champions League, sei comunque una riserva, ma ogni tanto giochi, della Norvegia, che comunque è andata bene ai mondiali e te lo fanno anche pagare. Questo è il succo del discorso, però attenzione, perché sul discorso eventuale discorso Sorloth, che non è uscito da radar della Juventus, ma se la Juventus dovesse andare su questo calciatore, c'è sempre la carta Nico Gonzalez, che come sapete vuole tornare e restare all'Atletico Madrid. La Juventus ovviamente nell'accordo originario sarebbero stati 32 milioni per il riscatto, l'Atletico non ha fatto maturare queste condizioni per poi chiedere uno sconto, ma non puoi dare e offrire, lo diciamo ma lo ripetiamo, 24-25 da 32. Quindi se la Juventus dovesse andare su Sorloth, c'è anche il discorso Nico Gonzalez, che magari sarebbero due operazioni distinte, ma comunque un'entrata e un'uscita tra due società. Allora, stiamo quasi per chiudere, non volevo parlare di Arbitropoli, però è uscita una notizia. Nel decreto della Procura di Milano, con il quale è stato archiviato il caso arbitri, si legge che, virgolettato, non lo sta dicendo Quintiliano, non me l'ha detto Latini, virgolettato, quindi decreto della Procura di Milano rispetto all'archiviazione del caso Rocchi e Company, quindi Arbitropoli. Sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria, non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e di svolgere utilmente investigazioni di ogni genere. Lo riporta l'ANSA, secondo cui si legge anche come l'assenza di elementi di prova porti a degradare al rango della mera illazione addirittura l'ipotesi di frode sportiva contestata all'ex designatore Gianluca Rocchi, per il quale anche è stata chiesta l'archiviazione. Ora io mi chiedo, se è venuto fuori questo nel decreto, no? Ma perché Ascione invece voleva rinviare, aveva l'intenzione, cioè aveva valutato che ci fossero tutti gli elementi per poter eventualmente rinviare a giudizio Rocchi e Company? Domanda. L'ulteriore domanda è perché Ascione, il giorno stesso in cui poi ha lasciato la procura, alla fine È stato convinto? Si è deciso a firmare l'archiviazione sostanzialmente facendo un clamoroso passo indietro? E questo è il punto di domanda che forse non avremo mai la risposta. Ora invece vediamo cosa succederà sul fronte sportivo, ma come mi è stato detto non vi aspettate cose eclatanti. Vai Gabri.
15: Ciao Quintiliano, Marco da Palermo. Niente, io volevo un attimino fare una riflessione. Non so, certo capisco ci sono stati mondiali, è un po' difficile, però la Juve mi sembra un po' più indietro. Io spero che, per esempio, per come è stato Selic, così, che se ne è parlato e in poco tempo l'ha preso la Juve, che torni a fare dei colpi, diciamo, stile Modric, cioè nel senso che non lo sapeva nessuno e poi spuntava, la Juve l'ha preso, così. Cioè, nel senso, perché magari si fanno 50.000 nomi e poi lavorare sotto traccia spesso dà grandi risultati. Speriamo bene, dai, forza Juve.
0: Grazie, grazie, grazie. Allora, ripeto, sul fondo delle iscrizioni permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che prive di base probatoria non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari e di svolgere utilmente investigazioni di ogni genere. Bah. Quindi diciamo che secondo l'ANSA si legge che

0: rispetto a Icardi, eh? Non so come stia, però credo che peraltro guadagni tanti soldini. Acquisti no, troppe delusioni, meglio vendere il più possibile, magari per miracolo giocano bene quelli che rimangono. Tanto di cosa parliamo, Maurizio? Maurizio, mi mancava il tuo messaggio disfattista, eh? Buonasera Quinti, perché non gli diamo Bremer, Kop e Openda e ci prendiamo Osimhen e Josué? Josué, io non so quanto chiedano, ammesso che sia in vendita Osimhen, ma non credo, per appunto per questo centravanti che sarebbe veramente la svolta della Juventus, se vuoi un centravanti vero. Però Openda lo vogliono? Non sono certo. Kop Meners forse sì, magari lo voleva qualche altro club turco. Bremer ovviamente lo hanno chiesto. Vai Gabri.
1: Ciao Quinti, complimenti per la trasmissione anche oggi, molto profonda, molto professionale.
0: Grazie.
1: Sei veramente una compagnia eccellente e ti ringrazio.
0: Grazie
1: per tutti questi giorni in cui mi hai fatto compagnia. Senti, ho una domanda per te riguardo a un tema che hai toccato pochi minuti fa. Parlavi del fatto che se una squadra della Premier, una squadra straniera, ma particolarmente una squadra della Premier, interviene su un giocatore, naturalmente se lo accaparra perché può spendere molto di più.
0: Certo.
1: Ho una domanda molto semplice, ma rispettano i parametri dell'UEFA, i parametri europei di fair play finanziario? Si applica anche a loro? Perché loro possono spendere? Cioè io credo che con capitali freschi potrebbero spendere anche altre squadre, ma non glielo fanno fare. Mi spieghi com'è la regola? Perché se alcuni possono spendere 10 e altri possono spendere 100, queste due squadre non possono mica fare lo stesso campionato, lo stesso torneo, cioè siamo proprio a livello di rottura della giustizia sportiva minima. Mi spieghi come funziona? Un abbraccio, ciao.
0: Grazie, in realtà non so chi tu sia, grazie comunque anche dei complimenti e del messaggio. Allora c'è una cifra che credo sia di 60 milioni, cioè una società può spendere, ok, per il mercato, una cifra che non superi però il 60% mi pare dei ricavi, ok? E quindi credo che i club italiani abbiano difficoltà sotto questo aspetto rispetto alla maggior parte, se non tutte, non lo so, società inglesi che invece hanno tantissimi ricavi, questa è la differenza. Il problema era più un po' sul Paris Saint-Germain. Io tempo fa, forse un paio di anni fa, ebbi come ospite Paolillo, che come sapete era amministratore delegato dell'Inter molti anni fa, e qualcuno protestò appena vide il nome di Paolillo e ascoltò la voce. Ma io l'avevo chiamato soprattutto quando stavano provando a cambiare la legge del fair play finanziario, ok? Perché se voi non lo sapete, il fair play finanziario fu inventato tra virgolette da Platini quando era presidente della UEFA, in collaborazione anche proprio con Paolillo, e lui lo disse, che era un membro in quel periodo della UEFA, e lui disse mi ricordo che fu appena eletto El Khalaifi, no, come presidente dell'ECA, che adesso si chiama in un altro modo, i vari club, e lui fu il successore di Andrea Agnelli. Mi disse: non avrei mai eletto, nominato un presidente di un club come il Paris Saint-Germain, che viola sostanzialmente ogni anno il fair play finanziario. Come? Con delle sponsorizzazioni rispetto a delle società, perché il proprietario è del Qatar, perché il Khalaifi è il presidente, ma il proprietario è praticamente un fondo, comunque un emiro, e quindi più sul Paris Saint-Germain, che in tanti anni non è stato mai controllato da nessuno sostanzialmente, anche perché il presidente della UEFA Seferin è molto amico di El Khalaifi, quindi di cosa parliamo? Quelle inglesi io credo che abbiano la possibilità perché hanno dei ricavi tanto elevati e quindi non sforano i paletti del fair play finanziario. Questo è un po' il succo del discorso, cosa che invece ha fatto la Juventus negli ultimi 3 anni ed è stata multata di 6 milioni, ora nei prossimi 3 ci sono 14 milioni di multa, però condizionati al rispetto di questi paletti nei prossimi 3. Le società italiane sono in difficoltà per questo motivo qui, perché i ricavi sono inferiori e quindi spendono spesso troppi soldi rispetto ai ricavi, c'è una percentuale che non puoi superare. Questo dice, adesso l'ho sintetizzata così, però questa è la regola. Caro Gabri Latini, siamo giunti al termine, al capolinea e titoli di coda, quindi grazie del suo supporto come sempre, grazie a tutti voi, domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao. Fuori

0: Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con il TMV News, oggi dedicato interamente al calciomercato perché, messo da una parte il mondiale, la Serie A deve necessariamente accelerare sul fronte delle trattative. Tanti grandi club ancora hanno smosso poco il proprio mercato in entrata e c'è tanto lavoro da fare per puntellare quasi tutte le rose del nostro campionato. Ci affacciamo quindi al mercato che riguarda un po' tutta l'Italia e anche la questione CT con Guardiola, che nelle scorse ore ha incontrato Maldini e Leonardo per la panchina degli azzurri. Prima però ci uniamo alle condoglianze che tutto il mondo del calcio sta riservando in queste ore a Maurizio Sarri per la scomparsa del padre Amerigo. Una notizia arrivata nelle scorse ore, un po' tutti i colleghi, allenatori e non solo, giocatori, tutto il mondo del pallone si sta stringendo attorno all'allenatore, e lo facciamo anche noi di tutto Mercato Web. Detto questo, apriamo la pagina dedicata al mercato e lo facciamo col direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera, benvenuto.
1: Un saluto a voi, un saluto a tutti, ben trovato, ciao Ludovico.
0: Per partire inizierei dall'attacco della Juventus. Sono diversi giorni che si parlava prima di Colomoni, poi di Pellegrino del Parma. Stamani i colleghi della carta stampata citavano anche un ritorno di fiamma per Zirkzee. Che piste sono queste per il mercato della Juventus e quanto possono essere veritiere?
1: Ma sai, la Juventus deve fare almeno un paio di attaccanti, perché la situazione è abbastanza chiara, senza Dusan Vlahovic che è andato via, con Jonathan David che comunque è sul mercato, che non sta rappresentando certo una garanzia, una certezza per l'attacco. Loro devono anche valutare quali siano i giocatori più giusti per poter dare a Spalletti un qualcosa di concreto in vista della prossima stagione, perché non essendo già andati in Champions League è chiaro che l'anno prossimo la Juventus non può fallire questo traguardo, deve andare nelle prime quattro, anche per ragioni di bilancio, ragioni economiche. È normale che un giocatore come Colomani sia sempre nel mirino. Loro hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus più 10% sulla futura rivendita per venire incontro, no, a quelle che sono anche le esigenze del Paris Saint Germain. Ancora non c'è stata una risposta positiva da parte del club francese, conseguentemente è normale che in questo momento debbano fare anche altre valutazioni, altre soluzioni. Giustamente dicevi tu di alcuni attaccanti che stanno trattando, è normale che Pellegrino o comunque il Parma chieda 40 milioni di euro. Ora, francamente, Pellegrino è sicuramente un bravo attaccante, però non mi sembra che abbia dimostrato nel corso anche dell'ultima stagione di poter valere così tanti soldi. Però giustamente tu hai bisogno, e quando hai bisogno vai a chiedere, quando vai a chiedere ti fanno il prezzo che gli altri hanno più voglia di farti, quindi a maggior ragione cercano di prendere più soldi possibile. Zirkzee è un nome che ritorna, certo è un nome che ritorna, perché è comunque un attaccante che anche la Juventus in passato ha seguito. È un giocatore che secondo me potrebbe anche fare al caso dei bianconeri, lui vuole, inteso come Spalletti, un giocatore forte fisicamente. Magari Zirkzee è meno mobile rispetto a un Colomani, tanto per essere chiari, perché comunque Colomani magari può giocare anche con la prima punta centrale nel caso la Juventus volesse addirittura cambiare modulo. Colo ha queste caratteristiche. È normale invece che un giocatore come Zirkzee sia più un attaccante centrale. L'abbiamo visto anche a Bologna, no? È più di movimento partendo da dietro ed è un giocatore che fa il reparto ma in una maniera diversa. Tutto dipende sempre dalle richieste del Manchester United, che come al solito può fare la differenza, perché acquista tanto ma non vuole certo svendere, e quindi sicuramente è un'altra pista da tenere presente, come ce ne sono anche altre che magari adesso non sappiamo.
0: Per chiudere sul mercato della Juventus, sappiamo che la dirigenza bianconera sta cercando un portiere e negli ultimi giorni si è parlato molto del Dibu Martinez, titolare dell'Argentina fino a pochi giorni fa nella finale del Mondiale. È ancora una pista che la Juve sta seguendo e ce ne possono essere altre per la propria porta?
1: Ma guarda, io penso che sia una pista assolutamente da seguire, anche perché l'avevano scelto già da tempo e speravano che la richiesta fosse un po' più bassa. Invece continuano a chiedere cifre abbastanza alte. La Juventus vorrebbe chiudere a 7-8, considerata anche l'età, no, del Dibu Martinez. Il giocatore avrebbe dato la disponibilità al trasferimento, però siamo arrivati appunto al 21 di luglio e non c'è stato ancora uno sviluppo di questa situazione, per cui la Juve deve sistemare il discorso anche del portiere. L'hanno fatto capire, l'ha detto anche Carnevali, nessuno si è nascosto, no, di fronte a una possibilità del genere. Per cui se non si sblocca il Dibu Martinez, un'altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Vicario. Ecco, io credo che Vicario sia in uscita dal Tottenham. Tanto il Tottenham in questo momento sta diventando un po' un oggetto del desiderio di tanti club. Penso magari anche a Spence, no, che piace molto all'Inter e quindi Vicario che potrebbe ritornare in Italia. Insomma, è una situazione tutta da verificare, tutta da vedere, ma io penso che faranno l'ultimo tentativo su Dibu Martinez. Se poi non avranno la possibilità di prendere Dibu Martinez, dovranno necessariamente andare su Vicario. Carne secchi non mi sembra possa essere un obiettivo perché l'Atalanta non lo vuole dare via e quindi credo che debbano per forza di cose, non dico ripiegare perché comunque Vicario è un portiere che è nel giro della nazionale italiana, quindi non si può certo dire che è una soluzione B, però magari è una soluzione diversa rispetto alla soluzione A che loro stanno valutando.
0: Il Napoli vedrà Alessandro Buongiorno operarsi al ginocchio in questi giorni, salterà più o meno metà stagione. La domanda è una: il Napoli andrà ad intervenire sul mercato per sostituire uno che è stato un pilastro di questi anni o probabilmente terrà il budget per intervenire in altri reparti?
1: Ma guarda, io penso una cosa, da quello che ho capito io, per il momento fanno la soluzione interna, per il momento si adatteranno un po' con le risorse che hanno all'interno, anche perché comunque il presidente De Laurentiis ha già dato mandato al direttore sportivo Manna di fare mercato, ma prima il mercato in uscita e poi il mercato in entrata. Quindi la mia sensazione è che per il momento debbano fare un po' di necessità virtù. Viene da pensare, no, che magari erano stati molto bravi nel provare ad anticipare una certa situazione che era quella di Mario Chila, che volevano prendere a tutti i costi, avevano già l'accordo col giocatore, non avevano ancora l'accordo con la Lazio, ma ci potevano mettere dentro magari anche altre situazioni, tipo per esempio, non lo so, il prestito di Lorenzo Lucca oppure di altri giocatori, però non c'è stata la possibilità di fare quell'operazione, perché se oggi il Napoli avesse avuto già Mario Chila, non avrebbe avuto il problema, no, di pensare a Buongiorno che si è infortunato. Quindi la sensazione è che momentaneamente resteranno così, perché comunque nel reparto, anche se è andato via Juan Jesus, i giocatori ci sono. Vedremo nella seconda parte del mercato se il Napoli potrà fare qualcosa in più. Di sicuro io credo che interverranno, magari forse in difesa avevano già visto, no, qualche c'era qualcosa da poter mettere dentro, da quell'infortunio di Buongiorno. Naturalmente dovranno mettere qualcosa di consistente, però al momento credo che sia una fase un po' di stanca del mercato e l'accelerazione sarà più avanti.
0: Sono le ore giuste per vedere Summerville alla Roma e, oltre a questo, che cosa andrà a fare ancora la Roma sul mercato, considerando che ha ancora da piazzare diversi giocatori, per esempio Dovbyk in attacco e Sulè è un altro di cui si discute tanto, a maggior ragione dopo il rinnovo di Dybala.
1: Ma sai, allora, Sulè è un giocatore che può portare tanti milioni di euro, no, per sistemare il bilancio, è un giocatore che loro valutano 30 milioni di euro, però tutto sommato se non arriva a questa cifra non è che loro lo vorranno svendere. Per quanto riguarda Dovbyk è più facile che facciano un prestito, su Summerville hanno fatto la terza proposta consecutiva al rialzo per vedere se West Ham l'accetta, e quindi sai, Summerville è un obiettivo importantissimo come lo era anche Greenwood. Poi il mercato della Roma deve un po' sistemarsi, perché hanno bisogno secondo me anche di sostituire Selic, e quindi hanno tante cose da poter fare, da dover fare. Però il mercato purtroppo per gli italiani, per le squadre italiane, non è facile. Quando vai a chiedere un giocatore all'estero ci sono delle cifre spaventose, però io mi aspetto, ecco, che le bighe in generale, e penso in questo senso anche a squadra come la Juventus e come la stessa Inter, debbano ancora entrare nel vivo, no? Sono entrati in una fase, diciamo così, di stanca iniziale. Poi ognuno ha avuto le sue problematiche, l'Inter perché ci sono stati due giocatori, Palestra e Calahiri, che non sono finiti bene come operazioni, però hanno bisogno di fare il difensore centrale. Però se ci pensi bene, tutte le big, comprendendo la Juventus, l'Inter, il Milan, che comunque è partito bene, ma ora adesso si sta fermando, insomma, vabbè, che hanno praticamente ripreso Modric, però hanno fatto con Gonçalo Ramos e Chila, sì, ma non c'è stato ancora lo sprint forte, per cui io mi aspetto, soprattutto, non tanto adesso, quanto voglio dire, diciamo, nei prossimi giorni, che queste squadre rompano gli indugi e vadano dritte a cercare gli obiettivi, perché comunque manca un mese all'inizio della stagione, questa è la verità.
0: Ecco, si può dire che l'essere finito il mondiale darà uno sprint decisivo, no? Perché il mondiale molto spesso rallenta le trattative, molte delle quali abbiamo già raccontato in queste settimane. Nella prossima settimana o comunque nell'ultimo mese, ci aspettiamo, no? Uno sprint per tutte le squadre di Serie A. Mi viene da pensare soprattutto a il Milan, che hai già citato, e probabilmente anche alla Lazio, pur con tutte le problematiche che ci sono nel club biancoceleste.
1: Direi di sì, direi di sì. Anche la Lazio, sai, purtroppo la Lazio farà un mercato di giocatori che non hanno una grande eco mediatica, però alla fine devono avere quell'importanza giusta per Rino Gattuso. Io penso che non sarà una stagione facile per la Lazio, avranno sicuramente le loro difficoltà, soprattutto a livello ambientale, non sarà semplice gestire questo anno. Tra l'altro, visto che notizia, no, dopo l'acquisizione della Regina, ha anche, no, questa nuova proprietà, per cui a maggior ragione dovrà pensare anche alla Regina, ma io credo che la Lazio non farà un mercato roboante, però magari funzionale. Io mi fido molto di Rino Gattuso, che come Maurizio Sarri saprà diciamo tirare fuori il meglio, no, da questa squadra e da questo gruppo, e intanto nelle situazioni così difficili deve fare gruppo. Per quanto riguarda la fine del Mondiale, sì, il Mondiale sicuramente è terminato, è vero anche che comunque tante squadre hanno già mosso i loro passi per quanto riguarda gli acquisti, e il Mondiale è finito, darà sicuramente un'accelerazione, però ricordiamoci anche che siamo verso la fine del mese di luglio, e quindi il mercato in linea di massima dalla fine del mese di luglio fino a metà di agosto non è che ha grandi sussulti. Chiaramente quest'anno un effetto un po' particolare lo avrà, perché come dicevo prima ci sono delle squadre in ritardo, magari questa può essere l'occasione giusta per ripartire velocemente.
0: L'ultima domanda e poi chiudiamo la pagina dedicata al mercato, va sulla panchina della nazionale. Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola nelle ore scorse in Spagna, gli hanno offerto il ruolo di CT. Restano in lizza anche le candidature, tra le altre anche di Mancini, che era il grande favorito fino a pochi giorni fa. Quanto è possibile che Guardiola accetti veramente questo incarico e come stanno le cose?
1: Ma come stanno le cose lo sanno loro tre, Maldini, Leonardo e Guardiola, quando ne hanno parlato. Io non lo so se Guardiola è così interessato, no, al progetto della nazionale italiana. Può darsi di sì, come può darsi che magari, diciamo, sia una cosa che non lo attragga fino in fondo. Io non so quanto questo tentativo possa permettere alla nazionale di avere come CT Guardiola, ma il fatto stesso che ci abbiano provato vuol dire che loro vedono in Guardiola, volevano un nome altisonante, roboante, un allenatore che comunque è probabilmente tra i primi tre al mondo, no, come importanza in questo momento. E vuol dire che si può fare cose in grande. Ecco, il tentativo, secondo me, va analizzato il tentativo. Il tentativo vuol dire che si può fare cose in grande, non si vuole lasciare niente di tentato, e si vuole andare su giocatori, o meglio, su allenatori che comunque sono stati anche grandi giocatori, ma anche grandi allenatori. Che però io dico sempre, su Guardiola, a me piacerebbe come idea, però Guardiola ha sempre allenato grandi squadre. Non è che Guardiola ha allenato squadre con giocatori, tra virgolette, normali. Cioè, nel senso, tutti giocatori di altissima qualità, quindi non so se proprio è il profilo giusto per far crescere il nostro club, inteso come Club Italia, però è un grande nome, quindi vedremo. Poi è vero, Pirlo, Mancini, ho sentito Malagò, no, che ha detto ci vorrà ancora un po' di pazienza. Io penso che entro la fine di questa settimana dovrebbero arrivare alla quadra, ecco, sinceramente.
0: Direttore, grazie mille, come sempre, a presto e buon lavoro.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti e buona trasmissione. Ciao Ludovico, ciao.
0: Diamo il benvenuto in trasmissione a un collega che segue da vicino il Como per la provincia. Sto parlando di Nicola Nenci, che ci dà una mano a fare il punto su Ilariani. Nicola, buonasera, benvenuto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: In queste ore è impazzita la voce che vorrebbe il Como su Moise Kean. Per le verifiche che sono state fatte, risulterebbe ad ora un contatto tra la società lariana e l'entourage del giocatore più che con la Fiorentina. Ti chiedo, Nicola, se anche a te risulta questa versione e se il Como davvero sta pensando di prendere Kean.
2: Allora, per quel che ne sappiamo noi, c'è stato un contatto tra le parti qualche tempo fa, potrei dire forse un mese fa, un mese e mezzo fa. È stato un primo abboccamento in cui evidentemente non si era trovata la quadra. È vero che sono tornati in pista le discussioni, i contatti nelle ultime ore. Non riusciamo ancora bene a capire, come avete detto voi, qual è il flusso. A me sono sembrati un po' freddini qui a Como, ma sappiamo che è una società molto riservata. A noi ci dicono nulla praticamente, a tre ore dalla firma di Liberali, secondo la società, eravamo vicini a vedere sfumare anche quella trattativa. Perciò so che è stata definita un po' fredda, perciò da fonte Como è una trattativa non così calda, quasi da far pensare che sia anche un contatto dell'entourage del giocatore. Mi sembra di capire che l'ipotesi Como sia molto gradita al giocatore. Però l'ostacolo, poi la questione legata alla Fiorentina, è tutta un'altra strada. Quello che è certo è che il Como sta cercando una punta, Ken ovviamente non si discute, credo anche che, ma questo è un mio pensiero, che il Como, un po' chiamiamolo sotto accusa, tra virgolette, o comunque criticato, o comunque commentato per non avere giocatori italiani in rosa, ma ok, ha preso liberali, però c'è tutta una cosa da costruire a livello di immagine, certo che dover scritturare il centravanti della nazionale avrebbe un peso dal punto di vista mediatico importante, perciò io vedo una trattativa possibile anche da questo punto di vista. Sarebbe un colpo importante anche su quel fronte, ovviamente oltre che tecnico, perché il Como ha Dovikas, che è un giocatore che l'anno scorso è stata la sorpresa del campionato, ma ancora da verificare a questi livelli in Champions. Dovikas ha fatto ottimi numeri, ma non ha per esempio mai segnato alle grandi, per dire, no? Perciò, insomma, è un giocatore che va confermato, va visto, va rivisto. E poi c'è la questione Morata che blocca un po' tutto, il giocatore non si sa cosa succederà, a me sembra un po' più lontano dal Como, ma comunque si sta allenando col Como, si aspettano eventuali offerte dall'America, però è un giocatore di grande esperienza, un giocatore che avendo ricostruito la sua serenità familiare potrebbe anche performare l'anno prossimo, un giocatore che potrebbe dare esperienza a livello Champions al Como, perciò io non lo darei per fuori, però è certo che il Como sta cercando un attaccante di peso importante.
0: Ken ha delle alternative, ad ora seguendo queste parole, perché la Serie A comunque vede un mercato attaccanti che ad oggi ribolle e affianca tanti nomi a tante squadre, per esempio Dovbyk, per esempio Pellegrino, per dirne due. Detto questo, come sottolineavi anche tu, il Como ha anche bisogno di italiani, anche per questioni di liste UEFA, l'anno prossimo farà la Champions. Sono questi o altri nomi che sta vagliando il Como che vi risulti oltre a Ken?
2: Allora, il Como ha una visione molto determinata che è figlia di quella filosofia che ha portato la Spagna a vincere il Mondiale. Tanto è vero che ci siamo occupati in lungo e in largo di questo aspetto sul giornale. Insomma, qui c'è un cantiere che risponde a quella filosofia ed è anche il motivo per cui questa squadra e questa società sono state viste in una certa maniera all'inizio e adesso si sta un po' cambiando parere, capendo che dietro a questo, al modo di fare mercato, di costruire, di giocare e di fare le scelte, c'è quella filosofia lì. Per questo ti rispondo dicendo che il Como sugli italiani ha sempre detto che prenderà e prenderebbe gli italiani che primo servono a Fabregas e secondo su cui si può trattare in maniera logica anche a livello di prezzo, perché è evidente che su certe scelte e certi contatti si è andati molto su di prezzo. Credo che, per esempio, l'abboccamento con Cambiaso, che poi è finita lì, e con altre soluzioni, sia stata anche un po' abbandonata per questo, sapendo che il Como ha bisogno di italiani, si alza il prezzo. Io credo però che la filosofia, al di là del prezzo, sia quella di accontentare Fabregas e di prendere giocatori che siano funzionali a Fabregas. Dunque, il Como ha bisogno di italiani, vuole mettere gli italiani in rosa per poter avere più giocatori possibili in rosa per la lista Champions, ma non è disposto a prendere italiani tanto per averli. È disposto addirittura ad andarsi a giocare la Champions con una rosa ridotta, con giocatori funzionali a Fabregas e non con una rosa completa, ma con giocatori poi che starebbero ai margini.
0: Sulla scia di questo discorso, allora Nicola, ti chiedo se il Como non possa approfondire con la Fiorentina, oltre a Ken, il discorso per Comuzzo, che era un giocatore che era uscito come nome in orbita Como un po' di tempo fa, però non si è mai scaldata tanto come pista di mercato. Può tornare in auge e oltre a Comuzzo, ci sono altri difensori che sta studiando ad ora il Como?
2: Secondo me, Comuzzo no. In questo caso, credo che la smentita di Ludi, direttore sportivo, di qualche giorno fa sia sincera, è stato abbastanza tranciante. Credo che la trattativa per Comuzzo si sia arenata definitivamente, ammesso che sia mai iniziata. Per quanto riguarda i difensori, qui adesso stanno cercando Chalobah del Chelsea, perciò sono concentrati su questa scelta. Poi hanno Ken Faramon già in rosa, è arrivato Cuenca, abbiamo Goltadiga in rosa. Credo che se dovesse arrivare Chalobah, si è parlato poi di Sanchez e Galatasaray, ma insomma credo che le due scelte siano su queste figure.
0: Nicola, grazie mille del tuo contributo. A presto e buon lavoro.
2: Grazie a voi, ciao, buon lavoro, ciao.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Per questa sera è tutto, torniamo domani con un altro appuntamento. Buona serata.

0: spesso andava proprio in campo per fare l'intervista al volo appena finiva la partita. Il ritmo non poteva essere alto, il ritmo era basso, perché c'era un caldo, si giocava a mezzogiorno, alle 2, 3 pomeriggio, e calcoli che la finale per farla alle 9 di sera in Europa è stata fatta alle 2, alle 3.
1: Sì.
0: Alle 3 di New York, 3, 6, 9, ecco, infatti i conti, io mi ricordo che a New York c'erano 40 gradi, 100% d'umidità, insomma, voglio dire, c'avevi qui questo tipo di clima qui, quindi
1: esatto.
0: Spagna ha stravinto meritatamente, ha giocato un grande calcio, si era già visto, nonostante Yamal, che pure non ha giocato male, è stato meno decisivo rispetto all'Europa di 2 anni fa.
1: È vero, altrimenti, è vero, sì, altrimenti, sì.
0: Meno decisivo perché gli hanno preso un po' le misure, però alla fine l'assist è importante, la cosa importante è il saltare l'uomo e darti la superiorità numerica, quello l'ha fatto sempre con grande qualità, e ricordiamo che deve compiere 19 anni.
1: Esatto, è sempre un 19enne.
0: Il titolo strameritato.
1: Senza se, senza ma. Una cosa che, diciamo, negativa è stato l'atteggiamento.
0: Una sola.
1: Vabbè, una
0: no,
1: delle.
0: No, ho visto che la Juve è interessata a Balogun, però se...
1: sì, no, quella lasciamo bene. Guarda, non ci voglio attenta. Tornare perché poi entreremo in altre, Jacopo, in altre cose che lasciamo perdere.
0: Però attenzione,
1: quella è una cosa grave.
0: Potrebbe essere riqualificato da Trump direttamente un'altra volta.
1: No, stavo dicendo l'atteggiamento degli argentini.
0: No, ma sai perché ti ho fatto questa battuta?
1: Sì.
0: Ho letto che vale 50 milioni, 50 milioni
1: sì, di euro. Sì, sì, per carità, io appena l'ho letto ho detto, ma questi sono matti. Sono matti. Allora. Non esiste, esatto. Anche perché, vabbè, con tutto il rispetto del gioco.
0: Esatto. Ma dopo diventa tutto un gioco, uno scherzo.
1: Esatto, perché. Esatto. No, ti stavo dicendo, l'atteggiamento però degli argentini certamente non è stato. Poco ortodosso per usare un eufemismo, no? Non, come se non avessero accettato una sconfitta. Dai, su, non si fa così in un mondiale, no?
0: No, io guarda, sono contro la retorica. Per me in campo vale quasi, quasi tutto, perché pure io, sai, pure se io faccio il torneo dei circoli, sto lì per vincere, faccio qualsiasi cosa.
1: Anch'io.
0: E quello per me, proprio perché poi la differenza, come diceva grande Giuseppe Brusi, grande juventino e grande dirigente della pallavolo Ravenna, che vince tutto come messaggero, il grandissimo tifoso della Juve, tra vincere e perdere ci passa più del doppio, che è una delle cose più belle che disse lui. Detto questo, c'è una regola che però deve essere rispettata: quando l'arbitro fischia alla fine è finito tutto.
1: Esatto.
0: Cioè, tu non puoi fare la rissa a partita finita. Finita, finito, io t'ho insultato, t'ho menato, ci diamo, è finita. Dopo c'è parte quello che i rugbisti chiamano un terzo tempo. Sennò
1: sì, sì, sì, esatto.
0: Cioè, finale campionato, io odio quelli che fanno la retorica. Capisco anche che Paredes, che ben conosco, è stato sicuramente provocato, però prima di essere provocato Paredes
1: ha fatto 4 falli da giallo, quasi tutti.
0: No, ma il primo fallo l'ha fatto dopo un minuto,
1: sì, subito.
0: L'arbitro
1: sì,
0: l'ha esatto. Lasciato in campo, gli ha fatto un bel regalo,
1: esattamente, poteva
0: finire 9, non 10. Argentina.
1: Jacopo, però, l'ultima, questa te la devo fare per forza. Sei stato direttore di Rai Sport e te la devo fare. Ma questa, già hai capito quale. La questione ad anima, veramente c'è bisogno di fare così nelle telecronache? Perché qui sta dividendo proprio.
0: Allora, se vuoi che ti rispondo, mi devi dare 3-4 minuti, però. Se ce l'hai.
1: 2 e mezzo ce n'ho, per prima di andare
0: perché?
1: In pausa.
0: Allora provo a spiegarti se ce la faccio da vedere, perché è importante. Io sono tra quelli che contro molti ho voluto Adani, anzi diciamo che sono il direttore che a me, lui si era dimenticato, infatti ho visto che ha ringraziato tutti i miei nomi, ma chi se ne frega, non è importante. Umanamente, quindi, in piccola carenza ce l'ha. Professionalmente, devo dire, dallo rimedio Adani fino all'85esimo della semifinale, telecronaca da 10, perché Adani è uno dei pochi che non fa mai 0-0 e ti dice tutte cose che tu da casa non puoi vedere.

0: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 9:07.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato
3: difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
4: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
3: Bologna ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il calare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
4: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington nella 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista, 50 anni, era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
3: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
4: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista l'allerta arancione per
5: Marocco. Tutto mercato web, lo sport in forma. Il mondo del calcio è qui da noi, Serie A, B e C. I campionati esteri e anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio, news, anteprime ed esclusive sul calcio mercato, approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera, prima squadra, Next Gen.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54-25-324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RDN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini, martedì 21 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, continuano gli sviluppi o i non sviluppi di mercato con le situazioni ancora in stallo, un nuovo nome per l'attacco, le condizioni di Ekator, perché ieri sono stati gli esami strumentali che hanno evidenziato, appunto hanno sottolineato sottolineato quelle che sono le sue condizioni fisiche. Insomma, parleremo di tutto questo e di tanto altro durante queste due ore di puntata. E cominciamo da tutto Juve, dove si fa un po' il punto di quella che è la situazione legata a Colomuani in un articolo appunto della notte di tutto Juve. Juventus e Colomuani, il braccio di ferro continua perché il Paris Saint-Germain non fa sconti. La Juventus continua a trattare Colomuani, ma il Paris Saint-Germain chiede 45 milioni mentre i bianconeri non vogliono superare quota 40. La Juventus appunto non molla il francese, che è considerato il primo obiettivo per rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti, nonostante la volontà del giocatore di tornare a Torino. La trattativa con il PSG continua a essere bloccata dalla distanza economica tra le due società. È abbastanza risaputo che il giocatore voglia tornare in bianconero, lui che non rientra più nei piani del Paris Saint-Germain, e il suo futuro sembra destinato a essere lontano da Parigi, dopo le esperienze vissute lontano dalla capitale francese, come l'ultima con la maglia del Tottenham. Colomuani vede la Juventus destinazione preferita, ideale per rilanciarsi. Il vero ostacolo resta la valutazione economica. Il Paris Saint-Germain continua a chiedere 45 milioni di euro per il cartellino del centravanti, mentre la Juventus non avrebbe intenzione di spingersi oltre i 40. Una differenza relativamente contenuta, ma sufficiente per rallentare una trattativa che entrambe le società vorrebbero definire nel più breve tempo possibile, ma che continua a dilungarsi con il Paris Saint-Germain, che ha l'obiettivo di fare cassa, mentre la Juventus appunto vuole cercare di non strapagare il giocatore, ma continua a lavorare con fiducia. L'obiettivo è trovare una formula che possa soddisfare entrambe le parti, magari attraverso bonus o pagamenti dilazionati, consentono di avvicinare le rispettive richieste economiche per Luciano Spalletti. Comunque Colomuani rappresenta il rinforzo ideale per rinforzare un reparto offensivo che adesso ha qualche problemino in più, visti i problemi fisici di Ekator. Dopo andremo anche ad analizzare quella situazione. Nel frattempo spunta un nuovo nome per l'attacco della Juventus per quanto riguarda il calciomercato in entrata, e il nome che viene fatto questa mattina è quello di Zirkzee. Ne parla sempre tutto Juve, si legge appunto l'idea Juve e Zirkzee. La Juventus valuta Joshua Zirkzee per l'attacco, intanto punta Moise Kean, mentre la Fiorentina segue Artem Dovbyk. La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del centravanti giusto da affiancare al reparto offensivo di Luciano Spalletti. E tra i profili finiti sotto osservazione torna con forza quello di Joshua Zirkzee, mentre attorno ad altri attaccanti esistono movimenti che potrebbero interessare anche le strategie bianconere. Appunto, tra gli obiettivi della Juventus torna Zirkzee. L'attaccante olandese piace per le sue caratteristiche tecniche, capacità di legare il gioco, qualità nello stretto e visione offensiva. È un profilo che potrebbe integrarsi perfettamente con gli altri attaccanti a disposizione di Spalletti. Per il momento si tratta di un'idea di mercato, ma la dirigenza bianconera continua a monitorare con attenzione la situazione. Nel frattempo ci sono anche altri movimenti, altri interessamenti da parte di altri attaccanti, anche per situazioni che non riguardano soltanto la Juventus. Per esempio c'è il Como, che è tra le società più attive sul mercato e avrebbe messo in linea l'ex Juventus Moise Kean, valutando la possibilità di portare l'attaccante italiano alla corte della squadra lombarda per aumentare il peso offensivo in vista della nuova stagione, con il Como che ha bisogno di innesti di nazionalità italiana anche e soprattutto per le liste UEFA, mentre la Fiorentina invece è alla ricerca di un nuovo riferimento offensivo e segue con interesse Artem Dovbyk, che appunto arriva da un'esperienza negativa alla Roma, e di conseguenza potrebbe scegliere il Firenze come piazza per provare a
7: a rilanciarsi.
6: Sempre tu Juve, sempre si parla di Zirkzee, perché può essere un'idea interessante per la Juventus, di base perché potrebbe comportare costi inferiori rispetto a Colomani. Questo si legge su tutto Juve, Zirkzee e Juve, costi inferiori rispetto a Colomani. Nel frattempo Spalletti aspetta un centravanti, la Juventus sta lavorando contemporaneamente su più tavoli e Zirkzee torna nei radar bianconeri. Negli ultimi giorni la Juventus ha riallacciato i contatti per Zirkzee, l'attaccante olandese dello United, è stato sondato per capire la sua disponibilità a un eventuale trasferimento e le condizioni economiche dell'operazione. I Red Devils valutano il cartellino tra i 35 e i 40 milioni di euro e non escludono formule alternative alla cessione definitiva. Quello per Zirkzee, con questo interessamento che viene riportato dalla Gazzetta, non è nato nelle ultime settimane, ma è già seguito dalla Juventus dai tempi di Thiago Motta, reduce dalla straordinaria stagione a Bologna con 12 gol e 7 assist. E anche durante la sua esperienza inglese non è rimasto sul taccuino della dirigenza, ma il Manchester United ha sempre respinto le richieste di prestito dopo una stagione complicata in Premier League, chiusa con 26 presenze, 2 gol e un assist. Il giocatore potrebbe valutare un ritorno in Serie A e anche dal punto di vista economico rappresenta un profilo accessibile. L'ingaggio dell'attaccante olandese è di circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra inferiore rispetto a quella prevista per Colomani, che avrebbe già dato disponibilità a ridurre il proprio stipendio pur di tornare a Torino. E prima di andare sulle prime pagine leggiamo anche quelle che sono le condizioni di Ekator, notizia che viene riportata sempre da tutto Juve di questa mattina. Ekator, stop di 20 giorni, è già emergenza, attacco per l'Australia. Jeff Ekator si ferma per una lesione muscolare e resterà fuori circa 20 giorni. L'avventura di Jeff Ekator con la maglia della Juventus inizia subito con un imprevisto. L'attaccante arrivato dal Genoa infatti dovrà fermarsi per circa 20 giorni dopo l'infortunio riportato nell'amichevole contro il Basilea, una notizia che complica ulteriormente i piani di Luciano Spalletti in vista dell'inizio della stagione. Gli accertamenti effettuati al J-Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L'attaccante si era fermato durante il primo tempo della sfida contro il Basilea dopo un contrasto di gioco, interrompendo anzitempo quello che era il suo debutto con la maglia bianconera, e dopo la diagnosi il classe 2006 ha già iniziato il percorso di recupero e i tempi di recupero che sono stimati appunto in circa 3 settimane. Questo significa che Ekator dovrebbe essere costretto a saltare le amichevoli previste a Perth in Australia, compreso il test contro l'Inter dell'8 agosto e quello con il Palermo in programma l'11 agosto. L'obiettivo dello staff medico sarà quello di riconsegnare il giocatore a Spalletti nelle migliori condizioni possibili, senza affrettarne il rientro. Questa è quindi la notizia sulle condizioni di Ekator, notizia che chiaramente non fa ben sperare, non fa piacere ai tifosi della Juve, sia che Ekator dovesse rimanere alla Juventus per giocarsi le sue carte, sia che dovesse partire per una destinazione in prestito. Insomma, vedremo come si svilupperà la sua situazione. Andiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che parla riporta quella che è l'intervista esclusiva da parte della stessa Rosea verso l'intervista a Barella, con appunto il titolo di dichiarazione d'amore nei confronti della squadra nerazzurra. Barella dice: voglio restare per sempre, vincere qui è un obbligo e non smetteremo di certo. Punto al record di presenze. Poi parla anche dei suoi compagni. Pio ha il gol nel sangue, mentre Stankovic è maturo, servirà. Queste le parole, diciamo il riassunto di quello che è, di quella che è stata l'intervista della Gazzetta a Barella. Questa, diciamo, questo è il tema su cui si concentra la prima pagina della Rosea. In taglio alto si parla di nazionali, sia di mondiale che di nazionale italiana, a partire appunto dalla nostra nazionale, perché si cerca ancora il commissario tecnico. Si era parlato di Mancini, si era parlato di Conte, più recentemente si era parlato di Pirlo, mentre adesso c'è il nome di Guardiola, che diciamo era venuto fuori come nome rappresentava un sogno per la nostra nazionale. Il blitz di Maldini, se Pep dice no, il nuovo CT è Pirlo, Guardiola ora o mai più, questo è il titolo che utilizza la Gazzetta, quindi tentativo per Guardiola, che sarebbe appunto un innesto davvero di livello per la nazionale italiana. Nel caso in cui Guardiola non accettasse la proposta di Maldini, si dovrebbe virare sull'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo. Si parla anche del mondiale, perché ci sono critiche sulla proposta di fare il mondiale a 64 squadre. Ricordiamo che già il mondiale di quest'anno, di quest'estate, appena concluso, era un mondiale già ampliato a 48 squadre e si è parlato di una possibilità per il mondiale del 2030 di vedere il mondiale a 64 squadre. Si legge sempre sulla Gazzetta: Infantino va fermato, torneo a 64 squadre, pronto già nel 2030. Tebas dice vada via. Insomma, sono critiche importanti, con Infantino che sta ricevendo diverse critiche per quello che ha fatto nell'ultimo periodo. L'ampliamento del mondiale a 48 squadre non ha convinto tutti, quindi credo che quello a 64 possa creare ulteriore scontento tra gli addetti ai lavori e tra il pubblico. Sulla Gazzetta si parla anche di Zirkzee, che è appunto il nome che viene fatto questa mattina per la Juventus. L'idea Juve è Zirkzee, Como invece su Ken, chiesto l'azzurro, mentre la Fiorentina va su Dovbyk. Nel frattempo la Roma lavora al mercato in entrata per un super colpo, una spalla per Malen, Roma ad Olanda, ecco Somerville, il regalo a Gasp da oltre 50 milioni, quindi ecco la Roma si prepara a un colpo che sarebbe davvero, davvero importante. Ha fatto un mondiale di grande livello Somerville con la maglia dell'Olanda, che poi è uscita prematuramente dal torneo, anche prima rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Però appunto la Roma punta su un talento sicuramente molto interessante proveniente dalla Premier League. Andiamo anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché si parla del tema che accennavamo prima, ovvero quello di Pep Guardiola come possibile CT della nazionale italiana. Pep Show, si legge, blitz in Spagna, Guardiola un sogno quasi proibito, Mancini in pole fin dal primo giorno, Maldini e Leonardo lo vogliono CT dell'Italia, missione a Barcellona per provare a convincerlo, ma l'ex City ha intenzione di stare fermo fino a gennaio. Malagò dice niente scontri, la scelta sarà condivisa, possibile annuncio giovedì in Lega. E quindi ecco vertici dirigenziali della FIGC che vogliono cercare di annunciare il prima possibile il nuovo commissario tecnico. Di recente sono stati presentati in FIGC appunto Maldini e Leonardo, anche abbastanza recentemente l'ufficialità della presidenza Malagò, e diciamo la prima cosa su cui stanno lavorando è proprio quella di portare e ufficializzare il nuovo commissario tecnico al più presto. Si parla poi del mercato in taglio basso, del mercato non solo di Juve ma di tutte le big del campionato, a partire dalla Juventus. Colomuani, l'alleato della Juve, Colomuani che lotta con il Paris Saint-Germain, Carnevali aspetta uno sconto da Parigi, Pellegrino avanza, nel frattempo Ekator out 20 giorni. Si parla poi anche dell'Inter e del nome di Spence. Spence e l'Inter al bivio, battaglia sul prezzo, nuovo tentativo di ausilio per limare i 35 milioni più bonus chiesti dagli Spurs. E poi anche il Como che piomba su Ken, contatto con l'agente, Moise sta bene alla Fiorentina ma è pronto a valutare l'offerta di Fabregas, che immagino possa essere un'offerta molto interessante, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle ambizioni, visto che il Como giocherà la Champions League nella prossima stagione, a differenza ovviamente della Fiorentina, che non giocherà nessuna Coppa Europea. E poi la Roma, che ha in pugno Summerville, rilancio da 50 milioni, stretta finale con il West Ham per l'ala olandese, e piace anche Mbai del Paris Saint-Germain. Andiamo anche su Tutto Sport, sulla prima pagina di Tutto Sport, perché il tema è sempre quello, quello di Guardiola, in ginocchio da Pep è il titolo utilizzato da Tutto Sport. Maldini e Leonardo in missione a Barcellona per convincere Guardiola ad allenare l'Italia. Il direttore tecnico azzurro e l'advisor in pressing, il progetto è ambizioso, rinnovamento radicale sull'esempio di quanto riuscì a Cruyff a Barcellona e in Spagna, ma ottenere il sì è complicato. Pirlo e Mancini restano in corsa, la Serie A spinge sempre per la nomina di Antonio Conte. In taglio alto su Tutto Sport si parla anche della Juventus e dell'intervista di Tutto Sport a Marchisio, Claudio Marchisio, intervista sulla delicata ripartenza dei bianconeri. Il virgolettato: Juve, riprovaci con Douglas, il brasiliano ha qualità, col pallone tra i piedi lascia intuire grande potenziale, a centrocampo però servono più affidabilità e personalità, la squadra è da ricostruire ma mi fido di Carnevali e Massara. Lesione muscolare invece per Ekator, fuori almeno un mese. Ora Spalletti in attacco, ha solo Openda, porta, per la porta si continua con l'assalto al Dibu Martinez, Vicario e il piano B, e nel frattempo ci sono due occasioni, quelle di Trubin e Jorgensen, e dopo andremo anche più nel dettaglio di questi nomi e di queste operazioni. Si parla anche della festa della Spagna dopo la vittoria al Mondiale, la Spagna abbraccia i suoi eroi mondiali, fiesta infinita, e Ferran va al Paris Saint-Germain, oltre un milione di tifosi alla parata di Madrid, Rodri manda a vuoto anche Trump, risse e antisportività, Argentina sotto indagine della FIFA, e appunto questo è quello che si legge su Tutto Sport. Oltre a questo anche il mercato, con il possibile intreccio tra Ken e il Como, Napoli, Gatti, c'è questo possibile interessamento del Napoli su Gatti, un interessamento in realtà non nuovo, mentre Inzaghi vuole bastoni. E poi riferimento anche alla scomparsa di Kevin Keegan, addio Kevin, palloni d'oro e cuore rosso, gloria inglese, così lo ricorda Tutto Sport. Per chiudere la nostra carrellata di prime pagine andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano sportivo, cielo azzurro, Pep ci pensa, Maldini e Leonardo per tre giorni a Barcellona, per tre giorni con Guardiola. Si parla poi della Spagna, una Spagna epica, giovani e idee e un nuovo calcio totale. E poi l'addio a Keegan, genio del gol e vero mito d'Inghilterra, scomparso all'età di 75 anni. E poi anche il calciomercato, in particolare quello del Milan, Modric e Milan, la firma è vicina. Poi anche il Como su Ken, l'alilala di Simone Inzaghi pensa a bastoni, nel frattempo Leao aspetta delle offerte dalla Premier League. Queste dunque erano le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Siamo già oltre le 9:30, quindi noi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi dopo nella seconda mezz'ora di puntata spazio a voi, quindi scriveteci domande, opinioni, vocali, insomma vi diamo spazio tra poco.
5: Buongiorno RBN.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Bongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto, attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato, lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato, tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno RBN.
6: E Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera 9:36. È arrivato il momento di dare spazio a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali che stanno arrivando. Partiamo dal messaggio di Enrico che ci scrive: buongiorno, a mio parere il problema principale della Juve è che non riesce a vendere tanti giocatori. I più, diciamo, tanti sono esuberi e non sono da Juve, frutto di tanti mercati sbagliati, ma anche dalla sfortuna, perché chi di noi non avrebbe preso il Cup Miners dell'Atalanta? Sicuramente sono d'accordo sul Cup Miners, nel senso che lui aveva avuto un grande

0: Italia. E quindi sì, sono d'accordo sul fatto che in tanti avrebbero voluto Koop Miners all'Atalanta, tanto che da quanto mi ricordo, tanti tifosi juventini erano contenti del suo arrivo, mentre poi non ha reso. Forse non tutti l'avrebbero preso per la cifra per cui è stato preso, ovvero 60 milioni, però era sicuramente un giocatore di qualità, quindi sicuramente gli errori sono stati fatti nel mercato, nei mercati, nei calci mercati della Juventus, però la componente di sfortuna ha sicuramente fatto la sua parte. Abbiamo anche un vocale, quindi lo andiamo a sentire.
1: Buongiorno RBN, sono Andrea da Tivoli, ma io non capisco, ostinarsi a trattare con il Parigi, no? Che è una dei club più ricchi, quando si vorrebbe puntare su altri giocatori a quel prezzo, perché con 40 milioni, diciamo, qualcosa si trova. Cioè, io non capisco se è una richiesta specifica di Spalletti che vuole solo lui, Colomani, oppure Carnevali che vuole andare a fare un acquisto sicuro, che poi, per carità, un buon giocatore, ma diciamo nel mio piccolo non vedo questa grande potenza di Colomani che possa far fare il salto di qualità alla Juventus.
0: Allora, diciamo che la qualità di Colomoni, ne abbiamo parlato, è un giocatore sicuramente interessante, non è un giocatore che ti svolta la squadra o che ti svolta la stagione, è sicuramente un tassello che sarebbe importante per questa Juve, al quale manca un attaccante forte, obiettivamente. È interessante il tema che hai tirato fuori sul Paris Saint-Germain, perché, come sottolinea, è una delle squadre più ricche d'Europa e probabilmente anche al mondo, forse togliendo le squadre arabe, però ecco, da questo punto di vista significa che il Paris Saint-Germain non ha particolare bisogno di liquidità o di fare cassa. Certo, è una cosa che farebbe comodo ai parigini, però non è una cosa di cui hanno strettamente bisogno. Sul prezzo, ti dico, io credo che quella cifra lì sia abbastanza, che i 40 milioni siano giusti per Colomani. Forse che 40 sono una cifra a cui probabilmente la Juve si potrebbe anche avvicinare. Paris Saint-Germain chiede qualcosina in più, però ecco, non so quanto in giro si trovino attaccanti di livello per quella cifra lì, o comunque del livello di Colomani. Oggi, per esempio, abbiamo fatto il nome di Zirkzee, è stato fatto il nome di Zirkzee da diverse testate, c'è il nome di Pellegrino, però io li vedo attaccanti comunque un pochino più indietro. A livello di qualità, a livello di esperienza internazionale, a livello di personalità, anche a livello di gol che hanno diciamo nel repertorio, rispetto a Colomani. Ecco, non so se c'è così tanta roba in giro a 40 milioni. Sicuramente soffermarsi troppo su un giocatore, ma soprattutto in una trattativa che non ti porta niente, questo secondo me è l'errore che la Juventus sta rischiando di fare. Luca da Genova ci tira fuori il tema di Ekator, ecco la differenza con paesi come Francia e Spagna, eccetera. Loro, i giovani ritenuti bravi, li fanno giocare senza problemi anche nelle grandi squadre come Barcellona e Company. Noi pensiamo di mandarli in prestito per anni e preferiamo investire quasi 40 milioni su un quasi 28enne. Credo che tu, appunto, faccia riferimento proprio a Colomoni, e consideriamo giovane un quasi 25enne, bravino, nulla di più, come Pellegrino del Parma. Questo è il messaggio di Luca da Genova, che poi ricorda tutti i nomi alcuni nomi del passato, che sono stati lanciati con successo dalla Juventus. Il tema Ekator, innanzitutto al netto poi dell'infortunio, che comunque è un aspetto che non sembra, ma

0: 3 settimane, saltare 3 settimane nel pieno della preparazione estiva, sono dal mio punto di vista 3 settimane che pesano, perché ti fanno entrare in condizione in ritardo rispetto agli altri, e un infortunio che la Juventus non aveva, chiaramente non poteva diciamo tenere in considerazione. Anche qui la componente della sfortuna fa la sua parte, e come dicevamo anche prima, sì, diciamo che ecco il punto di Ecatore, che non credo che la Juventus l'abbia acquistato perché credesse fortemente in un talento come lui. Lo abbiamo ampiamente detto, è stato un acquisto prevalentemente dettato da un'occasione di mercato, uno, e da esigenze di bilancio, due. Queste sono state le due principali motivazioni che hanno portato Ecatore alla Juventus. Poi sicuramente il talento c'è, la giovane età c'è, la prospettiva sicuramente. Non so quanto la Juventus ci creda nel presente, probabilmente ci crede più per il futuro. Poi adesso, ripeto, questo infortunio complica le cose anche per il mercato, perché poi tra 3 settimane il mercato non mancherà tanto alla fine del mercato, tra 3 settimane, quando Ecator dovrebbe tornare poi a disposizione, e credo che possa complicare una sua eventuale partenza. E poi sì, preferiamo investire i 40 milioni su Colomoni, oppure qualcosina in meno su Pellegrino, che viene considerato giovane. Ecco, questo è un tema importante all'estero, in paesi come Francia, Spagna, che erano quelli che citavi tu, ma anche la Germania, l'Olanda, eccetera eccetera. Un 25enne non viene considerato giovane, viene considerato nel pieno della maturità calcistica, o comunque ci si avvicina molto. 25 anni nel nostro calcio, probabilmente anche più in generale nella nostra società, un ragazzo di 25 anni viene considerato giovane. Nel calcio sappiamo bene che le carriere durano, non durano all'infinito. Un giocatore già a 34 anni, 35 anni va verso fine carriera, e quindi ecco, non può sicuramente essere considerato giovane, anche perché i ragazzi forti iniziano le loro carriere professionistiche anche a 16-17 anni. Quindi se hai già 7-8 anni di carriera alle spalle, è difficile considerarti giovane. Però in Italia c'è questo vizio, c'è questo problema, che è un problema proprio culturale. Problema culturale che invece da altre parti non hanno. Il caso della Spagna, campione del mondo, è emblematico sotto questo punto di vista, perché la Spagna vince la Coppa del Mondo con 2007 tra i titolari, 2007, che hanno 19 anni. Tra i titolari, quindi poi Cubarsí e Yamal sono due fenomeni, non ne escono tutti i giorni i giocatori così, però ecco, fa capire anche dal punto di vista culturale quanto ci sia differenza sotto questo aspetto. Il messaggio sempre di Luca da Genova, che parla di Guardiola, il tema di Guardiola, dice: la FIGC ha un budget da 2-3 milioni all'anno, questo dimostra l'attendibilità dei giornali e la serietà di chi vi scrive, che umilia una storica professione. Questo è il messaggio un po' polemico di Luca. Io tendo diciamo a fidarmi di quello che viene detto. Poi quello che c'è di vero io onestamente non lo so, però ti posso dire che se effettivamente, diciamo, prendiamo per assodato che la notizia che parla di Guardiola, visto che la riportano tutti i giornali, tutte le prime pagine, prendiamo per vera questa notizia, sarebbe innanzitutto qualcosa di rivoluzionario per la nazionale italiana. Io da quando ho memoria non so l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana, non so neanche se c'è mai stato. Io onestamente questo metto le mani avanti, però sarebbe un grande passo in avanti per la nazionale italiana, perché Guardiola credo sia un allenatore che non ha grosse grosse. Non ha bisogno di.
1: È esistito un allenatore straniero, te lo confermo.
0: È esistito, mi dicono dalla regia. Però ecco, sicuramente qualcosa che manca da tempo. E soprattutto Guardiola e Guardiola, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni.
1: Per appunto così, per dirlo anche alla cosa, l'ultimo l'allenatore straniero risale al 1913-1914.
0: Ecco, giustamente Tullio dalla regia ci ricorda 1913-1914, l'ultimo allenatore straniero della nazionale italiana. Ecco, quindi questo fa capire quanto sia rivoluzionario come aspetto. Ma poi, ripeto, Guardiola è un allenatore che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. La sua carriera, il suo palmarès parlano per lui, e sarebbe dunque un aspetto, diciamo un innesto molto importante. Poi è chiaro che sicuramente Guardiola bisogna pagarlo, e che appunto non si sa bene quali siano le sue intenzioni per il suo futuro. Il messaggio di Terry che ci scrive: va bene che Colomoni rimane il preferito di Spalletti, ma 40 milioni mi sembrano esagerati. Nico Gonzalez non vuole tornare, andremo avanti lo stesso senza di lui. E poi ci chiede novità su Vlahovic. Allora, tema Colomoni, come dicevo prima, secondo me 40 milioni ci possono stare, forse sono un pochino di più rispetto a quella che potrebbe essere la sua oggettiva valutazione, soprattutto per la stagione che ha fatto nell'ultimo anno con la maglia del Tottenham. E quindi ecco, sì, diciamo che avendo fatto una stagione abbastanza negativa sia a livello singolare sia a livello di squadra con gli Spurs, forse 40 milioni sono un pochino sopra la soglia, però diciamo che la valutazione dell'attaccante per quella cifra lì secondo me ci può stare, un pochino eccessiva sicuramente la richiesta del Paris Saint-Germain di oltre, diciamo, quella iniziale era di 50 milioni, adesso sembra essere a 45, ma sicuramente siamo sopra di quella che può essere una valutazione oggettiva del francese, anche considerato che è un giocatore fuori dai piani di Luis Enrique ormai da tanto tempo, da tanti anni, e quindi questo è sicuramente un aspetto che dovrebbe giocare a favore della Juventus. Vedremo se lo farà. Nico Gonzalez, lui è un giocatore che ha fatto un gran mondiale dal mio punto di vista. È stato un giocatore, secondo me, il suo mondiale è stato molto sottovalutato per quanto mi riguarda. Non è stato un giocatore titolare in questa Argentina, però quando è entrato, quasi sempre. Dalla panchina, forse in finale era titolare se non erro, però insomma in ogni caso ha giocato un mondiale di alto livello, e è un giocatore secondo me che alla Juventus farebbe molto comodo, anche perché è un giocatore duttile, è un giocatore che sa fare potenzialmente la prima punta, perché lui è nato come prima punta ai tempi dello Stoccarda, ha imparato a spostarsi come esterno offensivo dal suo arrivo in Italia con la maglia della Fiorentina, poi della Juventus, e nelle ultime stagioni, già nell'ultima stagione bianconera, ma anche e soprattutto nell'ultima esperienza all'Atletico Madrid, ha imparato a fare anche l'esterno di centrocampo, che è un ruolo che può fare bene, ha dimostrato di saper fare bene, ha sicuramente sviluppato grandi doti difensive alla corte del Cholo Simeone, che è il difensivista per definizione nel calcio diciamo contemporaneo, e quindi sicuramente l'esperienza all'Atletico gli ha fatto bene. Poi se lui non vuole restare, questo è un altro discorso, però è un giocatore che alla Juve farebbe comodo, non è indispensabile, come giustamente sottolineavi. E poi novità Vlahovic al momento non ce ne sono, nel senso che nei giorni scorsi si è parlato di questa apertura possibile di Vlahovic nei confronti della Juventus, perché sembrerebbe intenzionato potenzialmente a tornare, o meglio a rifirmare un nuovo contratto con la Juventus, perché di fatto adesso un contratto con la Juve Vlahovic non ce l'ha, non ha un contratto con nessuno, con nessuna squadra di fatto, c'è soltanto il Beşiktaş che è interessato a lui, o comunque che gli ha presentato un'offerta ufficiale. Sembra esserci questa apertura da parte di Vlahović a un possibile rientro nel progetto Juve. Per adesso però non c'è nulla di concreto e la Juventus sta aspettando, visto che la Juventus i passi verso di lui li ha fatti, e quindi adesso si aspetta che il serbo faccia la sua parte. Gianni poi critica la società bianconera, siamo diventati una società ridicola, ci scrive: Conte è l'unico che può risollevarci. Credo che tu sia lo stesso che anche ieri hai scritto, hai proposto il nome di Conte. Non so se Conte possa essere interessato a un ritorno alla Juventus, ma soprattutto non credo che la Juventus sia intenzionata a separarsi da Spalletti, almeno per il momento. Io credo che negli ultimi anni la Juventus abbia cambiato troppe volte allenatore in corso d'opera. È stato cambiato Pirlo in corso d'opera, è stato chiamato, interrotto il percorso con Pirlo, se non erro, in corso d'opera, sicuramente Thiago Motta, sicuramente Tudor. Ecco, io sono dell'idea che a un allenatore vada concesso del tempo di lavorare. Spalletti è arrivato a stagione in corso in una situazione complicatissima, in cui ha dovuto fare di tutto per tornare in Champions, poi alla fine non ce l'ha fatta, non per tornare, per qualificarsi in Champions, ma diciamo per la situazione che aveva imbastito Tudor le cose si erano complicate, e quindi io credo che a Spalletti vada dato del tempo. Conte non credo sia un'opzione in questo momento. Poi ecco, credo che tutti possano essere d'accordo sul fatto che Conte sia uno degli allenatori più validi a livello mondiale, perché in qualsiasi posto lui sia stato ha fatto bene, ha vinto anche in breve tempo, che è un aspetto da non sottovalutare, però ecco, non credo possa rientrare nei piani della Juve al momento. Luca, sempre Luca da Genova, che ci scrive: ma la Roma spende 50 milioni di qua, 30 di là, ma non era sotto fair play UEFA? Sì, diciamo che è un po' sotto il controllo delle autorità della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, un po' come lo è anche la Juventus in realtà, però sì, insomma, a quanto pare se fanno un'operazione di questo tipo probabilmente se lo possono permettere, anche guardando il bilancio. Ecco, non bisogna soltanto andare a guardare quanto si spende, ma bisogna andare a vedere e analizzare diverse cose per quanto riguarda il bilancio, perché sono questi gli aspetti che contano nelle spese da questo punto di vista. Abbiamo un altro vocale, quindi lo andiamo ad ascoltare.
2: Mi piace la strategia della Juve, specialmente degli artefici di calciomercato che sono responsabili. Mi piace la strategia, quella là praticamente di depistare continuamente un po' tutto, l'opinione pubblica, i media e anche noi praticamente, perché stanno seguendo altre piste, quelle là che diciamo tradizionali, che seguono sempre calciatori che in genere determinano le vere telenovelas, sono tutte strategie per sgomberare anche gli avversari, comunque, perché c'è.
0: Ecco, non so bene a che situazione tu faccia riferimento, forse a quella di Celik, perché è stato un giocatore che è arrivato un po' sotto traccia, che nessuno si aspettava, questo non lo so, però insomma, ecco, non ho ben capito il messaggio che volevi far passare. È stato un po' un messaggio,
1: credo,
0: un po'...
1: parlasse di Celik, lo credo anch'io.
0: Sì, esatto, secondo me faceva riferimento a Celik. Perché effettivamente è un giocatore che nessuno si aspettava potesse arrivare alla Juve, è stato tutto fatto senza diciamo aspettative, nessuno se lo aspettava. La Juventus lo ha lavorato sotto traccia, probabilmente ha visto l'occasione di prenderlo a parametro zero vista la rottura con la Roma, e quindi è stato un grande... È stato un grande colpo, anche perché, sì, diciamo, senza l'influenza dei media sicuramente qualche vantaggio lo trai. Torino ci scrive: a mio avviso il Paris Saint-Germain sta aspettando che Carnevali gli vada a proporre uno scambio alla pari con Thuram, così loro si liberano di una riserva e non di un titolare. E hai detto bene, la Juventus non credo si possa permettere di fare uno scambio Colomani Thuram per semplicemente progettualità tecnica, perché Thuram è un giocatore estremamente importante per questa Juve. Ecco, anche da quel punto di vista c'è da attenzionare bene il problema al ginocchio che ha, però è... Non credo sia qualcosa di realizzabile, perché non converrebbe alla Juventus, banalmente. Il Paris Saint-Germain, si è parlato di un possibile interessamento del Paris Saint-Germain verso Thuram, ma è un giocatore che la Juve non può permettersi di scambiare alla pari con Colomani, perché andrebbe a sbilanciare, dal mio punto di vista, eccessivamente la rosa. Abbiamo un altro vocale.
3: Buongiorno Giovanni da Vittoria. Ma come si fa a dire che Colomoni a 40 milioni è il prezzo giusto? Cioè, da cosa parte questa valutazione? Dai gol? Non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. Cioè, a parte l'anno alla Juventus in cui ha fatto qualche gol in più, poi per il resto non mi sembra che abbia fatto tutti questi gol. E allora Pinamonti, che va ogni anno in doppia cifra in Italia, allora quante ne vale? 60?
0: Allora, ovviamente ognuno ha la sua opinione da questo punto di vista, però innanzitutto se la Juve fa un'offerta intorno a quella cifra, se il Paris Saint-Germain chiede ancora di più, diciamo che delle fondamenta ci sono. Diciamo, questa opinione è derivata dal fatto che Colomani è un attaccante innanzitutto che ha diversi anni di carriera davanti, ma neanche diversi alle spalle, cioè ha vissuto palcoscenici importanti, ha giocato nelle competizioni europee, ha segnato in Champions League, ha giocato una finale di Coppa del Mondo con la Francia, sfiorando appunto il successo, il trofeo, andando ad esempio a segnare proprio nella lotteria dei rigori con grande personalità quel calcio di rigore, quindi ecco, è un aveva fatto poi molto bene all'Eintracht di Francoforte anni fa, certo, però ha dimostrato di saperlo fare, uno, e due, è un giocatore che proprio ha una dimensione secondo me importante. Poi è chiaro che nelle ultime stagioni non ha brillato, però credo che quella valutazione, ripeto, possa essere sensata. Poi ognuno ha le sue opinioni su questi temi. Sono le 10, quindi andiamo con il nostro break pubblicitario, poi torniamo a leggere qualche notizia, ma continuate a scriverci perché ci sarà ancora spazio per voi durante il corso della puntata.
4: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: L'esercito USA ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Pentagono ha detto quasi 100 militari USA sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi.
5: Il Fondo Monetario Internazionale ha annunciato di aver dato il via libera all'accesso immediato per l'Ucraina a un fondo di 690 milioni di dollari dopo la revisione del programma di prestiti. Ciò porterebbe gli esborsi dell'FMI da 8,1 miliardi di dollari a circa 2,2 miliardi. La revisione arriva mentre l'Ucraina spinge per mantenere una stabilità economica nonostante il quinto anno di guerra. Intanto la guerra continua. Un raid di Kiev a Belgorod ha provocato 5 morti. Un attacco russo nel Mar Nero su una nave mercantile al porto di Odessa ha provocato 10 morti.
6: Bologna, ferro e fuoco per la morte di Abderrahim Fakir, il 53enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati durante il sit-in per chiedere giustizia. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Con il scalare della notte la tensione si è fatta più alta. Al momento sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti.
5: Daniele Compatangelo, corrispondente da Washington della 7, è morto improvvisamente per un malore. Sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. Il giornalista 50 anni era salito recentemente alla ribalta delle cronache politiche per la sua intervista telefonica a Donald Trump, che aveva scatenato lo scontro tra il presidente americano e la premier Giorgia Meloni.
6: Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% sulla maggior parte dei beni importati dal Canada, che entreranno in vigore tra 30 giorni se Ottawa non eliminerà quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie nei confronti dei prodotti statunitensi. La decisione del presidente USA arriva dopo mesi di tensioni commerciali tra i due paesi.
5: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia, mentre i roghi minacciano ancora le regioni del sud. È prevista allerta arancione per maltempo nelle Marche.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10.05 di martedì 21 luglio. Continuiamo con le nostre notizie sul mondo bianconero, perché oggi tante notizie vengono riportate da Tutto Sport sul sito ufficiale appunto del quotidiano torinese. In particolare si parte dal Dibu Martinez, che è un chiaramente l'obiettivo principale della Juventus per quanto riguarda il nuovo ruolo di portiere. Si legge su Tutto Sport: Dibu Martinez ha già un accordo con la Juve, ma non cessano l'Aston Villa, spunta anche un altro problema. L'argentino resta in cima alla lista dei bianconeri per sistemare la casella vuota, trovata l'intesa per un triennale. Adesso che questo mondiale è davvero finito, si può finalmente andare in fondo anche alla vicenda che riguarda il nuovo portiere della Juventus, perché ormai non è più un mistero che il primo della lista sia il Dibu Martinez, numero uno dell'Argentina e dell'Aston Villa. Il vero ostacolo, come si sa ed è risaputo, per il passaggio di Martinez in bianconero è proprio il club inglese, che non ha alcuna intenzione di liberare a zero il proprio portiere, nonostante compirà 34 anni a settembre, un contratto che scadrà Il prossimo giugno. Lo aveva confermato, esplicitato appena una settimana fa il direttore tecnico del club di Birmingham, Damian Vidagani, che ha spiegato che l'Aston Villa non ha alcuna intenzione di lasciare andare il portiere argentino. La sensazione però è che si tratti di una strategia per evitare appunto di perderlo senza contropartita economica, anche se la Juventus ha ribadito di non voler spendere i 10 milioni richiesti dagli inglesi. E c'è una situazione che è intrecciata a questa, ovvero quella di Suzuki, portiere del Parma, con cui l'Aston Villa dovrebbe accordarsi appunto per un trasferimento con una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni. Da questo punto di vista, dunque, con il possibile approdo di Suzuki all'Aston Villa, potrebbe liberarsi l'arrivo del Dibu, che ha interesse ad andare alla Juventus, che è una squadra chiaramente molto blasonata dal punto di vista storico, dal punto di vista europeo, tanto che il suo assenso lo aveva già garantito mondiale in corso d'opera. C'è però un aspetto che può rappresentare un problema, perché durante il mondiale il Dibu Martinez ha convissuto con un piccolo infortunio, perché ha detto, lo aveva confermato già prima del mondiale, aveva detto: mi sono rotto un dito della mano destra durante il riscaldamento precedente alla finale di Europa League, ma sono sceso in campo, abbiamo vinto 3-0 contro il Friburgo, i medici poi mi hanno consigliato di operarmi, ma questo mi sarebbe costato il mondiale, Scaloni mi ha assicurato che sarei stato convocato comunque, ma io volevo giocare, per cui ho deciso di non sostenere alcun intervento. Inizialmente è stata dura, non riuscivo nemmeno ad allenarmi, poi pian piano la situazione è migliorata e oggi, pur essendoci ancora un po' di dolore, riesco ad allenarmi regolarmente. La Juve ovviamente prenderà informazioni aggiuntive per capire eventuali rischi dell'operazione, ma anche le performance durante la finale, quando di fatto ha tenuto a galla l'Argentina, sono stati rassicuranti. Però è un aspetto che non va sottovalutato, perché poi ritrovarsi con un portiere molto in là con l'età, con un infortunio da smaltire, sarebbe chiaramente un aspetto che complicherebbe e non di poco le cose. Sempre tutto sport parla anche dell'attacco un po' sguarnito della Juventus. Una Juve mai così sguarnita, Openda è l'unico attaccante, bivio mercato, si aspetta la rivoluzione, l'infortunio di Ekator complica ulteriormente i piani di Spalletti. Contro lo Standard Liegi il belga sarà l'unica punta arruolabile. Le buone intenzioni non bastano, Openda di fatto è l'unico attaccante a disposizione di Spalletti in rosa in questo momento. Uno scenario senza precedenti, difficile davvero trovare una Juventus così sguarnita a poche settimane dall'inizio della stagione, ancora più difficile prendere atto di una tale predisposizione agli infortuni da parte del gruppo squadra bianconero. Tutto colpa di uno scontro di gioco con Victory, il centrale del Basilea, che ha costretto Ekator a fermarsi per almeno 3 settimane, almeno questo è quello che abbiamo letto prima. Tutto Sport scrive addirittura si va dalle 4 alle 6 settimane di stop. In ogni caso, l'unica punta ruolabile contro lo Standard Liegi sarà Openda, anche perché due tra Openda e David Milik dovrebbero partire, a cominciare proprio dal belga, che alla luce del rientro tardivo di David per via del mondiale negli Stati Uniti sarà l'unica punta a disposizione per la prossima uscita contro lo Standard Liegi. E appunto continuano a essere sondati e trattati i nomi di Colomani e Pellegrino, con l'agente di Pellegrino che è anche atteso a Milano. Lui ha già una bozza di accordo con la Juventus, è pronto un quinquennale a 2 milioni di euro a stagione, che appunto Juventus che dovrebbe incontrare il suo entourage a Milano. L'unica ragione per la quale non si è ancora arrivati alla chiusura con il Parma coincide con i segnali del Paris Saint-Germain, per quanto timidi, a fronte dell'ultima offerta per il cartellino di Colomouani, nello specifico 35 milioni cash, ai quali il duo Carnevali Massara aggiungerebbe una serie di bonus per avvicinarsi a quota 45, ma più di così non si può, e dunque Colomouani rimane la priorità, e per questo l'operazione Pellegrino non è ancora stata chiusa, Perché? Perché la Juventus dà priorità a Kolumani, e questo, diciamo, anche qui è una cosa che non ci stupisce. Tutto Sport, con la firma di Nicolo Schira, fa anche un po' il punto sulle cessioni della Juventus. Occhi su Rugani e Cabal, Paratici pronto per lo scarto di Spalletti, il punto sulle cessioni Juve. Il colombiano piace all'estero, l'esperto centrale vuole vivere un finale di carriera da protagonista, e si muove anche la Fiorentina. La Juve al lavoro nel frattempo per smaltire la rosa, diversi negli elementi visti in campo sabato pomeriggio contro il Basilea, appaiono infatti destinati a fare i bagagli per dirigersi altrove nei prossimi giorni, possibilmente a titolo definitivo. Questo è l'auspicio della dirigenza bianconera. A tal proposito, almeno tre quarti della difesa schierata nel secondo tempo in Svizzera si è in procinto di salutare presto la Continassa, a partire dal colombiano Juan Cabal, per il quale si registrano degli interessamenti sul mercato estero, in particolare da parte del Beşiktaş. Lavoro in corso per trovare la quadra sulla formula che potrebbe effettivamente condurre l'ex Verona in Turchia. Vincenzo Italiano lo aspetta a braccia aperte, e la soluzione ideale per tutti potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Poi c'è appunto il nome di Rugani, come preannunciavamo prima, che è sempre più lontano dalla Juve. Qualcosa anche per lui all'estero si muove, ma ci sono un paio di società in Italia che sono già informate. Si tratta di Monza e Bologna, entrambe alla ricerca di innesti di spessore ed esperienza per puntellare le rispettive retroguardie. Il classe 94 in tal senso rappresenta il classico usato sicuro che può far comodo sia a Juric che a Domenico Tedesco. E poi c'è sono stati avviati anche i primi contatti dopo il mancato riscatto della Fiorentina. Fiorentina che vigila invece sul nome di João Mario. Alla Fiorentina, appunto, la Fiorentina non ha scelto di non far scattare l'obbligo di riscatto per Rugani. E a proposito della Viola, Paratici vuole cautelarsi dinanzi alle prossime partenze di Dodò e Fortini. Per questo l'uomo del mercato della società toscana è pronta a tornare alla carica per il laterale destro portoghese João Mario, un suo vecchio pallino che non rientra nei piani di Spalletti. Quest'ultimo l'aveva già bocciato a gennaio, spedendolo in prestito al Bologna. Adesso la Fiorentina può piazzare l'affondo decisivo sul piatto, un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre la Juventus preferirebbe cederlo con l'obbligo. Questo è dunque un po' il punto sulle possibili cessioni della Juventus. Ma ieri è tornato alla Continassa anche Yıldız, ne parla proprio Tutto Sport. Yıldız a piccoli passi, la Juve predica calma, il piano per riportarlo al 100%. Il numero 10 turco lavora a parte, ma è sorridente e rilassato, vuole andare oltre i guai al ginocchio. È arrivato felice, sorridente, rilassato, aveva bisogno di staccare la spina. Kenan Yıldız, che è tornato a Torino riposato, sì, sebbene non abbia mai smesso di allenarsi neppure in vacanza, soprattutto perché ha dovuto cercare di stabilizzare il ginocchio torturato dalla tendinopatia rotulea. Ha dovuto fare i compiti a casa anche dopo i mondiali, per lui assai deludenti. L'epilogo sfortunato della Turchia, e anche per un livello di prestazioni certamente sotto i suoi standard. E a proposito di standard, con lo standard Liegi da vedere se Yıldız sarà a disposizione. Adesso Yıldız ha iniziato un nuovo cammino alla Continassa, partendo dall'affetto ricevuto da parte della squadra, passando al campo all'interno del quale ha svolto lavoro differenziato, e procederà a piccoli passi la sua estate, tanto che è infatti in dubbio per la partita, per la prossima amichevole contro lo Standard Liegi. Quindi verrà gestito con cautela. L'obiettivo vero per lui è quello di rientrare in campo poi nella tournée che la Juventus farà tra Hong Kong e l'Australia, per diciamo le amichevoli un pochino più ravvicinate all'inizio del campionato. Dunque Yıldız torna un pochino acciaccato, lo sapevamo, e appunto e sta comunque lavorando per tornare in forma. Ci spostiamo adesso su tutto il mercato web, perché sono diverse le notizie che vengono riportate sulla Juventus, ma anche sulla nazionale. Ad esempio, partiamo proprio dalla nazionale, perché come abbiamo letto anche sulle prime pagine, la FIGC sembra intenzionata a puntare su Guardiola. Si legge: Italia pressing per Guardiola, ma resta in salita. Da Pirlo a Mancini le principali alternative. La FIGC lavora al prossimo commissario tecnico della nazionale. Nelle ultime ore è emerso un tentativo di alto profilo. Maldini e Leonardo hanno infatti avviato un dialogo con Pep Guardiola per verificare la possibilità di affidargli la panchina dell'Italia, una candidatura di grande prestigio che però resta al momento estremamente complicata da concretizzare. Secondo le ricostruzioni della Gazzetta dello Sport, Maldini e Leonardo avrebbero incontrato Guardiola a Barcellona nel tentativo di illustrargli il progetto tecnico della nazionale per i prossimi 4 anni. L'allenatore catalano avrebbe ascoltato con interesse la proposta, senza però modificare la propria posizione. Già nei giorni precedenti, infatti, Guardiola aveva espresso il desiderio di prendersi un periodo lontano dalle panchine per dedicare più tempo alla famiglia. In corsa resta Pirlo, che dovrebbe essere il candidato principale se non dovesse andare in porto il progetto Guardiola, e c'è sempre resta viva l'opzione Roberto Mancini, il cui profilo continua a godere di ampi consensi. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni, con la FIGC ormai vicina a scegliere il tecnico che guiderà gli azzurri nel nuovo ciclo, sperando che questi benedetti azzurri riescano a fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto negli ultimi anni, magari facendo un europeo di livello per poi possibilmente andare al mondiale, visto che ormai direi che siamo un po' tutti stanchi di guardare il mondiale da tifosi neutrali, da tifosi neutrali. Prima parlavamo anche di Nico Gonzalez, che appunto veniva citato da Terry, che ci aveva scritto appunto sul suo conto. Tutto mercato web riporta le sue dichiarazioni dopo la finale mondiale persa dall'Argentina contro la Spagna. La sconfitta ci fa male, ma gli argentini sanno combattere il dolore. Anche Nico Gonzalez ha affidato ai social il suo messaggio dopo la sconfitta dell'Argentina nella finale mondiale del 2026 contro la Spagna. L'esterno dell'Albiceleste ha riconosciuto il dolore per la sconfitta, ma ha voluto esaltare il carattere del popolo argentino e ringraziare i tifosi per il sostegno. Certo che ci fa male, ma noi argentini siamo abituati a combattere il dolore ed è questo che ci rende diversi, per questo ci guardano e ci invidiano. Nel suo messaggio Nico ha poi invitato tutto il paese a essere orgoglioso del percorso compiuto dalla nazionale. Siamo orgogliosi di tutti e saremo sempre grati per il sostegno di ognuno di voi. Sento che abbiamo portato il nostro paese sul tetto del mondo. Voglio ringraziare di cuore tutti i 47 milioni di argentini e sono felice per il grande mondiale che abbiamo disputato. Questo è il messaggio di Nico Gonzalez e ripeto, un mondiale di alto livello, il suo, chiaramente da capire ancora il suo futuro con la maglia della Juve. A proposito di mercato in uscita, tutto mercato web insieme a tutto Juve riporta una notizia che può far tremare i tifosi bianconeri, perché si legge: Juventus, Kalulu può partire. La società fissa il prezzo a 50 milioni. La Juventus valuta la cessione di Pier Kalulu solo davanti a un'offerta da 50 milioni. La Premier League segue il difensore. Kalulu è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione bianconera, ma il suo futuro alla Juventus non sarebbe così scontato. Il difensore francese resta un elemento importante per Luciano Spalletti, tuttavia la società sarebbe pronta a prendere in considerazione una sua cessione davanti a un'offerta ritenuta irrinunciabile. L'eventuale partenza del centrale rientrerebbe nella strategia del club di finanziare il mercato in entrata attraverso alcune cessioni di rilievo. Kalulu non è sul mercato, questo sottolineiamolo, ma non è incedibile. La Juventus non avrebbe inserito Kalulu tra i giocatori destinati a lasciare a Torino, ma il messaggio ai club interessati è chiaro. Di fronte a una proposta adeguata, il francese potrebbe essere ceduto. La valutazione del difensore si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, cifra che sarebbe già stata comunicata ad alcuni club della Premier League che hanno manifestato interesse. La dirigenza bianconera continua a seguire una linea precisa: prima vendere, poi acquistare. L'obiettivo è mettere a disposizione di Luciano Spalletti le risorse necessarie per completare la rosa con nuovi rinforzi, senza compromettere l'equilibrio economico del club. L'eventuale sacrificio di Kalulu rappresenterebbe quindi una soluzione presa in considerazione solo se dovessero mancare altre uscite significative. E appunto, prima di valutare concretamente la cessione del difensore francese, ci sono anche altri due nomi monitorati per, come possibili partenti per fare cassa e per finanziare il mercato in entrata, che sono quelli di Bremer e Thuram, con il club intenzionato a verificare eventuali opportunità di mercato che possono garantire importanti plusvalenze o risorse economiche. Tra l'altro, prima mi sono ricordato più che altro che Bremer non ha fatto neanche un minuto al mondiale, nonostante la convocazione di Ancelotti non è riuscito a scardinare né Marquinhos né Gabriel Magalhães, neanche per un minuto in campo nel mondiale nordamericano, mentre invece ha avuto grande spazio un ex Juventus come Danilo. Continuiamo sempre su tutto il mercato web, perché la Juventus torna in auge per Zirkzee. Per quanto riguarda l'attacco, contatti avviati, il Manchester United apre all'addio, come dicevamo anche prima. Colomani resta la priorità, ma i bianconeri hanno effettuato anche un sondaggio per Joshua Zirkzee. La Juventus prosegue la ricerca del centravanti, e se Colomani resta il primo obiettivo della dirigenza bianconera, nelle ultime ore è tornato d'attualità anche il nome di Joshua Zirkzee. I dirigenti della signora, scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbero infatti avviato i primi contatti esplorativi per capire la fattibilità dell'operazione con il Manchester United, senza però interrompere la trattativa con il Paris Saint-Germain per Colomani. Paris Saint-Germain che non abbassa le richieste, continua a chiedere una cifra vicina ai 50 milioni di euro, e quindi restano vive altre piste per la Juve. Tra i profili monitorati c'è Zirkzee, reduce da una stagione complicata allo United dopo l'exploit con il Bologna. L'attaccante olandese viene valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro, e il club inglese non escluderebbe formule diverse dalla cessione a titolo definitivo. Per la Juventus si tratta di un vecchio obiettivo già seguito in più occasioni nelle ultime stagioni. Sul taccuino della dirigenza restano inoltre anche Richarlison del Tottenham e soprattutto Matteo Pellegrino del Parma, nomi che potrebbero tornare d'attualità qualora l'affare Colomoni non dovesse andare in porto. Quindi continua la Juventus a valutare altri nomi con Zirkzee, che è quello che sembra più in lizza per quanto riguarda la giornata di oggi. Questa è la notizia. Sempre tutto mercato web, la Juventus si districa tra diversi nomi per il ruolo di portiere. Questo è quello che riporta Tutto Sport. Perché la Juventus non molla il Dibu Martinez, ma studia le alternative. Piace Trubin, proposto anche Jorgensen. Questi due nomi fatti questa mattina. Prosegue il braccio di ferro tra bianconeri e Aston Villa per il Dibu Martinez. Se dovesse saltare, la prima alternativa della Juventus è Vicario. Piace nel frattempo anche l'ucraino del Benfica. Con la fine del mondiale e del rientro delle varie stelle del calcio dalle rispettive vacanze, inizierà il mese più caldo del calciomercato. Lo sa bene la Juventus, che ha atteso con ansia la fine degli impegni del Dibu Martinez per far partire l'assalto e regalarsi un nuovo portiere in vista della prossima stagione. Proseguono le trattative con il Dibu Martinez, con appunto la Juventus che è la più interessata. Sta cercando di convincere l'Aston Villa. Non sarà facile, perché gli inglesi sono fermi alla richiesta di 10 milioni di euro, troppi per Carnevali e soci, visto che il portiere è prossimo ai 34 anni e in scadenza di contratto. Le trattative tra i due club proseguono. La Juventus è convinta di poter chiudere, anche perché l'Aston Villa ha già un principio d'accordo con il Parma per Suzuki. La Juventus in ogni caso si guarda attorno, perché l'attesa non può essere eterna e già i prossimi giorni rischiano di essere quelli decisivi, di conseguenza si prepara una serie di piani B, carnevali. Con Massara, in caso appunto la pista di Bo Martinez dovesse sfumare, come scrive Tutto Sport, Vicario in uscita dal Tottenham è un nome da tenere sempre in considerazione, ma ci sono anche delle occasioni ai bianconeri. Per esempio, è stato proposto Filip Jørgensen in uscita dal Chelsea e piace anche Anatoly Trubin del Benfica. Questi sono i due nomi che sono stati fatti appunto per quanto riguarda la porta della Juve. In particolare concentriamoci anche sul nome, anche soprattutto sul nome di Vicario, perché sempre Tutto Web ne parla, perché su Vicario non c'è solo la Juve, c'è anche il Napoli. Vicario e sfida Juve-Napoli, i partenopei propongono uno scambio al Tottenham, Juventus e Napoli sono sempre interessati a Guglielmo Vicario, portiere classe 96 del Tottenham e della Nazionale Azzurra, sono sempre interessate a lui Juventus e Napoli. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero di fatto bloccato il portiere chiedendogli di attendere una chiamata qualora non dovesse sbloccarsi la trattativa per l'acquisto del Dibu Martinez. Il Napoli però non si sarebbe dato per vinto e avrebbe proposto al Tottenham uno scambio per battere la concorrenza della Juventus. L'idea dei partenopei sarebbe quella di girare al club britannico Vanja Milinkovic-Savic, l'estremo difensore della nazionale serba, che viene valutato 15 milioni di euro, quindi la stessa cifra più o meno di Vicario. A Napoli però l'ex Empoli non avrebbe la certezza del posto da titolare, visto che sarebbe in competizione con un suo connazionale, ovvero Alex Meret. Questo è quello... è quello che si legge per quanto riguarda la situazione legata al portiere. Fateci sapere anche chi preferireste tra il Dibu Martinez, tra Vicario, tra questi nomi, se magari preferireste spendere un pochettino di meno per magari investire di più su altri reparti. Insomma, fatecelo sapere, perché tra poco diamo spazio anche a voi. Sempre Tutto Mercato Web riprende la questione Rugani, che già accennavamo prima. Un Rugani completamente fuori dai piani della Juventus, e per lui possibile nuovo addio ci pensano Monza e Bologna. Difensore che è reduce da un prestito alla Fiorentina ed è destinato a salutare di nuovo. In uscita c'è anche Cabal, richiesto dal Beşiktaş. Cavara appunto che va verso la Turchia, verso il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che ha messo su di lui gli occhi, e anche il calciatore sembra tentato ad una nuova esperienza a Istanbul, un'operazione che potrebbe sbloccarsi sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato però a diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni, come ad esempio il raggiungimento di un tot numero di presenze o la qualificazione in Champions del Beşiktaş. Fuori dai piani della Juventus c'è anche Daniele Rugani, appunto, reduce da un prestito di 6 mesi poco fortunato alla Fiorentina, è destinato ancora una volta a lasciare Torino. Si è mosso sul mercato il mercato estero e quello italiano, con Monza e Bologna che hanno preso informazioni perché alla ricerca di innesti di spessore ed esperienze per puntellare le rispettive retroguardie. E direi che il Bologna di qualche difensore ne ha bisogno, visto che ha preso una goleada nella sua prima amichevole stagionale, se non sbaglio, contro l'Arminia Bielefeld, squadra tedesca, dove ha preso, se non sbaglio, 4 gol forse tutti nel primo tempo, comunque tra primo tempo e inizio del secondo. E quindi direi che al Bologna un difensore non farebbe così scomodo. Tra l'altro, in quella partita, grave fallo di reazione, grave follia da parte di Jonathan Rowe, che si è fatto espellere nell'amichevole per appunto un fallo di reazione, che è andato anche abbastanza virale sui social. Abbiamo superato le 10:30 e allora andiamo con il nostro break pubblicitario, poi fatevi sentire, perché nell'ultima mezz'ora diamo spazio a voi.
7: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend in quel di Barcellona. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account ex, Alejandro Dominguez, presidente del CONMEBOL, ossia la Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel post infatti si legge: nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Ora il calciomercato. Luka Modric a 40 anni ha dimostrato di essere ancora un giocatore di altissimo livello e per questo al Milan hanno deciso di rinnovargli il contratto. Dopo settimane di trattative con il centrocampista croato, la fumata bianca è sempre più vicina, mancano solo i dettagli finali. Il classe 1985 si prepara a firmare per un'altra stagione fino al 30 giugno 2027. Modric nella scorsa stagione con la maglia rossonera ha collezionato 34 presenze, 2 gol e 3 assist. Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina per il momento è un'idea per la squadra di Fabregas, che da alcuni giorni sta pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo e ha avuto dei contatti con il suo entourage. La Roma invece, dopo il secondo rifiuto, ha formulato una nuova offerta al West Ham per Somerville e ora attende la risposta del club inglese nelle prossime ore. Il giocatore ha dato la sua apertura al trasferimento in Italia. Nicolò Zaniolo resta all'Udinese. È stato trovato un accordo verbale tra il club friulano e l'entourage del giocatore, che è pronto a mettere la firma sul nuovo contratto quadriennale con adeguamento salariale. In casa Napoli arrivano invece brutte notizie. Alessandro Buongiorno, che dopo essere stato costretto a saltare il ritiro per un problema al ginocchio, è stato sottoposto a degli ulteriori esami a Barcellona. I nuovi controlli hanno evidenziato la necessità di un'operazione al menisco. I tempi di recupero per il difensore italiano saranno di circa 2-3 mesi. Ciclismo. Inizia la terza settimana del Tour de France dopo il secondo giorno di riposo. Oggi in scena la 16ª tappa, una cronometro di 26,1 km. Evenepoel vuole trovare il bis dopo il successo di domenica e nelle prove contro il tempo spesso e volentieri risulta imbattibile. Attenzione alla battaglia per la classifica generale. Pogacar è tranquillo in maglia gialla e probabilmente si limiterà a gestire, ma per Del Toro, Sexas, Ayuso e Lipovic sarà una cronometro fondamentale. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:37, l'ultima fetta della nostra puntata dedicata ai vostri messaggi e ai vostri vocali, con Cesare da Milano che ci scrive: tra i titoli della Gazzetta di ieri mi sarei aspettato una cosa del tipo Yamal baby campione ma un anno dopo Bergomi. Il messaggio un po' provocatorio, un po' ironico e sarcastico di Cesare. E a proposito di Spagna, Luca da Genova: vero, Cubarsia e Yamal due fenomeni, ma la domanda sorge spontanea: perché sempre in Spagna, in particolare a Barcellona? Forse perché osano, e sicuramente c'è una cultura del rischio diversa in quei paesi, soprattutto in Spagna, dove crescono tantissimi giovani, giovanissimi. Poi c'è chi fa più strada, chi fa meno strada. Il percorso che

0: un errore viene un po' bacchettato, un po' troppo, e quindi ecco, non è facile gestire la pressione. Davide ci ricorda che Colomoni si sta allenando con l'Under 19 del Paris Saint-Germain, notizia vera uscita un paio di giorni fa, ed effettivamente questo è un altro aspetto che fa capire che quanto sia fuori dal progetto del Paris Saint-Germain, e quindi quanto effettivamente il Paris Saint-Germain non sarebbe nella posizione di chiedere i soldi che chiede, visto che è un giocatore assolutamente fuori rosa, lo possiamo dire, non so se è considerabile fuori rosa, ma sicuramente fuori progetto, agli estremi confini del progetto di Luis Enrique. Poi il messaggio di Marcello che ci scrive: Guardiola sarebbe la conferma definitiva del fallimento degli allenatori italiani. Ecco, su questo non mi trovo totalmente d'accordo, partendo dal presupposto che la scuola di allenatori italiani credo sia una delle migliori al mondo, partendo da Conte, passando per Ancelotti, per citare soltanto due nomi diciamo degli allenatori attuali, ma anche nel passato, da Lippi a Sacchi, insomma sono tantissimi i nomi, e sono anche tanti gli allenatori italiani emergenti, Vincenzo Italiano, Domenico Tedesco, per citarne alcuni, ma per esempio adesso sono molto curioso di vedere cosa farà Abate al Torino. Insomma, sono tanti i nomi, c'è De Zerbi, come dimenticarsi di De Zerbi, insomma tanti allenatori che secondo me italiani sono di alto livello. Secondo me c'è un aspetto importante, ovvero il fatto che la panchina della nazionale italiana in questo momento è estremamente scomoda, perché per il momento storico in cui è la nazionale italiana in questo momento, la panchina della nazionale e la panchina azzurra è estremamente scomoda, perché qualsiasi allenatore vada in quell'ambiente si ritrova a lavorare con una pressione estremamente alta, con un tabù da sfatare, quello del mondiale, con il pubblico italiano che non è per niente contento di quello che sta succedendo da quelle parti, e quindi penso sia questo l'aspetto per cui non tutti vogliono, anzi quasi nessuno vuole, tra i nomi che sono stati fatti, andare ad allenare la nazionale. Abbiamo diversi vocali e quindi direi di partire con il primo.
1: Certo, questo PD è snervante e gioca un po' pure contro Spalletti. Parliamo di giovani che all'estero fanno giocare 17-18 anni, ma noi i giovani nella Juve ce l'abbiamo i giovani, unicamente mettiamoci chiaro, Spalletti non vede i giovani, non li vede proprio, perché vuole dei giocatori già, diciamo, secondo lui affermati, ma per noi ormai dichiarati vecchi a 26-27 anni, i giocatori che cercano tutta questa cosa, non la maglietta juventina. Quindi dove ne sono finiti? Enimo Gal, Morasio, l'altro ragazzo numero 10 della primavera. Cominciamo a far vedere un po' i figli di Marchisio.
0: Allora, discorso sicuramente interessante quello che fai. Allora, sicuramente la Juventus di giovani ne ha tanti, anche diversi interessanti. Hai fatto nomi molto, molto interessanti, quello di Elie Mogale, probabilmente il ragazzo più brillante del settore giovanile bianconero, se ne parla benissimo. Ma anche passando da alcuni ragazzi che sono scesi in campo con il Basilea, c'è Licina, che è un giocatore che ha ballato tra Primavera e Next Gen nella scorsa stagione, che è arrivato appunto dall'estero, è un ragazzo molto interessante. Passando anche per Azic, che è un giocatore che è stato quasi stabilmente in prima squadra, però ricordiamo che è un classe 2006, quindi ha 20 anni, non so se già compiuti oppure no, però non sono d'accordo sul fatto che Spalletti non li veda. Non è Spalletti il problema, è proprio un discorso più ampio, un po' quello che facevamo prima, è proprio la cultura calcistica italiana, ma non solo calcistica, la cultura italiana che blocca un po' questi sviluppi, e lo sviluppo appunto dei giovani che la Juventus ha. Io tra l'altro nella prossima stagione avrò diciamo l'occasione di commentare anche la primavera della Juve, tra le altre, e sono curioso di vedere soprattutto Elie Mogale, da capire se giocherà in primavera, se verrà già promosso in Next Gen, anche se non credo, visto che è un classe 2009.

0: Però ecco, sono curioso di vedere come si svilupperà il settore giovanile della Juve nella prossima stagione, ma c'è sempre il problema poi del salto in prima squadra che è complicato. La Juventus Next Gen è un progetto tra i primi, se non addirittura il primo, delle seconde squadre in Italia, utilissimo per il salto. Per aiutare i giovani al salto tra primavera e prima squadra, che è un salto troppo grande in Italia, e quindi il progetto Next Gen è un progetto chiaramente molto ambizioso, molto utile. Vediamo come viene sfruttato nel prossimo futuro. Abbiamo un altro vocale, lo andiamo a sentire.
1: Ciao Giuseppe da Catania, a quello che mi dispiace a 59 anni sentire tutti i miei fratelli juventini, purtroppo forse quelli più giovani, abituati ai social, eccetera, a offendere, ridicolo di qua, eccetera. Ieri sono stato anche con Paolo Rossi. Io sono sempre convinto che ognuno deve fare il suo lavoro e per pagare tanto a Carnevali vuol dire che sa fare il suo lavoro e mi fido della Juventus. Da quando sono nato, forza Juve fino alla fine, e non è un modo di dire.
0: Questo sicuramente c'è grande fiducia in Carnevali, che è arrivato con ottimi presupposti, e alla Juventus c'è fiducia, da quanto mi sembra di capire, da parte dell'ambiente juventino nei suoi confronti, e dovrà fare un grande lavoro sicuramente di ricostruzione di una squadra che ha tante lacune, che ha tanti punti deboli, che ha tanti esuberi. E tanti giocatori non facili da piazzare, ma insomma, conosciamo bene il profilo di Carnevali, che è stato un dirigente storicamente negli ultimi anni molto valido nel nostro calcio. E insomma, ci si fida di lui. Poi c'è il tema in tanti, ecco, qualcuno, come dicevi tu, aprivi il tema delle critiche. Qualcuno ha criticato, o meglio, si è dimostrato un pochino scettico nei confronti di Carnevali, perché si dice ha fatto grandi cose, ma al Sassuolo, la Juventus non è il Sassuolo, è un ambiente diverso, però insomma, le grandi cose ha dimostrato di saperle fare. Deve semplicemente cambiare un po', adattarsi a quello che è il contesto, ma credo che un po' tutti siano fiduciosi sul suo operato. Massimo d'Arezzo ci scrive: affianchiamo ad Openda un centravanti buono, basterebbe anche Vlahovic se lui scendesse a, diciamo, diciamo, più miti consigli economici, e vedrete che tornerà un buon giocatore. Sei fiducioso nei confronti di Openda? Ti dico, io onestamente sarei più tendente a dare un'altra occasione a David, che secondo me ha più margine di crescita e di ripresa, più che altro. Il problema di Openda e David è che David è quello più facilmente piazzabile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero, e qui ho da svincolato, comunque non ha pagato il cartellino, e quindi è più facile fare una plusvalenza, più facile cederlo al netto poi del suo stipendio importante. Openda, la Juventus lo ha pagato più di 40 milioni. Credo anche più di 40, forse 46 totali, se non sbaglio, 2 milioni per il prestito e 44 per il riscatto, cifre che fanno paura se ci si ricorda la stagione che Openda ha fatto. Però è interessante il fatto di poter fare un attacco a due, ma credo questo sia il tema che provavi a tirare fuori. Sarebbe interessante vedere un attacco a due. Ecco, secondo me sia Openda che David sono due giocatori che starebbero bene in un attacco a due, sicuramente meglio che in un attacco singolare. Io le vedo come due seconde punte, e infatti la Juventus sta lavorando a prenderla una prima punta che in questo momento non c'è, perché Vlahovic non è più sotto contratto, c'è Milik, che non so se insomma, bisogna essere coraggiosi a considerarlo ancora un giocatore arruolabile. Si sta lavorando per Colomuani, si sta lavorando per Pellegrino, c'è il nome di Zirkzee. Insomma, la Juventus sta cercando una prima punta, forse da affiancare a Openda, forse da affiancare a David. Questo lo vedremo, purtroppo, da capire anche quello che verrà fatto con Ekator, se lavorerà alla Juventus, se giocherà in prestito. Sto rivedendo in questo momento, tra l'altro, il contrasto che lo ha portato poi a doversi fermare per almeno 3 settimane, e da capire quello che verrà fatto con lui. Sicuramente avere un attacco a due sarebbe un qualcosa di interessante. Non so se Spalletti nella sua idea ha il fatto di poter provare a fare un doppio attacco, perché di fatto ha sempre giocato con il 4-3-3 storicamente, 4-2-3-1 al massimo, moduli che prevedono sempre una punta singola. Poi Dante da Fano ci scrive: sarebbe ora che Carnevali e Massara concretizzassero qualcosa, subito accordo con Vlahovic e così si sistema l'attacco. Se non riuscissero a intervenire in prima persona, dovrebbe intervenire Elkan, come faceva il grande avvocato Gianni Agnelli. Ma io credo che Carnevali e Massara siano due grandi dirigenti preparati, validi, che sanno il fatto loro, che sanno il lavoro che devono fare, e quindi non credo ci sia bisogno dell'intervento di Elkan. Chiaramente bisogna essere un pochino più concreti, ma credo che non dipenda tanto dai dirigenti, ma quanto da dinamiche di mercato che li bloccano un pochettino, li fanno stare un po' con le mani legate. Giustamente, come dici tu, è ora di passare un po' alla concretezza, perché per adesso è arrivato soltanto Ekator, e chiaramente la tifoseria juventina non è soddisfatta del mercato fatto fino ad ora, così come credo non sia totalmente soddisfatto Spalletti, che voleva un attaccante con cui lavorare fin dall'inizio del ritiro. Ad oggi l'attaccante non c'è Colomani, non c'è Pellegrino, non c'è Vlahovic, non c'è nessuno. Però diversi stanno tirando fuori il nome di Vlahovic, che a quanto pare non farebbe così dispiacere la tifoseria juventina se dovesse tornare. Abbiamo altri vocali, partiamo da quello di Claudio, credo.
2: Colo vale 40 milioni per il semplice motivo che il PSG lo ha in carico a quella cifra, e sotto, per non fare minusvalenza, non ci va.
0: Esatto, questo sicuramente. Il Paris Saint-Germain non scende sotto una certa cifra, perché per questioni di bilancio, per questioni di plusvalenza, ha bisogno di incassare una certa cifra da Colomoni. Non a caso lo ha ceduto in prestito negli ultimi anni, e non a titolo definitivo, perché ricordiamo che il Paris Saint-Germain lo ha pagato una novantina di milioni quando lo aveva acquistato dall'Eintracht di Francoforte, e quindi è complicato per i parigini fare una plusvalenza, e quindi anche il Paris è costretto da un certo punto di vista a chiedere una certa cifra e a non scendere eccessivamente sotto. Andiamo con il prossimo vocale.
3: Riccardo, senza polemiche, sono Antonio, quello che ha detto prima, che diciamo la strategia sotto traccia. Io voglio insistere, perché praticamente non vedo giusto che i nostri giocatori, che sono degli esuberi, che veramente hanno bucato la stagione precedente, dobbiamo darli a 4 soldi, o dobbiamo darli in prestito, semmai ne abbiamo pagati molto cari e prima erano forti. Non posso concepire che Colomani, che non ne gioco manco uno a Paris Saint Germain, quindi ne supero, anche eccellente, ma ne supero, e Georges Zirkzee, che praticamente non vede il campo da tanto tempo ed è molte, molte volte infortunato, vengono a Juve a prezzi, diciamo, su valore dei rivi. Allora, voglio mettere solo un accento: quando discutevamo e facevamo sede in calcio mercato con il Sassuolo, dicevamo tutti insieme che il Sassuolo era bottega da gare. Quindi ora il Deus in macchina del Sassuolo è da noi, quindi anche da noi bottega da gare e gioco sotto traccia.
0: Ho capito quel, il discorso che stavi facendo, chiaramente non, è, n- non fa piacere, diciamo, il fatto che la Juventus prenda esuberi da, da altre squadre. Ecco, questo credo sia, credo di aver capito qual era il tema che volevi, di cui volevi parlare. Ad esempio, ecco, il nome dice lì che era un po' un esubero della Roma. Ecco, questo, questo sicuramente, Zirkzee è un esubero del Manchester United, Colomani è un esubero del Paris Saint-Germain. Quindi sì, diciamo che la Juventus sta lavorando anche su, su un po' sulle occasioni di mercato, diciamo, diciamo così. Francesco dalla Calabria ci scrive: buongiorno Riccardo, ho sentito che hai parlato di Nico Gonzalez, quello che volevo dirti è che un quotidiano sportivo famoso nazionale dice che Nico non vuole più tornare alla Juventus, ha dato mandato ai suoi agenti di trovare una soluzione con la Juve, ma ti chiedo, lo può fare? Non dovrebbe tornare a Torino da Carnevale e dire che non vuole restare? Allora, tendenzialmente Nico Gonzalez è un giocatore, anzi senza il tendenziale, tendenzialmente Nico Gonzalez è un giocatore sotto contratto della Juventus e quindi sarebbe chiamato poi alla fine delle sue vacanze, alla fine delle sue ferie post mondiale, chiaramente un giocatore che se torna tornerà più in là, visto che ha giocato il mondiale fino alla fine, è tenuto a tornare e a presentarsi alla Continassa. Poi se diciamo nel periodo di ferie, di vacanza, credo che il suo obiettivo, se effettivamente il suo obiettivo è quello di andare via dalla Juventus, se il suo agente riesce a trovare una soluzione, e allora non credo, cioè, non è necessario che si ripresenti. Ecco, questo, diciamo che gli agenti esistono apposta per fare da tramite tra i giocatori e le società, ecco, quindi... Quindi sì, effettivamente lo può fare, ma sono abbastanza convinto del fatto che dovrà poi ripresentarsi alla Continassa qualora non dovesse trovare una soluzione in uscita prima del suo rientro al lavoro. Insomma, quindi vedremo quello che succederà. Abbiamo altri vocali, quindi procederei con quelli.
4: Ciao Riccardo, ciao Manuel. Secondo me ci stiamo troppo barcamenando tra i capricci di Vlahovic e la tattica del Paris Saint-Germain. Nel frattempo abbiamo già un infortunio con un giocatore, Ekator, che non apporta niente per quanto riguarda i gol. Giovane, non giovane, vorrei capire quanti gol ha segnato questo giocatore anche dal Genoa. Stiamo rimanendo vittima di noi stessi, gol o non gol, pare che ci sia solo un giocatore e secondo me la Juve sta troppo pensando mentre le altre squadre stanno rafforzando.
0: Sì, sicuramente l'infortunio di Ekator non fa piacere, e insomma ha tirato fuori un po' i temi principali di questo periodo. Colomani, sì, per come la Juventus sta trattando Colomani sembra che esista solo lui, poi in realtà si stanno facendo anche altri nomi, però diciamo che lui rimane la priorità. Per quanto riguarda i gol che chiedevi di Ekator, ne ha fatti 3 nell'ultimo campionato in 30 presenze. Con quasi 1000 minuti in totali e uno in Coppa Italia, quindi i numeri sono 4 gol stagionali nell'ultima stagione in 32 presenze. Non era la sua prima stagione in Serie A, perché aveva già debuttato e segnato anche in quella precedente, quindi sì, diciamo non numeri che spiccano, però insomma da capire un po' come e quanto riuscirà eventualmente a crescere Ekator, che appunto ha segnato 5 gol durante la sua esperienza in prima squadra al Genoa, 5 gol in 57 presenze, soprattutto con le selezioni giovanili ha fatto molto bene, 10 gol in 15 partite con l'Under 18, 18 gol in 31 con l'Under 17, poi non ha brillato tantissimo in primavera, 4 gol in 27 partite, però ecco, credo che comunque al di là di questo sia un giocatore che possa tranquillamente diciamo stare in un contesto del genere e che soprattutto abbia grande margine di crescita. Dovremmo avere anche un altro vocale.
5: Ciao Ciao carissimo, allora, detto che mi piace tantissimo come sta operando la Juventus, sto depistando tutte le operazioni di mercato e come deve fare una grande società, secondo me lo sta facendo bene, ma anche poi cavalcare la narrazione dei giornali, dei giornalisti. Io capisco che la vostra categoria debba scrivere qualcosa per l'opinione pubblica, ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Prima dovevamo vendere Brenner, poi cambiato, poi Turan, poi, cioè, voglio dire, ma cioè, parliamo di calcio, magari parliamo di prospettive, e mi auguro che noi all'interno di Radio Bianconera, perché io seguo tutti i giorni, sentiamo anche qualche notizia, anche perché se no ci viene la dispersione.
0: Sono abbastanza d'accordo su quello che dice. A volte vengono riportate notizie, vengono scritte cose perché si deve farlo, però diciamo sì, noi durante queste due ore riportiamo quelle che sono le notizie che vengono scritte, ecco, questo ci tengo a sottolinearlo. Prendiamo le principali testate sportive, prendiamo i siti sportivi di notizia e riportiamo quello che viene detto, per diciamo proprio il lavoro di rassegna stampa è un po' questo, però sì, a volte sono d'accordo sul fatto che vengano scritte cose o non totalmente veritiere, o comunque a volte per riempire vuoti che non si sa come riempire. Però è anche vero che questo è un periodo abbastanza vuoto, perché si parla principalmente di calciomercato, è il grande tema di questo periodo, e insomma il campo per adesso c'è poco, perché c'è stato il mondiale, però adesso sì, c'è stata l'amichevole col Basilea, c'è qualche amichevole, però di campo, per parlare solo e solamente di campo, bisognerà aspettare un pochino, almeno l'inizio del campionato. Sono le 11, quindi siamo in chiusura, era l'ultimo tema di oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore, ma insomma ci sarà spazio per le notizie per voi anche domani e insomma fino alla fine della settimana. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
6: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
8: Trovati ragazzi, le 11.06 in diretta con RBN Caffè, siamo tornati tutti i giorni, cioè ci siamo sempre stati. Ma com'è stato Quintiliano l'altra settimana? Vi ha soddisfatto? Vi ha fatto arrabbiare? Ha gestito la mia ora con dignità e con valore soprattutto? Sono sicura di sì. Chi di dignità ancora non riesce a parlare un po' è la Juventus stessa, che giorno dopo giorno, passano i giorni, passa il caldo, quello no, non passa mai, passa tutto, ma siamo ancora qua che un po' aspettiamo, attendiamo, vediamo, dubitiamo, chiediamo. Nel frattempo che cosa ci fanno vedere però? La seconda maglia, che è rosa. Un ritorno al rosa che ha spesso contraddistinto la seconda maglia della Juventus, molto bella, a differenza di tante altre maglie del passato, che non sono ovviamente la prima con le strisce, la trovo veramente delicata, stupenda. C'era quella arancione barra quella azzurra che un po' mi inquietavano, ora vedremo la terza a che livelli ci farà arrivare, però ecco, vengono scelti o comunque proposti in particolare Ildiz e Conseil Sao per sponsorizzare questa nuova maglia che, ripeto, mi aggrada assai, mi piace parecchio. Forse questa, così, la scelta di far vedere, no, questa maglia in questo periodo è anche un po' mirata, no, alla ricerca di sviare leggermente l'attenzione da quello. Mi abbassi un pochettino la base, gentilmente, Giorgio, sei gentilissimo. Dicevo, sviare l'attenzione su quello che è poi il discorso che invece tiene banco maggiormente tra i tifosi, tra i media, tra gli addetti ai lavori, ovvero questo mercato che, ragazzi, io prima ascoltavo un messaggio, no, di un ascoltatore che diceva: qua stiamo tutti ad aspettare, la Juventus è una delle poche che comunque continua a non aver fatto nulla. Non mi sembra che altrove regni la pace e la serenità, cioè mi dispiace doverti contraddire, è un momento estremamente davvero di stallo, di nulla cosmico quasi, mi dispiace davvero dover tirar fuori ancora una volta e soprattutto, così, insomma, parlare in particolare di questo immobilismo generale che sta regnando in Italia, perché sì, il Milan ha cambiato allenatore, è arrivato questo giocatore che vedremo, no, se effettivamente può essere stata la mossa giusta, strapagato al Paris Saint-Germain, il Napoli ha cambiato allenatore, l'Inter si è fatta così soffiare letteralmente non uno, non due, ben tre giocatori, il terzo più che soffiato non è stato, non ha ricevuto il nulla osta per iniziare a lavorare, insomma, quindi non è che l'unica squadra che sta facendo che si sta effettivamente rafforzando o comunque sta cambiando tante cose è la Fiorentina. La Fiorentina, ragazzi, l'anno scorso ha rischiato di andare in Serie B, ha cercato di porre rimedio un po' a degli errori evidentemente fatti nell'ultima stagione con l'arrivo di Fabio Paratici, che è un pezzo da 90, lo conosciamo benissimo. Poi mi ha fatto anche sorridere leggere la scorsa settimana in particolare ascoltatori o comunque tifosi juventini che dicevano: ah, era un delinquente però quando lavorava la Juventus. Ora guardate un po' quanto invece è forte, vedete anche come in giro per l'Italia ci sono tante persone, mai come in giro per l'Italia possiamo dire di vedere persone che sono cresciute un po', no, nel mondo Juventus, Manna, appunto, Paratici, e poi pensiamo anche soltanto, vabbè, ad Antonio Conte, a Massimiliano Allegri. Non sono cresciuti, ma si sono affermati, perché possiamo dire tutto meno che non sia arrivata la consacrazione sotto la lente bianconera. Questo per dire che vedete un po' che alla fine qua viene sempre quasi tutto un po' così visto in maniera negativa, poi invece basta andare un po' fuori e che le cose sembrano poi essere invece pazzesche. Stesso discorso che mi auguro a questo punto per qualche giocatore, no? Immaginando di non poterli vendere per evidenti problematiche di natura economica, mi auguro quantomeno che questi possano in qualche modo trovare miglior fortuna anche soltanto in prestito, per o rientrare carichi a pallettoni oppure convincere altrove e poi farti entrare in cassa qualcosa. Lo si era sperato, no, con Douglas Luiz, che voleva a tutti i costi tornare in Premier, e tornatene in Premier, è tornato anche poi là da dove è venuto addirittura, ma non ha cambiato questo le sue sorti. Insomma, negativo il suo recente passato è stato, ancora più negativo il suo presente fondamentalmente, anche se abbiamo letto questa mattina di un Claudio Marchisio che auspica la sua resurrezione, la sua rinascita, e dice ai microfoni del Tutto Sport: io di lui mi fiderei, io su di lui un pensierino effettivamente lo farei, perché potrebbe essere lui il giocatore capace magari anche un po' di cambiare le sorti di questa di una stagione che non è mai assolutamente decollata. La stagione anche di Openda non è decollata, e anche qua altro punto importante trattato un po' da tutti è come l'infortunio di Ekator ovviamente obblighi la Juventus nell'immediato, ovvero pensando alle prossime amichevoli, la prossima quello contro lo Standard Liegi, a vedere ipoteticamente soltanto Openda come attaccante, perché David non c'è ancora, perché appunto Ekator ieri si è appunto stabilito quanto sarebbe stata poi la sua ripresa, dovrebbe essere out per circa un mese, esagerare, quindi verosimilmente si spera a questo punto di vederlo per l'inizio del campionato. Questo infortunio complica un po' in generale anche proprio l'idea che magari potevi avere nei suoi confronti, ovvero vi ricordate, lui arriva con uno Spalletti e un po' l'ambiente in generale che ti dice: cerchiamo di capire come sarà, come si immedesimerà, no, in una realtà decisamente diversa, più impegnativa come rispetto a quella genoana. E poi si deciderà se trattenerlo, se tenerlo perché comunque magari può sempre venir bene, se invece scegliere di mandarlo così a fare un po' di una minima esperienza ulteriore dopo già quella fatta con il Genoa, magari pensando di vederlo giocare titolare. Insomma, c'erano queste, no, di ipotesi. Ora ovviamente il fatto che lui si sia fermato e che debba star più o meno fermo 2 settimane sicure e poi ricominciare pian piano un iter di reinserimento nel gruppo, ecco, complica non poco, cioè già che voglio dire abbiamo già è tutto è complicato, complichiamoci ancora di più la vita da noi stessi. Lui si è infortunato appunto durante la partita con il Basilea, tra l'altro uno scontro di gioco, quindi non si è neanche fatto male da solo, uno scontro che magari può capitare soprattutto in queste prime fasi di stagione. Mi dispiace soltanto appunto che ovviamente adesso si inizierà poi anche un po' a parlare della sua fragilità, magari a 19 anni, non dimentichiamocelo, quindi non esageriamo con le valutazioni. Quindi Lois Openda al momento è l'unico attaccante a disposizione di questa Juventus. Pensate che se per caso in questi giorni dovesse capitare l'offerta pazzesca da parte di qualche club, tu dovresti metterti a pensare: caspita, ma se mi parte lui, io adesso cosa faccio? Cosa faccio? Perché non ho attaccanti. Forse qua l'errore sta nel fatto che la dirigenza / Spalletti immaginava a questo punto della stagione, neanche della stagione, della preparazione, scusate, di avere già qualcuno da far con cui lavorare in quel reparto. È da trattare questo argomento, perché... Ah, no, c'è Milik, scusatemi. C'è Milik... Milik, però voi vi fidereste, insomma, a utilizzarlo? Anzi, posso dire sì, mi fiderei di questa cosa, così che se dovesse nuovamente incappare in qualche problema particolarmente impegnativo da dover gestire, si arrivi finalmente al dire: basta, figliolo, ti prego, e quindi... risoluzione, eccetera, eccetera. Cioè anche lui forse a un certo punto dovrebbe arrivare a capire questo. Openda, Davide, Milik non sono sicuramente il trio delle meraviglie per quanto riguarda l'attacco. Non dimentichiamoci che poi ci sarà anche la partenza, no? Per poi la tournée che comincerà all'inizio del mese di agosto. Gabriele Cantella, buongiorno.
9: Ciao Giulia, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
8: Allora, dunque, le amichevoli d'estate solitamente dovrebbero servire a costruire, cercare appunto un po' di saldare determinati movimenti o comunque determinate geometrie che ancora devono essere rodate. Ovviamente nel caso della Juve servono a azzoppare nuovi giocatori e in teoria anche mettere in vetrina però tutti quelli che in questo momento sono in vendita, perché ce ne sono tantissimi.
9: Dici benissimo, solo che è difficile metterli in vetrina questi, perché non sono pezzi pregiati, sono più pezzi da svendita e sai, non è detto che ci sia sempre lo scemo dietro l'angolo dalla Premier pronto a mettere sul tavolo l'assegno. Io mi chiedo chi possa essere onestamente interessato a Openda, chi possa essere onestamente interessato a David, chi possa essere onestamente interessato a Milik. Cioè la Juve è ancora sul groppone Milik perché qualche genio ha deciso di rinnovargli un contratto che sarebbe scaduto un paio di mesi dopo, liberandosi finalmente di un problema, e invece rinnovando quel contratto ne ha creato un altro. Cioè noi ci rendiamo conto che stiamo parlando di uno che sta sdraiato da 2 anni?
8: Infatti,
9: e guadagna
8: detto proprio
9: quello che guadagna per stare sdraiato, ma è peggio di Margheritoni, che era più bravo sdraiato che in piedi.
8: Però diciamo che adesso allora potresti pensare una cosa, facciamo così, buttiamolo, perché prima raccontavo come sabato ci sarà questa amichevole contro lo Standard Liegi e tu ti presenti a questa amichevole con Openda e Milik, unici attaccanti, perché appunto Ekator è out per qualche settimana purtroppo, non è ancora arrivato il famoso attaccante che tutti chiedevano, aiuto. E tu quindi adesso cosa fai? Ti ritrovi a dover sperare o nella risurrezione letteralmente di un giocatore che hai strapagato e che ti ha dato zero, oppure dici ma sai che c'è? Io mi butto Milik dal primo minuto in campo, così faccio capire ad Openda una volta ancora di più che non ce la possiamo fare ad andare avanti, e B, se proprio le cose dovessero di nuovo andare male con Milik, che si dovesse di nuovo infortunare, magari è la volta buona che lui arriva a dire vabbè ragazzi, siete stati tanti tanto cari, vi lascio stare, basta, accetto di dire che non, il mio corpo non ce la fa più.
9: Ma questo secondo me lui avrebbe dovuto accettarlo da tempo, Giulia. E non lo ha fatto perché i calciatori sappiamo come sono, non lo accettano, fanno fatica a dire basta, poi finché ci sono i soldi di mezzo, a maggior ragione non fanno un passo indietro. Poi tu dici, meglio Milik che Openda? Sì, posso essere d'accordo con te, perché al netto dei problemi fisici, Milik è comunque un giocatore di calcio, e Openda no. Quindi sono d'accordo. In linea di massima.
8: Openda, che sport fa Openda?
9: Non ho capito, scusami.
8: Che sport pratica Openda se non è un giocatore di calcio? Noi l'abbiamo acquistato.
9: Potrebbe fare il remake dei Jefferson.
8: Cose meravigliose.
9: È uguale a George Jefferson, potrebbe fare il remake dei Jefferson, potrebbe andare a fare il surfista, può fare il tubista, può fare il saldatore. Ci sono tanti lavori rispettabilissimi che lui potrebbe fare.
8: Cos'è il tubista?
9: Il tubista è quello che monta le tubazioni.
8: I tubi?
9: Ma guarda che noi di potenziali tubisti alla Juventus ce ne abbiamo Locatelli, un altro che potrebbe fare il tubista.
8: Ecco, ti ho lanciato Locatelli tubista, non è però messa in discussione la leadership di Locatelli al momento.
9: No, ma non è in discussione perché non esiste la leadership di Locatelli. Cioè non ce l'ha la leadership, noi siamo ancora convinti dopo 4-5 anni che Locatelli meriti di portare al braccio la fascia che è stata di Del Piero, di Scirea, di Conte, cioè di Buffon, di Chiellini. Noi siamo ancora convinti di questo? È lui il leader della Juventus, lui che si presenta nel post Juve Fiorentina 0-2 a dire che sì, forse se l'erano fatta sotto? Penso che non possa essere lui. La cosa che però mi fa più specie è che non lo capisca la società, che ogni anno lo ripropone come appunto leader, come dicevi giustamente tu, senza esserlo in realtà nei fatti, e che lo ripropone come punto di forza, come pedina inamovibile. Secondo me il problema della Juve è proprio questo: finché non ci libereremo di Locatelli non riavremo la vera Juve.
8: Non mi puoi però incolpare Locatelli di tutte le no, tutti gli errori, tutte le distrazioni, cioè no.
9: È un'iperbole. È Locatelli, diciamo che è l'emblema della mediocrità di questa Juventus, cioè, ma della mediocrità concettuale. Io non ti parlo solo di campo, cioè la mediocrità di una società che pretende che Locatelli sia un leader, sia un simbolo, sia un capitano da Juventus. Ecco, la prima cosa che la società dovrebbe ammettere è che Locatelli al massimo può fare il portaborracci, il panchinaro, quello può fare.
8: O il tubista,
9: in una
8: appunto.
9: Juve vera. Poi, se stiamo parlando di una Juve che non è più la Juve, allora che lo dicano e noi ne prenderemo atto.
8: Però è successo che comunque giocatori non per forza nel passato valore estremo, comunque il proprio contributo riuscissero a darlo.
9: Giulia, tu dici benissimo, io ricordo Bonini nella Juve di Platini, ma Bonini era uno che correva per Platini, ma non era il leader. E nessuno si sognava di dire che fosse il leader. Nocerino fece discretamente alla Juventus nel post Serie B, però non era considerato un leader. E la differenza sta tutta qua, secondo me, ma è un mio parere, si intende.
8: No, ma infatti guarda, mi fa piacere anche comunque ogni tanto sviare l'attenzione su qualcun altro senza dover parlare sempre degli stessi, però l'attualità, caro Gabriele, ci porta obbligatoriamente a parlare di una Juve che non sta nascendo ancora fondamentalmente. Ecco, abbiamo appena adesso parlato di un centrocampo che al momento è orfano di Thuram, perché non è ancora in piedi letteralmente, di un centrocampo sempre che però potrebbe, a detta anche di tanti, dare una seconda chance a un Douglas Luiz che è invendibile anche lui, quindi dici mal che vada che faccio, provo ad usarlo. Cioè è una squadra che al momento è formata ancora da giocatori che purtroppo si portano dietro questo questo barile carico di nulla fatto, che pesa come un macigno e che quindi con cui non sai cosa fare, perché è difficile appunto venderli, è difficile metterli sul mercato ed è anche difficile pensare che possano far diversamente rispetto a quello che abbiamo visto finora.
9: Giulia, hai fotografato perfettamente la situazione.
8: Quindi è una situazione di me fondamentalmente.
9: Assolutamente, e tu l'hai perfettamente fotografata questa situazione, che è la situazione della Juventus oggi. È una situazione in cui Carnevali e Mazzara si sono ritrovati catapultati loro malgrado, e in questo momento sti due poveri cristi hanno le mani legate, non è che possano fare i miracoli, devono a poco smaltire tutti gli esuberi che tu citavi prima, ammesso e non concesso che siano effettivamente piazzabili, e poi cominciare a costruire. Per cui tu dici la nuova Juve non sta ancora nascendo. E se nascerà, nascerà secondo me a fine estate.
10: Cioè, quindi e praticamente continueremo a fare questo errore, però è un errore continuo, costante. Ma lo stiamo continuando a ripetere questa cosa, cioè ogni volta che arriva qualcuno ci ritroviamo a dire, cioè, visto che è la terza dirigenza che viene cambiata di fila, ogni anno diciamo più o meno la stessa cosa, questa abbiamo detto a Comollira, lo diciamo loro, prima o poi dovrà fermarsi questo.
9: Casca giù dall'alto. Il pesce puzza sempre dalla testa, sarà una banalità, ma è una di quelle banalità che sono assolutamente vere.
10: È una frase, che però è bandita. È bandita dalle mie parti, questa frase, mi raccomando, vi pazienza, perché il pesce puzza sempre dalla testa.
9: Ne ho sottolineato io stesso la banalità, però a volte le banalità sono straordinariamente vere. E purtroppo lì è Elkan che continua a reiterare gli errori. E quindi sbaglia lui, e se sbaglia lui, gli errori poi a cascata vanno a incidere negativamente su tutta la struttura della società.
10: Allora, c'è chi ti dice che sei il numero uno, che è Massimo da Venezia, c'è chi invece ti dice che non è minimamente d'accordo con te, l'ultimo problema di questa Juve è Locatelli, un altro che dice su quello che dice il tuo ospite non sono d'accordo, Locatelli porta borracce mi pare troppo, il suo lo fa e anche Benino, inutile paragonarlo a Scireo, a Del Piero, ma la colpa non è sua, non ci sono soldi.
9: No, ci mancherebbe altro, io mi bisognerei mai paragonarlo a Del Piero o a Scirea. Sto dicendo che avendola portata al braccio Scirea e Del Piero, quella fascia non può portarla lui. E non mi si venga a dire che ma non ci sono soldi, ma lui è uno di quelli che si impegna di più. Il capitano della Juve non si deve impegnare. Il capitano della Juve deve essere un calciatore da Juve sul campo e soprattutto fuori dal campo, quando va davanti alle telecamere e ai microfoni. E non può il capitano della Juve permettersi di dire che se la fa sotto per una partita con la Fiorentina già salva, o che se la fa sotto la settimana prima col Verona già retrocesso comodamente in poltrona la sera prima. No, non lo può dire. E questa è la differenza. Non ci sono soldi? Non ci sono grandi leader? Sì, probabilmente è vero, ma io la fascia di capitano a Yildiz la darei tranquillamente.
10: Un Yildiz che tra l'altro è rientrato ieri e ha ricevuto un po' anche tutto il programma che lo porterà fino alla fine della preparazione. Difficile vederlo abile, arruolabile in tutte le amichevoli. Spero che per un minimo
9: Vorrà un po', andrà addossato, andrà gestito. Comunque non so se abbiamo ancora tempo, Giulia, la chiudo così. Diciamo che se Locatelli è il capitano della Juventus, se lo è ormai da qualche stagione, poteva essere pure dopo Gigio.
10: Ecco, direi che hai concluso in maniera meravigliosa. Vedete che non si può sempre solo parlare di Colomuani, di Bu Martinez, Pellegrino. Abbiamo anche rinvangato un pensiero che è legato appunto alla fine della scorsa stagione con Gabriele Cantella. Ciao Gabri, grazie.
9: Ciao Giulia, grazie a te, un abbraccio, a presto.
10: Grazie, come vi ha fatto arrabbiare questo discorso su Locatelli. Saluto, prima di chiudere, poi ovviamente andiamo in pausa e rientriamo, Maurizio da Messina che ci dice: sono un ragazzo cieco, vi ringrazio della vostra compagnia che ogni giorno mi date, vi ascolto, grazie a te, un abbraccio. Anche a Messina fa un caldo tremendo, guarda. Fa caldo ovunque, ma i meteorologi ci danno così un barlume di speranza, potrebbero le cose andare meglio, quindi se lo dicono i meteorologi, perché non devono dirlo anche i tifosi della Juventus, guardando a che cosa sta capitando dalle parti della Continassa. Ci sentiamo tra poco.
6: RBN Caffè. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Tu tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
14: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
16: RBN Caffè.
8: E rieccoci ragazzi, vedi, mi arrivano anche le notizie qui, Sport Mediaset, Inter, mercato bloccato, Chivu cerca rinforzi in casa, il borsino dei giovani, cioè... Non è che si stia vivendo un po' ovunque una situazione così di facilità estrema nell'organizzare questo mercato estivo 2026. Si sta davvero faticando un po' ovunque, anche dove non ti immagini, come ad esempio magari in casa Inter, come magari in casa Roma, dove ci sono i tifosi che dopo aver comunque festeggiato, no, questa qualificazione Champions ai danni della Juventus soprattutto, ora si vedono obbligati ad attendere, no, ad aspettare, a non vedere la squadra che migliora, che non riesce a cedere chi vorrebbe cedere. Insomma, più o meno sono sempre lì le problematiche, non c'è molto di diverso. Vedete come davvero la fatica la stiano facendo davvero tutti, anche la stessa Atalanta comunque è abbastanza in difficoltà, perché non riesce comunque a magari a completare determinate trattative che pensava praticamente già fatte, pensate quelle di Ederson, quindi insomma non è un momento estremamente felice, eh? Possiamo tranquillamente dirlo. Ascoltiamo qualche vocale, dai.
17: Sì, buongiorno Raffaele, io capisco, dovete parlare del mercato eccetera. Ma io francamente non manca il centravanti, oddio, manca il centravanti, ma perché se c'è Haaland, se avessimo un Mbappé vincereste il campionato? Cioè voi siete così convinti, che per vincere il campionato basta avere un buon allenatore e dei buoni giocatori? In Italia parlo. A me mi sembra, con tutto quello che è successo, che io non so, okay, con che animo vi metterete a vedere il calcio quest'anno. Io ho detto tutto da mo, e veramente ho avuto la conferma che ho fatto bene, perché io le partite truccate non le voglio vedere. Se ve le volete vedere voi, guardatevele pure.
8: Io devo guardarle, perché se no non so di che cosa parlare con voi poi settimanalmente, quindi penso che il tuo voi, caro ascoltatore, sia dedicato ai tifosi, però cioè, è un po' un controsenso, no? Pensare che il tifoso non guardi la partita, nonostante tutte le attenuanti che tu mi hai tirato in ballo e che posso giustificare, o comunque posso dire puoi aver ragione, però ragazzi, non è un po' così, ma è un po' difficile immaginare che uno sport non abbia i propri
10: i propri fruitori in qualche modo pronti, no, a essere lì e godersi lo spettacolo nel buono o nel cattivo tempo. Vocale.
18: Buongiorno Giulia, Claudio da Stoccarda. Non Ciao. Sono per niente d'accordo con il tuo ospite.
10: Sì.
18: Che butta così a terra Locatelli. Locatelli è l'unico che dà l'anima fino adesso in questa brutta squadra che abbiamo. È l'unico che va a recuperare palla, che si mette di fronte, che mette la faccia. Avrà avuto una brutta uscita su quella intervista che ha avuto. Sì. Ma fino adesso io considero Locatelli il migliore di questi giocatori. E la società fa bene a dargli la fascia. Non sono per niente d'accordo con il tuo ospite, mi dispiace.
10: Ma va bene. Ma
18: buttar veleno a un giocatore che dà l'anima nel campo, mi dispiace, ma quelle sono quando si prendono posizioni. Quando si ha sul naso un determinato giocatore, si fa di tutto per buttarlo a terra.
10: Chi è che ha sul naso Ezio Morina? Sentiamo un po'.
19: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Ma io non lo so, sul naso non so che cos'ho, ma provo a portare un po' di ottimismo dopo che ho sentito gli amici parlare di brutta Juventus quest'ultimo.
10: Io volevo farti capire com'è il mood. Quindi l'hai capito.
19: Ma hai fatto bene, hai fatto bene. E io provo a portare un po' del mio inguaribile ottimismo, anche se so che viene molto difficile, e vivo questa situazione da tifoso e comprendo quelli che in questo momento sono negativi. Però ricordo sempre a tutti quanti le soddisfazioni che abbiamo avuto grazie a questa squadra. So che qualcuno adesso sta pensando, ma non puoi vivere sugli allori, parlare solo del passato. No, io parlo anche di ambizione, io parlo di Juventus. Io quando dico e ripeto allo sfinimento la mia Juventus vincente, è perché io voglio che nel futuro la Juventus ritorni ad essere vincente. Ma sentir parlare di brutta Juventus, come ha detto l'ultimo amico, sentir parlare di partite truccate, come ha detto il penultimo vocale. Cioè, se tutte queste persone, però soprattutto quell'amico delle partite truccate che lascia a noi l'incombenza di seguire il calcio, dico: ma se hai preso un telefono e hai mandato un vocale a Radio Bianconera e non a Radio Ballo Liscio, vuol dire che tu della Juventus sei interessato. Hai qualcosa dentro che ci tiene. Poi concludo questo primo pistolotto salutando l'amico Gabriele Cantella, che come sempre è il pessimismo fatto a persona, ma perché anche lui...
10: Gabriele!
19: Non ho capito, scusami.
10: Ho detto lasciatemi stare Gabriele, basta.
19: Ma ci mancherebbe, guarda, io è tanto tempo che non lo sento ed è per questo che lo saluto e dico questa cosa ironicamente, ma lui è sempre critico. Vedi che molti tifosi adesso dicono che non sono d'accordo con lui, perché? Perché viene fuori quella che è la juventilità, che anche lui, però lui vive male, peggio di molti altri, questo momento difficile, delicato, chiama come vuoi. Io non sono qua per imbonire nessuno, solamente qui per cercare di vedere, di cercare qualcosa di positivo nella futura Juventus. Magari con questa nuova dirigenza ci riusciamo, però dobbiamo farli lavorare, perché qua non è arrivato nessuno con la bacchetta magica. E poi criticare pesantemente molti giocatori, io sono stato il primo, perché come non possiamo criticare i nostri due presunti attaccanti, come non possiamo non criticare le prestazioni di Commeiders, di Zegrova, di João Mario, di tutti quelli che vogliamo. Però adesso probabilmente svoltiamo pagina in modo importante con questi nuovi dirigenti e lasciamoli lavorare.
10: Ma che bello questo Ezio Morina fiducioso e con il cuore pieno d'amore. Ma mi piace un sacco.
19: Ma sono così perché io Te l'ho già detto alcune volte, io con i miei occhi ho visto 26 scudetti vissuti allo stadio, dal comunale allo stadium, ho visto tutte le coppe internazionali, cosa che altre squadre titolate in Italia non hanno, perché non le hanno tutte, noi sì. Quindi tutto questo bagaglio mi porta sempre a sperare di tornare a questi fasti, perché? Perché comunque è la Juventus, stiamo parlando di Juventus. E poi io direi basta continuare a trovare in John Elkann il problema

0: la Juventus in un'altra maniera. Ma lui è quello che ci mette i soldi. Sbaglia, perfetto, attacchiamolo, ma alla fine ringraziamolo perché i soldi li ha messi.
1: Scusa Ezio, è appena arrivato un messaggio. Oddio, ma è lunghissimo. Ma
0: Fammi
1: spero che sia.
0: indignarmi.
1: No, no, è impossibile. Spero che sia un copia e incolla di qualche articolo. Non puoi, caro Ettore, aver partorito tutto questo. Cioè, è un articolo di giornale praticamente. Vabbè, poi cercherò di riassumerlo in qualche modo perché è veramente lunghissimo. Ma no, è una notizia, infatti, ok. Ettore da Genova, non è un suo pensiero. È una notizia. Allora, parla di Nico Gonzalez un po'. L'intenzione forse è quella di cercare di creare malumori perché pare che la Juventus, come se si stesse indebolendo un po' davanti al potere dell'Atletico Madrid che vuole a tutti i costi uno sconto, sì, dedicato un po' tanto a Bremer, scusami, a Nico Gonzalez. È possibile che Nico non sia felice a Torino e se fosse confermato è un chiaro indice di quanto sia tossica l'aria di una parte dello spogliatoio. Guarda, e mi collego ad un discorso che abbiamo fatto ieri con un ascoltatore in particolare che ci aveva parlato di davvero di quale fosse secondo lui il problema principale di questa squadra, ovvero il fatto che non ci sia uno spogliatoio forte come quello che c'era negli anni passati, diciamo, e da lì forse che lui diceva bisognerebbe pensare di ricreare il tutto.
0: Giusto, però abbiamo dei giocatori che vanno e vengono, dei giocatori che sono arrivati da poco. Cioè, se andiamo a vedere il tanto criticato, anche oggi ho sentito Locatelli, è quello che ha più storicità nella Juventus. Insieme a chi? Gli altri quanti anni di esperienza bianconera hanno? E quindi creare un gruppo, creare uno spogliatoio, questo lo fai dopo un po' di tempo e poi lo fai quando tutti riescono più o meno a parlare la stessa lingua. Adesso abbiamo uno che parla inglese, l'altro che parla francese, l'altro che non parla e quindi viene difficile. Poi, quando vai sul terreno di gioco, io non penso che se tu hai poca simpatia nei confronti di un compagno di squadra, gli dai il passaggio sbagliato oppure il passaggio non glielo fai.
1: Ma no, anche
0: Voglio
1: perché
0: sempre
1: devono remare tutti dalla stessa
0: tutti nella
1: parte,
0: stessa
1: non
0: direzione, perché
1: esiste.
0: altrimenti va male per tutti quanti. Se adesso io vado a ipotizzare quello che può essere un problema di spogliatoio, indico Di Gregorio non tanto per colpa sua, ma per colpa del suo procuratore che ha sollevato un problema
1: Un
0: e come abbiamo
1: polverone
0: detto,
1: inutile.
0: però Giulia ha detto cose che pensiamo tutti quanti,
1: Certo,
0: ma che
1: ma
0: lui
1: che lui
0: nella
1: non può
0: sua
1: dire, dai, su.
0: posizione non può e non deve dire.
1: Ma assolutamente, l'errore lì che era stato fatto, ne abbiamo parlato in lungo e in largo ed è quello che poi alla fine ti fa anche pensare che sarà praticamente quasi impossibile vedere Di Gregorio ancora titolare in questa Juventus, proprio
0: Penso
1: perché appunto i
0: proprio.
1: rapporti non sono al momento dei migliori. Però appunto di questo discorso Nico Gonzalez che il nostro ascoltatore ci ha tenuto un po' appunto a riportare alla nostra attenzione. Nico Gonzalez tra l'altro sarà uno degli ultimi che eventualmente si aggregherà alla Juventus. Tra l'altro un mondiale che è finito talmente tardi che ti obbliga praticamente a saltare tutta la preparazione, cioè è stato abbastanza deleterio come scelta quella di tra le tante, vabbè, quella di allungare ulteriormente la competizione rispetto al normale. Detto questo, però, appunto, cosa pensi tu di Nico Gonzalez e della sua partenza praticamente data per certa, anche perché forse uno dei pochi con cui, da

0: cui puoi pretendere, no? Qualcosa a livello economico.
1: Sì, e quello che mi preoccupa è che spesso e volentieri vediamo che i nostri giocatori valgono poco per quello che è il pensiero dei dirigenti delle altre squadre, invece quando noi ci orientiamo su qualcuno, questo qua automaticamente il suo valore, il suo prezzo, il suo cartellino schizza verso l'alto. Questo è vero, però succede un po' dappertutto, succede ormai il calcio è questo, ma per rispondere nello specifico su Nico Gonzalez, io non penso che sia un giocatore importante per la Juventus. Poi, se non gradisce, tu hai detto prima, magari la città, la squadra, non gradisce, ma stai pure. È chiaro che però su di lui dovremmo riuscire a realizzare un gruzzoletto che ci permetta poi di andare da altre parti. E per quanto riguarda, perché poi un altro problema, tu l'hai detto all'inizio della tua trasmissione, non ci sono novità, non c'è niente di nuovo se non è cattolico. Ma meno male, perché se torniamo ad essere come una volta, che non sapevamo nulla fino praticamente agli ultimissimi giorni, e poi però qualcosa di positivo veniva, se torniamo a essere così, a me sta benissimo. Se torniamo ad essere quelli del periodo del direttore Moggi, che addirittura diceva ai giornalisti che eravamo interessati al giocatore A e poi andava a
0: E
1: vedere il
0: poi arrivava
1: giocatore
0: B,
1: B, arrivava a B
0: meraviglioso.
1: perché A non era mai interessato alla Juventus, va benissimo. Io ricordo sempre che il mercato si conclude il 1° di settembre, oggi siamo al 21, quanti ne abbiamo oggi? 22,
0: 21, 21.
1: 21, 21 di luglio. Diamo tempo alla dirigenza a lavorare cercando di essere ottimisti, ma ripeto, l'ho detto prima, io non voglio venire qua e fare l'imbonitore con nessuno. Io ho ben presente quelli che sono i risultati, ho ancora le ultime due partite del campionato qui sullo stomaco, che mi pesano come un macigno, l'esclusione dalla Champions non l'ho dimenticata, amici miei, però devo guardare avanti, e per guardare avanti, visto che abbiamo una bellissima maglia rosa come seconda
0: Hai
1: maglia,
0: visto che bella?
1: bella, bella, bella, mi piace proprio,
0: Sia
1: e
0: la
1: quindi
0: prima che la
1: cerchiamo.
0: seconda, dai, le trovo bellissime al momento.
1: E
0: Tutte e
1: questa è
0: due.
1: la seconda, questa è la
0: No,
1: seconda,
0: dico,
1: sia la prima che la
0: sia
1: seconda.
0: la prima che la
1: Sì,
0: seconda, trovo
1: beh,
0: bellissime queste.
1: la prima, ritorniamo al
0: È
1: classico con il
0: stupenda.
1: colletto polo e
0: Bellissima,
1: quello che è, quindi
0: elegantissima.
1: belle. Però tutto questo perché ho fatto riferimento alla maglia, perché cerchiamo di vedere un po' rosa il nostro futuro.
0: Allora, Gianni ci dice, la Juventus in questi ultimi anni ha cambiato 5 allenatori, una decina di dirigenti. Quale spogliatoio si vuole creare? Gli spogliatoi forti e uniti sono la diretta, diramazione di una società forte e unita, quello che non è stata la Juve negli ultimi anni. Quindi auguriamoci, che il cambiamento in positivo che tutti stiamo vedendo a livello societario possa poi agevolare anche il discorso spogliatoio, però io ti volevo
1: Verissimo.
0: porre un interrogativo importante, mio caro Ezio, ovvero
1: Prego.
0: che sabato ci sarà un'altra amichevole dopo quella con il Basilea tremenda di sabato scorso e la Juventus andrà a giocarsi questa partita con Openda e Milik, basta.
1: Come attacco sì, hai
0: Eh
1: ragione,
0: sì.
1: ma non solo, ci sono anche tanti ragazzi, ci sono dei giocatori che io penso che all'inizio del campionato, o perlomeno alla seconda o alla terza, non saranno più in questo spogliatoio della Juventus. Tra l'altro l'amico ha detto bene, cioè quando tu hai una dirigenza e i calciatori vedono arrivare nello spogliatoio, se arriva uno che forse sai già che fra qualche mese è già con la valigia pronta, racconta, non sai che credibilità abbia, ma riferito a questa partita, sono partite che lasciano al tempo che trovano, però ad esempio quella di Basilea ha confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, l'inutilità totale di Openda, cioè, poi su Milik
0: anche di Arthur, io vorrei anche non vedere, io vorrei vedere Arthur nello spogliatoio fermo immobile per tutti i 90 minuti se si può.
1: Tu
0: sei
1: troppo giovane e quindi non ti ricordi di Capello calciatore. Fabio Capello veniva definito come calciatore intelligente ma molto lento. Io penso se Capello giocasse oggi alla sua età al posto di Arthur sarebbe più veloce.
0: Più veloce, pensa un po' alla la disgrazia più totale. Luca scherza e dice: io sono dell'idea che se ci fosse stato Moggi, Ildiz sarebbe già stato bello impacchettato con destinazione Arsenal.
1: Ci può Ildiz stare.
0: Per la Juve è diventato semplicemente un indossatore.
1: Ma io spero di no, spero che riesca a risolvere questo problema che l'ha condizionato non poco, perché parlando con un ortopedico specialista nel mondo dello sport e soprattutto del calcio mi spiegava quello che può portare un infortunio, una difficoltà come quella di Ildiz. Lui si doveva allenare poco e male, soprattutto caricando altre parti del corpo che poi gli facevano male perché lui non poteva caricare su questa gamba. Quindi anche lì, che forse Luciano Moggi avesse già impacchettato, forse sarebbe riuscito a impacchettarlo per una cifra importantissima, ma ci può stare, fantasia, non avremo mai la controprova, però anche su Ildiz io un po' di fiducia, ma perché metto fiducia? Perché è il giocatore più talentuoso che abbiamo e quindi ci devo credere.
0: Ultima domanda per te, guarda che hai 30 secondi, 40 per rispondere ed è bella lunga, allora... Maurizio ti vuole chiedere un tuo 11 credibile a fine mercato.
1: Non lo posso fare perché ritorniamo anche lì, mi devo ripetere, al discorso del ristorante da 100 euro se ne hai 10. Io non so bene quello che è il portafoglio al momento della Juventus, che dipende al 99% da quelle che saranno le uscite. Però, come ha detto l'amico Cantella, voglio vedere chi è quel pazzo che va ad interessarsi a Openda o al suo compare, il signor It. Non voglio neanche più citarlo.
0: Non vi ha risposto. Allora, la promessa è questa, di avere per la prossima settimana, Ezio, il tuo compito, per lunedì prossimo mi devi dire una probabile formazione realistica di fine mercato.
1: È realistica che viene difficile, perché se mi dici la formazione...
0: Hai 6 giorni di tempo per pensarci, quindi ti metti lì col fogliettino tutti i giorni.
1: Sì, va bene. Se tu mi chiedi la formazione dei miei sogni è un conto, realistica
0: deve essere realistica, quindi impegnati perché sarà la prima domanda che ti farò lunedì prossimo, sappilo.
1: Va bene.
0: Grazie
1: Contaci.
0: Ezio.
1: Grazie a te Giulia, un abbraccio ai fratelli Gobbi, ciao.
0: Grazie Ezio, poi facciamo andare in vacanza un po' anche lui, perché non è che può essere sempre qua a nostra disposizione, povero Ezio, bisogno...
1: Vado a gennaio in vacanza.
0: Bravo, fai le vacanze intelligenti. Un bacione ragazzi, grazie a tutti, ci risentiamo come sempre domani dalle 11 alle 12 con RBN Caffè, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone per la morte dell'uomo deceduto durante un fermo di polizia a Pilastro. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Si procede per omicidio colposo. Il legale della famiglia della vittima chiede che non indaghi la polizia. Tensione e scontri alla manifestazione di ieri sera, 11 feriti tra agenti e attivisti.
6: L'esercito americano ha colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Intanto è stato emesso un alert per gli americani nel mondo.
5: Almeno 10 persone sono decedute, oltre 2.000 hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate dalla tempesta con intense precipitazioni, mare mosso e vento forte che sta colpendo il Cile dal 15 luglio. Si contano 10 morti, 4 dispersi e 17 feriti. Ci sono 2.422 persone colpite dal disastro. È il bilancio tracciato alla stampa dalla direttrice del Servizio Nazionale per le Emergenze.
6: Aumentano ancora oggi le città nella morsa dell'afa, ma la fase più intensa dell'ondata di calore in corso si attenuerà in poche ore. Salgono a 18 intanto le città con bollino rosso previste in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature. I rischi legati al caldo si aggiungono però a temporali, grandinate e raffiche di vento che stanno colpendo le coltivazioni del nord Italia.
5: La politica: il 19 luglio la Lega ha annunciato il deposito di un provvedimento a prima firma Claudio Borghi che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, estendendone i limiti e integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale. Nella maggioranza però è arrivato lo stop di Forza Italia, che ha acceso lo scontro politico.
6: Caro carburanti, il barile torna ad avvicinarsi ai $90, la quotazione della benzina arretra leggermente mentre quella del gasolio continua a salire. Salgono pure i prezzi dei carburanti alla pompa, con il diesel sopra quota 2,10 euro al litro e la benzina a soli 2,50 centesimi dal massimo dell'anno toccato in maggio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata come tutte le altre, diciamo, di attesa di eventuali mosse di mercato. Io la voglio iniziare proprio andando a vedere l'home page di bianconeranews.it, che ci dice sostanzialmente quattro cose. La prima: Dibu Martinez o Vicario, Juve, tempo di chiudere la porta, e quindi insomma sarebbe importante riuscire ad avere quella che è stata considerata una delle priorità da parte della società. Si parla anche di una possibilità del Napoli, che in realtà propone uno scambio al Tottenham. Sapete anche che il Napoli, appunto, ha Milinkovic-Savic in uscita. Poi c'è l'ipotesi, che oggi è stata supportata soprattutto dalla Gazzetta dello Sport, di una Juve che è attenta a Zirze, che sapete che è un po' una specie di promessa, di cavallo di ritorno che ogni tanto esce fuori. Avete tutti presente come ha fatto molto bene al Bologna e molto male invece al Manchester United, e quindi sarebbe un esubero della Premier League. La Juve, di fronte al fatto che c'è uno stallo che ormai è noto, insomma un'incomprensione diciamo sulle cifre col Paris Saint-Germain, potrebbe andare a indirizzare la sua attenzione sul giocatore del Manchester. Poi però si scrive anche che la Juve non ha mollato Sorloth, ma il norvegese non è più una priorità. E infine si fa il punto sulla situazione di Nico Gonzalez, che ha chiuso il mondiale, l'avete visto tra l'altro partire un po' a sorpresa come titolare nell'11 di Scaloni nella gara contro la Spagna. Dico a sorpresa perché Nico Gonzalez aveva fatto benino entrando in corso d'opera, ha fatto molto peggio al pari di tutti i suoi compagni nella finale, dove l'Argentina è stata nettamente schiacciata. E adesso bisogna capire cosa intavolare con l'Atletico Madrid, o se addirittura invece possa tornare per aggregarsi con la squadra e la rosa di Spalletti. Io vi ricordo il nostro numero di telefono 340-5425-324 per i vostri vocali e i vostri WhatsApp. Anche oggi avremo modo di dibattere insieme, come abbiamo fatto ieri, con la consueta schiettezza e vivacità. Aggiungo però, insieme a approfondimenti sull'attualità, e vi ho dato già alcuni dei nomi che si fanno, io vi vorrei sottoporre oggi due domande in più, diciamo. Una è quella che, se avete fatto attenzione alla rassegna stampa, riguarda una dichiarazione che ha fatto Claudio Marchisio, intervistato da Tutto Sport, che ha detto che secondo lui a Douglas Luiz va data fiducia. È un giocatore che ha delle qualità, le fa vedere, e quindi perché no? Perché non puntare su di lui? E poi il secondo tema, e qui mi rivolgo di più a quelli che hanno la mia età e che l'hanno visto giocare. Ieri è scomparso Kevin Keegan, lo dico per i più giovani: Kevin Keegan è stato un mito del calcio inglese, pallone d'oro due volte negli anni 70, aveva 75 anni, era malato da tempo, fece anche rumore il suo trasferimento dal Liverpool all'Amburgo, ma non è segreto per nessuno che quando sono state riaperte le frontiere, perché oggi noi siamo abituati ad avere squadre piene di stranieri, ma dopo il disastro italiano al mondiale del 66, quello proprio in Inghilterra, con l'Italia eliminata dalla Corea del Nord, si chiusero le frontiere, ovvero i giocatori stranieri che c'erano continuavano a poter stare in Italia, ma non se ne compravano altri, fino al famoso 1980-81, quando appunto si riapre la frontiera per prendere un solo giocatore, un solo straniero. La Juve dirottò la sua attenzione su Dean Brady. Non è un mistero che la Juve fosse interessata a Kevin Keegan. Kevin Keegan sarebbe poi andato in quella stagione a Southampton, e oggi proprio un'intervista a Claudio Gentile, che lo ha marcato più volte nel corso di Inghilterra e Italia, ha ricordato questo passaggio dicendo che era un po' un pallino dell'avvocato Agnelli. Allora io vi chiedo, approfittiamo di questa circostanza luttuosa del ricordo di un grandissimo giocatore, vi chiedo qual è stato nella vostra vita da tifoso il giocatore straniero che avreste voluto vedere in maglia bianconera e che purtroppo non è arrivato. Vedremo quale sarà la scala dei vostri desideri, se ci saranno, come dire, giocatori impossibili che non abbiamo mai trattato, se invece qualcuno a cui siamo invece andati anche molto molto vicino. Mi incuriosisce, credo che tutti noi abbiamo a volte sognato qualcuno, e quindi mi incuriosisce capire chi eventualmente avreste voluto appunto vedere in maglia bianconera. Quindi attualità Douglas Luiz, ma poi parleremo anche di altro con i nostri ospiti, e qual è il giocatore straniero che avreste voluto vedere nella vostra vita da tifoso in maglia bianconera? Abbiamo dei vocali, mi ha segnalato Giorgio dalla regia di Roma, che ringrazio per l'assistenza, quindi andiamo a sentirne uno.
9: Buongiorno, sono Marco da Monte Urano, provincia di Fermo. Volevo esprimere un mio parere, la mia opinione per quanto riguarda Vlahovic. Non più un giocatore della Juventus dal 30 giugno. Secondo me la società, a mio parere, ha fatto non bene, benissimo. Spalletti dice: se il citofono suona, perfetto, suona il citofono. Se pretende un contratto nei limiti del tetto salariale della società, che mi sembra sia 6 milioni, non so adesso la cifra precisa. Anche perché lui quest'anno 12 milioni netti, non so, a bilancio mi sembra addirittura 24, 25, 28, non lo so. Chiaramente non è colpa sua, il contratto non è che l'ha preso lui per forza. Chiaramente c'è stata una contrattazione e ha spuntato quello, però adesso la Juve non può più spendere quelle cifre, quindi se ti sta bene prendi quello, se no, come sta facendo, perché sembra che stia facendo il giro delle cinque chiese, suonare tutti i campanelli, mi date 10 milioni, mi date 10 milioni, mi date 10 milioni, al momento temo per lui che se non va in Arabia 10 milioni non li prende.
7: Ma sapete qual è la cosa divertente di questa storia? Adesso io non vorrei dire un'inesattezza, perché non ho frequentato molto la sede della Continassa. A me non sembra che ci sia il citofono, mi sembra che si entri normalmente e c'è la hall dove ci sono i portieri che ti accolgono, ritirano i documenti, eccetera, eccetera. Io non ricordo il citofono, però può darsi che in realtà, appunto, andando di giorno non ce ne fosse bisogno di suonare. Questo per dire, al di là delle battute, ha perfettamente ragione il nostro ascoltatore. Cioè, Vlahovic ha guadagnato molto bene io aggiungo, non magari per esclusiva colpa sua, però di fatto non abbiamo fatto una stagione che ci consenta di aumentare così tanto i compensi. Cioè la Juve deve stare dentro dei parametri, i parametri sono definiti dai 6 milioni, non importa che Vlahovic ne guadagnasse di più. Adesso sei in una squadra ridimensionata e ti devi ridimensionare, e tu hai una parte in questo ridimensionamento, anche solo per ragioni fisiche, perché non è stato mai così infortunato come quest'anno. Hai detto bene, io ricordo 7 chiese, non 5, ma possono essere anche 10. Per adesso Vlahovic non mi sembra che abbia un come dire, un'offerta sicura, e siamo già comunque a 21 luglio, e io credo che non ci siano, cioè, capite? Allora, diciamolo diversamente: per dare 12 milioni, 10, ma io aggiungo anche 8 a un giocatore, tu devi avere la sicurezza di che cosa? Che stai dentro una grande squadra e ne sei il titolare. Per adesso l'unica offerta seria è arrivata da Beşiktaş. Io non trascuro il valore del calcio turco, ci mancherebbe altro, però non sei nei top 5 campionati, non sei nel panorama dei giocatori che adesso vanno per la maggiore, ma già solo per un altro elemento, oltre a quello che hai seminato in Juve: non hai partecipato al mondiale, non sei neanche titolarissimo nella tua Serbia. Quindi io credo che in questo momento, se una squadra, un club di valore, di prima fascia, vuole spendere molti soldi di ingaggio, va a cercare altri profili. Poi magari Vlahovic, per l'esperienza che ha fatto in Italia, si sente migliorato, può fare molto bene altrove, eccetera eccetera. Io penso che stia giocando un po' col fuoco, e magari fra un po' di tempo cambierà idea e verrà a citofonare. Dopodiché la Juve, io sono d'accordissimo, ha fatto benissimo. La Juve deve stare dentro certi parametri. La dico diversamente: non avrebbe senso, per il rendimento che c'è stato l'anno scorso, ma aggiungo anche negli anni passati, che Vlahovic fosse il giocatore che ha l'ingaggio più alto. Mi spiace, ma non è così. E quindi vedremo quale sarà la soluzione finale. Allora, intanto voglio ringraziare i tanti già che mi scrivono per la domanda che ho fatto sui nomi e i sogni di mercato che avremmo voluto. Vado a leggerne qualcuno. Steven Gerrard, Alessandro da Porto Recanati, sì, sarebbe piaciuto anche molto a me. In generale mi piacciono molto i giocatori che arrivano dalla Premier League. Steven Gerrard ha fatto la storia del calcio inglese, insomma stiamo parlando di una mezzala fuori classe, e quindi sì. Seedorf, sono d'accordo, scrive Alessandro, anche Seedorf è un giocatore che tra l'altro spesso e volentieri ci ha colpito, ha fatto anche lui il giro di diverse squadre italiane, Sampdoria, Inter, Milan. Mi sarebbe piaciuto anche come personaggio, mi è molto molto simpatico. Armando d'Arezzo dice sicuramente Maradona, sapete tutti che insomma Maradona era un pallino dell'avvocato Agnelli e poi in qualche maniera è sfumato. Devo dire che negli anni di Maradona, soprattutto i primi, quando Platini era al massimo livello e i due si incontravano, non si avevano rimpianti da questo punto di vista. Poi Maradona ha avuto quella ulteriore coda, diciamo che l'esplosione di Maradona Italia coincide con la fine del ciclo di Platini, perché lo scudetto del Napoli dell'87 arriva con l'ultimo anno di Platini a Torino e il calo notevole del rendimento, e quindi, come dire, uno avrebbe potuto seguire l'altro, però indubbiamente Maradona non sarebbe stato da noi quello che è stato per il Napoli. Io sicuramente Eder del Brasile, prendemmo Boniek, ma io ero innamorato di Eder nel 1982, lo ricordo, giocatore alla sinistra con un tiro potentissimo. Boniek abbia fatto un affare, perché poi Boniek e Platini insieme si compensavano perfettamente. Forse tra l'altro all'epoca le ali sinistre del calcio italiano iniziavano ad avere meno spazio, o noi comunque non avevamo l'idea che l'ala sinistra fosse quel tipo di giocatore come Eder, che indubbiamente al mondiale dell'82 faceva abbastanza paura. Ce ne sono tanti davvero di messaggi, vi ringrazio, ho intercettato evidentemente un desiderio e vedo tra l'altro la bellezza, ecco, vedete quando si è poi tifosi di una grande squadra, che c'è un ventaglio di giocatori davvero molto molto ampio, e questo è significativo. Andiamo a sentire ancora un vocale.
10: Ciao a tutti, Andrea da Grosseto. Ragazzi, un po' di ottimismo. Si è visto in questo mondiale che i giocatori della Serie A hanno fatto veramente pietà, quindi noi abbiamo un campionato scarso, si evince dal fatto che in finale non c'era nemmeno un giocatore del campionato di Serie A, quindi pochi acquisti mirati e questa squadra può benissimo lottare per lo scudetto in questo campionato mediocre, perciò più ottimismo e aspettiamo che finisca il mercato, ma manca ancora 2 mesi.
7: Allora, intanto sì, mi verrebbe da dire da un certo punto di vista, purtroppo o per fortuna non sono 2 mesi, nel senso che tanto ormai abbiamo capito che poi il mercato ha una sua accelerazione negli ultimi 10 giorni, quando iniziano i campionati si registra l'esubero di certe rose, si registra l'emergenza magari in alcuni reparti, e quindi poi si ha tutta una serie di effetti a catena tra una squadra e l'altra, tra un club e l'altro, e quindi vedremo. Questo lo dico a ragion veduta, perché sono un fantacalcista, nella mia lega diciamo le squadre si fanno prima dell'inizio del campionato e vedo quanti movimenti ci sono veramente nell'ultima settimana, e quest'anno forse sarà ancora peggio in virtù del mondiale. Stiamo a vedere poi, perché sapete che il mercato è sempre un gioco appunto di incastri, magari nel momento in cui ne emerge uno si va appunto a occupare una casella da una parte e automaticamente magari il giocatore che hai, che se la vede occupata, decide di venire a Miti Consigli, ad accettare certe offerte, eccetera eccetera. Tanto per fare un esempio, nella Juve c'è David ha uno stipendio oneroso, ha un contratto, non mi sembra dalle dichiarazioni che ha fatto anche durante il Mondiale che abbia intenzione di andare via dalla Juve, è chiaro che tra l'altro più passiamo il tempo senza centravanti, più David può anche pensare di essere lui a occupare quella casella, a prescindere dal fatto che la società pensa magari ad altre figure e a rinforzi. Ovvio che se ti arriva, faccio l'esempio, il giocatore più simile a lui per certi versi, cioè Zirze, David può pensare, beh allora forse qui non va bene, mi guardo attorno. Insomma, sono tanti i discorsi da fare, io dico anch'io ottimismo, nel senso, per le ragioni che diceva il nostro ascoltatore, che mi trovano d'accordo. Allora, io intanto sono dell'idea che ha comunicato con grande chiarezza Massimiliano Allegri l'altro giorno quando si è presentato a Napoli, dicendo: la mia esperienza mi dice che ogni stagione si riparte da zero, che ogni stagione, o meglio, è diversa da tutte le altre. Noi ci portiamo dietro un progresso pesante, ma nessuno di noi, penso, o meglio, una parte forte di noi pensava l'anno scorso che la Juve sarebbe andata a chiudere al sesto posto, in virtù di quello che aveva fatto negli anni precedenti, dove pur facendo male aveva sempre garantito la Pro dei Champions. Quindi, e nessuno di noi pensava, questo sì, perché la critica era così, che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto anche abbastanza facilmente, tenendo conto che il Napoli si era rafforzato con dei big, che il Milan non aveva le coppe e aveva un allenatore che sicuramente è in grado di tenere la squadra, magari facendola giocare male, ma comunque su livelli alti, e via discorrendo. Nessuno di noi pensava che Como finisse in Champions League, anzi, aggiungo, nessuno a Como pensava che finisse in Champions League. Quindi vedete quante cose sono cambiate. E io sono d'accordo con chi dice, ad esempio Marchise, proprio nell'intervista oggi a Tutto Sport, che vede certamente l'Inter superiore, ma vede anche dei margini di miglioramento per tante squadre, ma anche un livello basso. E il Mondiale l'ha testimoniato. Perché al Mondiale, insomma, ci sono dei dati clamorosi, no? Da noi la squadra più rappresentata a livello di gol, se non sbaglio, è l'Inter con 4 reti, in virtù delle 3 segnate da Lautaro e una da Sucic. Noi siamo a 3, con le 3 reti pinta di David al Qatar, e altre hanno più o meno gli stessi gol o un poco di meno. Il Real Madrid ne ha 21 di gol al Mondiale, il Paris Saint-Germain ne ha fatti 17 con i suoi giocatori. Cioè, siamo su un livello decisamente, e noi dobbiamo saperlo questo, proprio questo ci deve dare, secondo me, una grande voglia, un grande stimolo per migliorare. Ciao Paolo, il mio grande sogno rimasto tale è stato non vedere Osini in maglia bianconera, e l'italiano che ho sempre voluto vedere da noi era De Rossi. Gianluca, De Rossi d'accordo, Osini mi preoccupava sempre un po' la sua condizione fisica, giocatore molto raffinato, devo dire che poi qui state parlando con un chediriano al 100%, quindi quella generazione di tedeschi mi piaceva enormemente. Tra l'altro l'altro giorno Gozze, l'autore del gol della finale al Mondiale del 2014 contro l'Argentina, ha detto: ma a me mi aveva cercato la Juve, ma in realtà la Juve non faceva la Champions. In realtà in quegli anni lì la Juve la Champions la faceva, non so se si riferisse a prima, quando appunto la Juve era fuori dalle coppe, a conferma che però comunque la Champions è l'elemento che muove assolutamente il mercato. Ci sono davvero tanti di messaggi, quindi oggi avremo tanto tempo per parlare di tutti questi nomi, e vado però ancora a sentire un vocale.
11: Buongiorno, Rado Bianconero, Roberto da Salerno. Volevo precisare che la Juve a Milik non gli ha rinnovato il contratto, gliel'ha spalmato l'ultimo anno in 2 anni, in quanto vendeva 4 milioni l'anno, e la Juve l'ha spalmato 2+2 per questioni di bilancio. Però queste cose le dobbiamo dire, sperando che Milik non si fa male. È il migliore attaccante che abbiamo nella rosa della Juve, va bene? Purtroppo questa è la pura verità. Grazie e sempre forza Juve.
7: Io qua purtroppo lo tolgo, caro ascoltatore, non ho capito il nome, non so se l'hai detto, mi perdonerete se l'ho perso. Milik per me è un grande giocatore. Milik è un giocatore che purtroppo è stato funestato dagli infortuni. Devo dire che l'altro giorno, vedendo in amichevole, mi è sembrato ancora appunto più lucido, quello che riesce a fare gioco, insomma, il giocatore dai piedi buoni. E qual è il problema di Milik? Che Milik magari ti fa un precampionato ottimo e poi alla seconda giornata si ferma di nuovo. Ma Milik, non dico al 100%, al 70% è un giocatore che io terrei se avessimo la garanzia. Qui si tratta di capire, cosa che chiaramente non possiamo fare noi giornalisti, ma c'è uno storico medico, se i problemi che ha avuto in precedenza sono, tra virgolette, rimediati, e quindi sono superati, oppure se c'è sempre questa cappa, questo rischio. Ma rispetto alla qualità tecnica di Milik, Milik ha tutto, tra Milik e Zirkzee e tra Milik e Jonathan David, rispetto alla capacità di tenere posizione, di far giocare la squadra, di darti il passaggio giusto, di avere l'intelligenza tattica, non ho dubbi, scelgo il polacco. Magari David è un lavoratore, perché David, ce lo dico le statistiche, l'ho visto anche al mondiale col Canada, è un giocatore che si impegna moltissimo e macina chilometri molto più di quello che magari sembra. Io credo che chi lo vede allo stadio ne abbia contezza di questo, però che Milik sappia dare del tuo al pallone, ma magari Vlahovic sapesse stoppare il pallone di Milik. In più, di testa è un giocatore che va e va bene. Quindi il problema è che noi Milik pienamente efficiente l'abbiamo visto purtroppo troppo poco. Ciao Paolo, Pierpaolo d'Ancona, avevo avuto Cruyff, ma mi ricordo a fine del 73, da quel giorno avrei voluto vederlo dal vivo al Comunale, e poi Van Basten. Beh, Van Basten, io faccio parte della generazione che l'ha visto già in età, come dire, di comprensione, giocatore pazzesco, giocatore infinito. Permettetemi l'inciso, noi in Italia l'abbiamo avuto un Van Basten, c'è un giocatore con la stessa intelligenza, si chiamava Roberto Bettega, e anche Roberto Bettega in qualche maniera ha avuto qualche problema fisico diverso, perché ha avuto una carriera più lunga, ma da questo punto di vista noi, il calciatore che già negli anni 70 era un attaccante fortissimo in area di rigore, ma capace di manovrare con estrema raffinatezza fuori, ce l'abbiamo avuto e ne siamo stati noi i beneficiari. Di Bettega si parla a volte poco, perché non è stato, purtroppo per l'infortunio dell'81 con l'Anderlecht, non è stato uno dei campioni del mondo, ma l'avrebbe meritato totalmente nel 78 quando fa a fare il mondiale in Argentina, e io credo che sia uno dei 5 più forti giocatori al mondo, sinceramente. Cruyff, certo, io l'ho visto da bambino, soprattutto poi l'ho studiato, perché è un giocatore impressionante, il giocatore di cui si diceva, chissà di quanti oggi si può dire, che avesse gli occhi dietro la testa per come vedeva il gioco. Quando si parla di quell'Olanda, giustamente si fa l'esaltazione di calcio totale, ma non ci si deve dimenticare che aveva un fuoriclasse. Sapete qual è la beffa? Che esistono un sacco di foto di quella notte di Belgrado del 73, dove appunto l'Ajax batte la Juve 1-0 col gol di Reppi a inizio partita nella finale di Coppa dei Campioni. All'epoca c'era l'usanza, che io trovavo molto bella, molto fair play, anche se non lo dicevamo che era fair play, ma era un gesto di grande amicizia tra i giocatori, di grande riconoscimento del valore avversario, ci si scambiava la maglia. E a differenza di oggi, che chiaramente sono le ragioni dello sponsor, si andava anche a prendere la coppa, che non aveva tutta la celebrazione di oggi, non c'erano i coriandoli, i fuochi d'artificio, guarda, Champions League, Queen, eccetera, eccetera, e c'era questo gesto molto puro. E Johan Cruyff, come tanti altri suoi compagni, hanno la maglia della Juve addosso, quindi esistono foto, ai noi, che bellezza comunque, di Cruyff con la maglia bianconera, la stella e lo scudetto, perché eravamo campioni in carica. Andiamo a sentire, siamo quasi in pausa, quindi mi fermo, leggo ancora qualcosa. Io giocatori sudamericani non li vorrei, ma solo giocatori europei. Mario da Venezia, se si riferisce a Douglas Luiz o a Arthur, posso capire che la loro scarsa propensione alla, diciamo, l'agonismo possa avere indotto questo, però nella nostra storia, ragazzi, brasiliani buoni abbiamo avuto, ma soprattutto abbiamo avuto tanti argentini. Cioè, io, ridatemi una costola di Tevez e mi fate felice per tutta l'estate, cioè lo voglio dire con molta chiarezza. Lasciamo perdere Sivori, che io non ho visto giocare dal vivo naturalmente, però di giocatori sudamericani con un certo temperamento e una certa classe, perché quando parliamo di Tevez stiamo parlando di quello, altro che se li vorrei, ti fanno svoltare la squadra, come oggi invece non abbiamo giocatori di questo genere. Ci fermiamo, piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
7: Allora, saluto anche i tanti che sono presenti su Twitch, ricordo sempre il nostro numero per intervenire in diretta con i vocali o con i messaggi 340-5425-324 e segnalo davvero che oggi abbiamo centrato il tema, nel senso che vi ho chiesto, alla luce della dichiarazione di Claudio Gentile che ha ricordato come Kevin Keegan, giocatore inglese scomparso ieri, fosse stato un obiettivo della Juve all'inizio degli anni 80 quando si riaprirono le frontiere, vi ho chiesto qual è il giocatore straniero che avreste voluto vedere nei vostri desideri, nei vostri sogni, nei vostri propositi, e sono già arrivati tantissime indicazioni, devo dire tutti nomi decisamente importanti che effettivamente sarebbe stato bello vedere con la nostra maglia. Poi faremo magari un po' i conti alla fine, vedremo qual è quello che vince in questo tipo di classifica, diciamo, delle vostre preferenze. Contemporaneamente vi ho chiesto un parere sulla Juve di oggi, su Lucas Ruiz, su come vi ha convinto meno nella prima gara, alla luce anche dell'intervista che ha fatto oggi Claudio Marchisio su Tuttosport, in cui sponsorizza l'idea che la Juve debba intanto trasformarsi radicalmente, ma che Lucas Ruiz possa anche avere un'opportunità. E poi naturalmente c'è l'attualità, di cui parleremo anche con degli ospiti. Vado a leggere qualche messaggio. Via giocatori mercenari non motivati, questo è Umberto Labari. Giocatore straniero, rimpianto ed errore dell'osannato Marotta. Haaland, che si poteva prendere per poco, doveva iniziare dalla panchina, no? Addirittura doveva iniziare dalla next gen. Via il nonnismo dalla società Juventus. Vedete, lì c'è però un tema vero, cioè, paradossalmente mi verrebbe da dire, con coraggio sarebbe più facile andare a prendere Haaland, l'Haaland giovane oggi che prima, perché oggi non hai, appunto, io non lo chiamo nonnismo, non hai una squadra consolidata, quindi oggi un eventuale tentativo per un giovane da mettere in rosa e lanciare ce lo potreste avere. Infatti io, ad esempio, ho preso Ekator. Oggi noi Ekator pensiamo che sia un prospetto, addirittura si parla di un'ipotesi di inserimento nella trattativa per Matteo Pellegrino del Parma, ma nel calcio ci sta che ti esploda un giocatore e diventa importante. Ecco, oggi il giovane Haaland che segnava caterve di gol con la sua nazionale, e lo vedevi che avrebbe spaccato il mondo, sarebbe per certi versi più facile da andare a prendere e puntarci, visto che hai un terreno vuoto. All'epoca magari avevi Higuain e sinceramente ti sembrava che fosse opportuno continuare così e magari sei andato a buttare via una opportunità. Certo è una lezione quella da andare a capire, nel senso che credo che ogni tanto puntare sui giovani non sia male. Fabrizio da Roseto degli Abruzzi conferma anche lui, mi sarebbe piaciuto vedere la Juve Johan Cruyff. che purtroppo era comunque impossibilitato a venire perché le frontiere erano chiuse, quindi quando poi si riaprono, Johan Cruyff è un giocatore che, se non sbaglio, nell'80 gioca negli Stati Uniti, poi tornerà in Olanda per finire la sua carriera, ma insomma era ormai fuori dai giochi. E bella la chiamata di Pierre, come si dice oggi, la chiamata. Escludo i nomi ovvi e clamorosi, avrei voluto vedere Bernd Schuster in bianconero, grande centrocampista tedesco che si affermò soprattutto agli europei dell'80 giocati in Italia, giocatore dai piedi buoni, giocatore di grande saggezza che si sarebbe potuto prendere effettivamente alla riapertura delle frontiere. Andiamo a sentire un vocale.
13: Dottor Rossi, buongiorno, una curiosità, volevo metterlo alla prova su un nome, Pezzei, austriaco, negli anni 80, non lo stop, mi faceva impazzire da piccolino, per quello che si poteva vedere ai tempi, ed era uno che doveva venire ai 20, se non è mai venuto, però grande Sergio Brio non l'ha fatto di certo rimpiangere. A risentirla e grazie se mi risponde.
7: Le rispondo subito, nel senso che Pezzei fa parte di un'Austria importantissima, l'Austria forse più forte della storia contemporanea, non faccio riferimento a quella degli anni 30, 40 eccetera che non ho visto, ma l'Austria che va al mondiale del 78 che noi affrontiamo, tra l'altro l'Austria dell'82, c'è l'Austria di Krank in attacco, di Schachner che venne in Italia, e anche questa la definirei una bella chiamata, perché all'epoca si faceva un po' fatica ad andare sul difensore. Quando si andava sul difensore, lo fece il Napoli con Ruud Krol e fece un affare pazzesco perché era un grandissimo giocatore che aveva fatto la fortuna dell'Ajax, la Juve non andò su quei profili, però Pezzei era sicuramente un leader, ecco, un giocatore anche di carisma, quindi capisco che nel calcio dell'epoca dove si poteva vedere poco, però dove tra l'altro la figura del difensore era un po' ispirata a Franz Beckenbauer, appunto a questi giocatori carismatici, Pezzei lo era, e quindi non sarebbe stato brutto vederlo in maglia bianconera. Andiamo a parlare un po' di mercato con chi ne sa, e quindi col nostro amico Malù. Ciao Malù.
14: Ciao Paolo, buongiorno a tutti.
7: Allora Malù, mi verrebbe da farti questa domanda, un po' come nelle sessioni di esame quando uno studente è molto bravo, argomento a scelta, ma te la pongo così: oggi, visto che la società ha parlato anche di priorità, no? E ha indicato un portiere e un centravanti. Il portiere è comprensibile in ragione del rendimento di Di Gregorio e Perin dell'anno scorso, che evidentemente non ha dato l'affidabilità necessaria, e il centravanti perché abbiamo comunque perso Vlahovic. Ti aspettavi queste due priorità, o secondo te ci sono altri ruoli dove la Juve non deve minimamente perdere il treno e deve intervenire anche con una certa velocità?
14: Ma diciamo che la priorità sicuramente sono quelle due, però che poi la squadra va puntellata, io dico un po' dappertutto, quello ci sta, però le emergenze, diciamo le situazioni contingenti, urgenti, sono proprio queste. Se secondo me adesso che è finito anche il mondiale bisogna arrivare nel piccolo a voler comunque chiudere, perché è fondamentale dare a Spalletti dall'inizio la possibilità di avere la rosa quanto più completa possibile.
7: È stato il mondiale secondo te per adesso a rallentare così il mercato? Perché poi io ricordo che anche negli altri anni magari un po' più velocemente sì, però poi il grosso degli affari si è fatto ad agosto. Il mondiale è veramente un po' bloccato, cioè ci sono tanti che stanno monitorando i giocatori del mondiale e quindi di conseguenza hanno di fatto congelato un po' le trattative, dato che erano impegnati e magari non volevano essere disturbati.
14: No, ma le trattative si fanno sempre, non è che perché il mondiale si gioca in campo, ma fuori non ci si ferma mai. Dunque, assolutamente ogni società ha la sua short list, ruolo per ruolo, e se il mondiale ti dà degli spunti è giusto cercare di poter approfondire, però non è che ci vuole il mondiale per dire se Diego Martinez va bene oppure no, oppure altre situazioni. In questo momento la Juventus ha solo il dovere, perché comunque è importante farlo in tempi stretti di chiudere, perché, ripeto, è giusto che l'allenatore lavori fin da subito con i titolari e comunque con la squadra più vicina a quella che poi affronterà la stagione.
7: Pensi che assisteremo a un mercato comunque quasi pazzo negli ultimissimi giorni di agosto, o ritieni che una squadra come la Juve possa agire per tempo e portare a Spalletti, non dico adesso, non dico in questa settimana, non dico tra due, ma per l'inizio del campionato, un organico quasi al completo?
14: Penso proprio di sì, perché comunque bisogna anche fare le uscite, perché noi parliamo sempre di entrate, perché paradossalmente le uscite non interessano a nessuno, interessa solo chi compriamo, ma mai chi vendiamo. Un direttore e una società devono pensare anche alle uscite, che sono fondamentali, uno per fare un tesoretto il più congruo possibile per poter per utilizzare questi soldi, due per un discorso anche numerico, e dunque in quello io penso che la Juventus, il reparto dove deve scoltire di più al centrocampo, una volta che ha scoltito il nome di Kessié è il primo sulla lista, e è stato offerto Ricci a quanto pare alla Juve, e poi sicuramente altri nomi che Massara col suo scouting e con la sua conoscenza sul calcio internazionale avrà sicuro sulla sua lista. Dunque diciamo ci sono anche altri ruoli che non necessità di intervento, ma lì bisogna fare prima le uscite.
7: Tu ci andresti su un profilo come Ricci? Nell'organico, dico, nessuno pensa magari a Ricci titolare, però voglio dire, ai tempi del Toro se ne parlava come di uno dei giocatori più promettenti in Italia, è uno dai piedi buoni, è uno che può dirigere il centrocampo. Al Milan, tra virgolette, è stato un po' chiuso da Modric, non aveva molto spazio, e in una squadra che non aveva neanche le coppe, chiaramente ha fatto giocare Allegri, ha fatto giocare il croato. Adesso tu vedresti uno spazio nella Juve, secondo te è un affare che si può fare? E a che cifra?
14: Ma io dico che comunque capita ai giocatori, a dei buoni giocatori, io lo reputo uno dei migliori centrocampisti italiani, capita che se tu hai una squadra e c'è un totem come Modric è quasi impossibile giocare, e lui poi gioca tutte le partite, in una squadra come il Milan che l'anno scorso giocava una partita a settimana. Ma io nelle rotazioni, giocando tutte le competizioni, deve assolutamente avere una rosa all'altezza anche appunto nelle rotazioni, e secondo me nelle rotazioni si potrebbe stare, dunque assolutamente un'idea da monitorare.
7: Secondo te Douglas Luiz, anche alla luce di quello che si è visto nella prima uscita stagionale a Basilea in Svizzera, è un giocatore che è sul mercato, o la Juve, magari non dicendolo, però ci punta e ritiene che tanto non dovrebbero arrivare grandi offerte, e piuttosto che portarsi in quella tipica politica dei prestiti, diamogli ancora una possibilità, dato che Spalletti di fatto non l'ha mai avuto, quindi potrebbe essere anche un profilo per lui nuovo. Cosa ne pensi?
14: Sono quelle cose che sono già capitate tante volte, giocatori che sono sotto contratto, che magari sono passati diversi allenatori, per vari motivi non sei stato osservato nel dettaglio, comunque venivi ritenuto parte del progetto, arriva un allenatore che non ti ha mai allenato e dice: ma io questo, per andare a pescare in giro, gli lancio questo perché ha qualità che a me possono servire. E su quello assolutamente Spalletti è un maestro, nel senso che prima di dare via libera all'area mercato di in qualche modo di mettere l'uscita, lo guarderà attentamente, parlerà con il ragazzo, gli dirà: ma com'è che uno fino a due anni fa, uno dei migliori centrocampisti della Premier, sono due anni che si è perso? E di conseguenza se riesce a trovare degli stimoli, riesce a trovare una convinzione interna, secondo me potrebbe essere un acquisto in casa della Juve.
7: Che cosa pensi che succederà invece a giocatori che francamente sembrano esuberi? Ti faccio un nome su tutti, anche perché è stato molto criticato dopo la prima partita. Io devo dire che però l'ho visto toccare tanti palloni, segno che insomma il calcio lo conosce. Poi magari è distratto, causa rigore, sbaglia passaggio eccetera, ma sto parlando di Arthur. Ecco, tu pensi che Arthur sia totalmente fuori dai giochi e questi primi giorni non servono altro che provare a metterlo in condizione fisica, oppure anche lui in qualche maniera si può giocare le carte?
14: Ma io penso che già se opta per uno, il ragionamento l'ho fatto poc'anzi, per due sarebbe un qualcosa di particolare, perché capita quasi raramente. Io penso che per N motivi, qui purtroppo a volte è difficile capire, non è mai scattato quel feeling tra Arthur e la Juve, no? E dunque diciamo che anche l'opinione pubblica, i stessi tifosi sono un po' partito preso nei suoi confronti. Dunque, per il bene di tutti quanti, secondo me è meglio se ci sono soluzioni. Magari la Juve pensava al Beşiktaş, che con l'italiano lui alla Fiorentina fece molto bene, ma lì poi fino a questo momento non c'è nulla di concreto, forse non ci sarà nulla. Sicuramente serve rimetterti in vetrina, far vedere che non sei, diciamo, infortunato, sei un giocatore che chi ti vuole e sei pronto all'uso. Dunque, se si fa il ragionamento per Douglas Luiz, per Arthur mi sento di farlo meno.
7: Invece ti voglio parlare di Cobb Miners, anche per lui si parla di Turchia, no? La Turchia sembra essere diventata il luogo d'approdo, diciamo, un po' degli scarti o degli esuberi della Serie A. Ritieni che ci possano essere altre ipotesi e soprattutto pensi che la sua storia con la Juve sia finita, visto che a differenza degli altri lui ha giocato tanto con tutti gli allenatori e di fatto non ha mai convinto, anche se con Spalletti per un certo momento

0: proprio per dare una visibilità a questo calcio, che è un campionato che sta crescendo di livello e attira sempre più giocatori. Non è che si va a giocare in Turchia, ma va a fare un campionato comunque tignoso, un campionato che comunque è in forte crescita. E sicuramente si cercherà di trovare una soluzione, proprio perché, essendo un campionato non di primissima fascia, sa che deve essere un campionato e deve attirare, grazie a dei grossi contratti, ma anche che rilancia giocatori, perché sono tanti giocatori che in Turchia si stanno rilanciando, e dunque può essere una soluzione che vada bene a tutti quanti.
1: Ho ancora tre curiosità, vado proprio in ordine di ruolo. Come pensi andrà a finire la storia del portiere? Chi arriva e soprattutto, secondo te, chi è che dei due tra Di Gregorio e Perin saluta nel caso arrivi qualcuno?
0: Ma la mia sensazione è Di Gregorio, perché di base era il titolare, dovesse arrivare qualcuno, dovrebbe diventare il secondo, ma ha lavorato tantissimo dal Monza in poi per arrivare a questi palcoscenici, e dunque non vuole, secondo me, perdere la titolarità, dunque opterà per andare in una squadra per fare il titolare. Perin è diventato un affidabile dodicesimo uomo ed è anche uno degli uomini spogliatoio più apprezzati da chiunque è stato lì, da tutti gli allenatori, da tutti i compagni, e si sa che a volte gli uomini squadra hanno anche un peso, anche se non sono titolari. Di conseguenza, secondo me, opto più per la partenza di Gregorio.
1: Secondo tema, come va a finire la vicenda Vlahovic? Viene a suonare al citofono? La società per te ha fatto bene a rispondere così, anche attraverso Spalletti, oppure è una storia chiusa? Perché comunque lui avrebbe avuto già troppe opportunità, per conosce benissimo la Continassa, si dice anche che non abbia mai svuotato l'armadietto, quindi insomma, come finirà secondo te questa storia?
0: È una storia particolare che va analizzata attentamente, perché dice diverse cose. La prima cosa, un giocatore per me forte, ma che all'estero non viene valutato come lo valutiamo noi. Noi all'estero non viene considerato un attaccante top, viene considerato un buon attaccante nel novero di diversi attaccanti, perché veramente è quasi pazzesco capire che un attaccante di quel livello, di quest'età, libero, che non ci sia, tra virgolette, la fila delle big per prenderlo. E questo è un campanello d'allarme che deve suonare a lui, al suo entourage. Alla Juventus si conosce il presidente, lui viceversa conosce il presidente della Juventus, e secondo me era il matrimonio più giusto per continuare a dire: questa squadra su di me ha creduto mettendo 70 più milioni quando ero un altro nascente, oggi magari abbassando di qualcosina le mie pretese rimango, perché la Juve so che posso costruire qualcosa e qui posso essere un titolare indiscusso. Da altre parti, anche se ti prende una big, ti prende per essere probabilmente un'alternativa, non il titolarissimo su cui vogliono costruire la squadra intorno. E questo deve fare ragionare che nel calcio conta l'aspetto tecnico prima che economico, perché se poi tu giustamente hai deciso, tra virgolette, di chiudere la porta alla Juve e non avevi niente di concreto, di qualche big in mano, e questo ti fa capire che magari le valutazioni fatte dal giocatore, dal suo entourage, legittime, però magari ad oggi non sono andate nella direzione che volevano loro. E questo sicuramente ti fa capire che una soluzione va trovata nel breve tempo, perché più passa il tempo, più chi ti prende anche le condizioni che vuole lui.
1: Hai fatto un quadro perfetto, esaustivo, e ti ringrazio, Malù, e chiudo con una domanda. Abbiamo visto un po' di giovani aggregati alla Juve, tra l'altro nell'amichevole hanno anche abbastanza colpito perché sono entrati bene. Secondo te, alla fine Spalletti un certo numero li aggrega in prima squadra in maniera definitiva, e se c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?
0: Ma io dico che gli aggreghi, nel senso che spesso si allenano con la prima squadra,
1: sì.
0: Sapevano la Juventus, avendo la

0: Under 23 i ragazzi vanno giustamente a rinforzare la squadra dell'emergenza, però sicuramente questi periodi qua servono ai giocatori per mettersi in evidenza, per mettere in difficoltà l'allenatore. Contro Basilea i ragazzi secondo me hanno risposto presente, chi magari con qualche picco in più, però ad oggi, partite d'estate, non mi sento di dire che praticamente sono già pronti. Sono giovani che possono dire la loro, facendoli fare il percorso giusto, ma facendoli allenare con la prima squadra, e poi se Spalletti riterrà opportuno farli esordire, li metterà in squadra. Però, ripeto, i giocatori giovani ci sono, bravi, diamogli la possibilità e il tempo di dimostrarlo step by step.
1: Grazie Manu, buona giornata e buon tutto.
0: Grazie a voi, ciao, grazie.
1: Allora, ci ha detto veramente tante cose importanti Malù, e le vado a integrare con qualche messaggio che avete mandato, poi a seconda parte faremo proprio il punto sui giovani con chi li conosce bene e avremo ancora modo di parlare insieme dei tanti temi che abbiamo lanciato. Roby ci scrive: ma far giocare Arthur con 10 kg di sovrappeso e accanimento inutile, e se lo scopo di far giocare i giocatori in vendita è quello di metterli in vetrina, ragazzi, questi non li compra nessuno. Ma io sinceramente 10 kg in sovrappeso non li ho visti, 10 kg sono tanti per un giocatore, penso che si vedrebbero decisamente, e penso che comunque se un giocatore arriva in condizioni non ottimali vada messo in condizione appunto di in fretta di risistemarsi. Io ho una sensazione, proprio perché, come giustamente diceva Malù, la storia di Arthur e la Juve è una storia infinita e il feeling non è mai scattato, che questo precampionato, mentre possa servire su alcuni per farsi vedere, fatto salvo che comunque i giocatori sono molto conosciuti, per Arthur no, nel senso che per Arthur deve avere voglia di una squadra deve avere voglia di pensare che Arthur sia il regista della squadra con tutto quello che lui sa fare e quello che è il suo limite. Io l'altro giorno l'ho visto propositivo, nel senso non mi sembrava un giocatore entrato in ciabatte tanto per fare una sgambata. Poi commette degli errori perché ha questo tipo di testa, insomma, il rigore che fa è chiaramente di uno che, in virtù forse di una lettura sbagliata, perché sei fuori condizione, sbaglia il tempo e vai a regalare un fallo in area di rigore non rendendoti conto che, insomma, c'è, veramente stai creando un danno. Però non l'ho visto così drammatico, penso che la storia con la Juve sia finita e che, insomma, qualcuno prima o poi, si parlava appunto della Turchia, ce lo verrà a chiedere, anche perché stare fermi non ha nessun senso, come ben sappiamo. Errore del passato, errore che purtroppo, come si vede, ci portiamo dietro da tanto tanto tempo. Ci fermiamo, pausa, e poi ci riprendiamo con i messaggi vocali e anche con altri interventi.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, ripartiamo a parlare insieme. 340-5425-324 il nostro numero per i messaggi e i vocali. Vi ricordo sempre che oggi vi ho chiesto qual è il giocatore della Juve, o meglio, qual è il giocatore straniero che alla Juve non è mai arrivato, che avreste voluto vedere, e ci sono già tante risposte, le abbiamo già lette alcune. Voglio però unirmi a un messaggio che arriva da Twitch, ringrazio chi l'ha scritto. È venuto a mancare papà di Maurizio Sarri, condoglianze al mister. Tra l'altro era un papà sportivo, perché correva con Bartali, insomma, chi conosce il ciclismo sa che cosa questo vuol dire, perché l'Italia si è divisa nell'amore tra Coppi e Bartali, e quindi anche noi ci uniamo alle condoglianze dell'allenatore della Juve del nono scudetto di fila. È bene ricordarlo, perché comunque quella è stata l'ultima grandissima impresa che noi abbiamo fatto, e c'era appunto in panchina, in un anno molto difficile per ragioni anche extracalcistiche, visto il Covid, c'era in panchina appunto Maurizio Sarri. Allora, vado a leggere qualche messaggio, poi abbiamo anche vocali. Scusate, Alessandra Tormina. Buongiorno Paolo. Per me Douglas Luiz merita un'opportunità. Certo non è molto mobile, ma la tecnica è valida. Comunque in quel ruolo avrei preso Tielemans. Nel passato avrei preso Romario, attaccante con qualità degna dei migliori trequartisti dell'epoca. Luigi da Filadelfia, Cruyff di sicuro. E vedo che insomma Cruyff è un giocatore molto gettonato. Pelé, se ne parlò di Pelé, alla Juve, ci sono diversi articoli negli anni 60. Kevin Keegan, appunto, il giocatore scomparso ieri, e Drogba. Drogba è un giocatore che, d'altro, quando abbiamo incontrato, ne abbiamo tastato la forza fisica, la capacità di essere determinante, il ruolo da trascinatore, giocatore fantastico. Brian Robson, ci scrivono anche, Batistuta. E Gianluca da Busto Arsizio. Beh, Batistuta l'abbiamo avuto come avversario, giocatore sicuramente straordinario, tanto nei club quanto con la sua nazionale. Andiamo a sentire un vocale.
5: Buongiorno signor Rossi, Cristian da Campobasso, sempre un Buongiorno, piacere Cristian. Ascoltarla. Nel calcio recente, perché io sono un po' come lei, di vecchia data, un po' datato, ne ho tanti di rimpianti, però nel calcio attuale, visto che ci siamo andati proprio a un dito di schioppo, due sono i giocatori che mi mancano tanto aver visto con la maglia bianconera gloriosa come sempre. Uno è Haaland e l'altro, ahimè, è Kvaratskhelia. Questo giocatore che, tra l'altro, ho visto indossare la maglia bianconera prima di un passaggio al Napoli, poi ci fu il caso Paratici e tutto declinò. Peccato, peccato davvero. Due grandissimi fuoriclasse, fino alla fine.
1: Beh, Kvara, tra l'altro, io sono curioso di vedere i suoi miglioramenti, perché spesso lo abbiamo descritto come un giocatore che a Napoli aveva trovato il contesto ideale dal punto di vista tattico. Poi nel Paris Saint-Germain ha dimostrato di essere all'altezza degli altri campioni e anche di essere decisivo in tante partite. Ultimamente, soprattutto vedi la finale di Champions, l'ho visto anche lavorare come un matto per la squadra. Quindi io penso che, sinceramente, la sfortuna di Kvara, senza voler togliere nulla naturalmente alla sua appartenenza nazionale, è quella di non aver potuto partecipare al mondiale, perché la Georgia non si è qualificata, perché altrimenti Kvara era un candidato a pallone d'oro, ed è un giocatore che indubbiamente sta marcando molto questa sua esperienza al Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain è sempre stato descritto come la squadra, giustamente, dei grandissimi big. Quando ne ha preso qualcuno di meno nome, meno altisonante e più utile, sta facendo la differenza con un allenatore molto capace, e Kvara quest'anno ha fatto veramente tantissimo. Sì, sarebbe stato bello vederlo alla Juve. Antonella scrive anche lei: Drogba, e quindi Giovanni al Brasile. Intanto c'era un giocatore Serie A, perché Nico Gonzalez è della Juventus, sì, però relativamente, nel senso che Nico Gonzalez, quando si iscrive al Mondiale, è un giocatore dell'Atletico Madrid, fa fede, diciamo, l'appartenenza dell'ultimo campionato. Quindi noi che siamo, appunto, e questo vale anche per tutti gli altri che poi hanno avuto, erano di proprietà di altri, però insomma non ne sarei così orgoglioso, ecco, della prestazione di Nico Gonzalez e in generale del suo mondiale, che ha avuto delle note positive. A me ha confermato il fatto che mi sembra un giocatore poco malleabile, molto appariscente, molto agonistico, ma con una tecnica non tale da farlo emergere. Poi uno dice sì, però ha giocato una nazionale che è stata vice campione del mondo e non è andato in Qatar perché c'era stato un infortunio, vero, però in quella nazionale c'è anche Paredes, per intenderci, sappiamo tutti, e l'abbiamo visto l'altro giorno, che cosa fa e che cosa ha fatto, non ha fatto da noi, tanto per essere chiari. Quindi le nazionali sono sicuramente dei luoghi da studiare, da approfondire, da registrare nel loro valore, ma ci sono anche un po' di eccezioni. Andiamo a sentire un vocale.
6: Paolino, ma io ti faccio una domanda. Io sono Stefano da Torino. Ma com'è possibile che la Juve deve andare a prendere degli esuberi? Cioè, gente che ha giocato bene come Zirkzee a Bologna, è andato al Manchester United e non ha fatto delle prestazioni di crescita. Perché dobbiamo andarlo a prendere noi, che pur sapendo che comunque il calcio inglese è il calcio dove comunque si gioca molto offensivo, è un gioco molto veloce, e noi andiamo a prendere un giocatore che sicuramente in competizioni europee non farà niente, non sarà un giocatore che incide. Poi io rimango anche dell'idea, come anche con Seisao, per me quel giocatore quasi tutti lo si valuta come un giocatore base forte, ma per me è un giocatore che mi ricordo a livello anche di Krasic, saltava l'uomo, andava sul fondo e diciamo che Krasic riusciva a saltare i giocatori. Poi da quel fallo lì che l'hanno tarato come simulatore non ha più reso, gli è andato il blackout in cervello, non so cosa gli è stato causato, però secondo me la Juve non deve puntare sugli esuberi, deve puntare su giocatori che hanno un potenziale per crescere ancora di più, non prendere le riserve che vengono da noi e poi fanno la fine di Davido, Pendà e chi ne ha più ne metta. Fammi sapere.
1: Ma guarda, mi hai fatto cambiare la risposta e quindi ti ringrazio proprio con la battuta finale, perché se fai riferimento a David Openda, ed è il riferimento giusto visto che li abbiamo presi, e loro non erano degli esuberi, loro erano dei giocatori molto promettenti con dei numeri a posto, e in Italia è difficile giocare, e io, come dire, sarei curioso di vedere David Openda al loro secondo anno, ma ho anche abbastanza la convinzione che non cambierebbe poi molto. Eppure, ripeto, perché altrimenti abbiamo una percezione sbagliata, quando sono arrivati si faceva il conteggio dei gol che avevano fatto, e non solo, si ricordava anche quanto la Juve li avesse incontrati e come contro di noi avessero fatto bene. E io non credo sinceramente che la Juve andrà a prendere Zirkzee, ma non solo per le ragioni che dici, che potrebbero avere un peso in questo senso, non col fatto che Zirkzee in Europa non renderà. Ragazzi, in Europa vanno tutti testati, non abbiamo un pregresso notevole in Europa, e bisogna sapere però una cosa, che quest'anno avremo un'Europa minore, e quindi in qualche maniera, quello che io vi racconto sempre, mi aspetto che i giocatori della Juve, a maggior ragione quelli che nella prima parte della stagione giocheranno di meno, scelgano l'Europa per farsi vedere e per dimostrare il valore che hanno. Ma non è questo che a me preoccupa di un eventuale Zirze. Mi preoccupa semmai il fatto che se tu per due anni fallisci, e io qua le cifre davanti, 7 gol al primo anno da Manchester United, 2 gol l'anno scorso, totale 71 partite, 9 reti, se fallisci, sei spesso riserva, sei arrivato come un big e non l'hai dimostrato, sei in sfiducia. Poi però guardo il percorso che ha fatto Zirze, è l'unica volta che ha fatto bene, ha fatto veramente molto bene, ma non per le cifre, non perché a Bologna complessivamente ha fatto 12 gol, che sono una cifra comunque importante, ma che non incredibile, ma dentro quella cifra c'è la sua capacità di impatto nella squadra. Era il giocatore perfetto per quel Bologna di Thiago Motta, e anche per questo il Bologna arrivò a dei grandi risultati. Se guardo quello, penso che forse uno come Zirze possa essere adattabile al calcio italiano. Dopodiché, se io devo pensare a una figura di centravanti boa, penso che David l'abbia fatto, non l'abbia fatto bene, e che quindi di conseguenza sia stato quantomeno rimandato da Spalletti. Zirze ha quel più di fisicità e di pulizia di gioco, meno lavoratore di David, per cui magari lo vai a scegliere. Aggiungo, se Zirze è il titolarissimo della Juve del prossimo anno, cioè dell'anno che sta arrivando, per me non abbiamo fatto un affare, ma staremo a vedere, perché la voce è uscita oggi. Allora, andiamo a parlare di giovani, perché poi insomma li abbiamo visti ed è bene capire quale può essere il loro utilizzo, se ci sarà, quale comunque è l'esperienza fatta in questa prima uscita, più in generale nel ritiro della Juve, con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio.
7: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora Fabio, c'è grande curiosità naturalmente attorno al gruppo di giovani aggregati con Spalletti. Mi dai un ritratto che prescinde da quello che abbiamo visto in partita per ognuno di loro, e poi ragioniamo anche su quello che io che non li conosco ho un po' notato.
7: Allora partirei diciamo proprio dalla partita, giusto per dare un collegamento, sì, per chi appunto l'avesse vista, e dare un po' di riferimenti. Senza dubbio, dal mio punto di vista, i ragazzi che sono entrati nel corso del secondo tempo hanno dato un po' più di vivacità a questa Juventus, ancora un po' insomma rimasta un po' la scorsa stagione. Ecco, chiaramente siamo all'inizio, quindi condizione fisica tutta da strutturare e quant'altro, ma quel poco di buono che ho visto è arrivato, dal mio punto di vista, appunto da tutti quei ragazzi che sono entrati nel corso del secondo tempo. Ti farei tre nomi di quelli che più mi hanno impressionato nonostante il minutaggio. I primi due sono due nomi che in realtà abbiamo già ricordato e hanno giocato, uno a destra e uno a sinistra. Parliamo di Adin Licina, classe 2007, questo fantasista che la Juve prende lo scorso gennaio dal Bayern, quindi un'operazione un po' in stile Yıldız. Un giocatore che mi è piaciuto un sacco, ma non esattamente in questa ultima apparizione, perché può giocare tra le linee, può giocare esterno, l'abbiamo visto giocare appunto molto largo, ma in certi punti della partita anche entrare molto dentro il campo. Se vogliamo fare un paragone, chiaramente con tutte le dovute proporzioni del caso, ricorda lontanamente quello che come profilo di giocatore è un po' Olise, no? Che abbiamo ammirato sia con la Francia che con il Bayern Monaco. Ed mi è piaciuto molto anche oltre appunto l'apparizione con il Basilea. Chi invece secondo me ha fatto proprio la miglior partita fra tutti quelli che hanno giocato in campo contro il Basilea è Justin Ouaddouou, che invece ha giocato dalla fascia opposta. Parliamo di un 2006 che la Juve ha preso dal Manchester City sempre a gennaio. Inizialmente ha fatto qualche apparizione con la primavera per poi inserirsi subito nella next gen. Praticamente tutti i tiri che la Juventus ha fatto, tolta l'occasione monumentale che ha avuto e sprecato Miretti, tutte le opzioni che la Juventus ha avuto per segnare sono arrivate fondamentalmente dai suoi piedi, e si è visto un giocatore molto frizzante da questo punto di vista, che punta l'uomo, sempre posizionato bene con il corpo, contromovimenti, dribbling, capacità anche di inserirsi e tiro, quindi anche una buona personalità di un giocatore che non è super giovanissimo, per quanto in Italia si tenda a definirli così, perché parliamo di un giocatore che ha già 20 anni, però secondo me ha fatto delle cose molto interessanti, così come l'ha fatto vedere, nonostante il minutaggio, Owusu, che invece è un centrocampista, questo ancora più grande perché è un classe 2005, che però è subentrato bene circa 10 minuti dal termine a Milik. Ha fatto vedere delle buone doti, secondo me. Parliamo di un mediano con un gran bel motore, quindi il classico che definiremmo oggi, insomma, box to box, no? Che è capace di recuperare palloni ma anche di condurre e ribaltare il fronte, secondo me ha delle ottime chance e di essere riconfermato, perché in un pacchetto di centrocampisti che vede, diciamo, due giocatori più adatti all'impostazione, come io immagino nella prossima Juventus, come Douglas Luiz e Locatelli, manca secondo me un'alternativa a Thuram da questo punto di vista, nel caso appunto dovesse rimanere. E Ouzo secondo me potrebbe essere, nel caso, la scelta da riconfermare in questo pacchetto. Bisogna capire se può stare in un gruppo come quello della Juventus, perché un conto è giocare all'ex gen, un conto è insomma meritarsi quel tipo di posto in una squadra così, però qualcosa di buono l'ha fatto vedere e ci sono anche degli interessamenti nei suoi confronti. Per il resto abbiamo riammirato Rui, che ha giocato a sinistra come terzino sinistro, e l'ultima stagione ha giocato alla Carrarese, qualche buono spunto, molte secondo me disattenzioni a livello difensivo. Da questo punto di vista secondo me non è pronto per questa esperienza la Juventus, credo che verrà mandato di nuovo o in prestito in giro oppure ci cercherà una qualche altra soluzione per il suo, insomma, per piazzarlo altrove. Mi è un po' dispiaciuto non vedere invece un attaccante che è rimasto in panchina nonostante sia stato convocato, che è Armando Urmisi, ne abbiamo già parlato, in classe 2008 albanese che ha fatto benissimo con la primavera. Probabilmente il fatto che si sia fatto male nel primo tempo Jeff Ekator e sia subentrato poi Milik ha un po', diciamo, cambiato i piani per questo attaccante, che immagino vedremo nelle prossime occasioni, magari già proprio contro lo Standard Liegi la prossima amichevole, così come Gilles, un difensore centrale che non è subentrato, e anche Van Arle che era convocato ma non ha giocato. Chi invece si è aggregato negli ultimi giorni dopo il ritiro con la nazionale italiana, perché ha fatto lo stesso percorso di Licina, e Desti Limogale, giocatore del settore giovanile della Juventus, che è cresciuto nel Rebaudengo, poi la Juve ha preso da piccolissimo, ha fatto tutta la trafila, quest'anno ha giocato con la primavera e può essere che faccia un ulteriore salto, o meglio, sta facendo un ulteriore salto in questi giorni perché si sta allenando con la prima squadra. Parliamo di un esterno d'attacco, giocatore molto veloce che si ispira un po' a Leao per caratteristiche, quindi un giocatore che sta molto largo, dribbling, velocità, scatti brucianti. Un giocatore che se ti punta ti fa veramente la differenza. Capiremo poi, immagino, un suo futuro fra primavera e next gen, ma già il fatto che si stia allenando con la prima squadra è una grande notizia per questo momento, perché parliamo di un classe 2009.
1: Fabio, hai fatto un ritratto perfetto e ti aggiungo una domanda a tutto questo. Se tu dovessi fare una previsione, mi rendo conto che dopo una partita è assurda, però dopo una fase lunga di lavoro magari avremo delle aspettative su questi ragazzi. Tu giustamente hai fatto anche un identikit per il quale mi veniva da dire istintivamente: uno, beh, perché Licina non può essere il vice con Sessao? Due, perché Ouzo non può essere quello che hai definito, visto che quelle caratteristiche al nostro centrocampo mancano, eccetera, eccetera, eccetera. Quanti te ne aspetti nell'organico della prima squadra? Cioè, per intenderci, se ne mettiamo uno è già tanto, o in questa circostanza, visto anche che dobbiamo fare l'Europa League, che è un torneo oneroso, che si gioca di giovedì, potrebbe anche capitare che Spalletti dica: sentite, visto che avevo anche sparato che a me piacerebbe avere un 19enne per obbligo, ma qui ho tre che d'altro hanno più di 19 anni, ma perché non me li porto dietro? Cosa pensi che succederà?
7: Ma allora, senza dubbio il fatto che la Juventus non giochi la Champions League, che quindi partecipa all'Europa League, per quanto sia comunque un torneo prestigioso e che dimostra l'attuale livello della Juventus, perché secondo me va anche ricordato questo, la Juve attualmente non è una squadra che può competere in Champions League, quindi è giusto che faccia l'Europa League. Il fatto che giochi l'Europa League può dare occasioni ad altri ragazzi, secondo me qualcuno ne vedremo, più di uno, mi immagino e spero, proprio per quanto riguarda le caratteristiche di questo gruppo, perché secondo me su Licina c'è un entusiasmo un po' particolare, perché comunque parliamo di un giocatore molto estroso, classe 2007, Bayern Monaco, ci sono tutte le caratteristiche, no, per renderlo molto mediatico.
1: Se ad esempio a me Fabio non mi ha colpito tanto Licina, devo dire, io la prima volta che lo vedo seriamente, per quanto non sia più seria forse una partita vera che un'amichevole, io sono stato molto più colpito dagli altri due, soprattutto da Ouzo, che mi sembra un giocatore, esatto, intelligente anche tatticamente.
7: È anche vero che ha due anni in più, quindi comunque due anni in più di esperienza, carità, nel campionato italiano, certo, non sono poca roba. Sicuramente Licina ha fatto secondo me una buonissima seconda parte di stagione con la Juventus Next Gen, perché parliamo di un giocatore non soltanto estroso che è in grado di inventare, ma il fatto che si sia allenato con un gruppo come la Next Gen, con chiaramente giocatori molto più grandi di lui, e soprattutto in un campionato molto fisico come la Serie C, l'ho aiutato sotto questo punto di vista. E la differenza si è vista anche in alcune partite dell'Europeo Under-19 che lui ha disputato con la Germania, perché è un giocatore che è abituato comunque a fare contrasti, non demorde mai, e poi soprattutto anche recupera palla veloce, quindi arriva da una filosofia di gioco come quella del Bayern Monaco, che comunque punta sempre, no, sul recupero palla veloce, su ribaltare prontamente l'azione senza dare spazio agli avversari. Per quanto non abbia fatto delle grandissime cose, ecco, sono d'accordo anche su questo, nell'amichevole col Basilea, secondo me qualche spunto in più rispetto a Zegrova, dal mio punto di vista, lo si è visto. Io preferirei dare spazio a un ragazzo del genere piuttosto che continuare a inseguire alcuni giocatori che dal mio punto di vista non sono da questo club, come credo sia Zegrova, perché Zegrova, per quanto abbia anche lui del talento, è ineccepibile discutere il talento di Zegrova, però non l'ha dimostrato, e non, secondo me, dare a questo punto spazio a un ragazzo più giovane sarebbe la cosa più doverosa, per quanto, appunto, come già ricordavi tu, Licina non abbia fatto vedere grandissime cose, però è una sola occasione, quindi valutiamo il ragazzo nel corso di, insomma, lungo un percorso, non semplicemente da una partita di inizio stagione, è la cosa più giusta. Chiaramente ci può stare quella partita in cui, per dire, dal mio punto di vista, come ricordavo prima, Obadubo ha giocato molto bene, perché sulla sinistra mi sembrava che fosse lui Boga, e Boga mi sembrava un altro giocatore. Poi anche è vero che, essendo molto più grande, si entra in condizioni più tardi, ci sono una serie di questioni, però diamo il tempo a questi ragazzi, non giudichiamo da una sola apparizione in un amichevole vista così, diamogli il tempo di tot partite in cui possono giocare, ambientarsi, capire anche quello che è il calcio dei grandi, perché magari uno gioca con la prima squadra ed è tutto, insomma, c'è tanto entusiasmo e al primo sbaglio poi tutti sono lì a criticare. Diamo tempo a questi ragazzi che secondo me hanno dell'ottimo potenziale e vanno valorizzati nel modo giusto, e credo che l'Europa League possa dare spazio a molti di questi, perché io immagino 3-4 nomi che possono inserirsi anche in vari momenti della stagione, perché magari ci sarà bisogno anche per incrociamo vite, però magari ci possono essere infortuni, l'abbiamo visto anche in questa stagione, comunque tante partite, stagioni lunghe, ed è normale che molti di questi si possano inserire nel tempo.
1: E aggiungo questo, e quindi cambio un attimo il discorso. Io commento il campionato olandese, sono abituato a guardare con grande attenzione i giovani dell'Ajax, perché poi molti di questi me li vedo in giro per l'Europa e qualcuno anche esplode. Adesso gli abbiamo dato noi uno, o sbaglio?
7: Sì, perché Pugno, che ha giocato per tantissimi anni nel settore giovanile della Juventus, sul classe 2006, attaccante, che già esordì sotto l'era Thiago Motta nel 2024 a Lecce, per chi se lo ricorda, entrò negli ultimi 10 minuti in una partita insomma, al Via del Mare a Lecce, fece il suo esordio in Serie A, da lì un po' ha perso quelle che potevano essere le tappe di un successo magari più veloce, anche per colpa di qualche infortunio di troppo. Quest'anno per lui è arrivata questa occasione, come già l'Ajax aveva fatto con qualche altro ragazzo, perché Luca stesso era passato da,
1: certo,
7: insomma, da avere un po' di ombre in Italia a ritrovare insomma della luce in Olanda, perché è un calcio chiaramente che ti permette di esprimere, ci sono molti più spazi, lo sappiamo, con i ragazzi lavorano molto bene, quindi Pugno avrà sicuramente, secondo me, una grande occasione per rifarsi, e perché no, magari poi tornare pronti in Serie A come è successo anche a Luca, poi avere un percorso diverso. Secondo me è un'ottima occasione, si alternerà chiaramente fra la prima squadra, immagino il suo inserimento iniziale allo Young Ajax, come se fosse la nostra Juventus primavera, però numericamente in Olanda sono preparatissimi sui giovani, e essendo la loro più grande fonte economica, chiaramente sono quasi obbligati a lavorarci, e senza dubbio il ragazzo poi, spero, mi auguro, possa tornare poi con un potenziale già espresso più di quello che aveva già fatto vedere alla Juventus in un'ottica del genere.
1: Sì, tra l'altro Luca visse il paradosso di segnare nella partita più importante col PSV, in una delle pochissime apparizioni, poi andare in Young Ajax, e in realtà lì segnò molto poco, insomma, però serve misurarsi con un calcio molto diverso. Ultimo argomento, ha rinnovato Simone Padoin la ragione di questa scelta da parte della società e le prospettive?
7: Allora, la notizia appunto è questa: Padoin, dopo la prima stagione effettuata sulla panchina della primavera, non con grandissimi successi, ma il tema è proprio questo, perché la società punta a non vincere troppo, diciamo, non è questo l'obiettivo, vincere le categorie inferiori a livello di età, parliamo sempre, perché la primavera è arrivata ottava in campionato, è stata esclusa subito dalla Champions League, è arrivata in finale Coppa Italia e ha perso, quindi da questo punto di vista tutti i commenti erano ogni settimana Padoin out, invece no, la società non solo lo conferma ma gli rinnova il contratto. Il motivo è che Padoin, in linea con la società, decide di far giocare molto spesso ragazzi sotto età, e quindi ci si è ritrovati, soprattutto quest'anno, ma ci si ritroverà anche l'anno prossimo, con un gruppo primavera molto giovane, e se l'obiettivo è rifornire quanto più spesso possibile la prima squadra di giocatori, magari anche futuribili in ottica cessione, plusvalenza e quant'altro, o perché no, di farli giocare proprio in prima squadra, allora Padova ha il profilo giusto, perché non ha paura nel lanciare i giocatori, lo ha dimostrato quest'anno, la primavera è stato un gruppo giovanissimo e lo sarà anche il prossimo anno, nonostante insomma, l'inserimento dell'Under 18 che oggi proprio fa il suo esordio sui campi di Vinovo, questa nuova categoria, nel pomeriggio la prima sessione di allenamento stagionale. E quindi insomma, la società conferma questa linea verde, Padoin confermato per il secondo anno di fila che rinnova, è un segnale importante anche per tutti quei ragazzi che stanno inseguendo questo sogno poi di entrare a far parte e stabilmente o magari crearsi un futuro professionistico a livello insomma, europeo o internazionale.
1: Grazie Fabio, grazie per il tuo contributo, buona giornata.
7: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: E io mi fermo ancora per l'ultima pausa e poi spazio veramente ai tanti messaggi e vocali che ci sono.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E prendiamo per l'ultimo blocco, chiudiamo anche il discorso del giocatore straniero che avreste voluto vedere alla Juve. Ci sono veramente tanti che oggi hanno votato e un po' di nomi sono emersi più degli altri. Andiamo adesso poi a veramente ancora fare il punto e ricordo il nostro numero per mandare messaggi vocali 340-5425-324. Riparto da messaggio che diceva buongiorno, campionato di livello basso e vittorio, vero, altrettanto vero che il centrocampo della Juve è di livello scarso, oggi diciamo così, ieri diciamo no, la squadra era di livello alto, vabbè che l'occhio del padrone ingrassa il cavallo, però non vedere le carenze evidenti di questa squadra. Ma io non so qual è l'occhio del padrone che ingrassa il cavallo. Io credo che in questa radio soprattutto ogni giorno parliamo dei limiti della Juve e quindi qui avete uno che vi sta dicendo in tutti i modi che ho la speranza di avere come priorità quella di un nuovo centrocampista. Quindi io non so questo messaggio se si riferisce a questa trasmissione, ad altre, a genericamente, non l'ho capito. Io ho detto esplicitamente più volte che in questa Juve mi preoccupa se la Juve facesse un mercato in cui arriva un ottimo portiere, un ottimo centravanti e non ritocchiamo il centrocampo, per me è un mercato insufficiente. Poi magari mi sbaglierò, quindi che arrivi altri nomi, che si riesca a rivitalizzare Lucas Luiz, che però è un'incognita, ma questo mi sembra chiaro, io ripeto, anzi l'ho detta persino più forte e quindi anche molto più criticabile, cioè io ho detto che se dobbiamo fare le priorità io ci metto centrocampista e attaccante, attaccante per forza di cose perché se è andato via Vlahovic, prima ancora del portiere, cioè tra tenermi Perin titolare e avere un centrocampista forte e avere Dibu Martinez e non avere un centrocampista forte, io scelgo la prima, quindi figuratevi. Buongiorno Claudio da Stoccarda, io avrei voluto Gullit, anche altro, soprattutto perché abbiamo avuto come avversario decisamente molto molto pericoloso. Tiziano, io ho una semplice domanda da farti, anzi tre. Prova a rispondere, ma non sono certo così autorevole. Come si è potuto perdere l'Atene con la Juve più forte di tutti i tempi? Aggiungo, non so se era la Juve più forte di tutti i tempi. Era la Juve fortissima, quella del 96-97, per me non era più debole, quella per intenderci, che perde la finale col Borussia Dortmund e che aveva già vinto la Champions League l'anno prima, mentre questa qua aveva la maledizione delle coppe, non aveva ancora vinto una Coppa dei Campioni, quindi non era, non la reputo più debole quella del 96-97, anche per la filosofia di gioco che aveva Lippi. Zoffo poteva parare quel tiro, era imparabile, secondo me era parabile. C'era il rigore su Platini, per me era un rigorino, per me l'unico rigore che veramente non mi è andato giù, anche se poi non ha, come dire, non lo accampo come scusa, è quello di Dani Alves su Pogba, perché penso che lì avrebbe fatto svoltare la partita e chissà, avremmo battuto uno dei Barcellona più forti di tutti i tempi e quello sì che sarebbe stata un'impresa veramente pazzesca. Vlahovic no, basta, orgoglio juventino. Vito da Catania, un altro ci scrive che avrebbe voluto Chris Waddle, che ho conosciuto poco per poter dare un parere assolutamente giusto. Sono Gianni da Düsseldorf, leggo notizie sportive, sento anche parlare che il Napoli vuole Gatti, speriamo che non sia vero, se proprio bisogna vendere allora che si venda a tutti tranne che il Napoli. Gianni, io ho già detto, con questo discorso noi non abbiamo preso dei giocatori che andavano presi dagli altri club, ma chi se ne frega, il Napoli vuole Gatti, riteniamo che Gatti non sia giù un giocatore da Juve, lo si dà al Napoli di fronte a una congrua offerta. Questo è il mercato. Il mercato non deve avere sentimenti, perché altrimenti si finisce per andare a comprare o solo stranieri e si sbaglia, o giocatori di squadre simpatiche, ditemi chi sono, perché noi non abbiamo squadre che ci amino particolarmente. E quindi Napoli vuole Gatti? Metta sul piatto dei soldi, la Juve lo vuole vendere? Decida quanti sono e vediamo, ma non che a tutti tranne al Napoli. Tra l'altro noi quest'anno non possiamo dire abbiamo chissà quale competitor, sono tutti competitor, persino la Fiorentina che l'anno scorso rischiava la Serie B e che sta facendo un ottimo mercato, quindi non abbiamo problemi di rafforzare qualcheduno. Se mi dessero chissà per Gatti lo vado a prendere di corsa io, per intenderci, anche se visto che stiamo parlando di giocatori leggermente un po' fuori dal progetto, ecco, diciamo così. Poi magari per Allegri chissà ridiventa un titolarissimo e Spalletti da finalmente Spazzagatti, che invece mi sembra un po' fuori dai giochi o è stato in questi mesi con la conduzione tecnica di appunto Spalletti. Andiamo a sentire un vocale.
10: Sono Paolo da Ferrara. Beh, nessuno nasconde le difficoltà del momento, della società, i soldi non ci sono, eccetera, eccetera. Però Zirze, perdonami, cioè è un pelino più bravo di David, ma non più di tanto. È uno che non segna mai, ha fatto campionati ridicoli in Premier League, non si è imposto. Sì, buon giocatore, ma a noi serve un bomber, cioè se qui andiamo a cercare, io spero che sia una buffa della Gazzetta, perché veramente a suo punto Pellegrino tutta la vita, almeno questo è un bomber, diamo di palloni poi vediamo. Anche Crespo quando andò via dal Parma non era conosciutissimo, poi è diventato un bomber, cioè stiamo attenti, cioè veramente Zirze io veramente non riuscirei a capire, poi mica te lo regalano, ma spero bene, spero nel Dibu Martinez, spero in Pellegrino. E poi Colomoni, questa litania ormai mi ha quasi stancato, non ne posso quasi più. Comunque forza Juve sempre e speriamo negli acquisti prossimi. Ciao ciao.
1: Io non ho sponsorizzato Zirze, Io credo che la Juve abbia bisogno di altro. Il fatto che escano fuori certi nomi non sono invenzioni dei giornali, perché come vi ho sempre detto, le società vanno a fare sondaggi su tutto, perché come giustamente dici Paolo, Zirze a 40 milioni non te lo regalano, anzi te lo strapaghi. Ma se Zirze invece rientra in una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, eccetera, eccetera, dici, sai che c'è? Mi vado a prendere Zirze e magari mi vendo già Openda e magari mi vendo David. Cioè, sono questi, e questo è il senso. Io l'ho detto prima in maniera molto esplicita. Se Zirze diventa il titolarissimo della Juve, cioè il primo, la prima punta, esattamente come Matteo Pellegrino, io sono proprio preoccupato. Poi mi parli di Crespo, sto guardando i numeri perché ogni tanto ho bisogno di rinfrescare la memoria e quindi voglio essere preciso. Crespo comunque ha fatto 4 anni a Parma, primo anno 12 gol, secondo 14, terzo 28, quarto 26. Insomma, stiamo parlando di un giocatore secondo me con un livello superiore a quello di Pellegrino, che però ha ancora tutto da dimostrare. E per me la tecnica di Crespo era sopraffina e l'ha dimostrato veramente in tutta la sua carriera. È un giocatore che dal River Plate, passando per i 4 anni al Parma, 2 anni alla Lazio, 1 all'Inter, 1 al Chelsea, 1 al Milan e di nuovo il ritorno al Chelsea, di nuovo il ritorno all'Inter, ha passato 12 stagioni in doppia cifra. Insomma, mi sembra un profilo che averne oggi di Hernan Crespo sarebbe probabilmente il capocannoniere della Serie A quasi ovunque lo vai a mettere. Insomma, beh, forse giusto Lautaro, visto che ha giocato in una squadra che ha segnato tanto, insomma. Quindi staremo a vedere. Io ripeto, non sponsorizzo Zirze, cerco di capire la ratio di certe mosse o di certe voci. Tutto lì, ecco, questo riguarda appunto un acquisto come lui. Allora, il giocatore che avrei avuto in maglia bianconera è uno solo, l'unico ed imitabile Ronaldinho, la gioia, la classe del calcio in persona, Antonio da Luco dei Marsi. Io devo dire, sarò in controtendenza, Ronaldinho è un giocatore che mi diverte persino adesso quando fa lo spot delle scarpe, sia ben chiaro, giocatore tra l'altro anche molto simpatico, però non ho mai amato troppo quel tipo di giocatore, ne riconosco il valore ma non ho mai pensato, ah, peccato non abbiamo preso Ronaldinho oppure Neymar. Non sono quei giocatori che io amo particolarmente, mi piacciono di più quelli che hanno una capacità di sintonizzarsi con la squadra. Poi, ripeto, stiamo parlando sicuramente di un fuoriclasse. Enrico va a parlarmi di due giocatori degli anni 70, Bonoff, guardatevi su YouTube le punizioni, Bonoff è l'autore di una punizione in cui il portiere, se non sbaglio Clemens del Liverpool, si sposta perché ha paura del tiro. E Neeskens è il vero grande giocatore del calcio totale, centrocampista dell'Ajax, dell'Olanda, giocatore assolutamente fantastico, e questo è veramente enorme. Il valore enorme, la capacità di fare squadra enorme, la tecnica, insomma, stiamo parlando di una generazione di giocatori in Olanda che non si è mai più vista a quel livello. Andiamo a sentire un vocale.
11: Giuseppe da Catania, ciao Paolo. Io sono sempre stato un estimatore di Cerezo, averla alla Juve mi sarebbe piaciuto. E poi dico ai fratelli juventini, specialmente più giovani, io a 59 anni a Piazza Armenia, provincia di Enna, mi litigavo il mio Urra Juventus con un altro ragazzino perché ne arrivava solo una copia. Ecco, questo è la fortuna che avete, quindi giochiamoci bene la carta dei social, ciao.
1: Allora, Cerezo, bel giocatore, giocatore moderno, giocatore oggi lo si definirebbe un box to box, magari per i ritmi dall'epoca era appunto tale, oggi farebbe più fatica, però tecnica sopraffina, brasiliano, uno che dava veramente del tu al pallone, giocatore che in Italia ha fatto vedere tutto il suo valore a Roma e alla Sampdoria, contribuendo ai successi di quei club. Ezio mi scrive Van Basten. Antonio, mi sembra di averti ascoltato e dire che tu terresti Milik. Prima sono caduto dal divano e poi ho detto, arrivato a questo punto, io punterei anche su Openda. Antonio, però, come ho detto ieri, ascoltate tutto. Io ho detto che non ho detto che Milik me lo devono tenere i medici. Ho detto che Milik è il giocatore più tecnico che noi abbiamo in attacco. E su questo ne sono assolutamente certo e credo che siamo certi tutti. Non ho detto che lo terrei. Ho detto che se i medici mi dicessero che lui è perfettamente integro adesso, Milik vale 2 Openda, per quello che abbiamo visto, per quello che abbiamo visto in Italia. Poi magari me li metti in un altro contesto e Openda più lo vedo, più penso che in una squadra piccola potrebbe fare bene, perché in contropiede ha comunque passo. Poi anche l'altro giorno, quando è stato lanciato a rete, ha guadagnato un calcio di punizione, però poi quando ha la porta davanti non mi sembra così capace. Per quello che abbiamo visto noi, altrove mi sembrava molto più forte, ma Milik non ha detto che lo devo tenere. Quindi ripeto quello che ho detto ieri e vi invito tutti ad ascoltarci. Ascoltate bene quello che si dice, perché io ho detto Milik è il giocatore più tecnico, e se i medici della Juve mi dicessero che a 70% Milik ha possibilità, Milik lo terrei in rosa. Dopodiché continuo a dirlo con insistenza: datemi una primissima punta da 15 gol sicuri, non ve ne dico 25, ve ne dico 15, sto basso, tanto il campionato italiano è basso. Da due anni che nessuno tocca i 20 gol. Quindi datemi un attaccante da 15 gol. E poi facciamo qualche ragionamento. Però il mio apprezzamento per Milik è legato, ripeto, alle sue condizioni. Quindi Antonio, rimettiti sul divano e questa volta buttati giù da solo, visto che hai ascoltato male. E poi lo dico simpaticamente, visto che Antonio è un nostro affezionato ascoltatore. Frank Lampard, Gerard Lampard, insomma, stiamo parlando del calcio inglese al massimo livello. Francesco, la Juve dopo la fine della BBC più Buffon, qualsiasi giocatore che arriva non viene motivato e non viene tramandato a Juve. Tevez lo dice sempre nelle sue interviste. Appena arrivato a Torino, Buffon lo prese, guardandogli negli occhi gli disse: vinciamo, manca questo da Locatelli in poi. Io, Francesco, perdonami, ma sono d'accordo fino a un certo punto. In che senso? Nel senso che per trasmettere la juventinità, allora io lo dico perché sono stato dentro la Juve. Non ho mai avuto nessuno che mi ha fatto troppi discorsi. Ho respirato la juventinità. La juventinità entra alla Continassa, entra al museo, entra allo stadio. Parli con chi è dentro la Juve, non si fa altro che ragionare sulla vittoria. Ma se oggi un giocatore della Juve, vi faccio quest'altra domanda, ma se oggi un giocatore della Juve dice a un nuovo acquisto: oh, sei arrivato alla Juve, vinciamo, il nuovo acquisto, per non sapere leggere e scrivere, gli risponde: ma perché tu hai vinto qualcosa? Questo è il punto. Quindi, per vincere, bisogna avere gente che ha vinto e trasmettere la vittoria. Quindi, quando la Juve non vinceva e arrivava settima, aveva un allenatore, Antonio Conte, che aveva vinto tutto da giocatore e che da allenatore aveva vinto, perché i suoi campionati li aveva vinti per quanto fossero di Serie B. Poi aveva Buffon, campione del mondo. Poi aveva Del Piero, campione del mondo. Poi aveva Chiellini, che non aveva vinto, anzi aveva vinto nel 2006, ma lì era molto giovane, ma era comunque un giocatore in ascesa. Poi aveva giocatori che avevano vinto con le primavere ed erano già arrivati comunque con un bagaglio di credibilità. Marchisio, tanto per essere chiari. Poi aveva Barzagli, che aveva vinto in Germania ed era campione del mondo. Quindi quello trasmette la juventinità. Non il fatto che ci debba essere uno che ti dice: ah, siamo la Juve, dobbiamo vincere. Lo puoi dire se sei credibile. Oggi, se qualcuno della Juve nello spogliatoio lo dice, lo stanno a guardare tutti e dicono: ma tu cosa hai vinto? Questo è il nostro problema. Quindi, per risolverlo, se questo è il problema della Juve, devi andare a prendere gente che ha vinto altrove e che ti insegna che cosa vuol dire la vittoria. Dopodiché c'è un allenatore per insegnare che cosa vuol dire vincere. Perché tante volte è successo che qualche squadra che non aveva mai vinto ha vinto grazie al fatto che si creano delle alchimie e che c'è un valore tecnico. Altrimenti siamo qui di nuovo sempre con i Santini. Ma i Santini hanno senso, ma non in questo momento, perché la Juve, ripeto, ha vinto una Coppa Italia negli ultimi 6 anni. E quindi chi dice qualcosa? Chi è che ci può insegnare a juventinità? Il contesto, la gente che magari se non vinci ti fischia, se vai a vedere il museo tutti i trofei, eccetera, eccetera. Ma oggi a mettere quella pressione forse si fa anche un danno. Lorenzo, io avrei voluto vedere Hugo Sanchez con la maglia della Juve. C'è stata un'estate che sembrava molto vicino. Ricordo che Tutto Sport ne parlava tutti i giorni. Lorenzo, ti aggiungo, perché c'ho proprio presente la scena ed era abbastanza insolita, perché all'epoca i giornali politici parlavano sì di calcio, ma non come oggi, che spesso e volentieri in prima pagina. Fu messo in prima pagina l'acquisto di Hugo Sanchez anche dal Corriere della Sera. E che fece anche questo autogol, tra l'altro, con Bergkamp. Sì, un giocatore che sarebbe stato divertente. Ezio da Gubbio, Cantona, beh, insomma, personaggio, personaggio. Magari da noi non sarebbe stato Dieu, visto che di dei del calcio ne abbiamo avuti, però Cantona sicuramente un bel vedere. Alan Kennedy del Liverpool, come giocava? Giovanni dal Brasile, sì, giocatore di grandissima spinta. Beckenbauer, ma Beckenbauer impossibile da avere, perché le frontiere appunto erano chiuse, e rendiamoci conto di che danno è stato fatto al calcio italiano quando non si apriva al mondo come invece facevano gli altri. Andiamo a sentire ancora un vocale.
12: Ciao Carlo da Torino. Secondo me su Zirkzee forse state prendendo tutti un abbaglio. Zirkzee è uno che ha un modo di giocare che è abbastanza simile a David. Non è un bomber, è uno che ha fatto 13 gol al massimo a Bologna, ed è uno che cuce il gioco, che ha una buona tecnica, ma non è un bomber, non è un giocatore d'area di rigore. Oltretutto, se si sta cercando un giocatore che abbia carisma, personalità, allora avete proprio citofonato nel posto sbagliato, perché Zirkzee, che era una grande promessa del Bayern, quello che gli è sempre stato imputato è di non essere un giocatore con cattiveria agonistica, con grande personalità, e noi andiamo su un profilo del genere. Io spero che siano tutte notizie false, perché sono davvero abbastanza basito. Sorloth, con tutti i limiti che ha, invece, per esempio, è un giocatore di grande personalità ed è un giocatore che gioca da punto di riferimento. Non considerate il mondiale dove ha giocato fuori ruolo.
1: Ma chi è che sta prendendo una baglia? Cioè, non capisco, io qua non abbiamo ricevuto un messaggio positivo su Zirkzee. Io vi ho detto che non lo voglio come prima scelta della Juve. Aggiungo, perfetto il ritratto che hai fatto, è un giocatore, e ho anche detto, non vorrei mai prendere un giocatore depresso per 2 anni, aggiungo, però è un giocatore che da prima punta ha fatto meglio di David. Per quanto alcune belle partite le abbia fatte e ci ha illuso, non è un giocatore, non è una prima punta. E quindi quell'esperimento lì, che ha funzionato, diciamo, 5 volte e 10 volte non ha funzionato, forse è bene non ripeterlo. Se si decide che David va ancora messo nell'agenda della Juve, si deve far giocare un trequartista e 2 punte. Zirkzee è un giocatore che, se Spalletti sceglie di giocare col 4-2-3-1, può avere senso nell'ottica con cui giocava Bologna, dove fece 12 gol, che non sono pochi, ripeto, nel campionato italiano, e dove permise alla squadra di giocare bene, perché Zirkzee era un trequartista d'attacco, diciamo, in grado di sopportare il peso d'attacco, di avere una certa qualità tecnica. Gli ho visto fare un gol con l'Inter meraviglioso, in cui finta di passare e chiude all'angolino, punto. Ma né il pubblico né io stiamo difendendo Zirkzee, e mi sento dire state pigliando un abbaglio. Ma non so se lo stai dicendo a chi l'ha scritto o alla Juve eventualmente, perché qui nessuno l'ha detto, e quindi questi sono i misteri ogni tanto della comunicazione. Però grazie per il tuo ritratto tecnico, e condivido con Sorloth. Aggiungo, per quanto al mondiale sia stato fuori ruolo, e tra l'altro molto criticato per il passaggio mancato ad Haaland, che secondo me non era così facile, non c'era tutta questa linea che è stata detta, però chiaramente era un'opportunità da sfruttare. Io avere un attaccante che eventualmente sa fare anche quello, magari non benissimo, ma si adatta, non mi dispiace, insomma, non voglio fare paragone con Mandzukic, però non mi dispiace. Dopodiché anche Sorloth mi sembra che abbia una cifra non banale, ma lì abbiamo da fare Nico Gonzalez e magari si può provare a innestare una trattativa. Nico da Cagliari, ti cito Futre, Francesco Li e Gullit, Francesco Li grande pallino di Gianni Agnelli. Io mi ricordo che avrei avuto Brian Robson, oltre che Kevin Keegan, Roberto da Sassari, Hierro, Marcello Modric, Francesco da Firenze. Cosa ne pensate di Ricci, Paolo da Brescia? Io ne penso bene. Io penso che se la Juve vuole provare una via italiana, io Ricci in rosa me lo vado a prendere. Io un centrocampo, Locatelli, Thuram, Ricci, Douglas Luiz e possibilmente un altro, possibilmente un altro forte, lo vorrei avere, perché ripeto, per me McKennie non è una mezzala e lo vedo come assaltatore, ma se deve fare la mezzala voglio che allora Juve giochi a tre, e se gioca a tre Ricci è un regista, è uno dai piedi buoni, magari non è quel campione che è stato, come dire, pensato. Del resto ricordiamoci che Milan lo paga 25 milioni, quindi non lo sta strapagando. Secondo certi parametri economici, io uno come Ricci in rosa me lo vado.